0: adattamento c'è una minima base che poi ti consente una ripresa più veloce. Quindi la resilienza è guardare a tutti quegli interventi che ti permettono, appena ci sono le condizioni, di avviarti più velocemente alla ricostruzione. Abbiamo detto l'organizzazione della società civile, io mi permetto, perché magari non tutti lo sanno, io ho fatto il giro di tutti i quartieri generali delle 10-11 più importanti italiane, ce ne sono centinaia, quindi ovviamente non posso andare in tutte, ma soltanto la prima quindicina hanno a ruolo paga, italiani e non italiani, intorno alle 30.000 persone. Quindi stiamo parlando di, diciamo, un settore della nostra Italia che ha capacità, che ha massa, che ha numeri e che è presente in maniera storica in alcuni territori e è capace di operare. Non a caso il pacchetto di emergenza che abbiamo lanciato in Libano da parte del ministro Tajani vede, abbiamo posto la maggior parte delle risorse in un finanziamento alle organizzazioni della società civile. Il Libano è un paese dove, nonostante la situazione è gravissima, molte delle nostre organizzazioni della società civile sono riuscite a rimanere, sono ancora lì, pure a Gaza, dove magari non vogliono che rimangano, ma quindi sono presenti e continuano a essere operativi, a trovare modi anche veramente innovativi, creativi e fantasiosi, con anche utilizzo avanzato delle tecnologie per essere lì presenti. Quindi una componente importante di questa Italia che ricostruisce è nel sistema importante, ricchissimo e articolato dell'organizzazione della società civile, a cui è stato fatto riferimento. Abbiamo poi tutto quello che è il mondo della conoscenza italiana, università, centri di ricerca, ospedali. Per esempio sull'Ucraina noi abbiamo fatto un tavolo per, diciamo, i nostri interventi sanitari in Ucraina, dove ci sono dall'organizzazione della società civile alcuni dei centri sanitari italiani, pubblici e privati, alcuni dei quali, posso fare l'elenco ma li conoscete, no? Che veramente sono capaci di agire a livello internazionale, hanno una capacità, un'expertise e sono quindi operativi in maniera immediata e molto positiva. Arriviamo poi all'ultimo settore, ma che è prioritario, il settore privato, che vedo che qua è presente e ci avrà anche un panno. Questa è una priorità crescente e molto importante. La legge dice, c'è un articolo di una legge fatta 12 anni fa, quindi non è una cosa di oggi, dal Parlamento, che dice che il settore privato, articolo 27, è il protagonista della cooperazione. Il vero tema in tutti questi anni è stato: ok, va bene, ma come? Qual è il modo in cui questa, e questo è quello che lo stesso settore privato vuole sapere, no, ma come posso agire? Ovviamente noi stiamo sviluppando quindi una serie molteplice di soluzioni. Il settore privato può, come vedi il Food for Gaza, donare, semplicemente perché vuole dare un aiuto, quindi donare derrate, beni, eccetera, che noi coordiniamo, organizziamo e mandiamo con il WFP nei territori. Ma non è solo quello, se noi pensiamo a Food for Gaza, pensiamo ai 15 camion che abbiamo commissionato all'Iveco per il World Food Program, che sono stati progettati da Iveco proprio per essere operativi in territori di guerra appena bombardati come i territori di Gaza. Quindi capacità tecnologica italiana, basta pensare al sistema elettrico, al sistema anche dei treni in Ucraina, ci abbiamo delle capacità nel nostro sistema che vanno utilizzate al meglio. Quindi il settore privato, proprio stamattina il ministro Tajani stava aprendo un evento che abbiamo organizzato al Ministero per spiegare al nostro settore privato come può essere partecipe non solo dei progetti di sviluppo ma anche di quelli umanitari. Servono tecnologie, servono catene logistiche, servono delle capacità importanti per essere operativi, e quindi interagiamo con questa Italia del settore privato che ha delle grosse capacità e che è quindi un nostro partner in questa azione. Grazie.
1: Grazie ambasciatore, staremo ad ascoltare per ore, ma il tempo è tiranno oggi, quindi colgo, diciamo, tutte le questioni che lei ha sollevato, invitando la dottoressa Regina Corradini D'Arienzo, che è l'amministratore delegato di Simest. Mai, intervento sarebbe più appropriato quando si parla di finanziamenti, e naturalmente sempre interventi brevi di 4 minuti. La ringrazio.
2: Grazie mille onorevole Del Re, prima di tutto per l'invito, è per me un grande piacere essere qua con voi, e buongiorno onorevoli istituzioni e gentili ospiti. Ma da stamattina, da quando, dall'inizio sono qua, sicuramente il tema che è centrale è il tema veramente del sistema e della ricostruzione. Ecco, io vi voglio portare una testimonianza concreta. Io ho l'onore, il piacere e la responsabilità, insieme ai miei colleghi, di lavorare tutti i giorni con le imprese, sia quelle che sono qua, sia amici e grandi aziende, nonché tutte le loro filiere. E quello che vorrei dare è una testimonianza economica e numerica di quello che è stato già detto molto, no? Che le imprese italiane sono già presenti, che bisogna dare le voci alle imprese, che noi le dobbiamo supportare con strumenti e, se permettetemi, anche con conoscenza e semplificazione della burocrazia. Bene, ricordo un numero tra tutti, noi in Farnesina, insieme al Presidente Tajani, a tutto il team e gli altri colleghi del Sistema Italia, CDP di cui facciamo parte, SACE, ICE, tutti i giorni ci confrontiamo sui dati dell'internazionalizzazione. È il settore dove noi siamo primari e continua a trainare l'export, che continua a essere di crescita. Gli ultimi dati di maggio extra UE sono ulteriormente in crescita dell'8%, è proprio quello dei macchinari tecnologici. È proprio quelle delle infrastrutture, è proprio quello di quello che serve di più in una ricostruzione. Altro elemento fondamentale che vorrei dirvi, noi siamo già al lavoro in modo concreto dalla conferenza dell'anno scorso che è stata fatta sull'Ucraina. Giustamente ci è stato portato dal vicepresidente dell'Ucraina all'epoca che la ricostruzione non bisognava aspettare la guerra, no? Era già attiva. L'Ucraina, per esempio, ha un piano di investimenti enorme, di miliardi già in corso, e noi quindi immediatamente abbiamo messo a conoscenza delle nostre imprese sul nostro sito, nel nostro dialogo, questo. Abbiamo già più di un evento, intervento che stiamo seguendo lì nel mondo infrastrutturale, nel mondo ovviamente ospedaliero, nel mondo agroindustriale per la ricostruzione. Speriamo di farlo a breve per Gaza, per Siria e per tutti gli altri interventi, come stiamo facendo molto con il piano Mattei. Prima il sottosegretario ha parlato di una misura che abbiamo. Sì, abbiamo una misura. E l'abbiamo non oggi, l'abbiamo iniziata già 2 anni fa, sempre sotto la guida della Farnesina, insieme anche al MIMIT e al MEF. È una misura che vuole permettere a tutti i grandi player che andranno lì a competere nelle gare pubbliche delle grandi infrastrutture, delle opere che c'erano, ma di andare lì con tutta la loro filiera. Quindi ci sono 300 milioni perché loro possono andare lì, possono avere la forza di reggere dilazione di incassi, perché questa ricostruzione sarà importante, ma non saranno incassi che arriveranno subito. Quindi noi dobbiamo sostenere anche il cash flow delle imprese. Ma abbiamo messo un'altra misura a disposizione di 200 milioni di tutte le imprese e delle loro filiere. Perché se noi non permettiamo che questa ricostruzione porti opportunità e business non solo ai grandi, ma anche a tutte le loro filiere, qui c'è Ansaldo Energia col quale abbiamo già un progetto sulle filiere, ma ne stiamo parlando anche con Snam, eccetera, non facciamo quello che dobbiamo fare. La grande nostra forza in questa competizione, e lo sarà tantissimo nella ricostruzione, è la forza delle nostre filiere. Non a caso noi quest'anno, nei primi 6 mesi, abbiamo dato più di 6 miliardi per gli investimenti delle aziende, 20% in più dell'anno scorso, ma il 90% sono PMI. I protagonisti della ricostruzione sono e saranno le PMI. Ed è lì che ci dobbiamo concentrare con forza, con pragmatismo, con visione e ovviamente con sistema. Quindi grazie infinite, noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo e continueremo in questo percorso tracciato sempre con maggiore intensità e velocità. Grazie.
1: Grazie tanto, davvero. È chiaro che anche questo argomento andrà sviscerato di più in futuro, però sono qui presenti molte imprese, nel prossimo panel ne parleremo e quindi emergeranno tanti temi che ci daranno spunti di riflessione. Adesso però non possiamo non prendere in considerazione il fatto che le organizzazioni internazionali, come abbiamo detto all'inizio, io stessa l'ho sostenuto, abbiamo bisogno di un multilateralismo forte, sempre più efficace, e quindi contiamo tantissimo su questo rapporto stretto che c'è tra il nostro sistema e il sistema onusiano. E qui oggi siamo onorati di avere il dottor Agostino Inguscio, che è il capo, che è il coordinatore della sede italiana dell'UNDP. Grazie.
3: Grazie infinite, onorevole Del Re, grazie a tutti e grazie per permettere la nostra partecipazione. Come diceva l'onorevole, semplicemente alcune pennellate. Il presidente Craxi e il responsabile Cattaneo hanno fatto riferimento al ruolo del piano Marshall e anche un po' a questa idea dell'Italia come una nazione che ha conosciuto il valore della ricostruzione. Allora mi fa piacere ricordare come il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, fondato 60 anni fa, è stato guidato da Paul Hoffman, che era stato indicato dal presidente Truman proprio come l'administrator del piano Marshall per l'Europa nel 1948. Da quel momento l'approccio, come direbbe lei, onorevole, prismatico, oppure come ci ricordavano, interdipartimentale, ha guidato il nostro lavoro. Siamo presenti in 170 paesi nel mondo con oltre 30.000 colleghi e siamo sostanzialmente il programma di sviluppo economico che connette tutti gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, in qualche maniera l'infrastruttura delle Nazioni Unite. Perché è fondamentale per noi essere qui oggi? perché sostanzialmente il nostro administrator Alexandre Decroux, facendo ovviamente riferimento al mondo in cui viviamo, ha spiegato che noi dobbiamo essere presenti a fianco dell'umanitario in ogni momento in cui è possibile cominciare una ricostruzione, uno sviluppo. E qui, come diceva l'onorevole Ugo Cappellacci, la ricostruzione e l'ambasciatore Gatti, la ricostruzione va sostanzialmente di pari passo alla distruzione in molte di queste, in molte di queste situazioni. E il nostro ruolo è in Italia, dove abbiamo oltre 80 persone, è sostanzialmente un ruolo di connettere quello che è appunto questo programma globale alle realtà italiane di cui abbiamo sentito parlare molto oggi e di cui sentiremo nei prossimi panel. E la bancabilità, quindi quello che dà la sostenibilità economica e finanziaria, come ricordava il sottosegretario Savino e l'ambasciatore Gatti, sono la parte fondamentale del nostro ruolo qui in Italia e lavoriamo in strettissima sinergia con CDP, Farnesina, MF e altre amministrazioni in questa direzione. Con un fortissimo mandato politico, perché il nostro amministratore ha incontrato il vicepresidente del Consiglio Tajani durante i lavori del G7 a Pescara nel 2024, ha fatto seguito a questo un altro incontro nel febbraio 2026 del nostro nuovo administrator, sempre con il presidente Tajani, qui a Roma nel febbraio 2026, dove si è parlato sostanzialmente di ricostruzione, dell'importanza del programma di sviluppo delle Nazioni Unite per la ricostruzione. Questo ci lascia sostanzialmente un quadro dove UNDP è già protagonista in dei settori che sono ricordati qui oggi, sia a livello globale, quindi con il programma di assistenza alla popolazione della Palestina, UNDP sostanzialmente fornisce quell'infrastruttura che il generale dei Carabinieri ricordava essere necessaria per creare le fondamenta per una ricostruzione, fa lo stesso in Ucraina come il maggiore implementatore della Banca Europea degli Investimenti per lo Sviluppo Energetico e fa la stessa cosa in Siria. Però con l'Italia stiamo attivando tutto il paese, stiamo lavorando insieme e infatti mi fa piacere ricordare come per esempio a Gaza siamo presenti, come poi ricorderà il rettore Benno Albrecht, con il lavoro finanziato dalla Farnesina proprio sulla ricostruzione e il planning, UNDP insieme a UAV, e in Siria siamo presenti insieme ad Ansaldo Energia, che veniva ricordata dal responsabile Cattaneo, proprio perché l'idea è di ricostruire pensando al centro col settore privato italiano. Quindi vi lascio qua, vi ringrazio ancora per la partecipazione e spero che sia un inizio della conversazione. Grazie.
1: Beh, grazie, il dono della sintesi non è di tutti, e ha detto tutto, devo dire la verità, ma chiaramente la parola magica è il seguito, perché appunto stiamo dando oggi tanti spunti e mi sembra anche dei punti politici che sono dei messaggi molto seri, quindi vi ringrazio tutti per questo. Non poteva non chiudersi questo panel se non con una testimonianza importantissima di chi sta dedicando in questo momento la sua attività professionale e la sua competenza a un caso in particolare, che però poi rappresenta tutti, perché abbiamo detto che siamo consapevoli, e non voglio dimenticare lo Yemen, anche che non so se ho già citato, ma insomma purtroppo dove ci giriamo ci sono crisi spaventose. Però intanto è sicuramente importante conoscere l'esperienza dell'ambasciatore Davide La Cecilia, che è l'inviato speciale del MAECI per la ricostruzione dell'Ucraina. I soliti 4 minuti che però sono sicura potranno darci una visione ampia della questione. Grazie tanto, grazie, ambasciatore.
4: Grazie onorevole Del Re, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità di parlare di ricostruzione, anzi di ricostruzioni. Mi fa piacere anche vedere che qui in sala ci sono tutta una serie di interlocutori con i quali durante questi anni di lavoro abbiamo sviluppato un forte rapporto, aziende, accademia, società civile. Dire che la volatilità è la cifra di questi tempi è quasi una banalità, ma è vero che il rischio geopolitico è diventato uno degli elementi, forse l'elemento più importante nelle decisioni di investimento delle aziende, e su questo il Ministero degli Affari Esteri è impegnato da sempre, è il nostro core business. Un altro aspetto è quello delle ricostruzioni e questo siamo impegnati sia per motivi valoriali naturalmente, sia perché, come è stato ricordato, siamo interessati a ripristinare, a ricostruire un'area di stabilità e prosperità nel nostro circondario. Ricostruzioni però vogliono dire anche opportunità. enormi per il nostro sistema industriale. Quella dell'Ucraina vale 600 miliardi di euro secondo le stime attuali, è una sfida strategica enorme, di lunga durata, una maratona, come diciamo spesso, che durerà, destinata a durare 10-15 anni. E per rispondere a queste sfide, alla Farnesina abbiamo creato la figura di un inviato speciale per la ricostruzione e la resilienza dell'Ucraina, abbiamo creato una task force interministeriale che fa coordinamento per la ricostruzione e poi, con la riforma del Ministero del 1° di gennaio, un ufficio per le ricostruzioni post-conflitto presso la Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni. Venendo all'Ucraina, la ricostruzione è chiaramente parte del nostro sostegno multidimensionale al Paese. Qui l'Italia, come è stato ricordato, ha un ruolo assolutamente centrale. La nostra assistenza vale circa 3 miliardi, è nei settori dell'energia con 250 milioni, a sostegno di Odessa, della quale abbiamo assunto il patronato, per un centinaio di milioni, 15 milioni per l'agricoltura e le risorse idriche, 30 milioni per la sanità. Questi sono in grandissima parte interventi della nostra cooperazione allo sviluppo. Abbiamo poi organizzato l'Ukraine Recovery Conference a Roma a luglio scorso, un anno fa, con 7.000 partecipanti, che ha portato circa 15 miliardi di nuovi contributi all'Ucraina, la firma di 400 accordi, tutto il sistema economico italiano presente, tutti i top player, di cui molti qui presenti, hanno firmato accordi con partner ucraini o con lo stesso governo di Kiev. Un grandissimo impegno del nostro governo, erano presenti ben 21 ministri e viceministri. Abbiamo lavorato per creare partenariati, ci sono stati 5.000 incontri B2B, la stessa cosa è avvenuta, siamo appena tornati dalla conferenza di Danzica, la Ukraine Recovery Conference del 2026, anche qui 10 miliardi di nuovi contributi, 160 accordi e una partecipazione italiana di circa 150 aziende. Che cosa fa la task force per la ricostruzione dell'Ucraina? Sostanzialmente due compiti, il mandato è doppio: da un lato è coordinare gli aiuti in ambito internazionale, soprattutto gli aiuti di lungo di breve termine, che agevolano la resilienza del Paese, la capacità di resistere e di proseguire nello sforzo che sta facendo. Si occupa delle riforme e si occupa anche di far crescere la cosiddetta capacità di amministrare i finanziamenti per la ricostruzione, che in questo momento è molto ridotta, è pari tra 4 e 7 miliardi all'anno, e pensate quanto ci può volere per ricostruire qualcosa che ne vale 600. Il secondo compito della task force è quello di portare le aziende verso la ricostruzione. Per questo motivo abbiamo costituito un tavolo interministeriale con centinaia di partecipanti e di associazioni di categoria, e in questo tavolo coordiniamo gli interventi, ascoltiamo le aziende, diamo naturalmente delle raccomandazioni, soprattutto facciamo un lavoro su quelli che sono gli strumenti per la ricostruzione, che sono essenzialmente di due tipi. Da un lato guardiamo alle riforme, al processo di riforma del governo ucraino per creare un business environment che funzioni, che consenta gli investimenti, e dall'altro prepariamo una serie di strumenti di credito e di strumenti assicurativi che possono poi agevolare gli investimenti delle nostre aziende. Adesso concludo dicendo che ci sono tante altre tematiche da affrontare, una di queste è lavorare sulla capacità progettuale delle nostre aziende, l'altra che è stata evocata all'inizio è quella delle piccole e medie imprese, quindi la necessità di lavorare sulla base di filiere, perché uno dei problemi che abbiamo è che queste non possono partecipare a progetti grandi di ricostruzione che valgono 800 milioni, un miliardo, un miliardo e due. Ecco, in tutto questo noi siamo impegnati con un approccio Whole of Society, in cui tutti gli interlocutori e gli stakeholder che sono stati evocati, dall'Accademia alla società civile, alle aziende, alla dimensione locale, che è un'altra componente importantissima del nostro lavoro, sono impegnati. Grazie.
1: Grazie. Ma in effetti non abbiamo parlato molto della dimensione spaziale, ma di quella temporale forse è meglio non parlare, perché ci spaventerebbe moltissimo. Io conosco persone che seguo da molti anni per aver vissuto con loro nei campi dei rifugiati in Iraq, che oramai sono lì nelle tende trasformate in mezza casetta. Chi è architetto può capire la creatività incredibile che riescono ad avere le persone in circostanze di emergenza, ma è un'emergenza permanente, perché stanno ancora lì da 11 anni, in qualche caso in Africa addirittura da 20 anni. E quindi insomma la ricostruzione è veramente un arco temporale molto lungo, per questo dobbiamo essere preparati e per questo siamo qua oggi a discuterne, proprio per pensare come fare ad essere capaci di affrontare una sfida così gigantesca e renderla poi risolutiva, che è ancora peggio. Però sono state evocate le imprese, quindi io intanto vorrei salutare i nostri partecipanti al primo panel, ovviamente l'onorevole Savino, l'ambasciatore Stefano Gatti, l'ambasciatore Davide La Cecilia, la dottoressa Regina Corradini d'Arienzo, il dottor Agostino Inguscio, il generale di brigata Antonio Petti comandante, il comandante Pietro Carrozza, tutti ci hanno arricchito, quindi grazie veramente tanto e ci hanno introdotto anche al prossimo panel. Chiedo appunto un grande applauso, grazie molto. Chiedo anche ai prossimi relatori, a partire dall'onorevole Valentino Valentini, il dottor Leopoldo Destro, si va direttamente sul podio, sì. Faremo due parti del secondo panel. Metti i primi cinque, Michele. Allora, sì. Dottor Leopoldo Destro, il dottor Fabrizio Fabbri, il dottor Marco Buratti e il dottor Agostino Scornaglienchi. E poi gli altri cinque nel prossimo tavolo. Sono due tavoli di seguito. E Marco Buratti. Volentieri, grazie. No, allora sì, scusa, Marta. Bene, dunque abbiamo. Manca Leopoldo Destro? Sì, intanto ho l'onore di dare la parola all'onorevole Valentino Valentini, che è il vice ministro per le imprese e il Made in Italy, e insomma mai intervento poteva essere più tempestivo riguardo questo tema così complesso. A lei la parola, onorevole, grazie.
5: Grazie mille, e in questa fase del nostro dibattito riprendiamo un po' la visione generale dopo che abbiamo sentito tantissime testimonianze. Innanzitutto, per certamente non serve richiamare Lorenz, l'effetto farfalla, per capire che i fenomeni geopolitici di oggi non vanno letti a compartimenti stagni. Ucraina, Gaza, Siria sono cose diverse per natura e origine, ma per l'Italia condividono un denominatore comune. Sono aree molto importanti, la stabilità del Mediterraneo orientale è un'area che tocca direttamente i nostri interessi economici e di sicurezza. Come Ministero delle Imprese del Made in Italy il nostro compito è chiaro, dobbiamo trasformare l'impegno diplomatico e umanitario in presenza industriale e strutturale, e mi limito a tre punti. Il primo è quello del sistema Italia, che si presenti come architettura e non come somma di iniziative. Le tre crisi di cui abbiamo parlato si giocano in un'area che per noi conta il doppio, per i corridoi energetici e per gli snodi commerciali. L'Italia è oggi la quarta potenza esportatrice al mondo, con un export che nel 2025 va verso i 700 miliardi di euro, ma un dato di questa portata ci fa capire che nasce da un metodo, il metodo di cui tutti oggi hanno parlato. Il sistema Italia, la capacità di far dialogare imprese, diplomazia economica, finanza pubblica, come un'unica squadra e non come attori scoordinati. E su questo abbiamo già un metodo che ha superato la prova dei fatti. Abbiamo appena sentito nel panel di prima che la Farnesina ha avviato una task force interministeriale per la ricostruzione e la resilienza di Kiev, che mette sullo stesso tavolo MAECI, ICE, SACE, SIMES, le associazioni di categoria, grandi gruppi industriali, con un obiettivo esplicito: non lasciare ad altri paesi la corsa alla ricostruzione. Ma il punto che volevo fare, e lascio perdere i dati che avevo nel discorso perché già sono stati citati molto e spiegati molto meglio, è questo. Io intendo che quando ci presentiamo come sistema Italia non ci presentiamo soltanto come paese donatore, ma ci presentiamo come attore industriale che porta tecnologia, know-how e occupazione. E qualcuno potrebbe dire: ma in fondo in alcune crisi forse è troppo presto cominciare a parlare di ricostruzione. No, proprio no, perché organizzarsi ora e fare questa conferenza ora di per sé è già un atto di pace. Chi pensa che sia prematuro fa un errore di lettura, non solo strategico, perché non si tratta di arrivare prima degli altri per andarsi ad accaparrare contratti, perché non è un esercizio predatorio, l'Italia non lo fa sicuramente il piano Mattei. Si tratta invece di fare vedere che la ricostruzione, parlare di ricostruzione mentre i conflitti sono in corso, fa sì che i nostri interlocutori ci percepiscano come persone serie. Noi diamo un segnale politico preciso: chi programma la pace la favorisce, chi parla di cose concrete compie atti concreti, e le nostre controparti a Kiev, ma domani a Gaza, a Damasco, leggono l'atteggiamento italiano come quello di un partner che crede nella soluzione politica al punto di prepararsi concretamente a sostenerla, non come l'osservatore che aspetta l'esito per poi intervenire. È una differenza che pesa, ci presenta come interlocutori seri, credibili, non improvvisati. E la credibilità in questi contesti, l'abbiamo sentito dalle nostre forze dell'ordine, la credibilità in questi contesti è una leva diplomatica importantissima. C'è poi un secondo motivo operativo: se le nostre imprese aspettano il cessate il fuoco definitivo per cominciare a pensare, arriviamo quando i cantieri sono già stati assegnati. Organizzarsi ora, mappare filiere, individuare consorzi di piccole e medie imprese, come abbiamo sentito, definire gli strumenti finanziari attivabili, significa già dare al nostro tessuto produttivo il tempo di programmare e non rincorrere. Ed esattamente è il metodo che abbiamo applicato all'Ucraina, prima ancora della fine della guerra, con le task force di cui abbiamo sentito. Ecco perché ritengo che questo convegno non vada visto come un esercizio astratto. È un modo di far pesare l'Italia sul tavolo internazionale, non come potenza militare che non abbiamo o comunque che non vogliamo esercitare come tale, ma farla pesare come potenza economica, la quarta potenza esportatrice al mondo, le nostre banche pubbliche, le nostre filiere, cioè parlare di cose concrete, protocolli, plafond, consorzi, è un modo di dimostrare che siamo seri. È un paese serio sull'economia della ricostruzione, è per definizione è un paese che ha interesse a che la pace arrivi e soprattutto che la pace regga. Quindi la via italiana, poi il terzo punto, è che la via italiana alla ricostruzione non è soltanto economia. Ricostruire non significa soltanto rifare ciò che è quello che c'era prima, ma significa soprattutto, e lì che siamo molto bravi, liberare il potenziale di economie messe in sicurezza, valorizzando lo spirito imprenditoriale, le risorse naturali e la posizione geografica. Riguarda anche il tessuto sociale, e qui le nostre piccole e medie imprese, insieme alle associazioni di categoria e agli enti locali che sono stati citati più volte, possono attivare gemellaggio, una cooperazione decentrata, parte di quella stessa infrastruttura che dobbiamo attivare adesso e non dopo. L'Italia inoltre ha un ruolo riconosciuto a livello mondiale nella ricostruzione dei beni culturali danneggiati nei conflitti. Abbiamo avuto un interessantissimo intervento. Penso a quello che sta succedendo a Odessa, è un'expertise che coinvolge anche tutti i nostri restauratori, i caschi blu della cultura, e che apre opportunità concrete per le imprese dell'artigianato specializzato, all'ingegneria dei beni culturali, e anche il fatto che, come è successo in altre occasioni, le nostre imprese hanno voluto sostenere determinate iniziative per dare un segno concreto e tangibile che rimane. Concludo quindi: si dischiudono nuove prospettive e, come facciamo oggi, unire i puntini tra Kiev, Gaza e Damasco non vuole essere un esercizio accademico, ma la premessa di una politica industriale ed economica coerente, che deve trasformare la ricostruzione in un'opportunità reale per le imprese italiane. Il governo italiano continuerà a lavorare in questa direzione al fianco del sistema Italia, organizzandosi da subito, perché su questi dossier arrivare secondi significa arrivare tardi, e chi si prepara alla pace la sta già costruendo, ed è un esercizio che stiamo facendo insieme a tutti voi quest'oggi. Grazie.
1: Grazie onorevole Valentini. È indubbio che appunto questa sinergia che si viene a creare è quella vincente. Di conseguenza è bene che riflettiamo insieme alle imprese, ma anche con le ONG. Infatti immagino che ci sarà un flusso senza soluzione di continuità tra questo panel e il successivo. Chiaramente ci dobbiamo anche interrogare su come alcune imprese fondamentali, come per esempio Ansaldo Energia, agiscono, decidono, come fanno le loro scelte. Abbiamo qui l'onore di avere l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, il dottor Fabrizio Fabbri, quindi lo prego di illuminarci brevemente su questa tematica.
6: Intanto grazie onorevole Del Re dell'introduzione, grazie a tutti di questo invito. Io credo che dei forum come questi, dei convegni dove si riesce a parlare e ascoltarsi tra le diverse anime, diciamo, del paese per temi importanti come la ricostruzione siano veramente fondamentali. Magari il tempo che gli stiamo dedicando, perché io veramente ho ascoltato, è poco rispetto alla densità degli argomenti, però buon inizio, complimenti. Allora, andiamo subito a parlare dell'energia, in particolare dell'energia elettrica. L'Ansaldo Energia, come sapete, è un presidio tecnologico del paese e anche dell'Europa, e in questo momento fa delle macchine e macchinari che sono in grado di trasformare diverse fonti energetiche, quindi dal gas al petrolio, al nucleare, all'idrogeno, in energia elettrica. L'energia elettrica in questo momento è la fonte energetica più richiesta nel pianeta. Cresce a velocità doppia rispetto a quelle che sono tutte le altre fonti di energia. In particolar modo io voglio dire che noi nella ricostruzione, come siamo stati citati diverse volte, collaborando con CDP, che è il nostro azionista unico, fondamentale, e SACE, con Siemens, ma soprattutto qualcosa che ho sentito citare poco è che un cambio fondamentale che io ho notato da quando diciamo, il vicepresidente Tajani, il ministro Tajani guida la Farnesina, è l'appoggio delle diplomazie. Per una persona come me, che per 30 anni ha lavorato, diciamo, nel settore energetico, vi posso assicurare che fino a qualche anno fa molti ambasciatori, diciamo, che preferivano non parlare con le aziende, preferivano occuparsi di temi più istituzionali, mentre oggi c'è veramente, e l'ho potuto diciamo constatare, c'è veramente un coinvolgimento dei corpi diplomatici a livello di supporto delle aziende. Cosa vuol dire entrare su un terreno di ricostruzione? Noi siamo in questo momento siamo in Siria. Siamo anche, diciamo, stati protagonisti del mantenimento del supply durante le prime settimane dell'attacco nel Golfo, dove i nostri clienti, appunto gli Emirati, ci hanno chiesto di rimettere in funzione alcune centrali danneggiate. Quindi noi siamo rimasti lì, ovviamente senza pericolo per le persone, ma comunque in un ambiente di guerra, vi assicuro, non è banale. La prima cosa è la sicurezza. Perché, diciamo, qui ci sono dei militari, come sapete, quando finisce una guerra ci sono tante armi in giro e ci sono tante persone che le vogliono usare. Quindi fino a che c'è quel pericolo lì è difficile per le imprese, molto difficile andare. Ma il secondo è l'energia. Senza energia non si fanno ospedali, non arriva l'acqua nelle case, e quindi è questo. Deve essere un'opportunità la ricostruzione, non per ricostruire ciò che esisteva, questo, ma di innovazione. Infatti noi per la Siria, per esempio, il primo impulso è stato riprendere un progetto del 2016, ma già con il secondo, come veniva citato, con il supporto anche, diciamo, di tutto il sistema italiano, di un fondo catarino, abbiamo venduto un gigawatt di nuove macchine, tecnologia F, quindi questa è la seconda parte. Quindi un'opportunità di innovazione. In questo, e poi lascerò all'amico Agostino dirlo, ma io credo che i paesi del futuro dovranno essere paesi con più elettricità. Il gas, lo citava prima l'onorevole, negli anni 50 c'erano queste macchine della General Electric, no? per mantenere la stabilità della rete. Bene, da allora a adesso non è cambiato niente. Qualsiasi paese che ha bisogno di energia in tempi abbastanza rapidi, energia anche abbastanza pulita, ricorre al gas. Il gas trasformato in energia elettrica e portato, quindi, o come energia elettrica, nelle case è la fonte più sicura. Perché vi faccio un esempio, poi chiudo. Sapete che le morti dirette accertate dopo Chernobyl sono circa 30-31. Ogni anno noi accettiamo tranquillamente, dal 2020 al 2024, 182 vittime dirette per l'esplosione di caldaie, eccetera. E questi sono morti, però li percepiamo in maniera diversa, cioè per noi è normale, anzi il riscaldamento autonomo per noi è un plus, no? Per l'appartamento. Sembra strano, ma è così. Bene, io credo, e per questo è importante che tutti i paesi lo capiscono, che avere una rete distribuzione gas, energia elettrica coordinata è estremamente importante, perché l'energia del futuro, le case del futuro saranno sempre e sono sempre più elettrificate. Chiudo dicendo che Ansaldo Energia è in questo scenario di ricostruzione, è pronta. In alcuni paesi, come dicevo, situazioni come quella di Gaza non si può accedere perché c'è un problema di sicurezza. In Ucraina ci stiamo attrezzando per supportare quel paese, siamo presenti in Siria e saremo presenti nel Golfo quando la situazione si stabilizzerà. Grazie.
1: Grazie. Davvero, dottor Fabbri, va detto che noi siamo veramente tra i privilegiati nel mondo, perché tutto il resto del mondo, oltre l'Europa, parti della Cina, chiaramente gli Stati Uniti, ma insomma gran parte del mondo non ha l'elettricità a disposizione continua, quindi questo vuol dire che non ha la possibilità di sviluppare le proprie capacità e sicuramente di poter progredire nel suo sviluppo. Quindi figuriamoci, io penso che sia l'elettricità forse in questo momento la cosa più importante per certi versi, perché senza elettricità non si può veramente realizzare nulla. Quindi grazie per questo intervento e naturalmente importantissimo l'intervento del dottor Marco Buratti, che è il vicepresidente esecutivo degli affari internazionali di Leonardo, che ci illuminerà appunto anche su altri aspetti altrettanto rilevanti. Quindi qui, come vedete, si aumenta l'architettura attorno al tema delle ricostruzioni.
7: Perfetto, grazie mille. Dunque, per quanto riguarda Leonardo, oggi siamo stati citati in più occasioni da chi mi ha preceduto. Siamo, credo, noti a tutti come azienda, soprattutto per quello che riguarda i prodotti nell'ambito dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Però insomma mi piace anche sottolineare il fatto che sui 20 miliardi di ricavi che abbiamo fatto nel 2025, circa il 35% riguarda prodotti prettamente civili, che ovviamente sono utili alla ricostruzione più di quanto può essere l'equipaggiamento militare per sé. Quindi possiamo offrire come azienda che conta 65.000 dipendenti nel mondo, maggior parte in Italia, ma siamo presenti anche negli Stati Uniti, Inghilterra, Polonia, globalmente in 150 paesi con i nostri prodotti, possiamo offrire tutto ciò che può essere utile alla ricostruzione. Siamo già ingaggiati per l'Ucraina, con l'ambasciatore della Cecilia ci vediamo periodicamente, dove stiamo offrendo sia prodotti per i trasporti, quindi radar nell'ambito del controllo del traffico aereo insieme a ENAV, abbiamo fatto anche una donazione come azienda e dovremmo ripartire a ricostruire l'infrastruttura di controllo del traffico aereo civile nel paese. Chiaramente non ci sono ancora le condizioni per mandare il nostro personale a lavorare nel paese, ma appena sarà possibile lo faremo, e in questo caso nell'ambito della difesa siamo coinvolti con dei partner ucraini in vari settori, l'ultimo dei quali riguarda la difesa aerea, di cui si è parlato anche ieri a Parigi, dove i nostri radar dovrebbero far parte di una soluzione integrata europea-ucraina. E non solo, perché noi abbiamo conoscenze di aziende ucraine da molti anni, erano prima della guerra nostri competitori, quindi hanno un tessuto industriale delle competenze di assoluto rilievo e quindi possiamo sperare e pensare di collaborare, sono molto interessati anche alcuni prodotti nostri da produrre nel paese. Per cui siamo pronti in un contesto istituzionale a supportare la ricostruzione, appena le condizioni saranno tali da consentire la presenza di personale nostro nel paese. Diverse sono le situazioni in Gaza e in Siria, dove Gaza ovviamente possiamo fornire dei servizi dallo spazio, abbiamo servizi spaziali, abbiamo modo di fare ricognizione con velivoli da trasporto, elicotteri da trasporto, medical evacuation di personale, di persone che magari sono ferite, possiamo portarli negli ospedali, più di questo non possiamo fare, abbiamo questi strumenti che possiamo offrire alle istituzioni italiane nel momento che venissero richiesti. Per la Siria è un po' diverso, perché noi storicamente eravamo in Siria molti anni fa, quando la situazione era molto diversa, abbiamo lì installato la rete di controllo del traffico aereo con i nostri radar, ci hanno richiesto il ripristino recentemente, dovremmo fare delle offerte, però siamo in una fase interlocutoria, quindi aspettiamo anche indicazioni dalle nostre autorità, quindi il MAECI in particolare, sulla effettiva possibilità per loro e anche per noi di riprendere a lavorare. Però anche lì possiamo dare soluzioni nell'ambito civile in tutti i campi, quindi dall'osservazione della terra, dallo spazio, trasporti, elicotteri, velivoli, soluzioni di cyber per le infrastrutture digitali, ricostruire infrastrutture digitali, questo varrà auspicabilmente anche per Gaza quando sarà possibile, e quindi possiamo mettere al servizio delle istituzioni italiane tutte le nostre tecnologie e le nostre capacità, come devo dire facciamo da molti anni. Qui mi associo a quanto ha detto l'amministratore di Ansaldo Energia circa la collaborazione che si è stabilita tra istituzioni italiane e le aziende come la nostra. Abbiamo un costante dialogo, prima c'era il sottosegretario Perego con cui lavoriamo quasi su base quotidiana, non solo, il MAECI siamo integrati, abbiamo proprio una struttura che dialoga quotidianamente con loro, e devo dire la struttura diplomatica a livello internazionale è un asset che è diventato un asset per noi insieme alla difesa e a quelli che tradizionalmente ci hanno dato una mano in passato. Qui siamo pronti.
8: Grazie, pronti per un'interlocuzione. Noi continuiamo rapidamente, perché siamo un po' in ritardo ovviamente, con il dottor Agostino Scornajenchi, che è l'amministratore delegato di SNAM.
9: Bene, buongiorno, grazie infinite, cercherò di essere molto sintetico per ragioni di tempo, grazie per l'invito. Per quanto riguarda il fronte della ricostruzione, più o meno un anno fa, qualche collega era presente allora, con il ministro Tajani abbiamo firmato uno dei primi accordi di cooperazione con i nostri omologhi gestori della rete gas ucraina per aiutarli a ricostruire, a costruire una nuova rete che sarà realizzata su standard europei e non più su standard ex sovietici. Ovviamente abbiamo già cominciato a scambiare informazioni, siamo pronti ad entrare in campo non appena le condizioni sul campo lo renderanno necessario. La seconda cosa che volevo dire è che questa deve essere per noi però un'occasione importante per riflettere, perché non è un caso che quello che sta succedendo in Ucraina, quello che sta succedendo in Medio Oriente, ci ricorda che l'energia non è un accessorio della vita dei paesi, ci ricorda che l'energia è un elemento strutturale della vita dei paesi, un elemento strutturale della diplomazia, della democrazia, dell'indipendenza, della competitività. E questo succede in un mondo dove noi qui in Europa ci siamo un po' rilassati sul concetto che l'energia tutto sommato fosse qualcosa di semplice, fosse qualcosa di risolvibile con soluzioni tecniche, diciamo, più moderne, più naturali, senza utilizzo di combustibili, senza emissione di CO2, quasi che il signore che ho qui accanto impiegasse per capriccio il suo tempo a costruire delle turbine che sono grandi come questa stanza, che girano a velocità supersonica e sono degli apparati di ingegneria, quasi di orologeria, di altissima precisione, che soltanto lui e altri pochi altri produttori fanno al mondo. Bene, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché quelle che vengono bombardate nei paesi che sono in guerra sono le infrastrutture energetiche, sono i gasdotti, sono gli oleodotti. Abbiamo il mondo che è fermo perché c'è uno stretto che è chiuso, da cui non passano delle navi che sono cariche di gas, di olio, di fertilizzanti, di altri materiali, di qualcosa di molto analogico. Sembra un po' la descrizione dei tempi di Trafalgar più che del 2026. Eppure il mondo è fermo per quello. E come avete notato, nessuno bombarda pannelli solari, ma bombardano infrastrutture energetiche. Che vuol dire questo? Che i primi servono e gli altri no? No, serve tutto. Serve tutto in un paese come l'Italia, che ha poche risorse fossili. Utilizzare le rinnovabili è di fondamentale importanza, ma è utile integrarle con il resto, è utilissimo parlare di nucleare, ci vorrà del tempo, bene, parlare di nucleare. Nel frattempo non ci dobbiamo dimenticare che l'energia è qualcosa di fisico, e questo qualcosa di fisico serve a mandare avanti i processi industriali. Se ci si dimentica di questo quando si parla di elettricità e si esagera un po' con gli squilibri basati sulle rinnovabili, si cade nel caso spagnolo, un paese al centro dell'Europa che è andato al buio un anno fa. E se pensiamo di continuare a definirci un paese manifatturiero, beh, dobbiamo sapere che il vetro, la carta, la ceramica, l'acciaio, i data center, un data center ha un profilo di consumo pari a quello di un'acciaieria, vanno fatti con l'energia densa, vanno fatti con le macchine, vanno fatti con il nucleare, vanno fatti con il gas, vanno fatti con l'olio. Non vuol dire quindi che c'è un buono e un cattivo. Usciamo da questo ragionamento che la transizione energetica sia un combattimento, diciamo, rusticano, a cui siamo abituati, guelfi, ghibellini, milanisti, interisti. No, la transizione energetica deve diventare qualcosa di diverso, deve diventare l'integrazione energetica. Ogni paese ha delle risorse, le deve mixare nel modo più intelligente possibile. Credo che sarà quello che i nostri amici ucraini, in Iran, nel Golfo, in tutti i paesi che in questo momento in Palestina sono attraversati dalle guerre, dovranno fare, stanno già facendo, e per una volta forse anche noi dovremmo prendere spunto da questo. Grazie.
8: Grazie. Si può dire che, come io sempre parlo di democrazia contestualizzata, forse si può parlare di energia contestualizzata. Io feci nel 2004 una lunga ricerca sul Mar Caspio, in tempi in cui l'Azerbaigian non era l'Azerbaigian di oggi, con i bambini al seguito, e convinta che effettivamente bisogna aumentare la ricerca e la riflessione su questi temi, per cui grazie per aver sollevato dei punti critici, credo che potrebbero costituire una riflessione in futuro molto approfondita. Però adesso continuiamo, pregherei i nostri ospiti, a cui naturalmente dedichiamo un applauso, a lasciare il posto ai prossimi, e chiederei anche a Carlo De Romani di presiedere questa seconda parte del panel, e invito Dario Lobosco, il Cavalier Pertosa e il dottor Flavio Maria Soccodato, il dottor Francesco Falco, ecco, se possono prendere posto. Così poi potremo continuare immediatamente con il panel sulle sulla ricostruzione sociale.
10: E anche Dario Giacomini.
8: Anche Dario Giacomini. Sì.
10: Salve. Ecco, no. Allora, i nomi sono casuali.
8: Scusa, metti qui Carlo De Romani.
10: Allora, sì, va bene. No, allora, chi è capitato in questo panel è sfortunato, perché io sarò, avrò l'arduo compito di tagliare gli interventi se saranno oltre i 4 minuti. Mi dispiace, lo devo fare sia perché alla Camera dei Deputati abbiamo dei termini di orario, ma anche perché ci auguriamo che tra un po' ci raggiungerà il Ministro Tajani per le conclusioni. Vado per ordine del programma. Abbiamo qui il dottor Dario Lobosco, che non è arrivato. Ah, Giacomini Lobosco, abbiamo Dario Lobosco che non c'è. abbiamo dei minuti guadagnati. Passo la parola allora al cavalier Vito Pertosa, presidente di Angelo Holding.
11: Buongiorno, noi lavoriamo tanto con la Farnesina, con le infrastrutture, con le ricostruzioni. Abbiamo operato varie attività in Ucraina, da prima della guerra e poi grazie all'intenso lavoro dell'ambasciatore della Cecilia, l'ambasciatore Gatti, tutta la struttura della Farnesina ci hanno sempre supportato nelle nostre attività all'estero. Noi operiamo, abbiamo un settore che è quello della diagnostica delle infrastrutture, nel quale siamo leader mondiali e facciamo anche delle attività di asset inventory. Io lo dico per gli addetti ai lavori perché io faccio sempre business e quindi diciamo se può essere utile saperlo. L'asset inventory significa il famoso digital twin che noi facciamo da 30 anni con l'intelligenza artificiale e lo facciamo con i nostri mezzi costruiti da noi sia su strada sia su rotaia, con i nostri aerei facciamo la nuvola di punti e questo asset inventory serve a certificare lo stato dell'infrastruttura e quindi a dare diciamo proprio ai finanziatori la esatta situazione dell'infrastruttura in modo tale che gli interventi possano essere diciamo tarati sulla situazione reale dei fatti. In questo noi siamo leader mondiali con una tecnologia di altissimo livello che esportiamo in 75 nazioni. Ecco, dico queste cose perché appunto l'Italia e anche questo permette queste possibilità e il rapporto con le istituzioni diciamo governative, con la Farnesina, con una struttura diplomatica incredibile aiuta ad operare all'estero e anche, bisogna anche dare diciamo, atto anche al ministro Tajani che ha consentito una riorganizzazione della Farnesina legata a più vicina alle attività delle imprese che è stata importantissima. Ecco, questa è la mia testimonianza. Grazie.
10: Grazie anche per il contributo e per la brevità. Passo la parola al dottor Soccodato, responsabile direzione realizzazione di ANAS.
12: Grazie per l'invito a questa interessante occasione di confronto e scambio conoscitivo sul tema della ricostruzione. ANAS è il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed è anche uno dei più grandi gestori di infrastrutture stradali in Europa. Siamo stati da sempre coinvolti in tanti scenari di ricostruzione. L'occasione di questo incontro è brevemente diciamo, portare un paio di elementi di valutazione, qualche suggestione. La prima è sulla rilevanza della programmazione che in tema di infrastrutture stradali è fondamentale, infatti in scenari di ricostruzione la rete stradale assume una funzione diversa e più complessa se vogliamo rispetto all'ordinario, se nella normalità la rete stradale è motore come normalmente percepita della vita e dello sviluppo sociale economico, in uno scenario di ricostruzione la rete stradale è anche l'asset infrastrutturale abilitante la ricostruzione stessa. Mezzi e materiali raggiungono i siti di ricostruzione nella maggior parte dei casi tramite la rete stradale. Occorre quindi pianificare la ricostruzione di queste reti spesso danneggiate in maniera molto significativa, intensa e anche diffusa sul territorio durante i conflitti bellici in particolare, vuoi per distruggere centrali energetiche, vuoi per colpire gli asset militari, la rete stradale è uno degli elementi che parimenti viene più diffusamente colpito. La programmazione di questa ricostruzione è particolarmente rilevante perché spesso nella nostra esperienza le esigenze proprio della ripresa sociale ed economica con quelle della ricostruzione non sono sempre allineate. Occorre identificare con una certa cura la priorità degli interventi che normalmente vengono declinati su tre diversi scenari e fasi successive. Si parte dalla ricostruzione dei collegamenti primari, dell'accessibilità ai luoghi, siano essi centri abitati piuttosto che siti di rilevanza strategica per la ricostruzione di infrastrutture puntuali, poi centrali energetiche piuttosto che aeroporti, piuttosto che ospedali. e contestualmente accompagnare la ricostruzione. Quindi questa pluralità di livelli, quindi accesso ai siti strategici, ripristino della funzionalità del sistema dei trasporti, che è la seconda fase di intervento, fino ad arrivare alla terza fase di intervento, che è il supporto alla ripresa sociale e economica del Paese, ossia laddove le infrastrutture non vengono solo ricostruite in quanto danneggiate, ma vengono riproposte, rilette, proprio ad accompagnare quella ripresa sociale economica che deve sempre affiancarsi alla ricostruzione fisica.

0: queste tre fasi principali che vi ho brevemente descritto. In Ucraina ci stiamo già muovendo per tramite dell'intermediazione del Ministero degli Esteri, l'onorevole guidata dal Ministro l'onorevole Tagliani, stiamo già lavorando a un modello di pianificazione dinamica dei trasporti che consenta questo sviluppo di priorizzazione vocato a una ricostruzione non solo efficace ma anche tempestiva delle infrastrutture. Ultimo aspetto che brevemente voglio accennare è quello dell'innovazione e la sostenibilità. È pur vero che la rete di interesse nazionale da noi anche ancora conserva strade consolari fatte dagli antichi romani oltre 2500 anni fa, la tecnologia però è molto cambiata, le esigenze di trasporto sono molto cambiate, le opportunità di realizzazione infrastrutturale stradale, anche di un'infrastruttura primaria come la strada, sono molto cambiate. Oggi siamo in grado di realizzare infrastrutture con tecniche molto più innovative e soprattutto sostenibili, adeguate al contesto moderno, che è un contesto che ha esigenze non solo di trasporto ma anche di compatibilità ambientale e sociale molto differente. Ecco, questo sarà un punto d'attenzione della ricostruzione in tutti questi siti, Ucraina, Gaza e Siria, proprio per dare un contributo aggiuntivo basandosi sull'esperienza del nostro paese che è all'avanguardia nel mondo.
1: Grazie, grazie molte. Do adesso la parola al vicepresidente di Underwater Fincantieri, l'ammiraglio Dario Giacomin.
2: Buongiorno, grazie molte per l'attenzione, un piacere e un onore essere qui stamattina. Volevo approcciare per questa questione della presenza di Fincantieri per la parte supporto all'Ucraina, un approccio piccolo piccolo storico, cioè non essenzialmente alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina fatta nel luglio 2025 è stato presentato un progetto da parte dei Fincantieri per quanto attiene alla protezione delle infrastrutture critiche e la protezione del porto di Odessa, che era stato concepito per dopo il raggiungimento della pace, dopo la fine del conflitto. Il progetto era molto logico, molto bene. Secondo me c'erano due aspetti importanti. Il primo, che Fincantieri, conoscete bene anche la magnitudine di Fincantieri nel mondo, uno dei principali cantieri nel mondo. Penso che siamo forse il numero 3, non vorrei che poi per Roberto Folgiello mi dice qualcosa di diverso, ma credo il numero 3 nel mondo, giù di lì, insomma. In definitiva, avevamo inaugurato già da un pochino di tempo tutto il settore della subacquea, quindi abbiamo detto ormai abbiamo delle soluzioni forti, condivise, eccetera, è il momento di proporle. Benissimo, Odessa, Ucraina, benissimo. Il secondo argomento è la ricostruzione di un paese come l'Ucraina, e lì, signori, i porti sono vitali per un paese del genere. La maggior parte delle cose passa attraverso i porti. La maggior parte dei porti ucraini sono stati presi dai russi. In questo momento Odessa è forse l'unico porto grosso che è nelle mani in realtà degli ucraini. Quindi essenzialmente il porto va preso, va potenziato e va assolutamente difeso in termini di infrastrutture critiche. Quindi questa è un'esigenza che io ritengo veramente vitale, e forse al pari dell'energia elettrica, ma comunque sì, perché comunque anche la riparazione dell'energia elettrica poi passa attraverso i porti, che bisogna pure portargli le turbine in qualche modo in definitiva. Quindi questo è il motivo per cui ci siamo avviati. Poi, sempre storicamente parlando, arriviamo a novembre. Io vado a Varsavia, partecipo alla conferenza Rebuild Ukraine, eccetera, eccetera, e lì innanzitutto conosco la viceministra della difesa ucraina, Anna Gvozdyar, di quella volta, che adesso fa un altro tipo di lavoro in Ucraina, e conosco l'Unione Europea, la DG Nest. Entrambi sono estremamente interessati. Gli ucraini mi trasmettono un messaggio: e se noi alla pace non ci arriviamo? E se rimane la situazione così? Che senso hanno i progetti dal punto di vista occidentale dopo la pace, dopo la pace, dopo la pace? Se non ci arriviamo, che succede? Se rimane una situazione strisciante, che succede? Questo è un primo dubbio che viene in quel momento instillato da parte degli ucraini. La seconda cosa invece è la parte europea. La parte europea dice: noi ci piace molto finanziare, vogliamo potenziare la ricostruzione dell'Ucraina. Noi comunque abbiamo anche degli altri obiettivi. La ricostruzione dell'Ucraina ci va bene, è ottima, la vogliamo perseguire in tutti i modi, e vogliamo però che queste cose portino a delle attività di collaborazione fra le imprese dell'Europa occidentale e le imprese ucraine. Per collaborazione vuol dire un tessuto di crescita complessivo per loro e per noi, ma vuol dire anche un'altra cosa, specialmente per le industrie che hanno a che fare con la difesa. Collaborare con le industrie ucraine, che invece la guerra l'hanno fatta, la stanno facendo, e mi sto riferendo non alle grandi imprese, non alle medie imprese, ma pure alle piccole imprese ucraine, che hanno sviluppato, voglio dire, il neurone della difesa perché è un'esigenza vitale per parte loro. Noi no, non abbiamo sviluppato questo perché grazie a Dio siamo in pace, voglio dire. Tuttavia, collaborare con imprese ucraine in joint venture di questo tipo porterebbe nell'Europa occidentale del miglioramento tecnologico evidente, e questo comporterebbe il fatto di avere alla fine

0: un'industria della difesa più solida in complessivamente in tutto il continente europeo. Quindi questi sono obiettivi dell'Unione Europea, che l'Unione Europea si sente di finanziare, attenzione, magari insieme a Cassa Depositi e Prestiti, SACE, eccetera. Quindi siamo andati un po' avanti in questo tipo di proposizione. Ovviamente faccio un rapido cenno di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di un sistema di protezione del porto basato su sensori posati sul fondo, sensori di superficie, radar, con sistemi di droni autonomi di superficie che mettono a mare droni subacquei tutti quanti autonomi, gestito da un sistema di comando e controllo veramente molto automatico con intelligenza artificiale dentro, tutta cosa che esiste e che funziona, è un sistema dual use fondamentalmente. Arriviamo più recentemente a Varsavia, ne abbiamo parlato a Danzica, molto recentemente all'ambasciatore della Sicilia, abbiamo condiviso anche parte di... e stiamo andando sostanzialmente avanti. Punto situazione, stiamo parlando su due diversi tavoli, uno con Cassa Depositi Prestiti, SACE e l'Unione Europea, e qualcosina per gli ucraini per quanto attiene gli aspetti finanziari ed economici, dall'altro tavolo con gli ucraini per quanto riguarda l'affinamento del requisito operativo. Noi abbiamo detto, noi la vediamo così, se voi la vedete poco poco diversa, ditecela, perché così affiniamo quello che poi in realtà voi pensate che vi serve, eccetera, e poi bisognerà lavorare sull'altra parte, che è quella di collaborare con le realtà locali. Ci stanno dicendo, guarda che forse un cantiere da modernare, da mettere a posto a Odessa, e lì dobbiamo appena ragionare, perché abbiamo appena detto che siamo in tempo di guerra, e quindi andare lì a lavorare mentre arrivano i droni russi, e questo è un argomento sicuramente.
1: Grazie molte. Fincantieri, passo ora la parola al dottor Francesco Falco, responsabile commerciale Mondo del gruppo WeBuild.
2: Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto grazie per l'invito per portare a questo tavolo il punto di vista di un operatore industriale che la ricostruzione la costruisce davvero ogni giorno in circa 50 paesi del mondo. WeBuild, azienda italiana partecipata dallo Stato con 90.000 persone, presente in oltre 50 paesi nel mondo. Cosa facciamo? Strade, ferrovie, metropolitane, dighe, impianti energetici, stadi, ospedali. Quindi noi ricostruiamo e abbiamo un backlog totale del gruppo di circa 60 miliardi di euro. Il fatturato del 2025 è stato di circa 14 miliardi di euro, il 65% di questi proveniente dall'estero. La forza del gruppo è sostanzialmente la sua expertise ingegneristica, quindi quello che si chiama IPC, Engineering Procurement and Construction. Siamo riconosciuti secondo l'INR come i numeri uno al mondo nel settore dell'acqua, cioè qualunque progetto relativo alla risorsa acqua siamo i numeri uno al mondo, al di sopra di aziende cinesi ed americane, per fatturato che produciamo ogni anno in questo specifico settore. Ovviamente il nostro punto di forza è anche il fatto che noi portiamo la filiera italiana quando andiamo a fare i progetti all'estero, e questi progetti sono progetti estremamente complessi che richiedono, oltre all'expertise, anche la capacità di sviluppare una supply chain locale, quindi anche trasferimento tecnologico nei paesi in cui andiamo a realizzare le opere, formazione, manodopera locale. Questo chiaramente è fondamentale proprio per il successo dei progetti. L'altra cosa importante che ci tenevo a dire è che appunto la ricostruzione non è soltanto una ricostruzione fisica, ma deve essere anche un fattore di stabilizzazione, e questo avviene proprio sfruttando e sviluppando quella che dicevo prima essere la supply chain locale. Voglio dare un dato che unisce queste tre opportunità, che sono Ucraina, Gaza e Siria. Insieme le stime dicono che il valore totale della ricostruzione è di circa 850 miliardi di dollari. Quindi un'opportunità enorme, sicuramente la maggior parte la stima dice essere l'Ucraina. Però ecco, per poter essere competitivi sarà fondamentale combinare la visione industriale di gruppi che operano all'estero, la filiera italiana, insieme alla capacità diplomatica e alle risorse finanziarie. Questo lo dovremo saper fare meglio di altri paesi come Germania e Francia, che su questo settore si stanno già muovendo. Con questo vi ringrazio e cedo la parola.
1: Grazie, grazie a lei, dottor Falco. L'ultimo intervento di questo panel è per Condotte 1880 SPA con il vicepresidente dottor Ugo Cozzani.
3: Grazie, grazie. dell'invito, grazie di aver potuto ascoltare tanti pareri, tanti punti di vista molto importanti per comprendere quanto grande è il valore della sinergia Italia. Condotte, si è parlato di vocazione, Condotte ha una fortissima vocazione per l'estero, per le attività all'estero. Ha realizzato 850 progetti in 60 diversi paesi. Si sta impegnando in diverse attività, soprattutto nell'est Europa, in Ucraina. Abbiamo appena aperto una filiale, stiamo facendo gare in Bulgaria, in tutto l'est. Siamo interessati a questo mercato. Abbiamo uno stile di operare. Lo stile di operare parte dal trasferimento del know-how. Cioè noi entriamo nel paese cercando partner locali, partner che al quale trasferire un po' la nostra capacità e comprendere meglio le condizioni di mercato. Come diceva il dottor Wibir, il concetto di fondo è la formazione. In diversi paesi siamo partiti sempre dalla formazione, fare il talent scout sul mercato locale, trovare ingegneri, trovare persone capaci al quale trasferire le nostre capacità, far crescere. Abbiamo un esempio di presenza dal 1980 in Algeria, durante un periodo anche molto difficile del terrorismo, siamo stati presenti, abbiamo l'orgoglio di poter dire di essere state le imprese che hanno mantenuto una presenza e hanno facilitato i rapporti tra Italia e Algeria, e lì abbiamo creato delle personale locale, delle competenze locali molto importanti. I nostri cantieri sono cantieri da miliardi, dove abbiamo una presenza di un personale limitato italiano, 15, 20, 30 persone e 1000 locali. Questo è il grande vantaggio e questa è la grande opportunità. L'opportunità, evidentemente, come si è detto, è difficile in questo momento entrare in questi tre paesi e essere operativi. Stiamo seguendo, in particolare l'Ucraina, come dicevo, abbiamo aperto la filiale. Aprendo la filiale stiamo facendo lo scouting dei progetti, cercando di capire quelli che possono essere eseguiti. Cerchiamo progetti che abbiano un contenuto tecnologico, evidentemente, attraverso i quali possiamo fare questo trasfer di know-how, questa capacità, trasferire le nostre capacità, ed è la condizione essenziale per avere il successo in questi paesi. Se pensiamo di andare nell'altra parte del mondo e realizzare solo con risorse italiane, non abbiamo successo, sia dal punto di vista economico che da tutti i punti di vista non riusciamo a avere poi la continuità, perché l'altra condizione, l'altro stile che abbiamo è non andare a fare un progetto in un paese, ma creare una filiale, creare un'attività in questo paese che possa creare una catena di relazioni, di capacità, di continuità di lavoro. Quindi ringrazio ancora per l'invito e spero, mi auguro che questa convention sia occasione per rafforzare questa collaborazione. Devo dire, come diceva il collega, che i nostri paesi, gli altri paesi europei sono molto forti in questo. Tante volte la nostra concorrenza, lasciamo perdere i cinesi che sono su un'altra sfera, ma anche gli europei hanno un sistema paese molto forte. Noi ci dobbiamo presentare nella stessa maniera, se non dimostrare di essere più forti. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Chiedo agli intervenuti di lasciare il posto al prossimo panel e ringrazio appunto Ansaldo Energia, Leonardo, Snam, Angel Holding, Fincantieri, ANAS, WeBuild e Condotte 1880 per essere intervenuti. Saluto il capo della rappresentanza dell'Unione Europea in Italia, il dottor Claudio Casini, che è in sala. Saluto anche, so che c'è il vice direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, il dottor Carlo Batori, in sala. Saluto anche le ambasciate che sono presenti, sono accreditate l'ambasciata di Germania, del Bahrain, se ci sono altre ambasciate poi ci segnaleranno per salutarle, ringraziamo della vostra presenza. Lascio per il terzo e ultimo panel l'onorevole Del Re la moderazione. E invitiamo subito a salire sul tavolo, li chiamo io velocemente così appunto chi è del terzo panel può già avvicinarsi, il professor Giro, dottor Lattanzi, dottor De Luca, De Fraia, Stopponi, dottoressa Gabrielli e professori Albrecht e Ascalone. E, però siccome forse non c'entriamo tutti, magari chiedo ai professori Albrecht e Ascalone di attendere il secondo giro come abbiamo fatto nel panel precedente, e anche il dottor Bartolucci faremo il secondo giro a seguire, che poi forse sarà anche più interessante, ci sarà anche il ministro Tajani che ci raggiungerà a breve e ascolterà alcuni interventi.
4: Grazie, sì, dovrebbe venire il ministro Tajani, spero che le imprese siano ancora presenti. Perché l'angolazione che proponiamo adesso è molto particolare e ricca, perché l'abbiamo detto, l'Italia si distingue veramente per questa sinergia tra tutti i settori. Carlo De Romanis è sparito, gli volevo chiedere se voleva leggere due righe di Tripodi, magari solo... Ecco, e poi appunto seguiremo le indicazioni del panel.
1: Faccio una lettura del messaggio del sottosegretario agli esteri Maria Tripodi, cercherò di essere rapido. Cari amici, mi complimento per questa iniziativa che avete organizzato con i nostri dipartimenti, che una volta di più mette al centro il sistema Italia. Non una concezione astratta, ma un metodo di lavoro che il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ha voluto valorizzare e rendere riconoscibile alla Farnesina, dove si raccordano diplomazia e cooperazione, imprese e società civile, formazione e strumenti finanziari, in una grande squadra nazionale. Ed è anche una visione liberale dello sviluppo, non assistenzialismo ma partenariato, uno sviluppo condiviso che genera benefici reciproci, stabilità per i paesi partner, sicurezza per l'Italia, opportunità per il nostro tessuto produttivo. Lo constatiamo in tutte e tre le aree che avete scelto come riferimento per la prestigiosa iniziativa odierna. L'Ucraina è il luogo in cui si difende un principio essenziale per tutto l'Occidente. I confini non si cambiano con la forza, la sovranità di un popolo non si cancella con i missili, la libertà non può essere consegnata all'aggressore. L'Italia ha scelto di tenere insieme tre piani: la difesa della sovranità, il lavoro diplomatico per una pace giusta e duratura e la preparazione della ripresa. Già nel 2023 alla conferenza bilaterale di Roma la Farnesina ha annunciato 100 milioni di euro e accrediti di aiuto e 60 milioni a dono, coinvolgendo circa 700 aziende. Era un segnale preciso, non avremmo atteso la fine della guerra per lavorare alla ricostruzione. Durante la presidenza italiana al G7, al vertice di Borgo Egnazia, questo approccio ha trovato una proiezione internazionale con la decisione di rendere disponibili circa 50 miliardi di dollari per l'Ucraina, facendo leva su profitti straordinari degli asset sovrani russi immobilizzati. Un principio chiaro: chi ha aggredito deve contribuire al costo della ricostruzione. La Ukraine Recovery Conference di Roma del 2025 ha trasformato questo impulso politico in una piattaforma globale di lavoro. Circa 400 accordi per la ripresa, 10 miliardi di euro di fondi pubblici mobilitati, di cui circa 300 milioni e 5 miliardi di capitali privati. Roma ha dimostrato che la ricostruzione ucraina non è soltanto una questione di aiuti, ma un grande progetto politico, economico e industriale. Questa stessa concretezza serve per Gaza. A Gaza l'emergenza umanitaria e la responsabilità politica si toccano. Non basta fermare le armi, bisogna costruire una pace che regga. Lo abbiamo affermato con chiarezza: Gaza non ha bisogno solo di assistenza, ha bisogno di sviluppo. La pace vera richiede sicurezza per Israele, una prospettiva politica credibile per il popolo palestinese, il rifiuto del terrorismo, istituzioni palestinesi riformate e legittime, servizi, lavoro, legalità, concetti ribaditi anche ieri a Bruxelles alla conferenza dei senatori per la Palestina. L'Italia c'è con Food for Gaza, lanciata dal presidente Tajani insieme alla FAO, abbiamo destinato alla striscia circa 2.400 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni essenziali. L'Italia ha poi svolto un ruolo di primo piano nelle evacuazioni mediche della striscia, con circa 300 pazienti accolti. C'è poi il capitolo degli studenti, grazie ai corridoi universitari della Farnesina.
5: sono arrivati in Italia circa 200 studenti e ricercatori palestinesi. Questo è un punto politico, non solo umanitario. Ogni studente che arriva in Italia è un investimento sul futuro di Gaza e della Palestina. Il terzo fronte è la Siria, che ci riguarda direttamente. La Siria nel Mediterraneo, sicurezza italiana, è il ritorno dei rifugiati, contrasto all'immigrazione illegale, lotta ai trafficanti e alla droga, stabilità regionale, tutela delle minoranze e il ruolo dell'Europa. Per questo la visita del presidente Tajani a Damasco ha avuto un valore politico preciso: incontrare le nuove autorità siriane, le comunità cristiane, le società civile, le ONG, gli operatori umanitari e i nostri connazionali. Ha significato una cosa chiara: l'Italia non intende lasciare la Siria ad altri attori, né consegnare il Mediterraneo a vuoti di potere, economie criminali o influenze ostili. Anche il tema delle sanzioni è stato affrontato con realismo, non un premio in bianco, ma uno strumento per sbloccare la ricostruzione, sempre legandolo a segnali concreti della nuova leadership siriana. Questa linea è stata ribadita anche a Parigi nel febbraio del 2025, nella terza riunione ministeriale del formato Aqaba sulla Siria. In questa sede abbiamo confermato che l'Italia è pronta a costruire una ricostruzione facendo leva sulle organizzazioni italiane e della società civile presenti sul terreno e sul potenziale delle nostre imprese. Questa è l'Italia che ricostruisce, una nazione che porta aiuti, apre canali politici, sostiene le imprese, valorizza la società civile, cura i bambini, forma gli studenti e difende i propri interessi. Per questo l'Italia non ricorre alle crisi, lavora per prevenirle. Questa è una politica estera concreta, aperta al partenariato e fondata sull'interesse nazionale. Ed è l'Italia che sceglie di stare dalla parte giusta della storia, proprio come ci ha insegnato il nostro fondatore Silvio Berlusconi, l'Italia di chi costruisce libertà, stabilità, progresso e futuro. Ringrazia e augura buon lavoro il sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi.
4: Grazie, grazie. Allora, cominciamo il terzo panel, che è dedicato alla ricostruzione del tessuto sociale, dell'identità, del patrimonio culturale. Abbiamo detto che senza questo aspetto non può essere sostenibile la ricostruzione, quindi sono grata veramente ai relatori che sono qui presenti oggi. Partiamo nell'ordine, partiamo da Mario Giro, professor Mario Giro, da tutti conosciuto, è stato anche vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esponente della comunità di Sant'Egidio. Mario, cerca di essere il più possibile stringato.
6: Posso essere stringatissimo, però. Emanuela, grazie a Emanuela Del Re per aver organizzato questa mattinata molto interessante e per avermi invitato. Siamo amici da tanto tempo e collaboriamo. Non è la prima volta che sono invitato all'iniziativa di Forza Italia. Ringrazio il presidente Maurizio Gasparri, un altro amico da tempo, e lo saluto, e tutti gli altri esponenti. Allora, io direi tre cose. Una cosa in premessa: bisogna distinguere, ringrazio e saluto anche gli amici della Farnesina che vedo qui tutti davanti a me, e bisogna distinguere tra azione umanitaria e ricostruzione. E quindi la prima cosa che mi viene da dire è riprendere la domanda di Giacomin di Fincantieri: se restiamo nella situazione attuale, che facciamo? Questo è il vero problema. A parte il dual use civile e militare e l'espressamente militare per aiutare la resistenza dell'eroico popolo ucraino, a cui va tutta la nostra solidarietà, che si può fare in una guerra che va avanti? Molto poco, a parte l'umanitario, ovviamente. Molto poco. La Farnesina è impegnatissima nell'umanitario, come avete sentito, come vi hanno già spiegato, però è difficile pensare in Ucraina, e tanto ancora peggio a Gaza, qualcosa che abbia una prospettiva temporanea utile per le imprese, anche le imprese pubbliche. Va bene. Certo, io ho visitato, quando ero viceministro, la Mermec e la Sitael di Vito Pertosa. Sono delle realtà, ciao Vito, sono delle realtà veramente impressionanti e veramente uniche in Italia, cioè nel mondo, veramente uniche, e che possono essere molto utili nel dual use, soprattutto per i nostri amici ucraini. Ma un discorso sulla ricostruzione più complessivo ci viene molto difficile da fare, soprattutto a Gaza, dove veramente lì è una questione di sopravvivenza. Diverso il discorso sulla Siria. Ecco, in Siria è possibile, ma vedo più prudenza e più timidezza nei confronti della Siria, dove invece l'Italia, che era tradizionalmente il primo partner commerciale, battendosi tra il primo e il secondo posto con la Francia, può fare molto dal punto di vista della ricostruzione strutturale. Secondo punto, quali sono i nostri interessi strategici? Guardate, l'interesse strategico italiano, vedete quello che succede adesso a Hormuz, è tenere aperto il corridoio che comincia con il Golfo di Aden, passa allo stretto di Bab el Mandeb, arriva sul canale di Suez e prosegue verso il Mediterraneo orientale. Se quel corridoio viene chiuso, noi siamo economicamente fregati. Quindi l'Italia deve fare tutto quello che può come media potenza e probabilmente deve farlo insieme a certi alleati e in primis la Turchia, secondo il mio modesto parere. E poi la Francia. Se la Francia dismette questa animosità totale nei confronti dei turchi, per motivi politici che adesso non è il momento di, non abbiamo tempo di spiegare. Il nostro interesse strategico è tenere aperto questo canale, quello che Limes chiama Medio Oceano, perché va bene, lo stretto di Gibilterra, quello non si chiuderà mai, ma gli altri sono a rischio. E se noi perdiamo questa, perché siamo l'unico paese europeo, oltre la Turchia, che non ha sbocco sull'Atlantico. Tutti gli altri paesi, Francia, Polonia, Germania, Spagna, Portogallo, tutti ce l'hanno, noi no. Quindi abbiamo un problema. Questo è il nostro, se volete, diciamo in rosso e sottolineato, è il nostro grosso interesse strategico. Terzo punto, e così mi taccio, qual è il nostro ruolo? Il ruolo dell'Italia. Il ruolo dell'Italia è mantenere, come avete già ben spiegato, chiaramente l'atteggiamento umanista italiano simpatizzante e che non prende posizioni ideologiche. Quindi noi non siamo nemici di nessuno, c'è qualcuno che diventa nostro nemico, ma noi non siamo nemici di nessuno, per partito preso. Anche quando qualcuno si dichiara nostro ostile, come usano i russi adesso, no? Noi saremmo paese ostile. Ma noi non ci sentiamo nemici a prescindere. Giudichiamo quello che fanno, evidentemente. L'aggressione è patente, non c'è neanche bisogno di dirlo. Però, e questo è molto importante perché lancia un messaggio in un momento in cui tutti si contrappongono. Qui va la mia critica ai francesi, per esempio, che hanno, che condivido con Emanuela spesso, hanno questo atteggiamento di contrapposizione continua, no? Cioè, il problema non è contrapporsi, non serve a niente. Il nostro ruolo è sicuramente quello umanitario, e qui tutto lo sforzo della Farnesina è sempre encomiabile a questo livello, del mondo del terzo settore, dell'ONG e di tutto quel mondo della società civile italiana che si spende per questo ed è grande, rispetto agli altri paesi in percentuale molto grande. Ma riuscire anche a far politica, amici. Bisogna fare politica, bisogna trovare alleanze. In un mondo in cui le alleanze sono saltate, dobbiamo costruirne anche, se volete, temporanee di volta in volta. E qui la politica estera è fondamentale. Senza pregiudizi. Abbiamo tutti gli strumenti. Siamo un paese che ha tutti gli strumenti di una media potenza. Pensate, faccio solo un esempio, Emanuele, giuro, chiudo, la Marina Militare. Noi avevamo la possibilità di condividere con altri paesi il controllo del Mediterraneo orientale, dove sta succedendo di tutto veramente. Paesi che si spingono fino molto al di là di dove dovrebbero stare. La nostra Marina Militare ha le capacità di controllare la stabilizzazione del Mediterraneo orientale e l'apertura degli stretti. Va utilizzata insieme ad altri e tra l'altro questo sarebbe di gran piacere per gli americani, perché gli americani cercano che cosa fondamentalmente, al di là delle intemerate di Trump, cercano qualcuno che condivida lo sforzo. La US Navy ha fatto tutto da sola, noi possiamo intestarci una parte di questo lavoro perché è nostro interesse strategico. Grazie.
4: Grazie Mario. Beh, qui parliamo di sistema Italia, il sistema Italia c'è e bisogna farlo funzionare sempre di più. Allora, andiamo veloci perché penso che arriverà il ministro Tajani, quindi invito sempre a queste pennellate veloci, poi ci lavoreremo. Il dottor Giovanni Lattanzi è il presidente di AOI, dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, una delle cosiddette tre reti, ovvero ciascuna di queste persone non è una mattrina, nel senso che rappresenta trentina, anzi, che rappresenta tantissime ONG, una volta si diceva ONG, oggi si dice organizzazione della società civile, però appunto rappresenta veramente una voce potente, un coro in una persona sola. Quindi grazie per essere qui, e il dottor Giovanni Lattanzi.
7: Grazie a te, Emanuela.
4: Stringato.
7: Molto stringato. Intanto ringrazio tutti coloro che hanno valorizzato il ruolo delle organizzazioni della società civile in questi contesti di guerra, in primis il direttore Gatti, con cui lavoriamo con molto piacere. E il tema importante è proprio questo: le nostre organizzazioni sono lì e in alcuni casi sono lì anche aggrappate, quando in alcune situazioni, ahimè, purtroppo vorrebbero essere cacciate, diciamo, in questa, e quindi noi rimaniamo, siamo lì, siamo stati lì durante le guerre, siamo durante le guerre e continueremo a esserci. Stiamo anche quando c'è la possibilità della ricostruzione, perché la ricostruzione, come è scritto anche nel programma, non parte solo dalla ricostruzione delle infrastrutture e le ricostruzioni materiali. La ricostruzione di un paese parte anche dal tessuto sociale, perché è proprio lì che noi dobbiamo lavorare, che noi come organizzazioni lavoriamo con i nostri partner locali, perché quando anche la ricostruzione non si subisce, ma le nostre organizzazioni diventano protagoniste della ricostruzione, è lì che si riesce a lavorare su un percorso democratico delle organizzazioni locali e del tessuto sociale che serve proprio la ricostruzione. Allora, su questo noi siamo presenti, lo facciamo con progetti che vanno proprio nell'accompagnamento a queste organizzazioni, e oltre a questo facciamo tutti i progetti che aiutano e devono aiutare anche l'economia sociale, l'economia civile, l'economia delle imprese, delle piccole imprese, delle piccole filiere, delle filiere agricole o di altro, perché oltre questo bisogna cercare di lavorare insieme anche su queste economie, ed è importante che le nostre organizzazioni, assieme alle organizzazioni della società civile locali, riescano a dare un contributo alle organizzazioni della società civile locale, proprio per essere protagoniste del percorso istituzionale e di ricostruzione istituzionale del Paese. Questo un po' in termini generali, per dire. E poi dopo ci sono i miei colleghi, perché ormai, come diceva la viceministra Del Re, chiedo scusa, ma io ormai ce l'ho nella mia testa come viceministra, scusate, e poi i nostri colleghi, come ormai siamo abituati anche nelle varie audizioni delle commissioni, ci dividiamo il nostro lavoro, io faccio il cappello generale e poi loro continueranno nel racconto del nostro lavoro. Grazie.
4: Grazie tanto Giovanni Lattanzi, il mio titolo preferito è Emanuela in Africa, dai capi di Stato alla gente della strada mi chiama Emanuela, però grazie per aver ricordato un ruolo che insomma ho vissuto con tantissima intensità e mi ha dato tanto veramente. Allora, ora passiamo a Sandro De Luca, altro uomo diciamo plurale, che rappresenta la rete Link 2007.
8: Sì. Allora, grazie Emanuela e veramente grazie agli organizzatori, perché si tratta di un momento secondo me veramente importante di discussione, e so già che la vostra intenzione è di proseguire il discorso, quindi veramente io mi limiterò a dei flash rapidissimi. Mi allineo con quanto diceva il direttore Gatti quando ragionava essenzialmente sul fatto che poi ci deve essere coerenza fra le ambizioni italiane e le risorse che mette a disposizione l'Italia per venire incontro, per dare gambe a idee e capacità che ci sono. E quindi questo è una cosa che in particolare in questa sede istituzionale deve essere tenuta in considerazione. Ci avviciniamo a una legge finanziaria, diciamo, siamo molto ambiziosi in termini di posizionamento italiano, poi bisogna essere coerenti in termini di risorse che a questo sforzo vengono messe a disposizione. E non mi prendo minimamente il tempo per discutere dei contesti e così via, ci siamo detti di contesti straordinariamente diversi. Ci sono delle situazioni probabilmente come quello di Gaza in cui è particolarmente difficile immaginare una ricostruzione, ma stiamo attenti che un mandato c'è. Il mandato è quello di garantire servizi di base essenziali in questo momento. Questa è già un pezzo di ricostruzione se ci sarà la possibilità di passare ad altro, come tutti noi speriamo. Una piccola lezione, permettetemelo, dal mondo della cooperazione. È stato già citato il tema del nexus, che è questa cosa, questa concettualizzazione del mondo della cooperazione che mette insieme l'azione umanitaria, lo sviluppo e l'azione di promozione della pace, in qualche modo, diciamo. Allora, le nostre organizzazioni sono abituate da sempre, in continuazione, a lavorare in contesti fragili e superfragili. Link 2007 mette insieme 15 delle grosse e tradizionali organizzazioni italiane che sono attive in questi contesti da decenni, in contesti che vengono certe volte da noi classificati come disperanti in qualche modo nell'opinione pubblica. No, c'è un'organizzazione come la nostra che lavorano da 40 anni in Somalia, diciamo. E noi siamo assolutamente, abbiamo una percezione molto chiara, non lo diciamo noi, lo dicono le lezioni apprese dell'azione della cooperazione, che non è che finisce l'emergenza e comincia la ricostruzione, dopo finisce la ricostruzione e comincia lo sviluppo. In questi contesti le fasi si sovrappongono in qualche modo e dobbiamo avere una capacità di leggere questa sovrapposizione ed essere consapevoli che anche dopo, dove è cominciata la ricostruzione, bisogna garantire azione umanitaria per certe fasce particolarmente vulnerabili e dove c'è una crisi umanitaria e ci sono persino a volte degli spazi per sviluppare idee di sviluppo, possibilità di sviluppo. Non c'è schematismo nei contesti fragili in cui noi operiamo. E cos'è che noi portiamo? Portiamo, mi permetto di dire, una competenza di questi contesti, una presenza da decenni. E presenza significa non solo conoscere il contesto, ma anche essere portatori di un network di relazioni che mette insieme una quantità di soggetti della società italiana. Non è stato menzionato qui, ma credo che sia importante, per esempio, il ruolo delle diaspore, delle organizzazioni delle diaspore in questo tipo di iniziative e situazioni, che credo sia particolarmente importante. Ma in generale l'idea che questo modo di muoversi fra soggetti diversi, non dobbiamo avere l'idea della società civile che arriva in un luogo, le imprese che arrivano in un luogo, le università che arrivano in un luogo. Spesso questi attori arrivano in questi luoghi insieme perché hanno già lavorato insieme in altri contesti, hanno già fatto altre esperienze e portano questo in un contesto in cui c'è una presenza consolidata e così via. E, ripeto, qui si tratta di certo ricostruire le reti elettriche, certo ricostruire le infrastrutture, ma spesso, come dire, ricostruire le cicatrici di una società. Quindi dico una cosa assolutamente banale dicendo che qualunque intervento infrastrutturale, qualunque innovazione, se non c'è dietro, come molti hanno detto, un sistema sociale, una struttura sociale che si è ricostruita, ha ricostruito le sue cicatrici, è poco sostenibile, ha poco futuro. E questo credo sia il ruolo della società civile fra i tanti. Grazie.
4: Grazie moltissimo Sandro De Luca. Vorrei dire che era qui presente fino a poco fa, non a caso invitato da me, il rappresentante italiano delle diaspore, Cleofas Diomà, che molti di voi conoscono. C'è ancora? Eh sì, era lì, ma perché mi ha detto che aveva purtroppo metà della mattinata impegnata, però è stato qui fin dall'inizio e io stessa nel mio ruolo di viceministra l'ho coinvolto anche in missioni sul campo, in Burkina Faso e in altri luoghi, proprio anche per esempio quando abbiamo fatto la verifica dell'Ocse e tante altre occasioni importanti, perché credo che la diaspora sia assolutamente fondamentale come componente di questa architettura che abbiamo discusso oggi e che insomma evidentemente estremamente coesa. Adesso vorrei dare la parola a Luca De Fraia, altro uomo plurale che rappresenta il CINI, il Comitato Italiano delle ONG Internazionali, e quindi sempre nell'aspirazione alla sintesi.
9: Sarò brevissimo, ma innanzitutto voglio ringraziare i relatori, le relatrici che ci hanno preceduto, e se tu me lo consenti, Emanuela, ovviamente ti ringraziamo per questa iniziativa, ringraziamo Forza Italia per aver preso questa iniziativa. Vorrei partire appunto da questa conclusione, che mi pare sia una conclusione sul metodo di lavoro che avete scelto, che è un metodo dell'ascolto, del confronto fra attori molto diversi fra di loro, che forse non hanno neanche una grandissima frequentazione, e quindi un grazie sincero e l'augurio che si possa continuare in questa conversazione. Come tu credo abbia anticipato, e noi ci saremo. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno già detto moltissimo e quindi mi soffermo soltanto su pochi aspetti. Riprendendo una considerazione, che i soggetti di terzo settore italiano, che come voi sapete sono ampiamente regolati, disciplinati, sono soprattutto soggetti che coltivano l'interesse generale, questo non lo diciamo noi, ci viene riconosciuto dalla legislazione. Quindi abbiamo questa capacità di interloquire con altri soggetti, con altre realtà, con altri paesi, avendo questa responsabilità, cioè sapendo che non facciamo e non portiamo il nostro interesse circoscritto e limitato, ma dobbiamo farci carico di un interesse generale. E credo che questo non sia, come dire, possa essere, anzi, il miglior biglietto da visita che possiamo utilizzare per costruire e mantenere soprattutto delle relazioni durature. E su questo hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, in molte circostanze noi siamo presenti su questi territori da moltissimo tempo per una serie di relazioni storiche, come avviene spesso, no, Mario, per le organizzazioni che hanno una matrice religiosa, che storicamente si trovano in questi territori, ma questo vale anche per le organizzazioni che hanno una matrice secolare e laica. L'altra considerazione che volevo mettere in evidenza è che comunque, pur essendo soggetti non profit, noi siamo soggetti economici. Si parla di economia sociale, non a caso. Quindi nel sostenere l'iniziativa, sì, è vero, nelle primissime fasi di prima emergenza, come è accaduto in Ucraina, come sta accadendo in altri paesi, si va a soddisfare dei bisogni specifici, ma si inizia a inserire un elemento di economia sociale. E credo che questo sia un ottimo terreno che consente poi anche la conversazione con dei soggetti molto più grandi, molto più ricchi, molto più capaci, ma sempre soggetti economici. Quindi la possibilità di sperimentare una saldatura tra un'economia di terzo settore, di economia sociale e economia più classica, diciamo così, di mercato. Vi ricordo che abbiamo adottato come paese in questi giorni il piano per lo sviluppo dell'economia sociale, quindi non sto parlando di cose che sono una valutazione personale, ma sono oramai elementi ben rappresentati nella legislazione italiana. Vado a chiudere per esigenza di brevità su un elemento. Una lezione che abbiamo appreso, ma che non è assolutamente nuova per noi, è che anche in questi interventi che noi conduciamo con le nostre organizzazioni in questi territori, devono questi interventi essere basati su un preciso radicamento nella realtà territoriale. Ovviamente un esercizio complesso, proprio perché si entra in contatto con realtà che sono state deflagrate, distrutte, sfilacciate dal contesto bellico in molti casi, ma questo è una responsabilità molto importante, assolutamente in linea anche in questo caso con le evoluzioni della dottrina per quello che riguarda la cooperazione e lo sviluppo. E devo dire che mi ha fatto molto piacere sentire anche dal settore produttivo quest'enfasi, ovvero la necessità non solo di andare e costruire il manufatto, se volete, la strada o la ferrovia, ma anche la necessità di costruire dei partenariati affinché questi elementi siano elementi di lunga durata e che possano essere gestiti. Io credo quindi ci siano molti elementi di contatto che potremo riprendere insieme nella continuazione di questa conversazione. Grazie.
4: Grazie Luca De Fraia, e sicuramente li riprenderemo. Non c'è, diciamo, organizzazione più vicina alle comunità della Caritas, e quindi vorrei invitare la dottoressa Laura Stopponi, Program Manager in Italia di Caritas, a prendere la parola.
10: Grazie, so che devo dire proprio due battute, quindi cerco di stringere quanto un po' elaborato del frutto di una riflessione che va da un lavoro che facciamo da molti anni, ma in modo particolare ora con l'Ucraina, le riflessioni anche all'interno dell'Ukrainian Recovery Conference, il ruolo della società civile, il ruolo delle comunità. E quello che noi ci diciamo sempre, e ho sentito molto, ripeterlo molto spesso oggi, quindi siamo molto contenti di questo, che quando parliamo di ricostruzione non parliamo soltanto di strutture, ma partiamo innanzitutto dalle persone. E che cosa intendiamo per persone? Capitale umano e capitale sociale. Capitale umano, conoscenze, competenze, formazione, è l'assunzione consapevole e collettiva dei traumi, delle donne, dei giovani, dei reduci, e quindi dalla loro cura, e la loro cura è la premessa indispensabile alla piena partecipazione alla vita sociale, culturale e economica di un paese. L'altro processo che siamo chiamati a promuovere è la cura del capitale sociale, quindi un processo di riconciliazione per rafforzare il legame sociale, la connessione tra comunità, la ricucitura di ferite e fratture sociali, la ridefinizione di appartenenze ed alleanze. Senza tutto ciò è difficile parlare di ricostruzione. Noi sappiamo, vivendo, diciamo, io seguo l'Ucraina da più di 15 anni, la frattura che ormai si è determinata all'interno delle comunità è tale che qualunque tipo di investimento, sia economico che produttivo, comunque va a cadere su una comunità che è lacerata. Quindi occorre ed è necessario lavorare sul rafforzamento della società civile, e chi non con la conoscenza delle organizzazioni della società civile che sono presenti, che sono vicine a queste comunità, diciamo, può essere fatto. L'altro elemento, e riprendo perché è molto importante quanto già citato, la connessione tra emergenza, riabilitazione e pace. Non possiamo pensare che la ricostruzione parta da un certo momento in poi. La ricostruzione è già, il tema della pace e della riconciliazione deve essere pensato già ora. Ci dobbiamo alzare? Chiudo.
11: La dottoressa Laura Stopponi sta chiudendo perché è arrivato il nostro ministro Antonio Tajani, che salutiamo. E posso permettermi, ministro, di chiedere a tutti noi di farci un applauso, perché stamattina abbiamo lavorato molto e abbiamo dimostrato, e volevamo farlo sapere al nostro ministro, che c'è un sistema, c'è una volontà di collaborazione, quindi penso che ce lo meritiamo tutti quanti questo applauso. E avremo ancora tre interventi, però chiaramente saremo lieti di ascoltarti. Grazie. Mi dispiace per l'Università di Venezia, Asso Restauro e Salento, ma intanto chiaramente siamo onorati della presenza del nostro ministro.
12: Ma mi scuso io, perché purtroppo c'è sempre in queste giornate un problema da inseguire, dagli esteri al governo, quindi c'è il Consiglio dei Ministri, nomine, insomma. Va bene, comunque, insomma, veramente complimenti per aver aperto un dibattito serio e approfondito sul tema della ricostruzione, che vede l'Italia in prima fila nella sua azione di sostegno soprattutto alle popolazioni che soffrono e di sostegno alla pace, perché la ricostruzione è parte dell'azione a favore della pace. Ricostruzione non è soltanto la ricostruzione materiale, è anche ricostruzione di un tessuto sociale che le guerre devastano, per il numero straordinario di morti. Pensiamo a Gaza, ma penso anche al Sudan, che è un'altra realtà che ci preoccupa in modo particolare, della quale, ahimè, si parla troppo poco. Io vengo da una riunione dedicata proprio all'azione dei due grandi progetti italiani, che sono Food for Gaza e Italy for Sudan, che sono due progetti che ci hanno permesso di portare grandi aiuti alle popolazioni civili di queste realtà tremendamente ferite da anni di guerra, di guerra civile, di bombardamenti, con decine di migliaia di morti. E l'Italia, anche per quanto riguarda l'Ucraina, è stata ed è, sarà in prima fila, lo abbiamo ribadito ieri in occasione della riunione dei volenterosi che si è svolta a Parigi. Ne abbiamo ribadito il nostro impegno non soltanto per la protezione militare, ma anche e soprattutto per il sostegno alla popolazione civile, per la ricostruzione di reti energetiche, perché poi quando arriva il generale inverno in Ucraina è difficile poter sopravvivere, soprattutto sono i civili che ne soffrono. Ieri, per superare anche l'inverno, abbiamo messo a disposizione altri mezzi economici e noi abbiamo fatto molto per l'Ucraina. Vi do qualche dato. I nostri interventi ammontano a 345 milioni, di cui 50 per nuovi progetti nel settore della salute e programmi di emergenza, come ad esempio lo sminamento, cruciale per il ritorno della popolazione e la ripresa dell'attività. Penso al settore energetico, per superare l'inverno abbiamo messo insieme un pacchetto da 100 milioni e con le nostre imprese abbiamo donato generatori e trasformatori. Le scorse settimane inoltre ho approvato un nuovo importante progetto da 50 milioni per sostenere le famiglie le cui case sono state distrutte dai bombardamenti. Insomma, un aiuto concreto per una parte importante della popolazione dell'Ucraina. Ricorderete poi anche quanto abbiamo fatto in occasione della conferenza per la ricostruzione dello scorso anno che si è svolta a Roma, dove hanno partecipato migliaia di rappresentanti delle istituzioni ma anche di privati. Abbiamo infatti coinvolto in maniera importante i privati, sono circa 100 le imprese che hanno anche partecipato quest'anno, 100 imprese italiane hanno partecipato alla conferenza 2026 che si è svolta a Danzica, quindi i privati sono pienamente coinvolti nella vicenda ucraina. Poi c'è Gaza. Gaza vive un momento difficilissimo, fortunatamente per gli aspetti alimentari la soluzione che è stata, diciamo così, approntata ha dato i suoi effetti e ora rimane tutto il resto da fare. Come sapete, noi con il progetto Food for Gaza, che è un progetto che abbiamo realizzato con il Programma Alimentare Mondiale, coinvolgendo sia Israele sia l'Autorità Nazionale Palestinese, questo ci ha permesso di poter utilizzare tutti i percorsi, diciamo, di ingresso a Gaza che potevano essere usati, perché altrimenti se ci fossimo rivolti all'UNRWA non avremmo ottenuto questo risultato. Invece attraverso il Programma Alimentare Mondiale siamo riusciti a aiutare la popolazione civile con beni alimentari e non soltanto. Ieri ho annunciato un nuovo contributo di 10 milioni al Fondo ONU per Gaza per progetti su soluzioni abitative temporanee e sicurezza alimentare. Quindi noi stiamo lavorando in questa direzione con grande impegno e anche grazie al contributo importante di organizzazioni imprenditoriali, penso a Coldiretti e Confagricoltura, che hanno inviato tantissimi prodotti alimentari da poter distribuire alla popolazione civile. Abbiamo accolto anche, perché parliamo di ricostruzione del tessuto sociale, 250 bambini che bisognosi di cure nei nostri migliori ospedali, accompagnati anche dalle loro famiglie. Abbiamo creato corridoi universitari grazie al lavoro del ministro Bernini e della CRUI, che permette a 250 giovani palestinesi di studiare nelle nostre università. Questo vuol dire che stiamo ricostruendo anche il tessuto sociale, cioè formando la futura classe dirigente nel nostro paese, nelle nostre università. Questo è un fatto molto importante. Abbiamo anche firmato poi accordi per accogliere giovani che vengono anche da altri paesi dell'Asia. Altro punto, paese importante che ha bisogno della nostra azione, è il Libano. Come sapete, sia il Libano, sia Israele, sia gli Stati Uniti hanno accolto la nostra proposta di organizzare gli incontri bilaterali a Roma, tant'è che stamattina si sono iniziati proprio a Roma i dialoghi tra la delegazione israeliana e quella libanese per cercare di trovare una soluzione. L'obiettivo è quello di concludere i bombardamenti, soprattutto su Beirut e sulle altre parti del sud del Libano, ma anche arrivare a una completa autonomia, un completo controllo del territorio libanese da parte delle istituzioni legittime, cioè da parte del governo Aoun e non da parte nel sud del Libano delle truppe di Hezbollah, che sono la causa poi della reazione israeliana, perché se attaccano dal sud del Libano Israele invade il sud del Libano. Quindi l'obiettivo è quello di arrivare a una completa liberazione del territorio libanese, con il controllo però da parte delle autorità legittime e da parte delle forze armate legittime del territorio, cosa non facile, perché rischi ce ne sono ancora tantissimi, non è facile disarmare Hezbollah. Noi siamo protagonisti della missione dell'ONU UNIFIL con oltre 1000 militari italiani che sono portatori di pace, e siamo presenti anche con un'altra rappresentanza militare di un accordo bilaterale per la formazione delle forze armate libanesi, questo proprio con l'obiettivo di avere forze armate in grado di controllare il territorio. E come sapete, in occasione del vertice di Antibes, quello italo-francese, abbiamo deciso con la Francia di essere pronti a avviare un percorso dopo la fine della missione UNIFIL, che si concluderà il 31 dicembre di quest'anno, pronti a partecipare a una missione militare internazionale sotto le bandiere delle Nazioni Unite, sotto le bandiere dell'Unione Europea, per garantire una situazione di pace e garantire il cessate il fuoco. Come siamo pronti a incrementare la presenza dei nostri militari per la formazione delle forze armate libanesi, così come stiamo formando la polizia delle autorità palestinesi a Gaza con i nostri carabinieri, che sono anche presenti a Rafah, e credo che lì quella missione dovrà anche essere rinforzata. Quindi il Libano diventa uno strumento fondamentale, anche stiamo mettendo a terra anche una serie di interventi finanziari con l'ultimo pacchetto di assistenza da 15 milioni anche attraverso la collaborazione con la FAO, quindi aiutiamo anche la popolazione civile. Altro paese che merita di essere seguito con attenzione è la Siria. Noi siamo a fianco del nuovo governo per sostenere una transizione democratica, situazione non facile. Sono stato il primo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad e a credere nella nuova Siria. Ed è per questo che a Bruxelles abbiamo sostenuto la sospensione delle sanzioni nei confronti della Siria, condizione necessaria per la ripresa economica. Anche in Siria abbiamo messo a disposizione il saper fare d'eccellenza delle nostre imprese in settori chiavi per riavviare la crescita. Penso all'energia, all'infrastruttura, all'agricoltura. Abbiamo mobilitato per questo anche le agenzie per la internazionalizzazione. Lavoriamo per favorire il rientro e la reintegrazione dei rifugiati e dei giovani, che saranno il motore per la ripresa della Siria. Il Sudan è il paese più martoriato di tutti questi paesi del Medio Oriente, se ne parla molto perché c'è l'attenzione internazionale. Il Sudan è una guerra dimenticata, ma ahimè ha più morti di quanti ce ne siano a Gaza, con pericoli, con tantissimi rifugiati, gente che fugge, con pericolo in migrazione sia all'interno del continente africano, dove ci sono già problemi seri di migrazione. Avete visto gli scontri che ci sono stati in Sudafrica contro i sudafricani, contro gli immigrati che vengono dal Togo, e il rischio che la popolazione sudanese in fuga dalla guerra possa essere alla fine considerata e aggredita da altri africani che non vogliono o temono il rischio di immigrazione di massa. Lo stesso rischio l'abbiamo anche noi, perché se fuggono milioni di persone il rischio è che poi vadano nei paesi del nord dell'Africa per poi venire nel continente africano. Detto questo, noi abbiamo organizzato attraverso il progetto Food for Sudan due missioni italiane, una alla vigilia di Natale, è arrivato un aereo carico di beni, di mezzi, di beni alimentari e non solo, ma anche grazie alla collaborazione anche con la Federazione Italiana Gioco Calcio, di magliette, palloni per i bambini dei campi profughi, perché non hanno niente per i bambini, ci sono solo donne e bambini. Poi siamo arrivati a Pasqua con una nave carica di acqua, perché c'è anche un problema di acqua, ma anche di tende, alcune che non erano state accettate in Israele, le abbiamo dirottate in Sudan, perché Israele considera i tubi che servono a costruire le tende come possibili strumenti per realizzare ordigni esplosivi. Allora abbiamo dirottato queste tende, che sono state respinte a Gaza, le abbiamo dirottate sul Sudan, ma abbiamo beni alimentari anche grazie alla collaborazione di privati, tante donazioni di privati che ci hanno permesso di aiutare la popolazione civile. Quindi siamo in contatto continuo, ma non è sufficiente quello che si fa, serve un'azione, lo abbiamo fatto sempre con la sede, con il polo della, dell'ONU di Roma, attraverso la FAO, attraverso il Programma Alimentare Mondiale, abbiamo utilizzato anche molto la nostra base, dell'ONU che è piazzata a Brindisi per portare beni alimentari in Sudan e abbiamo detto a Gaza. Quindi continueremo a lavorare anche grazie alla nostra cooperazione, ringrazio il direttore generale che opera insieme a tutto il resto del Ministero per aiutare la popolazione civile, ma ripeto è fondamentale anche la solidarietà che arriva da numerose imprese private che ci permette di incrementare i nostri aiuti finanziari. Noi non abbiamo beni alimentari da distribuire, ma quando ci consegnano tonnellate e tonnellate di beni alimentari

0: l'azione del tessuto sociale, dicevamo, c'è tutta l'azione di sminamento del territorio, anche lì noi abbiamo un saper fare straordinario grazie anche alle nostre forze armate, quindi abbiamo dato disponibilità di intervento sia in Ucraina, sia una volta raggiunta la pace, non abbiamo mandato militari ovviamente in Ucraina, ma per il dopoguerra sia per, abbiamo proposto anche per Hormuz e lo abbiamo proposto, lo stiamo facendo anche e siamo pronti a farlo anche a Gaza. E quindi c'è un nostro impegno totale, tutto il sistema Italia, per far sì che il nostro paese possa essere strumento di pace, perché ripeto, la ricostruzione è una parte della costruzione della pace, quindi è ricostruzione anche della pace. Ecco, questo è un impegno prioritario del governo, stiamo veramente lavorando al massimo per raggiungere questi obiettivi. Non è facile sempre, perché ci sono situazioni a volte complicate, ma in tutto il continente africano e non solo, noi con la nostra cooperazione internazionale lavoriamo per ricostruire tessuti sociali, per dare speranza mobilitando, ripeto, le imprese, ma anche mobilitando il mondo missionario, il mondo del volontariato, e quindi cercando di aiutare con la nostra azione, ma come fanno anche i nostri militari che sono presenti in molte parti del mondo, penso in Niger, penso a Gibuti, penso in altre parti come la Bosnia, confine tra Kosovo e Serbia, in Albania, in Montenegro, ecco, molto si fa anche per aiutare i paesi nella ricostruzione del tessuto sociale con opere come è stato fatto in Afghanistan dai nostri militari, lo stanno facendo anche in Libia, ci sono anche spesso ospedali da campo che noi realizziamo, quindi l'azione dell'Italia da questo punto di vista è sempre l'azione di un paese che è in prima fila. Ricordo che siamo il paese occidentale che ha accolto il maggior numero di palestinesi profughi da Gaza, abbiamo anche mandato una nave ospedale a curare i bambini palestinesi in loco, tant'è che una bambina è nata a bordo di nave Vulcano, è stata battezzata, è stata chiamata Italia, non era musulmana, è stata chiamata Italia proprio per riconoscenza all'azione che fa l'Italia. Quindi anche poi ci avvaliamo del lavoro, che anche del contributo di ICE, SIMES, SACE, che le nostre società che favoriscono l'esportazione e aiutare le imprese che poi possono arrivare anche in collaborazione, c'è anche le organizzazioni non governative, penso a Sant'Egidio, ma insomma anche con tante organizzazioni religiose che in loco permettono, cioè agevolano nella, come è capitato con i Gomboniani a Port Sudan, che ci permettono poi di aiutare la distribuzione dei visu, perché il rischio è che poi se tu li lasci là poi i beni vengono.
1: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno dal tema L'Italia che ricostruisce, il sistema italiano per Ucraina, Gaza e Siria. Adesso una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, le mafie dilagano da governo, immobilismo e passerelle. Buon ascolto.
2: L'oggetto di questa conferenza, buongiorno a tutti, l'oggetto di questa conferenza, come è stato anticipato, sono un pacchetto di proposte, di misure per testimoniare la concretezza delle nostre battaglie contro la mafia e per la legalità. Passo subito la parola a Luigi Nave, il nostro senatore che è capogruppo nella Commissione Antimafia.
3: Grazie Presidente. Quello che oggi andiamo a proporre è l'idea di antimafia che ha il Movimento 5 Stelle, che è quello che la Commissione Antimafia in realtà in 5 anni, nei 4 anni passati, non ha in realtà fatto anche durante le visite. Noi in realtà avremmo dovuto analizzare quello che è il livello di antimafia in Italia e produrre, quantomeno proporre alle due Camere di fare dei provvedimenti che in realtà non sono arrivati. La Commissione è stata unicamente utilizzata come clava per bastonare i campioni di antimafia Roberto Scarpinato e Federico De Rao. Oggi invece con questi 5 provvedimenti noi abbiamo una copertura totale su quello che è il deterioramento che c'è stato in questo momento nel Paese proprio sulla questione antimafia e quindi in che modo poterla combattere. Grazie.
2: La parola al senatore Roberto Scarpinato, che illustrerà i progetti.
4: Una situazione di emergenza. Nonostante la magistratura e le forze di polizia facciano un ottimo lavoro, tuttavia lo Stato è stato

0: progressivamente disarmato di alcuni strumenti importanti, e c'è una società civile che comincia ad avere una sfiducia nelle istituzioni progressive. Abbiamo un arretramento complessivo dello Stato e delle istituzioni su due fronti. Il fronte del contrasto alla mafia dei colletti bianchi, e cioè quelli che costruiscono carriere politiche e ricchezze personali grazie a segreti matrimoni di interessi con le mafie militari, e sul fronte del contrasto alla mafia militare, che sta ripristinando il suo controllo sul territorio. Sul primo fronte ci sono responsabilità gravissime di questa maggioranza di governo, che ha privato la magistratura di strumenti importantissimi. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio ha avuto delle ricadute immediate. I sindaci e gli amministratori dei piccoli paesi, quando arrivava il capo mafia, gli chiedeva di affidargli l'appalto a affidamento diretto, a fargli una cortesia, un piacere, poteva dire: ma non mi posso suicidare, perché se lo faccio immediatamente l'opposizione mi denuncia alla magistratura e vengo incriminato. Oggi non è più così. Arriva il mafioso e dice: tu lo puoi fare, non rischi niente, non rischi neanche la responsabilità contabile, perché hanno anche riformato la legge sulla Corte dei Conti, e quindi se non lo vuoi fare, perché non lo puoi fare. Abbiamo quindi una maggiore vulnerabilità degli amministratori locali, e quindi abbiamo una crescita abnorme denunciata dall'ANAC degli appalti affidati senza gara, quasi il 90%, con trucchi per cui si spezzettano i grandi appalti in piccoli appalti in modo da lasciarli sotto soglia. Un contributo importante di questa maggioranza di destra. E un altro contributo importante è stato privare la magistratura dello strumento essenziale delle intercettazioni. Hanno fatto una riforma dell'articolo 270 che funziona così. Se due mafiosi parlano tra loro e mentre parlano riferiscono di un furto aggravato in un supermercato compiuto da alcuni ladri di quartiere, le intercettazioni autorizzate per reato di mafia possono essere autorizzate anche per il furto aggravato al supermercato. Ma se invece quei due mafiosi parlano di corruzione, di concussione, di riciclaggio, di intestazione fittizia di bene, aggravata dalla finalità di favorire i mafiosi, questi reati, secondo questa maggioranza, non sono così gravi da giustificare una violazione della privacy. Risultato: un'ampia prateria che è stata lasciata ai matrimoni di interesse e alla collusione dei colletti bianchi con la mafia. In sostanza, lo Stato ha le prove, perché ascolta le intercettazioni e non può utilizzare queste prove. Questo è un contributo attivo di favoreggiamento. Ma a parte questo, hanno perso il controllo della mafia militare. Quello che sta accadendo a Palermo non è una storia particolare, è una metafora di quello che sta accadendo nel paese. Non si è mai visto quello che è successo in questi mesi. Da novembre ad oggi 26 episodi di intimidazione, di estorsione, di attentati. E attenzione! La simultaneità, la progressività, il livello di sfida progressivo, ti metto bottiglie incendiarie in diversi quartieri del paese contemporaneamente, dopodiché quando non paghi ti incendio il negozio, dopodiché sparo a Kalashnikov contro le vetrine, è progressivo, la magistratura ferma 8 persone, risultato di nuovo, altri 3-4 attentati come risposta. Le persone che vengono arrestate avevano postato sui loro profili social frasi di Totò Riina dicendo: meglio la galera che la fama, eroizzando quindi Riina. Sicily Baikar di Dragotto, 3 attentati uno di seguito all'altro. Gli hanno incendiato le prime macchine, le seconde macchine, hanno sparato colpi di proiettile. Abbiamo dei locali che erano stati oggetto di estorsioni nel 2022. Li abbiamo condannati nel 2025. Sapete qual è stata la risposta? Hanno incendiato quel locale e siccome non pagavano hanno sparato colpi di Kalashnikov contro quel locale. Questo è. Quindi abbiamo una società civile che ormai da tempo non fa più denunce contro il pizzo, che si sta rassegnando, perché abbiamo un ceto politico impresentabile, e quando la gente comune non identifica lo Stato soltanto nella magistratura, nelle forze polizie, identifica anche il governo. Quando al vertice dello Stato vi sono certi personaggi che sono stati mandati via soltanto grazie all'ondata referendaria, evidentemente quel ceto politico non è più credibile. Il numero di assessori regionali, di esponenti dell'Assemblea regionale siciliana e di altri dirigenti sotto processo, ormai io l'ho perduto, sono varie decine. Quali sono le cause di questa perdita di controllo sul territorio? Essenzialmente tre. Uno, cosa serve che noi condanniamo i boss se poi i boss continuano a comandare dal carcere? Salvatore Verga è stato condannato quest'anno, Domenico Seri è stato condannato, Francesco Paolo Padalino è stato condannato. Cosa accertiamo? Che queste estorsioni, questi attentati di cui vi sto parlando erano pilotati dall'interno del carcere di Terni da Salvatore Verga, che noi avevamo arrestato grazie a uno smartphone. La situazione dell'alta sicurezza, dove stanno circa 9.000 detenuti, tra cui ex 41 bis, 400, e tutti i quadri intermedi della mafia, è assolutamente fuori controllo. Possono fare quello che vogliono. Nel carcere di Sulmona, negli ultimi mesi, hanno sequestrato 60 smartphone. Nel carcere di Pagliarelli, 10 smartphone. Cosa serve se li arrestiamo, se poi continuano a esercitare il controllo dall'interno del carcere? Che viene, e quindi primo problema. Secondo, li abbiamo condannati, ma entrano in carcere e dopo poco tempo escono e riprendono il controllo. Io mi sono sentito dire, off records, da imprenditori e da commercianti, voi non siete uno Stato serio. E ho detto, scusi, perché dite che noi non siamo uno Stato serio? Cioè, perché c'è uno Stato A, che è fatto di magistrati, di poliziotti, che ci dicono denunciate gli estortori, lo Stato c'è. Uno si convince, si espone, denuncia, dopodiché si aspetta che per 10-15 anni poi la persona resti in carcere. Ma poi c'è lo Stato B e dice, sai, siccome abbiamo tanti processi e dobbiamo snellire, c'è il giudizio abbreviato. Per cui se il mafioso decide che invece di farci perdere tempo con un dibattimento lo facciamo sulle carte, gli facciamo uno sconto di un terzo. Poi c'è lo Stato C, dice, sai, siccome dobbiamo mantenere il controllo delle carceri, c'è una legge che stabilisce che ogni anno, non è un anno, sono 9 mesi, perché in automatico c'è la liberazione anticipata. Poi c'è un'altra legge che si chiama il reato continuato, per cui se un capomafia commette tanti reati che fanno parte dello stesso disegno criminoso, la legge prevede che si stabilisce qual è il reato più grave, gli diamo la pena per quel reato più grave e poi per gli altri gli diamo un piccolo aumento. Per esempio il dottor Giuseppe Guttadaurio, imparentato con Matteo Messia Denaro, medico chirurgo, già reggente della cosca di Brancaccio dei Graviano, condannato una prima volta, condannato una seconda volta, arrestato nel 2022, condannato nel 2026, è già fuori, non ha scontato neanche un giorno di galera, perché grazie alla sommatoria di tutti questi sconti, di tutti questi benefici, la gente è fuori. Quindi cosa mi sento dire io dal gioielliere? L'ho fatto, non lo farò più, perché poi lo Stato B, lo Stato C mi dice che ci sono altre esigenze. Io mi sono ritrovato il mio estortore dinanzi alla mia saracinesca la mattina in motocicletta che mi sbeffeggiava. Allora, qui dobbiamo decidere se dobbiamo fare un'antimafia di vetrina, di retorica, o se vogliamo prendere il coro per le torne. E questo significa, uno, mafia con letti bianchi. Smettiamolo con questi traccheggiamenti, ma che si decidano a dare l'autorizzazione per vedere le chat di Dalmastro. Non è possibile che noi diamo alla società civile l'idea di un ceto politico che si autoprotegge e che non vuole trasparenza su una vicenda così grave. E poi riportiamo l'articolo 270 del codice di procedura penale alla sua originaria versione, come chiede tutta la magistratura italiana in questo momento. Se vengono intercettate dei mafiosi e si scopre una corruzione, non possiamo fare niente. Ma non so se vi rendete conto. Ma come si fa a dire che si combatte la mafia quando si sta favorendo in questo modo? Riprendiamo il controllo nelle carceri. Riprendiamo il controllo delle carceri che sono diventate assolutamente permeabili. Sapete qual è la differenza del 41 bis e l'alta sicurezza? 41 bis sono in celle singole, con una telecamera dinanzi alla cella, possono avere un colloquio al mese, dietro un vetro ad altezza uomo. Nell'alta sicurezza hanno 4 colloqui al mese, non c'è nessun vetro divisorio, possono frequentare tranquillamente il carcere, non è possibile. Non è possibile, perché se no, noi non possiamo dire ai cittadini, li abbiamo arrestati, sì, li abbiamo arrestati, dopodiché quello continua a comandare il carcere, cosa mi importa? Gli abbiamo dato 8 anni, sì, ma grazie al giudizio abbreviato, grazie alla continuazione, grazie alla liberazione anticipata, uscito dopo 3 anni e 5 mesi, di che cosa mi stai parlando? Bisogna restituire serietà all'azione dello Stato. E quindi noi un pacchetto di proposte l'abbiamo fatto, non entro nel dettaglio. Riprendere il controllo dell'alta sicurezza, una legge che impone che nelle 35 carceri italiane dove ci sono i detenuti dell'alta sicurezza devono essere assolutamente impiegate per legge dei sistemi jammer che impediscono di poter utilizzare cellulari di plastica e di silicio senza parti metalliche all'interno del carcere. Che siano previsti sistemi di rilevazione, di monitoraggio e di disinnesco dei droni che portano ogni giorno telefoni cellulari all'interno del carcere. Che siano sottoposti i detenuti all'alta sicurezza a misure particolari che non sono quelle del 41 bis, ma che richiedono un'attenzione particolare, perché noi non possiamo condannare Salvatore Verga e poi lasciare che comandi il carcere. Perché non mettiamo un vetro divisorio? Perché non controlliamo la corrispondenza? Perché il numero degli agenti di custodia non è in grado di controllare 9.000 detenuti estremamente pericolosi? Aumentiamo la pena per il reato di introduzione nel carcere attraverso droni e altri sistemi di cellulari. Modifichiamo il giudizio abbreviato. I capi della mafia non possono avere il giudizio abbreviato perché lo Stato non può perdere tempo. Dobbiamo dire ai cittadini, sappi che se lo denunci la pena non è 10 anni, è 3 anni. Dobbiamo avere questo coraggio. Non gli possiamo prima dire una cosa e poi sai il giudizio abbreviato. Quindi è prevista una norma che come attualmente è escluso il giudizio abbreviato per reati puniti all'ergastolo, noi prevediamo che sia previsto l'esclusione del giudizio abbreviato per i capi della mafia. Cambiamo il reato continuato. Non è possibile che facciamo un forfè. Tu hai compiuto un'estorsione, ti becchi 8 anni. Tutte le altre a seguire un aumento di 1 anno. E dopodiché sei fuori. No. L'aumento della pena per gli altri reati deve essere non meno della metà che per il primo reato. E poi abbiamo un altro problema. Abbiamo fatto una legge che consente ai mafiosi condannati all'ergastolo di uscire dal carcere anche se sono rimasti fedeli alla cultura mafiosa e al codice dell'omertà perché non si vogliono sentire infami. Abbiamo costituzionalizzato il diritto all'omertà. Risultato, ritornano nei luoghi di origine e cosa si scopre? L'acqua calda, che sono rimasti mafiosi. Raffaele Galantolo, condannato all'ergastolo, uno dei più feroci capi di cui mi sono occupato personalmente, rimesso in libertà perché era un detenuto modello e si è scoperto che era tornato a fare le estorsioni. Ignazio Pullarà, colui che per conto della mafia riscuoteva i 250 milioni di lire ogni 6 mesi da parte della Fininvest, è tornato a Palermo. Sapete come gli pagavano la permanenza a Palermo, i pranzi al ristorante? Con i soldi delle estorsioni. Sapete cosa significa che questi personaggi ritornano nei luoghi d'origine? Per noi i miti sono Falcone e Borsellino. Per loro sono persone capaci di farsi 30 anni di carcere, senza parlare, e di ritornare al territorio. Diventano l'esempio da seguire per le giovani leve, quelli che hanno messo le bottiglie incendiarie a Palermo, hanno scritto: io non ho paura della galera. Quindi diventa un moltiplicatore sul territorio ed un esempio negativo e di impotenza dello Stato. E quindi noi abbiamo visto e abbiamo previsto che se gli devi dare la possibilità di usufruire dei benefici penitenziari senza collaborare, gli devi mettere il braccialetto elettronico, uno. Non possono ritornare nei luoghi di origine, perché questo è un effetto moltiplicatore. Tre. Non puoi accedere ai benefici penitenziari se non hai fatto almeno a 35 anni. Attualmente è 30 anni, che sembrano tanti, ma non è così. Perché c'è lo sconto automatico di 3 mesi ogni anno che riduce i 30 anni a 20, a 22, 23 anni. Quindi stabilire che puoi accedere alla liberazione condizionale dopo 35 anni significa che puoi accedere dopo 26 anni. Esattamente la stessa misura prevista per gli ergastolani semplici. Non voglio togliere spazio agli altri, ma è finito il tempo dell'antimafia da vetrina. Non ci si può commuovere per la macchina di Falcone e poi fare leggi di questo genere, restare inerti, passivi, dinanzi a tutto questo. Non si può ingannare la gente, ci mettiamo più poliziotti, ma ci vuole un poliziotto per ogni cittadino. La magistratura e la polizia stanno facendo un lavoro egregio, ma con strumenti spuntati. È come che invece di dargli il mitragliatore gli hanno dato il fucile a moschetto, perché dice che non si possono sparare troppe pallottole contemporaneamente. Che gli hanno tolto strumenti essenziali, si va avanti lo stesso, ma male, perché tutti i reati dei colletti bianchi che ascoltano nelle intercettazioni sono impuniti. Non so se mi spiego, e ora vogliono fare un emendamento, che me lo sono studiato, ci hanno messo un sacco di reati, e nella selva di quei reati uno dice, ma ci sono quasi tutti, sapete quali mancano? I reati di corruzione. Insistono, anche nell'emendamento che hanno presentato oggi, gli intoccabili colletti bianchi, che sono sempre stata la spina dorsale della forza della mafia, la borghesia mafiosa, resta un potere così grande che impedisce un'efficace lotta contro la mafia a livello di borghesia mafiosa e a livello di mafia militare, perché la mafia militare ha capito che il suo vero ostacolo non è costituito dalla magistratura, le forze di polizia che fanno quello che vogliono. Il suo vero ostacolo è costituito da uno Stato credibile, da un'istituzione credibile che consenta le intercettazioni per reati dei colletti bianchi, che non fa sconti ai mafiosi che vengono arrestati e condannati, che a quelli che non collaborano dice tu mi devi dimostrare che sei veramente cambiato, altrimenti non esci dal carcere, altrimenti sono soltanto chiacchiere e distintivo.
1: Federico Cafiro De Lao, che anche lui è componente, come sapete, dell'antimafia.
2: Bene. Innanzitutto buongiorno, già il senatore Scarpinato ha riferito ampiamente, quindi è evidente che andrò molto per sintesi. Innanzitutto, che senso hanno questi 5 disegni di legge che il senatore Scarpinato presenta in Senato e poi successivamente verranno depositati alla Camera? Il senso è quello di richiamare l'attenzione di tutti su aspetti fondamentali in relazione ai quali questo governo non ha assolutamente prestato attenzione. E ditemi soltanto voi una legge, una soltanto, che in qualche modo questo governo, questa maggioranza hanno portato avanti per contrastare le mafie. Una. Non c'è una legge contro le mafie. Nessuna. E questo mi sembra già di per sé grave. E infatti quando la Presidente del Consiglio parla di una legge contro la mafia, parla di quella che nel 2022 fu costretta ad emanare con riferimento ai benefici penitenziari, laddove il trattamento che hanno avuto i mafiosi è migliore di quello dei collaboratori di giustizia. Questo lo abbiamo ripetuto tante volte. Quindi non mi soffermerei se non per dirvi che mentre il collaboratore di giustizia per avere i benefici penitenziari deve anche dichiarare i propri beni e deve essere arrivato a una posizione tale da evidenziare il ravvedimento, che è cosa gravissima. Pensate che lo stesso Giovanni Brusca, il 23° anno di detenzione, cioè l'ultimo anno in cui oramai poteva tornare a casa per espiazione pena, appena 6 mesi prima di questa scadenza, con richiesta di detenzione domiciliare, la richiesta gli venne respinta perché non fu riconosciuto il ravvedimento, che è un elemento fondamentale, quel che noi anche chiedemmo alla maggioranza di inserire proprio per limitare i benefici per i mafiosi e portarli almeno al pari dei collaboratori di giustizia, non è stato concesso. Quindi il mafioso può beneficiare senza aver dichiarato perché non ha parlato, quindi se osserva semplicemente la regola dell'omertà, e quindi è una regola mafiosa, se ha avuto beni e se ne ha li conserva, e se è in una situazione di ravvedimento. Ebbene, questo ha fatto il governo, cioè ha fatto qualcosa che la Corte Costituzionale aveva dichiarato che bisognava fare, ma non con i parametri e con i limiti che invece sono previsti per il collaboratore di giustizia. Quindi a noi da subito sembrò una misura a vantaggio dei mafiosi e non certo contro i mafiosi. Altra misura contro i mafiosi non esistono. Non esistono perché laddove parliamo di mafiosi, noi parliamo di un terreno molto ampio in cui quel che domina è l'illegalità e i mafiosi si muovono nel terreno dell'illegalità. E quando si abolisce l'abuso d'ufficio, si abolisce uno strumento fondamentale di difesa per il cittadino, di difesa per il cittadino contro l'illegalità e di difesa degli stessi sindaci. A me proprio, da procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, un sindaco mi disse: procuratore, grazie all'abuso d'ufficio, questo lo disse nel 2014, io ho potuto dire no ad un 'ndranghetista che mi chiedeva la concessione di un terreno, l'utilizzo di un terreno, perché dissi: ma se glielo do è evidente che mi farebbero un'indagine, io risponderei di abuso d'ufficio, perché le cose vanno date rispettando le regole. Altrettanto gli venne chiesto in relazione all'assunzione di una segretaria, lui disse ancora no perché c'erano delle regole, e ancora una volta si giustificò con questo reato. L'abuso d'ufficio non è una norma, non era una norma contro i sindaci, era una norma a favore dei sindaci che rispettavano le regole, e invece è stato abolito, nonostante i procuratori distrettuali antimafia, che sono stati ascoltati nel corso delle audizioni alla Camera, tutti abbiano detto indistintamente che l'abuso d'ufficio era lo strumento anche per arrivare alle mafie, proprio perché attraverso di esse si riuscivano a individuare le amministrazioni pubbliche che violavano le regole, e in tanti casi quelle violazioni dipendevano proprio o dalla collusione o dal condizionamento mafioso. Vedete, quel che non è stato fatto fino ad oggi è qualcosa di molto grave. Non valgono certamente questi messaggi propagandistici che si ascoltano anche oggi dalla Presidente del Consiglio: un'altra operazione antimafia abbiamo portato avanti grazie ai carabinieri, grazie ai magistrati. Ma chi l'ha portata avanti questa operazione? L'ha portata avanti il governo? La maggioranza, che ha eliminato una serie di regole anche sulle intercettazioni? No. L'hanno portata avanti uomini dello Stato che lavorano la mattina alla sera applicando quelle regole che vengono ristrette sempre di più, quegli strumenti che diventano sempre più impalpabili. Bene, vedete, in questi disegni di legge, e andrò veramente per sintesi, sono stati considerati benefici penitenziari ai mafiosi, quelli ai quali ho fatto poc'anzi riferimento, e sui benefici penitenziari si dice, un momento, poiché i dati ai mafiosi, la semilibertà, la detenzione domiciliare, i permessi premio, almeno L'esperienza ci sta dimostrando che ogni qualvolta escono, prendono contatti con gli elementi dell'organizzazione nella quale erano inseriti, e d'altro canto la regola è che dalle associazioni mafiose non si esce, una volta che si è giurato si resta dentro, è assolutamente inammissibile che si possa uscire volontariamente. Ecco, allora controlliamo costoro. Come lo facciamo? Con il braccialetto elettronico, se è un permesso, lo facciamo, altrimenti con la prescrizione territoriale che impedisce di stare negli stessi territori laddove ha operato. In questo modo li si allontana dalle organizzazioni mafiose. E poi, vedete, un altro punto importante è proprio quello della utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Ancora una volta questa maggioranza con questo governo hanno eliminato una parte importante della norma, quella parte che consentiva di utilizzare in procedimenti diversi il risultato che era utile anche per il contrasto ai mafiosi. Ebbene, questa parte è stata sostanzialmente eliminata con l'eliminazione della utilizzabilità anche per i reati di quell'articolo 266. E poi la sicurezza penitenziaria. Questo è un altro punto fondamentale di cui vi ha parlato poc'anzi il senatore Scarpinato. Assistiamo ripetutamente ai droni che arrivano nelle carceri, depositano armi, telefoni, sostanze stupefacenti, e rispetto a questi non c'è difesa. Non c'è difesa perché oramai il personale impiegato è ridotto ai minimi termini, quindi non ci sono più nelle torrette gli uomini che appartengono alla polizia penitenziaria. Le mura di cinta sono totalmente vuote, non c'è un poliziotto su quelle mura, e quindi quando si avvicina il drone nessuno lo rileva. Primo, quindi, utilizziamo degli strumenti che consentono di impedire ai droni di avvicinarsi, e questo con una norma che impone che il Ministro della Giustizia adotti delle tecnologie che di volta in volta siano adeguate agli strumenti che i mafiosi utilizzano per portare armi, telefoni ed altro. E ancora, per quanto riguarda le comunicazioni con cellulari, schermare le carceri, ma questo è fondamentale, ma lo diciamo da anni, lo abbiamo detto ripetutamente in questi ultimi anni, e nonostante si ripetano gli esempi che dimostrano come vi sia l'esigenza di adottare norme di questo tipo, ancora oggi non vi è una norma di questo tipo, né tantomeno il Ministro della Giustizia, al quale pure è stato chiesto con forza, ha provveduto. Ma anzi, badate che il Ministro della Giustizia è colui che ha affermato in aula, quando si trattò dell'abuso d'ufficio e quando noi riportammo quel che avevano detto i procuratori distrettuali antimafia sulla esigenza di quella norma, disse: voi avete una visione pan-mafiosa, noi avremmo una visione che vorrebbe norme contro i mafiosi dappertutto. Ma io credo che questo è ciò che vuole il popolo italiano, non soltanto il Movimento 5 Stelle. Avere una difesa dalle mafie è ciò che il popolo italiano pretende e che invece non si sta facendo. Un altro punto soltanto è quello dell'anagrafe informativa centralizzata dei detenuti ad alta sicurezza. Voi sapete che non esiste un'anagrafe di questo tipo. E quindi ciascun ufficio si muove senza conoscere realmente quel detenuto mafioso che ha avuto il permesso, quell'altro che ha la detenzione domiciliare, quello che è in semilibertà. Chi li sta controllando? Cosa sta succedendo? In quali territori stanno operando? E questa anagrafe non esiste, e quindi non solo i giudici di sorveglianza, ma le forze dell'ordine non hanno un canale interattivo in cui poter intervenire tutti. Altrettanto la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia. Quindi inserire un'anagrafe di questo tipo consentirebbe avere il controllo immediato di ciascun soggetto all'alta sicurezza o già all'alta sicurezza che beneficia di una di queste misure alternative. Sarebbe utilissimo. Ebbene, vedete, le mafie si contrastano innanzitutto con le leggi, e questo governo, questa maggioranza non ne ha adottata nemmeno una. Non solo, ma si contrastano anche bonificando i territori, cioè impedendo che nei territori vengano commesse delle violazioni, delle illegalità. E quando eliminiamo i controlli, come quelli della Corte dei Conti, sugli appalti e sulle altre spese della pubblica amministrazione, eliminiamo il reato di abuso d'ufficio. Tentiamo anche di poter controllare la magistratura, ma il referendum fortunatamente ha dato esito negativo rispetto alle aspirazioni politiche, certamente mandiamo un messaggio chiaro. Potete fare quel che volete, perché non esiste un sistema che vi voglia realmente contrastare. Mafiosi, basta che non sparate, poi continuate a operare regolarmente, perché noi non operiamo, dice questo governo e questa maggioranza, né per i reati di criminalità economica, né per le evasioni, né per le frodi fiscali. Per questi reati c'è un normale contrasto, eppure sono proprio quelli che oggi consentirebbero di contrastare le mafie. Oggi le mafie e incorrono proprio in questi reati. E peraltro l'articolo 270 CPP, relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni anche in procedimenti diversi, avrebbe consentito nella vecchia formulazione proprio questo, poter utilizzare i risultati delle intercettazioni anche per reati di questo tipo, che sono quelli in cui incorrono oggi le associazioni mafiose. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, prego Presidente.
1: Questa è una settimana particolare perché ci porta a una delle più tragiche ricorrenze della nostra storia. Il 19 luglio, ricordiamo, avvenne l'uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta, e credo che occasioni come queste non possano essere innaffiate dalla retorica, dalle chiacchiere. Occorrono fatti, gesti concreti. Per quanto ci riguarda, occorre la buona politica, e avete sentito le nostre proposte, sono proposte concrete, non le illustro, ma sono fatte con competenza, con chi vuole risolvere i problemi, ha la capacità per farlo, con passione e con determinazione. 5 proposte di legge, un pacchetto contro la criminalità, in particolare organizzata, non sono semplici proposte per noi, sono delle battaglie, le battaglie che camminano sulle gambe di persone che hanno combattuto tutta una vita contro tutte le mafie. Ricordiamo che Roberto Scarpinato ha lavorato a fianco di Falcone Borsellino. Ricordiamo che Federico Cafiero De Rao, sono qui a fianco a me e li avete appena sentiti, ha contrastato il clan dei Casalesi. E anzi, proprio adesso lo ricordiamo, c'è stata una condanna in appello degli allora capi dei clan Casalesi che lo avevano minacciato. Oggi noi siamo qui, qual è il significato di questa conferenza stampa? Un significato molto preciso e concreto, siamo qui per dire una cosa, che tocca a noi rafforzare e ricostruire da cima a fondo la lotta contro le mafie, contro la criminalità in particolare organizzata. Tocca a noi garantire ai cittadini sicurezza, tutti quei cittadini che si sentono abbandonati allo Stato e sono esposti allo strapotere dei criminali. Tocca a noi piantare di nuovo la speranza contro mafia e illegalità nel deserto che sta lasciando il governo Meloni. E sì, perché il governo Meloni ha fatto molto, ma in negativo, ha spuntato le armi, ha di fatto contribuito a un forte arretramento contro la lotta contro le mafie e contro l'illegalità. Lo avete sentito, su corruzione, intercettazioni, traffico di influenze, abolizione dell'abuso d'ufficio, e ha fatto pochissimo e nulla per contrastare gli appetiti di mafie, anche colletti bianchi, su soldi appalti pubblici. Ricordiamo che adesso è istituzionalizzato, quindi nel codice degli appalti, il fatto che sino a 140.000 euro le forniture pubbliche e i contratti sono ad affidamento diretto, quindi sulla base della singola scelta, della scelta dei singoli amministratori e dirigenti, e addirittura sino a 5 milioni non è necessario l'avviso pubblico, quindi potete immaginare che torta appetitosa che si offre alla criminalità organizzata. in questi anni hanno fatto leggi con cui si avvertono i criminali prima dell'arresto? È successo che quindi i criminali sono scappati oppure hanno saputo in anticipo quali erano i denuncianti per poterli perseguire con più efferatezza? È successo che hanno provato a inserire in Parlamento una norma, pensate, salva corrotti, per nominare nei comuni coloro che erano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione? Lì siamo riusciti a stopparli. Ancora hanno fatto a pezzi, smontato completamente il nostro spazzacorrotti adottato sotto il mio governo, che era una legislazione particolarmente avanzata anche a livello internazionale contro la corruzione. Hanno bloccato 13 miliardi e mezzo, il ponte sullo stretto, non hanno neppure voluto rifare una gara che è necessaria in accordo anche alla legislazione europea. È risultato che non è stata posta la prima pietra, ma è stata posta la prima inchiesta per corruzione. Ecco, al governo del Paese, fra i primi atti, dovremo fare piazza pulita di tutte queste norme che hanno segnato un arretramento nel contrasto della illegalità e nel contrasto delle mafie. Dobbiamo assolutamente intervenire, anche perché dobbiamo dar seguito a un passaggio fondamentale nella storia recente del nostro Paese. Noi non dimentichiamo 15 milioni di cittadini che al referendum hanno dato uno schiaffo sonoro alle politiche di questo governo in materia di giustizia. Non ci intestiamo e non ci siamo intestati neppure a caldo quei voti. Però lì è un messaggio forte che non possiamo lasciar cadere, come pure non possiamo lasciar cadere il messaggio che tantissimi cittadini, anche non iscritti al Movimento 5 Stelle, ci hanno dato nei 100 punti, 100 spazi aperti alla democrazia, durante questo percorso che stiamo facendo di Nova, cittadini che hanno messo tra i primissimi posti proprio la lotta per la legalità, la lotta e la tolleranza zero contro la corruzione e il malaffare. Ecco, noi dobbiamo portare con forza, e lo faremo, al tavolo con le altre forze di opposizione, un netto taglio per quanto riguarda il programma con l'eredità pericolosa del governo Meloni. Vedete, ieri Meloni è stata a Palermo. Tra le altre cose ha detto, testuali parole, nessun passo indietro, la legalità è la strada. Lo slogan è bello, le parole suonano molto bene, ma è solo uno slogan e nient'altro. Io penso che avrebbe fatto forse una figura più bella e sicuramente ai cittadini avrebbe dato maggiore speranza se, visto che era a Palermo, avesse azzerato la giunta Schifani, avesse azzerato il suo partito che è ormai travolto da scandali e da corruzione. E penso che tornando a Roma poi avrebbe fatto più bella figura e avrebbe dato un segnale, un gesto concreto, se avesse detto alla sua maggioranza: smettiamola di scudare Sandacchè dal processo, e adesso che c'è la giunta che si pronuncerà, smettiamo anche di scudare Delmastro dal processo. E Meloni ripete spesso, in molte occasioni ha detto che è entrata in politica ispirandosi alle idee e valori di Borsellino. Ecco, nel suo governo e nell'operato di tanti esponenti Fratelli d'Italia non c'è traccia di queste idee e di questi valori. Chi ha fatto questi disastri non può ripararli. Dovremo far cercare con noi, con forza, con determinazione, con passione. Domande, vi prego di... Sì, se mai ricordate i vostri nomi con l'attestata anche, grazie.
3: Buongiorno a tutti, De Carolis, il Fatto Quotidiano. Presidente Conte, lei ha appena accennato al fatto appunto che nel vostro programma di centrosinistra di governo dovrà essere dato un netto taglio, no? Discontinuità rispetto alle politiche del governo Meloni. E prima il senatore Scarpinato ha posto, soprattutto il senatore Scarpinato ha posto l'accento sul tema dell'abuso d'ufficio abolito da questo governo. Però ricordo innanzitutto a me stesso che una parte consistente del Partito Democratico, quando venne abolito l'abuso d'ufficio, batté le mani. Parliamo di esponenti di rilievo, governatori, presidenti di regione, sindaci. Lei crede che sarà un problema questo al tavolo, quello del ripristino dell'abuso d'ufficio, che immagino voi vogliate, da quello che avete detto? Grazie.
1: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato. Peraltro ricordo che quando sono stato al governo, era credo il 2020, non vorrei sbagliarmi, io stesso ho promosso una ridefinizione di quella fattispecie che in realtà originariamente era molto generica. L'avevamo puntualizzata proprio perché fosse uno strumento utile per gli investigatori e sapete che anche un reato non solo definisce una fattispecie odiosa in sé, l'abuso di potere da parte di un pubblico ufficiale, ma molto spesso è spia anche della corruzione e di tanti altri reati più gravi. Quindi non c'è da discutere, l'abuso d'ufficio ritornerà, sarà nel nostro programma.
4: Paolo Frosina, sempre Fatto Quotidiano. Come sapete c'è un emendamento di Fratelli d'Italia sull'utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi che va nella direzione che proponete anche voi con uno dei disegni di legge. Il senatore Scarpinato, se non ho capito male, ha detto che non è abbastanza perché lascia fuori l'utilizzabilità dei nastri nelle inchieste per reati contro la pubblica amministrazione. Cioè, la domanda molto banale è se questo emendamento non venisse ritirato e non venisse dichiarato inammissibile in commissione al Senato, lo votereste?
0: Ci dovrebbero intanto spiegare perché hanno escluso i reati contro la pubblica amministrazione. Io chiederei, ma perché possiamo utilizzare intercettazioni per i furti al supermercato e non possiamo utilizzare intercettazioni per una corruzione di 10 milioni di euro? Se mi danno una risposta convincente ci posso pensare, se non mi danno una risposta convincente dico, ma in che cavolo di paese viviamo?
1: Ancora? Bene così, grazie davvero a tutti per essere intervenuti.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare una conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle, le mafie dilagano da governo, immobilismo e passerella. Adesso parliamo sempre di Mezzogiorno, ma lo facciamo da un altro punto di vista e andiamo ad ascoltare un'iniziativa promossa dal senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, Le voci del Mezzogiorno, i media oltre i confini del giornalismo. Buon ascolto.
6: Possiamo iniziare, io do ovviamente il benvenuto a tutti diciamo, quelli che saranno poi i relatori e i nostri ospiti e voglio diciamo, innanzitutto salutare il collega onorevole Dell'Olio a cui va tributato un applauso per la sua presenza e la collega Simonetta Matone che è presente anche a lei va tributato un applauso diciamo, per la sua presenza. Allora, oggi io non sono in perfetta forma perché dicevo prima, diciamo una settimana fa ho avuto il distacco della retina, quindi non vedo bene, non sono diciamo, in equilibrio totale, però diciamo, abbiamo preso questo impegno e abbiamo onorato sempre. Però oggi noi perché? Perché noi diciamo, oggi per la prima volta cambiamo un po' il paradigma, diciamo in qualche maniera, perché guardate nel corso di questi anni, i colleghi parlamentari lo sanno, noi diciamo, siamo sempre intervistati, siamo sempre oggetto di interviste, di domande anche talvolta insidiose, ma legittime per poter consentire poi diciamo, a chi ci vede, dalla nostra Puglia, nel nostro sud, di poter raccontare quello che si fa e quello che non si fa in queste stanze. Ecco, noi questa volta abbiamo cambiato il paradigma e abbiamo diciamo, per la prima volta diciamo, chiesto a quattro rappresentanti importanti diciamo, delle TV, soprattutto della Puglia, diciamo, faremo una serie diciamo, di domande, di quesiti diciamo, non insidiosi, non vi preoccupate anche perché sappiamo che dal giorno dopo voi continuerete a rifarcene, quindi saremo sicuramente clementi e morigerati nella nostra, diciamo, nelle nostre richieste, però volevamo cambiare come dire, questo paradigma e come dire, dare atto sicuramente di quello che è il vostro ruolo importante, perché guardate, lo dicevamo prima chiacchierando fuori con il collega, diciamo, perché la gente non va più a votare? Ce lo poniamo spesso diciamo, questo problema, perché evidentemente si è perso sempre di più diciamo, il rispetto e il senso delle istituzioni e dipende anche diciamo, da quello che le istituzioni fanno, no? Ecco perché, diciamo, è importante fare un patto, tra virgolette, tra, diciamo, i mass media, diciamo, la prossima volta lo farò con i colleghi della carta stampata, cioè per poter, come dire, consentire a tutti quanti di svolgere al meglio il loro lavoro e per riconoscere quello che voi fate giornalmente. Diciamo, per l'occasione abbiamo, diciamo, due ospiti importanti alla mia sinistra e alla mia destra, il professor Francesco Giorgino, professore della LUIS diciamo, e tanta altra roba, non c'è bisogno che ve lo presento perché anche lui merita un applauso, diciamo, importante. Perché... ovviamente è scelto per le sue qualità, ma scelto anche probabilmente perché noi siamo orgogliosi che anche lui, diciamo, è un pugliese, quindi c'è una teoria baricentrica, diciamo, in questo senso. Però fuori invece da queste regole vi è invece il collega Filini, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione RAI e tanta altra roba a cui, diciamo, merita un applauso, che per il ruolo che ha, per quanto sia bravo, per quanto sia una persona molto, diciamo, preparata e rigorosa anche lui. Lui non è pugliese, cioè, però dobbiamo fare in modo, diciamo, di avvicinarlo in qualche maniera, diciamo, alla nostra bella Puglia. Professor Giorgino, prego.
7: Tanto grazie al senatore Melchiorre per queste parole e anche per questa iniziativa, di cui devo dire si avverte la necessità, l'esigenza, perché c'è un grande tema sullo sfondo: il modo in cui il giornalismo territoriale riesce effettivamente a restituire la articolazione delle singole realtà, considerando l'adozione di chiavi interpretative multidisciplinari, quindi chiavi interpretative socio-economiche, socio-culturali, anche da un punto di vista del portato dell'innovazione tecnologica, e dall'altro riflettere, che mi pare essere un po' l'obiettivo principale di questo convegno, su come il Sud viene rappresentato dall'esterno e si autorappresenta anche attraverso evidentemente i mezzi di comunicazione che operano. Io ho due legami particolari con il tema di questo convegno. Il primo è che, appunto, come è stato ricordato, sono un frutto di questa straordinaria terra che è la Puglia, e ho cominciato peraltro in una televisione privata, la mia città di Andria, che ancora esiste, che si chiama Telesveva, in omaggio a l'imperatore Federico II di Svevia, artefice della costruzione di questo maniero unico al mondo che è appunto Castel del Monte. Quindi vengo dall'esperienza del giornalismo locale, territoriale. La seconda è che mantengo, anche da un punto di vista, se posso dirlo, culturale, intellettuale, concettuale, un legame poi con la comunità pugliese, perché, come sanno gli amici parlamentari presenti a questo tavolo, che sono destinatari degli invii la domenica mattina intorno alle 8:30, io ogni domenica pubblico un editoriale più o meno di politica o di politica economica, sono poi i miei temi, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ed è un modo per poter comunque continuare a dialogare con quella comunità. Saluto anch'io i parlamentari presenti e in modo particolare l'onorevole Filini, di cui voglio pubblicamente tessere le lodi, perché è un soggetto che si occupa di informazione con grande equilibrio, con grande senso di responsabilità, ma soprattutto con grande competenza, che è quello che in questo momento c'è bisogno, soprattutto per restituire poi ad alcuni asset strategici della comunicazione e dell'informazione il peso specifico che devono avere. Allora, parto molto rapidamente da un concetto di carattere generale, che è quello che un sociologo tra i più in questo momento citati, Manuel Casters, definisce paradigma dell'ipercomplessità. Vivere nel contesto dell'ipercomplessità significa prendere atto che c'è un superamento del rapporto lineare di causa ed effetto. Molto spesso noi ragioniamo ancora con le chiavi interpretative del Novecento, mentre è cambiato gran parte di quel modus operandi e anche di quel mindset. Uno dei modi per capire i cambiamenti in atto è quello di fare riferimento al superamento del rapporto lineare di causa ed effetto. E questo avviene in ambito politico, in ambito economico, in ambito sociale. Abbiamo visto in questo momento che cosa significhi ecco, il peso dei fattori esogeni rispetto ai fattori endogeni per quanto riguarda le dinamiche economiche, perché ci sono dei condizionamenti che vanno al di là di qualunque tipo di intenzione, che rappresentano molto spesso situazioni emergenziali di fronte alle quali è inevitabile poi adottare strumenti real time, quindi diciamo da individuare in tempo reale. Questo rende ancora più problematica tutta l'azione posta in essere. Seconda questione di carattere generale, vado per flash, cosiddetto contesto postmoderno, come lo definisce Jean-François Lyotard, che è uno dei forse massimi studiosi di filosofia e sociologia, è quel contesto che sostanzialmente assegna alle micronarrazioni individuali una funzione e un ruolo che non hanno mai avuto in passato. Per dirla meglio, nel XX secolo il modo attraverso il quale ciascuno di noi agiva e si comportava era ispirato dalle macronarrazioni collettive, quindi sostanzialmente le ideologie e le religioni, che le ideologie non esistono più, le religioni esistono ma in una misura sicuramente differente rispetto al passato. Quelle macronarrazioni collettive del Novecento sono state affiancate o sostituite dalle micronarrazioni individuali. Questo che cosa comporta? Che ciascuno di noi, anche utilizzando le piattaforme social e gli strumenti che sono in uso grazie o per colpa, secondo alcuni, della comunicazione digitale, si sente in diritto e a volte anche in dovere di dare un contributo rappresentativo della realtà e sulla realtà come se fosse spendibile per tutta la sfera pubblica mediata. Quindi è cambiato il concetto di sfera pubblica mediata e non siamo più soltanto noi giornalisti a costruire quelle rappresentazioni partendo dalle quali evidentemente poi innescare processi di percezione della realtà. Terza considerazione di carattere generale è proprio questo. Non è un tema nuovo, senatore, perché già Kant, in un periodo in cui non c'erano i mezzi di comunicazione, perché ha operato tutt'al più con la presenza di qualche esempio di stampa elitaria, aveva compreso che esistono tre piani del ragionamento. C'è il piano della realtà così com'è, il piano della realtà così come viene rappresentata e poi il piano della realtà così come viene percepita. Allora, già esiste spesso un gap enorme tra la realtà così com'è e la realtà così come viene rappresentata da chi evidentemente opera e costruisce la sfera pubblica immediata. Immaginate il tasso, torno ancora una volta sul tema, di complessità che si innesca quando registriamo spesso una percezione della realtà che non solo è distante dalla realtà così com'è, ma è anche distante dalla realtà così come viene rappresentata. In questa triangolazione c'è tutto il rischio di un abbandono radicale, come pure si sta definendo, di alcune pratiche che invece si connotano per una presenza molto evidente di competenza giornalistica. E qui vi voglio proporre una sorta di gioco linguistico alla Wittgenstein, no? Che mi è riuscito una volta e poi per fortuna ha attivato un processo di citazione all'interno dei paper scientifici. Io mi sono permesso di dire che viviamo in un contesto nel quale purtroppo si registra una separazione, se non un divorzio, tra la parola informazione e la parola giornalismo. Due parole che mai avremmo fino a qualche decennio fa immaginato essere distinguibili. Perché dico questo? Perché esiste l'informazione senza giornalismo, ma dobbiamo riconoscerlo noi giornalisti che esiste anche il rischio e il pericolo di un giornalismo senza informazione. Cosa vuol dire informazione senza giornalismo? Che c'è una quota parte della popolazione italiana che pensa di fruire contenuti informativi, considera i contenuti che fruisce come palesemente informativi, pur non essendo originati dall'organizzazione professionale giornalismo, che in quanto tale si regge inevitabilmente su conoscenze e competenze. Conoscenze acquisibili attraverso questa, diciamo, chiave multi e interdisciplinare di cui parlavo prima, competenze che sono competenze tematiche, competenze relazionali, cioè conoscenza dei pubblici, competenze espressive, quindi capacità di raccontare, che non è assolutamente banale in un'epoca di overload informativo, di sovraccarico di informazioni e di stimoli cognitivi ed emozionali continui, competenze tecniche e tecnologiche e, naturalmente, le più importanti, competenze deontologiche. Perché con tutti i limiti che il giornalismo italiano in questo momento può avere, e ha oggettivamente, però è pur sempre un'attività che si fonda sulla capacità di tenere sinergicamente tutte queste competenze, che peraltro consente poi di rintracciare la paternità dei contenuti in un modo molto chiaro. Comunque noi rispondiamo di quello che pubblichiamo, rispondiamo da un punto di vista deontologico e rispondiamo da un punto di vista della relazione col pubblico, cosa che invece non avviene quando i contenuti che vengono passati per informativi, pur non essendo informativi, sono evidentemente prodotti da soggetti non professionalizzati. L'altra

interessanti o contenuti che sono in gran parte interessanti. Sono arrivato parzialmente alla risposta a questa domanda di ricerca dicendo che commettiamo un errore che è frutto di una distorsione sistemica, cioè quello di considerare importante solo ciò che registra un interesse diffuso. Ma questo è un problema, perché se noi alimentiamo l'interlocuzione con il pubblico, dando al pubblico soltanto ciò che ha dimostrato essere interessante e non ciò che è oggettivamente importante, commettiamo un errore dal punto di vista metodologico. Che cosa, mi avvio alla conclusione, mi viene voglia di dire, traslando questo ragionamento di carattere generale sul piano più territoriale, che uno, lo dicevo prima in tutte le interviste che ho fatto, il giornalismo locale, forse vi propongo una operazione semantica, chiamiamolo perché è un po' più dignitoso, giornalismo territoriale. Visto che sui territori c'è un investimento importante dal punto di vista anche culturale. Il giornalismo territoriale ha la sua dignità e anche una sua utilità, a patto però che accada esattamente questo, cioè accada che il giornalismo nazionale e internazionale mantenga questo posizionamento dal punto di vista della rappresentazione su scala più ampia. E il giornalismo territoriale faccia il giornalismo territoriale. Tutte le ricerche che abbiamo consultato sull'argomento ci dicono con grande chiarezza che quando c'è spendibilità sul piano territoriale, allo stesso modo in cui, devo dire, quando c'è spendibilità sul piano tematico, quindi diciamo, si è specializzati in qualcosa, o per tema o per capacità di rappresentazione del territorio, c'è un grande risultato in termini di ascolto, in termini di gradimento, in termini di creazione del feedback con il proprio pubblico. Quindi l'invito che vi faccio è a non rinunciare mai a questa vocazione territoriale, partendo dal presupposto, dalla consapevolezza che non è che se uno opera in un recinto più ristretto dal punto di vista della prossimità geografica, che è altra cosa rispetto alla prossimità culturale e sociale, deve sentirsi inferiore rispetto o comunque meno utile rispetto a chi opera sul piano nazionale. È semplicemente la ricerca di un equilibrio tra le categorie del tempo e le categorie dello spazio, laddove evidentemente la categoria dello spazio incide in modo molto più significativo. L'ultimo concetto che voglio dire con forza è che qui in gran parte siamo meridionali, siamo pugliesi. Ci sono delle eccezioni, però c'è uno spirito meridionalista che sicuramente l'onorevole Filini ha. E dobbiamo provare a invertire un po' il paradigma. Ecco, e questa è anche un po' una missione che io mi sono dato quando, nel lontanissimo, ormai 1989, ho lasciato la mia città e mi sono trasferito a Roma. Il contesto è completamente cambiato. Dobbiamo lavorare a una differente rappresentazione sul Sud e da parte del Sud, considerando che per una serie di ragioni che per motivi di sintesi non posso elencare nel dettaglio, sono cambiate molte delle condizioni in cui il Sud può essere rappresentato. Sicuramente ci sono degli indicatori macroeconomici molto più positivi rispetto al passato. Per la prima volta si parla anche nella sfera pubblica mediata di Sud come locomotiva del Paese, grazie anche, e va dato atto al governo Meloni, di una intuizione che io considero estremamente importante. Proprio ieri mi è capitato di parlare col Presidente di Confindustria e il Presidente di Confindustria rivendica l'opportunità di estendere su tutto il territorio nazionale l'efficacia dello strumento della ZES unica, che effettivamente ha performato e ha consentito sostanzialmente al Mezzogiorno di poter accedere a una serie di finanziamenti, di poter accedere a una serie di modelli economici e sociali differenti rispetto al passato, superando quelle pastoie burocratiche e quei limiti in termini di semplificazione che comunque erano stati, diciamo, un grande vincolo rispetto, nel passato. Quindi si stanno creando le condizioni perché, si operi in modo diverso, però è chiaro che dobbiamo allineare, e chiudo così, il valore reale del Mezzogiorno.

0: al suo valore percepito. Io su questo sto lavorando da decenni. Lo faccio con i brand istituzionali, con i brand politici, con i brand aziendali. Cioè, il problema è misurare attraverso KPI, indicatori chiave di performance tangibili, il valore reale e vedere quanto quel valore reale è evidentemente trasferibile sul piano della sfera pubblica immediata e quindi quanto e come si trasforma in valore percepito. Secondo me il Mezzogiorno ha un valore reale superiore al suo valore percepito per come la sfera pubblica immediata, ricorrendo a strumenti a rischio di distorsione, anche per responsabilità dei giornalisti, viene effettivamente rappresentato. E quindi il vostro e il nostro lavoro è anche quello di allineare queste due dimensioni. Grazie.
1: Quando dicevo tanta roba, insomma, non c'è bisogno che aggiungo altro, insomma, è sicuramente molto bravo il professor Giorgino. È la volta di Francesco Manigrasso, che nasce come conduttore TG e si dedica alla realizzazione di programmi televisivi che parlano di cultura e spettacolo. Si trasferisce a Roma e da 14 anni si occupa dell'informazione politica nazionale con un focus specifico sul Mezzogiorno d'Italia. Primo per conto dell'agenzia parlamentare da 8 anni come corrispondente per l'emittente televisiva Antenna Sud. Quando, ogni qualvolta vi è l'intervista, diciamo, di qualche, diciamo, leader politici, c'è sempre la faccia tua col tuo, quindi vuol dire che tocca a te. Vieni, un applauso a Francesco.
2: Il famoso ritrovarsi dall'altra parte per la prima volta, sostanzialmente. Fa un effetto strano, mettiamola così. Allora, diceva bene, nel senso che intanto concordo soprattutto con quello che ha detto il professor Francesco Giorgino,
0: Francesco.
2: Francesco, collega stimato ovviamente non solo del territorio ma anche a livello nazionale. A raccontare il territorio è sempre difficile quando ci si trasferisce in qualche modo da quella che è una realtà locale dove io sono nato e continuo, perché comunque la mia emittente è regionale, interregionale. È difficile ritrovarsi a Roma e crearsi anche una sorta di spazio all'interno di quello che è un contesto anche di giornalisti nazionali che raccontano sostanzialmente quelle che sono le dinamiche della nazione, quindi tutti i risvolti che ci sono all'interno. Quindi è anche difficile potersi rapportare con loro. Dopodiché crei una tua di dimensione, in sostanza, con un focus appunto che è quello che è il Mezzogiorno d'Italia. Cioè raccontare, per quello che è ovviamente la mia esperienza, il territorio pugliese a Roma e viceversa. Lo si fa con i parlamentari del territorio. Vedo qui l'onorevole Dall'Olio, ovviamente il senatore Filippo Melchiorre, ma la stessa anche onorevole Simonetta Mantovani. Cioè il coinvolgere il parlamentare nazionale con quelle che sono le dinamiche, appunto, in questo caso pugliesi piuttosto che siciliane, piuttosto che ovviamente quelle che riguardano il sud Italia. Dopodiché non è sempre facile da questo punto di vista, però anche la diversificazione che rende, diciamo, in questo caso il giornalista anche la professione diversa rispetto a quelle che sono appunto le dinamiche nazionali. Dopodiché, senatore, sono pronto alle domande. Ah, è tema libero? Il tema libero è questo. Ah, vai tu, okay. Che è forse più difficoltoso rispetto a quelle che possono essere, diciamo, le relative, diciamo, domande, ecco. Dopodiché, il mio compito qui a Roma è a raccontare, in questo caso Puglia e Basilicata, che sono le due realtà, diciamo, che vengono coperte di più dalla mia emittente, ma anche diciamo, tutto il Sud Italia. Il mio
1: Diciamo così,
2: sguardo.
1: ti aiuto, diciamo, diciamo, a individuare un tema. Allora, come stanno cambiando i linguaggi del giornalismo televisivo e multitemporale, piattaforma e quali effetti producono sulla qualità dell'informazione. Cioè tu nel corso degli anni hai raccontato, diciamo, le difficoltà iniziali, adesso come è cambiata, diciamo, la comunicazione? Diciamo,
2: Ma la comunicazione sostanzialmente è rimasta sempre quella, fondamentalmente, e si è un po' aggravata rispetto ai social, secondo me. Cioè i social in qualche modo hanno creato delle dinamiche difficili da far comprendere anche al cittadino a casa, perché molto spesso uno, come si suol dire nel termine giovane, scrolla su quello che è il proprio cellulare una notizia che non è sostanzialmente diciamo verificata, mettiamola così, rispetto a quello che invece è il lavoro che deve fare il giornalista in questo caso, quindi avere l'attendibilità, avere una certa come devo dire formazione rispetto alla notizia, e quindi mette in difficoltà in questo caso quello che è il giornalista, che posso essere io che racconto il territorio, come può essere anche diciamo il giornalista che racconta anche quello che è la notizia a livello nazionale. E dopodiché questa è diciamo un settore che dovrebbe essere effettivamente regolamentato, posto che capisco che difficilmente anche la politica, vediamo anche con l'intelligenza artificiale che sta diciamo assumendo un carattere sempre più diciamo largo, Si sta sempre prendendo più spazio, quindi è anche difficoltoso tentare di capire qual è la notizia reale e qual è invece la notizia fake da questo punto di vista. Me ne accorgo anche io quando semplicemente vado a vedere sul cellulare una notizia, quindi difficilmente mi accorgo rispetto al passato qual è la veridicità dell'informazione.
1: Il senso proprio di questo incontro è proprio diciamo questo, cioè quello di legittimare chi fa il giornalista, diciamo, lo fa diciamo, per professione, perché c'ha un'etica, perché c'ha dei doveri a cui dover rispondere, diversamente da quel quale va sui social, lancia delle notizie. Ecco perché è importante, come dire, che il vostro lavoro venga sempre più valorizzato, perché voi se sbagliate, diciamo, perdete il posto, diciamo, venite sanzionati, venite espulsi dall'ordine, mentre un qualsiasi che diciamo, non è giornalista ma lancia delle notizie anche diciamo, partendo diciamo, dal concetto della velocità della notizia, voi invece prima di darla ovviamente la dovete verificare, la verificate.
2: Chiaro.
1: E quindi richiede come dire un lavoro.
2: Sì, è un meccanismo sostanzialmente che si ripete, però è molto semplice da verificare la notizia, mentre sul social questo non può accadere. Perché è immediato e chi scrolla in quel momento dice questa notizia è effettivamente reale. Vai poi invece a verificare che non è così, ma intanto nell'idea e nella mente del cittadino rimane quell'immagine, quell'immagine fissa, e divulgarla è chiaro che diventa complicato da questo punto di vista.
1: Perfetto.
2: Dopodiché poi è compito della politica da questo punto di vista.
1: Ha superato l'esame?
2: Mediamente.
1: Va bene, l'applauso.
2: Mediamente.
1: Grazie. Allora, adesso è la volta di diciamo, nonostante sia giovanissima, attenzione, però è la prima che diciamo, è entrata diciamo, in territorio di Roma a fare la giornalista diciamo, tramite la sua TV Telenorma, che ha avuto tanti anni fa l'intuito come dire, di far partire anche con una redazione. Laureata all'Università Aldo Moro in Scienze Politiche, a Telenorma dal, non lo diciamo l'età, caporedattore da metà degli anni 90, annovera numerose conduzioni di TG e di trasmissione, l'ultima è Orizzonti. È inviata all'estero in America, in Cina, India, Francia, Basinato, Norvegia, Croazia, e da 22 anni a Roma come corrispondente e ora cronista parlamentare. Stefania Rotolo, prego.
3: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Raccontaci la tua avventura, non è il gruppo degli alcolisti anonimi,
3: no.
1: Ma diciamo, è un gruppo di professionisti accreditati.
3: Io mi presento con un reperto archeologico, perché è questo. No, questo è un Betacam, è una cosa che molti di voi neanche conoscono, era lo strumento con cui noi abbiamo lavorato fino a un po' di anni fa. Oggi l'alternativa è questa. Ci avete visto, noi stessi eravamo lì, siamo relatori in questo convegno, ma eravamo anche qui a riprendere le immagini, a fare le interviste, perché il mondo dell'informazione è cambiato a livello nazionale, è cambiato forse ancora di più a livello territoriale o locale, perché i mezzi sono diversi, le disponibilità sono diverse, e quindi anche l'utilizzo dei telefonini ha cambiato questo, questo mestiere, lo ha velocizzato ovviamente, non so quanto poi questo consenta l'approfondimento di alcune cose. Sui social è vero, ci sono informazioni che arrivano non sempre mediate del nostro mestiere, ma spesso sono gli stessi parlamentari che hanno cominciato ad avere questa abitudine, perché se prima aspettavano i resoconti stenografici, oggi sono loro stessi che si riprendono, fanno dei video di 30 secondi e li postano. Quindi l'informazione, anche quella parlamentare, anche quella politica, spesso è condizionata da questo nuovo modo anche di rappresentare la politica, di raccontarla. Ognuno se la racconta, poi tocca a noi in qualche modo intervenire. Sull'informazione locale, io sono orgogliosa di sentirmi locale, cioè sono a Telenorba dal 1988, quindi stiamo parlando di 38 anni fa. E quando sono poi arrivata a Roma per scelta, perché io parto da una conduzione, ho avuto una storia diversa, insomma sono partita dalla conduzione per poi invece decidere di venire a Roma, e quindi sì nei palazzi, ma anche molto per strada, perché poi insomma quando si tratta di televisioni locali significa anche fare le cosiddette buche sotto i ministeri, significa aspettare la fine delle riunioni, delle cose. Insomma, quando io sono arrivata, è vero, ero una delle poche rappresentanti delle televisioni locali, e però mi sentivo orgogliosa, cioè nel senso che pensavo di dover rappresentare un mondo, un territorio. Il nostro è sempre stato, o almeno io così l'ho immaginato, una strada a doppia corsia, cioè noi dalla Puglia, dal territorio, portavamo a Roma delle istanze, delle problematiche, dei temi, l'Ilva tanto per dirne uno, perché chiaramente è una delle vicende che maggiormente hanno segnato la storia italiana e pugliese, ma non solo, tante le piccole storie che arrivavano in Puglia, quelle giudiziarie perché arrivavano in Cassazione, eccetera, e viceversa, la strada a doppia corsia portava poi e porta le decisioni delle istituzioni, del governo, direttamente sui territori, cioè quello che si decide a Roma poi ha una influenza diretta su Bari, Potenza, Lecce, cioè ci sono delle decisioni che condizionano la vita della gente. Quindi raccontare queste cose per me era un compito importante, e l'ho sempre considerato tale, perché rappresentavamo una Puglia o un Sud che non fosse quello stereotipato del o la criminalità, la mafia, l'inefficienza, o dall'altra parte il Sud, mare, bellezze, cibo, eccetera. C'è molto di più, e quindi cambiare il racconto della nostra terra era, secondo me, ed è ancora oggi, il nostro compito principale. Senatore.
1: Sì, tu diciamo, hai diretto ultimamente Orizzonti.
3: Sì.
1: Che orizzonte vedi per i giornalisti?
3: Allora, no, non semplice assolutamente, perché appunto sta cambiando il modo di fare comunicazione. Noi siamo legati, come diceva giustamente Francesco, a delle regole, alla deontologia, siamo formati e per lo più anche costantemente aggiornati, insomma, laddove è possibile, per raccontare il mondo che ci circonda. Oggi come oggi sta cambiando l'informazione, sta cambiando anche il meccanismo della televisione generalista, cioè si va sulle piattaforme, si cercano contenuti specifici, si cercano informazioni che sono legate anche agli algoritmi, per cui è tutto molto più complicato. Dopodiché io sono fermamente convinta che invece il territorio, il locale, può essere ancora la risposta, perché pensateci, se a Bari arriva la notizia di un terremoto in Venezuela, è terribile, è una notizia che sconvolge gli animi di molti, però è una notizia che viene in qualche modo passata e passa con una certa velocità. Il terremoto in Irpinia ha coinvolto direttamente intere popolazioni, persone che sono partite, ognuno di noi conosceva qualcuno che è stato direttamente coinvolto nel terremoto, cioè tutto ciò che ci riguarda da vicino è ancora oggi molto più forte, ha ancora oggi come dire, un impatto emotivo molto più forte. Quindi raccontare il locale, sì, secondo me è una delle risposte dell'informazione, se parliamo delle voci del mezzogiorno, cioè se parliamo dell'informazione locale. Poi è chiaro che invece l'informazione nazionale ha anche un altro compito, bisogna affrontare altre tematiche, ma insomma io non dimentico mai di portare il focus sul locale, cioè il nazionale va bene, ma mi interessa che ai nostri telespettatori arrivi il messaggio di quanto quell'argomento possa incidere sul nostro territorio. Quindi in questo senso sì, c'è un futuro.
1: Stefano, se ti trovassi di fronte, diciamo, ad un giornalista il primo giorno che viene a Roma, che cosa gli consiglieresti? Cioè, che cosa gli diresti? Cambia lavoro? No.
3: Forse sì, forse sì, dipende da quali sono gli obiettivi. Insomma, non so se è un mestiere ancora e lo sarà ancora facile, perché poi ci sono di mezzo meccanismi anche di altro genere, di sicurezza, di contratti, di difficoltà in questo senso, insomma, anche, no? Perché è cambiato anche il modo di fare informazione. Cioè, io sono entrata a Telenorba, ripeto, nell'88, dopo un anno e mezzo ero pubblicista, dopo un anno e mezzo, 2 anni ero professionista, e cioè, ho avuto un percorso che era assolutamente lineare, insomma, no? Quindi di contratto, e oggi sappiamo bene che è difficilissimo avere un contratto a tempo indeterminato, avere, insomma, quindi in questo senso non so se lo consiglierei, dopodiché resta la mia passione, insomma.
1: Ok, grazie. Noi ci conosciamo da tanti anni, però devo dire che ogni anno migliora, quindi diciamo, sicuramente vi consiglio di continuare a un giovane giornalista di percorrere la sua strada. È la volta di Matteo Bortone, l'ultimo, diciamo, di coloro i quali ci hanno varcato la soglia di Roma. Giornalista e conduttore radiofonico, il suo percorso giornalistico comincia in TV per poi proseguire in radio nel web editing, oltre alla radio e anche a corrispondente su Roma per Telerama. Prego Matteo.
4: Allora, buongiorno a tutti, intanto ne approfitto per ringraziare Francesco per l'invito e anche...
1: Saluto anche il condirettore di Identità che è presente qui, a cui va fatto un applauso perché, diciamo, gli ultimi sono i primi anche. Prego.
4: No, dicevo, volevo ringraziare ovviamente Francesco per l'invito, anche il senatore Melchiorre. Per me è un onore innanzitutto essere qui oggi, perché come diceva anche il senatore sono l'ultimo arrivato nel gruppo dei pugliesi che raccontano il territorio da Roma. Sono la matricola, per parlare un po' in termini universitari, quindi mi sento un po', no? Il più piccolo. È difficile aggiungere qualcosa di più interessante rispetto a quello che hanno aggiunto poco fa e hanno detto i miei colleghi, ma anche il professor Giorgino, che ho ascoltato con molta attenzione e con molto piacere. Dicevo, io da pochi mesi sono qui a Roma, vivevo già qui a Roma, quindi conoscevo, insomma, il territorio. Prima il giornalismo che facevo era un giornalismo nazionale, no? Quindi parlavo, diciamo, ad ampio raggio. Adesso questo raggio si è un po' accorciato e per me, diciamo, ha aggiunto un valore in più, perché è come se io parlassi ai miei genitori e alla mia famiglia, raccontassi che la Puglia c'è qui a Roma, e quindi ogni qualvolta che noi raccontiamo una notizia, che diamo qualcosa in più ai nostri corregionali, è come se dessimo a loro la percezione che la Puglia c'è, che i pugliesi ci sono e che il governo, la politica e il paese sa che la Puglia e i pugliesi hanno bisogno di qualcosa e che i pugliesi danno qualcosa al paese, che sono una regione importante per diversi aspetti. Quindi, insomma, il nostro contributo è molto importante. Rispetto ai tanti temi che sono stati toccati sull'evoluzione tecnologica, il racconto, il giornalismo come si sta evolvendo, aggiungo soltanto una cosa, prendo in esempio le parole di Bauman, che è un sociologo importante. Lui parlava di società liquida, no? Insomma, l'analizzava in questo modo, e quindi il rischio di perdere i punti di riferimento. Credo che le TV locali, aggiungendo quindi il racconto da Roma, quindi quello che facciamo, che lo faccio io, lo fa Francesco, lo fa anche Teneropa con Stefania, credo che quel qualcosa in più riesce a dare ai pugliesi in questo caso, ma anche alle altre regioni poi nella loro realtà, quel senso di riferimento che è importantissimo per non perdersi in questo mare che i social, che il web ormai da diversi anni ha, diciamo, creato, no? Questa dispersione anche nelle notizie, come si diceva prima, a volte sui social ti esce un titolo super sensazionalistico e dici oddio, mamma mia, che è successo? Poi magari vai a leggere la descrizione di quella notizia ed è tutt'altra cosa. Quindi, insomma, su questo poi noi abbiamo delle responsabilità anche nel cercare di raccontare il più fedele possibile la notizia e quello che poi bisogna fare.
1: Grazie, grazie a Matteo Bortone. Io direi, cioè, che Bauman, oltre a parlare di società liquida, io direi siamo andati oltre, è diventata gassosa, è ancora più difficile
4: trovare. Effervescente.
1: Grazie, grazie, un applauso. Adesso io voglio fare, diciamo, un artificio che i giornalisti spesso fanno. Stefano, puoi venire un attimo qua, puoi ritornare qui? Sì. Allora, che succede? Siccome è appena arrivato in camera di Telenor, è giusto fargli fare le riprese.
3: No,
1: mentre...
3: non c'è problema, me le ha fatte Francesco.
1: Perfetto, ok. Volevo fare, diciamo, quello che loro fanno.
5: Proprio perché c'è il telefonino che sostituisce.
1: Ok, vabbè, perfetto, vabbè. Ok.
5: Poi sarà l'ultimo modello dell'iPhone.
1: Eh sì, è ancora meglio di quello. Però volevo fare quello che voi spesso fate con noi, diciamo, per poter, diciamo, contemperare, diciamo, quelli che sono i tempi di... Allora, è la volta, diciamo, io in apertura ho detto che, diciamo, ho avuto il distacco della retina, no? E quindi, ma ben si addice a quello che sto per dire, perché, diciamo, io ho letto un libro che si chiama Oltre il confine, che parla della TV del dolore. È più dolore di quello che ho preso io, diciamo, penso che, diciamo, mi sono addentrato così bene nel libro, diciamo, di Francesco Simone Caselli, giornalista pubblicista dal 2017, annovera esperienze come giornalista e corrispondente a Roma per Telebari, dal 2022 giornalista e conduttore radiofonico di Radio Radio, autore di saggi, ha collaborato con la redazione di Report, Rai 3 e con Stand By Me. Beh, sì, produzione TV per un progetto sulle Olimpiadi 2020 in collaborazione con il CONE nel 2020. È un problema la TV del dolore, quella a cui facevo ovviamente riferimento io. Il libro si chiama Oltre il confine, Francesco, quindi a parlare tu, tocca a te, un applauso a Francesco. Che cosa è Oltre il confine?
6: Eccoci. Allora, intanto grazie al senatore Melchiorre per aver promosso e organizzato questo evento. Devo ringraziare veramente di cuore tutti i colleghi che subito hanno accettato l'invito. È un grande onore, è un grande prestigio essere qui con il direttore, con il professore, con l'onorevole Filini, ma soprattutto devo ringraziare tutti quelli che poi sono venuti questa mattina. C'è chi è arrivato da Napoli, lo devo sottolineare, che ha preso la macchina arriva, e devo anche sottolineare che noi oggi
1: però,
6: abbiamo
1: sì. Un attimo, da Napoli è lontano, però c'è sì. Anche c'è uno che è arrivato da Bari,
6: sì.
1: che è Giovanni Sforza, che lo saluto.
6: Eccolo là.
1: È un grosso imprenditore del divano, lui è uno dei più grossi esportatori nel mondo di divani, e quindi, diciamo, ringraziamo anche Giovanni.
6: Davvero, davvero, davvero di cuore. No, che cos'è l'intrattenimento? Allora, questo libro vuole in un certo senso sottolineare alcune derive che ci sono oggi nella narrazione giornalistica, perché spesso e volentieri questo mestiere, un mestiere bellissimo, si nutre di racconti. E il problema è che il racconto sta avendo un po' una degenerazione, cioè si arricchisce di, ecco, Arbore direbbe tagli, ritagli e frattagli, ecco, per citare anche un mio precedente libro. Devo dire che ormai si raccontano le cose tendendo a una sorta di esasperazione, e questo non fa bene. Ecco, l'intrattenimento ormai, da essere un qualcosa di leggero, va a trovare alcuni artifici all'interno di cose serie, cioè si spettacolarizza il dolore. E a volte, devo dire, si drammatizzano altre cose, come per esempio lo sport, come altri ambiti un po' più leggeri. Ho avuto così l'intuizione, perché mi sono reso conto di come oggi si raccontano determinate vicende drammatiche, a parte il fatto che anche con l'utilizzo dei social ormai quasi non ci spaventa più niente. Cioè, noi vediamo delle immagini di bambini che soffrono, di esplosioni, immagini violente, drammatiche, e ti lasciano però indifferente, cioè quasi le vedi in modo passivo, cioè sei quasi assuefatto, e per te è come se fosse una cosa normale. Questo non può essere, e soprattutto perché poi che succede? C'è un problema nel giornalismo oggi, cioè che se noi siamo tenuti a una sorta di deontologia che ci impedisce di far vedere determinate immagini o quantomeno di avvisare che di lì a poco si proietteranno determinate immagini, ecco, con l'utilizzo dei social network ormai chiunque può mettere in rete determinate cose bypassando tutta una serie di vincoli che poi hanno a che fare, secondo me, non tanto con la deontologia in questo caso, ma banalmente con un minimo di buonsenso. Quindi, ecco, questo un po' mi sta in un certo senso preoccupando, e allora ho voluto scrivere questo libro che lo analizza, però poi a quel punto ho fatto, lo sai che c'è, faccio un po' l'avvocato del diavolo e vado a capire perché, cosa può interessare a chi vuole in un certo senso approfondire determinate dinamiche. E allora sono andato alla ricerca di alcune voci che hanno raccontato le guerre, perché purtroppo non è soltanto il dolore, anche poi la guerra, queste immagini cruente che ci interessano, a chi le ha raccontate da lontano, come Giovanna Botteri, come Nancy Porsia, come Marco Guidi e come Luca Steinman, che hanno raccontato posizioni, posti, storie differenti. C'è chi ha parlato di un nemico invisibile, come Giovanna Botteri, che ha raccontato la sua esperienza a Wuhan, dove appunto lì il nemico non lo vedi, era il tempo del Covid, eccetera, lo sappiamo tutti quello che è successo. E allora ho provato a tirar fuori questo saggio che racconta anche perché viene fuori questo tipo di attenzione e quali potrebbero essere gli strumenti per arginarne le derive. Senatore. A posto? Ho risposto bene? Sembra quasi che lo sapevo che cosa ho scritto.
0: Bravo. Grazie mille. Grazie di cuore.
1: Benissimo. A questo punto bisogna tirare, diciamo, le conclusioni di questa bellissima giornata dove ognuno ha dato il proprio contributo. Io diciamo organizzerò un'altra anche con i colleghi della carta stampata, diciamo, nelle prossime giornate, quindi ovviamente siete invitati anche, diciamo, perché questo, diciamo, è un momento di approfondimento. La volta dell'onorevole Filini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione di vigilanza RAI, e tanto altro, e spetta a lui, come dire, tirare le conclusioni di questa giornata, diciamo, ricca, diciamo, di informazioni e di notizie che ci avete fornito. Grazie.
7: Allora, grazie Filippo. Innanzitutto mi scuso se non sono pugliese, la prima conclusione che mi sento di trarre. Però,
1: insomma, rimandato a settembre, come, allora, per questo già.
7: Come sai bene, sono un estimatore sia della Puglia e della focaccia barese. Che quindi, al di là degli scherzi, grazie dell'invito, grazie per avermi dato l'occasione di sentire alcune voci del Mezzogiorno. È sempre molto importante interfacciarci con gli operatori dell'informazione. Allora, quello che penso io è che se penso a qualche anno fa si diceva che l'informazione, soprattutto quella della TV lineare, special modo quella locale, sarebbe andata man mano a scomparire, perché sarebbe stata subissata, travolta dalle nuove tecnologie, dal nuovo modo di comunicare attraverso i nuovi media, e la TV lineare in particolare avrebbe subito l'avvento delle grandi piattaforme che man mano, insomma, avrebbero ridotto all'osso soprattutto l'informazione, in special modo quella locale. Credo che questa cosa non sia ancora accaduta, né mai accadrà. Non accadrà perché raccontare il territorio è qualcosa che le grandi piattaforme, ad esempio, non riusciranno mai a fare, se non in maniera sporadica, ma assolutamente non continuativa e non puntuale, come invece può fare l'informazione locale. Questo è un po' come la politica, è come pensare che attraverso i nuovi media la comunicazione politica passa attraverso le grandi piattaforme, però poi quella locale si perde, quindi scompare. Non è affatto così, perché per chi ha fatto politica locale come noi sa quanta importanza ha la prossimità e il rapporto diretto col cittadino, e quindi avere anche chi racconta questo rapporto col cittadino diventa ancora di più fondamentale. E quindi credo che sia fondamentale continuare a sostenere l'editoria a tutto tondo. Io non sono uno di quelli che pensa che bisogna tagliare i fondi pubblici ai giornali, questa è una grandissima stupidaggine, perché questo aprirebbe ovviamente le porte a un tipo di informazione che magari è totalmente appannaggio di chi può permettersi di investire sull'informazione, e questo è molto pericoloso. Ma credo che l'informazione vada sempre comunque sostenuta. Voi sapete che una parte del canone RAI viene anche devoluta all'editoria in generale, questo fa arrabbiare la RAI, giustamente, però dal loro punto di vista, ma così funziona ed è giusto che continui ad essere così. Però credo che sia importante, e colgo lo spunto fatto da Francesco Giorgino, che secondo me è stato molto puntuale nel suo intervento, quando dice che comunque il Sud non è giustamente rappresentato nel racconto rispetto al suo valore reale, perché molto spesso c'è questa tendenza, questi stereotipi di cui anche voi avete parlato, no? Il Sud, spaghetti e mandolino, criminalità, mafia, è bello, si mangia bene, ma viverci mai, ci si va solo in vacanza, chi abita al Sud poi va... emigra verso il nord quando non va proprio fuori dall'Italia, perché il sud è un posto invivibile. Ecco, io credo che anche alla luce degli ultimi risultati il racconto debba essere necessariamente aggiornato, quantomeno, perché il sud in questi anni è cambiato molto, sia nella percezione sia nei dati. Io mi riferisco soprattutto ai dati relativi all'occupazione e all'economia. Oggi raccontiamo un Sud diverso rispetto a ieri. Certo che non abbiamo superato tutte quante le criticità, perché insomma ce ne sono tante, ce l'ha tutta l'Italia, rimangono ancora ostacoli molto complessi da superare, ma non impossibili da superare. Però oggi il Sud vanta un tasso d'occupazione che non ha mai avuto prima. Oggi il Sud in alcuni frangenti degli anni fiscali è riuscito a stare addirittura sopra il nord come produttività, come PIL, per un certo periodo ha trainato comunque il PIL italiano, ha tenuto in piedi l'Italia, e questo io non ricordo che sia mai accaduto prima, anche perché oggi il sud ha delle opportunità che il nord con difficoltà riesce a avere. Ne vado a dire soltanto due così a volo d'angelo. La prima è le nuove fonti di approvvigionamento energetico, banalmente, no? Si sa che un pannello solare al sud rende almeno 10 volte di più rispetto a un pannello solare messo al nord, e quindi già questo fa del sud un territorio su cui si può investire su questo tipo di tecnologie energetiche. Ma la cosa più importante secondo me è che in questi anni, visto quello che è successo con lo scoppio della guerra in Ucraina, scusate se la prendo un po' troppo alla larga, però per farvi capire il concetto, si è in qualche maniera ribaltato il paradigma del Nord Europa con la fonte d'approvvigionamento energetica russa, e che quindi poteva in qualche maniera continuare a essere quello che dettava le regole all'interno dell'Unione Europea stessa. Ecco, oggi accade esattamente il contrario. Oggi le fonti di approvvigionamento energetico del vecchio continente vengono dal sud. Oggi c'è una particolare attenzione, soprattutto del governo italiano, ma di tutta quanta l'Europa, verso l'Africa, verso il Medio Oriente, verso tutto ciò che strategicamente ha sempre interessato, diciamo, la nostra penisola. Ecco, il sud oggi ha molte opportunità in più, perché è il primo punto d'approdo verso queste nuove forme di sviluppo economico ed energetico che l'Italia e il nostro continente sta andando ad approcciare. E queste sono grandissime opportunità da cogliere. Anche le rotte commerciali stanno per essere ridisegnate e il sud viene messo in prima linea. Questa sarà una grandissima opportunità, perché permetterà al Sud di continuare a crescere e chissà, magari lo racconteremo nei prossimi anni, questo sarebbe un sogno, colmare quel gap che c'è sempre stato con il centro e con il nord, che comunque già oggi ci sono dei primi segnali molto incoraggianti. Ecco, tutto questo complesso secondo me dovrebbe essere giustamente raccontato. E deve essere raccontato soprattutto da chi vive il Sud, da chi con il suo lavoro continua a rappresentare in qualche misura la voce del Mezzogiorno, perché se l'informazione si allinea a quello che sta accadendo, questo sono sicuro che progressivamente accadrà sempre di più, e non rimane ingessata agli stereotipi, e allora può darsi che tutto diventi, si dia vita a un circuito virtuoso, in maniera tale che si possa cambiare la percezione del Sud, il racconto del Sud, e soprattutto dare un futuro al Sud e all'Italia, perché il Sud ovviamente è l'Italia, che se ne dica, no? Attraverso i soliti stereotipi. Quindi credo che sia importante che le voci del Mezzogiorno siano sul pezzo, come si dice, no? Siano sul pezzo e possano raccontare sempre di più i prossimi anni, perché da quello che vedo ci sono, nonostante tutti i disastri che ci sono nel mondo, con gli sconvolgimenti, con le guerre, con le difficoltà con cui ormai abbiamo fatto il callo per farci i conti con le difficoltà che vengono dai scenari bellici, nonostante ciò io vedo che c'è un futuro molto molto importante per il Sud, che il Sud deve essere in grado di prendere. Sicuramente voi che siete operatori dell'informazione potrete sicuramente svolgere un ruolo fondamentale per raccontare questa rinascita del Sud a cui tutti auspichiamo, anche io che non sono pugliese. Grazie.
1: Io, qualche giorno fa ci fu il saluto del prefetto di Bari e io gli feci due regali al prefetto in occasione, quando erano presenti tutte quante le autorità. E il primo regalo, lui veniva da Napoli, e gli regalai un corno, ovviamente. Il secondo regalo invece gli regalai San Nicola, che è amante dei forestieri, e poi chiusi dicendo: però io questo errore, questo regalo ho sbagliato a farlo, perché tu da oggi non sei più forestiero. La stessa cosa direi all'onorevole Fillini: oggi, da oggi non è più forestiero, ma anche lui è della Puglia. Grazie a tutti e a presto.
8: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un'iniziativa organizzata dal senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della Commissione Finanze del Senato, le voci del Mezzogiorno, i media oltre i confini del giornalismo. Adesso andiamo ad ascoltare Antonio Picasso e il suo viaggio in Israele. Radio Radicale, siamo in collegamento con Antonio Picasso, giornalista, firma del Riformista, inviato in Medio Oriente e in Asia Centrale. Buongiorno e bentrovato, Antonio.
9: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
8: Grazie a te, insomma, della tua disponibilità. Parliamo in particolare di un viaggio che si è svolto dal 5 al 10 luglio, in cui periodo in cui una delegazione di giornalisti italiani ha visitato Israele, dai kibbutz al confine con Gaza, al sito del Nova Festival, fino alla frontiera nord con il Libano e la Siria. E tu lo hai raccontato sulle pagine del Riformista, un paese a quasi 1000 giorni dal 7 ottobre, anzi a 1000 giorni dal 7 ottobre del 2023.
9: Esattamente.
8: Che Israele, che paese hai trovato?
9: Allora, io da un po' di tempo non ho Israele, ed è stato un po' come andare in bicicletta o sciare, che non lo fai da tanto tempo, ma poi dopo un attimo di riscaldamento te lo ritrovi tutto. Sono stato sorpreso perché tanti mi avevano detto: troverai un Israele cambiato, molto più conservatore, molto più religiosa, molto più chiusa in se stessa. In realtà ho trovato degli elementi molto contrari a questo, perché al netto di Tel Aviv, che resta ormai nell'immaginario collettivo della città più tida del Mediterraneo per alcuni aspetti, anche Gerusalemme, se possiamo utilizzare un termine, si sta telavivizzando, cioè si sta andando verso un'apertura, una differenziazione sociale che francamente non mi aspettavo. Tanti cantieri aperti, tanti edifici nuovi. Sì, è vero, una componente religiosa più visibile sulle strade, ma questo in realtà, vi dico, io abito in Milano, vicino al quartiere ebraico, effettivamente ci sono molti più religiosi visibili, ma anche a Londra, a Bruxelles. Questo non mi ha lasciato sorpreso. Mi ha lasciato sorpreso e positivamente anche la vivacità di una Gerusalemme che io invece conoscevo come più, se vogliamo, suggestiva, intimistica.
8: Nel tuo reportage scrivi che con il 7 ottobre i conti non sono ancora chiusi. Come convive il paese con, insomma, una ferita che è ancora, insomma, aperta?
9: Allora, i conti non sono ancora chiusi per due motivi. Uno, perché è stata talmente ampia la portata di coinvolgimento del disastro in termini di persone uccise, di persone ferite, di persone poi ovviamente tenute in ostaggio, che si parla di 1 milione di persone che vivono in uno stato di disturbo da stress post-traumatico, quindi 1 milione di persone che hanno bisogno di un supporto psicologico più quotidiano per alcuni aspetti. A questo si aggiunge il fatto di essere sempre in guerra, perché il 7 ottobre non è finito con la liberazione degli ostaggi. Il 7 ottobre è proseguito con le operazioni su Gaza, le operazioni sul Libano, le due guerre con l'Iran, e adesso questo stato di limbo in cui il paese si trova, con da una parte lo shock collettivo e dall'altra la continuo rischio di chiudersi di nuovo negli shelter, nei bunker, tornare a combattere. Questo è, secondo me, fondamentale, dovranno affrontare le forze politiche il 27 di ottobre di quest'anno, quando sono state indette le elezioni. È un tema sociale, un tema culturale, non è soltanto un tema di sicurezza e quindi politico, come i temi che trattiamo noi cronisti, no? Cioè, ci serve una riflessione molto più sedata, se vogliamo, come è stato per alcuni aspetti con l'Olocausto, in misura minore in termini di tempo, in differenti modalità, ma anche questo avrà bisogno poi di una memoria da essere tenere in vita, di un messaggio da distribuire al resto del mondo, per chi non è ebreo, perché comunque anche stiamo vivendo un crescendo di antisemitismo, che anche questo non fa bene. Come per chiudere, rispondendo alla tua domanda, non sta bene, ecco.
8: Tra le varie interviste mi ha colpito quella al primo arabo cristiano ambasciatore di Israele, che oggi è inviato speciale del governo per i cristiani nel mondo, e ci sono stati diversi episodi che probabilmente i nostri ascoltatori ricorderanno: la chiesa colpita a Gaza, il caso Pizzaballa, le profanazioni nel Libano del Sud. Cosa ti ha detto rispetto a questi fatti?
9: Allora, ha sorpreso anche, fino a un po' di tempo fa sapevamo che le comunità cristiane avevano una posizione anche anti-israeliana per alcuni aspetti, soprattutto in paesi come la Siria, dove ovviamente i cristiani maroniti erano elemento essenziale del regime di Assad. I maroniti in Libano, anche loro erano divisi. Adesso questa componente di cristianità in crescita mi ha colpito, perché comunque va a confutare il fatto che il paese stia diventando sempre più di matrice ebraica. E poi da un punto di vista politico è sicuramente un'iniziativa interessante, perché il governo Netanyahu in questo modo si pone in una posizione critica nei confronti degli episodi che sono accaduti. Intendiamoci, sono episodi, non possiamo parlare di anticristianità da parte delle forze armate italiane. La questione di Pizzaballa è una questione molto più complessa, se vogliamo, perché in quei giorni la città vecchia era off limits, deserta, non si poteva circolare, e quindi qualsiasi tentativo di rompere il coprifuoco veniva ovviamente bloccato. D'altra parte, io da laico, ma ho fatto le scuole dei salesiani, mi ricordo che comunque mi si diceva: il sacerdote ha il dovere di celebrare messa quando siamo in prossimità delle festività pasquali. Quindi, se c'era il dovere delle forze di polizia di fermare chiunque si girasse nei vicoli della città vecchia, d'altra parte c'era anche il dovere di un sacerdote come Pizzaballa di celebrare messa. è stato un misunderstanding che poi fortunatamente si è sfumato in tempi rapidi. Resta il segno, perché comunque Pizzaballa sappiamo che ha preso delle posizioni molto sulla questione Gaza, e Israele è altrettanto netta nei rapporti con Pizzaballa. Non con questo significa essere netti con tutta la cristianità, tant'è vero che hanno nominato per il fatto un ministro. Un ministro che, attenzione, ha dei poteri, comunque una giurisdizione che non è soltanto sulla cristianità in Israele, cioè non è un ministro dei cristiani in Israele, è un ministro israeliano per la cristianità. Siccome si sono resi conto che comunque, piaccia o no, Gerusalemme, che è la capitale di Israele, è anche il centro nevralgico del cristianesimo, in qualche maniera lo devi risolvere questo discorso.
8: Nei giorni della tua visita e la vostra visita si riaccendeva anche lo scontro istituzionale tra la Corte Suprema e il governo a proposito della questione degli Haredim, che ricordiamo appunto Israele che non ha una costituzione scritta, comunque in campagna elettorale, adesso sappiamo anche la data delle elezioni. Che clima politico è respirato?
9: La cosa che mi ha sorpreso è che non si percepisce ancora la campagna elettorale per le strade, cioè siamo a poco più di 3 mesi, è vero che le liste non sono ancora state presentate, quindi di fatto i cancelli della gara non sono ancora stati aperti, ma in un qualsiasi paese europeo, già come l'Italia per esempio,
8: o in Francia per esempio, tanto per citare, ecco, due esempi.
9: La campagna elettorale, che comunque è tra un anno, la vedi. La vedi per le strade, giri per le strade, un manifesto elettorale, un manifesto politico lo vedi, lì invece no. Questo è strano, mi viene da chiedersi se non so se sia una pratica loro. Al tempo stesso Israele è gonfia, è come una spugna gonfia di politica ogni volta che si parla con qualcuno anche per le strade, comunque in qualche maniera inciampi il tema politico, che sia Gaza, che sia gli Haredim, come hai detto tu, che sia una qualche altra questione, comunque là dentro ci devi fare i conti. Gli Haredim sono forse per alcuni aspetti un fenomeno che noi stiamo interpretando con delle lenti differenti, cioè che lo ingrandiscono in maniera eccessiva rispetto a quello che sono loro, perché comunque io, come dicevo prima, ho percepito una città come molto più laica di quanto mi aspettassi. Tieni conto che la città vecchia è vuota. La città vecchia è vuota per ragioni di mancanza di turismo e di pellegrini, perché visto lo stato di guerra la gente non va. E questo è un problema economico. La mancanza di turismo per Gerusalemme è un deficit economico. Altrove sentirmi dire che gli Haredim sono un problema per la città o per la comunità mi sembra eccessivo. Ci sono gli ebrei ortodossi, ma lo stato in cui gli ebrei ci sono, per cui è naturale che ci siano anche quelli un po' più religiosi. L'elemento, mi veniva da dire il problema, in realtà no, è che il fattore dell'ebreo religioso è che è molto esteriore, cioè l'ebreo religioso si veste da religioso. Il cristiano osservante, il cristiano che va tutte le domeniche a messa, e mi pare che ce ne siano in questo paese, non lo fanno vedere, ti mettono al massimo una croce al collo, che è abbastanza discreto come manifestazione religiosa, ma non nient'altro. Questo però cosa comporta da noi? Nulla. Da loro c'è questa esteriorità e quindi li vedi di più.
8: Chiarissimo. L'ultima domanda rispetto all'Iran. Insomma, in queste ore la situazione sembra di nuovo caotica, e tra dichiarazioni in un senso e fatti che portano comunque all'uso dello stretto di Hormuz come un'arma di deterrenza molto efficace. Qual è l'idea che hai percepito rispetto al conflitto? Continuerà, andrà avanti sotto questa forma o altro?
9: Gli analisti israeliani sono concordi nel dire che un terzo tempo per Israele non convenga. Primo, perché ci si avvicina alle elezioni e quindi, come sappiamo, non si fa una guerra prima del voto. Secondo, proprio per il motivo di prima, cioè abbiamo una popolazione stressata, metterci un ulteriore elemento di stress non fa bene. Terzo, beh, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni, Trump ha detto a Netanyahu di restarne fuori e questo però questo è conveniente. D'altra parte non conviene a Israele fare la colomba, fermo restando che Netanyahu non lo sa fare, il suo ruolo è il falco e quindi non è che si può vestire la colomba, non ti crede nessuno, come dire. Però in cui tutti quanti sono falchi, anche lui deve avere un tono, deve avere un atteggiamento muscolare nei confronti di tutti gli altri. Anche perché sappiamo che in Medio Oriente non si decidono le cose lasciando fuori certe realtà, Israele, l'Arabia Saudita, e i negoziati tra Iran e gli Stati Uniti stanno proprio lasciando fuori questi protagonisti. Ed è uno sgarbo diplomatico, politico, un errore strategico lasciarli fuori, perché a quel punto giustamente Israele si trova in diritto di dire ok, va bene, voi state facendo questa cosa, io ho un bisogno più primordiale, più impellente, più prioritario, che è disarmare Hezbollah là davanti. Fino a quando non disarmo Hezbollah, che mi tira i razzi da mesi in testa agli abitanti dei kibbutz di Israele del nord, io non. E voi potreste andare avanti con i negoziati fino all'infinito e mettere dentro in questi negoziati lo stop delle cessazioni delle ostilità tra Libano e Israele va bene, ma se Hezbollah continua a sparare, io devo comunque rispondere ed entrare e disarmare. Tanto più che l'accordo con il Libano, che è sicuramente storico da un punto di vista politico, perché mai fino ad ora il Libano aveva riconosciuto Israele, in questo modo di fatto lo riconosce, questo accordo prevede un intervento delle forze armate libanesi nel Libano del Sud a supporto di Tzahal, anzi in sostituzione di Tzahal, ma Tzahal dice sì, ma io non ho visto ancora un soldato libanese da queste parti, e quindi fino a quando non trovo qualcuno che dovrebbe starci l'UNIFIL, a dire il vero, ma fino a quando non trovo nessuno che si sostituisce, io questi razzi li devo fermare e quindi sto nel Libano del Sud. Cioè è cambiata, con il 7 ottobre è cambiata la strategia di sicurezza di Israele. Prima era contenimento e deterrenza, adesso è prevenzione e distanziamento. E quindi nel Libano del Sud questa fascia di sicurezza dovrebbe garantire la fascia di sicurezza disarmata da Hezbollah, dovrebbe garantire a Israele, all'Israele del Nord, una situazione di maggiore pace e maggiore stabilità.
8: Grazie davvero ad Antonio Picasso, grazie per la tua disponibilità, ci risentiamo presto, intanto buon lavoro.
9: Grazie a voi, a presto.
10: Grazie ad Antonio Picasso al suo viaggio in Israele, è il momento di passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli.
11: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sud-orientale, puntata del 16 luglio del 2026. Parleremo delle proteste in Serbia e Albania, proteste che sembrano indicare un cambiamento nella regione. Vi proporremo in apertura un'analisi proprio su quanto sta avvenendo in questi due paesi, poi all'Albania, alla cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, la mobilitazione popolare che va ben oltre l'opposizione ad un progetto di sfruttamento di un'area protetta. Dedicheremo un'ampia pagina nella seconda parte di questa puntata. Parleremo poi di Bosnia Erzegovina, del ruolo dell'alto rappresentante internazionale, una carica prevista dagli accordi di pace di Dayton nel 1995, attualmente vacante dopo le dimissioni di Christian Schmidt, ma c'è anche lo stallo sulla nomina del suo successore. E poi il Montenegro prosegue il processo di adesione all'Unione Europea, il paese dei Balcani occidentali è attualmente il più avanti nel negoziato di adesione. Questo è dunque il sommario di questa puntata che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura, puntata che apriamo però parlando di Turchia. del tentato golpe del 2016, come resta questo tentativo, insomma, questo tentativo di rovesciamento di colpo di Stato nella memoria della nazione? Intanto ricordiamo i fatti: la notte del 15 luglio del 2016 la Turchia visse un ennesimo violento tentativo di colpo di Stato, reparti militari occuparono la televisione di Stato e altre infrastrutture strategiche, attaccarono il Parlamento e dichiararono l'instaurazione di un consiglio di pace. Gran parte dell'esercito però restò fedele al governo e insieme alla resistenza civile mobilitata dal presidente Recep Tayyip Erdogan, il tentativo di colpo di Stato venne stroncato entro poche ore. Sulla strada però restò il sangue, oltre 250 civili persero la vita, i feriti furono migliaia. Seguì poi la dichiarazione di stato di emergenza e durante questo stato di emergenza fu portata avanti una vera e propria epurazione del movimento Hizmet, quel movimento che era stato creato dal leader religioso Fethullah Gülen, che inizialmente era stato un grande sostenitore di Erdogan e della sua scalata, insomma, al potere, ma poi

0: E cambiano molto a seconda di chi le ricorda e di chi le racconta. E proprio in occasione del decimo anniversario del tentativo di colpo di Stato, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ha voluto raccogliere quattro voci della società turca per esplorare come questa vicenda, che ovviamente pesa, ha scritto la storia recente del paese, viene ricordata e rielaborata. Ogni testimonianza rivela fratture profonde nella memoria collettiva. Per alcuni quel 15 luglio è divenuto un giorno di difesa della democrazia, per altri invece l'accelerazione verso un autoritarismo consolidato. Così si legge appunto nell'introduzione a questo dossier preparato da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che trovate sul sito internet balcanicaucaso.org. E queste pagine, si legge, sono un invito a ripercorrere con gli occhi dei protagonisti gli eventi di quella notte di 10 anni fa, riflettendo su ciò che significa vivere sotto lo stesso cielo e su quanto possono essere diversi sia i ricordi di quelle ore che le aspettative per il futuro della Turchia. Andiamo adesso nei Balcani. Parliamo delle proteste in Serbia e in Albania, proteste che sembrano indicare il cambiamento, un cambiamento in atto nella regione, e di questo vogliamo proporvi un'analisi, lo facciamo attraverso la voce di Marina Sicora.
1: Con le proteste in Albania e in Serbia nasceranno i nuovi Balcani, afferma infatti Demus Sciascia, pubblicista del Kosovo, in un testo di autore pubblicato su Kohaditore, ripreso dal quotidiano serbo Danas. Secondo l'analista kosovaro, i nuovi Balcani nasceranno con il cambio della vecchia classe politica. Sciascia nel suo testo analizza infatti le proteste nei due paesi, ma anche i leader dell'Albania e della Serbia, l'albanese Edi Rama e il serbo Aleksandar Vučić. Lui rileva però che l'Albania e la Serbia sono due paesi con storie ben diverse, ma in questi giorni valuta le strade di Tirana e di Belgrado hanno un aspetto molto simile. Sciascia precisa che in entrambi i paesi le proteste sono iniziate come una conseguenza del fallimento dello Stato. Nel caso della Serbia, lo Stato è sprofondato letteralmente nel momento del crollo di una parte della stazione ferroviaria di Novi Sad, che ha tolto la vita a 16 persone. In Albania, invece, lo Stato è sprofondato in un collegamento diretto quando, di fronte agli organi dello Stato, bande terroristiche avevano trascinato cittadini innocenti a Zvernica. In entrambi i paesi le proteste vengono condotte in maniera pacifica da giovani e sono risultato di autogestione dei cittadini in questi due paesi. Le loro richieste, si rileva, sono quasi identiche: lo Stato di diritto, riforme politiche, trasparenza e responsabilità. Questa molta somiglianza delle proteste in Albania e Serbia non è casuale, valuta l'autore di questa analisi, e precisa che le proteste a Tirana e Belgrado sono simili perché lottano contro la stessa cosa, contro i vecchi leader politici. La lotta non è più quella etnica o geopolitica, bensì per la prima volta una lotta civica della nuova generazione di europei contro politici balcanici decadenti di vecchio stampo. Sciascia aggiunge che al di là di diversa appartenenza etnica, i cittadini stanno diventando sempre più simili nelle loro richieste progressiste e democratiche, mentre i loro leader politici sono sempre più simili nella lotta contro le richieste democratiche, sia Edi Rama che Aleksandar Vučić. L'analista kosovaro rileva però che i due sono molto diversi come individui, con diverse storie di vita e di impegni, ma li unisce una cosa, il desiderio di mantenere il potere. Per realizzarlo e per lottare contro i manifestanti hanno utilizzato metodi quasi identici per delegittimarli e abbatterli, rileva Sciascia. Per entrambi si tratta di elementi stranieri, per Edi Rama iraniani, greci e serbi, per Aleksandar Vučić occidentali, croati e albanesi, ed entrambi hanno utilizzato i propri seguaci come una specie di armi di partito per intimidire i manifestanti. Entrambi hanno mobilitato i media vicini al potere per divulgare i messaggi governativi con l'obiettivo di controllare il narrativo pubblico.

0: precisa che laddove Vucic aveva la TV Pink e l'Informer, Rama aveva Top e Kian. Per Vucic l'antinarrativo serbo e Natasha Kandic, per Rama l'elemento antialbanese sarebbe Dritan Doja. Entrambi avrebbero utilizzato violenze dosate per provocare i manifestanti, presentando le proteste come atti violenti ed anarchici. Tutto sommato, anche se si tratta di due personalità talmente diverse, quando è in questione la lotta per rimanere al potere, i metodi che utilizzano sono del tutto simili, se non uguali, conclude Sciascia la sua analisi, prevedendo però come esito finale la nascita dei nuovi Balcani.
1: Vedremo allora se le proteste in Serbia e Albania indicano un cambiamento in atto nella regione. Per quanto riguarda l'Albania, dedicheremo la seconda parte di questa puntata di passaggio a sud-est del 16 luglio a una proprio all'Albania, la rivoluzione dei fenicotteri, così è stata denominata. Ma adesso invece vogliamo parlare di Bosnia-Erzegovina, sempre con Marina Sicora, vogliamo parlare del ruolo dell'alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Erzegovina, questa carica prevista dagli accordi di pace di Dayton del 1995, vacante dopo le dimissioni di Christian Schmidt, e c'è anche uno stallo sulla nomina del suo successore.
0: Sì, il candidato alla carica di alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina deve aiutare l'avvicinamento di questo paese all'Unione Europea, sono le parole di Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea avvenuta il 13 luglio durante il dibattito sui Balcani occidentali, in particolare sulla questione della Bosnia-Erzegovina e il processo di elezione del nuovo alto rappresentante, cioè il successore di Christian Schmidt. Kallas ha informato i ministri dei 27 sulla sua recentissima visita in Bosnia-Erzegovina avvenuta il 2 luglio, nonché dell'andamento del processo di nomina del nuovo alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina. Lei ha precisato che la decisione è quella di avere un candidato europeo che possa aiutare l'avvicinamento del paese all'Unione Europea. Alla fine il successo dell'alto rappresentante si misurerà con il giorno in cui questa funzione non sarà più necessaria, ha rilevato Kallas. Altri dettagli sul contenuto dei colloqui sulla Bosnia-Erzegovina non si sono saputi. L'Unione Europea vuole una Bosnia-Erzegovina in cui i leader politici locali sapranno prendere da soli le decisioni. Oggi abbiamo una situazione sui generis in cui l'alto rappresentante già da 30 anni prende le decisioni invece di loro. Questo è un anacronismo per un paese candidato all'adesione, ha valutato il capo della diplomazia croata Gordan Grlić Radman. Ricordiamolo, il Consiglio per attuare la pace, PIK, lo scorso 30 giugno non ha raggiunto un accordo sulla nomina del nuovo alto rappresentante dopo che Christian Schmidt a maggio aveva presentato le dimissioni. Il comitato direttivo del PIC si è riunito due volte, infatti a giugno, ma senza successo ad eleggere il nuovo alto rappresentante. E mentre gli Stati Uniti appoggiano il diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi, il quale è sostenuto anche dal proprio paese, gli altri stati dell'Unione Europea propongono il francese René Trocard. E l'incognita continua anche dopo l'ultima riunione svoltasi il 14 luglio, anche se si sperava che a questo giro sarebbe stato raggiunto l'accordo. Secondo le dichiarazioni, le consultazioni proseguiranno mentre il diplomatico americano Luis Krišok continuerà a svolgere l'incarico di alto rappresentante ad interim, cioè temporaneamente, così come deciso il 30 giugno. Secondo i media locali, gli stessi due candidati sono stati esaminati dai rappresentanti dei paesi europei più influenti, con in più gli Stati Uniti, Giappone, Canada, Turchia e Commissione Europea. Questa volta in gioco però anche come soluzione di compromesso il danese Peter Sørensen, il quale aveva svolto di già l'incarico di capo delegazione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, nonché un altro diplomatico, Maurizio Massan, ex ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite. I paesi europei influenti, quali Francia, Gran Bretagna e Germania, da una parte, e gli Stati Uniti dall'altra, continuano ad avere però posizioni diverse sul candidato. Va rilevato anche che in Bosnia-Erzegovina proseguono i contenziosi sulla necessità dell'ufficio dell'alto rappresentante o meno. Il leader dell'HDZ a Bosnia-Erzegovina, cioè dei croati in Bosnia-Erzegovina, Dragan Čović, e il leader dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti, il maggiore partito serbo nella Repubblica Srpska, Milorad Dodik, si impegnano fortemente per la chiusura immediata dell'ufficio dell'alto rappresentante, nonché per l'annullamento di tutte le decisioni degli ex alti rappresentanti, mentre i partiti politici, di cui fanno parte maggiormente i bosniacchi, vogliono il proseguimento del lavoro dell'alto rappresentante fino alla stabilizzazione definitiva della situazione in Bosnia-Erzegovina.
1: Lasciamo la Bosnia-Erzegovina, vedremo se si riuscirà a superare lo stallo e a nominare il nuovo alto rappresentante internazionale e che reazioni ci saranno nella Repubblica Srpska. Andiamo adesso in Montenegro, prosegue il processo di adesione all'Unione Europea, il paese dei Balcani Occidentali attualmente il più avanzato nel negoziato. Ancora Marina Sicora.
0: Sì, il primo della classe tra i candidati all'adesione, il Montenegro, prosegue con il suo avvicinamento all'Unione Europea, così come previsto, con l'ultima conferenza intergovernativa, Podgorica ha oltrepassato la metà dei capitoli negoziali temporaneamente chiusi. Gli ultimi due capitoli che sono stati chiusi sono il capitolo 8, concorrenza, e il capitolo 29, unione doganale. Allo stato attuale il Montenegro ha quindi 18 capitoli temporaneamente chiusi di un totale di 33. L'allargamento dell'Unione Europea rappresenta una necessità geopolitica per salvaguardare la stabilità europea, sicurezza e riforme democratiche. Rimarrà tra le maggiori priorità della nostra presidenza, ha dichiarato a fine della conferenza intergovernativa Thomas Byrne, il ministro irlandese per gli affari europei, ministro del paese che attualmente presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Secondo la commissaria europea Marta Kos, questa giornata è importante non soltanto per il Montenegro, bensì anche per la politica di allargamento dell'Unione Europea in generale. È un super martedì per l'allargamento dell'Unione Europea e il Montenegro ne fa parte, ha proseguito Marta Kos, congratulandosi con i cittadini del Montenegro per questo raggiungimento, ma anche per la loro festa nazionale. Sarà un vantaggio sia per i cittadini che per l'economia. Le imprese lavoreranno secondo le regole dell'Unione Europea. Ci saranno meno controlli ai confini e meno ostacoli amministrativi, ha detto la commissaria all'allargamento. Infatti il super martedì è il 14 luglio, la giornata in cui a Bruxelles si è svolto il maggior numero di conferenze intergovernative in un solo giorno dopo oltre due decenni. In tutto 4 conferenze, con l'Ucraina, Moldova, Montenegro e Albania. La delegazione di Podgorica è stata guidata dal premier Milojko Spajić, il quale lo ha valutato come un passo importante sulla via europea del suo paese. Il Montenegro non poteva ricevere una notizia migliore per la sua festa nazionale, ha rilevato il premier Spajić, aggiungendo che tutti gli altri capitoli sono nella fase conclusiva e alcuni già pronti per la chiusura. Come sappiamo, e lo raccontiamo spesso, il Montenegro viene considerato il paese più avanzato del processo di adesione all'Unione Europea. Le autorità di Podgorica si aspettano che l'adesione venisse formalizzata durante il 2028. La Commissione Europea ha già approvato l'inizio di elaborazione della bozza dell'accordo sull'adesione, il che rappresenta la fase conclusiva dei negoziati, e inoltre la Commissione ha adottato anche la cornice finanziaria per il Montenegro, che prevede quasi 3,2 miliardi di euro partendo appunto dalla supposizione che questo paese possa diventare il prossimo Stato membro dell'Unione Europea durante il 2028.
1: Grazie a Marina Sicora. Allora, come abbiamo detto in apertura, la seconda parte di questa puntata di Passaggio a Sud-Est la dedichiamo alla rivoluzione dei fenicotteri. In Albania il progetto degli oligarchi sta indignando il paese. Il 30 maggio scorso un video è diventato virale, riprendeva la violenza di alcuni agenti della sicurezza privati contro un manifestante sotto lo sguardo indifferente della polizia di Stato, e quel video è stata la miccia che ha innescato già dall'indomani un'ondata di manifestazioni senza precedenti in Albania. Dal 31 maggio i manifestanti si ritrovano praticamente ogni giorno a Tirana, in piazza Skanderbeg, battezzata con il nome di rivoluzione dei fenicotteri, appunto per via della laguna dove nidificano questi volatili. La protesta però dà voce a tutta una serie di problemi della società, dall'emigrazione di massa, alla corruzione, agli insostenibili costo della vita, all'assenza di prospettive di servizi di base. Più in generale, il governo viene accusato di sofferenza verso i più deboli a favore invece di un ristretto numero di investitori e di oligarchi. E di questa rivoluzione dei fenicotteri, allora vi vogliamo proporre un'analisi, e lo fa per noi Artur Nura.
2: Nata come una mobilitazione contro alcuni interventi considerati una minaccia per aree naturali protette in Albania, la protesta ha progressivamente superato la dimensione esclusivamente ambientale, trasformandosi in un confronto più ampio sul rapporto tra cittadini, istituzioni, modello di sviluppo del paese. Il fenicottero rossa, diventato il simbolo della protesta, non rappresenta più soltanto la difesa di un ecosistema fragile, è diventato il simbolo di una domanda politica e sociale più ampia. Quale spazio hanno oggi i cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro del territorio? Ma proprio il successo della mobilitazione ha aperto una nuova questione. Cosa succede quando una protesta cresce e deve decidere come organizzarsi? Dalla difesa della natura alla domanda di partecipazione, la forza iniziale della rivoluzione dei fenicotteri è stata la sua natura trasversale. Nelle piazze si sono incontrati ambientalisti, giovani, cittadini, senza un precedente appartenenza politica, e persone preoccupate per il rapporto tra investimenti, territori e trasparenza delle decisioni pubbliche. Questa composizione ha rappresentato allo stesso tempo il punto di forza e la difficoltà del movimento anche. Un movimento spontaneo può coinvolgere molte persone proprio perché non ha una struttura rigida, ma quando le richieste diventano più ampie nasce inevitabilmente una domanda: chi può parlare a nome di tutti? Questa è la fase in cui sembra essere entrata la rivoluzione dei fenicotteri. La sfida dell'organizzazione, nelle interviste rilasciate nella trasmissione Albania Italianofon di Radio Radicale, figure vicine al movimento come Arbor Abagaliu, Andi Tepelena, hanno affrontato il tema dell'evoluzione della protesta e della necessità di interrogarsi sul futuro della mobilitazione. Il problema non riguarda soltanto il numero delle persone coinvolte, ma la capacità di trasformare una mobilitazione popolare in una forma stabile di partecipazione. La domanda è semplice ma anche complessa: come può un movimento nato dal basso prendere decisioni senza creare una nuova struttura distante dai cittadini? È una domanda che accompagna molti movimenti civici contemporanei. La spontaneità permette la nascita delle proteste. L'organizzazione determina spesso la sua capacità di incidere nel tempo. L'ipotesi dell'assemblea dei cittadini oramai c'è. In questo dibattito si inserisce la proposta di creare una forma di assemblea civica indicata in alcune discussioni come assemblea dei cittadini o couvent du comptoir, l'assemblea nazionale. Secondo i promotori di questa idea, l'obiettivo sarebbe costruire uno spazio nel quale diverse componenti della società possono essere rappresentate e discutere una linea comune, evitando che la protesta resti priva di strumenti decisionali. Edvion Kuluri ha parlato della necessità di una sorta di tavolo popolare composta da rappresentanti provenienti da diversi gruppi e realtà sociali, con l'obiettivo dichiarato di mantenere il carattere cittadino della mobilitazione e impedire che venga assorbita dalla politica tradizionale. L'idea, almeno nelle intenzioni dei suoi sostenitori, non nasce necessariamente come progetto di partito, nasce invece dalla necessità di risolvere un problema tipico delle mobilitazioni spontanee, come trasformare molte voci individuali in una posizione collettiva. Il timore della trasformazione politica c'è e si sente da tanti. Proprio qui emerge in effetti il dibattito più delicato. Una parte del movimento ritiene che senza una struttura organizzativa l'energia della protesta rischi di disperdersi. Secondo questa visione servono regole, strumenti decisionali e una forma di rappresentanza capace di dialogare con le istituzioni. Altri osservatori e partecipanti temono invece che una struttura permanente possa cambiare la natura stessa del movimento. Il rischio, secondo questa posizione, è che una mobilitazione nata contro la distanza tra cittadini e potere finisca per creare una nuova classe dirigente separata dalla base. Il punto centrale non è quindi soltanto organizzarsi e non organizzarsi. La vera domanda è: quale tipo di organizzazione può mantenere vivo il carattere partecipativo della protesta? C'è un confronto che fanno diversi osservatori con il Movimento dei 5 Stelle italiano. Nel dibattito sulle possibili evoluzioni della rivoluzione dei fenicotteri è emerso anche il confronto con l'esperienza del Movimento dei 5 Stelle italiane. Il paragone non significa necessariamente che il movimento albanese voglia seguire la stessa strada, piuttosto il caso italiano rappresenta un precedente utile per riflettere sui problemi che affrontano molti movimenti nati fuori dai partiti tradizionali. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che una mobilitazione nata dalla protesta può trasformarsi in una forza capace di entrare nelle istituzioni, ma ha anche mostrato le difficoltà di questo percorso, il rapporto tra base e leadership, la gestione delle decisioni, la distanza tra principi originari e responsabilità istituzionali. La lezione per la rivoluzione dei fenicotteri potrebbe essere proprio questa: non basta conquistare attenzione pubblica, bisogna costruire meccanismi democratici capaci di conservarla. Una nuova fase per la società civile albanese, questa? C'è una domanda che fanno porre tutti. La questione più importante non riguarda soltanto il futuro di un singolo movimento. La rivoluzione dei fenicotteri rappresenta un fenomeno più ampio, la ricerca da parte di una parte della società albanese di nuove forme di partecipazione in un sistema politico spesso percepito come distante dai cittadini. L'eventuale nascita di un'assemblea civica potrebbe rappresentare un esperimento interessante di democrazia partecipativa, ma il risultato dipenderà dalle regole che verranno scelte. Chi rappresenta chi? Come vengono prese le decisioni? Quale rapporto viene mantenuto con la base? Il futuro è ancora aperto per questo movimento civico. La rivoluzione dei fenicotteri non ha ancora scritto il suo capitolo finale. La protesta ha già ottenuto un risultato importante, ha aperto una discussione nazionale sul rapporto tra ambiente, sviluppo e partecipazione democratica. Ora arriva la fase in effetti più difficile: riempire una piazza e un atto di mobilitazione, costruire uno spazio democratico che duri nel tempo è una sfida molto più complessa. Il futuro del movimento dipenderà dalla risposta e una domanda fondamentale. Può un movimento nato per difendere fenicotteri riuscire anche a costruire un nuovo modo di fare politica? E questa domanda la dobbiamo capire nei giorni, ma credo anche settimane e mesi successivi. Da giornalista, anche per conto di Radio Radicale, ho contattato diversi di questi coordinatori, così fanno definire loro stessi questa prima organizzazione della protesta. E sento alcuni che capiscono bene quello che sta succedendo oramai in Albania e che sono loro che hanno dato l'idea di avere un progetto politico, però non si fanno vedere nel campo di battaglia, tra le virgolette. Poi sento alcuni altri che fanno parte del gruppo organizzativo che sono contro l'organizzazione di un'organizzazione politica di questo movimento, e diciamo che il pluralismo lì non è un pluralismo classico, ma c'è, perché rappresentano dietro di loro tanta diversa gente che, se riesce qualcuno a organizzarsi, diciamo a dare il carisma dovuto a questa società che oramai ogni sera fa partecipare in questa protesta contro, come loro fanno definire, questa democrazia nostra corrotta e altro, c'è da capire, e c'è da capire anche un altro elemento geopolitico, poiché loro parlano di responsabilità della classe politica, responsabilità mancante, ma devono dimostrare anche loro stessi responsabilità civica e politica per il tempo in cui stiamo vivendo. Dall'altra parte il governo non accetta le loro proposte, le loro accuse, e dall'altra parte questo governo oramai sta seguendo, diciamo, una via importante geopolitica dell'integrazione europea dell'Albania, e vengono premiati dalla Commissione europea. Sì, è vero, c'è, diciamo, europarlamentari che rappresentano un gruppo, rappresentano solo loro stessi, che hanno partecipato alla protesta della rivoluzione dei fenicotteri, dicendo che siete un esempio per tutta l'Europa. Però geopolitica non è passione, geopolitica è calcoli, e questo lo devono capire anche questi rivoluzionari, lo dico così, poiché da un osservatore di questa cosa posso esprimere anche la mia opinione.
1: Grazie ad Artur Nura, continueremo a seguire naturalmente la rivoluzione dei fenicotteri in Albania, ma ci dobbiamo fermare qui perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione in questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 16 luglio 2026 che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. Torneremo in onda giovedì prossimo alle 6 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
3: Grazie Roberto Spagnoli al suo passaggio a Sud-Est, e adesso Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, e quindi la parola a Cristiana Pugliese.
4: Dunque, noi andiamo come di consueto a vedere le prime pagine di quest'oggi, di questo giovedì 16 luglio. Io vi ricordo, per una più ampia e approfondita lettura, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 curata dalla nostra Roberta Iannuzzi. Iniziamo come d'abitudine dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Nel taglio alto, l'escalation nel Golfo, pesanti raid USA sull'Iran, Netanyahu da Trump, se ne occupa Micaela Cappellini. E poi il titolo d'apertura: investimenti, lo scatto dell'Europa. Dopo 2 anni di frenata tornano a crescere gli investimenti diretti nel mondo, con un progresso del 6% che porta il totale a 1.624 miliardi di dollari, in forte crescita. Secondo il rapporto Ankted, è l'Europa con un incremento annuo del 39% in valore, trainato dal boom dei data center. A guidare la classifica sono gli Stati Uniti con 277 miliardi, ma con flussi in entrata in lieve calo. Così Luca Orlando. Giorgetti, stop al governo come azionista delle banche. All'assemblea dell'ABI, il ruolo del governo azionista delle banche si è esaurito. Giancarlo Giorgetti ieri all'assemblea dell'ABI si è detto però convinto che le aggregazioni siano un valore quando aiutano le aziende. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ritiene non più remota la prospettiva che la BCE possa tornare a ragionare su un nuovo rialzo dei tassi, e ce ne parlano Serafini e Trovati nelle pagine interne. Ancora Patonelli, il presidente dell'associazione, che dice gli istituti di credito in Italia fanno più della loro parte. Poi domani il rapporto, la UE alleggerisce i requisiti patrimoniali e le prospettive, persone al centro nel rinnovo del contratto, e ci sono una serie di servizi interni. Primo stato degli USA a fermare i mega progetti, New York moratoria sui nuovi data center, se ne occupa Marco Valsania. Nel taglio basso. Massimo Caputi presiede dall'11 giugno la Federazione Nazionale dell'Industria dei Viaggi e del Turismo, che dice: contratti di filiera e regole più semplici per il turismo 4.0. Ce ne parla Enrico Netti di Spalla. Passano premio e voto ai fuorisede. Oggi l'ok finale, Meloni va avanti. Il via libera della Camera alla riforma elettorale atteso oggi. Intanto il centrodestra incassa l'ok ai 5 articoli dello Stabilicum, sistema proporzionale con premio di 70 deputati e 35 senatori e tetto di 220 seggi alla Camera e 113 in Senato, per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti. Più obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione di liste e programma. Per ora Meloni decide di tirare dritto e rinvia ogni decisione sulla maggioranza a settembre. E poi c'è le nomine per le autorità. Valentino nominato presidente dell'antitrust. I presidenti di Senato e Camera hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino è all'antitrust dal 13 giugno del 2023. Il Sole 24 Ore passiamo al Foglio. Nel taglio alto, il realismo flessibile dell'America che maltratta gli alleati, ma se poi questi si attrezzano per gestire l'abbandono, s'offende, è un pezzo di Paola Peduzzi. Nel taglio centrale, la vitola di Cappa e Strage, finalmente anch'io a pranzo a Cefalù Bistrò, tra il pesce freschissimo e strani avventori, ad un certo punto a sorpresa arriva lui, Valterino, afflitto da molti guai anche in cucina, così Michele Masneri. E poi ancora altro articolo, la sottile arte del depistaggio. C'è una sproporzione enorme tra l'accusa di strage mafiosa e il trattamento di riguardo riservato all'indagato La Vitola, che parla con tutti tranne col PM. Perché la procura glielo consente? Una pista per capire i rischi di un ricatto, così Capone. E la vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e ricorda alla destra cos'è lo Stato di diritto. Se ne occupa Antonucci. Vedrete che questa storia torna su diversi giornali, soprattutto sui giornali di centrodestra. Votare per ribellarsi al paludellum, così è il titolo del pezzo del direttore Cerasa. Il dibattito sulla legge elettorale, scrive Cerasa, è uno degli argomenti classici su cui si può misurare con una certa precisione la distanza siderale che vi può essere tra l'interesse su un tema rivolto dalla classe politica e l'interesse che ha su quello stesso tema l'opinione pubblica. Sulla legge elettorale tradizionalmente gli addetti ai lavori si eccitano, mentre il resto degli elettori di solito si appisola. Ma nonostante questo, noi naturalmente siamo tra quelli che vorrebbero appisolarsi, ma non ci riescono. Il dibattito sulla legge elettorale merita di essere valorizzato per ragioni non solo di natura tecnica, ma anche di natura politica e persino psicologica. Le peripezie di questi giorni, in un certo senso, con il famoso emendamento sulle preferenze, su cui il governo ha visto sfumare per qualche istante la solidità della sua maggioranza, sono lì a ricordarci quanto le discussioni sulla legge elettorale possono aiutare anche gli elettori poco interessati ai sistemi elettorali a capire qualcosa di più sulle identità, sulle difficoltà, sulle ipocrisie, sulle strategie, sulle tattiche, sui vizi e sulle virtù della classe politica italiana. E anche in questo passaggio parlamentare, in quello di martedì scorso e in quello di oggi, con la Camera che dovrà esprimersi con un voto segreto sul resto della legge elettorale, si può tentare di usare le scene che abbiamo visto e che vedremo come cartina di tornasole degli equilibri della maggioranza e dell'opposizione, compresi i molti non detti. Il festival delle ipocrisie attorno alla legge elettorale è composto da molte scene. La scena più romantica è quella di chi pensa che davvero ci fosse qualcuno in Parlamento desideroso di introdurre le preferenze. Dire di voler far scegliere gli elettori è un conto, e Meloni potrà rivendicare di averci provato, ma volerlo fare è un altro, perché nessun partito, neppure quello guidato da Meloni, brama per togliere potere alle segreterie dei partiti, rinunciando alle liste bloccate che consentono agli stessi partiti di decidere in anticipo chi dovrà entrare in Parlamento e chi no. La scena più straziante è quella di una parte dell'opposizione che sceglie di trasformare nel simbolo di una vittoria strategica l'affossamento di un provvedimento, l'introduzione delle preferenze, che pure l'opposizione sosteneva di volere. Nel festival bar delle ipocrisie ci sono poi altre scene che meritano di essere citate, ma prosegue nelle pagine interne. E Meloni, l'unica vera riforma del governo, così il titolo del pezzo di Giuliano Ferrara, che scrive all'inizio: tutte le questioni complicatissime e noiosissime della legge elettorale mutilata, delle preferenze, della nascosta ma vistosa crepa nella maggioranza parlamentare, che è un colpo duro, anche se non definitivo, alla capacità di guida politica della Presidente del Consiglio. Tutta la questione dell'eventuale anticipo elettorale e del tipo di campagna elettorale che potrebbe profilarsi, con un centro-sinistra fortemente condizionato da una piattaforma demagogica, ingenuamente o furbescamente pacifista, in politica estera e di sicurezza, con la rappresentazione di un paese che non c'è, un'Italia in ginocchio, prostrata da una destra di governo imbelle che fabbrica armi e distrugge la sanità pubblica. Tutto questo alla fine può mettere capo a un riflusso culturale di sistema molto preoccupante. Se si aggiunga la rinascita di un nucleo di destra militante con il crisma della novità e dell'origine nell'esercito italiano, insomma, il vannaccismo, un fenomeno di sfida politica a Meloni e al suo modo di essere, di governare, di aderire al mainstream europeo con le sue caratteristiche, il rischio è che Meloni abbandoni gli equilibri costruiti in 4 anni e si è indotta a costruire un perimetro di difesa che abolisce la stessa novità da lei rappresentata. Non il mondo al contrario, ma Meloni al contrario. L'unica riforma fatta sul serio da Meloni è Meloni stessa. Un miracolo che la base democratica del sistema italiano si sia allargata a una destra che era fuori dalla convenzione costituzionale, ammalata di nostalgia, su posizioni che oggi sono relegate a Vannacci e Alemanno. Questo l'inizio dell'articolo firmato da Giuliano Ferrara. Tante le questioni affrontate, come sempre su Il Foglio. Israele sta fermo perché gli israeliani non hanno bisogno di intervenire contro l'Iran, basta guardare, se ne occupa Nicole Flammini. L'incontro a Roma, Israele e Libano, sono determinati ma non riescono a imparare a fidarsi, i progressi, ancora Nicole Flammini. Visto non si stampi, se non condanni Israele non ti pubblico il libro sull'Olocausto, e l'editore lo cancella. È un pezzo di Meotti, fra i tanti, su Il Foglio di quest'oggi. Il Giornale: ingiustizia è fatta, vedrete che questo titolo lo ritroveremo, anzi ve lo dico subito, lo ritroveremo sul Libero. Il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapitori, Salvini che chiede la grazia subito, se ne occupa Patricia Tagliaferri. Il depistaggio dei segreti, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Tommaso Cerno. Sia chiaro, scrive in apertura, e lo dico senza giri di parole, l'attentato a Sigfrido Ranucci, e si confermerà tale, è qualcosa che condannerò finché avrò fiato in corpo. Chiunque lo abbia seguito, pensato, la violenza contro un giornalista è il grado zero della civiltà, ma c'è un ma, grande come una casa, anzi come una redazione. Scopriamo oggi, a 8 mesi di distanza, che il giornalista più scortato e celebrato d'Italia, il paladino delle inchieste senza secondo fini e messo tra virgolette, avrebbe indicato in commissione antimafia una pista surreale, i mandanti, o giù di lì saremmo noi. E poi si prosegue. Da ora possiamo scegliere il Premier, ma mancano le preferenze dopo il passo falso alla Camera. Oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte se salta sarà a crisi. E poi c'è un esclusivo, ci sono delle immagini, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini, si parla della Sea-Watch e se ne occupa Fausto Biloslavo. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse a Fazzolari e al Giornale. Nel taglio basso, intervista a Leiter, l'ambasciatore di Israele negli USA dice: la pace soltanto se si batte il terrore, ed è il titolo dell'articolo firmato da Fiamma Nera. Stein, la tendenza, addio correttezze, follie inclusive, la fine del wok mai così vicina, ed è un pezzo di Francesco Maria Del Vigo. Il Secolo d'Italia, la palude è a sinistra, stabilicum, avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier, e l'editoriale firmato da Leo Malaspina. In primo piano, mafia e legge, liberi di scegliere, Meloni dice così, strappiamo donne e bambine ai clan. Firmato il rinnovo dei contratti per le forze dell'ordine, Piantedosi che commenta dicendo dal governo Meloni un segnale forte. E poi cinema, basta mangiatoia di sinistra, 37 milioni a progetti di qualità, ecco l'elenco dei film finanziati. Vediamo il Riformista, Ranucci Fiction, questo è il titolo d'apertura, c'è una foto del noto giornalista, sesso e 007 nel libro del conduttore di Report, che ammette di mischiare finzione e realtà. Fa lo stesso con le sue inchieste? Questa è la domanda che si pongono sul Riformista, se ne occupano Tiribocchi, Torchiaro, Giordano e Crucianelli. L'editoriale è firmato dal direttore Claudio Velardi, meglio una riforma imperfetta che il Parlamento dei nominati. Così Velardi su questa nuova legge elettorale. Libero, il titolo d'apertura, Meloni, Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Vannacci sulla legge elettorale, per coerenza un segnale per il futuro del centrodestra. Nel taglio centrale, ingiustizia è fatta a Roggero, 14 anni per essersi difeso. E se ne occupa Serenella Bettin, e poi c'è un articolo firmato da Francesco Storace, una storia che merita la grazia. L'editoriale è firmato dal direttore Alessandro Sallusti, i franchi tiratori del proprio mutuo. Più che la libertà degli elettori a scegliere i candidati, è valsa la paura di non riuscire a pagare il mutuo, quella terribile di dover andare a lavorare per davvero, ammesso di trovarne uno di lavoro. E Sallusti poi rincara la dose, dice: hanno un altro nobile obiettivo da raggiungere, tirare avanti la legislatura almeno fino al marzo prossimo, quando in base ai regolamenti scatterà per tutti loro il diritto alla pensione. I bravi ragazzi della flottiglia al funerale dell'Ayatollah, altro articolo, se ne occupa Costanza Cavalli. Ai funerali di Khamenei, accanto alle delegazioni di Hamas e di Hezbollah, c'erano anche tre reduci della Global Sumud flottiglia, il blogger Achille Zanes e Moreno Pasquinelli con il suo asse antiimperialista. Il regime li ha ringraziati uno per uno. Scandalo sexy, ora Ranucci dice di aver mentito ai suoi elettori, questo è il pezzo di Pietro Senaldi. La verità, la Meloni sfida i traditori. Noi ci fermiamo qui. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
3: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 7.35 per Stampa e Regime, in studio ci sarà Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento di David Carretta, rassegna stampa internazionale.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 16 luglio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Oggi torneremo sullo stretto di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran che riprende, Vi proporremo una serie di commenti, il Financial Times, editoriale di ieri, i rischi, i pericoli del rischio calcolato nello stretto di Hormuz, Trump è intrappolato, Teheran ha esagerato, leggeremo anche Il Mundo, una guerra senza obiettivi chiari che rischia di cronicizzarsi, scrive tra l'altro il quotidiano spagnolo, sottolineando che l'economia globale torna ad essere a rischio a causa di una decisione inspiegabile di Donald Trump, leggeremo quale. Poi torneremo anche sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. È un aspetto particolare, le importazioni di gas naturale liquefatto russo in Europa, che sono aumentate nei primi sei mesi dell'anno. Leggeremo un editoriale dal Washington Post, l'Europa fatica a rinunciare alla sua dipendenza dall'energia russa. Infine, se avremo tempo, parleremo anche di Francia, non le elezioni presidenziali, ma la cosiddetta legge sulla fine vita, che prevede a determinate condizioni l'introduzione di un aiuto a morire. Sollievo il titolo di un editoriale di Libération, che però sottolinea anche i limiti di questa legge, che affronta con un po' di ipocrisia il tema dell'eutanasia. Partiamo però da Hormuz e dall'editoriale del Financial Times di ieri, i rischi del rischio calcolato nello stretto di Hormuz, il presidente americano intrappolato, Teheran ha esagerato. Scrive il quotidiano della City, questa settimana segna il punto a metà del memorandum d'intesa firmato lo scorso mese da Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e, cosa cruciale per Donald Trump, riaprire lo stretto di Hormuz. La speranza era che entro il 30° giorno, che è caduto proprio ieri, le mine sarebbero state rimosse dallo stretto e il traffico marittimo sarebbe tornato ai livelli prebellici senza alcun pedaggio. E invece, dopo giorni di attacchi reciproci, nel fine settimana l'Iran ha annunciato che avrebbe nuovamente chiuso completamente lo stretto. Il presidente americano ha poi dichiarato che avrebbe reintrodotto il blocco navale contro i porti iraniani, che aveva revocato dopo la firma del memorandum d'intesa. Esasperato dalla sua incapacità di imporsi sull'Iran, Trump lunedì ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti avrebbero applicato una tassa del 20% sulle merci in transito da Hormuz, salvo poi ritirare il piano il giorno successivo, martedì. Tutto questo sarebbe grottesco se non fosse decisamente grave. Più a lungo il traffico nello stretto rimarrà bloccato, maggiore sarà il dolore inflitto all'economia globale, in particolare ai paesi più poveri che importano energia. Prima della guerra un quinto del petrolio e del gas mondiale passava attraverso questa stretta via d'acqua, insieme a prodotti petrolchimici, elio, materie prime per i fertilizzanti. Più a lungo Gli Stati Uniti e Iran lotteranno per il controllo dello stretto, maggiore sarà il rischio che il ciclo di escalation precipiti la regione in una guerra vera e propria. Questo pantano, secondo il Financial Times, sottolinea ancora una volta la follia della guerra scatenata da Trump contro il parere di molti dei suoi alleati e senza una reale comprensione di quale nemico avesse di fronte. Una crisi creata da Trump ha concesso a Teheran una nuova leva, la possibilità di chiudere lo stretto di Hormuz, che l'Iran non aveva mai utilizzato in passato. Questa crisi ha portato anche all'ascesa di una leadership molto più radicale, rafforzata dalla sua capacità di resistere ai bombardamenti americano-israeliani e di aumentare i costi per l'economia globale. Il regime islamico, sottolinea il Financial Times, è determinato a non cedere il controllo di questa via d'acqua
6: E nonostante Trump insista che gli Stati Uniti possano riaprire lo stretto, non c'è alcuna possibilità che il traffico marittimo torni a una parvenza di normalità finché l'Iran continuerà ad attaccare navi. Teheran sta spudoratamente esagerando, sottolinea il Financial Times. Nel memorandum l'Iran si era impegnato a prendere provvedimenti con il massimo impegno per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali e invece attacca le navi quasi quotidianamente. Nonostante il suo atteggiamento di sfida, la Repubblica Islamica ha subito colpi devastanti nella guerra e la sua economia è in crisi, con l'inflazione che ha raggiunto circa il 90%. Più Trump si arrabbia, più è alto il rischio che reagisca colpendo infrastrutture civili critiche, come aveva minacciato di fare in passato. Per il Financial Times esiste ancora una via d'uscita, il memorandum ha ricevuto molte critiche, ma offriva un'alternativa, una guerra senza fine. Era stato pensato non come un accordo definitivo, ma per favorire un clima di de-escalation e permettere negoziati su un accordo finale, compreso il programma nucleare iraniano. Il memorandum ha dato a entrambe le parti un incentivo a perseguire una soluzione diplomatica. Per Trump la ripresa del traffico nello stretto avrebbe almeno permesso di iniziare ad alleviare la pressione energetica a livello globale. Per l'Iran avrebbe permesso di iniziare a sbloccare miliardi di dollari di fondi congelati. L'alleggerimento delle sanzioni che Teheran vuole a tutti i costi arriverà solo con un accordo finale. Ma la battaglia per lo stretto di Hormuz ha sconvolto, stravolto questo processo, lo ha mandato in crisi. Un problema chiave è che l'Iran interpreta il linguaggio del memorandum come una legittimazione a mantenere il controllo su Hormuz. Gli Stati Uniti, per contro, incoraggiano le navi ad evitare le acque iraniane e utilizzare la rotta lungo la costa dell'Oman, riducendo l'influenza di Teheran. Se questa disputa non verrà risolta, la strada verso una fine diplomatica della guerra rimarrà bloccata. L'unico modo per rompere lo stallo è che le due parti in guerra tornino al tavolo dei negoziati e collaborino con i mediatori per trovare un modus vivendi nello stretto. Altrimenti Stati Uniti e Iran rimarranno intrappolati in un pericoloso gioco del rischio calcolato, escalation con rischio calcolato, che però nessuna delle due parti può vincere, così tra l'altro il Financial Times. Su El Mundo di ieri, quotidiano spagnolo, c'era un editoriale che sin dal titolo ricorda gli editoriali che abbiamo letto a marzo, aprile, maggio. Hormuz, una guerra senza obiettivi chiari che rischia di cronicizzarsi. Forse quest'ultima espressione è l'unica vera novità. Scrive Il Mondo: lo scenario di guerra aperta che sta vivendo nuovamente lo stretto di Hormuz, dove Stati Uniti e Iran hanno ripreso intensi bombardamenti accusandosi reciprocamente di aver violato l'accordo di tregua, approfondisce una crisi che minaccia di diventare cronica. Di fronte al regime sanguinario degli Ayatollah, l'amministrazione Trump ha dato ampie dimostrazioni di mancare di obiettivi definiti. Sembra muoversi l'amministrazione Trump sulla base di impulsi e interessi personali del suo presidente. Come avvertono sempre più esperti, l'escalation continua senza un orizzonte strategico. L'escalation sembra essere diventata un fine in sé, a sé, per la Casa Bianca, che negli ultimi giorni, e non solo negli ultimi, ha inviato solo messaggi caotici e contraddittori. L'economia globale torna dunque a essere a rischio a causa di una decisione particolare e inspiegabile di Trump. Lunedì Trump ha detto che avrebbe imposto un pedaggio del 20% sul carico di ogni nave che transita nello stretto di Hormuz. L'annuncio, oltre a ampliare l'insicurezza giuridica e generare tensioni economiche, è stato poi smentito dallo stesso presidente il giorno successivo, martedì. Se all'inizio della settimana Trump si presentava come il guardiano di Hormuz, martedì ha fatto marcia indietro dicendo di aver avuto molte conversazioni fruttuose con i leader del Medio Oriente. Tutto questo nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti intendono costruire un nuovo porto per consentire alle navi di entrare e uscire dal paese senza passare per Hormuz. Insomma, ancora una volta la politica internazionale di Trump favorisce grandi affari e investimenti senza risolvere i problemi di sicurezza posti dal regime teocratico iraniano. Altrettanto preoccupante per il mondo è la risposta che il presidente degli Stati Uniti intende dare al crescente alle crescenti critiche della sua base elettorale MAGA, che respinge la guerra in Iran. Giovedì sera, oggi, Trump si rivolgerà alla nazione, ci si aspetta che dia nuovo credito con presunti rapporti di intelligence alla teoria secondo cui gli sarebbero state rubate le elezioni del 2020. Questa è una strategia irresponsabile che polarizzerà ulteriormente il paese e non risolverà il vicolo cieco in cui si è trasformata la guerra di Trump. Così tra l'altro il Mondo quotidiano conservatore, va sempre ricordato, ma che come dire, è una linea molto liberal-democratica. Veniamo però alla guerra della Russia contro l'Ucraina e a ciò che l'Europa fa, non fa o fa contraddicendosi. Lo spiegava abbastanza bene il Washington Post in un editoriale ieri dal titolo «L'Europa fatica a rinunciare alla sua dipendenza dall'energia russa. Alcuni paesi dell'Unione Europea hanno importato più gas naturale liquefatto dalla Russia nei primi 6 mesi di quest'anno che mai prima d'ora». Scrive il Post: «L'Unione Europea ha trascorso decenni nel tentativo di liberarsi dai combustibili fossili. Eppure le politiche autodistruttive del blocco l'hanno resa dipendente da livelli record di gas naturale liquefatto provenienti dalla Russia. Nei primi 6 mesi di quest'anno i paesi dell'Unione Europea hanno acquistato quasi 10 milioni di tonnellate di GNL dalla russa Yamal LNG. Si tratta di un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi acquisti hanno convogliato miliardi di euro verso la macchina bellica di Vladimir Putin, minando i recenti progressi sul campo dell'Ucraina. I maggiori importatori sono Francia, Belgio e Spagna, che si dicono alleati di Kiev. Molti Stati membri dell'Unione Europea continuano a dipendere dal GNL russo a 4 anni e mezzo dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia. Il divieto sui contratti a breve termine per le importazioni di gas è entrato in vigore lo scorso mese, mentre il divieto sulle importazioni con contratti a lungo termine dovrebbe entrare in vigore alla fine del prossimo anno. Alcuni paesi europei sembra che stiano importando il più possibile per prepararsi a questa scadenza, ed effettivamente c'è un effetto anticipatore delle sanzioni che sono state imposte, anche se con misure commerciali in questo caso. Non tutti i paesi sono abbastanza fortunati da disporre di riserve di combustibili fossili. Era comprensibile che l'Unione Europea non fosse in grado di chiudere i rubinetti del gas da un giorno all'altro. Tuttavia, i suoi membri si sono resi più vulnerabili con obblighi vincolanti sul taglio delle emissioni per portarle a zero netto entro il 2050. Ecco, tutta colpa del Green Deal. Una serie di altre regolamentazioni stanno anche restringendo l'offerta energetica. Lo scorso mese la Germania ha chiesto all'Unione Europea di sospendere le nuove regole sulle importazioni di metano che rendono più difficile ottenere gas dagli Stati Uniti. queste restrizioni erano state adottate nel 2024, un'ulteriore prova dell'illusione di Bruxelles di poter eliminare del tutto i combustibili fossili senza aver trovato prima alternative realistiche. Poi il Washington Post ricorda che la Germania ha chiuso le sue centrali nucleari, la quota del carbone nella produzione energetica tedesca rimane elevata. La conclusione è questa: è imbarazzante e pericoloso che l'Unione Europea rimanga così dipendente dall'energia di un nemico, cioè la Russia. Ma dopo anni durante i quali si è finto che un'energia sostenibile e affidabile potesse essere creata dal nulla, la posizione precaria del blocco non sorprende, così tra l'altro il Washington Post. Non abbiamo più tempo, però vi segnaliamo tutto uno speciale che ieri Libération dedicava alla cosiddetta legge sul fine vita, che prevede a determinate condizioni un aiuto a morire, percorso lungo e complicato, occorre accogliere con favore questo progresso sociale adottato con il consenso dei francesi, scrive Libération nel suo editoriale dal titolo Sollievo. Per molte persone affette da una malattia incurabile, in grande sofferenza, e per i loro cari questo voto sarà una liberazione. Non dovranno più considerare l'ipotesi di un viaggio quasi clandestino verso

0: in Francia del prossimo anno, lasciano poco tempo a questa legge per consolidarsi e radicarsi. È un pericolo ed è un peccato. Così, tra l'altro, Liberazione, noi ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, la sua rassegna stampa internazionale. Vi ricordo alle 7:10 in diretta, spazio trasnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7:30 post-sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, ma adesso è il momento di Open Police, numeri alla mano. Buon ascolto.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale. Anche stamattina c'è l'appuntamento con la trasmissione Numeri alla mano, fatta in collaborazione con la Fondazione Open Police. Io sono Martina Lovat, analista dati presso la Fondazione. Oggi parliamo di un tema particolarmente caldo in questi ultimi anni, ovvero la questione abitativa. Sempre di più si sta assistendo a un calo degli abitanti in certe aree del paese e un aumento in certe altre. Questo è dovuto a diverse cause che sono legate a un calo delle nascite e a un progressivo spopolamento delle aree interne del paese, quelle più distanti dai servizi, verso i poli, che rappresentano anche più opportunità lavorative per le persone. Questo tipo di dinamiche hanno delle ripercussioni su molti aspetti, tra cui le abitazioni. In alcune aree, più vicine ai centri con più opportunità, si vede quella che è considerabile come una vera e propria crisi abitativa. La pressione sulle abitazioni, data da tutta una serie di fattori che portano a uno sbilanciamento della domanda rispetto all'offerta, aumenta il costo degli affitti. In altre zone più lontane, che stanno subendo processi di progressivo spopolamento, ci sono sempre invece più abitazioni inutilizzate o lasciate vuote. Questo tipo di movimenti hanno poi delle ripercussioni inevitabili a livello socio-economico, ma anche ambientale. Per analizzare questo fenomeno, ci serviamo degli ultimi dati del censimento permanente delle persone e delle abitazioni del 2023 prodotti da Istat. In questo contesto si parla di abitazioni non permanentemente occupate, ovvero quelle abitazioni che rimangono vuote o occupate esclusivamente da persone non dimoranti abitualmente. È quindi un concetto molto ampio, in cui si comprendono diverse situazioni, dagli affitti turistici a quelli transitori senza lo spostamento della residenza, oltre alle case vacanze e alle abitazioni che proprio rimangono vuote e inutilizzate anche dai proprietari. Iniziamo con il primo dato della puntata, che è un dato di contesto. 26,8%. Queste sono le abitazioni non permanentemente occupate in Italia. Sono pari a circa 9,6 milioni su un totale di circa 35,6 milioni. Andando a vedere a livello locale, non sono però distribuite in modo uguale all'interno del paese. E proseguiamo quindi con il secondo numero della puntata, che è anche il primo focus territoriale. 34,7%. Queste sono le abitazioni non permanentemente occupate nell'area delle isole, la zona del paese più colpita da questo fenomeno. Pure nel resto del sud, oltre un'abitazione su tre non è abitata da inquilini fissi, una percentuale pari al 31,8%. Incidenze minori invece nel nord-ovest, 25,5%, e nel nord-est, 22,9%. I valori più bassi si registrano al centro, 21,9%. Questo dato ci mostra quindi una spaccatura, una prima spaccatura, che però è una spaccatura storica all'interno del nostro paese, ovvero quella tra il nord, centro-nord e il sud. Non si tratta però dell'unica dinamica che possiamo vedere a livello, diciamo, territoriale. Andando a disgregare ulteriormente il dato, quindi arrivando a livello regionale, vediamo delle altre dinamiche presenti. Il terzo numero della puntata è 56,1%. Questa è la percentuale di abitazioni vuote in Valle d'Aosta, la regione che presenta in assoluto l'incidenza più alta. Seguono Molise con il 44,2%, Calabria con il 42,2% e la provincia autonoma di Trento col 39,1%. Andando ad analizzare il dato regionale si vede quindi una dinamica ancora più chiara. A subire maggiormente questo fenomeno non sono soltanto le regioni del sud, ma anche le zone montane del paese.

0: Continuando con i dati regionali, la regione dove l'incidenza è più bassa è il Lazio, con il 19%. Seguono Lombardia, 20,6%, Emilia-Romagna, 21,3% e Veneto, 21,8%. Queste sono le zone del paese in cui ricadono alcune delle città più attrattive dal punto di vista lavorativo, come Roma, Milano e Bologna, quindi diciamo che sono anche dati che non ci stupiscono più di tanto. È possibile arrivare a un livello ancora più fine di analisi, quello provinciale. E qui proseguiamo con il numero della puntata, un numero che è già tornato una volta, 56,1%. Questa è la percentuale di abitazioni vuote a Sondrio e ad Aosta. Queste sono le province italiane in cui il fenomeno è più presente. Si tratta di oltre una casa su due. Considerando le prime 10 province, si trovano territori, come abbiamo già detto, caratterizzati da grandi porzioni di aree montane, come l'Aquila, dove l'incidenza è pari al 53,3%, e Belluno, dove invece la percentuale è al 48%. Città del Sud, come Agrigento, parimenti al 48%, e le province costiere di Imperia, 50,6%, e Savona, 49,9%, caratterizzate da un grosso movimento turistico. Le tre province dove invece l'incidenza è minore sono Prato, 7%, Cagliari, 11,1%, e Milano, 11,8%. Questi dati analizzati sono importanti, ma raccontano soltanto una parte della storia. Le dinamiche abitative hanno infatti spesso delle spiegazioni che vanno oltre i confini provinciali, soprattutto se si considera il caso delle grandi città, dove ci sono dei quartieri che subiscono maggiormente la pressione abitativa rispetto ad altri e dove è importante considerare anche le zone immediatamente limitrofe alle città, quelle più collegate con i servizi. Iniziare però a inquadrare questo fenomeno è fondamentale per comprendere e agire a livello di politiche pubbliche per mitigare da una parte la pressione abitativa presente in certe città e dall'altra fenomeni di spopolamento progressivo dei territori. È inoltre importante notare che le questioni abitative hanno molto spesso delle dinamiche fortemente legate alle caratteristiche del luogo in cui accadono. Ci sono delle città che possono essere più attrattive dal punto di vista lavorativo, come per esempio il caso di Milano, dove la questione abitativa segue dei binari di un certo tipo. Altre città invece sono più attrattive dal punto di vista turistico, come può essere per esempio il caso di Roma. In alcuni contesti, come per esempio la città di Bologna, ci sono dei grossi poli universitari. Quindi è importante anche considerare le differenti caratteristiche dei luoghi in cui questo tipo di dinamiche accadono, e anche considerare altri dati per poterli inquadrare meglio. Alcuni dati che potrebbe essere utile inserire all'interno di analisi di questo tipo sono per esempio i prezzi degli affitti, il mercato delle compravendite, la presenza di servizio di trasporto pubblico sul territorio e in che modo il servizio pubblico urbano ed extraurbano copre le aree interessate da maggiori movimenti di pendolari verso i centri per il lavoro, ma anche per esempio la distribuzione delle abitazioni all'interno invece delle aree interne, la presenza di strade all'interno invece di comuni più distanti dai poli e anche altre dinamiche che possono anche altri fattori che possono essere per esempio appunto la presenza di scuole, la presenza di servizi che permettono di comprendere al meglio come questo tipo di fenomeno si sta distribuendo e in che modo agire a livello di politiche pubbliche in maniera più mirata per riuscire a riequilibrare questo tipo di situazioni. Ricordiamo che i dati che sono stati analizzati sono quelli del censimento permanente delle persone e delle abitazioni del 2023 che sono stati prodotti da Istat. Anche per oggi l'appuntamento con numeri alla mano è terminato. Auguro una buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale.
1: 7:11 minuti, ancora buongiorno da Radio Radicale, è il momento di andare in diretta, spazio transnazionale, la linea Francesco De Leo, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Allora, detto che il Financial Times apre con gli Stati Uniti non vinceranno la guerra contro l'Iran con i bombardamenti aerei, lo dice l'ex segretario alla difesa di Trump, Mark Esper, in una intervista esclusiva rilasciata al Financial Times, ulteriori bombardamenti non cambieranno il comportamento di Teheran, mentre il presidente promette di intensificare gli attacchi. Partiamo dalla stampa medio orientale. Questa mattina, Times of Israel, con l'intensificarsi degli attacchi, gli USA colpiscono obiettivi nei dintorni di Teheran, nella provincia sede del programma missilistico iraniano. Il Kuwait abbatte droni iraniani, mentre in Bahrain risuonano le sirene antiaeree. Trump annuncia che la Repubblica Islamica ha rilasciato un cittadino statunitense detenuto ingiustamente come gesto di buona volontà. Jerusalem Post: l'Iran parla di guerra esistenziale con gli Stati Uniti dopo una nuova ondata di attacchi e minaccia ulteriori interruzioni nell'approvvigionamento energetico. Nel frattempo, il presidente USA Trump ha affermato che l'Iran desidera fortemente raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, aggiungendo che spetterà a Washington decidere se compiere o meno questo passo. Vediamo Arab News. Gli USA estendono i propri attacchi in profondità nel territorio iraniano. Teheran reagisce contro Giordania, Bahrain e Kuwait. Le forze iraniane hanno preso di mira strutture militari statunitensi in Giordania utilizzando droni suicidi, kamikaze, secondo quanto riferito dalla TV di Stato IRIB. L'esportazione di petrolio e gas dalla regione sarà per tutti o per nessuno, afferma il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, la IRGC, Pasdaran. Il comando centrale USA ha dichiarato invece che le proprie forze hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e droni, nonché strutture di sorveglianza costiera. Il Tehran Times, giornale iraniano in lingua inglese: lanciati missili nello stretto di Hormuz, scossa le urne in America, dallo stretto di Hormuz al Campidoglio, una guerra che sta ridefinendo la politica statunitense. Ieri il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Iraniana ha annunciato, scrive il Tehran Times, una nuova ondata di operazioni militari su vasta scala contro le infrastrutture militari USA in tutto il Golfo Persico, affermando che gli attacchi sono stati sferrati in risposta ai continui attacchi americani sul territorio iraniano e alle violazioni del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti firmato a Islamabad. Sempre della questione Medio Oriente, ma di Libano-Israele si occupa Xinhua, l'agenzia di stampa cinese. Perché Israele e Libano stanno conducendo colloqui a Roma? Cosa succede ora? La fase successiva sarà incentrata, scrive l'agenzia, sull'attuazione del piano relativo alle zone pilota e sulla valutazione della fattibilità dell'accordo quadro sul campo. Secondo agenzia Nova, le due parti hanno concordato di proseguire i negoziati in un nuovo ciclo, mentre l'attuazione delle prime due zone pilota dovrebbe fungere da modello per estendere il meccanismo ad altre zone del Libano meridionale, qualora la fase iniziale dovesse rivelarsi un successo. Su Times of India, il rover Curiosity della NASA individua un misterioso motivo a nido d'ape su Marte, lasciando gli scienziati perplessi sulla sua origine. Lo spazio è il suo mondo, scrive Times of India. Misterioso, non smettono mai di sorprendere l'umanità. Secondo l'ultimo rapporto, a 14 anni dall'atterraggio sul pianeta rosso, il rover Curiosity della NASA ha scattato una foto di una misteriosa struttura simile a un favo, che sarebbe la struttura creata dalle api, sulla superficie marziana, aggiungendo un enigma in più alla lista in continua espansione delle caratteristiche geopolitiche di Marte. Kyiv Independent: la base aerea russa di Engels sarebbe stata colpita da un attacco con droni ucraini, mentre il Kyiv Post ci dice che due morti e sei feriti nella notte dopo che alcuni missili balistici russi hanno colpito Kiev. La TASS ci ricorda che gli Stati Uniti concludono la seconda serie di attacchi contro l'Iran in 24 ore. Chiudo con un reportage su Le Monde, le rivelazioni di un informatore sulla corsa all'acquisto di strumenti di sorveglianza da parte del Marocco. Dispositivi di sorveglianza installati tramite chiavette USB, telefoni venduti con software spia preinstallati, intercettazioni, telecamere nascoste. Oltre al software Pegasus, il Regno del Marocco ha messo insieme un potente arsenale repressivo utilizzato contro giornalisti o obiettivi politici. Giampiero.
3: Sì, la quinta ondata di attacchi consecutiva degli USA contro l'Iran è un tema presente su tutti i principali media USA. Questa mattina, del resto, abbiamo sentito che è presente sui media di tutto il mondo. I titoli di testata, però, presentano anche notevoli varietà di attacchi americani, scrive l'Associated Press, e con questo sintetizziamo la cronaca, sono stati più intensi che nei giorni precedenti, sono incominciati ancora con la luce del giorno e hanno colpito anche il nord dell'Iran, mentre nello stretto di Hormuz è stata intercettata una nave che cercava di forzare il blocco appena reimposto. Gli attacchi sono stati condotti contro installazioni militari e hanno fatto vittime al suolo. Tuttavia, il presidente Trump, scrive l'Associated Press, ha minacciato di colpire anche ponti e impianti energetici e ha detto che gli attacchi continueranno finché io non dirò che è abbastanza. L'Iran ha replicato prima dell'alba con un lancio di missili e droni verso il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi militari americane. La CNN, che poco fa ha dato per concluse le operazioni militari, titola semplicemente: gli USA bombardano gli obiettivi iracheni per il quinto giorno, e scrive che Trump valuta le opzioni per estendere le operazioni militari contro l'Iran, mentre il regime di Teheran aumenta le esecuzioni di prigionieri politici, un'informazione questa attribuita a organizzazioni umanitarie. Per la Fox, l'Iran manda un messaggio raggirante a Trump. C'è la foto di un grande manifesto che si può vedere oggi nelle vie di Teheran, nelle strade di Teheran, che mostra presidente Trump in una bara, disteso in una bara. E questo manifesto è comparso dopo che la nuova guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha chiesto vendetta per l'uccisione di suo padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Il presidente USA, dal canto suo, scrive sempre la Fox, afferma che le capacità militari dell'Iran sono state ridotte del 90%, e la TV All News anticipa anche le possibili modalità di un attacco all'isola di Karg, che è il principale terminale petrolifero iraniano, avvertendo però dei rischi e delle incognite di una simile operazione. Il New York Times apre con un'analisi. In Iran, scrive, Trump rischia un'altra guerra per sempre, noi diremmo guerra infinita, americana, come quelle del Vietnam o più recentemente in Afghanistan e in Iraq. Il presidente Trump, scrive il giornale, che prometteva di chiudere le guerre e non di avviarne di nuove, può essere caduto in una trappola consueta ai presidenti statunitensi. Il giornale dà anche rilievo a quanto avvenuto nella scorsa notte, nella nostra notte, nella Camera di Washington, che ha respinto una misura per bloccare gli aiuti a Israele. Il fatto rilevante è però che quasi la metà dei democratici hanno votato a favore del provvedimento, riflettendo, scrive il New York Times, un rapido e drammatico cambiamento nel partito che si allontana da decenni di sostegno senza ombre allo Stato ebraico. Axios mette in rilievo una delle tante contraddizioni delle politiche trumpiane. Il titolo dice: ha reso omaggio a Khamenei e poi ha spezzato il pane con Trump. E la foto mostra il premier iracheno Ali al-Zaidi, che la scorsa settimana ha partecipato alle cerimonie funebri per la defunta guida suprema iraniana, e questa settimana ha dato la mano nello studio ovale all'uomo che l'ha ucciso, anche se tecnicamente le bombe che hanno ucciso Khamenei erano israeliane. Anche il Wall Street Journal dà rilievo al fatto che le operazioni militari americane potrebbero essere estese e ai rischi del controllo dello Stato di Hormuz, anche se il suo titolo principale riguarda le ricchezze, le modalità con cui Trump si è arricchito durante la sua presidenza. Chiudo con il Washington Post, che invece apre con l'audizione al Senato del nuovo segretario alla giustizia, un avvocato di Trump, uno dei tanti, Todd Blanche, la cui conferma da parte del Senato è tuttora in dubbio. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Gian Piero, a domattina 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Angelo De Mattia, analista economico, già direttore centrale di Banca d'Italia, editorialista del Messaggero del Mattino. Bentornato a Radio Radicale, direttore. Allora, l'apertura del Guardian di questa mattina: gli Stati Uniti attaccano una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre si segnalano attacchi a Teheran. Gli Stati Uniti mettono fuori uso una petroliera utilizzando missili Hellfire nello stretto di Hormuz, mentre crescono i timori che gli attacchi possano degenerare in un conflitto aperto, scrive il Guardian. In chiave economica, verso cosa stiamo andando, direttore?
4: È stato messo bene in evidenza ieri nell'assemblea dell'ABI dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Crisi geopolitiche, ma innanzitutto la crisi che si verifica nell'Iran, soprattutto con riferimento allo stretto di Hormuz, è composta. Il rialzo dei prezzi del gas, del petrolio, l'inflazione viene stimata sul 3%, è in aumento fino alla fine di quest'anno e agli inizi del prossimo anno. Tutto ciò in un'economia fragile, come ha detto Panetta, per quel che riguarda la zona euro, comporterà, per evitare gli effetti diretti e indiretti dell'inflazione, comporterà probabilmente che nella prossima riunione del Consiglio direttivo della BCE i tassi ufficiali di riferimento verranno aumentati. Si ipotizza 25 punti base, ma non è detto che sia questa la misura, così come non è detto che allo stato attuale sia stata presa una decisione definitivamente. Però tutto ciò che sta avvenendo in Iran ha la conseguenza della instabilità dell'economia a livello mondiale, a livello europeo, l'aggravamento delle incertezze, l'impatto forte sul gas, sul petrolio e su ciò che a queste energie è connesso, e la conseguenza viene tratta dalla politica monetaria con possibili restrizioni che nell'immediato potrebbero ancora di più aggravare la fragilità dell'economia. Se fosse l'extrema ratio sarebbe appunto inevitabile, però i rischi sono questi.
2: Lei ha citato l'assemblea ABI svoltasi ieri a Roma, che trovate sul sito di radioradicale.it in audio e in video, che ha riletto Patuelli, presidente per acclamazione. Lei, come consuetudine, era tra gli inviati. Panetta, come diceva il governatore della Banca d'Italia, ha aperto la sua relazione proprio occupandosi di economia internazionale. L'economia mondiale, ha detto, attraversa una fase di transizione influenzata da due forze di segno opposto. La prima è lo shock generato dal conflitto in Medio Oriente, che ha provocato rincari energetici, ha cresciuto incertezza, ha riaperto timori di strozzature nelle catene di approvvigionamento. La seconda, invece, la diffusione dell'intelligenza artificiale, che sostiene gli investimenti, il commercio di beni e servizi ad alta tecnologia, gli andamenti azionari e con essi la ricchezza e i consumi della famiglia. Ha però detto un po' più avanti che anche il contributo dell'intelligenza artificiale agli investimenti è un po' più contenuto in Europa che altrove. Perché questo, direttore?
4: È più contenuto in Europa, perché l'Europa non ha preso di petto, come dovrebbe, in maniera definitiva, il tema della produttività e della competitività. Competitività soprattutto nei riguardi degli Stati Uniti. È stato lanciato il progetto della Unione del risparmio e dei capitali per evitare che almeno 300 miliardi di risparmi annui prendano la via degli Stati Uniti lasciando l'Europa. Quindi c'è bisogna soprattutto che i temi principali a cui servono le innovazioni digitali e in particolare l'intelligenza artificiale abbiano in Europa una loro centralità, superando anche quell'ostacolo che è dato dal tipo di voto che ammette la possibilità di dissenso e di blocco delle decisioni. Ma naturalmente il governatore Panetta ha indicato anche un altro rischio, cioè potrebbe esserci un eccessivo ottimismo per l'introduzione dell'intelligenza artificiale e questo potrebbe provocare delle conseguenze sulla redditività degli investimenti che si fanno appunto nell'intelligenza, che non verrebbero subito prezzati dal mercato. E se si aggiungono gli altri rischi che il mercato sembra in questa fase non considerare bene, soprattutto per le conseguenze di gas e petrolio, ma anche per le possibili restrizioni finanziarie, la conseguenza è che bisogna stare molto attenti a che ai rischi effettivi provenienti dall'estero non si aggiungano anche valutazioni nell'area dell'euro e quindi anche poi in Italia che mettono poi in difficoltà il governo dell'economia e la politica monetaria.
2: Direttore De Mattia, in un minuto, è urgente che l'Unione Europea approvi provvedimenti per l'Unione dei risparmi e degli investimenti, ha detto invece Patuelli, no? Riconfermato, come dicevamo, presidente dell'ABI. A cosa pensa?
4: È quello che ho detto poco fa, cioè il problema del rapporto con gli Stati Uniti, soprattutto sulla materia finanziaria, è un problema complesso, ma il punto principale che emerge è che la differenza che esiste nei mercati, nella regolamentazione e nei controlli fa sì che non si sia raggiunta finora la possibilità di un governo unitario a livello europeo del risparmio. E come dicevo, 300 miliardi annui di risparmio europeo attraversano l'oceano e vengono impiegati negli Stati Uniti. Naturalmente per fare un'operazione del genere bisogna incidere ai vari livelli, quelli istituzionali, quelli delle norme, quelle delle politiche specifiche. Non basta porre il progetto e l'obiettivo, e su questo si è notata una stretta concordanza tra quello che ha detto il presidente dell'ABI Patuelli e il governatore, il quale a un certo punto all'inizio del suo discorso ha anche detto fuori testo che molte cose che aveva detto il presidente dell'ABI l'avrebbe potuto dire anche lui e quindi avrebbe fatto a meno di fare il riferimento, e con ciò appunto sottolineando la vicinanza delle posizioni.
2: Benissimo, grazie ad Angelo De Mattia, direttore centrale Stato di Banca d'Italia, oggi editorialista del Messaggero e del Mattino. Davvero grazie, alla prossima. Io ringrazio Alessandro Teodori in regia, la linea torna in studio Antonello De Fortuna. Antonello.
1: Era la voce di Francesco De Leo per Spazio Transnazionale, la puntata quotidiana in diretta, come al solito, tra alle 7.35, vi ricordo, Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi. Adesso è il momento di Post Sovietica, Ada Pagliarulo e Anna Zafesova.
5: Nuova puntata di Post Sovietica con l'analista della stampa Anna Zafesova, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Allora Anna, partirei dalla dichiarazione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che si trovava ieri a Kiev proprio incontrando il Presidente Zelensky, ha annunciato un nuovo partenariato industriale nella difesa tra l'Unione europea e l'Ucraina. L'Ucraina, dice von der Leyen, è passata da acquirente a fornitore di sicurezza per l'Europa. Insomma, è stata una settimana importante per l'Europa e per l'Ucraina, dal vertice dei volenterosi alla sfilata del 14 luglio.
6: Sì, è stato sicuramente in questi giorni possiamo vedere come l'Ucraina sia a un livello politicamente più simbolico, sia a un livello fattuale, diciamo, si venga consacrata come alla fine un pezzo dell'Europa, cioè un componente, un fornitore netto di sicurezza, l'ha chiamato Ursula von der Leyen, quindi anche i discorsi sugli aiuti all'Ucraina, cioè non stiamo parlando più di aiuti, l'Ucraina non è un questuante da aiutare per bontà, ma è un partner e una componente fondamentale di quella che è appunto la sicurezza europea, e qui si vede i soldati ucraini che hanno sfilato alla parata del 14 luglio a Parigi, sicuramente sono stati un momento molto, molto simbolico, voluto da Emmanuel Macron, che in questi ultimi mesi si conferma come l'interlocutore principale di Volodymyr Zelensky in Europa, ma sicuramente non l'unico, anche abbiamo visto una notevole unità europea sulla questione degli aiuti, sulla questione dei finanziamenti, sulla questione dell'integrazione, anche a livello dell'apertura della nuova fase del negoziato per l'adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e della Moldova. Quindi sicuramente sì, un momento molto importante per Kiev, mentre Volodymyr Zelensky cambia anche governo e anzi dice che questo nuovo esecutivo è finalizzato proprio a cooperare con l'Occidente, in particolare con l'Europa, e che i suoi ministri devono seguire quasi come una sorta di di cellula operativa i vari dossier di lavoro, di cooperazione appunto con l'Unione Europea.
5: Anche il presidente Macron in effetti ha definito quella del 14 luglio la sfilata del risveglio strategico europeo. Poi concretamente ci sono state anche decisioni proprio in termini di acquisti, di armamenti, di produzione proprio anche di i Patriot, per esempio, saranno made in Ukraine, ha detto Zelensky.
6: Sì, i Patriot saranno made in Ukraine, questa per gentile concessione di Donald Trump. Intanto sono stati segnalati già dei Patriot che hanno contribuito alla difesa di Kiev dall'ultimo attacco di missili balistici russi. Infatti abbiamo sentito per fortuna parlare meno di devastazioni e di morti di civili. Probabilmente sono Patriot venuti in questo caso dall'Europa, dalla Germania o dalla Polonia. Ovviamente non sono sufficienti per le necessità ucraine, ma se la Russia non potrà più impunemente o quasi impunemente colpire le città ucraine, soprattutto Kiev, perché a differenza di altri missili, quelli balistici, che vengono intercettati soprattutto, non sempre, ma nella maggioranza dei casi soprattutto dai Patriot e non da altre armi, questo sicuramente contribuirà a togliere a Putin un'altra arma di ricatto, soprattutto in previsione dell'inverno, perché Zelensky, nel nominare il nuovo candidato premier Koretsky, ex amministratore delegato della società statale di petrolio e gas, Naftogaz, ha detto esplicitamente che la missione principale di questo esecutivo sarà quella di prepararsi a sopravvivere all'inverno, quindi in altre parole prevede un altro inverno di bombardamenti russi, prevede un altro inverno al freddo, al buio, e vorrebbe che appunto il nuovo governo cercasse di attrezzarsi e di prevenire per quanto possibile le conseguenze di un nuovo inverno di guerra.
5: Grazie ad Anna Zafesova, Post-Sovietica torna giovedì prossimo alle 7.30.
1: Grazie ad Pagliarulo, giovedì 16 luglio 2026 sono le 7.35 minuti, è il momento di dare la linea a Roberta Iannuzzi, Stampa e Regime.
7: Buongiorno, ben trovati, questa è la rassegna stampa di oggi, Stampa e Regime di giovedì 16 luglio 2026, ringraziando la regia di Alessandro Teodori, con un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Allora, oggi sui giornali ancora il tema principale è quello della legge elettorale, delle difficoltà del governo dopo questa battuta d'arresto, diciamo la seconda importante dopo il no con una grande partecipazione al referendum costituzionale sulla giustizia. C'è un elemento che si è aggiunto ieri mattina, perché si è rivotato ancora sulle preferenze, non più quelle previste nel compromesso che era stato stilato tra Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega, dunque con quel capolista bloccato, quei sei nomi tra i quali l'elettore ne poteva scegliere tre, ma le vere preferenze, come le chiama Futuro Nazionale, con un emendamento appunto che è stato presentato dai deputati di quella componente del gruppo misto che fa capo a Roberto Vannacci, che non è nel Parlamento italiano ma insomma è il leader di quella componente, e quel emendamento è stato votato da Fratelli d'Italia, quindi per la prima volta si salda il voto di Futuro Nazionale e di Fratelli d'Italia, del partito della Presidente del Consiglio. Il titolo più bello che trovate oggi sui giornali, come spesso accade, è quello del manifesto: il governo al contrario. Sulla nuca, la grande foto appunto è sulla nuca del generale Vannacci. Questo è un tema sul quale si diffondono cronache, retroscena e tantissime interviste. Oggi il presidente del Senato La Russa, la leader del Partito Democratico Schlein e tanti rappresentanti dei diversi partiti, compreso Futuro Nazionale, nelle interviste. Scendono in campo anche i quirinalisti che ci spiegano che in sostanza in questa fase il Quirinale non prenderà nessuna iniziativa, spetta alla Presidente del Consiglio decidere cosa vuole fare. Voi penserete che diciamo da quando è cambiato il sistema di conteggio dei vitalizi non ci sono stati governi che abbiano portato allo scioglimento delle Camere prima che fossero maturati quei famosi 4 anni, 6 mesi e 1 giorno per garantire ai deputati e ai senatori la maturazione dei diritti, diciamo, pensionistici e del vitalizio, e quindi è difficile che si vada a votare prima della prossima primavera. Anzi, nelle settimane scorse è stato spesso menzionato il mese di aprile come il mese insomma già prescelto per le prossime elezioni, che quindi saranno anticipate rispetto al termine. Ciò detto, comunque una maggioranza in difficoltà è un problema che sembra insomma al centro di tutti i commenti della giornata. E ci sono diverse cose interessanti sui giornali, come sempre al centro della settimana i giornali danno il meglio di loro. C'è per esempio sulla questione del premio di maggioranza, perché nel frattempo ricordiamo la legge elettorale va avanti alla Camera nonostante quell'incidente, e oggi potrebbe essere licenziata dal primo ramo del Parlamento per poi passare al Senato, e alcune parti, come appunto quella del premio di maggioranza, sono state approvate. E c'è oggi sui giornali un sondaggio di Supermedia YouTrend per l'AGI che dice che Fratelli d'Italia va a proiettare appunto quelli che sarebbero i risultati di questa legge elettorale anche ai fini di una saldatura di una maggioranza appunto che saldasse anche Futuro Nazionale con sé, anzi pare che appunto potrebbe essere una necessità. Questo perché a oggi Fratelli d'Italia è data al 27,6%, Futuro Nazionale continua a salire e appunto potrebbe essere necessario per la coalizione. Ci sono tante altre cose poi sui giornali, ci sono anniversari che vengono ricordati, ci sono novità sul caso La Vitola. Intanto ci si continua a interrogare su quel nome Corrado che ricorre, che sarebbe un soprannome secondo quello che racconta Aldo Torchiaro, cioè l'autore della foto, il giornalista del Riformista nonché autore della foto che ritraeva nel ristorante di La Vitola lo stesso Ranucci. C'è sulla prima pagina del giornale nell'editoriale del direttore la ragione per cui il quotidiano fondato da Indro Montanelli decide oggi di desecretare gli atti segretati dell'audizione in commissione antimafia sulla bomba al giornalista. Questo è un fatto, insomma, direi piuttosto rilevante. Ranucci, le dichiarazioni segrete, accuse affazzolari al giornale. Una deposizione segretata svela il contenuto esclusivo della deposizione di Ranucci contro il governo Meloni, l'intelligence e il giornale. Il depistaggio dei segreti, questa è l'ipotesi di Tommaso Cerno, che scrive il giornale che dirigo, l'editore Angelucci, che ha la colpa imperdonabile di lasciarci liberi di raccontare l'Italia come ci pare, e persino Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario che rispetto, ma con cui non divido né aperitivi né agende visti i ruoli, e oggi pubblichiamo le carte segrete del fascicolo di Roma. Me ne infischio se la norma imporrebbe il silenzio di fronte a un'accusa così infamante contro la storia di questo quotidiano. Scelgo la verità e mi prendo ogni responsabilità davanti al codice penale. Mentre la procura indaga con perizia sulla Vitola e sulle ombre inquietanti di quella notte, leggere che un collega ha provato a infilare nel tritacarne il giornale fondato da Montanelli e un esponente di primo piano del governo è roba da commedia dell'assurdo. Caro Sigfrido, qui le opzioni sono due: o di inchieste non ne capisci nulla, oppure quel giorno hai servito un depistaggio su un piatto d'argento. E questo pure, insomma, mi sembra una notizia rilevante nella giornata, che viene evidentemente dal giornale. C'è anche altro, quindi abbiamo detto il voto finale sul ex stabilicum, oggi soprannominato nei modi più fantasiosi, se non fosse abbastanza fantasioso anche quello originale, è atteso per il voto alla Camera. Il cuore della riforma è l'articolo 1 con il proporzionale, il premio di maggioranza che va alla lista, alla coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier al momento del deposito del contrassegno. Viene approvato all'unanimità il voto per i fuorisede, anche questa è una cosa importante, mentre l'emendamento di Fratelli d'Italia che obbliga i candidati del listino circoscrizionale a correre da capolista è passato con 229 sì. Restano le liste bloccate, niente preferenze. Visto il voto, Vannacci, che ieri era anche davanti alla Cassazione, dove Futuro Nazionale ha organizzato un sit-in in attesa della sentenza su Mario Roggero, ed è un altro tema che abbiamo anticipato ieri, che torna oggi, con la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, una sentenza che è diventata definitiva. Per la giustizia, insomma, sparò quando l'azione era conclusa e i rapinatori in fuga. Roggero si è costituito, oggi ci sono le sue dichiarazioni sui giornali, è finita, vado in carcere. Il ministro Salvini, leader della Lega, ha chiesto al presidente Mattarella la grazia, almeno diciamo nelle dichiarazioni la chiede. Il governo ha appena approvato nel pacchetto sicurezza la norma già ribattezzata Salva Roggero, che esonera dal risarcimento chi è condannato per eccesso di legittima difesa, il risarcimento che è corposo, che appunto Roggero deve alle famiglie degli uccisi. E questo è un tema che evidentemente salda sia Fratelli d'Italia che Futuro Nazionale che la Lega. che sono in piena competizione tra loro, evidentemente sullo stesso elettorato. Nel frattempo, questa è una notizia che però ci dà soltanto il dubbio, oggi la Cassazione ha annullato con rinvio il rigetto dell'istanza di Guerrino Casamonica, detenuto al Pagliarelli di Palermo, che chiede un giorno di sconto di pena ogni 10 trascorsi in celle piccole, roventi d'estate e gelide d'inverno, senza acqua calda con docce da cui esce acqua mista a ruggine. E la Cassazione, in realtà non gli ha dato ragione nel merito, ha imposto al Tribunale di Sorveglianza di rivalutare il caso, ma il segnale sulle condizioni carcerarie nei giorni in cui, tra l'altro, l'OMS, come scrive, credo, in prima pagina, forse Avvenire, parla di caldo come emergenza sanitaria, parlando di centinaia di migliaia di vittime in Europa e nel mondo negli ultimi anni, proprio a causa del caldo, è forte. Abbiamo detto del caso Ranucci, c'è però un altro, c'è un clima che alla RAI si fa pesante dopo le notizie relative al trattamento che l'Unione Europea ci farà alla biennale, vista la decisione di Pietrangelo Buttafuoco di ammettere un padiglione russo, aprire un padiglione russo con artisti legati al Cremlino. Viene fuori la notizia che lo stesso intellettuale di destra Buttafuoco sarebbe stato cancellato dai palinsesti di Radio Rai. Almeno per quella che ho ascoltato più volte io, conduceva una rubrica che andava in onda, ecco, al mattino su Radio 1, una di quelle brevi rubriche, ecco, molto ascoltate, e sarebbe stata cancellata dalla bozza dei palinsesti della prossima stagione. L'interpretazione più diffusa collega dunque la mancata conferma allo scontro tra il presidente della Biennale e il governo dopo la riapertura del padiglione russo, il tutto mentre sono sospese in via cautelativa le repliche estive di Report. Sempre sullo stesso argomento, nel mondo dei libri, ricorderete la vicenda di Più Libri Più Liberi, che è quella fiera dell'editoria che si svolge in dicembre a Roma, e c'è stata tutta quella storia del patentino antifascista, che poi in realtà era semplicemente la spunta in un documento di adesione, un contratto di adesione all'associazione, appunto, che realizza questa fiera ogni anno, in cui si riconoscevano i valori fondativi, ecco, della nostra Costituzione. E quindi Più Libri Più Liberi ha ammesso circa 300 espositori e non avrebbe potuto accogliere 34 richieste per superamento della capienza. Tra queste 34 richieste pare che non sia compresa Passaggio al Bosco, quindi quella casa editrice che ha destato tante polemiche anche nelle edizioni precedenti. Non ci sarà, ma perché a quanto pare ha presentato domanda oltre la scadenza, non per un'esclusione. Naturalmente questo non emerge dai titoli che trovate sui giornali, mentre Idrovolante è rimasta fuori e protesta parlando di esclusione surrettizia di natura ideologica, e sono invece state ammesse Eclettica, Sette Colori e Liberi Libri. Formalmente quindi non ci sarebbe un'esclusione degli editori di estrema destra in quanto tali. Anzi, la dichiarazione antifascista è stata di fatto accantonata dopo l'intervento di Meloni, un intervento di Meloni che ricorderete arrivò proprio a ridosso, diciamo, del lancio di Futuro Nazionale, e anche questo ricordo appunto di averlo evidenziato, quella dichiarazione che spostò il giorno successivo congresso, ecco, di lancio istitutivo di Futuro Nazionale, che tra l'altro Radio Radicale trasmise in diretta e che potete riascoltare se l'avete perso, per diciamo ripercorrere quelli che sono i temi caratterizzanti di questo nuovo partito rampante. Ecco, Giorgia Meloni, con la sua capacità appunto di comunicativa, ecco, il giorno dopo riuscì proprio con questo intervento, diciamo, probabilmente dal suo punto di vista giustificato nel merito, ma efficace sul piano politico e comunicativo, nel distrarre l'attenzione o portare via una parte dell'attenzione dal generale, e verteva proprio su questo. C'è una notizia però molto interessante oggi sui giornali, perché abbiamo visto ieri come la stampa ci diceva del ruolo di Marina Berlusconi in questo voto. Insomma, non è stata solo una questione di peones, sebbene i commentatori, ce ne sono tanti oggi di commentatori che si esercitano su quello che ha significato quel voto sulla legge elettorale, compresi coloro che fanno notare, insomma, che l'interesse poi dei cittadini rispetto alle leggi elettorali è veramente bassissimo, ma queste appassionano invece gli addetti ai lavori, me compresa. E c'è la stampa, appunto, parlava del ruolo di Marta Fascina e di Marina Berlusconi. Oggi Flavia Verina lo spiega ancora, però non è, appunto, sottolineando che non è solo una questione di peones che tengono, diciamo, alla loro poltrona, quindi preferirebbero non avere le preferenze ma essere candidati in delle liste bloccate, è anche una questione legata ai partiti che stanno cambiando, sia la Lega, insomma, l'abbiamo visto tante volte, ma anche Forza Italia. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, oggi mi pare che proprio la stampa lo scrive, ha aperto a Montecitorio il primo congresso nazionale dell'AIFE, cos'è? L'Associazione Italiana Fertilità, definendo la procreazione medicalmente assistita un fenomeno ormai strutturale della società italiana, nel giorno in cui l'associazione ha lanciato il manifesto Fertilità 2030, che chiede tra l'altro il superamento delle barriere della legge 40, tra cui il divieto di accesso per le donne single, su cui pende una questione davanti alla Consulta. Sapete dei referendum radicali che purtroppo non raggiunsero il quorum. Il dato di fondo è questo: nel 2024 quasi un bambino su 20 in Italia è nato grazie alla procreazione medicalmente assistita. L'adesione, appunto, di Mulè al congresso e al tema della natalità è, diciamo, un fatto. Non c'è non sappiamo se ci sia stata una presa di posizione esplicita sulla PMA, cioè la procreazione medicalmente assistita per i single, ma questo è il titolo dell'articolo che poi vedremo. C'è sempre sulla stampa il question time della Camera con il ministro Urso, che ha chiuso la ZES per il Nord chiesta dalla Lega. Ovviamente non si può estendere la ZES unica del Mezzogiorno, il suo obiettivo è ridurre i divari interni ed è finanziata con i fondi di coesione, e ha offerto in cambio una zona logistica speciale per il centro nord. Questo potrebbe essere un altro tema di divisione. Ci sono due anniversari che incrociano questa settimana. 16 luglio è il 50° anniversario del Midas, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, all'hotel Midas sull'Aurelia. Nel 76 il comitato centrale del Partito Socialista elesse segretario Bettino Craxi, quindi chiudendo l'era De Martino, aprendo il ciclo craxiano, ed è una data anche questa fondativa per la storia della sinistra italiana e per il rapporto tra socialisti e comunisti. C'è spazio in questa centrosinistra per un'area riformista? È la domanda che, diciamo, attualizza questo anniversario. E poi iniziano domenica le commemorazioni, i ricordi, ecco, dei 25 anni dal G8 di Genova del 2001, quindi le giornate di Carlo Giuliani, della Diaz e di Bolzaneto, che il manifesto ricorderà con un inserto straordinario in edicola dal 17 luglio, ma i giornali cominciano già a raccontarci oggi. C'è un'altra notizia importante per le battaglie radicali, la legge 40, ma anche il fine vita. È stata approvata in Francia, infatti ieri, come avevamo annunciato, la legge sul fine vita, che è stata voluta fortemente dal presidente Emmanuel Macron con un lunghissimo dibattito pubblico, con un lungo iter parlamentare non pieno di inciampi, con il Senato che si è opposto sostanzialmente e l'Assemblea nazionale che è stata chiamata a dare l'ultimo voto. E c'è fondamentalmente questo particolare, che subito dopo l'approvazione sull'aiuto a morire, perché la legge è stata divisa in due parti, una sulle cure palliative già approvata, l'altra invece è la legge sull'aiuto a morire vero e proprio, ed è stato richiesto un esame supplementare del Consiglio Costituzionale, cioè della Corte Costituzionale, dallo stesso primo ministro Le Cornu. Questo naturalmente sospende la promulgazione della legge e viene visto come appunto un segnale di, in sostanza, diversità di posizioni tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica Macron, o comunque la Presidenza della Repubblica, ha fatto sapere che c'è stata un'interlocuzione su questo, insomma non ha deciso autonomamente. Ora la Corte Costituzionale francese potrà confermare la legge così com'è, rivederne alcune parti nel caso entrerebbe in vigore per le parti, naturalmente per le parti che non saranno dichiarate incostituzionali dal Consiglio. Poi c'è un'altra notizia che viene dalla Francia, perché il proprietario di X, cioè Elon Musk, ha scritto che Marine Le Pen è l'ultima speranza della Francia. Noi siamo abituati a questi endorsement verso l'estrema destra di Elon Musk, ha rilanciato un post sui suoi sondaggi in ascesa, il ministro degli esteri ha replicato su questo, e anche la France Insoumise ha denunciato l'ingerenza straniera chiedendo l'intervento dell'Arcom francese. Finora Musk aveva sostenuto Le Pen durante il processo, però non aveva appoggiato esplicitamente la sua candidatura. Non ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma c'è da dire che a mezzanotte tra martedì e mercoledì è entrata in vigore in via provvisoria l'intesa che è stata firmata a Bruxelles da Unione Europea e Regno Unito, che elimina la frontiera terrestre tra Gibilterra e la Spagna. Quindi dopo 118 anni scompare la recinzione costruita nel 1909 sull'istmo e trasformata dal franchismo in barriera invalicabile con la chiusura totale del 1969. Per quanto riguarda la politica internazionale, come vedete, scivola nella pagina, insomma, più in là della foliazione. Anche le frasi di Trump, le dichiarazioni di Trump sembrano, diciamo, aver portato a una stanchezza degli stessi giornalisti. Oggi l'unico che ci fa un articolo è Goffredo Buccini, ma mettendo insieme, ecco, tutte le sue dichiarazioni da Caligola, sembra insomma quasi una malattia mentale. E poi ci sono sul fronte americano due notizie: un uomo messicano di 28 anni è morto in Florida, travolto da un tir mentre fuggiva a piedi da un controllo di agenti dell'ICE in un parcheggio, ed è il terzo morto in circa una settimana in operazioni dell'Immigration Enforcement. E poi la governatrice dello Stato di New York ha firmato un ordine esecutivo che istituisce la prima moratoria statale della nazione sui nuovi data center hyperscale, un anno di stop ai permessi ambientali per dare tempo di fissare standard su bollette, acqua e rumore, con l'obbligo per i centri di prodursi l'energia o pagare un premio per l'accesso alla rete. Questo in qualche modo si specchia anche in quello che avviene almeno a livello locale in Italia, come ci racconta il Foglio. che però descrive anche un centrodestra schizofrenico, rigoroso a livello locale, ma latitante in Parlamento su questo tema. Data Center in Libertà è il titolo dell'articolo di Di Vico, Ilario Di Vico, che trovate sul Foglio. E poi, che altro, il proselitismo in denaro degli Stati Uniti verso l'Europa, il Dipartimento di Stato pare che offra sovvenzioni fino a 3 milioni di dollari a organizzazioni europee allineate al movimento MAGA che combattano la censura e sviluppino legami di civiltà con gli Stati Uniti, quindi quasi 5 milioni complessivi da distribuire a due o tre beneficiari, secondo l'avviso pubblico pubblico ripreso dal Financial Times. Quindi è lo sbocco del percorso avviato dal viaggio europeo della sottosegretaria Sarah Rogers, che aveva incontrato think tank conservatori e figure di Reform UK, e un dirigente di Reform aveva parlato di un fondo nero del Dipartimento di Stato per attività in stile MAGA, definizione che il Dipartimento respinge.

vediamo oggi sui giornali. Il Corriere della Sera pubblica, come spesso fa, un'edizione del Corriere dei decenni passati. Quella di oggi è del 20 giugno del 1938, il giorno dopo la seconda vittoria mondiale dell'Italia. L'Italia vinse nel 1934 i mondiali che si svolsero a Roma e poi anche a Parigi. Gli azzurri di Vittorio Pozzo avevano battuto l'Ungheria 4-2 con doppiette di Colaussi e Piola e Meazza capitano, bissando il titolo vinto in casa nel 34. Allora, sul piano sportivo furono vittorie vere. In realtà il Corriere della Sera, ecco, così all'epoca erano fatti i giornali, questa notizia, ovviamente eravamo durante il fascismo, era a pagina 3 e soltanto neanche menzionata, forse in prima, no, sì, era, non era nemmeno menzionata, ecco, in prima pagina, che invece si occupava di altro, lo vedremo fra un momento. E però ricordiamo che su quei mondiali, quei titoli vinti dall'Italia, ci furono ombre corpose. Il mondiale del 34 fu il torneo vetrina del regime e poi il 38 fu ancora più politico. La Francia del Fronte Popolare era piena di furiosciti antifascisti che fischiavano gli azzurri, la squadra rispose con il saluto romano ripetuto due volte. Pozzo lo rivendicò come gesto di sfida nel quarto di finale proprio contro la Francia, con la provocazione della maglia nera al posto della bianca di riserva. Sul famoso telegramma "vincere o morire" attribuito a Mussolini prima della finale, gli storici sarebbero concordi, con ogni probabilità è un mito, ma insomma il clima che lo rese credibile era reale. L'apertura invece del Corriere della Sera, la prima pagina del 20 giugno del 38, era sulla sfilata di Treviso davanti al re imperatore, che apre appunto quell'edizione del Corriere. Il re imperatore, ovviamente, che dal 9 maggio, con la proclamazione dell'impero dopo la conquista dell'Etiopia, aveva assunto questo titolo. La scena è una rivista militare, una delle tante parate con cui il regime scandiva l'anno del riavvicinamento definitivo alla Germania, della visita di Hitler in Italia a maggio e della militarizzazione crescente della vita pubblica. Allora, non parliamo dei mondiali, della partita di ieri, però insomma almeno un riferimento, ecco, al calcio l'abbiamo fatto. Allora, adesso ricominciamo da capo con questo excursus. Vorrei citare, ecco, proprio sul fine vita francese, il Corriere della Repubblica, che è uno dei pochi giornali. Il Corriere della Sera riesce a mettere solo un riquadro che se ne occupa, ecco, strano che la stampa non abbia una paginata intera su questo, per come la conoscevamo, e invece ce l'ha la Repubblica con Anaïs Ginori. Macron ha mantenuto un impegno preso nel 2022 su una questione intima e grave. Sono 5 le condizioni da rispettare. In Italia ne abbiamo 4, non perché il Parlamento abbia legiferato, ma perché la Corte Costituzionale è intervenuta dopo le disobbedienze civili dell'Associazione Luca Coscioni e di Marco Cappato. Ed interverrà, lo ricordiamo, perché a breve è prevista una nuova decisione della Corte Costituzionale sul requisito del sostegno vitale, che porta a tanta discriminazione per i malati nell'accesso dell'aiuto a morire, per dirla con l'espressione francese. Possibile l'obiezione di coscienza in Francia? Il no dei vescovi: se il paziente non riesce ad agire da solo, la sostanza letale può essere somministrata. E questo li possiamo leggere una giornata appunto così densa. Ricordiamo che la Francia entrerà con Anaïs Ginori così nel gruppo ristretto di paesi che consentono, con sistemi e condizioni differenti, di ottenere medicalmente una sostanza letale. I promotori della legge parlano di un modello francese equilibrato e rigorosamente controllato, gli oppositori contestano invece criteri considerati

0: troppo estesi, soprattutto la nozione di malattia in fase avanzata, e temono che il diritto individuale possa trasformarsi in una pressione implicita sui pazienti più fragili. Il Premier Le Cornu, prudente sulla riforma, ha già annunciato che sottoporrà il testo ai giudici costituzionali. Tra le questioni più delicate c'è l'assenza di una clausola di obiezione di coscienza collettiva per gli ospedali e le case di riposo. Diversi istituti appartenenti a enti religiosi chiedono di poter rifiutare l'applicazione della legge all'interno delle proprie strutture. Questo è il questo comunque il Parlamento francese ha approvato ieri con l'Assemblea nazionale nel voto definitivo. Ricordiamo, questo non lo trovate ahimè sui giornali, o almeno se c'è io non l'ho visto in evidenza, me lo sono perso, un riferimento all'ultimo question time di Keir Starmer ieri a Westminster, ed è davvero un documento eccezionale. Se avete tempo, se avete 52 minuti di tempo per andarlo a riascoltare, è davvero un documento eccezionale, perché parliamo appunto spesso di come sta cambiando il sistema politico britannico. Ecco, però quello che non cambia è il rito parlamentare, quanto è diverso dal nostro, è totalmente diverso, e soprattutto il fair play che vige in Parlamento. Ieri la seduta ha visto un lungo confronto, lungo ma breve, perché le dichiarazioni lì sono molto brevi, sono veramente un botta e risposta, non il question time che abbiamo importato noi abbiamo importato soltanto l'espressione inglese, ma non di fatto quello che è davvero il question time di Westminster. E un botta e risposta tra la leader conservatrice Kemi Badenoch e il Premier, primo ministro, che è a un passo dall'uscita. Non lo vedremo nemmeno a New York, perché l'Inghilterra ha perso nella finale dei mondiali. Ci sarà invece Javier Milei, il presidente argentino, molto probabilmente, ma insomma quello che stavamo dicendo è del fair play tra i due, che hanno parlato all'inizio soprattutto della violenza che ha ucciso Anne Widdecombe in questi ultimi giorni, dopo gli assassini anche di Joe Cox e David Ames, ma hanno espresso una capacità, un'intelligenza, un'arguzia nel loro scambio, come dicevo, breve, ma davvero, davvero interessante da ascoltare, anche per meditare sui nostri passaggi parlamentari. Allora, andiamoli a vedere nel dettaglio. La stampa a pagina 3, con Ilario Lombardo, che è una garanzia nei retroscena. Ore 11:30 circa di oggi. Il destino di questa legislatura si giocherà nei pochi secondi che trascorreranno da quando i deputati premeranno il pulsante di fronte alla loro postazione alla Camera a quando il tabellone mostrerà il risultato finale sull'intero impianto della legge elettorale. Il voto sarà nuovamente segreto, ma se dovesse finire allo stesso modo dell'altro ieri la bocciatura dell'emendamento che avrebbe introdotto le quasi preferenze per volere di Giorgia Meloni, questa volta l'epilogo sarebbe diverso. Gli emissari di Palazzo Chigi hanno chiarito che la crisi di governo sarà certa, anche perché la maggioranza non potrebbe reggere l'impatto di un secondo atto di sfiducia in meno di 48 ore, tanto più su una riforma del sistema elettorale. Ieri Francesco Lollobrigida, ex cognato della Premier, ministro dell'Agricoltura, uomo delle trattative di Fratelli d'Italia, ha attraversato in lungo e in largo i corridoi della Camera e il transatlantico, fisso a confabulare come ai tempi in cui gestiva il partito da capogruppo, smanioso di scoprire chi sono i 35 franchi tiratori che hanno affossato la modifica su cui la Premier aveva messo la faccia. Poco dopo è lui a spiegare, a margine di un incontro con Confagricoltura, che la frattura potrà essere sopportabile fino a un certo punto. Certo, non è motivo di crisi un emendamento alla legge elettorale saltato, ma se non saremo più in grado di portare avanti il nostro programma, allora sì che ci sottoporremmo prima del tempo al volere degli elettori. Lollobrigida trasmette tutta la rabbia di Meloni e dei vertici di Fratelli d'Italia contro chi vigliaccamente ha nascosto la mano usando il voto segreto. Qualcuno anche nel centrodestra per tenere qualcuno, cioè mancavano almeno 30 voti se non di più. Ci ricorda qualcun altro, che non mi ricordo adesso chi esattamente, Italia Viva ha votato a favore di quelle preferenze, per quanto diciamo quasi preferenze, quindi bisogna togliere dal computo anche i nodi Italia Viva che non ci sono stati. Quindi Lollobrigida trasmette tutta la rabbia di Meloni e dei vertici contro chi vigliaccamente ha nascosto la mano usando il voto segreto. Qualcuno anche nel centrodestra per tenersi la poltrona non vuole dichiarare quello che vota. Una vergogna, chiude il ministro. I toni, basta leggere queste dichiarazioni, sono esasperati. Ho pensato, tra l'altro guardando il Question Time al di Londra, che nessuno ha il telefono in mano nell'aula, cosa che da noi è assolutamente normale, che un ministro o un parlamentare, mentre parla il collega e viene anche magari ripreso perché gli siede accanto, stia lì a scrollare. Ma insomma, Lollobrigida trasmette tutta la rabbia di Meloni e dei vertici di Fratelli d'Italia. Una vergogna, chiude il ministro, i toni, basta leggere queste dichiarazioni, sono esasperati. Si vive con ansia l'attesa di questa mattina, si cercano i colpevoli, si sollecitano delle azioni, si fanno i calcoli sulle percentuali degli assenti di Lega e Forza Italia, su chi c'era e chi no martedì sera e sul perché. È mancato un solo voto, non c'era il ministro dell'economia Giorgetti, numero 2 della Lega, né Federico Freni, sottosegretario al MEF, ancora amareggiato con gli alleati che non gli hanno concesso la presidenza della Consob. I tabulati dicono che l'editore e deputato leghista Antonio Angelucci risultava tra gli assenti al momento del voto, ma i suoi quotidiani, Libero e Il Giornale, danno la caccia alle donne sospettate di non aver sostenuto l'emendamento per protesta perché contenente l'eliminazione dell'alternanza di genere tra i capilista bloccati. Al clima inquinato dai sospetti contribuisce anche la voce non smentita di una convocazione al telefono con il sottosegretario Fazzolari di 9 tra deputati e deputate di Fratelli d'Italia indicati come traditori. E poi c'è sempre lei in cima alle ossessioni di Meloni, Marina Berlusconi, che a suo dire avrebbe manovrato gli azzurri a lei più fedeli per darle una lezione. L'apparizione di Gianni Letta alla Camera, intravisto con l'ex capogruppo Paolo Barelli, ha avuto l'effetto di insaporire questa narrazione. La voglia di far saltare tutto tenta la premier, furiosa, si dice pronta ad andare alle urne per evitare la palude, una delle sue frasi più iconiche che oggi le opposizioni le rinfacciano. Tra l'altro Daniele Capezzone, direttore del Tempo, oggi rivendica quel sostantivo, palude, l'avrebbe usato lui per primo. Sarebbe inevitabile se dovessero bocciare la legge, sostiene lei. A mezzogiorno si saprà quel che è diventato certo da 2 giorni, è che la crisi di governo non è più un tabù. La prova di forza interna alla sua stessa maggioranza ha svelato una debolezza della premier e con l'economia che arranca, ragionano a Palazzo Chigi, pochi soldi e poche idee da mettere a terra, non sarà facile andare avanti ancora per un anno. Meloni però desidera più di ogni altra cosa raggiungere il record di governo più longevo della storia e questo record sarà battuto il 4 settembre, tanto che nel partito hanno iniziato a lavorare a una festa che celebri questo traguardo il giorno dopo, il 5 settembre. Segniamolo nelle agende. Da quel momento in poi comincerà il conto alla rovescia. Tra i dirigenti di Fratelli d'Italia si parla ormai apertamente di voto a marzo-aprile, 2 mesi oltre, prima delle elezioni di giugno nelle grandi città, in modo da convincere Sergio Mattarella a rinunciare all'Election Day, che a destra pensano li sfavorirebbe. E alcuni di questi dirigenti si dicono abbastanza certi che Meloni aprirà la crisi a gennaio. In autunno Meloni misurerà le reali intenzioni dei suoi 2 principali avversari o competitor d'area, Vannacci Marina Berlusconi, colei che la Premier considera tra i registi del partito del pareggio, l'ampia coalizione di chi punta a una maggioranza alternativa ai due poli in Parlamento dopo il voto. A settembre il banco di prova potrebbe di nuovo essere la legge elettorale. Se l'ex generale fermerà la sua ascesa e quindi sarà meno rilevante nei piani elettorali della destra, la riforma andrà avanti. Ancora è presto per dire se Meloni proverà a forzare nuovamente sull'emendamento che garantiva l'elezione di capilista scelti dai leader e introduceva la possibilità di dare 3 preferenze ma sul listino bloccato di 6 nomi. Il presidente del Senato, La Russa, ha detto che la norma saltata alla Camera potrebbe essere chirurgicamente reintrodotta a Palazzo Madama. Ma ieri, durante un confronto tra i capigruppo di maggioranza, per essere definitivamente chiara, Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia scelta per volontà di Marina, ha avvertito i colleghi di Fratelli d'Italia: sappiate sin da ora che quella modifica non la voteremo mai. Allora, questo appunto è La Stampa. Andiamo a dare un'occhiata anche al Corriere, dove c'è Simone Canettieri: irresponsabili, vigliacchetti, il day after tra alleati e un tutti contro tutti. Casellati: nel segreto succede, io ne so qualcosa. Gravissimo, ma come si fa? Giorgia è piena di amarezza, voci dal gabinetto di guerra di Fratelli d'Italia che, senza svolazzi letterari, si trova proprio nei bagni di Montecitorio riservati ai deputati. Qui si incontrano, per caso fisiologico del destino, sempre lui, Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami. Il capannello poi si sposterà nel corridoio. Il ministro dell'agricoltura, nonché cacciatore di franchi tiratori per la riserva di Palazzo Chigi, dice che la presenza in aula di esponenti leghisti del governo che non hanno votato l'emendamento è grave. Al di là dei tanti irresponsabili e dei vigliacchetti che hanno voltato le spalle in tutti i partiti, compreso il suo. Il terzetto se la prende con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, seduto nella parte alta dell'emiciclo fino a un attimo prima del momento fatale, visto a parlottare con i colleghi Centemero e Morrone e con il sottosegretario sempre all'economia Freni. Raccontano che anche Giorgia Meloni sia rimasta molto delusa dell'atteggiamento di questi componenti del suo governo e che a caldo non abbia mancato di farlo notare a Matteo Salvini, ignaro e diretti interessati, accuse che loro smentiscono negando qualsiasi manovra. Ci sono poi i casi della viceministra Gava, che ha giurato a Salvini di aver fatto il suo dovere, beffata però da un errore di registrazione, e del sottosegretario Molteni, rimasto in transatlantico sui divanetti, secondo Fratelli d'Italia. Lollobrigida aggiunge che questa storia racconta un problema degli alleati, divisi al loro interno, nel caso della Lega tra il Partito del Nord e i salviniani, e per Forza Italia il dualismo attraversa l'anima vicina ad Antonio Tajani e l'altra a lui ostile, tanto da creare anche una chat segreta di coordinamento per il no, come svelato dal Corriere. Alla Camera il giorno delle Idi di luglio è quello del grande smarrimento dopo le coltellate di martedì alle 19:10. Clima da tutti contro tutti nel governo e in maggioranza. Elisabetta Casellati, ministra di Forza Italia alle riforme, confessa di aver suggerito a Meloni di non esplicitare il parere favorevole del governo all'emendamento poi impallinato e di rimettersi alla volontà dell'aula. Questo perché ieri si diceva che l'errore era stato proprio il parere favorevole del governo. Mi rendo conto che, insomma, per chi non è abituato ad ascoltare le sedute parlamentari, sono sfumature, sono dettagli, ma sono importanti. La mia decisione iniziale era quest'ultima, dice Casellati, che è stata anche presidente del Senato e dunque conosce le vie parlamentari. La storia della Repubblica insegna che con il voto segreto, a partire da quello per il Quirinale, può accadere di tutto e io ne so qualcosa. Area di tilt, i blocchi si scompongono alle 11. Vannacci dice che se Meloni ha gli attributi faccia votare l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. È strano ma vero, così accade, perché insomma ha sorpreso tutti quel risultato. I parlamentari di Futuro Nazionale hanno presentato un emendamento, lo illustrano, si va al voto, Fratelli d'Italia e Noi Moderati annunciano il sì al testo di Edoardo Ziello, ennesimo voto segreto, lucine blu che si accendono sul tabellone, 239 contrari, Lega e Forza Italia oltre alle opposizioni, ma 131 favorevoli, a partire dal gruppone, 112 presenti, dei meloniani. Ancora un'altra spaccatura, strana alleanza, destra-destra, tra la Premier e il Generale. Si incrociano sguardi spaesati. Intanto Lupi e Ravetto battibeccano in aula. Maurizio, ma come ti permetti di dire che abbiamo votato no l'altro giorno? Laura, dico ciò che voglio. Discutono con vigore anche i due forzisti, Katia Polidori e il capogruppo Enrico Costa. Lo scambio è udibile dalla tribuna stampa. Raffaele Nevi fa compagnia alla buvetta all'ex capogruppo forzista Paolo Barelli, ora sottosegretario. Scherza, ma non troppo. Se ci fosse stato ancora Paolo, Forza Italia avrebbe votato coesa. Dal male può venire il bene, dice il ministro Ciriani a proposito della disfatta. Dentro Fratelli d'Italia hanno rilevazioni social che danno Meloni altissima, nonostante l'inciampo. Ha fatto vedere che è contro gli inciuci di palazzo, già commissionati nuovi sondaggi, il campo largo si gode l'attimo, i leader sono in brodo di giuggiole, Bonelli e Fratoianni rivendicano di aver convinto loro, Schlein e Conte lunedì notte in una colla a entrare in aula a chiedere il voto segreto, una cortina di sospetti attraversa i partiti della maggioranza, il voto di Fratelli d'Italia a Vannacci agita Lega e Forza Italia. Nel bel mezzo dello psicodramma compare Gianni Letta che si apparta con il ministro Nordio, che ha querelato la trasmissione di Rete 4 e sempre carta bianca per la storia della grazia a Minetti. Dottor Letta, quando c'era lei al governo con Berlusconi, certe manovre parlamentari si facevano meglio. Sorriso e pausa. Buona giornata, ragazzi. Così appunto il Corriere della Sera, sarà il retroscena, ma l'editoriale di prima pagina, diciamo li alterniamo, poi ne vedremo un altro, quello diciamo firmato dal principe del retroscena, sempre sul Corriere, ma vi leggo anche un passaggio dell'editoriale di prima pagina di Paolo Mieli. Sosteneva Silvio Berlusconi, l'unico, dopo Alcide De Gasperi, a essere rimasto a Palazzo Chigi per un intero quinquennio, che l'ultimo anno di legislatura era stato il più brutto della sua vita. Ne ricordava ogni attimo, era iniziato quell'ultimo anno con un infortunio di per sé insignificante. Stavolta sono stati due, il referendum e il voto segreto. Da quel momento tutto improvvisamente gli era parso chiaro, la prolissità, la vanità, l'esagerato senso di sé, ma anche l'insicurezza e la pavidità delle persone che aveva intorno. Passavano i giorni e l'allegra combriccola che a lui doveva tutto, o quasi, procedeva verso una sconfitta che a suo avviso, e aveva ragione, non era affatto inevitabile. Persino i più intimi, quei due o tre di cui si fidava, litigavano tra loro per delle idiozie. Moltissimi, quasi tutti, lo sfinivano con lunghissimi giri di parole prima di arrivare al punto, che poi era sempre lo stesso. Che sarebbe consistito il meritato guadagno per lo sforzo profuso negli anni precedenti e cosa aspettava a cacciare tutti gli altri. Giorno dopo giorno Berlusconi si rendeva conto che li sopportava sempre meno, che lo infastidivano persino i loro aliti, anzi soprattutto i loro aliti, ricorda Paolo Mieli. Ci viene in mente diciamo la ossessione che aveva da questo punto di vista Berlusconi e l'idiosincrasia anche per Laio, per esempio. Per quel che è dato sapere, anche l'ultimo anno governativo di De Gasperi non fu tra i più felici. Ed è bene che Giorgia Meloni sappia che l'altro ieri l'ora del destino è scoccata anche per lei. Con un leggero anticipo sui tempi è iniziato l'ultimo anno della sua legislatura. I partiti da premier, i partiti che l'affiancano non godono di piena salute e anche nel suo c'è puzza di bruciato. Fuori dall'Italia Meloni goda ancora di buona stampa, ma presto gli infortuni in cui è incappata avranno eco anche all'estero e la ricetta magica della stabilità tenderà a sfumare. A questo punto, come accadde a Berlusconi tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006, capirà che non è affatto detto che le prossime elezioni siano perse in partenza. Lì si vedrà la qualità sua e della sua squadra. Il suo vero grande incubo sarà che su di lei incomberà il fantasma di Roberto Vannacci, accompagnato da quello di Gianni Alemanno. Li abbiamo definiti fantasmi perché esistono ed esisteranno esclusivamente di vita virtuale, Di loro sapremo solo quel che ci dicono e ci diranno i rilevamenti d'opinione e non ci saranno turni elettorali intermedi per metterli alla prova di un voto in carta e matita. I sondaggi, è prevedibile, tenderanno a farli crescere poco alla volta, ma entro l'estate raggiungeranno la doppia cifra. A quel punto si vedrà la stoffa del personale politico da cui Meloni è circondata, dentro e fuori dal suo partito, nel senso che man mano che si profilerà il fantasma a doppia cifra, gran parte dei parlamentari che non sono certi della propria rielezione subiranno l'attrazione futurista. Qualcuno resisterà alla tentazione, i più fragili no. E non tutti nel centrodestra hanno l'aria di avere i nervi a posto. A quel punto l'esodo degli irrequieti potrebbe avere conseguenze sui partiti abbandonati, Lega e Forza Italia, facili da immaginare. Praticamente le formazioni politiche di Salvini e Tajani, anche a causa di dissidi interni e di OPA esterne, sono già adesso a rischio di implosione, come in un film dell'orrore. A questo punto il fantasma potrebbe fare il resto e provocare un terremoto, così. A metà dell'anno che ci separa dalle elezioni, la maggioranza di centrodestra potrebbe scoprirsi assai risicata. Berlusconi non ebbe problemi del genere, o meglio, li ebbe, ma solo alla fine della sua esperienza a Palazzo Chigi, quando si affacciò sulla scena politica il fantasma di Beppe Grillo, ma condivise quei problemi con l'intera politica italiana e, a vicenda conclusa, si può dire che il movimento pentastellato abbia fatto danno più alla sinistra che alla destra. L'ebbe invece quel tipo di manifestazioni del sovrannaturale De Gasperi, che dopo aver sbaragliato nel 48 i socialcomunisti, all'inizio degli anni 50 fu avvicinato dallo spettro dei reduci fascisti e monarchici. Il papa di allora, Pio XII, lo incoraggiava ad accompagnarsi a quei fantasmi. Lui si negò. E ciò gli costò una rottura con il pontefice, un litigio che rese molto amaro il suo ultimo anno di vita. Ma con quel mancato abbraccio, De Gasperi salvò la Democrazia Cristiana, che restò partito di maggioranza relativa per altri 40 anni. Adesso tocca a Meloni decidere se affidarsi o sottrarsi alle lusinghe del fantasma Vannacci. Nel caso scegliesse di sottrarsi, lo farebbe a costo di perdere le prossime elezioni. Ove mai ciò capitasse, potrebbe consolarsi dicendosi che governare in compagnia di una sporca dozzina composta da persone in gran parte cacciate dal centrodestra sarebbe un'esperienza senza precedenti, di dubbia affidabilità e di prospettive incerte, più che incerte. Questo scrive il Corriere della Sera. Voi direte, ma non c'è questa possibilità, ma c'è, Mieli, insomma, guardando al passato di Gasperi e ai fantasmi, insomma, si inventa uno scenario che non esiste. Ma proprio per niente, perché se leggiamo Libero, oggi il titolo è questo: Meloni Vannacci, prove d'intesa. Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. Riflessione e coerenza sono le parole che tornano in ogni discorso fatto ieri nel transatlantico di Montecitorio, da parte dei deputati di Fratelli d'Italia e da parte dei loro alleati, che cercano di capire quale strada prenderà adesso Giorgia Meloni. Il primo passo è stato verso Roberto Vannacci. Questo è stato il primo passo. Partirà, allora, la riflessione è quella annunciata e il primo passo è stato questo. Poi l'articolo di Fausto Carioti nelle pagine interne, cioè nella pagina 3, ha un testo leggermente diverso. Quindi la riflessione è quella annunciata dalla Premier nell'intervento sfogo fatto subito dopo la votazione. Partirà dagli oltre 30 franchi tiratori che hanno colpito martedì. Dove arriverà? Deve scoprirlo anche lei. Incassato il voto che non si aspettava, accarezzato la tentazione di rispondere, Sergio Mattarella permettendo, portando il paese al voto anticipato, è durata poco. Il capo del governo assicura chi le ha parlato non ha intenzione di salire al Quirinale. La lettura ufficiale è che si è trattato di un voto contro le preferenze, non contro l'esecutivo. Il primo passo di Fratelli d'Italia però è stato verso Vannacci in nome della coerenza. Anche questa è una risposta al tradimento del giorno prima. Fratelli d'Italia ieri ha votato con l'emendamento Ziello per reintrodurre le preferenze, un testo che è stato bocciato dall'Aula e tra chi ha votato per respingerlo c'erano appunto la Lega e Forza Italia. I meloniani sapevano che così la maggioranza si sarebbe spaccata un'altra volta, anche se con effetti meno dirompenti. Stavolta non c'era l'imprimatur del governo sull'emendamento ed erano consapevoli che il testo non sarebbe passato, visto che da sinistra si erano impegnati a respingere ogni emendamento presentato da Futuro Nazionale. Ma sono andati dritti lo stesso, su indicazione diretta della Premier che, raccontano i suoi, ha inviato un messaggio chiaro: su questa cosa io ci ho messo la faccia e non dobbiamo perderla. Una scelta che ha allargato la distanza con gli alleati. Nelle pause dei lavori parlamentari, i gruppetti della maggioranza ieri erano rigorosamente separati in base all'appartenenza politica. E anche qui ci sono Bignami, Donzelli e Lollobrigida nella loro confabulazione. Si inventeranno qualcos'altro molto presto, commentava intanto un deputato di Forza Italia. Che non finisca qui è sicuro. La strada della coerenza sulla legge elettorale proseguirà in Senato, dove il presidente La Russa ha subito ricordato che quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato nell'altro ramo e che se quell'emendamento fosse presentato a Palazzo Madama, visto il regolamento differente, verrebbe votato a scrutinio palese, rendendo impossibili imboscate dei franchi tiratori. Perché la seconda carica dello Stato si è esposta così, sapendo che quel testo, se modificato, dovrà tornare a Montecitorio? Perché la prossima volta alla Camera Meloni ci metterebbe sopra la fiducia. Questo scrive Carioti su Libero, ma soprattutto ci descrive la possibilità appunto di un'intesa, e qui cioè, e ieri alle 11 c'è stata una prova di questo. Sempre sul Corriere della Sera, a proposito della data delle elezioni, Francesco Verderami: Lega e Forza Italia divise in due e voto anticipato in aprile, gli scenari della Premier. La scommessa che la battaglia per le preferenze sia apprezzata nel Paese. Se è vero che la Presidente del Consiglio era già avvertita di questa mutazione genetica del centrodestra, la gestione del voto dell'altro ieri ha stupito molte vecchie volpi della maggioranza, che si sono chiesti perché, se Meloni voleva la reintroduzione delle preferenze, non ha chiesto che la riforma iniziasse il suo iter al Senato, dove non c'è appunto su questa materia il voto a scrutinio segreto, e perché alla Camera ha voluto esporsi alla sconfitta decidendo di dare il parere favorevole del governo alla norma che è stata poi bocciata. Quindi non sarebbe stato un errore, ma su una volontà che però non riusciamo a interpretare. Il dubbio ce lo mette appunto l'analisi di Verderami. A questa sequenza di interrogativi viene offerta come risposta una diversa chiave interpretativa dell'evento, che confuta la tesi dei troppi errori e che emerge da una battuta di uno dei massimi dirigenti di Fratelli d'Italia. Giorgia in realtà ha voluto arrivare fino al punto di rottura della maggioranza senza andare oltre, perché se le preferenze fossero passate, la legge sarebbe stata poi affossata nel voto finale e sarebbe stato un disastro. La versione viene indirettamente confermata da una fonte autorevole che riferisce di una discussione avvenuta di recente a Palazzo Chigi, dove si sarebbe discusso proprio l'argomento. Alla riunione era stato evidenziato il rischio che sulla legge elettorale Meloni potesse pagar pegno, come sui referendum la giustizia. Con la sfida sulle preferenze, Giorgia ha rovesciato l'accusa delle opposizioni di volersi occupare dei temi di palazzo e, affermando la volontà di restituire ai cittadini il diritto di scegliersi il rappresentante in Parlamento, è stata mediaticamente efficace. Raccontano, ma se voleva fare questo, perché non ha semplicemente proposto le preferenze e basta, mettendosi poi a rischio dell'accusa di Vannacci di aver ideato delle false preferenze? Raccontano che secondo i primi sondaggi la mossa starebbe risultando vincente nel Paese, perciò ieri la Premier ha voluto che Fratelli d'Italia votasse a favore dell'emendamento sulle preferenze presentato dai nemici vannacciani, un'incoerenza politica calcolata per rimanere coerente davanti ai cittadini. Questo scrive Verderami. Qui al centro c'è un riquadro con una procedura di infrazione per Roma che diciamo resta confinata oggi tra le notizie molto brevi, che riguarda le querele temerarie, però la diamo qui. La Commissione europea richiama l'Italia e altri 13 paesi sulle querele temerarie. L'esecutivo ha deciso di avviare una procedura di infrazione per gli stati che non hanno ancora recepito integralmente le norme sulle azioni legali infondate e abusive che mirano a mettere a tacere coloro che operano nell'interesse pubblico, quindi giornalisti, organizzazioni o chi si occupa dei diritti umani. La direttiva ora dovrà essere recepita entro 2 mesi dall'Italia e dagli altri paesi interessati. Vedremo cosa accadrà. È un tema di cui si è occupato il Partito Radicale, oggetto appunto dell'iniziativa politica del partito, e al centro invece ieri i maestri dell'arte della cucina italiana. Arte della cucina, 10 nuovi maestri, e qui c'era Giorgia Meloni che viene raffigurata insieme a questi 10 maestri dell'arte, secondo l'espressione che era data qui, il titolo e l'espressione che viene usata per questo evento. Bene, non ho il tempo naturalmente di citare tutto quello che oggi abbiamo sui giornali, però vediamo qualche intervista. Allora, i commenti, oltre a quello di Mieli, ce n'è uno molto, molto bello, ecco, che citerò insieme a quello di Perina sulla Stampa, di Daniela Preziosi sul Domani, di Augusto Minzolini sul Giornale, e nella rubrica delle lettere, ma da leggere anche Francesco Merlo sulla Repubblica e Stefano Folli, pagine 14 e 15. Giuliano Ferrara sul Foglio, che ha un titolo, diciamo, che è molto, molto efficace. È Meloni l'unica vera riforma del governo, una destra europeizzata e nell'interesse generale, a parte i rossobruni. E speriamo appunto di non perderla, questa destra europeizzata a favore di una destra non europeizzata. E per il resto invece Menichini, devo per forza leggervelo almeno in parte. L'intenzione è chiara, coerente col personaggio, almeno col personaggio che Giorgia Meloni è convinta di incarnare. Per l'elevata autostima e perché tutti le hanno sempre attribuito determinazione, lucidità d'analisi, rapidità di reazione. Quindi, in altre parole, una che non molla, scrive Menichini sulla prima pagina della Repubblica, per leggere appunto un commento che va proprio nella direzione opposta di quello di Verderami. Ora, nel momento della difficoltà, Meloni non vuole deludere e soprattutto non vuole mollare, quindi avrà la sua legge elettorale, userà la vicenda per risuscitare la caricatura della sinistra nemica del popolo sovrano, si arroccherà a Palazzo Chigi facendo sapere che ne uscirà solo l'ultimo giorno utile, selezionerà un pacchetto di misure a presa rapida con un solo requisito, che siano più di destra possibile. L'amarezza per la sconfitta parlamentare martedì è stata aggravata dall'inevitabile disinteresse per l'ennesimo decreto sicurezza varato in quelle ore dal governo, il 7° in 4 anni, che tra le altre cose autorizza perfino i vigili urbani a fermare per 12 ore i minorenni giudicati pericolosi prima ancora che commettano eventuali reati. Una cosa di destra che più di destra è difficile. Ecco, il piano è tutto sommato semplice, un ultimo anno di legislatura da vivere sulle barricate di legge e ordine, dove la Premier si sente a proprio agio molto di più che nei vertici internazionali, con l'obiettivo di recuperare consensi ora dispersi tra delusione, astensione e l'infatuazione per il vero nuovo uomo forte che ha fatto irruzione sulla scena. Fin qui ciò che Meloni ha in testa di fare, poi però c'è quello che davvero potrà fare per 12 lunghi mesi, ed è tutto un altro discorso, con un mondo intorno dove accadono cose e si muovono attori politici che Meloni sembra capire sempre meno. Proprio lei, che ama sentirsi elogiare per la lucidità, è inciampata ormai molte volte per il motivo esattamente opposto: per non aver visto arrivare i colpi, per aver sottovalutato un avversario, sopravvalutato un amico, insomma, per essere caduta vittima della sindrome più tipica del palazzo. Quando ti convinci che sia vero tutto quello che pensi e che dici e respingi ogni evidenza che contraddica le tue certezze. Questo, tra l'altro, le interviste, dunque, troviamo il presidente La Russa sul Corriere della Sera, che è un'intervista a tutta pagina, che Andiamo a pagina 6. Ogni voto può avere conseguenze politiche, ma nessuna sfiducia. Non parlerei di errore, ma forse dando il parere favorevole il governo ha fatto una scelta sbagliata, dice il presidente del Senato, così come la sua predecessora. Poi ancora sulla Repubblica, l'intervista a Elly Schlein che fa il titolo Meloni ha fallito, la segretaria del Partito Democratico, quanta arroganza, finito il tempo del governo, a settembre il programma, la segretaria tocca a noi, vinceremo con qualsiasi sistema, mentre Meloni vuole fare il premierato con legge ordinaria, ossessionati dal potere fanno disastri a casa. Come notano in molti, tra gli altri Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, diciamo forse ecco, quello che stonava nell'opposizione era l'eccesso di gioia per un errore, per un autogol, insomma hanno in qualche modo festeggiato come se avessero segnato, non dico appunto un gol da fuori area o una cosa, una prodezza, ma insomma come se avessero segnato loro, ma in realtà è stato quantomeno un autogol, se non come dicono alcune ricostruzioni addirittura un gol provocato nella propria porta, provocato per uno scopo che non è ancora chiaro. Poi Chiara Braga sempre sul Corriere, Filini per Fratelli d'Italia sulla Repubblica. Ecco, prendiamo proprio il Fatto Quotidiano e troviamo l'autore dell'emendamento di ieri, quello votato da Fratelli d'Italia e firmato da Futuro Nazionale, Edoardo Ziello. A tradire è stata la Lega, ora se la Premier vuole rivincere deve trattare con il generale. Giura che con i Fratelli d'Italia non si sono detti nulla prima di votare assieme, zero, non ci sono canali aperti. Aggiunge che Vannacci non è contento dei due tonfi in poche ore della maggioranza sulle preferenze. A me ha detto che è prevalsa la vigliaccheria dei poltronari. Il deputato Edoardo Ziello, responsabile di Futuro Nazionale, autore dell'emendamento, teorizza: Meloni ha appoggiato il nostro testo perché aveva paura di essere scavalcata sul tema da Vannacci. La questione delle poltrone torna anche nelle vignette che troviamo sui giornali, per esempio quella, credo che fosse quella di Osho, insomma, come il tema dei peones, insomma delle poltrone. Qui appunto il ministro Piantedosi confabula con Giorgia Meloni, come accade nel calcio con la mano davanti alla bocca, anche nel tennis, nel doppio, insomma per nascondere quello che stanno dicendo. A chi riesce a leggere le labbra, potremmo piazzare delle trappole a forma di poltrona. Il discorso dei peones appunto tiene ancora a banco nelle diverse letture. Io però mi fermo qui. Aiello sul Messaggero vi segnalo anche, segnalo però anche dei costituzionalisti che trovate oggi sui giornali. Intanto Tommaso Frosini firma l'editoriale sulla prima pagina del Mattino. Sul Quotidiano Nazionale invece Stefano Ceccanti scrive un commento sulla legge elettorale: le correzioni possibili, recuperare il ballottaggio per limitare gli estremismi. C'è il rischio che nessuno raggiunga la soglia del 42%, il doppio turno sarebbe la soluzione ideale per non allearsi con le ali più radicali. Questa sarebbe una via di uscita che è stata individuata anche da un esperto, diciamo uno dei maggiori esperti di sistemi elettorali, anzi tutti direi i maggiori esperti di sistemi elettorali propongono alla Premier il ballottaggio. Calderisi, ma abbiamo visto, se non erro, anche Dalimonte ieri. C'è un particolare che vorrei aggiungere, che collega alla questione del carcere, che come sapete è un tema per noi molto importante qui a Radio Radicale e nel Partito Radicale e per tutti i radicali in generale. Non credo che ci siano radicali disinteressati a quello che avviene nelle nostre carceri. A pagina 12 del Domani si dice, a proposito dell'ultimo provvedimento in materia di sicurezza che riguarda anche i minori, prevede anche la possibilità del fermo anche per i minori, la destra vuole i minori in cella come gli adulti, allora li deve fare votare, scrive Gianfranco Pellegrino. La retorica della responsabilità, le basi ideologiche di provvedimenti come l'estensione del fermo preventivo ai minorenni, contenuta nell'ultimo decreto sicurezza, sono evidenti. La formulazione più chiara la offre un ministro di questo governo, Valditara, che ha spesso sostenuto che la responsabilità è sempre individuale, che la sanzione è essenziale, che bisogna ridare peso e fondamento all'autorità. La versione più compiuta di queste idee è nel suo libro, ma non si pensi che siano soltanto idee della componente leghista sovranista del governo. Un disegno di legge, prima firmataria Marta Fascina, di Forza Italia, che propone di abbassare l'età di imputabilità penale a 13 anni, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera. C'è il caso inglese, che si tratti di una cattiva idea, è chiaro, chi ha già sperimentato questa strada nel Regno Unito, dove l'età di imputabilità è fissata a 10 anni, ricorderete tutti la serie TV Adolescence, no, con un ragazzino di 13 anni che viene sottoposto appunto a processo. Un rapporto pubblicato questo giugno dal Bar Council of England and Wales, elaborato da giudici, avvocati, neuroscienziati e specialisti della giustizia minorile, propone invece di elevarla a 14 anni. Ma a questo punto c'è una conseguenza logica della retorica della responsabilità: se la responsabilità è condizione della libertà, allora ai minori dovremmo riconoscere anche più libertà, non soltanto più sanzioni, per esempio il diritto di voto, cosa dalla quale ben si guarda naturalmente la destra. Allora, tutto l'ho detto fondamentalmente, sebbene in breve, nel corso della nostra, nel nostro sommario molto lungo della rassegna stampa. Abbiamo detto che sono scesi in campo oggi anche i quirinalisti, quindi Palmerini, Ugo Magri per esempio sulla stampa, che spiegano perché il Quirinale non, per ora non può e non vuole intervenire nel pasticciaccio della legge elettorale. Qualcosa che però vorrei segnalare. Abbiamo detto che i giornali conservatori sono molto concentrati sul caso Roggero, che salda diciamo sicuramente la destra. Ingiustizia è fatta, scrive il giornale sul gioielliere condannato. Ingiustizia è fatta, scrive Libero. Vediamo se la verità, ecco, si distingue. La verità non, ecco, ha questo titolo più esplicativo: va in galera per aver difeso moglie e figlia. Definitiva la condanna per Roggero. A 72 anni si costituisce e pagherà milioni ai parenti dei balordi. E su questo appunto c'è una proposta. Il Tempo, con Giorgia contro la palude, e accanto condanna scandalo a Roggero. Questo lo troviamo su diversi giornali, ne scrivono anche gli altri naturalmente, a cominciare dal Foglio, che ha però una posizione totalmente diversa. La vendetta non è legittima difesa. La Cassazione condanna Roggero e ricorda alla destra cos'è lo Stato di diritto. Poi ci sono altre cose che devo per forza segnalare, sempre sul Foglio. Continua a esserci, diciamo, notizie di tutti i tipi sul caso La Vitola Ranucci, ma divertente sempre Michele Masneri. La Vitola di cappa e strage. Finalmente anche io a pranzo al Cefalù Bistrò, tra il pesce freschissimo e strani avventori. Ci dice che sono fondamentalmente solo clienti maschi, vestiti un po' da turisti, alcuni in braghe corte, e non capisco se sono giornalisti, spie o impiegati. E a governare il posto c'è una sorta di Logan Roy di Succession, per chi avesse visto la serie. Ma è il menù anni 80, questo era stato già raccontato, ma è da leggere, e io in questa rassegna non posso leggerlo, ma vi raccomando naturalmente la lettura. posso leggere a proposito invece dell'hotel Midas, stampa pagina 18 con Claudio Martelli. La lezione del Midas è la politica di oggi. Socialisti mai subalterni a nessuno. L'ex vice di Craxi a 50 anni dalla svolta del PSI. Da comunisti e PD mai una revisione del passato. Schlein ha sbagliato a non dissociarsi da Conte sulla Russia. Così rischia di non avere la leadership. Così parliamo anche dell'opposizione. 16 luglio 76 a caldo la svolta del Midas, parla naturalmente con Fabio Martini Martelli. La svolta del Midas sembrò uno dei tanti avvicendamenti alla guida dei mobilissimi partiti della Prima Repubblica. Invece il nuovo PSI di Craxi avrebbe cambiato il corso della politica italiana. 50 anni dopo quella vicenda può ancora parlare all'oggi, a cominciare da una lezione che Martelli, allora giovane protagonista, sintetizza così. In quei giorni ci fu un ricambio generazionale, è vero, che però portò con sé soprattutto un cambio di indirizzi, di cultura e di approccio su un punto allora decisivo, ma per altri versi sempre attuale. I socialisti dissero alla DC e al PC che non intendevano essere subalterni a nessuno, neppure agli alleati, perché la politica è battaglia delle idee. Allora, in che modo questo si collega all'attualità? Un caveat imprescindibile, in guardia dai paragoni, perché tra allora ed oggi le differenze sono enormi. Ciò premesso, la nuova classe dirigente che allora prese la guida del partito era pur cresciuta dentro il partito precedente, e non è poco. Ci trovammo a fronteggiare una situazione che a sinistra sembrava irreversibile. Un intellettuale come Aso Rosa disse che il PC aveva ormai unificato Lenin e Turati, che non c'era bisogno della socialdemocrazia, mentre Berlinguer disse di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello della NATO, ma al tempo stesso fu proprio lui, ancora nell'80, che parlò dell'attualità di Lenin e si disse conservatore e rivoluzionario. In questo tenere cose così diverse, tipico del PC, c'è un tratto di cultura politica che sarebbe durato fino al PD. In che senso? L'essenza del PC l'ha spiegata una volta Rino Formica. I comunisti hanno fatto tante svolte, ma mai una revisione. Lo svoltismo è molto diverso dal revisionismo. Sembra superare, ma intanto conserva. I cambiamenti sono di facciata, rinnova nella continuità. Lei allude al fatto che dopo più di una settimana nessuno sa cosa pensi la segretaria del PD sull'affermazione di Conte in merito all'esagerazione della minaccia russa, che in realtà è già costata 500.000 di morti. In effetti, salvo qualche presa di posizione di esponenti riformisti, non c'è stata reazione. È stato fatto trapelare un dissenso informale da parte dell'ufficio stampa, ma in questo modo si dimostra di non conoscere l'ABC. Se ti fai pecora, il lupo ti mangia. Così appunto il riferimento all'attualità, partendo da 50 anni fa. Allora, nell'intervista di Schlein c'è qualcosa su questo, a parte la legge elettorale? Non mi pare. Non vedo domande nell'intervista che Giovanna Vitale le fa, sulle donne che si sono ribellate, su Meloni che contesta di aver esultato, su non avete ancora una coalizione né un leader, sono 3 anni che facciamo proposte unitarie in Parlamento, salario minimo eccetera eccetera, Conte ha detto che è pronto ad accelerare sul programma leader, ci siamo, bisognerà coinvolgere le persone, ci saranno anche i centristi, al centro si muovono in molti, noi siamo testardamente unitari, governiamo già bene insieme in molte regioni e città, anche nella battaglia sulla legge elettorale con Italia Viva, VS, Più Europa, abbiamo presentato emendamenti condivisi, l'alleanza progressista può allargarsi ancora e non restringersi. Insomma, neanche oggi ne ha parlato. Che altro segnalarvi per recuperare? Ecco, senz'altro il Corriere a pagina 17, che è uno di quei giornali che ci racconta della fine di Buttafuoco, almeno per quanto riguarda la bozza dei palinsesti. L'azienda vuole cancellare il suo programma radio, pesa il caso della Biennale. Lupus in fabula, ecco così si chiama la sua piccola rubrica del mattino, non sarebbe nei palinsesti di settembre, quindi appesa a un filo. Poi sulla Russia oggi e sull'Ucraina ci sono tante cose interessanti. Per cominciare vi segnalo l'articolo di Jacopo Jacoboni sulla Russia e l'Africa e sul quello che significa in particolare la scelta di Zelensky di non puntare più sulla figura che aveva rivestito la difesa, visto il cambio di il rimpasto di governo, il cambio di premier, e questo lo trovate per esempio su diversi giornali, in particolare Repubblica se ne occupa, però velocemente vi leggo il titolo dell'editoriale del Foglio: togliere Fedorov non rafforza la difesa, armonia nell'esercito, efficienza, la scelta piena di rischi di Zelensky. Questo per quanto riguarda l'Ucraina. C'è invece però sicuramente una cosa da segnalare su Israele ed è l'intervista di Fiamma Nera Stein sul giornale. Sono passati totalmente in sordina i colloqui in Italia tra Libano e Israele per quanto riguarda appunto il futuro del Libano, ma oggi sul giornale trovata l'intervista all'ambasciatore Leiter, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti: la pace soltanto se si batte il terrore. È un'esclusiva che trovate sul quotidiano diretto da Tommaso Cerno, firmata da Fiamma Niresan. L'intervista è a pagina 17. L'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti: Italia ospitale e disponibile, non si può lasciare che Hezbollah prosperi. Yekiel Leiter è filosofo di formazione e in seguito servitore dello Stato di Israele nei settori dell'economia, dell'educazione e della politica internazionale. Padre di 7 figli, di cui uno, Moshe, è caduto da eroe poco dopo il 7 ottobre. Oggi ambasciatore israeliano negli Stati Uniti è il capo della delegazione che gestisce la trattativa con il Libano per una pace che gli Hezbollah, longa manus dell'Iran, vogliono impedire a ogni costo. L'idea di Israele è che sconfiggendo il terrorismo si otterrà la pace, ma la pratica è difficile. Può il Libano affrontare le minacce degli Hezbollah? Leiter parte da Roma dopo 2 giorni di colloqui trilaterali Stati Uniti, Israele e Libano, impostati a Washington il 26 di luglio e che riprenderanno a Roma il 4 di agosto. Tutti i dettagli nell'intervista di Fiamma Nera Stan, così come altrove trovate dettagli sulla possibile visita di Netanyahu negli Stati Uniti, in occasione che era data in occasione appunto dei funerali di Lindsey Graham, per un nuovo incontro con appunto il presidente Trump. Altro non posso dire nello spazio che mi rimane. Posso segnalare però sul Sole 24 Ore il ministro Giorgetti con il suo stop al governo come azionista delle banche all'assemblea dell'ABI, che ha confermato il governatore Panetta, che dice: l'inflazione al 3% peserà sulle mosse della BCE. E infine su tutti i giornali trovate chi ha visto l'Odissea, il nuovo film di Nolan, e che ci racconta insomma com'è in particolare. Trovate il racconto sulla Repubblica di Francesco Piccolo. Odissea: nonostante il cast stellare, Nolan deve arrendersi a Omero. Noi ci fermiamo qui e io vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo domani, buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a Roberta Iannuzzi per Stampa e Regime, che ritroveremo domani alle 7.35, prima edizione del notiziario di Radio Radicale questo giovedì 16 luglio 2026. Antonello De Fortuna e Alessandro Teodori vi danno il buongiorno. Vediamo insieme il sommario: la nuova legge elettorale al voto alla Camera, le sanzioni europee contro la Russia, la situazione in Medio Oriente e ancora il fine vite in Francia. Sono questi i temi principali del nostro notiziario, che apriamo con la legge elettorale. Il voto finale della Camera sulla riforma, il cosiddetto stabilicum, è atteso in mattinata, in prima lettura, sempre a scrutinio segreto. Ieri l'Aula ha concluso sulla tarda serata l'esame degli oltre 200 emendamenti e dei relativi 29 ordini del giorno. Nel testo, il sistema proporzionale, con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o a coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti, al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier e un voto unanime permetterà il pronunciamento del voto dei fuorisede. Questi caratteri principali della nuova normativa, ma a tenere banco sono ancora le polemiche, ovviamente dopo la bocciatura ieri di un emendamento presentato sulle preferenze da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Su questo sentiamo la rappresentante delle istituzioni, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Alberti Casellati.
2: Noi andremo sicuramente avanti, anche perché la legge è una legge che funziona. Sull'emendamento che ha riguardato le preferenze ha deciso il Parlamento, che su questo è sovrano, e noi rispettiamo quello che decide il Parlamento. Non mi pare che si debba ingigantire questo episodio più di tanto. Il Parlamento ha voce, noi siamo una Repubblica parlamentare, ha deciso così e va bene così. Oggi sono stati enfatizzati troppi aspetti, ho visto anche tutta la questione.

0: stalking, il femminicidio, il codice rosso e mi pare anche tutta la questione dell'inserimento nelle leggi regionali. Allora, oggi nella nostra legge c'è il 40 e il 60, poi una parte la prenderà la politica, potrà decidere sul merito, perché c'è un corso di emancipazione e di evoluzione per quello che riguarda le donne e che dovrebbe andare verso una scelta di meritocratica. Certamente questo presuppone che si superino pregiudizi che ancora purtroppo sussistono. Però la legge prevede il 40 e il 60, quindi tutta questa discussione che le donne sarebbero state cancellate dal governo da una donna che ricopre un ruolo che non ha mai ricoperto nessuno e che nessuno ha mai proposto nella centrosinistra, perché anche di questo si tratta.
1: Era la ministra delle riforme istituzionali Casellati. Sentiamo cosa ne pensano i partiti del Fatto Politico della settimana. Iniziamo da Elena Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, intervistata sempre da Lanfranco Palazzolo.
2: Ma allora, il voto di ieri, in realtà è il voto a un emendamento, non è il voto al testo base o alla legge, quindi non è una sfiducia nei confronti del governo. Il Parlamento, come sappiamo, è sovrano e è chiaro che quello che ha fatto più di tutto riflettere è l'atteggiamento delle opposizioni. Immagino che lei abbia visto, ma tutti quanti hanno visto le immagini, no, di una opposizione che esulta quasi si fosse in uno stadio, quasi l'Italia avesse vinto i mondiali, quando l'emendamento con il quale Fratelli d'Italia chiedeva di ritornare alla scelta dei candidati da parte dei cittadini è stato bocciato. E quindi io mi fermerei innanzitutto su questa immagine, che è obiettivamente un'immagine molto brutta, perché noi abbiamo cercato in tutti i modi di restituire agli italiani la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti istituzionali e le opposizioni hanno esultato perché questo non è successo, contrariamente a quello che poi dicono quando vanno in campagna elettorale, quando vanno in televisione. E questo è il primo dato. Il secondo è che la maggioranza sicuramente non ha votato in maniera compatta, i numeri lo dicono in maniera molto chiara, ha votato sicuramente in maniera compatta Fratelli d'Italia, perché siamo assolutamente convinti della bontà di questo principio. Prendiamo atto che altri hanno fatto valutazioni diverse, ma è la valutazione sull'emendamento, non sull'impianto della legge elettorale, non sul governo.
1: Restiamo in seno alla maggioranza, sentiamo Andrea De Bertoldi, deputato della Lega e componente dei liberali cristiano-democratici.
3: Certamente un po' di confusione e il fatto che in un momento anche così difficile per il Paese, per il contesto internazionale, ci troviamo un Parlamento che sta avendo un riscontro non propriamente elegante del proprio lavoro, non è piacevole, non aiuta ad avvicinare al voto quegli italiani che sempre di più hanno abbandonato i seggi. Purtroppo abbiamo visto ieri un emendamento a prima firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami che è stato bocciato dal voto segreto. Un emendamento che doveva...
4: Lei l'ha votato?
3: Io per correttezza dico semplicemente che c'era il voto segreto e che mi sono attenuto alle indicazioni del gruppo parlamentare della Lega al quale io appartengo. Poi per correttezza non mi va di andare oltre, però dico che non è una questione di persone. Ci sono stati, se non sbaglio, 30 o 31 franchi tiratori nella maggioranza. Non è un bel segnale che la maggioranza dà da questo punto di vista, ma d'altra parte tutti sapevamo, perché era stato detto pubblicamente, che due forze politiche della coalizione, Forza Italia e la Lega, non erano particolarmente d'accordo su quell'emendamento. E volerlo comunque portare al voto e mettendo quindi a rischio l'omogeneità della coalizione, la salute della coalizione, mi è sembrato un tentativo veramente strano da interpretare. Io cerco di dare anche una lettura che va, come nelle mie caratteristiche moderate, che va al di là degli schieramenti. Io non è che voglio dare una lettura secondo i miei desiderata, cerco di dare una lettura oggettiva.

0: Pensare che una maggioranza vada, sapendo del voto segreto, vada a mettersi a rischio su un emendamento che non era condiviso da almeno da due partiti della coalizione, mi lascia forti, forti dubbi.
1: E l'opposizione esalta la battuta d'arresto della maggioranza. Sentiamo Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
2: Passaggio un po' diverso, perché un esponente di Futuro Nazionale è accusato di tradimento pezzi della maggioranza di governo della destra, quindi mi sono permesso semplicemente di così ammonire tramite la figura del presidente di turno Rampelli i colleghi di Futuro Nazionale, i deputati di quella formazione, a non utilizzare mai le categorie del tradimento e della vigliaccheria, perché la matrice storica da cui proviene quel loro movimento si distinse in modo assolutamente impareggiabile per vigliaccheria e tradimento, e quindi è stato un richiamo più che altro alla storia del nostro paese, non la più commendevole, anzi la più drammatica. La mattinata non ha avuto delle particolari sorprese. Direi che più che l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, che è stato bocciato nonostante abbia raccolto credo che poco meno di 140 voti a scrutinio segreto,
3: 133 forse,
2: il che significa che un pezzo della maggioranza di destra, di centrodestra, ha votato l'emendamento di Futuro Nazionale. Ricordiamo che Futuro Nazionale conta 8 deputati in questo Parlamento, erano presenti in 7 stamani. Quindi si è determinato di fatto una maggioranza su un'aggregazione, non una maggioranza su quell'emendamento, che non corrisponde alla maggioranza di governo, tanto che giustamente il collega Ricciardi di 5 Stelle e poi la Presidente Braga sono intervenuti dicendo convochiamo una conferenza di capigruppo per vedere le ricadute politiche, se c'è una nuova maggioranza della quale tener conto. Vedremo lo sviluppo. La mattinata è stata caratterizzata dalla bocciatura dell'emendamento di Elena Bonetti di Azione sulla parità di genere, e questo è un elemento invece che deve fare riflettere, perché è un arretramento rispetto a delle conquiste che sono state fatte e realizzate nel corso degli anni e dei decenni, che dà la misura di un atteggiamento profondamente conservatore e regressivo che io segnalo, che noi segnaliamo come un problema di cui tener conto. Dopodiché, rispetto alla serata di ieri, diciamo che la giornata di oggi è stata passeggiata sul velluto, perché ieri è caduto un fatto veramente molto, molto significativo. Cioè, per la prima volta in questa legislatura, vuol dire quasi 4 anni, la Presidente del Consiglio è stata clamorosamente smentita, non dalla Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata, dal popolo sovrano sul referendum sulla giustizia, ma dalla sua stessa maggioranza nell'Aula del Parlamento. E ho l'impressione, dall'atteggiamento di stamani, che il colpo, diciamo, come quando, non sono un esperto di boxe, ma quando il pugile prende un colpo ben assestato, insomma, lo sbandamento nelle loro fila.
1: E ulteriore coda polemica tra il presidente del Senato La Russa e il capogruppo del PD Francesco Boccia. La Russa aveva dichiarato che il Senato avrebbe dovuto correggere la legge elettorale approvata alla Camera. Sentiamoli al microfono di Sonia Martina.
4: Io ho detto con chiarezza che tutta questa vicenda, che ha un significato politico rilevante e che non tocca a me in questo momento perlomeno valutare, anche se posso valutarla, perché devono smettere di considerare il Presidente del Senato come se fosse con gli stessi doveri del Presidente della Repubblica. Lo sono solo nell'esercizio delle mie funzioni, ma in questo caso ho parlato da Presidente del Senato. Ho detto, ricordo che in un sistema bicamerale quello che viene votato in un ramo del Parlamento può essere cambiato in un altro ramo del Parlamento. C'è qualcosa che non piace in questo? Evidentemente me lo spieghino, perché poi il fatto politico rimane, e io ho detto fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal governo, ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza. E ho detto, ricordo da Presidente del Senato, che quello che un ramo del Parlamento decide può essere cambiato dall'altro ramo del Parlamento. Se a qualcuno non piace, riformuli la Costituzione.
3: Ma io conosco la Costituzione antifascista e non so a quale Costituzione faccia riferimento il Presidente, se è la stessa, allora la conosciamo bene entrambi e io penso che sia dovere di entrambi rispettarla. Ho puntualizzato in aula che quando un governo viene sconfitto non si utilizza il Parlamento per andare in soccorso. Il Parlamento può dare la fiducia o non può dare la fiducia, ma non può coprire le sconfitte di un governo. Quello che è accaduto ieri a Montecitorio è sotto gli occhi di tutti. E il governo che ha forzato su una serie di regole è andato sotto perché un pezzo della maggioranza non ha votato un emendamento che non è sulle preferenze, come continua a propagandare Giorgio Meloni, ma era un emendamento che garantiva i seggi ai capilista bloccati, che cancellava l'alternanza di genere, che è un traguardo che abbiamo difeso, voluto fortemente noi tutti, noi tutte in questi anni, cioè significa azzerare il numero di donne in Parlamento, ci capiamo meglio, e tutto questo era nascosto in quel pessimo emendamento Vigliano. Se avessero voluto le preferenze potevano votare gli emendamenti dell'opposizione che sono stati votati prima e che introducevano semplicemente le preferenze o proponevano il ritorno al Mattarellum, per esempio, ma la maggioranza non voleva far scegliere agli elettori e alle elettrici italiane i deputati e i senatori, ma volevano semplicemente organizzare un altro modo per stilare liste di nominati. Questa è la verità. Sono andati sotto per ragioni politiche, perché evidentemente dentro la maggioranza non c'è accordo, e anziché prendere atto che la maggioranza su questo tema, io penso anche su molti altri, non c'è più, hanno reagito come fanno sempre, attaccando l'opposizione. Giorgia Meloni raccontando il falso, cioè che era un emendamento sulle preferenze, ma è falso perché non era così, e il Presidente La Russa sorprendendoci, provando a far andare il Senato in soccorso del governo. E ho ricordato a lui e a tutta la maggioranza che siamo ancora una repubblica parlamentare, la distinzione tra Parlamento e governo per fortuna è definita dalla nostra splendida Costituzione antifascista.
1: E sempre ieri maggioranza divisa anche sulla votazione dell'emendamento Ziello di Futuro Nazionale, che chiedeva l'introduzione delle preferenze. La proposta di modifica su cui governo e maggioranza si sono rimessi all'aula è stata bocciata, ma Fratelli d'Italia ha votato insieme a Futuro Nazionale. Allora abbiamo sentito Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
5: È un emendamento, il nostro, quello che ha voluto Futuro Nazionale, per riportare le preferenze su tutta la lista dei candidati sottoposti al vaglio degli elettori. Preferenza pura, diciamo così. Chi prendeva più voti di preferenza passava per primo rispetto a chi ne prendeva di meno, senza l'escamotage che Fratelli d'Italia ieri invece ha proposto con il suo emendamento con i capilista bloccati, che dal nostro punto di vista era un ibrido che non affrontava seriamente la tematica. Ieri purtroppo abbiamo visto quello che è successo, dove nel centrodestra ci sono stati evidentemente decine di parlamentari che hanno tradito Giorgia Meloni nel segreto del voto segreto, appunto, mentre noi di Futuro Nazionale, noi coloro i quali Giorgia Meloni ha anche, come dire, più volte non trattato molto bene, noi coloro i quali non sono stati tuttora ascoltati su tanti dossier, mentre noi abbiamo sempre portato avanti delle proposte concrete, compatibili con la linea politica del centro-destra, beh, noi non abbiamo tradito, perché per noi la parola viene prima di tutto il resto. Altri hanno detto una cosa e nel segreto ne hanno fatta un'altra. Oggi di nuovo abbiamo però visto, sul tema preferenze, evidentemente c'è proprio una visione del mondo diversa. Noi siamo per dare davvero, riconoscere davvero la sovranità ai cittadini tramite il voto di preferenza, altri non lo sono. Fratelli d'Italia ha cercato di salvare la faccia dopo la figuraccia di ieri e oggi francamente non potevano che fare così. Il dato politico è un altro, il centrodestra sta perdendo, il così com'è formulato con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Nuovi Moderati, sta perdendo il contatto con la realtà e con il popolo.
1: Sempre a proposito della riforma, la maggioranza ha presentato un emendamento che modifica le modalità di elezione dei parlamentari nella circoscrizione estero, attualmente suddivisa in 4 aree che eleggono 8 deputati e 4 senatori. La proposta della maggioranza ridurrebbe il numero delle suddivisioni territoriali e cambierebbe i criteri con cui sono assegnati i seggi, con un possibile vantaggio dei partiti di centrodestra. Questo è il giudizio delle opposizioni. Gianfranco Palazzolo ha intervistato Nicola Carè, deputato del Partito Democratico, eletto all'estero.
6: Il problema principale effettivamente sono le circoscrizioni estere, circoscrizioni che erano fondamentali, bensì i rappresentanti politici o i rappresentanti parlamentari non fossero all'altezza per rappresentare, all'altezza in senso abbastanza come numero per rappresentare i 6 milioni e mezzo che si trovavano all'estero. 4 circoscrizioni che devono, con 12 parlamentari che devono rappresentare 6 milioni e mezzo. Ma con le 4 circoscrizioni si poteva anche andare, in senso che erano divise come le Americhe, il Sud America, il Nord America, Europa, il resto del mondo, se vogliamo dire, anche se la mia circoscrizione era talmente sparsa e non eterogenea, perché effettivamente le dinamiche, le tematiche e le problematiche che potevano apparire in Thailandia erano diverse dall'Australia, diverse della Sudafrica. Effettivamente abbiamo fatto un lavoro di raccordo su tutti, è un lavoro effettivamente importante, soprattutto basato su una cosa fondamentale, quello di accomunare tutte le problematiche e presentarle qui in Parlamento. Ora, la nuova legge elettorale, con l'emendamento che è stato poi proposto da Neo Moderati e anche dal MAIE, è appunto uno fondamentale, una circoscrizione unica mondiale per quanto riguarda il Senato e 2 circoscrizioni per quanto riguardano la Camera dei Deputati. Cioè, all'interno di questa circoscrizione, ma lei si immagina che un rappresentante a livello di Senato che abbia a cuore o può andare a rappresentare tutti gli italiani che si trovano nel mondo? Perché io naturalmente, venendo da una piccola circoscrizione, la mia piccola circoscrizione non a livello geografico ma a livello numerico, naturalmente non può esprimere più una rappresentanza. E non è questione soltanto di questo, è anche questione che il discorso politico che si è fatto un discorso politico per portare più seggi a quello che noi chiamiamo il centrodestra, cioè quelli che vengono dal Sud America. E quindi si perde la rappresentanza degli italiani che si trovano all'estero nelle varie circoscrizioni, ma soprattutto, secondo me, anche potrebbe essere vicino all'anticostituzionalismo. Diciamo che hanno fatto tutto il disegno per favorire, soprattutto per sottrarre al centro-sinistra tutto il grande lavoro di raccordo che si è fatto nelle circoscrizioni, soltanto per 2 o 3 parlamentari in più, importanti per loro, per le elezioni del Presidente della Repubblica che avverranno nel 2029.
1: E chiudiamo la pagina dedicata alla riforma della legge elettorale, che seguiremo in diretta, almeno il voto finale, dalle 9.30. Parliamo di politica europea. Neanche ieri gli ambasciatori dei 27 Stati dell'Unione sono riusciti a concludere l'accordo per dare il via libera al 21° pacchetto di sanzioni alla Russia. Tuttavia i 27 hanno bloccato l'oil price cap al greggio russo, che scade oggi, prorogandolo fino al 23 luglio, al fine di proseguire i lavori sulle questioni in sospeso del pacchetto, comprese le implicazioni economiche e tecniche delle proposte. Siamo collegati in diretta con Davide Carretta, buongiorno.
7: Sì, buongiorno a voi. Il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia sta diventando il simbolo dei piccoli interessi economici nazionali che impediscono all'Unione Europea di mettere più pressione sulla Russia di Vladimir Putin per convincerla a sedersi al tavolo negoziale. Per l'ennesima volta ieri si sono riuniti gli ambasciatori dei 27 Stati membri per tentare di trovare un accordo su questo pacchetto che è stato presentato all'inizio di giugno, pacchetto che è già stato parzialmente svuotato di alcune delle sanzioni, per esempio il divieto di importazione di pesce su richiesta di Germania, Francia, Portogallo, paesi che o per ragioni nazionali o per ragioni industriali importano merluzzo e un pesce che assomiglia al merluzzo, il pollock d'Alaska, proprio dalla Russia. Il pacchetto è stato anche annacquato sulla proposta della Commissione di vietare il rilascio dei visti ai combattenti, agli ex combattenti russi, una richiesta dell'Italia e della Francia, che temono conseguenze per il loro turismo. E l'ultimo ostacolo era e rimane quello del divieto di trasportare attraverso l'Unione Europea gas naturale liquefatto russo, e il paese che si oppone è la Grecia. Perché la Grecia? Perché uno dei suoi principali armatori, la società Dinacom Tankers, fondata dal miliardario George Procopiou, rischia di rimetterci fondamentalmente 1 miliardo di euro l'anno nel caso in cui questo divieto di trasporto di gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi dovesse essere effettivamente implementato. Di qui la resistenza di Atene, malgrado diverse concessioni. Una delle ultime bozze che era circolata prevedeva fondamentalmente un'esenzione da rivalutare ogni anno, e così il pacchetto rimane bloccato. È stato trovato un piccolo espediente per salvare il cosiddetto price cap sul petrolio russo, il tetto al prezzo del greggio oltre il quale gli operatori economici europei non possono offrire servizi, dunque trasportare, assicurare, riassicurare il trasporto di greggio russo. Il tetto attualmente è fissato a $44-45 al barile, e secondo un meccanismo che era stato approvato all'origine deve adeguarsi al prezzo di mercato. Vista la situazione attuale dovuta al Medio Oriente, salirebbe a $65. Come hai ricordato, è stato deciso di mantenerlo bloccato per un'altra settimana, fino al 23 di luglio, quando i 27 sperano di aver trovato finalmente un accordo. Non c'è dubbio però che la tensione sale, con i paesi che sostengono di più l'Ucraina, in particolare quelli del nord, i baltici, i Paesi Bassi, che accusano gli altri di non fare abbastanza. Ieri, tra l'altro, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, era a Kiev per ricevere un'onorificenza da Volodymyr Zelensky, l'Ordine d'Europa, nel giorno della nazione ucraina. È stato annunciato un nuovo accordo, o meglio una nuova partnership industriale sulla difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina, in particolare incentrata sulla produzione congiunta di droni e sistemi antidrone. Il cosiddetto drone deal, l'accordo sui droni, sarà costruito attorno a una serie di joint ventures. Tra l'altro c'è una società italiana, Fincantieri, tra i 18 membri fondatori europei. Entro il 2028 è previsto di estendere la cooperazione industriale alla produzione congiunta di missili antibalistici. E come avevamo anticipato su Radio Radicale, la Commissione ha anche erogato 1 miliardo di euro per l'approvvigionamento di droni. Fa parte, diciamo, di un altro pacchetto nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro, e ha approvato, sempre nell'ambito di questo prestito, un piano di esborso da 10 miliardi per finanziare anche missili e caccia da combattimento. Tuttavia, come dire, questo, l'annuncio di questo accordo sul drone deal è parte rovinato da una decisione che ha preso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: licenziare il primo ministro, ma soprattutto licenziare il molto popolare e molto efficace ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che è all'origine, in appena 6 mesi, della trasformazione tecnologica delle forze armate ucraine, e di anche una serie di riforme importanti per l'esercito ucraino, che di fatto hanno migliorato significativamente la situazione sul campo di battaglia. E tra l'altro Fedorov è all'origine anche della interazione tra droni, intelligenza artificiale, insomma il nuovo modo di combattere la guerra che degli ultimi mesi ha permesso all'Ucraina di ribaltare la situazione non solo sul fronte sul Donbass, nel Donbass, nel resto del paese dove la Russia preme, ma anche con gli attacchi in profondità in Russia, gli attacchi dei droni marittimi nel Mar Nero e con i droni nel Mar d'Azov. Fedorov è considerato un po' l'artefice di questo successo. Zelensky non ha spiegato le ragioni della sua decisione, ma la decisione è contestata da numerosi analisti militari occidentali e ucraini, e questa mattina sono iniziate numerose proteste popolari sia a Kiev sia a Leopoli, ma anche in altre città. Alcuni comandanti militari hanno chiesto di essere dimessi dopo questa decisione di Zelensky, e c'è una certa tensione all'interno del Parlamento, compreso nel partito del presidente Zelensky. Perché? Perché Fedorov, per l'appunto, è considerato come l'artefice del successo militare attuale dell'Ucraina, e il rischio è che torni la vecchia classe dirigente, quella più corrotta. Uno dei meriti di Fedorov sembra essere di avere in qualche modo reso molto più corretti gli appalti della difesa. La nomina del ministro dell'interno, membro di un apparato militare, non augura nulla di buono. Insomma, tensioni politiche forti a Kiev, con Zelensky che rischia di uscirne indebolito. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie Dani Carretta. Nuova ondata di attacchi statunitensi in Iran e a Teheran, un murale con Trump steso in una bara, questo indica un po' il livello dello scontro. Intanto in Turchia, un anno dall'atto simbolico del rogo delle armi del PKK, l'organizzazione curda denuncia il fatto che finora è stato fatto molto poco per risolvere la questione curda. Mariano Giustino.
8: Buongiorno. Pesantissima quinta ondata di attacchi degli Stati Uniti in Iran dalla fine del cessate fuoco. Forti rumori di esplosioni e attività di difesa aerea sono stati uditi questa notte in numerose province iraniane, tra cui quella di Hormozgan, Lorestan, Semnan, la provincia di Makhazi e l'Azerbaijan occidentale. Il CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha annunciato di aver condotto una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari della Repubblica Islamica questa mattina. In risposta agli attacchi, la Repubblica Islamica ha attaccato la Giordania, il Kuwait e il Bahrain, obiettivi in Giordania e in Kuwait, americani in Kuwait e in Bahrain. A Teheran, i guardiani della rivoluzione hanno inaugurato un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una bara. Il murale è stato realizzato nella iconica piazza Engelab, la piazza della rivoluzione, e ritrae il tycoon all'interno di un feretro avvolto nella bandiera americana con la scritta "Uccideremo Trump". Nelle piazze centrali e vicino ai siti strategici, i murales contro gli Stati Uniti a Teheran rappresentano una forma capillare di propaganda di Stato, opere che vengono periodicamente aggiornate dal governo iraniano per riflettere le tensioni del momento, per addormentare in sostanza la coscienza degli iraniani che stanno vivendo la fase più tremenda dalla nascita della Repubblica Islamica, con la mancanza di corrente elettrica, addirittura di acqua potabile, di medicinali. E intanto l'Iran giustizia il prigioniero politico Aref Khoshar, che era stato arrestato durante le proteste del 2022 del movimento Donna Vita Libertà, giustiziato, impiccato nel carcere di Gezel Esar all'alba, alla prima preghiera del mattino. Infine, in Turchia, nonostante sia trascorso un anno dalla decisione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan di deporre le armi, espressa con un gesto, ricordate, altamente simbolico, quando alcuni guerriglieri del PKK deposero le armi e le distrussero bruciandole in una enorme pira nella roccaforte tra le montagne di Suleimani in nord Iraq. A un anno di distanza, dicevamo, il partito filocurdo della democrazia e dell'uguaglianza dei popoli denuncia il fatto che lo Stato turco non ha ancora attuato la sentenza della CEDU sul diritto alla speranza, non ha presentato al Parlamento la legge quadro e non ha migliorato le condizioni di lavoro e di vita del leader carismatico del partito armato Abdullah Öcalan in prigione. C'è tensione su questo, ma ne riparleremo, non c'è tempo. Per il momento è tutto. La linea è Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, come hai ricordato siamo in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati per seguire il voto finale sulla riforma della legge elettorale. Andiamo avanti intanto con il notiziario. In attesa del collegamento, si è tenuta ieri alla Sala Zuccari del Senato la proiezione in anteprima del documentario 1969-1980, dagli anni di piombo alla rivolta borghese, a cura di Bruno Vespa. Il giornalista della RAI ha ricordato a Marco Pannella, sentiamolo al microfono di Sonia Martina.
9: Beh, dal punto di vista, visto che parliamo a Radio Radicale, sono gli anni delle grandi battaglie di Marco Pannella, no? Gli anni del divorzio, gli anni dell'aborto, e quelle furono però delle parentesi, diciamo, di avanzamento sociale, e purtroppo sopraffatte da un clima di odio che portò tante vittime, insomma, no? Insomma, il caso Moro è emblematico, ma certo non fu il solo, insomma. E quindi furono anni terribili, infatti cominciamo con Piazza Fontana e però finiamo con la rivolta dei 40.000 a Torino nel 1980, a dimostrare che oltre un certo limite anche con le proteste non si può andare, e quindi sentiremo dei protagonisti di quegli anni e rivissuta, insomma, fa una certa impressione rivissuta adesso dopo tanto tempo, insomma. Quindi non avevamo un pessimo rapporto pubblico, ma un ottimo rapporto privato. Poco prima che morisse lui ha bevuto il mio vino, che io gli ho mandato attraverso Clemente Mimun. No, la cosa funzionava così. Pannella non poteva andare in diretta perché gli dice, se non si mette la maschera, si mette la benda, occupa, quindi, ma si è tutto registrato. Grande rissa e poi pacca sulla spalla, andavamo al bar. No, assolutamente, non sembra molto rispettato, ci mancherebbe altro. Tanto un gigante Pannella, un po' casinista, ma un gigante.
1: Era Bruno Vespa, chiude qui il notiziario, la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Entriamo nei programmi in convenzione.
10: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: In diretta dalla Camera dei Deputati, stamattina il voto finale sulla riforma della legge elettorale. In questo momento è in corso la lettura del processo verbale.
11: 1073. Sono intervenuti per il richiamo al regolamento la deputata Baldino e sull'ordine dei lavori i deputati Riccardo Ricciardi, Braga, Zanella, Maggi, Ziello, Faraone e Vinci. Il Presidente ha reso precisazioni. Il seguito dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Valditara e Urso. Intervengono i deputati Sasso, Ferrari, Manzi, Alessandro Colucci, Maffioli, Ruffino, Grimaldi, Pavanelli, Appendino, Casasco, Faraone, Fabrizio Rossi e Michelotti. La seduta sospesa alle 16.05 e ripresa alle 16.15. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, su richiesta del Presidente della Prima Commissione, Pagano, sospende la seduta per consentire la riunione del Comitato dei Nove della Prima Commissione e l'espressione del prescritto parere della Quinta Commissione. La seduta, sospesa alle 16.17, e ripresa alle 16.37. Si riprende il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva con votazione a scrutinio segreto gli emendamenti 1.500 e 1.1022 e l'articolo 1. Approva l'emendamento 2.1010, approva con votazione a scrutinio segreto l'emendamento 2.1004 e l'articolo 2. Approva il subemendamento 0.2.1006.501 riformulato e l'articolo aggiuntivo 2.1006. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo 3. Respinge il mantenimento dell'articolo 4. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo 4.1007. Approva i subemendamenti 0.4.1050.501 e 0.4.1050.500 e l'articolo aggiuntivo 4.1050. Approva con votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo 4.1000 e approva l'articolo 5, l'emendamento 6.600 e l'articolo 6. La ministra Alberti Casellati esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate, sono intervenuti i relatori per la maggioranza Alessandro Colucci, Pagano e Angelo Rossi, il relatore di minoranza Maggi, la ministra Alberti Casellati e i deputati Richetti, Donzelli, Fornaro, Grimaldi, Alfonso Colucci, Zaratti, Pierro, Ziello, Ravetto, Furgiuele, Boff, Cooper, Lorosato, Bonetti, Braga, Zanelli, Ghio, Roggiani, Dell'Orio, Ascani, Girelli, Del Barba, Provenzano, Casu, Ciani, Boldrini, Gribaudo, Sportiello, Auriemma, Orrico, Carmina, Baccalì, Ferrari, Cherchi, Appendino, Simiani, Di Biase, Labate, Scarpa, Guerra, Serracchiani, Barbagallo, Borrelli, Baldino, Bonafè, Malavasi, Evi, Davide Bergamini, Paolo Emilio Russo, Steger, Giachetti, Fratoianni, Pastorella, Pavanelli, Madia, Piccolotti, Roscani, Viggiano, Berruto, Toccalini, Riccardo Ricciardi, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Quartapelle, Procopio, Porta, Fassino, Sasso, Iaria, Gallo, Onori e Sullian. Intervengono a fine seduta i deputati Malavasi, Borrelli e Toccalini. La seduta termina alle 21.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2026.
12: Grazie. Se non vi sono osservazioni, e non ve ne sono, il processo verbale si intende approvato.
1: La Presidenza, Giorgio Mulè.
12: Articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87. Come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A a resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e delle abbinate proposte di legge numero 157-2236, limitatamente all'articolo 5. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno, passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà per dichiarazione di voto, il deputato Riccardo Maggi. Prego, onorevole Maggi.
1: Più Europa.
13: Signor Presidente, colleghe e colleghi, so che sto per dire una cosa grave che potrebbe turbare qualcuno. Del resto, arrivati al voto finale, attenuarla per rispetto alle convenzioni parlamentari sarebbe una forma di complicità. Potremmo tornare ancora sul premio di maggioranza, sulle liste bloccate, sulla cancellazione dei collegi, sulla figura costituzionalmente inesistente del candidato Presidente del Consiglio, sull'eguaglianza del voto, sui criteri indecenti con cui alcuni partiti presenti in Parlamento hanno distribuito a se stessi il privilegio dell'esenzione dalle firme e respinto la raccolta digitale. A questo punto però insistere sui singoli meccanismi rischierebbe di nascondere la gravità generale dell'operazione. Questa legge costituisce un colpo di Stato elettorale. Uso questa espressione nel suo significato politico più preciso. L'atto con cui una maggioranza contingente, servendosi delle forme della legalità ordinaria, modifica a proprio vantaggio le condizioni attraverso cui potrebbe essere rimossa dal potere. L'atto con cui un potere costituito pretende di diventare costituente senza dichiararlo, senza assumersene la responsabilità, senza sottoporsi al giudizio del popolo. Avevate tentato, ministra Casellati, la revisione costituzionale per introdurre il premierato. Quella strada vi avrebbe obbligato a dire quale Repubblica volevate costruire, a definire i poteri del Presidente del Consiglio, il rapporto fiduciario, le prerogative del Presidente della Repubblica, le condizioni di scioglimento delle Camere e soprattutto vi avrebbe portati a sottoporvi a un referendum costituzionale popolare, quel popolo a cui vi richiamate così spesso. Vi sono mancate la forza politica e il coraggio. Diciamolo con chiarezza, a Giorgia Meloni è mancato il coraggio. Avete allora scelto di prelevare da quel progetto solo l'elemento che davvero vi interessava, l'investitura del capo, e di introdurlo surrettiziamente attraverso una riforma della legge elettorale per via ordinaria, lasciando formalmente intatta la Costituzione. Il capo quindi deve essere indicato, incoronato preventivamente dai partiti, offerto agli elettori come oggetto di un'investitura plebiscitaria che il nostro ordinamento però, Presidente, continua a non riconoscere. Dietro di lui vengono collocate le persone scelte dalle segreterie, 220 deputati e 113 senatori selezionati secondo il criterio più antico e più sicuro per ogni potere che desideri durare. L'obbedienza. non il rapporto diretto con gli elettori e con un territorio che i collegi avrebbero almeno consentito di verificare. La palude, lo diciamo da quest'Aula, per il rispetto che abbiamo di quest'Aula, lo diciamo alla Presidente Meloni, la palude non è il voto autonomo che hanno espresso alcuni colleghi in quest'Aula con un voto segreto che serve proprio a tutelare le prerogative del Parlamento. La palude è in chi ha concepito un sistema bloccato nell'ingresso, sbarrando l'accesso alla competizione elettorale a forze nuove, e in uscita, condizionando il voto dei cittadini che di fatto dovranno solo prendere atto di quelle liste infilite che sono stampate in quella scheda elettorale che si troveranno davanti. Una scheda che rappresenta una rinuncia al voto libero, uguale e democratico previsto dalla nostra Costituzione. Noi voteremo contro questa legge, naturalmente, ma domani il problema sarà più grande del voto espresso in quest'Aula, riguarderà la legittimità di chi governa attraverso una maggioranza artificiale, di chi viene eletto attraverso un sistema chiuso, di chi pretende obbedienza dopo aver negato la possibilità al cambiamento. Per questo, lo dico chiaramente, la vostra legge, Ministro Casellati, e mi rivolgo anche alla Presidente del Consiglio, prepara un regime. Contro i regimi, anche quando conservano le forme apparenti della democrazia, la disobbedienza diventa un dovere. C'è una società al di fuori di quest'Aula e metà di quella società e metà degli elettori che avrebbero diritto già non votano più. Lo fanno per disaffezione, lo fanno per disinteresse, ma lo fanno in larga parte perché esprimono un giudizio politico. E un giudizio politico che noi condividiamo nei confronti di un sistema bloccato ed antidemocratico che si asserraglia dentro le istituzioni e butta la chiave. Questo è quello che voi avete fatto oggi. Altro che provare a prenderci in giro attraverso l'escamotage di quelle finte preferenze. Il racconto ora si vuole ribaltare. Il racconto, e concludo Presidente, è quello di una scelta urbaniana. La Presidente del Consiglio Meloni aveva detto chiaramente che per lei il modello della democrazia illiberale urbaniana era un modello da seguire. Ecco, con questa legge fate un salto in avanti verso quel modello che travolge la separazione dei poteri, travolge il Parlamento e le prerogative del Presidente della Repubblica.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Steger e ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Per una minoranza linguistica ogni riforma della legge elettorale rappresenta sempre un momento di particolare attenzione e anche di forte preoccupazione, perché ogni modifica delle regole del gioco democratico porta con sé una domanda inevitabile. Le garanzie costruite nel corso dei decenni resteranno intatte oppure verranno indebolite? Per una forza politica di maggioranza una legge elettorale può essere semplicemente uno strumento per migliorare la governabilità.
1: Gruppo misto minoranze linguistiche.
14: Per una minoranza linguistica invece una legge elettorale riguarda anzitutto la possibilità stessa di continuare a essere rappresentata nelle istituzioni della Repubblica. È per questo motivo che la Südtiroler Volkspartei ha affrontato questa riforma con grande prudenza, ma anche con senso di responsabilità. Non siamo mai stati mossi da pregiudizi. Abbiamo invece verificato articolo per articolo se le nuove disposizioni fossero compatibili con l'impianto costituzionale dell'autonomia speciale e con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana. Per l'Alto Adige Südtirol la rappresentanza parlamentare non costituisce infatti una semplice scelta legislativa. Essa è parte integrante del percorso che ha consentito la pacificazione della nostra terra. I collegi senatoriali disciplinati dalla legge numero 422 del 91 rappresentano l'attuazione della misura numero 111 del cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige e costituiscono uno degli elementi richiamati nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di allora Giulio Andreotti del 30 gennaio 92, successivamente recepite nello scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria che portò alla chiusura della controversia internazionale davanti alle Nazioni Unite. Non stiamo dunque parlando semplicemente di collegi elettorali, stiamo parlando di uno degli strumenti attraverso i quali la Repubblica Italiana ha dato attuazione agli impegni assunti col Trattato di Parigi del 1946 e ha costruito un modello di autonomia oggi riconosciuto come esempio di successo a livello internazionale. Per questo motivo ogni modifica della legislazione elettorale richiede particolare cautela. Nel corso dell'esame parlamentare abbiamo seguito con attenzione il confronto col governo e con la maggioranza e desidero riconoscere che tale confronto ha prodotto risultati importanti. Ringrazio i rappresentanti di governo e di maggioranza che hanno mostrato sensibilità verso le nostre istanze, hanno dimostrato la volontà di salvaguardare le peculiarità delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. L'accoglimento del nostro ordine del giorno, che consideriamo essenziale, è un segnale importante in questo senso. Con esso chiediamo che ogni modifica della disciplina relativa all'elezione della Camera dei Deputati e dello Senato che incida sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige e Südtirol venga trasmessa anche alla Repubblica d'Austria, perché l'Italia e l'Austria sono le parti contraenti del Trattato di Parigi del 1946 e insieme hanno costruito il percorso che ha portato all'attuale autonomia. Rispettare quel metodo significa rispettare gli impegni internazionali della Repubblica Italiana, significa dare continuità a quel principio di leale collaborazione che ha consentito di risolvere una delle più importanti controversie internazionali del secondo dopoguerra. Del resto, lo stesso Presidente Andreotti affermò chiaramente che eventuali modifiche future avrebbero dovuto maturare nel rispetto del consenso raggiunto con le minoranze linguistiche interessate. Consentitemi infine di richiamare anche le considerazioni svolte dal collega Manes per la Valle d'Aosta. Nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista l'inclusione nel computo nazionale anche dei voti della Valle d'Aosta. Comprendiamo la finalità della scelta, tuttavia riteniamo che essa meriti un ulteriore approfondimento. La Valle d'Aosta infatti presenta caratteristiche ordinamentali differenti rispetto all'Alto Adige Südtirol. Il suo statuto speciale riconosce una comunità bilingue unitaria e la configura come un'unica circoscrizione elettorale. Sono peculiarità che richiedono una valutazione autonoma e coerente col suo assetto costituzionale, perché in materia elettorale la coerenza dell'ordinamento rappresenta sempre la migliore garanzia della legittimità democratica. Signor Presidente, per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei annuncia la propria astensione, un'astensione che nasce dalla prudenza che ogni minoranza deve avere quando vengono modificate le regole della propria rappresentanza, ma è un'astensione costruttiva. Abbiamo riconosciuto i passi avanti compiuti durante l'esame parlamentare e confidiamo che il Governo voglia dare piena attuazione agli impegni contenuti nel nostro ordine del giorno. Se ciò avverrà, questa astensione potrà tradursi nel successivo passaggio parlamentare al Senato in un voto favorevole, perché la Südtiroler Volkspartei non difende privilegi, difende il rispetto della parola data, degli accordi internazionali e di un'autonomia che rappresenta un patrimonio non soltanto dell'Alto Adige e Südtirol, ma dell'intera Repubblica Italiana.
12: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello, ne ha facoltà.
1: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
15: Grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale con Vannacci avremmo preferito effettuare una dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole a questa legge. Avremmo voluto una legge elettorale con le preferenze, non con le liste bloccate. Avremmo voluto una legge elettorale senza l'obbligo delle quote rosa, senza l'obbligo del concetto di riserve indiane. Eppure questi due argomenti sono saltati in aria con i nostri emendamenti che in commissione addirittura la maggioranza ce li ha accantonati per non farli votare e per non fargli avere il parere contrario, per poi ovviamente avere il parere contrario del governo in quest'aula con un cambio repentino di parere, con una rimessione in aula da parte del ministro Casellati che ha esposto il nostro emendamento sulle preferenze ai franchi tiratori presenti tra le file del centrodestra, in particolare tra i banchi di Forza Italia e della Lega, che sfruttando l'oscurità di questa pulsantiera hanno tradito il Presidente del Consiglio che aveva chiesto ai deputati di maggioranza di votare favorevolmente alle preferenze, deputati che hanno una bella faccia tosta, perché votano costantemente la fiducia alla luce del sole al Presidente del Consiglio, ma nell'oscurità della pulsantiera l'hanno pugnalata, affossando le preferenze, scippando la democrazia e la sovranità popolare. Ma all'interno di questa legge elettorale c'è anche altro. C'è già un tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra insieme al centrosinistra contro l'unico partito di destra che sta crescendo, contro l'unico leader che riempie le piazze senza avere una struttura ultradecennale di un partito, ovvero contro il generale Vannacci, perché qui avete fatto veramente un obbrobrio da un punto di vista legislativo. Avete cioè esentato partiti, e questo lo dico al centrodestra, avete esentato partiti di centrosinistra e di sinistra, e in particolare faccio riferimento ad Azione di Calenda, ad AVS di Bonelli e Fratoianni, dalla raccolta firme. E questa marchetta schifosa da un punto di vista elettorale, chi l'ha fatta? Un partito di destra che viene accusato di essere funzionale alla sinistra? O è stato fatto dal centrodestra che governa questa nazione? L'ha fatto il centrodestra che governa questa nazione, che continua, tra l'altro, a mantenere un impianto di legge elettorale che purtroppo, con l'assenza della possibilità di esprimere la preferenza da parte degli elettori, continuerà ad impattare negativamente sull'astensionismo, continuerà questa legge ad implementare l'astensionismo, e quindi toccherà soltanto a noi, partito alternativo al centrodestra moderato che ha tradito i propri valori e il proprio programma, e alternativo al centrosinistra, far riaccendere la speranza ai cittadini italiani che vedono tutto quello che state facendo qui dentro e vedono quello che avete fatto per mettervi d'accordo quando avete affossato l'emendamento sulle preferenze. Qui il centrodestra e il centrosinistra erano già d'accordo, e lo dico a chi ci ascolta, per dare la colpa a noi di Futuro Nazionale, ma noi, facendo video con i nostri telefoni, abbiamo assolutamente eliminato questo dubbio. E il centrosinistra, che continua a lamentarsi della nostra condotta e che ha invocato denunce penali, sanzioni, a breve ci arriverà una lettera di censura, ci autodenunciamo, censurateci, ma la trasparenza nei confronti dei cittadini italiani per noi è sacrosante, e continueremo, se ci dovessero essere voti segreti, a dimostrare a chi ci sostiene da fuori qual è il nostro voto, perché noi non abbiamo paura di confrontarci con gli italiani, e lo dimostreremo anche sulla raccolta firme, perché grazie a questo, perché voi pensate di metterci in difficoltà, noi partiremo molto prima. Noi partiremo mesi prima con la campagna elettorale, porteremo a conoscenza della popolazione quello che avete fatto e quello che continuerete a fare prima della data delle elezioni. Perché vede, Presidente, non è un leader di destra come Vannacci ad essere funzionale alla sinistra se ricorda alle forze politiche di centrodestra certi valori, certi programmi, di essere coerente con la propria storia. È funzionale alla sinistra chi tradisce quei principi, quei valori, e fa addirittura accordi con forze politiche di centrosinistra per arginare un nuovo partito di destra. Ma di fronte a questo noi non ci abbattiamo, anche di fronte alla censura che ci avete scaraventato addosso, sempre una censura di centrodestra, di centrosinistra, che ha paralizzato la TV di Stato e che ha servito a voi. Noi continuiamo a crescere, perché ormai alla vostra TV di Stato non crede più nessuno, esattamente come a questa legge elettorale, con l'emendamento meticcio che avevate presentato per dire che i parlamentari sarebbero stati votati con l'emendamento di Fratelli d'Italia. Noi avevamo detto che avremmo votato a favore e abbiamo votato favorevolmente, ma anche con quell'emendamento. Ma chi volevate prendere in giro? I capilista continuavano ad essere bloccati e la stragrande maggioranza degli eletti con quel sistema sarebbe stato scelto sempre dalle segrete stanze dei partiti politici, cari colleghi. Anche quando prendete in giro gli italiani perdete non soltanto lucidità, ma perdete consensi, e molto spesso questi consensi però vanno a rifugiarsi nell'astensionismo, che è la piaga principale di questo Paese, signor Presidente. Per tutti questi motivi, e tra l'altro voglio concludere con questo passaggio, noi avevamo proposto in un emendamento la raccolta firme in digitale, proprio per cercare di stimolare un innalzamento della partecipazione elettorale, specialmente da parte di quell'elettorato giovanile che ha bisogno di strumenti digitali moderni e sofisticati, e non sempre con questa carta con cui ci mandate le lettere di censura. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto contrario alla legge elettorale, sperando che Meloni, al passaggio al Senato, possa far riflettere i suoi alleati e possa far introdurre le preferenze in quel passaggio, perché in quel caso noi saremo pronti a votare favorevolmente nella terza lettura qui alla Camera dei Deputati. Grazie.
12: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi, ne ha facoltà.
1: Italia Viva.
16: Grazie Presidente. Signora Ministra, approvare una legge elettorale alla fine della legislatura è il segno della vostra sconfitta politica. Non avete approvato la riforma del presidenzialismo, non avete approvato la riforma dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non avete approvato il federalismo, non avete ridotto le tasse, non avete approvato una vera riforma della giustizia. Avevate promesso tutte queste riforme e non ne avete approvata nemmeno una. Il vuoto cosmico delle vostre riforme è sotto gli occhi di tutti. A quel vuoto cosmico oggi si aggiunge un voto comico, perché che l'unica riforma che riusciate a fare, forse, è la legge elettorale, fa ridere. E voi approvate una legge elettorale last minute, a pochi mesi dal voto. Lo fate divisi come non mai dentro la maggioranza, lo fate con Futuro Nazionale, che oggi è una realtà e che fa parte della maggioranza, anche se non del governo. Lo fate con le vostre divisioni a scrutinio segreto. Approvate una legge elettorale perché avete paura di perdere, questa è la verità. Voi sostenete di voler cambiare la legge elettorale per dare stabilità, quando con la legge elettorale vigente e per le divisioni del centro-sinistra nel 2022, voi governate ininterrottamente da 4 anni, come ci ricordate ogni giorno. E allora voi cambiate la legge elettorale soltanto perché dopo aver perso il referendum costituzionale, dopo la bocciatura da parte dei italiani del vostro governo, avete avuto paura di perdere. Solo che l'ultima volta che un governo ha cambiato la legge elettorale per il proprio tornaconto non ha portato molto bene. Era il governo Berlusconi nel 2006, ve lo dovreste ricordare bene, cambiò la legge elettorale al photo finish e poi perse le elezioni. Qualcuno ci dirà, beh, anche voi nella 17ª legislatura avete cambiato la legge elettorale. Solo che in quel caso noi fummo costretti da 2 sentenze della Corte Costituzionale. Non fu una scelta politica. Nel vostro caso invece è una scelta politica dettata dalla paura di perdere. Ma perderete lo stesso, perché il tempo è galantuomo e il karma è implacabile. E allora vede, Ministra, già questo basta di per sé a giustificare il nostro voto contrario a questa legge elettorale. Ma ci sono poi vari profili di merito, vari profili di incostituzionalità che vi abbiamo evidenziato, che abbiamo cercato di correggere e modificare con vari emendamenti in commissione e in aula, che voi avete bocciato. Cito solo 2 punti, perché il tempo a disposizione è poco. Il premio di maggioranza, innanzitutto. È ovvio che il premio di maggioranza è legittimo in una legge elettorale, ma la Corte Costituzionale ce l'ha già detto. Non deve essere tale da ledere il principio dell'uguaglianza del voto. Non si può sacrificare la rappresentatività per la governabilità in modo eccessivo. Occorre che il voto dei cittadini conti nella scelta dei rappresentanti in Parlamento. E invece in questa legge elettorale, col vostro premio di maggioranza, questo principio viene violato. Ma l'aspetto che ci preoccupa di più è quello del metodo che individuate per la scelta degli eletti, dei parlamentari. Noi vi avevamo proposto di tornare ai collegi uninominali, alla legge Mattarella, di introdurre le preferenze. ma nessuna di queste proposte è stata approvata. E allora voi avete deciso di tornare all'impianto dell'Italicum. Avete cambiato idea anche su questo. 10 anni fa ci avete attaccato per aver proposto l'Italicum, ci avete attaccato in quest'aula, ci avete attaccato negli anni successivi fuori da quest'aula e alla fine siete tornati a proporre l'impianto dell'Italicum. Del resto avevate cambiato idea sulla NATO, sull'euro, su Trump, su Putin, sulle accise, su TAP, trivelle, Jobs Act, Industria 4.0. Ora avete cambiato idea anche sull'Italicum. Però non siete nemmeno riusciti a fare l'Italicum. Vedete, 10 anni fa, in quest'aula, Giorgia Meloni, quando era ancora Giorgia Meloni, e vi invito a rivedere i video di allora, attaccava l'Italicum, dicendo, beh, con quella legge elettorale, che ricordo, prevedeva sì capolista, ma aveva le preferenze, a differenza della vostra legge elettorale, Giorgia Meloni diceva, beh, ma quella è una legge elettorale che servirà soltanto a far scegliere ai segretari di partito chi mettere in lista. Verranno messi in lista soltanto i leccapiedi dei segretari di partito, quelli del cerchio magico, della corte, i catapultati, questo diceva Giorgia Meloni. Verrà tolta ogni possibilità di scelta

0: stato bocciato dalla maggioranza. Ma che cosa avrebbero dovuto fare le opposizioni quando voi, nei vostri banchi, avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio a viso aperto di dire quello che pensano, ma a voto segreto votano contro il governo? Avete 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio di votare in modo palese secondo le loro idee, ma a voto segreto vi mandano sotto. Avete 50 franchi tiratori che hanno dimostrato che non solo non avete la maggioranza nel Paese, e quello ve lo avevano già detto i cittadini italiani con referendum costituzionale bocciando la vostra riforma, ma non avete la maggioranza nemmeno dentro quest'Aula. E lì una Presidente del Consiglio seria si sarebbe dovuta dimettere e ridare la parola ai cittadini andando al voto subito a settembre, non continuare facendo finta di nulla. Voi ci richiamate all'etichetta istituzionale, ma a parti invertite, cosa avreste fatto voi se un parlamentare su quattro di maggioranza avesse tradito nel voto segreto come è successo a voi? Allora, Presidente, io non so se questa legge elettorale verrà cambiata al Senato, se verranno introdotte le preferenze al Senato, per poi tornare alla Camera ed essere bocciata definitivamente a scrutinio segreto. Noi vi aspettiamo qui, se avrete il coraggio di cambiare quello che va modificato. Altrimenti vi aspetteremo alle urne, dove siamo convinti che gli italiani non sceglieranno voi. E non solo per le riforme che avete promesso e non avete fatto, ma perché in questi 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio di 4 anni fa. Perché avete aumentato le tasse, avete aumentato le bollette dell'energia, avete aumentato il costo della benzina, le liste d'attesa in sanità, il carrello della spesa, gli affitti, tutto tranne gli stipendi, che sono diminuiti da quando voi siete al governo. E la prova provata è che gli italiani lasciano l'Italia da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi. Record storico, 200.000 italiani all'anno lasciano l'Italia. Altro che l'Italia agli italiani. Gli italiani scappano dall'Italia da quando ci siete voi al governo. Ma vede, Ministra, l'occasione che voi avete davvero mancato è stata quella in questi anni di poter guidare il cambiamento in Europa. E si può perdere su un voto segreto, si può perdere un'elezione, si può perdere anche un referendum. Una battaglia si può perdere. Non si può perdere l'occasione di cambiare il Paese. Quello è irrecuperabile. E voi non potrete recuperare questa grande perdita di occasione, nemmeno alle urne, pur cambiando tutte le leggi elettorali del mondo. Perché il tempo è galantuomo, il karma è implacabile.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Alessandro Colucci, e ne ha facoltà.
2: Grazie.
3: Noi moderati.
2: Onorevoli colleghe e colleghi, componenti del governo, Noi moderati voterà a favore della proposta di legge di modifica di legge elettorale, perché l'Italia ha conosciuto troppe stagioni di instabilità, di maggioranze fragili, di governi nati e caduti nei palazzi. Un modo di fare, un atteggiamento che ha certamente incoraggiato tanti italiani a rifugiarsi nell'astensionismo. E come ha ricordato il Presidente Lupi in diverse occasioni, una buona legge elettorale deve rafforzare la qualità della rappresentanza e la stabilità. E proprio a proposito della stabilità, questa legge elettorale che ci apprestiamo a votare garantisce governabilità, garantisce stabilità e permette a tutti noi di parlare con chiarezza agli elettori, ad esempio depositando il programma di coalizione oppure indicando il nome di chi deve guidare la coalizione. Respingiamo la critica che questa legge sia influenzata dai sondaggi, dettata dalla convenienza del momento, legge per far vincere il centrodestra. Mi sembra che dopo l'esito referendario ci sia da parte del campo largo la grande convinzione di vincere le elezioni. Quindi, visto che c'è questa convinzione, non possono che considerare valida e interessante questa legge elettorale, che permetterà a chi vincerà, chiunque vincerà, di governare con numeri certi, 220 deputati e 113 senatori. Abbiamo anche modificato col testo, questo a testimonianza del lavoro fatto in commissione e in aula, abbiamo portato il tetto di numero massimo per la maggioranza da 220 deputati e da 114 a 113 senatori. Perché tutti in quest'Aula sappiamo che oggi il centrodestra governa con dei numeri che sono irripetibili col sistema elettorale attuale. Perché il campo largo si presentò diviso alle elezioni del 2022 e molti collegi uninominali furono vinti con percentuali più basse, addirittura 35 collegi uninominali con

0: meno del 40%. Allora noi il pareggio non lo vogliamo, perché a condizioni attuali, date le attuali condizioni delle coalizioni, rischieremmo un pareggio che gli italiani non si meritano, perché determinerebbe opacità. E allora il premio di governabilità, anche qui abbiamo previsto che il listino di governabilità scatti non più a 40% ma col 42%, 70 deputati e 35 senatori, che non è vero che è un numero sproporzionato, perché l'assegnazione arriva prima della distribuzione dei collegi proporzionali, è un numero assolutamente adeguato che la coalizione che vince avrebbe comunque portato a casa. Allora l'osservazione, anche questa, della scarsa riconoscibilità dei candidati nella lista di governabilità, anche qui con le modifiche apportate in aula è stata superata dall'obbligatorietà di mettere i candidati nel listino di governabilità come capolista nei collegi riferiti a quella circoscrizione. Certo, sarebbe stato meglio nei sei nomi successivi all'interno dei collegi plurinominali scegliere i parlamentari con le preferenze. Noi un emendamento lo abbiamo presentato insieme a Fratelli d'Italia, speriamo, questo è l'auspicio dei moderati, che il Senato possa riintervenire su questo tema, ma considero incredibile l'esaltazione e l'esultazione con cui il campo largo ha salutato il fatto che le preferenze non siano passate, perché su un principio fondamentale, nel merito, io credo che non meritasse quell'esultazione, perché vuol dire agli italiani di non scegliere i propri rappresentanti, ma solo per opporsi, per andare contro il nemico che in questo caso è la maggioranza di centrodestra, un'esultazione incredibile, incomprensibile, che credo che non dà dignità a questo Parlamento. Mentre noi, che crediamo al merito, a qualsiasi emendamento sulle preferenze, compreso l'emendamento di Futuro Nazionale, abbiamo votato a favore, perché per noi conta il merito, in quest'Aula si entra il merito e si vota cosa è meglio fare per gli italiani. E allora, visto che il Parlamento è sovrano, abbiamo accettato questa scelta da parte dell'Aula, ma crediamo che sia importante ritornare su questa valutazione. In più, crediamo che tra tutte le modifiche e le correzioni che abbiamo fatto, molto positivo sia il tema del voto fuori sede. Noi sin dalle elezioni europee eravamo convinti, abbiamo lavorato per poter consentire a chi è lontano dal proprio comune per ragioni di studio, di lavoro, di cura, di poter votare alle elezioni. Siamo contenti che questo sia successo in questa modifica di legge elettorale. E ci sembra molto positivo il fatto che ci sia stato un voto all'unanimità. Questo era il metodo che avevamo avviato anche su tutta la riforma. Purtroppo da parte del campo largo non c'è stata una disponibilità seria a collaborare, però noi ce l'abbiamo messa tutta, per questo ringrazio il mio collega relatore, anche Presidente in Commissione, il Presidente Pagano, l'altro relatore, l'onorevole Iezzi, l'onorevole Rossi, con cui ci siamo sentiti tutti noi in ogni momento delle giornate, delle settimane appena trascorse, tra l'altro collega a cui è stato riconosciuto anche l'impegno e la disponibilità verso tutte le forze di maggioranza e di opposizione. Ma la sensazione, Presidente, è che l'opposizione abbia solo voluto opporsi per partito preso e per andare contro la riforma. Infine, io credo che la critica che sia stata fatta una legge elettorale modificata sotto scadenza di legislatura è la narrazione più incredibile che si possa fare. La legislatura scade ottobre 26 e c'è tutto il tempo, più di un anno, 27 scusate, c'è tutto il tempo, più di un anno a disposizione per fare tutte le valutazioni e considerazioni successive. Ricordo che la legge elettorale vigente oggi è stata votata e approvata dal Parlamento a 5 mesi dalle elezioni. Allora, sono stati molti i tentativi di smontare, di delegittimare, di demolire questa riforma, ma noi siamo fiduciosi del giudizio positivo che daranno gli italiani, perché questa legge garantisce trasparenza, con programmi di coalizione condivisi dalla coalizione e necessari per il deposito delle liste, dà chiarezza delle alleanze in campo, e noi su questo ci teniamo particolarmente, perché per noi il centrodestra è un valore, il centrodestra esiste da 30 anni, il centrodestra è fatto da 4 partiti, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Non Moderati, ciascuno protagonista nell'azione di governo e all'interno della coalizione. Probabilmente queste modifiche all'interno della legge elettorale danno fastidio al campo largo, perché su questi temi sono divisi, sono lontani, perché sono lontani nei programmi, a cominciare dall'Ucraina e dalla politica estera. Figuriamoci che cosa potrebbero mai fare o non fare sul tema del programma, così sul tema della coalizione, mettersi insieme solo per sconfiggere qualcun altro, come la possibilità per noi importantissima, proprio in chiave di chiarezza, di indicare il nome di chi deve guidare la coalizione. Noi ce l'abbiamo, noi siamo sicuri, noi abbiamo la nostra certezza che il nome che ci sarà nel deposito dei programmi che faremo prima del voto sarà il nome di Giorgia Meloni. Voi ancora non lo sapete, non lo saprete, siete in crisi con questa riforma elettorale per questa ragione, perché siete divisi anche su questo. E allora io credo che nel complesso questa legge evita di tradire la volontà degli elettori, evita le opacità, evita gli inciuci. Chi vota contro questa legge è per l'opacità, per gli inciuci. Chi vota a favore è contro l'opacità e gli inciuci. E devo dire che in queste settimane non abbiamo lavorato solo sulla legge elettorale, abbiamo lavorato su tanti provvedimenti utili al Paese: il salario giusto e la sicurezza sul lavoro, il piano casa, l'ultimo provvedimento sul PNRR, misure per contrastare la crisi energetica e il caro carburanti. Parallelamente abbiamo portato avanti la legge elettorale, che noi votiamo convintamente, perché crediamo che garantisca governi stabili, governi e maggioranze capaci di durare l'intera legislatura, evita ribaltoni, e gli italiani si meritano una politica credibile, chiara, seria e rispettosa delle loro volontà. Questa legge elettorale va esattamente in questa direzione e credo che sia un tassello importante per garantire agli italiani una politica credibile, una politica con la P maiuscola. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Chiesto intervenire l'onorevole Frattoianni, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente. Per suo tramite, signora Ministra,
3: Alleanza Verdi Sinistra,
2: i desolati l'hanno lasciata sola ed è persino comprensibile. Per la verità forse sarebbe meglio che quei banchi li lasciasse anche lei, perché 48 ore fa il Parlamento vi ha votato la sfiducia. Ed è inutile che ci giriate intorno, che raccontiate a voi stessi, al Paese, che è stato un piccolo incidente. Perché lei lo sa benissimo, è una persona che ha una storia politica, un'esperienza. Lei è venuta in quest'Aula e dopo aver ascoltato i pareri del relatore, adeguatamente, diciamo, catechizzato, ha coerentemente dichiarato che il parere del governo era favorevole. Lo ha fatto naturalmente, anche qui, mica per caso, lo ha fatto perché Giorgia Meloni, la leader indiscussa assoluta di questa maggioranza, di questo governo, del centrodestra, della destra e di tutto ciò che potremmo attribuire, diciamo, a questo mondo, aveva poche ore prima, via social, siamo a un'evoluzione ormai, no? Nella rincorsa al presidenzialismo di fatto, siamo a un'evoluzione persino delle procedure fondamentali del dibattito parlamentare. Anche la fiducia viene posta via social. E Giorgia Meloni con un post social aveva posto la fiducia. Insomma, l'aveva fatto in un modo un po' curioso, per la verità, tentando di indicare nell'opposizione il problema. Ha detto vi sfido, ma ci sfidava a che cosa? Avevamo già fatto una richiesta formale, precisa, secondo le procedure, avevamo chiesto il voto segreto motivandolo, esplicitandone la ragione, l'avevamo fatto su tutti gli emendamenti su cui era consentito dal regolamento. E dunque era evidente a tutti, anche a chi ha poca esperienza, che quella sfida era una sfida finta, non si rivolgeva a noi la Presidente del Consiglio, si rivolgeva a voi, alle file della Lega, di Forza Italia, probabilmente di Fratelli d'Italia, di Futuro Nazionale, Video, non lo so, non mi interessa, si rivolgeva a voi, alla vostra parte. Il suo era un avvertimento: oh, state attenti perché ci ho messo io la faccia, altro che le opposizioni. E l'Aula del Parlamento vi ha clamorosamente bocciato. È un voto di sfiducia clamoroso, ed è clamoroso non per i numeri, uno in più, uno in meno, è clamoroso. il collega Bonelli ha, diciamo, con una metafora fulminante nel caldo di quei momenti, rappresentato il quadro, no? Cara Giorgia Meloni, siete andati sotto perché mancavi tu, insomma, perfetto, un voto, diciamo, lo racconta in modo plastico, ma potevano essere 1, 2, 10, 20, non cambia il punto. La sfiducia è clamorosa perché Giorgia Meloni aveva poche ore prima detto: oh, ci metto io la faccia. E allora, signora Ministra, diciamo, al netto della cortesia istituzionale e anche della sua serietà, è qui perché lo richiede il suo, diciamo, mandato, ma insomma dovrebbe lasciarli anche lei questi banchi. Andate a riflettere. Ha detto Giorgia Meloni, serve una riflessione. Riflettete e poi, magari per cortesia, dopo che avete riflettuto, venite a riflettere anche col Parlamento. È perché anche qua la riflessione, tutto via social, la fiducia via social, la riflessione via social, non si capisce più niente. Ma c'è un punto che non potete ancora rimuovere e che in fondo poi spiega la ragione, no, della nostra opposizione. Altro che preferenze, la scelta, divisi. Ho ascoltato adesso il collega Colucci che, diciamo, offriva a questa aula e al paese una ricostruzione un po' curiosa, francamente, no? Sulle ragioni della nostra opposizione radicale a questo obbrobrio, perché la ragione della nostra opposizione ha esattamente a che fare col ruolo del Parlamento. Dovete venire in Parlamento a offrire i risultati della vostra riflessione, magari qualche volta persino a riflettere insieme al Parlamento, non vi farebbe male, perché questa, che ne pensiate, è ancora una Repubblica parlamentare. Ed è questo quello che non sopportate a destra, ma mica da oggi, è la storia della destra italiana ultradecennale, è un progetto ultradecennale, quello di rimuovere questo insopportabile ostacolo, il Parlamento e magari col Parlamento la Costituzione che lo rende centrale. Il problema di questa schifezza, di questa legge elettorale, non sono le preferenze qui, la norma lì. Certo, tutte insieme fanno proprio schifo, no? Fa schifo l'iper premio di maggioranza, il listone, altro che scelta dei candidati. Fa schifo l'idea di forzare il Presidente della Repubblica nelle sue prerogative. Ma il punto politico decisivo è che questa schiforma, è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento. Voi volevate fare premierato, lo avevate dichiarato, era un punto del programma. Poi vi siete accorti che, insomma, non era tanto il caso, no? Vero? Che ci rimettiamo a cambiare la Costituzione un'altra volta. Avete preso una scoppola di quelle serie, altro che la sfiducia parlamentare. Quando la sfiducia arriva a 15 milioni di italiani e italiane, è bella tosta quella lì. È una sfiducia che è difficile rimuovere e vi siete convinti che ormai era passata e che le difficoltà dell'opposizione era tutto a posto, ma 15 milioni stanno lì e stanno lì a ricordare a questo paese, a chi lo governa a tempo determinato, chiunque lo governi a tempo determinato, che la Costituzione repubblicana è un bene comune al quale gli italiani e le italiane sono legati. Non la lasceranno stravolgere né a voi né a nessun altro in questo paese. Allora ve ne siete accorti, perché 15 milioni è arrivato, diciamo, puntualmente, no? Con un tempismo fantastico il ministro Nordio. 15 milioni di italiani hanno rispedito al mittente, ai mittenti, la controriforma della magistratura a firma Nordio Meloni, e quindi avete, comprensivi me, vi capisco naturalmente, vi sono nel cuore. Avete riflettuto un attimo, sempre, diciamo, non in modo particolarmente pubblico ed esplicito, e avete pensato di evitare di cimentarvi nuovamente con la Costituzione. E quindi che avete pensato? Genialata! Avete pensato, sai che c'è? Siccome il premierato richiede una riforma della Costituzione e ce la bocceranno, allora facciamo così. Utilizziamo la legge ordinaria. Quale via migliore? La legge elettorale. Perché che questa legge elettorale, questa schifezza di riforma, avesse come obiettivo questo, era chiaro dall'inizio, lo diciamo da mesi, e ieri il ministro per i rapporti con il Parlamento, dov'è il ministro Ciriani? Chiamatelo per favore, dovrebbe stare qua, sarebbe utile, perché il ministro per i rapporti con il Parlamento è andato in televisione e ha detto candidamente Questa riforma elettorale è un anticipo di premierato. Ma adesso, ma non vi vergognate un poco? Ministro Nord, ministra Casellati, ma lei è la ministra delle riforme, ma non si vergogna un po'? Ma un po' di dignità, ma alzatevi in piedi. È un anticipo di premierato o no? Lo dovete dire al paese. Non è che potete fare finta di niente, non ve lo potete permettere. Il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba vostra, non è vostra, non è nostra, non è roba di chi governa, chiaro? La Repubblica è un bene comune, la dovete rispettare. Se volete fare il premierato o il presidenzialismo, abbiate il coraggio di cambiare la Costituzione e presentatevi davanti agli italiani, prenderete un altro ceffone, ma dovete avere il coraggio di farlo, perché non è roba vostra, chiaro? Questo è il punto politico ed è la ragione per cui è inutile che Giorgia Meloni sfidi le opposizioni. Vedremo al Senato, non c'è voto segreto, voteremo contro a tutti i vostri emendamenti. Perché il punto è la politica, chiaro? È l'obiettivo, è inemendabile questa legge perché è il suo obiettivo che noi contrastiamo, perché noi, le opposizioni, quelle che si candidano all'alternativa a questa destra, sono le opposizioni repubblicane e costituzionali, e lo voglio ripetere ancora una volta, per me, per i miei colleghi, le mie colleghe, per voi, per chi ci ascolta, anche se avete negato la diretta Rai, no? Un tempo insomma non si negava a nessuno, adesso ci avete talmente paura di mostrare a qualcuno in più le vostre figuracce e la vostra crisi nella rincorsa a Vannaccio. Mi metto nei panni dei colleghi di Forza Italia, della Lega, ormai abbandonati dalla destra dei Fratelli d'Italia, che ieri,
1: concludo,
2: figuraccia, e concludo, Presidente, 10 secondi, ha votato l'emendamento Vannacci abbandonando i suoi alleati, no? Traditori, vedremo l'evoluzione, ma per non mostrare le vostre figure avete negato anche la diretta, non basterà, gli italiani se ne sono accorti, noi siamo qui oggi, continueremo la nostra battaglia per difendere la Repubblica, la Costituzione e per dare nel segno della Costituzione un'alternativa a questo Paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Richetti.
3: Matteo Richetti di Azione.
4: Grazie Presidente. Il collega Colucci dice l'opposizione si è opposta per partito preso. E voglio suo tramite interloquire, Presidente. No, l'opposizione, quantomeno Azione, non si è opposta per partito preso a questa legge elettorale. Ci siamo confrontati su tutto partendo da un presupposto completamente diverso, lo dico per onestà del nostro confronto, del nostro dibattito, Presidente. Noi siamo convinti che serva un sistema politico in Italia fondato su altre basi. Qui il problema non è essere a favore del sistema proporzionale come siamo noi, perché sei proporzionalista invece che per il maggioritario. Qui si tratta di capire se concepiamo la proposta politica in Italia con una prima modalità, che è la vostra, e temo non solo la vostra, che è quella di fare di tutto per vincere le elezioni e poi chiedersi come si governa il Paese. Fare di tutto per vincere le elezioni vuol dire fare di tutto, Vuol dire costruire alleanze, le più larghe, le più lunghe, le più diverse e le più disparate, e ovviamente fare promesse, le più larghe, le più lunghe, le più disparate, anche quelle irrealizzabili, perché così si prendono i voti per governare. Temo non sia una prerogativa solo vostra. Noi crediamo in un altro modello, che è quello di far sì che il Parlamento rappresenti le forze politiche che si propongono agli italiani in totale trasparenza circa le idee che hanno, su quello assumono un consenso, vanno in Parlamento e in totale trasparenza costruiscono un programma di governo da realizzare. Sottolineo da realizzare, perché è questo che distingue un esecutivo da un altro, il fatto che fa cose diverse da quello che farebbe il proprio avversario, e l'opposizione controlla che questo avvenga dentro ad una cornice costituzionale e di reciprocità dialettica, punto. Sta prevalendo il primo modello, sta prevalendo a tal punto che la legge che avete fatto e che consentirà agli amici del campo largo di governare la prossima legislatura, offrirà esattamente quello che avete offerto voi al Paese, cioè una vittoria fondata su premesse imbarazzanti. Io non voglio tornare sulla cancellazione della Fornero, sulle accise, sulla paralisi che ricordava la collega Boschi di tutte le riforme non realizzate, ma non realizzate perché siete una maggioranza di incapaci e incompetenti. Siete colleghi che io rispetto dal primo all'ultimo, ma è evidente che se state con un partner che dice io il MES non lo ratifico, voi il MES non lo ratificate, nemmeno se Tajani si è espresso pubblicamente davanti al mondo circa quell'impegno. E quello è il problema. Esattamente il problema che, avendo fatto una legge che gli regala il governo, avranno quando abbiamo proposto insieme il salario minimo. Il mio amico Renzi mi disse, sappi che Italia Viva non c'è sul salario minimo, legittimamente, perché i miei amici e colleghi di Italia Viva pensano che quella non sia la soluzione circa risolvere la questione salariale. Ma voi ve ne fregherete ampiamente e costruirete un'alleanza che dirà salario minimo anche se dentro avete chi non ci crede. E del resto l'ultima riforma del mercato del lavoro in questo Paese l'ha fatta Matteo Renzi. Qualcuno l'ha condivisa, qualcuno l'ha contrastata, immagino che Renzi la condivida ancora come il sottoscritto, qualcuno si è legittimamente speso per cancellarla, ma ve ne fregherete, costruite un programma che dice garanzie del lavoro, ma anche flessibilità, ma anche crescita, ma anche il lavoratore partecipa al benessere dell'azienda. Tanto le parole ve le scrivo io se avete bisogno. Entrambi gli schieramenti fanno finta di non avere dentro un problema grande come una casa, ormai certificato dalle organizzazioni internazionali, che è un filoputinismo diffuso dentro le forze politiche italiane. Ed è un problema grande come una casa, non per Azione, per Richetti, e neanche per Fontana, la maggioranza o l'opposizione. È un problema grande come una casa per l'Italia e per l'Europa. E noi stiamo qui ad ascoltare sei rispettabili colleghi, otto quanti sono, che un giorno anche loro proveranno l'ebbrezza di entrare in Parlamento e di starci con la forza politica che li ha eletti come abbiamo fatto noi, perché oggi questo crogiuolo di trasformisti che dà lezioni alla politica italiana e tutti qua ascoltare a bere come fosse acqua fresca. Ma signori, ma ci sarà un problema enorme che è legato al fatto di riproporre dentro alla politica italiana la serietà e la trasparenza di impegni assunti e poi concretamente realizzati. Su questo noi inciampiamo. E lo dico perché nel dettaglio, e non finisco di sottolinearlo, io in questa battaglia elettorale di contrasto a questa legge, io e i miei colleghi abbiamo avuto a che fare con un galantuomo delle istituzioni, perché il relatore Rossi è un galantuomo delle istituzioni che non si è mai sottratto ad un minuto, anche nelle contrapposizioni più evidenti al confronto. Ma io tengo il punto. Quando ieri il mio collega, il nostro collega Donzelli ci spiega basta opposizioni fare polemica sul listone dei 70, perché il listone dei 70 non esiste più. Adesso il listone dei 70 sono tanti listini circoscrizionali e tra l'altro sono pure nei collegi plurinominali. E dice una cosa corretta, ma signori, non è che cambiando nome alle cose, sti 70 scattano tutti in blocco oppure no? Se in Emilia-Romagna il centro-sinistra prende l'80%, i listini circoscrizionali scattano? No, se perde le elezioni. E allora i 70 scattano o tutti o nessuno. Ma non è un blocco dei 70, eh? È come dire, io presidente non faccio tutta la settimana, faccio da lunedì a domenica. Ah beh, la giriamo, ma... E allora il problema è, signori, state dando un premio di maggioranza di 70 deputati in blocco che avete però spezzettato così, non è un listone,
5: ma ci possiamo almeno rispettare dentro ad un'intelligenza che tutti facciamo lo sforzo di metterci? Io purtroppo, o per fortuna, o non lo so, il collega Fratoianni dice una cosa vera, ed è una cosa talmente vera, cioè il fatto che avete forzato l'indicazione del Premier, che nel confronto che abbiamo avuto in Commissione, no? Noi vi abbiamo detto, guardate che le consultazioni del Presidente della Repubblica, la giurisprudenza le considera un fatto costituzionalizzato, cioè in caso di nuove elezioni e di apertura di crisi il Capo dello Stato fa le consultazioni. Se in caso di nuove elezioni il Capo dello Stato fa le consultazioni, ma i consultati hanno l'obbligo, perché se non hanno fatto quel nome non possono correre le elezioni, ma che consultazioni sono? E allora, genialata, come l'abbiamo risolta? Abbiamo scritto in una legge ordinaria, fatto salvo le prerogative costituzionali del capo, si chiama gerarchia delle fonti al primo esame di diritto pubblico, cioè la Costituzione si rispetta sempre, poi si fanno le leggi ordinarie, ma se scrivi in una legge ordinaria, fatto salvo le prerogative della Costituzione, è che hai la preoccupazione di star facendo una cosa, come ricordava Fratoianni, che necessita di una modifica della Costituzione e si chiama premierato, ovvero indicazione del Premier e conseguente elezione diretta. Questo è il punto. E lo dico ritenendo legittimo che la maggioranza proponga e faccia una legge elettorale, perché c'è anche un limite all'ipocrisia. Qualcuno è stato maggioranza, poi si trova a fare l'opposizione. Le leggi elettorali sono state modificate, sono state cambiate. Avete talmente colto queste criticità che nei passaggi, no? Bignami 1, Bignami 2, il 35 col ballottaggio, via il ballottaggio, il 40 che diventa 42, sono state affrontate, secondo me, non in maniera risolutiva. Concludo, Presidente. Vi ostinate a giocare ad un sistema maggioritario dove chi prende un voto in più piglia il banco. Questa cosa produrrà distorsioni clamorose. Per quanto riguarda Azione c'è solo un bipolarismo possibile e che la storia ci proporrà nei prossimi mesi, chi sta con l'Europa e chi sta contro l'Europa. E in quel bipolarismo noi non ci sottraiamo, sappiamo da che parte stare, ci vedete sempre dalla parte dell'Europa. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.
3: Movimento 5 Stelle.
6: Presidente, onorevoli colleghi, pensiamo agli italiani che ci seguono. Staranno pensando, in Parlamento staranno discutendo e approvando misure urgenti per il Paese. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si occupano di crollo degli stipendi, di carovita, di crollo della produzione industriale da 3 anni e mezzo. Dei prezzi alle stelle, qualcuno ha fatto semmai questa mattina, pieno di gasolio, 2 euro per un litro alle stazioni di servizio, di liste della sanità con ritardi con chi rinuncia alle cure, di sicurezza contro, per chi vuole essere protetto contro furti e aggressioni, rispetto a un governo che rivendicava legge e ordine. E poi leggono di Trump che continua con gli attacchi. Ebbene, di che cosa ci stiamo occupando invece? Da giorni, e continueremo al Senato, il Parlamento sarà bloccato perché questa maggioranza ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale. Eh sì, la legge elettorale, perché bisogna cambiare le regole del gioco. Si vuole passare dalla stabilità così vantata alla inamovibilità. E attenzione, uno può anche affrontare questo passaggio se ritiene che sia prioritario mettendoci la faccia, invece no, si ricorre all'artificio, alla truffa. Che cos'è una truffa? La truffa è una alterazione e mistificazione della realtà, è un inganno per far credere altro rispetto a quello che si vuole. E quello che si vuole è un vantaggio, un profitto ingiusto. Ecco, allora, la truffa è architettata perché la destra, questa maggioranza, sta dicendo in tutti i social, poi arriveranno le trasmissioni amiche, i giornali degli amici imprenditori, che che questa legge è fatta per dare più potere, più democrazia agli italiani. E no, gli italiani non sono sciocchi. Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone, per poter restituire ancora più potere al capo. Ecco perché l'abbiamo subito definito una legge truffa. E l'accordo che avete raggiunto in maggioranza è un accordo truffaldino, perché non c'è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti. Avete confezionato un accordo blindato, pensate, dove nel listone i candidati sono preselezionati alle segreterie di partito, poi ci sono dei listini territoriali dove i candidati sono prestampati, preselezionati dalle segreterie di partito. È tutto preselezionato, sono tutti moduli prestampati e voi volete prendere in giro gli italiani dicendo che volete dare più democrazia a loro e più potere di scelta? Ma la cosa bella è che poi c'è la truffa nella truffa, l'emendamento truffaldino nella legge truffa, e qui è il massimo artificio e la massima abilità della vostra Presidente, la Presidente Meloni, la quale ha tirato fuori questa foglia di fico per volere ingannare ulteriormente gli italiani, con il risultato che avete confezionato voi di Fratelli d'Italia un emendamento in cui, se tutto andava bene, si poteva forse eleggere il 5%, il 10% dei candidati, ma sempre prestampati, su modulo prestampato dalle segreterie di partito. E poi Giorgia Meloni, perché in questo è unica, è riuscita nel capolavoro di frapporre ancora più ostacoli per le donne in politica, per cui tutti i capolista e capilista sono tranquillamente, possono essere uomini, non c'è neppure un vincolo di genere su quelli che realmente verranno sicuramente eletti. Quindi quello che era un soffitto di cristallo, grazie a lei, viene rinforzato col cemento armato e se ne assumerà la responsabilità. C'è solo una nota positiva in tutto questo sfascio, in questa truffa: perlomeno siete venuti dietro a una nostra battaglia storica, quello del voto ai fuori sede. È un primo passo, lo miglioreremo. E che cosa è successo? È successo che ovviamente tutti questi artifici, truffe nelle truffe, ovviamente hanno avuto il fiato corto. Vi siete impantanati. Addirittura la maggioranza ha sfiduciato Giorgia Meloni, che ci ha voluto mettere la faccia, per modo di dire, ha fatto l'appello, ha detto a voi di metterci la faccia, poi il giorno dopo non era qui, non ne ha tratto le conseguenze, la faccia ha messa a Palazzo Chigi a premiare i maestri della cucina, e vi siete permessi di dire nei vostri social, con la vostra propaganda becera, perché è becera, di dire che noi abbiamo esultato per quell'emendamento che non è passato, con cui introducevate le preferenze. E no, noi abbiamo esultato, certo, ma perché ha perso la maggioranza, ascoltate bene, un governo che ha tagliato gli investimenti in sanità, ha tagliato gli investimenti sulla povertà, ha ipotecato il futuro dei nostri giovani con spese folli militari. Bravo. Ha fatto leggi per salvare corrotti e criminali che adesso vengono avvertiti prima dell'arresto, così possono scappare. Abbiamo esultato perché ha perso maggioranza un governo che è rimasto complice di un genocidio. E adesso vi beccate la sfiducia della vostra stessa maggioranza. Ve la meritate, ma non è isolata, perché arriva dopo la sfiducia degli italiani col voto referendario. Arriva dopo che avete perso l'abbraccio dei vostri alleati, a cui avete detto sempre sì, contrastando l'interesse degli italiani, da Trump a Netanyahu. È certo che noi ci siamo assolutamente, abbiamo festeggiato questo voto, perché noi non possiamo permettere che continui in questa logica un governo che mira ad affermare la gerarchia del capo, del comando di uno solo, e con questa legge state introducendo un premierato mascherato. Noi siamo per la democrazia vera, effettiva. La democrazia richiede partecipazione, scelte dei cittadini, richiede pesi e contrappesi. Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa che vi vorrebbe dare per perpetuare il vostro potere la maggioranza. Una maggioranza con un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale. Ma non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio.
7: Bravo.
6: Vi avviso, la battaglia che ci avete fatto, che ci avete visto fare, e qui le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica. Uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza con cui volete prendere il potere. Bene, questo è solo l'antipasto. Non avete idea della battaglia che vi aspetta, con cui vi impediremo di prendere il potere. Ieri la presidente Meloni ha accusato la politica di creare una palude, sentite questa, una palude in cui niente cambia. Ma scusate, ma chi ha fatto 4 anni con i numeri per fare le riforme e ne ha fatte 0, può, deve guardarsi allo specchio. La palude siete voi. E io prendo un impegno con gli italiani, con tutti gli italiani che ci guardano. Ci impegneremo allo stremo, con la massima passione e determinazione, per tirare noi, l'Italia, fuori dalla palude di questo governo Meloni. La palude in cui sono impantanati 6 milioni di poveri, in cui si ritrovano 6 milioni di persone che non
1: Concludo.
6: Possono più fare un esame in ospedale e ci rinunciano mentre programmate e state spendendo miliardi su miliardi per le armi senza neppure trarre un euro dagli extra profitti. Ora tocca a noi.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pagano. Ne ha facoltà. Prego.
8: Signor Presidente, onorevoli colleghi, per me è un onore oggi intervenire per il mio gruppo di appartenenza, il gruppo di Forza Italia, e voglio sin da subito fare un richiamo a Silvio Berlusconi, a chi fondò il nostro movimento politico, perché è da lì che nasce la volontà di creare un sistema bipolare che desse chiarezza già prima del voto
3: di Forza Italia
8: e non dopo, come a sinistra invece vorrebbero da sempre e per sempre vorrebbero ancora. Voglio però richiamarmi anche e soprattutto, e lo faccio perché da Presidente della Prima Commissione, oltre che da membro di questo gruppo parlamentare, intendo comunque ricordare il passaggio parlamentare, quello tenuto in Commissione prima e quello che è avvenuto in 3 mesi di discussione di questo disegno di legge sulla legge elettorale. Oggi è una pagina sicuramente storica che viene scritta in questo Parlamento, perché richiamarsi alla legge elettorale significa far riferimento innanzitutto al valore che diamo ai cittadini al momento in cui vanno a recarsi alle urne per stabilire il futuro del proprio Paese. Ebbene, in prima commissione è accaduto quello che sempre dovrebbe avvenire, e cioè il ruolo che i parlamentari hanno avuto nello svolgere la propria attività legislativa. Non c'è stato un prodotto preconfezionato, c'è stato certamente un disegno di legge avanzato da membri della maggioranza, ma quel disegno di legge è stato discusso ampiamente in commissione. I parlamentari, in particolare i membri della prima commissione, hanno svolto fino in fondo il proprio mestiere, cioè quello di legislatori. È stato presentato un primo disegno di legge. Ebbene, quel disegno di legge ha avuto ben 60 audizioni, volute soprattutto dalle opposizioni ma anche dalla maggioranza, e quel disegno di legge, dopo tantissime ore di discussione e tantissimi giorni dedicati, oltre 3 mesi di discussione, hanno poi visto una modifica del primo testo. Quel testo è stato emendato, molti dei provvedimenti e molti degli emendamenti che sono intervenuti nella seconda fase, cioè durante il percorso parlamentare, sono provenuti o da suggerimenti dei professori costituzionalisti o esperti di diritto elettorale o anche dalle stesse opposizioni. Quindi è intervenuto un secondo testo e su quel secondo testo vi è stata una terza fase emendativa. La discussione è stata ampia, i relatori hanno svolto fino in fondo, voglio richiamare il nostro portavoce onorevole Rossi, che non è stato lì ad ascoltare soltanto, ma insieme agli altri ha interloquito con i membri delle opposizioni, che non hanno svolto il solo ruolo di oppositori, ma hanno compartecipato insieme a tutta la maggioranza, insieme a tutti noi, alla stesura di questo testo. La fase emendativa ha stabilito esattamente questo, e cioè la disponibilità della maggioranza al confronto, e questo va dichiarato e va riconosciuto da tutti. Non è stata una riforma imposta, c'è stata una costruzione col confronto, esempio di buona legislazione e di buon Parlamento, perché questo va detto, soprattutto dopo le lunghe e reiterate accuse che il governo interferisce sull'attività e sul ruolo dei parlamentari. Mai come in questa occasione, e qui stabiliamo le regole del gioco, i parlamentari hanno svolto il proprio mestiere. L'obiettivo della proposta è l'individuazione di un punto di equilibrio ragionevole e rispettoso innanzitutto delle sentenze della Corte Costituzionale. Tutti i richiami che sono stati fatti dalle opposizioni circa l'incostituzionalità non hanno ragion d'essere. Il Servizio Studi ha fatto un dossier chiarissimo, che lo ringrazio per quello che hanno fatto e per l'attività svolta insieme ai membri e ai funzionari della prima commissione, che meritano un applauso per il lavoro svolto in quella fase. È stato tenuto in considerazione il principio costituzionale della rappresentanza e l'obiettivo costituzionalmente rilevante della governabilità sono parte assoluta, integrante e necessaria di questo sistema elettorale. Il passaggio d'altro canto per ottenere il premio di governabilità, che prevedeva una soglia al 40, è stata, anche su richiesta e su suggerimento di molti auditi, superata attraverso un aumento di questa percentuale fino al 42%, quindi questo fa un richiamo evidente che ottenere il premio significa avere una larga maggioranza nel Paese. Il premio che viene dato certamente serve per dare stabilità, ed è questo il motivo per il quale è stato definito stabilicum questo disegno di legge, e quella governabilità serve al Paese. Teniamo conto del sistema elettorale che noi superiamo con questa disegno di legge, il cosiddetto Rosatellum. Ebbene, il Rosatellum, voglio ricordarlo perché non viene ricordato mai, è stato pensato e votato quando i parlamentari erano 945 e non 600 come adesso. I collegi uninominali erano collegi costruiti secondo un sistema di definizione molto più ristretto rispetto ai confini molto più ampi e poco rappresentativi, che invece oggi sono i collegi uninominali. Pensate solo alla mia regione, dove il collegio uninominale Senato corrisponde esattamente al perimetro del collegio plurinominale Senato. Ha senso? No, non ha senso. Quindi il superamento del Rosatellum era necessario. Una democrazia forte ha bisogno di garanzie che la volontà espressa dagli elettori trovi piena rappresentanza nelle istituzioni, ma anche bisogno di governi stabili, capaci di attuare il programma scelto dai cittadini, ed è quello che noi vogliamo venga fatto prima. La volontà di una legge elettorale è una sola. Quanto potere, e voglio richiamare le parole anche del mio capogruppo Enrico Costa, quanto potere viene restituito all'elettore, ed è lì che nasce il senso di questa legge. Per troppo tempo milioni di cittadini hanno percepito il proprio voto come una delega priva di reale capacità di incidere sul sistema degli elettori. Il voto degli elettori, voglio ricordarlo alla sinistra che evidentemente sembra averlo dimenticato, per la rappresentanza non serve solo a dare un potere di rappresentanza, ma anche un voto che deve servire per chi dovrà governare poi. Aumenta con questo sistema elettorale la decisività del momento elettorale, aumenta quindi in questo modo anche la partecipazione al voto. Voglio ricordare che le tante declamate problematiche rispetto all'astensionismo è legata proprio a questo, al fattore che l'elettore al momento in cui si reca a votare deve sapere che il proprio voto è decisivo. E questa possibilità di decisività nasce dalla consapevolezza che non si fanno gli unciucci dopo il voto, perché tanto se voti non ha nessun senso poi votare in un certo modo se poi sai che quello che accade dopo ti è del tutto sconosciuto. No, noi invece vogliamo che tutto questo avvenga prima, che l'elettore si rechi a votare perché sceglie una leadership chiara, perché sa chi sarà il Presidente del Consiglio dopo il voto, perché sa qual è il programma che sceglie al momento in cui vota, perché sa qual è la maggioranza che lo attende, e sarà una maggioranza stabile. Ed è quello esattamente che voleva Silvio Berlusconi, che ho richiamato all'inizio, perché il bipolarismo è una sua invenzione che veniva dopo 40 anni, 50 anni di prima Repubblica, dove nessuno mai sapeva prima del voto chi andava a governare poi, oppure se poi si votava e non si sapeva chi avrebbe governato. E sembrava che quasi tutti, sempre, i partiti quando commentavano il risultato del voto avessero vinto tutti quanti. Invece sarà chiaro che tutto questo è diverso. Le coalizioni devono essere chiare prima del voto, coese da programmi elettorali come quelli che stiamo provando a costruire noi, ma che invece evidentemente non rappresentano quel cartello elettorale che invece sta provando a fare la sinistra, perché non sono abituati a stare insieme, non sono abituati a governare insieme, non sono abituati a condividere programmi chiari ed individui. Con questo sistema elettorale noi avremo la possibilità di farlo. Allora consentitemi, prima di chiudere, di ringraziare davvero tutti, anche le opposizioni che hanno dato il proprio contributo, però voglio in modo particolare, per quanto riguarda il mio partito, ringraziare i parlamentari che si sono particolarmente impegnati in questo lavoro, a cominciare dagli onorevoli Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio, per i quali chiedo che il nostro gruppo dia il suo voto, il nostro capogruppo Enrico Costa e il mio capogruppo in prima commissione Paolo Emilio Russo, che tanto ha contribuito. Insieme a loro ringrazio i membri i funzionari della prima commissione e il servizio studi che vedo lì in questo momento e che ringrazio perché davvero ci avete messo tanta passione. Forza Italia voterà sì, convintamente.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti. Silenzio in aula per cortesia. Ha chiesto di intervenire
3: in diretta dalla Camera dei Deputati, voto finale sulla riforma della legge elettorale.
7: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, mancano pochi minuti al voto finale della Camera sulla legge.
3: Andrea Barabotti della Lega.
7: Stabilicum. E oltre ad associarmi ai ringraziamenti che i relatori, il Presidente Pagano, hanno già fatto nei confronti del Governo, dei relatori, nel confronto di tutti i membri della Commissione, vorrei partire in questo intervento di dichiarazione di voto dalle finalità che hanno ispirato questa proposta. Nei tempi di grande incertezza c'è bisogno di riferimenti saldi e per questo, visto che nessuno può negare che stiamo attraversando momenti di profonda incertezza, abbiamo tutti la responsabilità di creare le condizioni affinché le nostre istituzioni, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni, possano trovare la stabilità che soltanto una maggioranza coesa sul piano politico può garantire. Vedete, non è un caso che il tema della stabilità si è entrato sempre di più nel dibattito pubblico. Ci preoccupa l'instabilità geopolitica, Parliamo continuamente di stabilità economica, finanziaria, stabilità normativa. Ma tutto questo, in ultima analisi, deriva dalla stabilità politica e istituzionale. E non stiamo parlando di concetti astratti. La stabilità di questo governo, ad esempio, ha consentito al nostro Paese di raggiungere risultati che pochi avrebbero sperato. Pensiamo alla centralità che l'Italia ha riguadagnato sul piano istituzionale e a livello internazionale. Pensiamo al giudizio sul nostro Paese delle agenzie di rating, che è migliorato dopo oltre 20 anni. Pensiamo ai risultati che stiamo ottenendo a livello europeo sul piano dell'immigrazione e della sicurezza. Ad esempio, dopo anni che hanno visto le nostre istanze ignorate a Bruxelles. Ma oltre alla stabilità, esiste un'altra ragione ancora più importante per approvare questa legge, e cioè quella di dare una risposta alle aspettative dei nostri cittadini. Ci sono fasi storiche che la politica deve avere la sensibilità di riconoscere. Dopo la crisi finanziaria del 2008, il sentimento prevalente nei confronti della politica era quello della sfiducia. Noi tutti ricordiamo la forza dell'antipolitica in quegli anni. Da allora abbiamo attraversato una pandemia, la crisi energetica, l'acuirsi delle tensioni internazionali e oggi assistiamo a un profondo rimescolamento degli equilibri mondiali. E tutto questo avveniva in concomitanza con l'avvento dei social network, che hanno cambiato per sempre le nostre vite e anche il modo di fare politica. Hanno consentito a noi politici di essere più capillari con la comunicazione, di arrivare direttamente ai cittadini, ma allo stesso tempo hanno contribuito a impoverire la complessità del messaggio politico, sottoponendo la politica alla ricerca continua dello slogan. Ecco, gli avvenimenti nuovi e spesso sconcertanti, uniti all'estrema semplificazione del dibattito, hanno prodotto tutto ciò che noi vediamo oggi. L'avvento di una seconda fase, a cui alla sfiducia nei confronti della politica e più in generale delle istituzioni si somma una fortissima polarizzazione del dibattito. Una polarizzazione che ha reso il dibattito pubblico, politico e parlamentare sempre più aspro nei toni, ma sempre più povero nei contenuti. E il giudizio di questa opposizione sulla nostra legge elettorale è viziato proprio da questi fenomeni. Avete la necessità di opporvi nel modo più forte possibile a questa legge, anche in assenza di argomenti validi per farlo. Ma oltre agli argomenti, quello che manca alla sinistra è una visione comune. Durante i lavori in commissione, nonostante lo sforzo dei relatori, le opposizioni hanno trovato soltanto unità nella critica. Non sono riuscite invece a raggiungere l'unità quando si trattava di fare proposte. Sulla legge elettorale, come sulla politica industriale, come sulle politiche ambientali, come sulla politica estera, voi siete il campo largo quando si tratta di criticare e distruggere, ma quando si tratta di fare proposte serie, siete il campo santo. Ed eccoci al punto, Presidente. Mi rivolgo suo tramite ai colleghi dell'opposizione. Sono tre le cose che vi spaventano maggiormente di questa legge elettorale. La prima, la necessità di costruire un'alleanza e un programma da presentare prima delle elezioni agli italiani. La seconda, la necessità di indicare sempre prima delle elezioni un candidato di punta alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La terza che vi preoccupa è la necessità, per arrivare al governo, di prendere un voto in più della coalizione di centrodestra. Eh sì, colleghi, perché nei 10 anni che hanno preceduto l'arrivo del governo Meloni, il Partito Democratico e la sinistra hanno formato 3 governi a guida PD e hanno preso parte ad altri 2 governi di natura tecnica o di larghe intese senza mai avere vinto le elezioni. Questa è la verità, questo è il motivo per cui vi preoccupa questa legge elettorale.

0: e sarà un premio di maggioranza ovviamente commisurato alla necessità di garantire stabilità, mentre voi sostenete che sia irragionevole e incostituzionale. Dimenticate di dire che la legge in questione, anche di fronte a risultati elettorali plebiscitari, consentirà alla prossima futura maggioranza di avere al massimo 220 deputati alla Camera e 113 senatori nell'altro ramo del Parlamento. Sostenete poi che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio costituisca una forzatura costituzionale, una violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Ma sapete benissimo che quelle prerogative restano invariate. Noi vogliamo introdurre un elementare atto di trasparenza nei confronti degli elettori. Dire prima del voto quale sarà la persona che la coalizione intende presentare al capo dello Stato. Nel corso delle votazioni in aula, a un certo punto siamo rimasti tutti allibiti con i colleghi. Ci siamo guardati, guardandosi intorno sembrava di essere ritornati al 2006, quando Fabio Grosso calciava quell'ultimo storico rigore. A un certo punto ci siamo resi conto però che non eravamo alla vittoria dei mondiali, eravamo semplicemente davanti a un emendamento che toglieva agli italiani la possibilità di esprimersi con le preferenze nella nuova legge elettorale. Ma al di là di questo spettacolo indecoroso, al di là, Presidente...
1: Colleghi, facciamo concludere l'onorevole Barabotti.
0: Chiedo, Presidente,
1: colleghi,
0: un po' il tempo che mi stanno sottraendo. E nel presentare, mi piace ribadire che quest'Aula, attraverso il voto, ha dato una possibilità in termini strutturali a diverse milioni di italiani, che è quello del voto ai fuori sede, una battaglia storica della Lega, del centrodestra, quanto vostra, ma sulla quale però non avete mai fatto nulla di concreto. Noi lo abbiamo fatto e non ci siamo chiesti se quei voti saranno comodi a voi o a noi. Lo abbiamo fatto per aumentare la rappresentatività e la forza della
1: Concluda.
0: Nostra democrazia.
1: Concluda, onorevole.
0: Presidente, all'inizio del mio intervento ho parlato di due fasi, quella della sfiducia e quella della polarizzazione, che hanno contraddistinto alcune fasi politiche importanti. Ed è lì che voglio tornare. I cittadini si aspettano che il loro voto conti. Si aspettano che una maggioranza vincente possa esprimere un governo capace di fare scelte efficaci in tempi ragionevoli. Tutto ciò che un governo di larghe intese non potrebbe fare. Ed è qui l'importanza di questa legge elettorale, perché tradire ancora una volta queste aspettative dei cittadini significherebbe far crescere ulteriormente la fiducia delle istituzioni e aprire una terza fase, oltre le due che ho già detto, la fase della rabbia. Una rabbia,
1: deve concludere, bene, onorevole, deve concludere.
0: Una rabbia, badate bene, che sarebbe capace di spianare la strada a partiti, a forze politiche meno democratiche di quelle che stanno sedute in questo Parlamento. Ed è per questo motivo, signor Presidente, che il gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questa legge. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein. Ne ha facoltà.
2: Partito Democratico.
3: Grazie Presidente. Quanta ipocrisia oggi in quest'Aula dagli stessi che hanno sfiduciato la Presidente del Consiglio Meloni in un voto segreto giusto due giorni fa. Quanta ipocrisia! Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione da un paio di giorni della Presidente del Consiglio Meloni. Chi ha tradito nella sua compattissima maggioranza? Almeno 40 persone hanno tradito. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione. Come già è assurdo che l'unica priorità che avete in un paese che ha la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette quelle tra le più care d'Europa, la vostra unica priorità è quella di cambiare la legge elettorale perché

0: avete paura di perdere. Chi ha tradito? E non ci dorme la notte la Presidente del Consiglio. Questa è l'unica ossessione, non la guerra illegale di Trump e Netanyahu, che ha ricominciato a fare vittime, a fare schizzare i prezzi dei carburanti quando gli italiani vanno a fare benzina. Non questa, no, anzi su questa non l'abbiamo più sentita dire nulla, magari per evitare nuove sfuriate da parte di Trump. Non gli stipendi tra i più bassi d'Europa, non i rider senza diritti che stanno scioperando perché con il caldo non riescono a lavorare e diventano ancora più poveri. Non gli oltre 1000 morti sul lavoro dell'anno scorso. Nessuna di queste è la priorità. Non le ondate di calore che nel giugno hanno ucciso 1300 persone in Europa, ma questa è una sicurezza di cui a voi non importa nulla, perché sull'emergenza climatica in 4 anni non avete fatto nulla. Ci dite che la transizione ecologica è una cosa per ricchi, certo, ce lo dicono i ricchi al fresco del loro condizionatore, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane che non se lo possono permettere come voi il condizionatore. Sono quelle che incontrate al centro commerciale anche se non hanno nulla da comprare o nulla per comprarlo, perché almeno fa più fresco, ma a voi questa sicurezza non interessa. Non sono neanche i terribili femminicidi. L'ultimo terribile femminicidio a Coriano, un'ossessione, una priorità politica. Sono 4 anni che vi facciamo proposte concrete per dirvi che non basta la repressione, su cui pure abbiamo votato delle misure insieme. Serve la prevenzione per agire prima che sia troppo tardi. Ci sono donne vittime di violenza che fanno domanda per il reddito di libertà e si sentono dire che non ci sono più le risorse per il 2026. Queste sono le priorità. Non cambiare la legge elettorale o capire chi ha tradito. E nemmeno per voi lo sono le famiglie, quelle che non hanno i nonni vicini o forse non ce li hanno più affatto, purtroppo, e non sanno cosa fare per i figli in questa estate torrida perché non si possono permettere centri estivi o altre soluzioni di questo tipo. Niente di tutto questo è la priorità. Per voi l'unica ossessione è questa. Fare la legge elettorale è la nuova ossessione di Giorgia Meloni. Chi ha tradito? Beh, Presidente Meloni, si faccia dire la verità. È lei che ha tradito la fiducia degli italiani, anche di quella che gliel'avevano data alle ultime elezioni. Ha tradito una per una le sue irrealistiche promesse elettorali. Avevate promesso di abolire le accise e le avete aumentate. Avevate promesso di portare le pensioni minime a 1000 euro e le avete aumentate di un paio di caffè. Avevate promesso di abolire la Fornero. Avete allungato anche l'età per la pensione. Avevate promesso il blocco navale, avete realizzato il blocco industriale in un paese che ha un calo di produzione industriale da 3 anni di fila. Avevate promesso e non avete fatto. È lei che ha tradito, Presidente Meloni, come ha tradito il sud di questo paese. Il governo che ha fatto scelte più antimeridionaliste della storia repubblicana, cancellando fondi per le infrastrutture, facendo un'autonomia differenziata senza mettere un euro per restringere, chiudere i divari territoriali che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo. L'ha fatto tagliando il contrasto alla povertà. L'ha fatto pure facendo una guerra ideologica incomprensibile allo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili che ci farebbero abbassare le bollette, migliorerebbero l'aria che respiriamo, ma nulla. Porterebbero lavoro di qualità e buone imprese, specialmente al sud, ma anche questo a voi non interessa. Meglio continuare a comprare sempre più gas dall'amico Trump. È sempre lei, Presidente Meloni, che ha tradito, e ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità. Un premio abnorme e distorsivo che permetterebbe a chi vince quasi da solo di raggiungere i quorum di garanzia, di arrivare a quello che è il vero obiettivo della Presidente Meloni, l'ha anche chiarito, il Quirinale, la vostra ossessione per il potere. La rigidità di un premio di maggioranza fatto con un numero fisso, con un listone bloccato e attribuito, questo per gli accordi di potere tra di voi. Ma una delle più gravi vergogne di questa legge elettorale l'avete compiuta all'ultimo, di nascosto quasi, no? È spuntato all'ultimo un emendamento, avete preso lezione direttamente da Trump e vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri. Vergogna! Come fanno i repubblicani a ridisegnarsi i collegi, perché sapete che alle ultime elezioni all'estero abbiamo vinto noi e invece che sfidarci avete litigato con le mappe del mondo per fare eleggere i vostri. Vergogna! Guardate, noi l'abbiamo detto dall'inizio che questa legge era irricevibile, che non avremmo votato nulla delle proposte che voi avete portato avanti. Abbiamo fatto un'unica eccezione che in realtà non riguarda nemmeno questa legge elettorale, ma queste prossime elezioni, anche le consultazioni referendarie, le elezioni europee. E si tratta del voto fuori sede, ma ve lo voglio dire con grande chiarezza. Quello che è stato approvato ieri, anche con i nostri voti, non è abbastanza. I 9 mesi, ridotti a 3 solo per motivi di salute, guardate, non è abbastanza, così come il vero punto che le associazioni e i comitati portano avanti da tempo è che il voto dei fuori sede deve contare, certo devono farlo dove hanno il domicilio, ma deve contare a casa, deve contare dove hanno la residenza. Noi continueremo con la nostra battaglia per un pieno e inclusivo diritto di voto ai fuori sede. Una legge irricevibile nel merito e nel metodo, fatto di forzature insopportabili dall'inizio. Forzature che però vi sono tornate indietro, come quello sull'emendamento farsa, coi capilista bloccati e le preferenze. Prevedeva infatti tutti i capilista bloccati, la maggioranza dei parlamentari sarebbe stata eletta così, mica con le preferenze, ma la cosa più grave è che l'emendamento Meloni cancellava di fatto la parità di genere. Questo faceva. Noi come opposizioni abbiamo presentato proposte per superare le liste bloccate con i collegi uninominali o con le preferenze. Avete votato contro, ovviamente. Ma guardate che su quell'emendamento voglio dire una cosa in più. Perché è inutile che se la prenda col Parlamento, peraltro con delle affermazioni indegne, perché dare al Parlamento della Repubblica della palude da una Presidente del Consiglio veramente è una cosa che non si dovrebbe sentire. Ma guardi che ha perso lei, Presidente Meloni, ha perso la sua arroganza, quella di cercare di imporre dall'alto una legge elettorale a 8 mesi dal voto, quella di forzare anche sui suoi alleati e soprattutto la forzatura della prima Presidente del Consiglio donna che con arroganza per difendere il suo potere era pronta a sacrificare tutte le altre donne. Non ce ne facciamo nulla di una Premier donna che non si batte per tutte le altre donne nel Paese e anche in questo Parlamento. Siete stati sfiduciati e di questo può incolpare solo se stessa. Ed è surreale che andiate avanti facendo finta di niente, fischiettando. Si è aperta una crisi su un emendamento che Meloni ha fortemente voluto, su cui il governo addirittura aveva dato parere favorevole, conforme ai relatori. Per di più, Meloni ci aveva sfidato, ovviamente, sui social. Ha detto, metteteci la faccia. Solo che noi eravamo qui e abbiamo con trasparenza dichiarato come abbiamo votato su tutti gli emendamenti. È lei che non ci ha messo la faccia, è lei che non abbiamo visto. Siete andati sotto di un voto e la Presidente Meloni nemmeno era qui a votare. È crollata tutta la vostra narrazione sulla maggioranza così compatta, mentre le opposizioni sono state unite in questa battaglia. E dopo 4 anni del suo governo, una fotografia di un paese fermo, con salari bassi e bollette alte, con la crescita zero e le tasse al record, sarebbe il caso che vi occupaste finalmente di questo. Ma siccome voi non lo fate, ce ne occuperemo noi. Smettete di tenere ostaggio i 2 rami del Parlamento per questa vostra ossessione per il potere e per questa pessima legge elettorale. Intanto agli italiani chi ci pensa?
1: Concluda, onorevole.
0: Concludo, Presidente. Ci penseremo noi. Con le proposte unitarie che abbiamo già avanzato per un salario minimo, per un congedo paritario che aiuti veramente le famiglie italiane, per assumere medici e infermieri e contrastare davvero quelle liste bloccate di 1 anno e mezzo, ci penseremo noi con tutte quelle proposte che voi avete mandato nella palude perché non avete avuto neanche il coraggio di votare contro. Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.

0: Grazie. Allora vi avviso che avremo anche due interventi a titolo personale dopo la fine dei relatori. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Donzelli, ne ha facoltà. Silenzio per cortesia, grazie.
1: I Fratelli d'Italia.
2: Grazie Presidente. Colgo l'occasione, prima di entrare nel merito politico, di ringraziare ovviamente i relatori, e a partire, mi scusino tutti i relatori, da Angelo Rossi e dall'ottimo lavoro che ha fatto durante tutto lo svolgimento della Commissione. È un piacere e un onore ringraziare gli uffici che hanno affiancato i lavori della Commissione in momenti non semplici, con precisione e determinazione. Ringrazio tutti i componenti della prima Commissione, a partire dal Presidente Pagano, e i componenti della maggioranza. E mi permetto, prima di entrare nel merito, di ringraziare anche l'opposizione, e in particolare quei parlamentari che, pur facendo un'opposizione ferma, forte, determinata a questa legge elettorale, alcuni sono entrati con competenza, capacità, determinazione, serietà nella materia. Li ringrazio, non faccio nomi perché un mio ringraziamento oggi qui sarebbe la loro rovina della carriera politica, ma senza nomi li ringrazio per la passione che hanno messo nella materia. Se passerà questa legge, tra pochi minuti, avrà vinto l'Italia. Avrà vinto l'Italia perché la nostra meravigliosa nazione non potrà e non può più permettersi, come la scorsa legislatura, di stare 90 giorni senza governo. Non può permetterselo perché saremmo esposti alla speculazione internazionale, perché perderemmo tutta la credibilità che abbiamo costruito nel periodo del governo Meloni. Soprattutto non potrebbe quest'Italia permettersi dei partiti in perenne campagna elettorale, costretti a elargire superbonus, mancette, redditi di cittadinanza, Cotillon e altri gratuitamente, perché con l'ansia delle elezioni vicino, con l'instabilità, sarebbero costretti a drogare il proprio elettorato con bugie e menzogne come hanno fatto negli anni precedenti. Se passerà questa legge, fra pochi minuti, avranno vinto gli studenti, e non solo gli studenti, i lavoratori fuori sede, e sarà una buona notizia per l'Italia. Non dovranno ringraziare le opposizioni, il Partito Democratico e tutti coloro che avevano addirittura chiesto di non discutere di fuori sede in questa legge elettorale, votando contro l'allargamento del perimetro. Se potranno votare, dovranno ringraziare prima di tutto l'onorevole Roscani e con lui Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, che hanno fatto questa battaglia. Ma anche la rete di associazioni e blog che hanno fatto una grande battaglia civile. Io li ringrazio, queste associazioni e questi blog, perché hanno dato un messaggio importante ai loro coetanei. Non è mai inutile battersi per ciò in cui si crede. Chi vi dice che non cambierà mai nulla in questa nazione è chi non vi vuole liberi, è chi vi vuole prigionieri, chi vi vuole dei consumatori perfetti ma con dei cervelli atrofizzati. Io quindi ringrazio Will, Esperia, Good Lobby, Rete Fuorisede, perché hanno dimostrato ai giovani che se si battono con intelligenza possono far trasformare le idee in azioni. E questo noi lo sappiamo bene, perché la mia generazione ha avuto la fortuna di veder crescere nei movimenti giovanili, nelle battaglie per i giovani, una giovane ragazza che prima è diventata leader del movimento giovanile, poi parlamentare, poi il più giovane ministro della storia della Repubblica e poi il primo presidente del Consiglio Donna della Repubblica, dimostrando come i sogni giovanili si possono trasformare in realtà. Se passerà questa legge, avrà vinto il Parlamento, che dopo 4 anni di decisioni prese non tornerà più indietro. Oggi la stabilità sembra un dato acquisito, ma non era così qualche anno fa. Non torneremo alle maggioranze che hanno in questo Parlamento una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island. Non torneremo ai trasfughi che ricattano i governi con una manciata di parlamentari. Un Parlamento che non decide è un Parlamento debole. Un Parlamento debole porta una democrazia debole e lascia le decisioni nei poteri forti extraparlamentari. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia. Se passerà questa legge, avrà vinto anche il popolo di centrosinistra, perché se sarete capaci di trovare un leader, se sarete capaci di avere un programma comune, se sarete capaci di avere una visione unica di politica estera, finalmente i vostri elettori sapranno cosa voteranno. Non saranno più costretti a votare a scatola vuota un prodotto soltanto perché bisogna battersi contro la Meloni, contro le destre e contro chissà quale pericolo inesistente, ma avranno finalmente la consapevolezza di quale leader votano, quale programma votano e cosa gli aspetta. Un consiglio, mi permetto, non richiesto, ai colleghi della sinistra. Smettetela di dire che è una legge costruita su misura per far vincere Giorgia Meloni. Perché guardate, dire che una legge elettorale in cui governa chi prende un voto in più è una legge elettorale che favorisce Giorgia Meloni, lo dico per voi, per la vostra dignità, per la vostra autostima, per carità, capisco e apprezzo la consapevolezza dei propri limiti, ma è giusto sognare anche quello che è impossibile. E se voi dite che una legge elettorale che premia chi prende un voto in più è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni. E banalmente, se non ci credete nemmeno voi, come possono crederci i vostri elettori? Come possono crederci gli italiani se manco voi ci credete minimamente a questo? E comunque, cari colleghi del PD, dei 5 Stelle, delle sinistre, devo ammetterlo, in questi giorni avete già vinto. Perché quando accade bisogna ammetterlo, touché, nel gioco degli intrighi, dei voti segreti, delle debolezze personali, avete segnato un colpo. Non mi scandalizzo, è la politica. Avete fatto bene a festeggiare come se aveste vinto i mondiali, quando siete riusciti a impedire agli italiani di esprimersi con la preferenza. Avete fatto bene a festeggiare, è tutta una vostra vittoria, è tutta vostra e lo riconosco, perché quando vincete una battaglia è giusto ammetterlo. Capisco che avete festeggiato, sarebbe stato per voi traumatico uscire dai salotti televisivi, dalle redazioni del Pensiero Unico e confrontarsi col popolo italiano che tutti i giorni lavora.
0: Colleghi, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli, come è stato per tutti. Prego, onorevole, prosegua.
2: Sì, tranquillizzo il PD, ormai le preferenze, almeno in questa battuta, le avete eliminate, non agitatevi. Riuscirete a essere eletti nelle vostre liste bloccate e a prendere in giro gli italiani anche un'altra volta.
0: Colleghi, per cortesia...
2: Presidente,
0: prego, onorevole Donzelli.
2: Devo recuperare il tempo.
0: Certo.
2: Colleghi, vi vedo agitati, ma non dite che è colpa nostra, che la nostra proposta non andava bene, che qualche... Perché Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta. Vergognatevi. Se avevate il coraggio di difendere le preferenze, portavate gli emendamenti in aula e sarebbero passati. Perché noi abbiamo sempre dichiarato che avremmo votato a favore di qualsiasi emendamento per le preferenze.
0: Colleghi, per cortesia, onorevole De Luca, per cortesia, facciamo concludere l'onorevole Donzelli. Silenzio in aula, per cortesia. Allora, onorevole Donno. Prego, Donzelli.
2: Non c'è alcun premio di maggioranza spropositato, è inferiore a quello proposto da voi nelle vostre leggi precedenti. Non c'è nessun quorum di garanzia che viene messo a rischio, è inferiore a quello della legislatura attuale e massimo sarà al 55%, quello garantito dalla Corte Costituzionale. Anzi, per la prima volta nella storia le opposizioni avranno una soglia minima di rappresentanza che è il 45%. La prima volta nella nostra democrazia le opposizioni sono garantite con una soglia minima. Ma lo sapete benissimo anche voi. Capisco che la verità vi disturbi, ma non sempre siete nella redazione unica dei vostri giornali, anche qui abbiamo la libertà di opinione ed espressione.
0: Colleghi, per cortesia. Onorevole Donzelli, prego.
2: In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. Se passerà questa legge tra qualche minuto, l'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva. Grazie, questo è il voto a favore dei Fratelli d'Italia.
0: Togliete i commessi, invito i commessi. Onorevole Scarpa, non faccia foto. Colleghi, onorevole Maggi. Commessi, dove sono i commessi? Ritirate i cartelli, deponete. Onorevole Maggi. Silenzio in aula. Guardate che richiamo. Onorevole colleghi, abbiamo altri due interventi, quindi per cortesia, abbiamo altri due interventi, per rispetto dei colleghi che debbono intervenire, vi chiedo di ritirare i colleghi. Onorevole Maggi.
1: Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta i lavori della Camera dei Deputati. In programma il voto sulla legge elettorale, lo Stabilicum.
0: Ordine.
1: Presidente Fontana sta richiamando all'ordine i deputati dell'opposizione.
0: Proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Sasso, la richiamo all'ordine. Onorevole Sasso. Allora, proseguiamo. Silenzio in aula. Onorevole Maggi. Onorevole Maggi, la richiamo all'ordine. Silenzio in aula. Onorevole Maggi, la richiamo per la seconda volta. Sedetevi per cortesia. Abbiamo... Scusate, per rispetto dell'onorevole... Onorevole Provenzano, la richiamo all'ordine. Sedetevi, ognuno al proprio posto. Onorevole Gianni, ognuno al proprio posto. Onorevole Casu... Vada al proprio posto. Deve intervenire l'onorevole Marattin, per cortesia, dobbiamo avere rispetto per l'onorevole Marattin che deve intervenire. Quindi prego, onorevole Marattin.
3: Presidente, non vorrei disturbare però.
0: No, prego. Lei sa che può intervenire sempre.
1: Gruppo Misto.
3: Ascolti bene, Presidente, che magari qualcosa... Allora, io ho il compito in 2 minuti di spiegare perché a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questa legge. Prima qualcuno lo diceva, anzi ieri, noi abbiamo un'anomalia in questo Paese. Noi cambiamo le leggi elettorali ogni 5-7 anni e lo facciamo sulla base della fotografia del momento e sulla base dei rapporti di forza del momento. Non accade molto spesso. Però, vedete, le leggi elettorali determinano anche i modelli di organizzazione politica di un Paese e quelli in Italia li cambiamo un po' meno spesso. Nella prima repubblica il proporzionale a cosa serviva? Non solo perché uscivamo da una dittatura, ma serviva perché bisognava tenere fuori il 33% dell'elettorato, il Partito Comunista, che rappresentava il nemico della guerra fredda, e io faccio parte di coloro che erano contenti di questo, perché il proporzionale serviva a questo, a poter tenere fuori, a fare una convenzio ad excludendum, un po' come accade con l'AfD in Germania. Nella seconda repubblica, caduto il muro di Berlino, abbiamo detto ok, entrambi gli schieramenti sono legittimati a governare, quindi abbiamo fatto un bipolarismo, ma era un bipolarismo basato sul centro. Prodi e Berlusconi erano due leader centristi. Ora noi siamo in un'altra fase, siamo in una fase in cui il bipolarismo è estremo, è trainato dagli estremi e lo stiamo vedendo praticamente ogni minuto. Ecco perché leggi elettorali che legittimino un sistema bipolare non vanno più bene. Io vi dico solo una cosa per concludere. Il 14 luglio non è stata solo la festa dell'indipendenza della Rivoluzione francese, non è stato solo Francia-Spagna dei mondiali, è stato anche il giorno in cui abbiamo capito che l'Europa andrà plasticamente verso un riarmo nei confronti della minaccia russa, cosa che per me è una cosa positiva. Allora io vi chiedo, ma secondo voi un governo del campo largo o un governo vostro, tanto più se prenderete dentro Vannacci, potrà venire qui nel prossimo Parlamento a votare il riarmo dell'Europa verso la minaccia russa? Non siete nelle condizioni di farlo, né voi, tanto più con loro, e neanche voi, Presidente. Quindi ecco perché dobbiamo ripensare il modello di organizzazione politica che ci stiamo dando in questo Paese, perché se noi continuiamo con leggi elettorali che legittimano il muro contro muro, non saremo in grado di affrontare la fase internazionale che si sta aprendo in questi anni e che potrebbe durare anche molto a lungo. Per questo motivo il voto del Partito Liberal Democratico, il mio voto, sarà contrario a questa legge elettorale. Grazie.
0: Grazie onorevole Marattin. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tabacci a titolo personale. Prego onorevole.
4: Signor Presidente,
1: Gruppo Misto.
4: Di De Gasperi del 53 era una legge truffa e certo non la era. Questa è una legge scellerata e non c'è dubbio. Per 50.000 voti non scattò e nel 54 fu abrogata, giustamente. Siamo passati da una maggioranza con premio ad una minoranza con super premio, e tutto nel nome della governabilità imposta dal governo Meloni, quello del record di durata. Intanto gli elettori sono scappati. Nel 53 i non votanti erano 1.800.000, nel 22 sono stati 16.600.000. Ma tanto a questi partiti non importa. Meno elettori ci sono, meno fatica si fa a conquistare e a mantenere il potere. E così il governo Meloni si inventa un premierato nascosto e cambia la natura della nostra democrazia parlamentare con una ordinaria legge elettorale, anziché una legge costituzionale come sarebbe stato necessario. Nel 53 se fosse scattato il premio De Gasperi, ogni 100 voti ne avrebbe avuto 25 in regalo. Oggi con questa legge Meloni ogni 100 voti veri ne vuole 42 in regalo. Più che un premio è un furto, un randellum contro la democrazia rappresentativa che ha governato e sviluppato l'Italia con la straordinaria partecipazione al referendum del 2 giugno 1946 con il voto alle donne. Ci andai anch'io al seggio nella pancia di mia mamma, come spesso mi ha raccontato. Quella scheda elettorale era libera e uguale per l'entusiasmo di una grandissima partecipazione popolare. Quella di oggi sarà un elenco arido di nomi dal quale gli elettori si allontaneranno ancora di più. Esprimo con sofferenza questo voto contrario.
0: Grazie onorevole Tabacci. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di intervenire per un breve ringraziamento il relatore Angelo Rossi. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, sarò brevissimo. I relatori mi hanno chiesto di intervenire per ringraziare innanzitutto il Presidente della Camera, che ha garantito che i lavori si svolgessero in maniera corretta e serena, il Segretario Generale, attraverso di lui tutti gli uffici della Camera.
1: Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.
5: Lati, che è stato sempre presente nelle discussioni in Commissione. La Segreteria della Commissione e il Centro Studi, senza i quali il supporto ai parlamentari, componenti di Commissione e diciamo in Aula, non si sarebbe potuti arrivare comunque alla votazione finale. il Presidente della Commissione Pagano, che ci ha garantito una lunga discussione in Commissione, e, permettetemi, tutti i componenti della Commissione. Sono stato ringraziato più volte dai componenti di Commissione di minoranza, io non sarò così cortese come il collega Donzelli, li citerò perché loro mi hanno citato, quindi ringrazio in particolare il collega Zaratti, Fornaro, Colucci, Righetti, perché il lavoro, al di là delle posizioni che sono state assunte in Commissione e oggi in Aula, è comunque si è svolto in maniera corretta e c'è stato un confronto democratico. Grazie a tutti.
0: Grazie, se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione finale mediante procedimento elettronico a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 2822A, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La votazione è aperta.
1: In diretta dall'Aula della Camera dei Deputati.
0: Abbiamo votato tutti, ci sono problemi? Abbiamo votato tutti? C'è un collega che ha... Carrà ha un problema... Carrà, grazie. Bene. Non fate foto cortesemente. La votazione è conclusa. Presenti 371, votanti 169, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numero 157-2236. Grazie. Avverto che con lettera in data 15 luglio il Presidente della Commissione Lavoro ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di posticipare ad altro calendario dei lavori l'avvio della discussione in Assemblea prevista per lunedì 20 luglio della proposta di legge 1254 ed abbinate, recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti d'importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, tale provvedimento non sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori. Avverto inoltre che nella seduta di mercoledì 22 luglio alle ore 13.30 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Agostinacchio. Adesso cortesemente, siccome abbiamo degli interventi di fine seduta, chiedo a chi vuole uscire di uscire in modo di garantire gli interventi di fine seduta. Attendiamo cortesemente che escano i colleghi.
1: Radio Legale in diretta da Montecitorio, sta approvata pochi minuti fa la riforma della legge elettorale, 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti, e la legge poi dovrà passare al Senato. Ora ci saranno alcuni interventi di fine seduta, così ha preannunciato il Presidente Fontana. Ancora qualche istante per l'organizzazione dell'Aula. Stiamo seguendo da questa mattina alle 9.30 i lavori della Camera dei Deputati a Montecitorio, appunto con l'esame, le dichiarazioni finali e quindi il voto sulla riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. Ora ci saranno alcuni interventi di fine seduta e poi la sospensione dei lavori.
0: Colleghi, cortesemente abbiamo interventi di fine seduta. Ha richiesto intervento l'onorevole Molinari, ne ha facoltà. Prego.
6: Colleghi, come sapete, ieri sera la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi
1: della Lega.
6: Una richiesta di risarcimento danni di circa 800.000 euro a carico delle vittime per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha assurto l'onore delle cronache per una tragica vicenda, quella della rapina subita nella sua gioielleria da lui e la sua famiglia nel 2021, a cui è seguita una colluttazione nel tentativo di difendersi che ha portato alla morte di due dei rapinatori a mano armata e al ferimento di un terzo. Presidente, noi non vogliamo assolutamente sostituirci in quest'Aula alla magistratura. Abbiamo pieno rispetto dei tre gradi di giudizio e delle sentenze. Sappiamo perfettamente che il compito del Parlamento è quello di fornire ai magistrati degli strumenti per giudicare nel modo adeguato e penso che su questo fronte la Lega abbia fatto tanto con la riforma della legittima difesa nel 2019 o anche essendo promotrice della norma che il Governo ha raccolto nel nuovo DDL sicurezza che prevede lo stop ai risarcimenti per i delinquenti che subiscono danni durante rapine o tentativi di altri atti criminali o violenti. Però sappiamo anche che nel nostro ordinamento esiste uno strumento che è quello della grazia. E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa e siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero. E questo perché? Perché, come è noto, la grazia è un atto di umanità, un atto di clemenza che è finalizzato alla riabilitazione del soggetto o a cause particolari. Ecco, noi pensiamo che, al netto della vicenda in sé, che è una vicenda molto complessa, lo Stato deve dare un messaggio molto chiaro. Che in una situazione come questa un padre di famiglia, un lavoratore, una persona che aveva subito già diversi tentativi di rapine violente è la vittima e lo Stato deve essere clemente e solidale con la vittima, non con i delinquenti e che una persona per bene come Mario Roggero non abbia bisogno di essere riabilitato attraverso il carcere ma passando in serenità gli ultimi anni della sua vita insieme alla sua famiglia. Grazie.

0: Grazie, onorevole Molinari. Ha chiesto di intervenire con l'intervento di fine seduta l'onorevole Scotto. Ne ha facoltà.
1: Del Partito Democratico.
2: Grazie, signor Presidente. Mario Paciolla era un costruttore di pace, non un'anima bella, non una acchiappanuvole. Il suo mestiere era il cooperante, uno che metteva davanti il suo corpo per occuparsi delle vittime dei conflitti, quelle di cui non si parla mai. Le inchieste giornalistiche continuano a parlare della sua vicenda, del suo omicidio. Purtroppo, dopo 6 anni, nemmeno le Nazioni Unite sono riuscite a lavorare per la verità. Un silenzio devastante. Lo è per Anna e Pino, i genitori di Mario, che 6 anni fa si sono visti consegnare il corpo del figlio dentro una cassetta della frutta. Lo è per la città di Napoli, che si è mobilitata in questi anni perché finalmente ci fosse un po' di giustizia. Questo è un messaggio chiaro alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che lottano tutti i giorni per una pace disarmata e disarmante, come invoca Papa Leone. Il messaggio è chiaro: se andate nei luoghi di guerra, nessuno vi protegge. Il nostro impegno per Mario non si fermerà mai. Il collega Marco Sarracino ha presentato una proposta di legge per chiedere di istituire una commissione d'inchiesta parlamentare, nonché si è fatto promotore di tantissime interrogazioni. Le risposte non sono mai arrivate. C'è una vergogna in più che va detta con dispiacere, ma allo stesso tempo ad alta voce. Il ministro Tajani in 4 anni non ha mai trovato 5 minuti per incontrare Anna e Pino Paciolla, genitori di un italiano morto all'estero. Uno Stato non può restare in silenzio di fronte a tutto questo, signor Presidente. Noi continueremo a chiedere giustizia e verità per Mario e le ragazze e i ragazzi che sognano un altro mondo possibile, perché, signor Presidente, Mario Paciolla non si è suicidato. Mario Paciolla è stato ucciso.
0: Grazie. Sullo stesso argomento chiede di intervenire l'onorevole Caro Tenuto. Prego.
3: Sì, Presidente, grazie. Vede, 6 anni fa, ad Anna e Pino, i genitori di Mario Paciolla, è stata
1: Movimento 5 Stelle
3: istituita una valigia ed una bugia. La valigia era quella di Mario, appunto, loro figlio, che era pronta per partire per l'Italia. E la bugia vorremmo che la svelassimo qui, visto che nessuna istituzione finora ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto a Mario Paciolla 6 anni fa. E questa è una vergogna. È una vergogna per tutti quanti lasciare queste due persone straordinarie, che io veramente vorrei conosceste tutti quanti, perché meritano di essere conosciute. Invece purtroppo il loro caso sembra dimenticato, e questo dal mio punto di vista è veramente orribile, perché cercano solamente verità e giustizia per loro figlio, che era andato in Colombia per cercare di costruire un mondo migliore. Ha avuto il coraggio di fare la scelta giusta, di andare a denunciare dei crimini, e per questo è stato ucciso. Perché è stato ucciso, perché tutte le inchieste giornalistiche che abbiamo visto lo dicono con chiarezza che è stato ucciso. Allora non possiamo lasciare questi due genitori, noi come istituzioni, dico, perché la gente già sta con loro, c'è tanta gente con loro. Ieri era una manifestazione a Napoli e la sala era piena per dargli conforto. Ma noi istituzioni non possiamo abbandonarli. E allora parta questa commissione d'inchiesta. C'è una proposta, ci sono delle proposte sia alla Camera che al Senato, ma che aspettiamo? Se la magistratura colombiana l'ha archiviata clamorosamente come un suicidio, e chiaramente suicidio non era, perché non possono sparire le prove, non si usa la candeggina lì dove è morto qualcuno, non è chiaramente stato un omicidio, almeno noi che abbiamo gli strumenti per indagare, facciamolo, non lasciamo soli Anna e Pino. La morte di Mario Paciolla non venga archiviata, non deve essere archiviata, non archiviamola, noi non ce ne dimenticheremo.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Girelli, ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. La mattina del 14 luglio sono apparse sui muri della sede del Partito Democratico di Brescia delle scritte, indicavano un'ora, le 10:12, sopra un cestino, un chiaro riferimento all'ora della strage di Piazza della Loggia, che il 28 maggio del 1974 colpì la città di Brescia. Non lo voglio pensare come un attacco a un partito, il Partito Democratico, che da sempre è impegnato alla lotta ad ogni rigurgito neofascista. Lo voglio considerare uno sfregio alla memoria della città di Brescia, che ha sempre condiviso il dolore di quell'episodio. E ha sempre saputo rispondere in maniera unanime tutte le forze politiche, tutte le forze sociali a quanto quello sfregio aveva voluto rappresentare. Un chiaro attacco alla voglia di libertà e di democrazia che quella piazza in quell'occasione stava rivendicando. Io credo che la condanna che è stata manifestata a Brescia da molte forze politiche, purtroppo non tutte, dalle forze sociali, debba trovare voce anche in quest'Aula, richiamando le parole del Presidente della Repubblica, che ha voluto citare Brescia come esempio di capacità di risposta ad ogni forma di violenza, ricordando soprattutto che la strage di Piazza Loggia non è una data consegnata alla storia, ma un impegno civile che deve vederci protagonista ogni giorno nel combattere, nel condannare, nello stigmatizzare ogni forma di rigurgito che purtroppo anche in questi giorni Brescia ha conosciuto. Io mi auguro e spero che le istituzioni tutte sappiano dare una risposta forte a questa provocazione.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Oggi scadono i termini per depositare gli emendamenti sul disegno di legge sulla caccia. Su quella legge che vuole
1: Movimento 5 Stelle.
5: Animali, che vuole devastare la natura, che vuole ammazzare gli ecosistemi. È una legge contro la Costituzione della Repubblica Italiana, che ci farà andare in infrazione. È una legge ridicola, assolutamente ridicola. Il Movimento 5 Stelle questa notte, mentre il resto della politica dormiva, ha depositato 1 milione di emendamenti, perché ci sono 1 milione di buone ragioni per dire no. Ma che sia un no enorme, che sia un no che sia costruito insieme a tutte le associazioni ambientaliste, un no delle persone ragionevoli che amano la natura. Il no di quelle persone che vogliono essere libere di passeggiare in un bosco, di passeggiare su una spiaggia, di poter uscire in un parco con la propria famiglia, senza la preoccupazione di sentirsi sparare addosso. Noi siamo invece per un sì. Noi siamo un sì per la vita degli animali. Noi siamo un sì per godere di questi spazi liberi, per poter essere sicuri di poter passeggiare con i nostri figli e i nostri nipoti. Noi non ci fermeremo, noi siamo solo all'inizio, noi non ci fermeremo assolutamente, e chiediamo a tutti quelli che amano la natura, gli animali, di unirsi a noi per dire no a questa legge, no fortissimamente, no. Grazie signor Presidente.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Da oggi
1: Alleanza Verdi Sinistra
6: fare l'assicurazione sui monopattini elettrici. E per l'ennesima volta questa maggioranza e questo governo hanno permesso un ladrocinio nei confronti dei cittadini del Sud e in particolare dei napoletani e dei casertani vergognoso. Leggo testuali: nonostante non ci siano precedenti, non abbiamo uno storico, le compagnie di assicurazione hanno parametrato la i soldi che devono dare i cittadini in base all'RC auto. In poche parole, un cittadino napoletano che ha il monopattino pagherà mediamente, già stanno arrivando le previsioni da parte delle assicurazioni a chi ha chiesto di assicurarlo, tra i 400 e i 500 euro, a fronte di 100 euro che viene chiesto su base nazionale. È un'azione vergognosa anche l'aver messo in piedi una norma che non ha previsto l'obbligo di utilizzare un criterio unico. Partono tutti dallo stesso punto di partenza i cittadini che hanno il monopattino. Eppure anche qui questo governo, in accordo con le compagnie di assicurazione, ha previsto una discriminazione, perché non partiamo tutti dallo stesso punto, partono meglio gli altri cittadini e partono con 500 o 400 euro i cittadini del sud, i napoletani e i casertani. Questa è una vergogna ulteriore che ancora una volta ci spinge a chiedere con forza la legge sulla tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri. E anche per i monopattini, sui monopattini nessuno ha mai commesso ancora oggi un sinistro. Eppure, grazie a questa legge, i cittadini del sud pagheranno 4-5 volte di più rispetto ai cittadini italiani. Ed è questo lo spirito di un governo che disprezza il Mezzogiorno e lo tassa senza vergogna.
0: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pellicini. Ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. Domenica è venuto purtroppo a mancare il professor Vittorio Minelli. Il professor Vittorio Minelli,
1: di Fratelli d'Italia, sindaco di Andrea
7: lui Pellicini, dal 1980 al 1990 e poi presidente della provincia di Varese fino al 1993, quando subì un clamoroso quanto ingiusto arresto che mise fine alla sua carriera politica. Ecco, questo arresto diede inizio ad un calvario per lui di ben 11 anni. Fino a quando nel 2004 venne assolto dal Tribunale di Varese. Però questa vicenda dolorosissima lo segnò per sempre. Ecco, io sono relatore in Commissione Giustizia alla Camera sul progetto di legge che andrà ad introdurre la giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Ecco, questo provvedimento io lo dedicherò al professor Vittorio Minelli. Grazie Presidente.
0: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 17 luglio 2026, ore 9.30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
1: 11.59 minuti, seduta conclusa alla Camera dei Deputati. È stato appunto approvato la riforma, la legge di riforma della legge elettorale, 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Ora la legge deve passare in Senato. Restiamo nei programmi in convenzione, andiamo a Palazzo Madama, al Senato della Repubblica, vi proponiamo la seduta del 14 luglio, in particolare l'analisi del codice in materia di protezione dei dati personali. Sentirete alla Presidenza Alice Ronzulli.
8: La seduta è aperta, invito il senatore segretario Lombardo a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
9: Verbale della seduta del 2 luglio. Aperta la seduta alle ore 10.02, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 1 luglio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare, la Foresta e la Pietra risponde all'interrogazione numero 2609. Replica la senatrice Naturale. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Ostellari risponde alle interrogazioni numero 2033 e 2249. Replicano le senatrici Rando ed Elia. Il sottosegretario di Stato per l'Interno Molteni risponde all'interrogazione numero 1702. Replica il senatore Verini. Il Presidente dichiara così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e sospende la seduta. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazione e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. I senatori Ternullo, Pucciarelli e Boccia illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2687, 2688, 2693. Risponde il Ministro della Salute Schillaci. Replicano nell'ordine i predetti senatori. I senatori Paita, Sabrina Licheri e De Carlo illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2690, 2691 e 2692. Risponde il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso. Replicano nell'ordine i predetti senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediate all'ordine del giorno. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene il senatore Croatti. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 luglio alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui la lettura.
8: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Chiedo ai senatori gentilmente di prendere posto per il ricordo sui caduti sul lavoro. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 7 al 13 luglio ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Gerlando Brucerri, 53 anni, ad Agrigento, Leonardo Di Tuccio, 60 anni, a Foggia, Simone Colle, 30 anni, e Teresa Tozzi, 60 anni, a Sant'Anatolia di Borgorose, Carlo Piscopo, 59 anni, a Castelbordino, Cornel Tesarau Titi, 48 anni, a Sesto Fiorentino, Danilo Rizzi, 37 anni, a Presenzano, Giuseppe Laversa, 75 anni, ad Altavilla Monferrato, Vincenzo Bruno, 50 anni, a Matera. E invito i senatori ad osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.

0: di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Atto Senato 1588, approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore, il senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere, inizia a svolgere la relazione, anche senza tessera, la tessera non serve, per svolgere appunto la relazione orale.
1: Gianni Berrino, Fratelli d'Italia.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione oggi in Assemblea, d'iniziativa del deputato Bagnai e altri, è stato esaminato in sede redigente dalla Commissione Giustizia e licenziato il 13 maggio scorso senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, incidendo sull'articolo 132 del decreto legislativo 196/2003, codice della privacy, con l'obiettivo di introdurre una nuova ipotesi di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, non più esclusivamente collegata a finalità di accertamento e repressione dei reati, ma estesa anche alla tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone. La proposta nasce dall'esigenza evidenziata nella relazione illustrativa di accompagnamento dell'originario disegno di legge di colmare una lacuna dell'ordinamento che, nella sua formulazione vigente, consente l'accesso a tali dati principalmente nell'ambito di procedimenti penali, rendendo più complesso e talvolta meno tempestivo l'intervento nei casi di persone scomparse o in condizioni di pericolo. In questo senso la ratio dell'intervento normativo è chiaramente orientata a rafforzare gli strumenti operativi e a disposizione delle autorità, consentendo l'acquisizione dei dati utili anche alla possibile individuazione della persona nel rispetto di un adeguato sistema di garanzie. La modifica principale approvata dall'articolo 1 del disegno di legge consiste nell'introduzione del nuovo comma 3 bis 1 all'interno dell'articolo 132 del codice della privacy, comma 1 lettera A. Tale disposizione prevede che, al di fuori dei casi disciplinati dai commi 3 e 3 bis che riguardano l'acquisizione dei dati nell'ambito dei procedimenti penali e sono subordinati alla presenza di determinati presupposti di gravità del reato e l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica dell'interessato. Si tratta dunque di una nuova base giuridica autonoma, distinta dalla finalità repressiva, che amplia il perimetro di utilizzo dei dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. La disciplina delineata dal nuovo comma è caratterizzata da un articolato procedimento. In via ordinaria l'acquisizione dei dati è subordinata a un decreto motivato del giudice per le indagini preliminari, adottato su richiesta del pubblico ministero competente per il luogo in cui è stata presentata la denuncia di scomparsa. Accanto al procedimento ordinario, la norma introduce meccanismi derogatori per i casi di urgenza, nei quali il ritardo nell'acquisizione dei dati potrebbe comportare un grave pregiudizio per la vita o l'integrità fisica della persona interessata. In tali situazioni il pubblico ministero può disporre direttamente l'acquisizione con decreto motivato, che deve essere comunicato al giudice entro 48 ore per la convalida. Il giudice a sua volta deve pronunciarsi entro le successive 48 ore, assicurando così un controllo successivo ma tempestivo. La disposizione prevede inoltre un'ulteriore forma di intervento anticipato nei casi di estrema urgenza, consentendo ai questori e ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di procedere direttamente all'acquisizione dei dati prima dell'intervento del pubblico ministero. Anche in questo caso, tuttavia, è previsto un sistema di garanzie procedurali. Gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero 24 ore e quest'ultimo, se ritiene sussistenti i presupposti, deve richiedere la convalida al giudice entro le successive 48 ore. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall'obbligo posto a carico dei soggetti che procedono all'acquisizione dei dati di darne notizia al prefetto, rafforzando così il coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nelle attività di ricerca e gestione delle situazioni di emergenza. L'articolo 1, comma 1, lettera B del disegno di legge interviene poi sul comma 3, quater dell'articolo 132, estendendo espressamente il principio di inutilizzabilità ai dati acquisiti in violazione del nuovo comma 3 bis 1. Onorevole Presidente, con riferimento proprio alle modifiche ora illustrate e introdotte dall'articolo 1, lettera A e B, faccio presente che medio tempore sull'articolo 132

0: del codice della privacy, è intervenuto anche l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 25, che ha inserito un comma 3 bis.1. Alla luce di tale ultimo intervento normativo, per scongiurare la presenza dell'articolo 132 del codice della privacy di 2,3 bis.1, ovvero con la medesima numerazione, con rischio di generare aporie interpretative, sarebbe necessario valutare una proposta di coordinamento che rinumeri il comma 3 bis.1 richiamato dal disegno di legge che stiamo esaminando.
1: Finisco la relazione.
2: Finisco la relazione. Sì, può finire assolutamente. Richiamavo l'aula soltanto perché non c'era attenzione e poco silenzio. Invito i senatori che si devono chiacchierare, c'è una meravigliosa buvette qua fuori. Prego, senatore, vada avanti.
0: Il secondo ambito di intervento riguarda la legge 203 del 2012 relativa alla ricerca di persone scomparse. Il comma 2 articolo 1 introduce infatti una disposizione che consente, in deroga alla disciplina generale sull'accesso agli archivi del Centro di Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno, di accedere ai tali archivi anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Tale accesso è tuttavia rigorosamente circoscritto sotto il profilo soggettivo e oggettivo, può essere esercitato esclusivamente dal personale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ed è limitato agli adempimenti connessi alla ricerca delle persone scomparse e alla sola consultazione della denuncia di scomparsa. Infine, il disegno di legge all'articolo 2 introduce una disposizione di natura simbolica e di sensibilizzazione, istituendo la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, fissata al 13 dicembre di ogni anno. La finalità della giornata è quella di promuovere la consapevolezza pubblica sul fenomeno delle persone scomparse e di favorire iniziative di solidarietà e sostegno alle famiglie coinvolte. La norma precisa espressamente che tale giornata non comporta gli effetti civili previsti dalla legge 260 del 49 in materia di festività nazionali, che dalla sua introduzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse già disponibili. Si tratta quindi di una previsione che assume prevalentemente un valore culturale e sociale, senza incidere sull'organizzazione del lavoro e sul calendario delle festività.
2: Bene, grazie. Quindi, colleghi, alla luce di quanto riferito adesso dal relatore, dal senatore Berrino, ai sensi dell'articolo 100,11 del regolamento, quindi dispongo il rinvio in commissione, in sede ovviamente redigente, per dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. Quindi la seconda commissione permanente è immediatamente autorizzata a convocarsi. No, non è sospesa. La seduta non è sospesa, la commissione però può. L'ordine del giorno reca discussione della sede redigente del disegno di legge dichiarazione di momento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa, atto Senato 1748A. La relatrice, la senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: Sì,

0: Prego, senatrice, ne ha facoltà.
1: Grazie, Presidente. Allora, signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentante del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge numero 1748, recante la dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario. La settima commissione permanente ne ha terminato l'esame in sede redigente lo scorso 12 maggio. Nel corso dell'esame, il contenuto originario del provvedimento, volto alla richiamata dichiarazione della miniera di Montecatini Val di Cecina, è stato integrato tramite l'approvazione di un emendamento con l'introduzione di criteri generali per estendere tale riconoscimento ad altri siti minerari di interesse storico e identitario. L'approvazione unanime sia dell'emendamento sia del mandato conferitomi testimonia la natura trasversale del provvedimento e costituisce un'ulteriore conferma del costruttivo spirito di collaborazione che caratterizza l'attività della settima commissione. Il provvedimento si compone di due articoli. Nello specifico l'articolo 1, al comma 1, dispone la dichiarazione di monumento nazionale per il sito minerario toscano situato in provincia di Pisa. La miniera riveste un eccezionale rilievo storico-industriale in quanto, attiva fin dall'epoca etrusca, si afferma nel XIX secolo come uno dei principali poli produttivi di rame in Europa. Nonostante l'avvento di nuove tecnologie e l'insorgenza di giacimenti più accessibili ne abbiano causato un lento declino, fino alla chiusura definitiva nel 1907, il complesso è stato oggi recuperato a fini museali. La possibilità di visitare i tunnel e le gallerie un tempo percorsi dai minatori fornisce alle giovani generazioni una testimonianza fondamentale della storia mineraria e industriale dell'Italia. Il provvedimento sancisce dunque l'indiscutibile rilievo storico-culturale della miniera, la dichiarazione di monumento nazionale alla luce di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio costituisce un riconoscimento di quei beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario, civico, di significato distintivo eccezionale. L'importante riconoscimento accordato dal provvedimento in titolo, direttamente con norma legislativa, si pone in linea con altri interventi di rango primario. Tra questi si ricordano la legge numero 64 del 2014 per la Basilica Palladiana di Vicenza, la legge numero 207 del 2016 per la Casa Museo Gramsci Ghilarza, la legge numero 213 del 2017 per la Casa Museo Matteotti in Frattapolesine ed altri. L'articolo 1, ai commi 2 e 3, introduce invece criteri generali per estendere la dichiarazione di monumento nazionale ad altri siti minerari di interesse storico identitario. In particolare l'articolo 1,2 dispone che con decreto del Ministro della Cultura possono essere dichiarate monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno 70 anni. Il sito deve inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: rappresentare una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti e i macchinari presenti conservino la loro forma e funzione originaria e le architetture industriali abbiano mantenuto la loro integrità strutturale. E poi rappresentare una testimonianza simbolica, significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. Il comma 3 specifica che tali dichiarazioni non costituiscono verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Auspico quindi conclusivamente che la convergenza registrata in Commissione sia il preludio per un'approvazione unanime anche da parte di questa Assemblea. Grazie.
0: Grazie, quindi chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No, rinuncia. Avverto che è pervenuto in distribuzione il parere della quinta commissione permanente, quindi passiamo alla votazione dei singoli articoli. Per alzata di mano pongo in votazione l'articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame. Nel testo formulato in sede redigente dalla settima commissione permanente è iscritta a parlare la senatrice Sbrollini.
2: Grazie signora Presidente, Governo, colleghe e colleghi.
3: Italia Viva.
2: Annuncio subito che Italia Viva, Casa Riformista, voterà a favore di questo provvedimento perché siamo di fronte ad un monumento che diventerà monumento nazionale, considerando che questa non è una miniera, diciamo, così come siamo abituati a vedere in altri siti, in altri luoghi della nostra realtà italiana. Questa rimane la più grande miniera di rame del continente europeo e ha una storia antichissima. L'estrazione del rame nella zona fosse, si sa che addirittura fosse già nota agli Etruschi, poi sfruttata nuovamente in epoca medievale. Insomma, ha una storia, diciamo, molto, molto lunga e importante. Quello che noi chiediamo oggi, anche ringraziando la senatrice Campione, relatrice di questa proposta, è quello, anche come componenti della settima commissione, di considerare, dopo l'accoglimento anche di un articolo e di un emendamento proposto dalle opposizioni, che si possa fare poi individuare dei criteri generali, ma anche in alcune situazioni, in alcuni contesti anche specifici, attraverso il comitato ristretto che sarà poi convocato anche oggi in settima commissione, proprio per definire quali sono i criteri da adottare per il riconoscimento di un monumento nazionale, per esempio come quello dei teatri italiani, dove appunto riprenderemo la discussione anche oggi. Noi sappiamo che abbiamo la fortuna di vivere in un paese straordinario dove il patrimonio storico culturale del nostro paese non ha uguali nel mondo. Qui risiede l'80% del patrimonio di bellezza, di cultura, di tradizioni, di storia a livello mondiale, ma dobbiamo saper tutelare e preservare questo bene straordinario, ed è il motivo per cui noi appunto voteremo a favore di questo provvedimento, perché pensiamo che ci sia un lavoro da fare, una ricognizione molto precisa, molto capillare di quello che oggi sono i tanti beni abbandonati o che hanno bisogno di un intervento straordinario, e anche per questo l'importanza di avere quelle risorse del PNRR dal punto di vista culturale era per noi un'occasione da non perdere. Nota critica prima di concludere. Ancora una volta, ovviamente, dichiariamo e approviamo un monumento nazionale ad invarianza finanziaria. Questo per noi è inconcepibile, perché nel momento in cui si riconosce quel sito monumento nazionale, certamente vuol dire che lo Stato, gli enti locali, le associazioni, tutti coloro che contribuiscono a preservare un bene nazionale debbano poter in qualche modo intervenire e contribuire al suo mantenimento. Ancora una volta invece il rischio è che si finisca per rimanere agli slogan, alla propaganda, senza invece un intervento mirato, sapendo che sono migliaia i siti in questo momento di interesse culturale e turistico che avrebbero bisogno di interventi importanti. Mi appello pertanto al governo, augurandomi che anche nelle prossime settimane, anche attraverso il lavoro della settima commissione, anche in maniera unitaria, si possa davvero ragionare sull'importanza di preservare e di tutelare il patrimonio storico-culturale del nostro Paese. In ogni caso, noi voteremo a favore di questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni.
3: Grazie Presidente. Annuncio subito il voto favorevole del gruppo Alleanza
4: Verdi Sinistra,
3: perché riteniamo che questo provvedimento non sia solo la salvaguardia e la tutela di un luogo, ma la salvaguardia di una parte importante della nostra storia, della storia del lavoro, della storia in modo fatta collettivamente. Dichiarare un monumento nazionale a miniera di Montecatini di Val di Cecina significa ricostruire, riconoscere il valore di un patrimonio che racconta il lavoro, come si è sviluppato, come si è emancipato, i sacrifici che i nostri padri, le nostre madri hanno dovuto fare, e racconta la dignità di generazioni di lavoratori e di lavoratrici. Per noi quindi la memoria non è mai un esercizio nostalgico, ma è la conoscenza di quanto è stato per poter trasmettere al futuro. È uno strumento quindi per comprendere il presente, costruire il futuro. Conservare questi luoghi significa trasmettere alle nuove generazioni, che molto spesso non conoscono, la storia del lavoro, di che cosa è stato, che cos'è e che cosa ha voluto dire per molti decenni. Le lotte, cioè in termini di lotte, in termini di battaglia sui diritti, sullo sviluppo di sensibilità e di fare comunità. Per queste ragioni esprimo un voto favorevole al provvedimento. Grazie.
5: Grazie senatore Magni. Do la parola alla senatrice Ternullo.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, in questi ultimi anni sono diversi i luoghi che hanno visto la dichiarazione di monumento nazionale. La Basilica Palladiana di Vicenza nel 2014, la Casa Museo Gramsci di Larza nel 2016, la Casa
4: Daniela Ternullo di Forza Italia
6: Polesine nel 2017, il Ponte Vecchio di Bassano nel 2019 e l'ex campo di prigionia di Servignano nel 2022. Come sappiamo, sono tutti luoghi che conosciamo bene e che con quella dichiarazione sono stati effettivamente valorizzati. Ed oggi è il momento della miniera di Montecatini Val di Cecina. Questa rappresenta una testimonianza unica della storia produttiva del Paese, perché sappiamo che la miniera in provincia di Pisa costituisce infatti un sito di eccezionale interesse. Sappiamo benissimo che le sue origini risalgono all'epoca etrusca, quando l'area era già nota per l'estrazione appunto di minerali. Nel corso dei secoli, e in particolare nel XIX secolo, la miniera si affermò come uno dei principali poli produttivi del rame in Europa. E quel lavoro di estrazione ovviamente ha contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale della Toscana. Il complesso minerario, dopo aver smesso di essere competitivo, ha conosciuto una nuova vita grazie a un accurato recupero a fini museali. Infatti è possibile visitare i tunnel e le gallerie che un tempo venivano percorsi dai minatori. Ed è interessante confrontarsi direttamente con una pagina che è fondamentale della storia mineraria e industriale italiana, soprattutto anche per le nuove generazioni, perché è un'esperienza di grande valore educativo ed anche culturale. È un luogo che racconta la storia del lavoro di miniera, dell'ingegneria italiana e dell'evoluzione industriale del nostro Paese. Quindi, Presidente, i senatori di Forza Italia voteranno favorevole a questo provvedimento.
5: Grazie senatrice Ternullo. Do la parola alla senatrice Licheri.
7: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle tempo fa propose l'iniziativa della mappa dell'abbandono, finalizzata alla identificazione e alla classificazione di beni e di siti di rilevanza culturale, compresi anche i siti industriali dismessi. Ebbene, noi troviamo in questo provvedimento, relativo appunto al riconoscimento della miniera di Montecatini, ma soprattutto nell'estensione di questo riconoscimento ai vari siti, tanto di questa nostra iniziativa, i principi e i valori che avevano spinto questa iniziativa appunto della mappa dell'abbandono. È un modo per dare voce a questi luoghi, un modo per dare riconoscere identità, dignità a questi luoghi, a tutte le persone che ci hanno lavorato, che hanno reso vivo appunto questi siti. Per queste motivazioni il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
5: Grazie senatrice Licheri. Do la parola al senatore Potenti.
8: Sì, la ringrazio Presidente, giusto per sottolineare l'importanza di questo provvedimento che onora la storia mineraria del Paese. Per la prima volta in Italia un monumento nazionale consiste appunto in una miniera, e tra l'altro non è una miniera qualsiasi, perché la Montedison nacque nel 1966 dalla fusione della Montecatini S.p.A. e la Edison. Quindi la Montecatini era stata costituita nel 1888 appunto a Montecatini Val di Cecina per lo sfruttamento di questa miniera di rame, e poi la storia della chimica italiana fino agli anni 90 la conosciamo benissimo, e il grande colosso Montedison è stato ovviamente uno dei capisaldi della nostra storia industriale. Su questo sito devo veramente ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Francesco Auriemma, che ha saputo in pochi anni dal momento della sua elezione valorizzare tantissimo questo sito minerario, organizzando degli eventi, facendo conoscere questa località. E questa località si trova in un'area particolarmente ricca di beni culturali. Pensiamo soltanto alla vicina Volterra, nella quale è stato scoperto pochi anni fa un anfiteatro romano intero, completamente sconosciuto, soprannominato l'anfiteatro che non c'era. Quindi per pensare a quali possano essere le risorse di questo territorio, si sta addirittura parlando della possibilità di riattivare una vecchia ferrovia a cremagliera che da Saline di Volterra arrivava fino a Volterra, passando appunto dal territorio di Montecatini Val di Cecina. Ci sono delle iniziative sui territori che valgono ben più di tante misure economiche. Quella di ricordare e riconoscere il lavoro di generazioni di minatori che hanno contribuito all'economia del Paese passa sicuramente dalla miniera di Camporciano di Montecatini, che diventerà patrimonio della Repubblica, e questo è un obiettivo che noi stiamo raggiungendo non tanto e solo attraverso uno strumento legislativo, ma grazie a un atto che voglio chiamare di giustizia storica. E quindi il Comune di Montecatini è pronto a trasformare questo sigillo istituzionale in un volano formidabile, dando esempio alle comunità limitrofe e a tutto il nostro paese, come i tanti luoghi di cultura italiani, che si può portare sviluppo e anche incremento demografico, perché mi preme riconoscere che questo comune vede da alcuni anni, diversamente dallo spopolamento che caratterizza i comuni montani, questo era un comune compreso appunto nell'elenco dei montani, ma non si è perso certamente d'animo, e essendo comune ricco di storia e di iniziative, vede incrementare addirittura la propria popolazione. Quindi un in bocca al lupo per questo nostro provvedimento normativo, per questo riconoscimento, e soprattutto grazie, questo mi preme dirlo per una volta, anche alle opposizioni che in Commissione Cultura hanno permesso, attraverso un emendamento, di consentire al Ministero della Cultura di poter dare il riconoscimento di monumento nazionale anche alle altre miniere del territorio toscano. Quindi noi ci siamo assolutamente in qualche modo associati a questa proposta, perché altri territori, dal Monte Amiata all'Isola d'Elba a tantissime altre località toscane, vantano una storia certamente non come quella di Montecatini, che si perde sin dai tempi degli Etruschi e dei Romani in maniera continuativa, la più grande miniera appunto, lo si è ricordato, di rame d'Europa, e che possono certamente trovare la loro giusta collocazione nello scacchiere del patrimonio dei parchi minerari dell'intero territorio nazionale. Grazie Presidente.
5: Grazie Senatore Potenti. Do la parola alla Senatrice Zambito.
4: Grazie, del Partito Democratico.
9: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non avremmo mai potuto votare contro la dichiarazione a monumento nazionale del sito estrattivo di Camporciano nel comune di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa. La trasformazione di questa ex miniera nel museo che oggi tutti ammiriamo è stata guidata fin dal principio dall'amministrazione comunale di Montecatini Val di Cecina, allora retta dal compianto sindaco di centrosinistra Renzo Rossi. Il progetto di recupero e archeologia industriale ha preso vita nel 2001 grazie alla cooperazione di una fitta rete di istituzioni e finanziamenti. L'opera fu avviata con i fondi della Comunità Europea, del Comune e della provincia di Pisa, allora guidata dal presidente di centrosinistra Gino Nunes. Anche la Regione Toscana, sotto la presidenza di Claudio Martini, intervenne economicamente attraverso i fondi per lo sviluppo sociale e locale, lavorando in totale sinergia con gli altri enti, inclusa la comunità montana dell'Alta Val di Cecina, guidata da Carlo Giannoni, anch'egli di centrosinistra. Grazie a questa straordinaria lungimiranza progressista, nel 2003 il museo fu inaugurato per documentare la storica attività legata alla nascita della futura Montedison. Dichiarare oggi questo sito monumento nazionale è per noi motivo di profondo orgoglio. Lo Stato riconosce finalmente la bontà di quella scelta e trasforma un bene locale in un patrimonio di importanza strategica per l'Italia, inserendolo nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo applicherà il massimo livello di protezione giuridica contro speculazioni edilizie e garantirà un accesso prioritario e preferenziale a fondi statali ed europei. Sarà un volano turistico per l'intera Val di Cecina, riscattando la memoria della Toscana industriale dell'Ottocento, omaggiando il sacrificio generazionale dei minatori ed elevando a cultura del lavoro, a patrimonio della Repubblica. Tutto ciò, tuttavia, non sarebbe stato sufficiente. Senza una visione d'insieme, il provvedimento si sarebbe configurato come un intervento spot, forse non troppo velatamente leggibile come un omaggio elettorale all'attuale sindaco di centrodestra del comune. E spiace constatare che le origini di questo incredibile lavoro non vengano riconosciute da chi oggi governa il comune e magari prova a far credere che i meriti nascono oggi e invece hanno radici lontane. Ma tutto ciò, dicevo, non sarebbe stato corretto verso gli altri siti identici che sono presenti in Italia. Siamo per questo molto soddisfatti che sia stato approvato un nostro emendamento fondamentale, il quale stabilisce che il Ministro della Cultura possa dichiarare monumento nazionale le miniere la cui coltivazione risalga ad almeno 70 anni e in cui ricorra almeno uno dei seguenti requisiti, cioè il sito rappresenti una testimonianza di archeologia industriale in cui gli impianti, i macchinari e le architetture conservino forma, funzione e integrità originaria e che il sito sia una testimonianza simbolica significativa della storia del lavoro, dell'economia e dell'identità culturale della comunità locale. Ecco, grazie a questa nostra correzione la norma apre le porte al futuro riconoscimento di altre perle italiane e anche toscane che ancora attendono questo titolo e che ne hanno pieno diritto. Per rimanere nella provincia di Pisa, ad esempio, penso alle storiche saline di Volterra con i monumentali padiglioni industriali di Pierluigi Nervi, alle miniere di lignite del parco di Monterufoli a Pomarance o ancora al distretto di Larderello, culla mondiale della geotermia. Presidente, i meriti storici vanno dati a chi li ha e le buone leggi vanno scritte per tutti, non per i singoli amici di turno, con la certezza di aver protetto la storia e allargato il futuro delle nostre miniere, esprimo con convinzione il voto favorevole del Partito Democratico.
5: Grazie senatrice Zambito. Do la parola alla senatrice Petrucci.
10: Sì, grazie Presidenti, rappresentanti del Governo e colleghi senatori. Quando parliamo della miniera di Montecatini di Val di Cecina non facciamo riferimento solo ad un bellissimo luogo della Toscana, ma parliamo della culla, di una delle più importanti avventure industriali minerarie ed economiche del nostro Paese, un sito che ha contribuito a scrivere la storia e ad una pagina fondamentale della nostra nazione. Per secoli questa miniera ha rappresentato un motore di sviluppo, di lavoro e di innovazione. Qui hanno trovato occupazione migliaia di persone, qui si è costruita una vera e propria comunità, si sono sviluppate competenze e professionalità. Un modello produttivo che ha segnato profondamente l'economia dell'Italia. È grazie proprio a questa miniera che ha avuto origine una delle più grandi imprese italiane, che è stata protagonista per decenni dell'economia nazionale, la famosa Montecatini. Oggi in Senato approviamo, spero all'unanimità, questo provvedimento che determina una scelta importante che va oltre il riconoscimento simbolico della miniera. Ecco, dichiarare la miniera di Montecatini di Val di Cecina monumento nazionale significa finalmente restituire dignità a un patrimonio storico, industriale straordinario, preservarne la memoria e soprattutto proiettarla nel futuro, ai nostri ragazzi. Perché la valorizzazione del patrimonio non è mai un esercizio nostalgico, è una leva di crescita. Significa rafforzare l'attrattività turistica del territorio, sostenere l'economia locale e promuovere percorsi culturali e didattici, creare nuove opportunità di sviluppo per la comunità. La famosa archeologia industriale oggi rappresenta un settore in continua espansione. Questa miniera possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. Invito tutti i colleghi ad andarla a visitare. È particolarmente apprezzabile il lavoro che è stato fatto in commissione, perché proprio chi mi ha preceduto ha detto che sono stati presentati emendamenti e questi emendamenti sono stati tenuti in considerazione dalla relatrice e dal primo firmatario, che ringrazio l'amico, il senatore Potenti, e ringrazio anche la relatrice Susanna Campione, proprio per il grande lavoro che è stato fatto in commissione cercando di prendere in considerazione tutti i contributi forniti dai senatori. Desidero ringraziare anche il Governo perché è riuscito ad aprire le porte a queste nuove tipologie di riconoscimenti del nostro patrimonio culturale, perché il nostro Paese possiede un patrimonio storico, artistico e culturale senza eguali, e molto spesso noi abbiamo e facciamo riferimento solo ai grandi monumenti. Ecco, riuscire ad affiancare a questi grandi monumenti anche opere e infrastrutture come quella della miniera di Montecatini significa investire su cultura, su turismo, su economia e sulle future generazioni, offrendo soprattutto a loro, ai nostri ragazzi, la possibilità di conoscere le proprie radici e costruire il futuro partendo dalla consapevolezza della propria storia, la storia italiana. È per questo motivo che con grande orgoglio annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
5: Grazie senatrice Petrucci. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. E quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1748 con il seguente titolo: Dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina e disposizioni per il riconoscimento dei siti minerari di interesse storico e identitario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il disegno di legge è approvato all'unanimità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. Il relatore senatore Menia ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
11: Grazie, Presidente.
4: Di Fratelli d'Italia.
11: Quello che ci accingiamo ad approvare è una legge, una proposta che diventerà legge, ed è dedicata a un fatto poco conosciuto, un po' sparito dalla memoria italiana. In realtà non è un caso, è una di quelle vicende che furono fatte passare, come dire, come un effetto indesiderato ma possibile in guerra. Che cosa accade? Era il 2 luglio del 40, la Arandora Star, che era un'ex nave da crociera, fu utilizzata dagli inglesi per deportare cittadini che venivano ritenuti indesiderati. Di chi si trattava? L'equipaggio, erano 800, cioè i deportati, perché venivano deportati in Canada, erano in gran parte italiani, cioè la metà erano italiani, l'altra erano tedeschi e austriaci. Questa nave partì senza che vi fosse un segno di riconoscimento, quindi era naviglio che costituiva obiettivo di guerra, fu affondata da un U-boot tedesco, era, dicevo, il 2 luglio del 40 e morirono 865 persone, 446 di questi erano immigrati italiani che venivano da varie parti del nostro paese. Taluni erano arrivati recentemente in Inghilterra, in Regno Unito, molti erano in realtà emigrati da tempo, facevano già parte della comunità, eppure furono deportati per questo. Questo, devo dirvi, non è un vezzo solo degli inglesi, accadeva un po' in tutte le guerre nello scorso secolo. Io, per esempio, che porto nella mia memoria quello che accade agli istriani, ai fiumani, ai dalmati, vi racconterò ai triestini, che nella prima guerra, per esempio, furono deportati ed internati circa 100.000 italiani che erano sudditi dell'ex regno asburgico, finirono in diversi campi di internamento. Katzenau era il più famoso, ma c'era Mitterdorf, per esempio. Ci furono nella seconda guerra mondiale altri casi simili in cui si operò contro gli italiani. Guardate, me ne viene in mente uno. Siamo in tempo di campionati del mondo di calcio. Il Brasile, che nel 1942 decide di scendere in guerra, decide che gli italiani, che abitavano in Brasile, tra l'altro larga parte costituente della identità brasiliana erano proprio italiani, vennero anche in quel caso deportati. Per esempio, una squadra vincitrice di molti campionati di San Paolo, quello che noi chiamiamo Palmeiras, si chiamava in realtà Palestra Italia. Era fatta da italiani, furono internati, deportati, alcuni condannati, e il Palestra Italia divenne Palmeiras, perché fu cambiato addirittura il nome. Insomma, per capire come funzionavano le cose. Ma torniamo alla vicenda di cui stavamo parlando. Questa, come vi dicevo, è una memoria che è stata trasmessa soprattutto nelle famiglie. Nelle famiglie di chi ha subito questo. Ed è una storia ormai molto, molto lontana. Pensate che l'ultimo superstite si è spento solo qualche anno fa. A Bardi, in provincia di Parma, era nata da decenni un'associazione, perché era il paese che aveva dato più vittime a questa grande strage, per capirci, un comitato di parenti, di discendenti, che ha sempre chiesto il ricordo di questa strage. Ed oggi noi arriviamo a questo, e quindi, definendo una giornata che ricorderà Arandora Star, la strage, ed è un grido che chiede rispetto oltre che pace. cioè non si potrà mai ammettere che qualcuno venga deportato per la nazionalità che si porta dietro, e non sarà mai resa giustizia se non si fa un'assunzione di responsabilità collettiva che vale per tutti, in ogni paese e in ogni tempo. Questo è il significato di questa giornata, questo è il motivo per cui arriviamo ad un voto unanime ad indire appunto la giornata in memoria dei 446 italiani internati e deportati periti nel naufragio di Arandora Star. Grazie.
5: Grazie, senatore Menia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Prego.
12: E grazie Presidente, per suo tramite vorrei ringraziare gli onorevoli senatori. Questa è una proposta di legge che, come è stato spiegato anche dal senatore Menia, rappresenta il coronamento di un percorso di riconoscimento della memoria di 446 internati italiani che morirono nell'affondamento del piroscafo Arandora Star nel 1940. Ogni anno le nostre sedi diplomatico-consolari partecipano alle commemorazioni organizzate dalle nostre collettività, che si svolgono principalmente in Scozia e in Galles, luoghi di provenienza dei nostri connazionali, e anche a Liverpool, posto da cui salpò la nave. Auspichiamo che tale provvedimento possa costituire un ulteriore momento di divulgazione e di sensibilizzazione anche delle nuove generazioni verso la storia dell'emigrazione italiana, molte volte anche dolorosa, ma anche ricca di speranza e di casi di successo. Vi ringrazio.
5: Grazie sottosegretario. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione e passiamo quindi alla votazione degli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali e do la parola al senatore Spagnolli.
4: Gruppo per le Autonomie.
13: Presidente, io sono cresciuto in un tempo in cui nei calendari era associato a ogni data il nome di un santo, e Santa Madre Chiesa ovviamente è sempre avanti, adesso come stato laico da qualche tempo gli andiamo dietro e intitoliamo a fatti, episodi o alla memoria di persone le diverse giornate dell'anno. È giusto così, e questa è una buona ragione per essere d'accordo con questa proposta di legge. Io vorrei solo sottolineare alcuni aspetti che sono stati ricordati anche dalla rappresentante del governo, e cioè che non è che questa legge arriva dal nulla, ci sono già tutta una serie di iniziative che sono state portate avanti nel tempo da tante associazioni, da tante comunità, da tanti enti locali da cui provenivano le vittime. Ricordo ultima in questo senso è stato un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Arandora Star, cioè esiste proprio un'associazione nazionale che si occupa della conservazione della memoria di questo episodio, lunedì 18 maggio 2026 a Parma presso la sede della provincia. Però questa, come ha anche ricordato il relatore senatore Menia, non è stata una tragedia esclusivamente italiana, è stata una tragedia che ha riguardato prigionieri di guerra, possiamo dire così, ma sostanzialmente persone civili che lavoravano pacificamente nel Regno Unito, provenienti dall'Italia, dall'Austria, dall'Austria e dalla Germania, che allora erano unite in un unico Stato, e che solo per questo motivo sono state arrestate, messe in campo di concentramento e spedite in Canada, in questa che poi si è rivelata la loro nave tomba. Bene, questo fatto che ci fossero persone di diverse nazionalità non va dimenticato, perché per esempio va ricordato che tra loro c'era un capitano di vascello germanico, che era finito anche lui in questa rete e che eroicamente si comportò nel momento del naufragio, coordinando con la sua esperienza il trasbordo degli internati nelle poche scialuppe di salvataggio, e risultò tra i dispersi, tanto che venne anche fatto oggetto di un'onorificenza a posteriori. E ci furono poi tutta una serie di altre iniziative, tra cui soprattutto quelle del comune di Bardi, provincia di Parma, che è un comune, è il comune da cui proviene la maggior parte dei caduti in questa tragedia, 48, il comune di Bardi ricorda questo episodio con tutta una serie di iniziative e anche con la realizzazione di siti della memoria. Da ultimo, perché l'11 ottobre, la tragedia avvenne il 2 di luglio e quindi sarebbe stato più logico fare il 2 di luglio giornata della memoria, ma l'11 ottobre è stata scelta come giornata della memoria di questa tragedia perché in quella data è morto l'ultimo dei sopravvissuti del naufragio della Randora Star, che era il signor Rando Bedoya, proveniente dal Pordenonese, dal Friuli. È una tragedia che ha riguardato tutta l'Italia e per questa ragione siamo tutti uniti nel approvare favorevolmente questo provvedimento. Grazie.
5: Grazie senatore Spagnolli. Do la parola alla senatrice Musolino.
14: La ringrazio Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo. Il provvedimento di oggi è un provvedimento sul quale dovremmo avviare una seria e serena riflessione.
4: Italia Viva.
14: Riflessione. Celebra la morte degli internati italiani che perirono nel naufragio dell'Andorra Star, morte incolpevole, infatti istituisce la giornata per commemorare tutte le vittime incolpevoli delle guerre, e lancia però un messaggio sulla crudeltà della guerra, sulla ferocia della guerra, sulla capacità della guerra di colpire non soltanto chi va in guerra, i soldati che sacrificano la loro vita per difendere la patria, ma anche i tanti civili che vengono coinvolti, nonostante la qualsiasi loro idea contraria, pacifista, antibellicista, comunque diventano a loro volta vittime incolpevoli della guerra. Il caso del naufragio dell'Andorra Star è un caso forse poco studiato, poco noto alle nostre culture, per i nostri concittadini, anche nei libri di scuola se ne parla poco. È una storia che è poco raccontata, eppure è una storia che ci deve fare riflettere. Nel 1940 questa nave, che era adibita a nave da crociera, viene utilizzata dal governo britannico per trasportare gli internati che risiedevano sul suolo britannico in Canada. Il perché di questo trasporto è spiegato dai libri di storia. Con l'ingresso in guerra dell'Italia, ovviamente gli italiani vengono considerati cittadini ostili sul territorio, gli italiani residenti sul territorio britannico vengono considerati ostili, e per evitare che possano far parte di rete di spionaggio o comunque possano avere un sentimento anti-britannico e quindi collaborare contro il governo britannico, il governo decide in maniera indiscriminata di internarli, di portarli, di arrestarli e trasportarli via dal suolo britannico. Sono persone quindi che vengono strappate ai loro affetti, a quello che facevano, alle loro attività, alla stessa società comunque nella quale vivevano già da anni, perché non stiamo parlando di immigrati irregolari, stiamo parlando di persone che vivevano stabilmente sul suolo britannico, di italiani che erano emigrati in Inghilterra. I libri ci raccontano, i libri di storia ci raccontano che ai parenti non viene neanche spiegato che dopo l'arresto queste persone sarebbero state trasferite, sarebbero state deportate, diciamo il termine più brutale ma corretto, sarebbero state deportate in Canada. viene semplicemente detto che vengono arrestate perché si vuole evitare un rischio di collaborazionismo con il governo italiano contro l'Inghilterra. E invece vengono imbarcate su questa nave che viene requisita apposta per questi viaggi e vengono inviate in viaggio verso il Canada. È già uno shock, è già una privazione di diritti civili, di cui erano stati privati anche formalmente tutti i diritti civili, quindi arrestati, imbarcati, deportati. Sono delle persone, in quel momento non c'erano solo italiani, ma in quel momento quelle persone erano in una fase di sospensione dei loro diritti anche civili, erano delle non persone. Pensate alla brutalità della guerra, che cosa significa anche questo. E mentre sono in navigazione sull'oceano Atlantico, un U-boat, cioè quei famosi sommergibili tedeschi che sono stati resi noti anche dai film di guerra della cinematografia internazionale che abbiamo visto tutti, intercetta la rotta, lancia il missile e li affonda. E questa nave, l'Andorra Star, affonda in 35 minuti, un tempo brevissimo, mezz'ora, poco più di mezz'ora. E delle 14 scialuppe che questa nave aveva comunque a bordo, riescono ad essere calate soltanto una o due. E questo determina la morte di gran parte dei passeggeri. Fra questi passeggeri, chiamiamoli da passeggeri, ma di fatto erano dei deportati. Fra questi degli internati, ma nel frattempo erano stati deportati. Fra questi internati c'erano ben 445 italiani che morirono così nell'Oceano Atlantico, affogarono e i loro corpi risultano poi dispersi ovviamente nelle acque dell'Oceano Atlantico, mai più recuperate. Neanche un corpo su cui piangere viene restituito alle famiglie di queste persone, di questi italiani. La crudeltà della guerra, la sua ferocia, la sua inumanità resta intatta dal racconto della storia dell'Andorra Star, un racconto che ci trasmette quanto poi la scelta di scendere in guerra, di fare guerra fra i popoli, si trasformi in più occasioni di annientamento, di annichilimento della vita umana per motivi anche del tutto inutili, come in questo caso, velleitari, affondare una nave da crociera che portava adibita a trasporto degli internati, che trasportava questi poveri internati incolpevoli, vittime incolpevoli in Canada, dove si era scelto di trasferirli d'ufficio, d'imperio, eppure perdono la vita. Non avevano commesso atti di sabotaggio, non avevano commesso atti di spionaggio, non avevano fatto proprio nulla. Erano cittadini italiani che si trovavano sul suolo straniero, britannico, nel momento in cui, con la dichiarazione di guerra, vennero considerati persone ostili da allontanare dal suolo britannico. Allora, istituire questa giornata non è soltanto un modo per celebrarne la memoria, ed è doveroso celebrare la loro memoria, proprio perché questo fatto di storia è stato a lungo taciuto per molto tempo, non si è neanche saputo. Perché questo affondamento non è stato un affondamento, da quello che ci ricostruiscono i libri di storia, volontario. È stato un affondamento eseguito anche per la mancanza sulla nave, come ha detto prima il relatore, il senatore Menia, di effigie che ne caratterizzassero la potenza non offensiva. Cioè non c'erano le insegne della Croce Rossa né altre, diciamo, simbologia che stesse a significare che non era una nave con portata offensiva. Pertanto l'U-boat la affondò nella convinzione che si trattasse comunque di una nave che poteva recare un'offesa, e invece trasportava semplicemente dei civili internati che venivano deportati. Ma nella crudeltà, nella efferatezza, nella inumanità della guerra, di atti di guerra, perché questo è niente di più, niente di meno che un atto di guerra, deve risuonare forte la coscienza civile nostra di abiurare la guerra, di continuare a respingere la guerra come messaggio, come strumento per la definizione dei contrasti tra i popoli, come dice la nostra Costituzione. Celebrare la memoria di 445 italiani vittime del naufragio dell'Andorra Star, significa anche questo, ribadire la contrarietà dell'Italia alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, perché la guerra lascia vittime incolpevoli, lascia vittime bambini, donne, le persone più fragili, gli stessi soldati che vengono chiamati a sacrificare la loro vita per l'ideale della patria e per difendere i nostri diritti. Il senatore Spagnolli ci ha detto che questa celebrazione non arriva dal nulla, è stata preceduta da una serie di provvedimenti, di interventi, di sensibilizzazione, ma oggi, istituendo anche la giornata nazionale, le si dà sicuramente l'ufficialità che merita, l'ufficialità che serve a celebrare le vittime incolpevoli e ci deve motivare sempre di più verso un sentimento di pace e di fratellanza dai popoli, che deve far diventare questi episodi, episodi della storia lontana, di un tempo in cui l'umanità non ricorrerà mai più alla guerra per risolvere i suoi conflitti. Per tutte queste ragioni, signora Presidente, il voto di Italia Viva Casa Riformista è un voto favorevole. Grazie.
5: Grazie senatrice Musolino. Do la parola al senatore Magni.
3: Grazie.
4: Alleanza Verdi Sinistra.
3: La memoria dei fatti che riguardano l'Andorra Star appartiene al patrimonio democratico del nostro Paese e secondo me merita molto rispetto. Riteniamo però ancora una volta di non condividere la scelta di affidare questo compito all'istituzione dell'ennesima giornata nazionale. Lo abbiamo detto più volte, lo continuiamo a dire, la moltiplicazione delle ricorrenze celebrative

0: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore De Rosa.
1: Grazie Presidente. La tragedia del piroscafo Arandora Star appartiene alla storia della Seconda Guerra Mondiale e a quella delle comunità italiane emigrate.
2: Forza Italia.
1: Un siluro mentre attraversava l'Atlantico, causando la morte di centinaia di persone, tra cui 446 italiani internati che dal Regno Unito erano destinati al trasferimento in Canada. La memoria dell'evento è stata custodita nel tempo dalla comunità italiana nel Regno Unito, dalle istituzioni consolari e dai comuni di origine delle vittime, mentre a livello nazionale è rimasto spesso marginale, pur essendo un fatto ben documentato. Una giornata nazionale permetterebbe di riportare questa vicenda all'attenzione pubblica. Verrebbe valorizzato sia il tema del trattamento dei civili in guerra, sia la storia delle collettività italiane all'estero. Nel 1940 le misure di internamento adottate dal Regno Unito coinvolsero anche gli italiani che erano perfettamente integrati, ma che dopo l'entrata in guerra dell'Italia furono definiti indesiderati. Oggi, come allora, i diritti civili e le loro vite vengono sacrificati in nome di controversie che una diplomazia più attenta e capace potrebbe risolvere. Nel 2020 il Presidente Mattarella ha richiamato il tragico episodio e ha invitato a mantenere viva la memoria come monito perenne contro le guerre e a favore dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli. Questo testo di legge raccoglie quell'appello, attualissimo, oggi che siamo circondati da guerre anche molto vicine, e riconosce il lavoro svolto finora dalle comunità, dai discendenti e dalle istituzioni. La giornata nazionale consentirebbe di rendere stabile il ricordo, coinvolgere scuole e territori, valorizzare materiali esistenti e impedire che la memoria si disperda. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
0: Grazie senatore De Rosa. Do la parola alla senatrice Maiorino.
3: Grazie Presidente. Oggi
2: Movimento 5 Stelle
3: istituire la giornata in ricordo delle centinaia di persone morte, tra cui 446 italiani, nell'affondamento della nave britannica. Era inizialmente una nave da crociera e venne poi adibita invece a nave da trasporto per internati civili. All'improvviso, dal giorno alla notte, migliaia di persone si ritrovarono da essere emigranti, ospitati in Gran Bretagna, ad essere nemici pubblici e quindi internati su questa nave che fu poi bombardata dall'U-Boot nazista. È giusto quindi ricordare questo evento che è rimasto a lungo sepolto dalla storia, ma la memoria sarebbe uno sterile esercizio retorico se non provassimo a trarre delle lezioni, se non provassimo a trarre una morale da questa vicenda. A mio avviso le morali da questa vicenda sono almeno tre. Innanzitutto questo è uno dei più tragici episodi legati alla storia dell'emigrazione italiana e questo ci ricorda che il nostro è un popolo di emigranti, di persone che hanno lasciato il nostro paese, ancora oggi continuano a lasciare il nostro paese per motivi economici, perché qui non possono e non potevano costruirsi un futuro e sono andati a costruirsi un futuro altrove. Questo forse dovrebbe farvi riflettere su ciò che accade ancora oggi. Ma le morali. La prima morale che si deve trarre da questa vicenda è che la guerra fa schifo. Tutte le guerre fanno schifo perché la pagano i popoli, non la pagano coloro che queste guerre le vogliono. E i popoli, tutti i popoli, ambiscono alla pace. Ambiscono a vivere in pace e in tranquillità e ciò che la buona politica, ciò che i buoni governi dovrebbero fare è tutelare quell'aspirazione dei popoli, proteggerla, fare in modo che quella pace non rimanga semplicemente una favola, un'utopia, ma costruirla giorno per giorno, impedendo, prevenendo, arginando ogni nuova guerra e conflitto. Questo ci insegna la storia dell'Arandora Star. E poi c'è un'altra morale ancora. In quella comunità remota dell'isola di Scozia, dove un corpo di un naufrago italiano, Giuseppe Del Grosso, approdò dopo la tragedia, la comunità raccolse quel corpo, lo onorò e ancora oggi, come avete ricordato voi stessi, le comunità di quell'isola e le comunità italiane in Emilia-Romagna, da dove Del Grosso proveniva, continuano a celebrare.

0: continuano a ricordare quei morti annegati nel mare. E qui la lezione è molto banale, colleghi e colleghe. La lezione è che qualunque essere umano sta annegando, è un essere umano che sta annegando e non si può fare distinzione di colore di pelle, di nazionalità e di credo politico o religioso. Vanno tutti salvati e la loro memoria va sempre onorata. Questo ci ricorda la storia dell'Under Ora Star. E c'è una terza lezione, più politica, ma non meno importante, che questa vicenda dovrebbe insegnarci. È stato ricordato da alcuni colleghi delle opposizioni che hanno parlato prima di me. Sembra che l'unica attività che questa maggioranza riconosce a questo Parlamento sia l'istituzione delle giornate nazionali di qualunque cosa. Ora, al di là del merito di questa specifica giornata, avete ridotto il Parlamento all'ufficio per l'istituzione di giornate nazionali, avete abdicato al vostro ruolo di legislatori, avete abdicato al vostro ruolo di rappresentanti del popolo, ed è così vero che mentre noi istituiamo questa giornata qui al Senato, alla Camera si discute la più incostituzionale delle leggi elettorali per sancire per legge nero su bianco che il Parlamento non ha alcun potere, non ha alcun peso, e quindi mettere nero su bianco la vostra scelta sconsiderata di esautorare la volontà popolare e fare un Parlamento di nominati e verticalizzare ulteriormente il potere, allontanando ancora di più la cittadinanza dalla politica. Voi avete già trasformato questo Parlamento in un bivacco per manipoli. Grazie.
1: Grazie senatrice Maiorino. Do la parola alla senatrice Pucciarelli.
2: Grazie Presidente. Il provvedimento
3: della Lega
2: istituisce l'11 ottobre come giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati deportati dal Regno Unito per causa di guerra, morti nel naufragio della Under Ora Star, affondata il 2 luglio 1940 da un U-boat tedesco nell'Atlantico. La nave trasportava oltre 1500 uomini e nel naufragio morirono più di 800 persone, tra cui appunto 446 italiani. La proposta prevede un minuto di silenzio, iniziative territoriali, attività nelle scuole, spazi informativi del servizio pubblico senza effetti di un giorno festivo e con la clausola di invarianza finanziaria. Il testo è già stato approvato dalla Camera il 12 febbraio 2026 con un solo astenuto e nessun voto contrario. Spiace sentire come chi mi ha preceduto fare di un provvedimento che avrebbe dovuto unirci tutti una sterile polemica che di fatto mi lascia alquanto basita, poiché qui noi stiamo parlando di un naufragio e i naufraghi erano uomini che in molti casi vivevano da anni fuori dall'Italia, alcuni appartenevano già a una seconda generazione di emigrati, non furono colpiti per responsabilità individuali, ma perché travolti dal clima della guerra, dalla sospensione della fiducia, dalla durezza di decisioni assunte in un tempo drammatico. Quindi fare riferimento attraverso questo provvedimento a presunte lezioni o presunte morali sul tema dell'emigrazione, delle emigrazioni di molti italiani che effettivamente sono emigrati all'estero per avere un futuro, ecco, se noi dobbiamo imparare le lezioni dei nostri connazionali emigrati all'estero, dovremmo anche ricordare come venivano accolti, perché i nostri connazionali andavano a lavorare, venivano accolti come minimo con una quarantena e non gli era consentito sicuramente di avere vitto e alloggio gratuito con anche gli avvocati, come invece l'Italia orgogliosamente concede a chi arriva nel nostro territorio e arriva nel nostro territorio in larga parte clandestinamente. Quindi lezioni da questo punto di vista io credo che non ne possiamo avere da nessuno, perché i nostri emigrati sono andati, ripeto, all'estero a lavorare e hanno avuto delle condizioni non favorevoli proprio in quanto emigrati. Istituire una giornata nazionale in loro memoria, la memoria dei 446 naufraghi, non significa riaprire contrapposizioni, non significa giudicare il passato con spirito polemico, significa più semplicemente e più seriamente restituire un posto nella coscienza pubblica a connazionali che morirono lontano dalla patria, dopo essere stati separati dalle proprie famiglie e dalle comunità in cui vivevano. Vi è in questa proposta anche un richiamo alla storia più ampia dell'immigrazione italiana. Milioni di italiani hanno costruito all'estero percorsi di lavoro, sacrificio e integrazione, senza mai decidere quel legame con la propria origine. Ricordare la Randora Star vuol dire riconoscere che anche quella storia appartiene pienamente alla vicenda nazionale. Il testo lo fa con equilibrio, non istituisce una nuova festività, non comporta nuovi oneri e affida alle istituzioni, in modo particolare alle scuole, ai territori, al servizio pubblico, il compito di promuovere conoscenza, raccoglimento e consapevolezza. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
1: Grazie senatrice Pucciarelli. Do la parola al senatore Parrini.
3: Del Partito Democratico.
4: Presidente, la ringrazio. Il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento che credo rappresenti un atto importante di riconoscimento della necessità di fare memoria di una pagina tragica della Seconda Guerra Mondiale che produsse un numero molto elevato di vittime italiane completamente inermi e innocenti. Gli internati che erano stati caricati sulla ex nave da crociera britannica Randora Star e che erano in corso di trasferimento verso il Canada. C'è stato in questi anni un movimento animato soprattutto da familiari e da persone interessate a tenere viva la memoria delle vicende più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, che ha permesso di tenere accesa l'attenzione, di tenere accesa la fiammella della memoria. Credo che questo lavoro, questo impegno vada estremamente apprezzato e vada ricordato in sede di dichiarazione di voto, e lo faccio con molto piacere. Credo che non a caso nell'ottantesimo anniversario della strage, dell'affondamento per mano tedesca della nave su cui erano presenti così tanti migranti italiani, il 2 luglio del 2020 abbia parlato il presidente Mattarella sia un fatto molto importante, proprio di riconoscimento del sacrificio di così tanti innocenti e dell'impegno che i loro congiunti hanno portato avanti per così tanto tempo. Sono d'accordo con i colleghi che considerano che istituire una giornata di memoria di un evento così sanguinoso e drammatico della Seconda Guerra Mondiale debba essere non soltanto un atto di riconoscimento di un sacrificio di persone, e questa è la sua finalità principale, soprattutto perché trattavasi di persone appunto che non recavano nessun pericolo per nessuno e che erano completamente innocenti, ma anche un motivo per riflettere sulla necessità di rafforzare la cultura della democrazia e della non violenza e del ripudio della guerra come mezzo di aggressione agli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, secondo quanto dispone il nostro articolo 11. Tutte le volte, io sono intervenuto spesso su fatti riguardanti la Seconda Guerra Mondiale, che noi parliamo di quel periodo tragico della storia europea, dobbiamo fare memoria, ricordare il fatto che quella guerra non scoppiò dal niente, non scoppiò per caso, ma scoppiò per il disegno di potenza e di dominio che due dittature, quella italiana e quella tedesca, la dittatura fascista e la dittatura nazista, tentarono di imporre all'Europa e al resto del mondo attraverso le azioni sconsiderate di Mussolini e di Hitler. Questo è il contesto nel quale scoppia la Seconda Guerra Mondiale. La Germania dichiara guerra all'Inghilterra nel settembre del 39, l'Italia lo fa nel giugno del 40, poche settimane prima dell'episodio tragico della Randola Star. Noi quando ricordiamo questi eventi dobbiamo ricordare il quadro in cui si collocano e dobbiamo sfruttare questo ricordo per dire no alla dittatura, dire no ai regimi autoritari, perché sappiamo che i regimi autoritari spesso scelgono la via della guerra e che tutte le volte che scelgono la via della guerra producono lutti infiniti. Quello della Randola Star fu uno di questi lutti. Noi non dimentichiamo, ci inchiniamo di fronte alla memoria di questi connazionali morti in maniera tragica, votiamo a favore di questo provvedimento che mira a consolidare la memoria di questo evento.
1: Grazie senatore Parrini. Do la parola alla senatrice Pellegrino.
5: Sì, grazie.
3: Di Fratelli d'Italia.
5: Onorevoli colleghi, io volevo ringraziare innanzitutto tutto il lavoro fatto dai parlamentari per portare avanti e portare a compimento questo disegno di legge e in primis i firmatari dello stesso disegno, tra i quali l'amico Vincenzo Amic. Penso che sia importante l'istituzione della giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per cause di guerra periti nel naufragio della Randola Star, e penso soprattutto che sia importante perché noi abbiamo il dovere della memoria, senza macchiarla con vizi ideologici o con una interpretazione personale della storia. Allora vedete, perché è importante intanto ricordare quanto accadde? Perché dobbiamo far comprendere ai nostri ragazzi che la realtà della guerra è una realtà molto varia, è una realtà complessa ed è una realtà in cui può accadere che tramite l'ordine di uno che oggi è tra i nostri alleati decida di arrestare tutti gli italiani presenti sul suolo nazionale con la scusa, la paura che agissero in modo traditore e collaborazionista, ritenendole tutte spie o fascisti occulti. E quindi la giornata nazionale poi ci va a spiegare che invece tutti quegli italiani, molti in quel tragico episodio, invece erano persone normali, non erano nemici della patria, men che mai dello United Kingdom, erano sarti, soldati, no, albergatori sì, inventori sì, commercianti, ragazzini. E allora penso che valga la pena ricordare brevemente qualche piccola storia. C'era Luigi Gonzaga, 16 anni, di Bedonia, non sappiamo nient'altro. C'era Silvestro D'Ambrosio, 68 anni, con due figli nell'esercito, britannico. C'era Decio Anzani, antifascista dichiarato, segretario della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo a Londra, vicino alla Labour Party, quindi in nessun modo da potersi ritenere, come dire, contiguo al regime fascista. C'erano ebrei italiani fuggiti dalle reggi laziali del 38. Ebbene, gli inglesi li arrestarono un po' convocandoli con l'inganno, un po' arrivando nei negozi e portandolo via con la forza di fronte agli occhi allibiti delle mogli o delle mamme. E dopo il naufragio i nostri italiani hanno vissuto un dolore anche più grande, quello di non sapere se effettivamente i loro cari fossero passati a miglior vita oppure si poteva mantenere ancora la speranza che potessero un giorno tornare a casa. E mi ha colpito la storia delle donne che, nonostante questo dolore, continuassero a fare la differenza, provvedendo sia alla casa, sia al negozio, sia alle strutture che i nostri italiani, da bravi immigrati integrati, erano riusciti a realizzare. E ancor più merita compassione la freddezza dell'ambasciata, che non dava alcuna risposta, e le donne che mandavano presso l'ambasciata a reperire notizie i loro uomini rimasti, che significava mandare i propri bambini a chiedere agli inglesi se mai il papà era nella lista dei morti. Ecco, una storia di commozione, di grande dignità, ma anche di tanto rispetto per questo dolore che noi abbiamo il dovere di ricordare. E voglio anche ringraziare chi ha contribuito a ricordare, a mantenere ferma la memoria in tutti questi anni. Primo fra tutti Beppe Conti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, e nonché le scrittrici e ricercatrici, la Balestrari, Chiara Blini, i docufilm che si sono succediti in questi ultimi tempi, ma soprattutto voglio ringraziare le comunità irlandesi, perché furono le prime, pur essendo in totale povertà, da non riuscire a coprire i costi delle bare, a voler dare una sepoltura a queste salme che giungevano dall'altra parte della scogliera, dall'altra parte del mare. Voglio ringraziare il comune di Liverpool, che ha scelto di fare finalmente una stele commemorativa, e Glasgow, che alla Randora Star ha dedicato un intero memoriale. Riconosciamo anche l'impegno del governo canadese, che nel 2020 ha chiesto scusa per le vittime della Randora Star, e ci fa piacere che proprio nel reggere il monumento a Liverpool ci sia stata finalmente nel 2008 la presenza compartecipe sia dello Stato italiano che di quello inglese. Questo a significare che, nonostante tutto, si può andare sempre oltre le fazioni, oltre la guerra, e superare il dolore condividendo commozione e pietas. E allora, perché abbiamo la necessità di istituire questa giornata? Perché vogliamo chiedere memoria, perché, come dice un saggista e biografo britannico, e l'ho scelto britannico appositamente, la vera arte della memoria è l'attenzione. Noi chiediamo attenzione, ma con questo strumento istituzionale vogliamo anche trasmettere rispetto, patriottismo e pietas nei confronti di quelle vittime. Ed è per questi motivi che annuncio con orgoglio e con grande commozione il voto di Fratelli d'Italia, che è un voto ovviamente favorevole.
1: Grazie senatrice Pellegrino. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1799. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. La relatrice, vicepresidente della Commissione Cosenza, relatrice facente funzione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.
6: Grazie.
1: Prego, senatrice.
3: Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta dell'Assemblea Senato di 1808,
6: recante disposizioni in materia di insequestrabilità.
3: Scusate, dell'altro ieri mattina, 14 luglio mattina, 436esima seduta pubblica del Senato.
6: Da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ed è già approvato dalla Camera dei Deputati.
3: Giulia Cosenza, la relatrice
6: permanente, ne ha terminato l'esame in sede redigente lo scorso 3 giugno, confermando l'articolato approvato in prima lettura. L'esame è stato peraltro congiunto a quello del disegno di legge 760 a prima firma del senatore Malan, vertente su analoga materia. La Commissione a tal riguardo ha assunto l'atto Senato 1808 come testo base, in quanto quest'ultimo era il frutto di un'approfondita attività istruttoria svolta dalla Camera. Il provvedimento riveste un'importanza cruciale da un punto di vista culturale, perché favorisce il prestito di capolavori per mostre in Italia e dunque rafforza l'attrattività dei nostri poli museali. L'introduzione di uno scudo giuridico temporaneo consente infatti di superare le incertezze giuridiche legate al timore di azioni cautelari che in passato hanno talvolta indotto musei e stati esteri a negare i prestiti di opere d'arte. Il disegno di legge 1808 consiste in un solo articolo, composto da 3 commi. Il comma 1 introduce una maggiore tutela a favore di opere d'arte e beni di rilevante interesse culturale, escludendo che, laddove sia stata rilasciata la relativa garanzia di immunità, tali beni possano essere oggetto di sequestro giudiziario durante la loro permanenza in Italia, nell'ambito di procedimenti civili relativi all'accertamento della loro proprietà o possesso. Ai sensi del comma 2, tale garanzia viene rilasciata dal Ministero della Cultura, su richiesta del soggetto che riceve i beni e a favore dell'ente o dell'istituzione straniera che li concede temporaneamente in prestito. Il rilascio di tale garanzia avviene a condizione di reciprocità e nel rispetto delle modalità elaborate con decreto del Ministero della Cultura, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il vincolo di reciprocità assicura che l'immunità operi solo in un quadro di cooperazione bilaterale paritaria, che garantisce anche le opere italiane che varcano i confini nazionali. Infine, il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1: Grazie, senatrice Cosenza. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No? Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Poiché il disegno di legge si compone del solo articolo 1, passiamo alle dichiarazioni di voto finali e do la parola alla senatrice Sbrollini.
3: Di Italia Viva.
7: Signora Presidente, Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il lavoro e la relazione della collega e relatrice, la senatrice Cosenza. Questo è un provvedimento che, come è stato detto nella relazione, ci portiamo avanti da diverse legislature. È stato approvato alla Camera, c'era una richiesta dei gruppi dell'opposizione di intervenire su alcune questioni critiche importanti, su cui poi avremmo auspicato ad un nuovo testo che tenesse conto anche delle richieste avanzate dalle opposizioni. Ed è il motivo per cui, signora Presidente, lo annuncio subito in apertura, così come è avvenuto alla Camera da parte del gruppo di Italia Viva Casa Riformista, anche al Senato noi manterremo un voto di astensione. Un voto di astensione perché, pur riconoscendo l'importanza di questo provvedimento che ci portiamo avanti da diverse legislature, e tanti sono stati i tentativi di migliorare, di modificare appunto alcune note di criticità che poi appunto mi permetterò nell'intervento di mettere in evidenza, noi pensiamo e auspichiamo che questo provvedimento che oggi discutiamo in aula potesse appunto arrivare ad una conclusione più approfondita e sicuramente accogliendo proposte da parte delle opposizioni che non erano in alcun modo di contrapposizione, ma erano proposte che andavano meglio a tutelare la legittimità delle opere d'arte prestate. Ed è questo il punto che non è stato risolto. Proprio per questo motivo noi manterremo il voto di astensione, perché da una parte appunto pensiamo che questo provvedimento, proprio perché ce lo portiamo avanti da moltissime legislature, vorremmo vederlo approvato, e vorremmo vederlo approvato però con un testo unitario che tenesse conto di tutte le considerazioni e le riflessioni che sono emerse dai vari disegni di legge. E poi perché noi pensiamo che quando parliamo di questo tema non ci sia soltanto, come dire, un intervento di natura tecnica, ma che abbia invece un grande valore dal punto di vista culturale e anche di fruizione, e quindi dal punto di vista sociale. Perché cosa succede? Che questo provvedimento consentirebbe in effetti a tutti i cittadini di poter visitare esposizioni che si tengono nei musei del nostro paese, che provengono da altri paesi, perché magari non c'è la possibilità di andare a visitare queste opere nel luogo, nel paese d'origine, perché si accoglie e si incoraggia, si sollecita quindi una maggiore fruizione, ma anche si chiedevano tutte le garanzie per far sì che in parte esistono grazie ad una convenzione già approvata da 55 paesi, ma che dovevano appunto prevedere delle garanzie ulteriori per il rientro a casa delle opere che sono state prestate. Allora, noi su questo punto pensiamo che si dovesse fare uno sforzo ulteriore e avremmo avuto una unanimità anche a votare a favore di questo provvedimento, proprio perché è nel cuore dei primi due commi, in modo particolare dell'articolo 1, che si prevede che le opere date in prestito per esposizioni temporanee non possono essere sottoposte a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano, a condizione appunto di reciprocità per il periodo della loro permanenza in Italia. Poi sono intervenuti degli emendamenti della maggioranza che hanno indebolito invece questo passaggio, proprio perché questo passaggio deve prevedere necessariamente delle garanzie ulteriori, e in modo particolare mi riferisco a capire l'origine delle opere d'arte, se magari sono di provenienza legittima oppure no. Su questo avremmo voluto che ci fossero dei paletti ben precisi, che invece non sono stati adottati. E poi forse anche sulla clausola, come sempre, di invarianza finanziaria, avremmo voluto invece che ci fossero delle risorse economiche e anche umane diverse, o meglio, che ci fossero queste risorse, perché ancora una volta, e lo leggiamo nel comma 3, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Questo significa che ancora una volta gli oneri e anche il trovare nuovi strumenti sia dal punto di vista di risorse umane che culturali ricadranno sugli enti locali. Per tutte queste ragioni il gruppo di Italia Viva Casa Riformista manterrà il voto di astensione. Grazie.
1: Grazie senatrice Sbrollini. Do la parola al senatore Magni.
3: Grazie. Il gruppo misto componente Alleanza Verdi Sinistra.
8: Un tema importante. I musei non sono soltanto luoghi dove si conservano opere d'arte, sono luoghi di conoscenza, di ricerca e di crescita culturale. Le mostre temporanee e il prestito internazionale delle opere consentono ai cittadini di conoscere patrimoni che altrimenti resterebbero lontani. Per questo l'obiettivo di favorire scambi culturali è condivisibile. Proprio perché condividiamo questa finalità, però, riteniamo che servano regole chiare, trasparenti e garantiste. La circolazione delle opere d'arte non può prescindere dalla tutela della loro provenienza, del rispetto dei percorsi di restituzione quando esistono fondati dubbi sui traffici illeciti, saccheggi o appropriazioni indebite. Il nostro orientamento iniziale era quello dell'astensione, ma l'emendamento approvato alla Camera ha modificato profondamente l'equilibrio di questo testo. sono stati eliminati importanti strumenti di controllo e di trasparenza. Il decreto per ogni singola mostra, la pubblicazione dell'elenco delle opere, la verifica preventiva della provenienza e il tempo necessario per eventuali rivendicazioni. Così il provvedimento non si limita più a favorire i prestiti internazionali, ma riduce le garanzie proprio in una materia che richiederebbe il massimo rigore. Per questo motivo, pur condividendo l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e culturale nei musei, il nostro voto sarà contrario.
1: Grazie senatore Magni, do la parola al senatore Occhiuto.
9: Grazie presidente, colleghi
3: di Forza Italia.
9: Sottosegretario, c'è una cosa che mi ha sempre colpito entrando in un museo. Molte delle opere che osserviamo arrivano da molto lontano, hanno attraversato mari, montagne, frontiere, sono passate di mano in mano, accompagnate da studiosi, restauratori, direttori di musei, e dietro quel viaggio silenzioso c'è un lavoro immenso che nessuno quasi vede. Eppure quel viaggio è possibile solo se esiste fiducia. Questa legge in fondo dice proprio questo, dice a chi presta un'opera d'arte nel nostro paese: potete farlo con serenità, l'opera verrà custodita, esposta, restituita. Le eventuali controversie sulla proprietà continueranno ad avere le loro sedi e le loro regole, ma non impediranno alla cultura di arrivare fino alle persone. Può sembrare un dettaglio giuridico, presidente, ma io credo invece che sia un piccolo tassello dell'idea d'Italia che vogliamo avere. In queste settimane il dibattito sulla Biennale ci ha ricordato quanto sia facile chiedere alla cultura di schierarsi, di diventare uno strumento della politica, qualche volta persino della propaganda. La politica ha il dovere di avere dei valori forti, è vero, ma penso che la cultura debba conservare qualcosa che la rende unica, la libertà di far dialogare le persone diverse, senza chiedere loro di essere uguali. Oggi il mio capogruppo Stefania Craxi propone una sua riflessione su un quotidiano nazionale sulla cultura, nel senso che questa può essere saldamente radicata nei valori dell'Occidente, dell'Europa e della libertà, ma proprio per questo deve essere aperta al confronto, capace di distinguere il dialogo dalla propaganda e dal conformismo, e la conoscenza dall'ideologia. Le opere d'arte fanno proprio questo da secoli, restano lì in silenzio e tuttavia continuano a farci domande. Forse è proprio questa la loro forza. Ogni generazione le guarda con occhi diversi e trova anche significati nuovi. È difficile immaginare qualcosa di più libero. Per questo la legge non riguarda soltanto i musei, riguarda il modo in cui il paese sceglie di stare nel mondo. Significa rendere più semplice portare in Italia grandi capolavori, offrire nuove occasioni di conoscenza ai nostri giovani, rafforzare il ruolo dei nostri musei e delle nostre città, far crescere un turismo che non consuma soltanto i luoghi, ma produce cultura. Perché ogni volta che un ragazzo entra in un museo e incontra un'opera che non ha mai visto, quel viaggio non lo compie soltanto il quadro, lo compie anche lui. E le opere d'arte non ci chiedono di essere d'accordo, ci chiedono soltanto di fermarci, di osservare e di capire un po' di più. Forse è proprio questa la funzione più alta della cultura. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Occhiuto. Ha chiesto di intervenire la senatrice Aloisio, e ne ha facoltà.
3: Grazie. Nel Movimento 5 Stelle.
10: Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a dibattere un provvedimento, l'atto Senato 1800,
3: alla presidenza,
10: che c'è la facciata della cooperazione internazionale e della valorizzazione artistica, introduce elementi di fortissime criticità per il nostro ordinamento giuridico, per la sovranità dello Stato e per l'efficacia dei controlli di legalità. Le disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri e da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, che questa maggioranza intende approvare di fatto, istituiranno una forma di immunità preventiva per le opere d'arte provenienti dall'estero, limitando gravemente l'azione della magistratura civile italiana a scapito dei diritti sacrosanti legati alla legittima proprietà. In parole semplici, Questo provvedimento mira a introdurre l'inviolabilità temporanea delle opere d'arte di proprietà straniera prestate per mostre in Italia, garantendo che i capolavori non possano essere sequestrate da terzi durante il prestito. Ma, Presidente, onorevoli colleghi, così facendo la maggioranza ha deciso di estendere l'immunità a qualsiasi tipo di bene culturale straniero. Con questo dispositivo, se un bene di dubbia provenienza entra in Italia per una mostra, i legittimi proprietari si troveranno di fronte a un muro di gomma. Non potranno far valere i propri diritti davanti a un giudice ordinario, le cui mani vengono letteralmente legate da questa norma. Il punto è che l'Italia non è un paese qualsiasi. È storicamente un paese vittima di numerosi saccheggi archeologici e innumerevoli spoliazioni che hanno alimentato i musei d'oltreoceano. Il Movimento 5 Stelle ritiene che la circolazione internazionale dei beni culturali debba richiedere la massima prudenza, poiché è un ambito d'ombra in cui troppo spesso si inseriscono le trame del traffico illecito. I dati del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri confermano la vastità di questo fenomeno. Solo nel 2023 sono state recuperate più di 10.000 opere d'arte dal mercato illegale, un settore criminale che vale oltre i 2 miliardi di euro l'anno. È fatto annoso come l'Italia ancora oggi combatta una battaglia faticosa per il recupero di opere sottratte in passato, sia a causa dei conflitti mondiali, sia per via di scavi clandestine nelle nostre aree archeologiche. È cronaca consolidata come la criminalità prosperi col commercio clandestino di opere d'arte. Eppure, di fronte a questa complessità, il testo cancella i riferimenti espliciti alle convenzioni internazionali come quelle UNESCO del 1970. La dimostrazione dell'assoluta indisponibilità al confronto di questa maggioranza sta nell'iter che ha accompagnato il dibattito. In commissione e in aula è stato respinto con un colpo di spugna ogni singolo emendamento presentato dall'opposizione per introdurre i criteri di elementare cautela e di buonsenso. È stato bocciato anche l'emendamento a mia prima firma che proponeva requisiti di assoluto raziocinio. L'emendamento intendeva vietare l'immunità qualora vi fossero elementi per ritenere l'opera sottratta illecitamente al nostro patrimonio. Si intendeva impegnare il Ministero a verifiche preventive sulla documentazione e sulla storia del bene. Il voto contrario della maggioranza su questo punto rivela la scelta di privilegiare la fretta e la rapidità delle procedure rispetto alla sicurezza giuridica del Paese e alla tutela della legalità. Presidente, onorevoli colleghi, un altro strappo inaccettabile, direi inammissibile, è l'eliminazione del controllo preventivo del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri sulle liste delle opere da tutelare prima del rilascio della garanzia. Sotto il profilo strettamente tecnico, il fulcro del provvedimento è contenuto nel primo comma dell'articolo 1, che sancisce i principi di insequestrabilità delle opere. Questa norma stabilisce che i beni culturali stranieri destinati a mostre e manifestazioni presso musei o istituzioni italiane non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili riguardando la loro proprietà o il loro possesso, garantendo così una tutela, una totale protezione giuridica per tutto il periodo della loro permanenza nel territorio nazionale. Il secondo comma del medesimo articolo disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio di tale immunità. La concessione del beneficio è subordinata al principio della reciprocità tra lo Stato italiano e lo Stato estero prestante. Spetta dunque al Ministero della Cultura, su esplicita richiesta del soggetto organizzatore, rilasciare la formale garanzia di immunità all'ente straniero. Ma sulla scorta di quali criteri? Lo trovo assurdo. Infine, il terzo comma introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, scaricando l'applicazione dei esistenti a costo zero. Così questo governo pretende di fare grandi eventi, i musei e i nostri uffici senza le risorse economiche necessarie per produrre controlli analitici rigorosi. Presidente, onorevoli colleghi, come si evince dall'analisi dell'articolo e dal rifiuto ostinato di accogliere i correttivi proposti, emerge l'inadeguatezza e il rischio profondo di una riforma che riduce la complessità del diritto internazionale ad uso e consumo domestico, con una frettolosa semplificazione procedurale. L'introduzione di questo scudo giuridico sull'insequestrabilità, abbinata alla clausola di invarianza finanziaria, crea un sistema debole e permeabile. Non si comprende come si pretenderebbe di monitorare la regolarità di beni culturali di immenso valore senza risorse aggiuntive e avendo preventivamente ridotto i margini di intervento delle forze dell'ordine e della magistratura ordinaria. Mi chiedo perché. Forse si vuole fare un regalo ai propri amici? E qui mi fermo. Perciò ritengo che rinunciare alle verifiche preventive sui beni sospetti e non prevedere strumenti per revocare l'immunità in casi di accertata illegalità esponga l'Italia e le nostre istituzioni culturali a rischi reputazionali gravissimi a livello internazionale. Quindi, Presidente, onorevoli colleghi, non si può accettare che lo Stato abdichi alle proprie prerogative giurisdizionali in nome di una improbabile malintesa diplomazia di facciata. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle ritiene che l'esigenza di favorire gli scambi espositivi non debba mai andare a scapito della trasparenza e della tutela della legalità, motivi per cui il nostro voto sul provvedimento resta fortemente contrario.
11: Grazie senatrice Aloisio. Ho chiesto di intervenire il senatore Claudio Borghi, e ne ha facoltà, prego.
12: Grazie.
3: Della Lega.
12: La questione di cui all'ordine del giorno non è una bagatella. Stiamo parlando di una questione che è oggetto di trattazione, di dubbio da parte di quasi tutte le legislazioni del mondo occidentale e ha delle origini abbastanza lontane. Di quanto ricordo io, uno dei primissimi casi che diede origine al dubbio e alla questione relativa alla sequestrabilità delle opere d'arte risale, se non mi ricordo male, in tempi moderni, al 2002, quando a un certo punto un nucleo di opere di Malevich venne prestato dalla Stedelijk Museum di Amsterdam, venne prestato credo fosse il Metropolitan Museum di New York e al Museo di Arte Moderna di Houston, e gli eredi fecero una causa internazionale per ottenerne il sequestro, tenuto presente che le opere erano state oggetto di passaggio di proprietà, giudicato illecito ai tempi in cui l'Unione Sovietica prese posto rispetto alla Russia, inteso come stato originale. Da lì in realtà ne arrivarono molte altre di situazioni. In molti casi anche questioni assolutamente familiari, si pensi ai casi di divorzi dove a un certo punto il quadro d'autore era stato oggetto di contesa fra i coniugi separati e a un certo punto o addirittura occultato da un coniuge rispetto all'altro, poi ricompare in una mostra e allora si cerca di ottenere quella giustizia che non si era ottenuta prima in sede di separazione. C'è stato un lavoro piuttosto importante dal punto di vista accademico, se non mi ricordo male, che aveva evidenziato in modo scientifico la questione che era sempre, se non mi ricordo male, di Lawrence Kay a Cambridge, dove nel 2010, dove erano state tipizzate molte di queste situazioni e per la prima volta si è cercato di dare una tipizzazione rispetto alla questione dell'impignorabilità dell'opera d'arte per prestito all'estero. Il fatto è deriva dal fatto che un'opera d'arte ha una sua storia. L'opera d'arte ha una sua storia e all'interno di questa storia ci sono stati sicuramente o possono esserci stati dei passaggi problematici di proprietà, e a un certo punto si pensa che chi magari in passato ha ottenuto delle situazioni che ritiene ingiuste pensa di poter ottenere invece ragione approfittando della comparsa o della momentanea esposizione, diciamo di un momento di vulnerabilità dell'opera esposta all'arte oppure a una giurisdizione più favorevole rispetto a un'altra in merito a eventuali impignorabilità. Ora, ovviamente si deve dare il massimo rispetto alle possibili rivendicazioni di chiunque rispetto alla proprietà di un'opera d'arte, o anche addirittura basti pensare all'autenticità, cioè ci possono essere delle fondazioni che dicono che a un certo punto un'opera secondo loro ovviamente, perché ovviamente stiamo parlando sempre di opinioni in termini di autenticità o meno di un'opera d'arte, possono non essere autentiche e quindi ne chiedono sequestro per poi eventualmente rilasciare certificati di eventuale autenticità. Quindi, dato che le motivazioni possono essere le più disparate e rispettabili, bisogna dal punto di vista del legislatore bilanciare se queste pur in astratto giustificabili motivazioni possano collidere con un interesse superiore. Questo interesse superiore è il diritto dell'umanità alla fruizione dell'opera d'arte. Ecco, io penso che questo interesse superiore ci sia. L'opera d'arte non vista da nessuno non esiste. L'opera d'arte chiusa in un cavò è tamquam non esset. La fortuna e il diritto di ogni cittadino di poter godere della bellezza dell'arte di persona, non mediato da uno schermo di un telefonino o da una pagina di un libro di storia dell'arte, è oggettivamente importante e decisivo. È evidente che in assenza di un quadro giuridico certo, chi potrebbe mai consentire che una propria opera, che pur in apparenza assolutamente legittima e di proprietà certificata, lasci il proprio paese per essere eventualmente vittima di non si sa quale iniziativa giudiziaria? Stiamo parlando in certi casi di valori incredibili, e questo serve, e qui da qui deriva l'opportuna reciprocità chiesta all'interno di questa legge. Perché se da una parte è del tutto interesse del cittadino italiano poter godere delle opere straniere che vengano prestate e mostrate all'interno dei nostri musei e delle nostre esposizioni, non dimentichiamo che a nostra volta le opere d'arte italiane fungono da enorme sistema attrattivo a tutta la nostra cultura. Si pensi per esempio alla recente mostra sull'arte senese, dove alcune formelle che derivano dalla maestà di Duccio di Siena sono state prestate al Metropolitan. Sono andato a vedere la mostra e vi posso assicurare che ci fu un momento di enorme attenzione per quello che è la bellezza, la meraviglia dell'arte italiana, e che da quella mostra poi c'è stato un ritorno d'immagine e soprattutto anche di spinta ulteriore al turismo a venire a vedere la vera maestà, no? Cioè tutto quello che lì veniva presentato esclusivamente come aperitivo, diciamo così. Per cui il sistema del mostre d'arte, oltre a essere in sé molto importante e fonte di occupazione e di economia, è veramente importante per le relazioni internazionali e per l'interesse anche dell'Italia nei confronti dell'estero, in quanto maggior produttore di bellezza mondiale. Ecco, il poterla far vedere è una cosa veramente importante, per cui non sarebbe veramente un peccato dover rinunciare a questa possibilità di scambi bilaterali che le grandi mostre rappresentano, perché mettiamo degli elementi di incertezza legislativa che possono essere risolti in un secondo tempo. Nessuno impedisce a chiunque di fare delle azioni legali se pensa che i propri diritti siano lesi. L'unica cosa che si deve evitare è che chi in buona fede presta un'opera d'arte se la vede sequestrata senza, e poi magari bloccata per anni senza neanche poter intervenire o sapere perché, in molti casi, proprio perché non tutti sono tenuti a conoscere le legislazioni estere, come funzionano e cosa può essere una cosa che dà origine a un sequestro o meno. Per cui siamo decisamente a favore di questo provvedimento e la Lega voterà a favore convintamente. Grazie.
11: Grazie. Senatore Borghi, ha chiesto di intervenire il senatore Crisanti e ne ha facoltà.
13: Presidente, colleghe e colleghi.
3: Partito Democratico.
13: Il disegno di legge 1808 consta di un singolo articolo. Ciononostante, ritengo che sia gravido di conseguenze giuridiche e di implicazioni etiche, sul quale invito quest'Aula a riflettere. Cosa fa il disegno di legge 1808? Ma innanzitutto protegge i beni culturali stranieri o appartenenti a istituzioni culturali scientifiche temporaneamente presenti in Italia dal sequestro giudiziario richiesto in procedimenti civili riguardanti proprietà o possesso di opere d'arte durante il periodo di permanenza in Italia e dopo il rilascio di una garanzia di immunità. Ecco, questo provvedimento crea una tensione con altri sistemi normativi sovranazionali, europei e internazionali. Scusate che in modo particolare la legge della Comunità Europea, l'UNESCO e in modo particolare anche con riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Il conflitto in alcuni casi è sia testuale che operativo, in alcuni casi è operativo. Ecco, l'immunità degli Stati e dei loro beni è già in qualche modo sancita. I beni culturali di uno Stato, gli archivi, gli oggetti in mostra non destinati alla vendita sono già insequestrabili. Cosa fa il disegno di legge 1808? Estende questi privilegi a enti pubblici, istituzioni culturali o scientifiche, anche non statali. Quindi la norma crea un'immunità funzionale delle opere in prestito molto più ampia della tradizionale immunità riconosciuta ai beni dello Stato. Ora, questo entra in conflitto con alcune convenzioni internazionali, in modo particolare con la Convenzione UNIDROIT del 1995. C'è una compatibilità formale, ma un vero e proprio rischio pratico. Il possesso di un bene culturale rubato deve essere restituito, la legge italiana non lo nega, la Convenzione rinvia le misure provvisorie disponibili nello Stato nazionale, la legge italiana non cancella la domanda di restituzione. Però qual è il rischio pratico? Il sequestro può essere l'unico modo per impedire la partenza dell'opera. La sentenza arriva dopo che il bene è tornato all'estero, il diritto sopravvive, ma l'esecuzione può divenire impossibile. Quindi UNIDROIT non è necessariamente violata, ma il problema nasce se non esiste una misura alternativa al sequestro. Dopodiché c'è la Convenzione UNESCO del 1970 e qui ci abbiamo due canali, uno interstatale e uno di diritto privato. È chiaro che non può essere bloccato le richieste diplomatiche, le cooperazioni amministrative, il recupero dei beni pubblici o inventariati. Il problema nasce quando un privato rivendica un'opera esportata temporaneamente in Italia. Ora, la direttiva UE dell'Unione Europea 2014-2060 su questo punto è chiara ed è in completo conflitto col provvedimento che stiamo adottando. Le autorità devono cooperare e impedire che il bene venga sottratto al procedimento. Lo Stato richiedente agisce nello Stato in cui l'opera è stata individuata e la proprietà viene poi regolata dalla legge dello Stato richiedente. È chiaro quindi che prevale la legge dello Stato richiedente. Se uno Stato estero, che non è quello che ha prestato l'opera, chiede un intervento, è evidente che questo provvedimento è in totale conflitto e inapplicabile. E poi c'è la Convenzione dell'AIA del 1954. Lo ricordiamo, la Convenzione dell'AIA regola le opere d'arte che sono state sottratte nei territori occupati in caso di conflitto. In caso di esportazione illecita è obbligo effettuare l'individuazione dell'opera, la custodia e la restituzione.

tra i legittimi proprietari, famiglie ebree, oppositori politici, musei e collezioni private. A questo si aggiunge 4 milioni di oggetti di grande valore. Ora, la restituzione dei beni sottratti dagli nazisti è stata anche regolata non da due trattati, ma due pronunciamenti di carattere etico, il principio di Washington e le dichiarazioni di Tenzin, che praticamente individuano dei principi etici che qualunque opera che è stata sottratta, indipendentemente dalle modalità della sottrazione, deve essere restituita. Ora, noi qui si parla di interesse del pubblico a godere di un'opera d'arte. Ecco, ma parliamoci chiaro, il Presidente, il senatore Occhiuto, ha detto un'opera d'arte resta in silenzio. Ecco, io qui penso che noi dobbiamo fare una riflessione su cos'è un'opera d'arte. Ecco, un'opera d'arte è una presentazione concettuale di un'idea, di una visione, di una provocazione attraverso la capacità simbolica e tecnica dell'artista. Un'opera d'arte ha una potentissima capacità educativa, evocativa, emozionale e può contribuire a formare l'identità nazionale. Ecco, un'opera d'arte non è in silenzio, ma parla per secoli. Io vorrei chiedere, sempre per lei tramite Presidente, al senatore Occhiuto, lo chieda ai greci se i marmi di Elgin e del Partenone sono in silenzio o ancora riecheggiano le parole di Pericle sulla democrazia ateniese. Penso che otterrà delle risposte interessanti. È chiaro quindi che un'opera d'arte non è mai neutra. Non a caso ha suscitato grandissimo interesse da politici, commerciali e sicuramente dal punto di vista politico l'opera d'arte è usata come legittimazione del potere e anche come bersaglio per annullare l'identità storica culturale dell'opponente, specie se perdente. Ecco, quindi un'opera d'arte non è mai neutra e quindi impone una condotta etica nell'esposizione, e se un'opera d'arte è contaminata dalla provenienza, quest'opera d'arte non deve essere esposta, perché è un'offesa al pubblico e un'offesa a chi la espone. Ecco, non è un caso che questo disegno di legge arriva in questa configurazione, perché un precedente disegno di legge, peraltro già menzionato, richiamava specificamente la Convenzione UNIDROIT. Questo no. Sempre il precedente disegno di legge presentato dalla maggioranza identificava una lista definitiva di provenienza. Questo no. La verifica dei carabinieri,

0: Il senatore Speranzon. Ci mancherebbe, Presidente, ma...
1: La ringrazio, Presidente. Allora, questo disegno di legge...
2: Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
1: ...è analogo a leggi che sono in vigore, sono già approvate da molti anni in Francia, Germania, Austria, Belgio, Svizzera e Lituania, tutti paesi che non credo che vogliono difendere il regime nazista e mantenere proprietà di opere che possono essere state da quel regime, come molte lo sono state, portate via dagli luoghi di provenienza. Questa legge stava altresì per essere approvata nel lontano 2012, quando, caso unico nella mia memoria, arrivò in aula. Ci fu una interruzione perché si era fine seduta, bisognava rinviare a seduta successiva, poi non si poté esaminare il provvedimento immediatamente dopo e intervenne la fine della legislatura e così non si arrivò all'approvazione. Lo scopo di questo disegno di legge non è certamente quello di proteggere la appropriazione di opere d'arte, ma perché nulla cambia. Ogni nazione che ritenga che un'altra nazione detiene illegittimamente un'opera d'arte che invece apparterebbe a sé potrà continuare come è logico le sue azioni, usando il diritto nazionale, internazionale, i rapporti fra gli stati. Ovviamente le cose mutano da rapporto a rapporto, da stato a stato, ma non potrà farlo quando un'opera è ceduta temporaneamente per una esposizione, per l'appunto temporanea. Allora, questo a cosa serve? Non certo a proteggere chi si è appropriato indebitamente di un'opera d'arte, e l'esempio calzante di quello che fece il regime nazista, altro è accaduto in passato anche prima, può essere successo anche dopo, ma serve a evitare di penalizzare questo scambio di opere d'arte che spesso avviene. In Italia siamo così ricchi di opere d'arte straordinarie che molto spesso questi scambi vengono fatti da un museo all'altro. Si possono vedere a Milano delle opere che generalmente stanno a Roma o a Napoli o a Palermo o in altre città. Il Museo Egizio di Torino consente, proprio è successo nei mesi scorsi, di esporre dei propri reperti, per esempio a Roma, come è successo di recente. Ovviamente cambia quando è da stato a stato, perché ci possono essere degli interventi di questo tipo, ma la mancanza di una norma come quella che mi auguro stiamo per approvare fa sì che per prudenza non vengano concesse delle opere che invece potrebbero essere messe a disposizione di molte persone, possono valorizzare, possono essere una spinta in più per un museo, ad esempio italiano, perché questo è il caso che stiamo trattando, che possa avere l'opportunità di ospitare per un certo periodo opere che vengono da tanti altri stati stranieri, valorizzando anche il museo italiano, perché il museo italiano c'è, sappiamo che abbiamo un patrimonio straordinario, ma il fatto che ci sia anche quell'opera o quella serie di opere che viene da uno stato estero può essere una spinta per muovere i cittadini a visitare quel museo italiano, scoprendo magari cose che non hanno mai visto perché sono andati lì per vedere un'opera che solitamente è esposta altrove. Nulla cambia, lo ripeto, nella possibilità, come è normale, nella possibilità di intervenire per rivendicare la proprietà anche di quella singola opera che supponiamo da uno stato straniero sia esposta in Italia, anche mentre è esposta in Italia, ma si arriva per via di giustizia, per via dei tribunali e non attraverso il sequestro di quell'opera. Questo per valorizzare, per migliorare, per aumentare la possibilità di scambi di opere d'arte che, come ho detto, sono

0: utili a valorizzarle, a valorizzare quelle dei musei o i luoghi dove queste opere sono esposte, sono anche utili ad avere un bello scambio culturale, una collaborazione tra musei. Questo è lo scopo di questo disegno di legge, per questo Fratelli d'Italia voterà a favore e ci auguriamo che questo dia la spinta per tanti scambi interessanti che possono avere una grandissima portata per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio culturale, nel senso di quello che risiede in Italia. Anche opere italiane che per varie ragioni, a volte legalmente, a volte no, sono finite all'estero, e naturalmente di quanti altri opere che invece sono, non sono originarie dell'Italia, che possono essere esposte temporaneamente nella nostra nazione.
1: Grazie Presidente Malan. Allora, abbiamo concluso con le dichiarazioni di voto e io pongo in votazione il disegno di legge numero 1808. Per alzata di mano, vero? Sì. Siamo ancora per alzata di mano, quindi chi è favorevole? Sulle mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Allora, resta assorbito il disegno di legge numero 760 e invece, come da accordi, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 19. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa.

0: attraverso il territorio. L'unico silenzio è quello del governo, che non ha ancora dato una risposta né indicato una soluzione. Che cosa stiamo aspettando? Il crollo? No, perché a pensar male ci si azzecca, Presidente. Non vorremmo che si stesse aspettando il crollo del faro, così da non avere più nulla da mettere in sicurezza, da non avere più nulla da salvare, che equivale a dire operazione riuscita, il paziente è deceduto. No, ma non può funzionare così. Lì continuano a stare scogli pericolosi, continuano a navigare le varie imbarcazioni, tutto in una situazione priva di adeguata sicurezza. Quindi sono qui, Presidente, a sollecitare il Ministro della Difesa a rispondere senza ulteriore ritardo alla nostra interrogazione e ad assumere un impegno concreto. Il suo silenzio, la sua indifferenza sta diventando veramente inaccettabile. Grazie.
1: Grazie senatrice Licheri. Ha chiesto di parlare la senatrice Testor. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, gentili colleghi. Oggi c'è
3: Elena Testor della Lega.
2: Ricorrenza che appartiene non solo alla storia dei Ladini, ma alla storia della Repubblica Italiana e della sua democrazia. 80 anni fa, il 14 luglio 1946, sul Passo Sella si ritrovarono migliaia di Ladini provenienti da Fassa, Gardena, Badia, Fodom e Ampezzo. Erano trascorsi solo pochi mesi dalla fine della guerra e dalla caduta del regime fascista. Quel raduno fu uno dei primi grandi momenti di partecipazione democratica dell'Italia repubblicana che stava nascendo. Quegli uomini e quelle donne salirono a piedi dalle vallate fino al passo, non per rivendicare privilegi, ma per chiedere il riconoscimento di ciò che erano sempre stati, un popolo con una propria lingua, una propria cultura, una propria storia. Essi chiedevano il diritto di continuare a essere Ladini. Il documento approvato in quella giornata rappresenta ancora oggi una straordinaria testimonianza di maturità politica. In esso si chiedeva riconoscimento della lingua, la tutela della scuola, il rispetto della toponomastica storica, una rappresentanza adeguata nelle istituzioni e soprattutto il superamento della frammentazione amministrativa che aveva separato le comunità ladine in diverse province e regioni. Non era una richiesta di separazione, era una richiesta di unità. Era l'affermazione di un principio che oggi riconosciamo pienamente, la tutela delle minoranze linguistiche rafforza la democrazia, perché una democrazia è tanto più forte quanto più è capace di riconoscere tutte le identità che la compongono. 2 anni dopo quel raduno entrò in vigore la nostra Costituzione. L'articolo 6 afferma con una semplicità straordinaria: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Quelle poche parole rappresentano uno dei principi più alti del nostro ordinamento. Non sono una concessione dello Stato, sono un impegno costituzionale. Sono il riconoscimento che la pluralità linguistica e culturale costituisce una ricchezza della nazione. Nel corso dei decenni questo principio ha trovato concreta attuazione grazie all'autonomia speciale e al paziente lavoro delle istituzioni locali, delle associazioni culturali, delle scuole e delle famiglie. In questo percorso non possiamo non ricordare l'insegnamento di Alcide De Gasperi, che comprese come riconoscimento delle autonomie e delle identità locali rappresentasse uno strumento di pace, di stabilità, di riconciliazione dopo le tragedie del Novecento. Quella visione conserva ancora oggi una straordinaria attualità. Oggi la sfida è diversa rispetto a quel 1946. Dobbiamo garantire il diritto di avere un futuro in cui i giovani possano scegliere di vivere nelle proprie vallate, in cui la lingua ladina e delle minoranze linguistiche storiche continui a essere parlata nelle famiglie, insegnata nelle scuole, utilizzata nell'amministrazione, nella cultura e nelle nuove tecnologie. La tutela di una minoranza linguistica non si misura soltanto dalle norme, si misura sulla vitalità della comunità che quella lingua continua a parlare. Per questo il compito della politica è creare le condizioni affinché identità e sviluppo possano procedere insieme. Una Repubblica trova la propria unità nella uniformità, nella capacità di valorizzare le sue molteplici identità. Questo è il messaggio che ci consegna il grande raduno del Sella. È il messaggio di uomini e donne che 80 anni fa ebbero il coraggio di guardare oltre le ferite della guerra per costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla libertà e sulla dignità. A noi spetta raccogliere quell'eredità con la stessa passione, con la stessa responsabilità, con la stessa fiducia nel futuro. Deve il Pai. Grazie.
1: Si sono conclusi gli interventi. Ah! Ecco, stavamo aspettando giusto lei, senatore De Priamo, che è arrivato, come si dice in gergo calcistico, proprio quasi, sì, non volevo dirlo, ma quasi all'inizio del fischio, quindi a facoltà.

0: di fare il suo intervento di fine seduta.
1: Grazie Presidente. Lo scorso 1° luglio è entrata in vigore una legge definita legge cinese sull'unità etnica e il progresso. Una legge che preoccupa la comunità internazionale, ci preoccupa molto, perché di fatto si fonda su un concetto di assimilazione forzata, di negazione dei più elementari diritti di rispetto delle identità, che sono ovviamente identità plurali all'interno dello Stato cinese, e penso naturalmente alla comunità tibetana, ma anche ad altre, quella uigura, insomma, diverse etnie, diverse lingue che fanno parte di antiche tradizioni che devono essere preservate. E pochi giorni fa l'attivista tibetano Paolo Longpa Rangzan si è immolato davanti all'ONU. È una pratica ovviamente che non condividiamo, ma è un gesto che fa riflettere e che ci fa ovviamente esprimere solidarietà per tutto
2: quello
1: che stanno soffrendo a causa non solo di questa legge, ma anche delle politiche coloniali delle cosiddette boarding school cinesi. Non siamo ovviamente nemici del popolo cinese, ma riteniamo che il governo cinese di fatto stia svolgendo un'azione repressiva rispetto alle più elementari libertà. Il Presidente Terzi altresì ha messo in campo varie iniziative da questo punto di vista, e noi ci appelliamo alla comunità internazionale, sicuramente il Parlamento europeo, che ha già preso posizione da questo punto di vista, anche auspichiamo che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite possano mantenere alta l'attenzione su questa situazione, così come segnaliamo anche le ingerenze del cosiddetto soft power cinese anche in territori, compreso quello nostro, sono sempre da monitorare dal punto di vista di sorveglianza, intimidazione o controllo rispetto ad attivisti, cittadini tibetani, ma anche ovviamente cinesi di qualsiasi parte territoriale della Cina, che si battono per la libertà. E concludo, Presidente, in questi giorni mi è venuta in mente una canzone Dalai Lama dei Meccano che diceva: in nome del progresso e della rivoluzione hanno bruciato le tradizioni e hanno calpestato l'onore. Ecco, noi chiediamo che il patrimonio culturale e spirituale del Tibet e di tutti i popoli che sono calpestati nella loro libertà venga rispettato. Grazie.
0: Grazie. Allora, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi dalle commissioni permanenti nel senso di articolo 34, comma 1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati all'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che, previ accordi intercorsi tra i presidenti dei gruppi, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione dalla sede redigente, ove conclusi dalla commissione, dei disegni di legge numero 1951-1721 recanti misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Do pertanto lettura del prossimo ordine del giorno, che è mercoledì 15 luglio alle ore 10. 437ª seduta pubblica. Seguito della discussione della sede redigente del disegno di legge, deputati Bagnai e altri, modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 concernenti l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, approvato dalla Camera dei Deputati, relatore Berrino. Documenti definiti dalla giornata della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, atti di indirizzo relativi agli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per il trasferimento di funzioni ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, ove richiesti dal Governo o dal prescritto numero dei senatori. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge, deputati Chiara Colosimo e altri, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, liberi di scegliere, approvato dalla Camera dei Deputati, e Vincenza Rando e altri, liberi di scegliere, misure per la protezione e l'assistenza dei soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, ove concluse. ove conclusi dalla Commissione. La seduta è pertanto tolta.
2: Radio Radicale, sono le 14:28, abbiamo seguito la seduta del 14 luglio pomeridiana del Senato, che era dedicata alla discussione dalla sede redigente dei disegni di legge che riguardavano le disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. È tutto con le trasmissioni parlamentari, restate in ascolto di Radio Radicale.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 14:29, siamo all'appuntamento con il notiziario che ci porterà alle 15 per il question time del Senato. E intanto alla Camera l'aula di Montecitorio con 217 voti favorevoli e 152 voti contrari e 2 astenuti ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale. L'approvazione della legge elettorale alla Camera è un'ottima notizia per i cittadini perché è finalizzata a dare maggiore peso alla loro espressione di voto e quindi alla loro sovranità. Appena il provvedimento sarà assegnato alla prima commissione del Senato, inizieremo a lavorarci con entusiasmo e determinazione nel rispetto delle regole e delle prerogative di tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro su una legge che si pone l'obiettivo di rendere strutturale quella stabilità che con il governo Meloni ha evidenziato la sua importanza dal punto di vista economico, sociale e politico per l'Italia e per la sua considerazione a livello internazionale. Così il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, di Fratelli d'Italia. Tajani dice che la legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra. Lo ha detto il Vice Premier che ha aggiunto sulla bocciatura dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili. Tajani ha minimizzato: io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato, l'importante è che sia stata approvata la legge perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo paese. Lavoriamo non soltanto per affrontare con serenità i prossimi 5 anni, cioè con stabilità di governo, ma lavoriamo intanto per affrontare le grandi questioni economiche. Di diverso avviso è Ascani, la vicepresidente PD della Camera, Anna Ascani: avanti solo con forzature, saltano le intese in maggioranza, la destra si logora tra veleni e sospetti, ma persevera con una legge elettorale che fa a pezzi la Costituzione e cambia le regole del gioco, temendo il giudizio degli elettori. La Presidente del Consiglio, sfiduciata dai suoi parlamentari, invece di dimettersi preferisce tirare a campare, come aveva già fatto dopo la batosta del referendum, e si mette all'opera anche per indebolire la rappresentanza delle donne in Parlamento. Smontare le regole non le servirà, perché niente fermerà gli italiani dal mandare a casa un governo e una destra arrogante, incapace e chiusa nel palazzo. Sull'approvazione della legge elettorale ascoltiamo adesso 2 interviste realizzate da Lanfranco Palazzono, la prima con Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, la seconda con Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Radio Radicale, subito dopo il voto sulla legge elettorale alla Camera dei Deputati, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa a Montecitorio, senza spiegare il cammino che farà poi la legge elettorale al Senato, se verrà esaminata nella seconda metà di luglio oppure se l'esame ci sarà a settembre. Ecco cosa ha detto sulle preferenze, sull'esultanza delle opposizioni dopo il voto sull'emendamento sulle preferenze, su quello che è successo durante il dibattito sulla legge elettorale. Buona visione e buon ascolto.
5: Perché è giusto ammetterlo, quando sono riusciti ad affossare le preferenze, a togliere agli italiani la possibilità di scegliersi parlamentari, sfruttando le debolezze dei singoli, il voto segreto, per carità, con l'inabilità del gioco di palazzo, sono riusciti a togliere la possibilità agli italiani di esprimere la preferenza. Ne prendiamo atto, ammettiamo la loro vittoria, hanno festeggiato molto in Parlamento questo loro passaggio e noi continuiamo a essere favorevoli alla preferenza e faremo il possibile sempre per poter dare la possibilità agli italiani di poter scegliere anche il proprio parlamentare. Questo vedremo i tempi, i modi, la possibilità, ci confronteremo anche con gli alleati.
4: Quindi il provvedimento non inizierà il suo iter subito al Senato, aspetterete settembre?
5: Detto questo, vedremo, deciderà l'altro ramo del Parlamento con la sua autonomia.
6: Anche sul voto fuori sede.
5: È stata una bella vittoria, ovviamente, sicuramente dei nostri movimenti giovanili, Gioventù Nazionale, Azione Universitaria, l'onorevole Roscani che ha presentato l'emendamento e l'ha fortemente voluto, ma anche una vittoria di tutto quel movimentismo che c'è in rete, penso Will, Esperia, la rete dei fuori sede, Good Lobby, tante realtà che si sono mosse e hanno trasformato una battaglia giovanile in realtà. Quindi grazie anche a loro che hanno dato un messaggio forte ai giovani che quando si crede in qualcosa si può riuscire a ottenere.
4: Vuole dire qualcosa sugli alleati, su come si sono comportati gli alleati della maggioranza?
5: Non ho niente da dire, mi sembra che il voto del finale sia stato compatto, anzi ringrazio del Forza Italia, la Lega e gli alleati che hanno dichiarato di sostenere il nostro emendamento, poi ci sono i singoli parlamentari che ovviamente qualcuno, la sinistra hanno fatto leva sulle paure dei singoli parlamentari, ma il centrodestra è compatto.
4: Vuole dire qualcosa sulle opposizioni, sulla scena dell'esultanza, questa cosa? Sì, qualcuno però l'ha criticato anche questo atteggiamento da stadio.
5: Sì, hanno insultato, ma li capisco, perché per loro sarebbe drammatico dover andare a guardare in faccia i cittadini e chiedergli uno a uno i voti. Alcuni dei parlamentari di sinistra sono abituati solo alle redazioni uniche, ai salotti di potere, dover andare per strada a incontrare i cittadini che lavorano tutti i giorni, per loro sarebbe un trauma, quindi lo capisco che lì per lì hanno festeggiato per poter rimanere chiusi nelle stanze di potere, li capisco, da parte loro è naturale festeggiare. Noi invece che siamo abituati a stare a contatto tutti i giorni con gli italiani, ovviamente vogliamo le preferenze.
6: Grazie mille.
4: Radio Radicale con Luana Zanella di AWS dopo il voto sulla legge elettorale. Allora sono stati 3 giorni di fuoco, se non altro per le temperature altissime, ma anche per quello che è successo qui. Allora, che cosa si sente dire dopo 3 giorni di polemiche, scontri, franchi tiratori e quant'altro?
7: Guardi, sono stati 3 giorni abbastanza interessanti dal mio punto di vista, perché sono venute a galla le contraddizioni della maggioranza, ma anche le differenti culture politiche. Mi ha molto meravigliato il fatto della sottovalutazione da parte della maggioranza del tema della rappresentanza femminile, laddove esponenti numerose anche della maggioranza in altre occasioni si erano espresse in maniera molto chiara per le misure della cosiddetta pari opportunità. E anche ieri ho fatto presente in aula nel mio intervento che nel corso dell'assemblea costituente solo 21 donne erano state elette su 550 costituenti, no? Non a caso solo recentemente si parla anche di madri costituenti rispetto alla definizione padri costituenti. Bene, queste 21 donne che hanno contribuito veramente a cambiare l'Italia dal punto di vista istituzionale, ma anche della cultura politica, in cui le donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nel momento della resistenza, grazie alla loro radicalità, alla loro autorità di parola e alla loro anche capacità politica, si sono davvero imposte come se fossero molto di più e hanno lottato anche culturalmente e anche diciamo battaglia all'interno delle sessioni dell'Assemblea Costituente, non tanto per se stesse ma per le donne in generale, non soltanto all'interno del discorso della rappresentanza ma proprio per il protagonismo delle donne nella società e a partire dal contributo effettivo che le donne avevano dato soprattutto nella lotta contro il nazifascismo. Ebbene, mi pareva che questa forza non fosse stata ieri recepita e l'importanza di non sottovalutare questo tema, anche magari esprimendo diverse modalità di affrontarlo. E invece il silenzio da parte delle donne, nessuna donna è intervenuta da parte, noi sì, tutte quasi, ma mi ha molto meravigliato, perché era come rinunciare ad uno dei ruoli fondamentali delle donne presenti in politica, cioè lottare per l'interesse comune, diciamo, e soprattutto per le future generazioni femminili, che sono molto più protagoniste di quanto fossero una volta in tutte, diciamo, le formazioni sociali e i luoghi anche in cui il merito ha cittadinanza, penso alla magistratura, ma anche alle professioni, ma anche semplicemente alle associazioni, al volontariato. Insomma, dai, è innegabile che le donne hanno veramente, molti dicono, una marcia in più, non a caso, no? Ecco, quindi queste giovani donne sono state, secondo me, le assenti da parte del pensiero e degli interventi della maggioranza. E poi un grande interesse a difendere proprio il proprio particolare, no? E la maggioranza non ha retto, perché laddove poi vai a toccare gli interessi veri, e quindi io direi quasi che si è rivelato una sorta di primum vivere, perché il fatto che la Lega e la parte della Lega e parte di Forza Italia abbia votato con noi, sotto la copertura ovviamente del voto segreto, significa che hanno prevalso gli interessi veramente di parte, e il fatto del fare entrare in maniera anche non contrattata con loro, anche questo è un punto importante, le preferenze non è stato sopportabile.
4: Sì. Lei cosa vede nel futuro di questa maggioranza?
7: Ma guardi, a me sembra che la Premier abbia rinunciato ad avere il ruolo veramente della leader di una coalizione per avvantaggiare se stessa e il suo partito in funzione anti-Vannacci. Cioè, si sente veramente il fiato sul collo di questa nuova forza emergente, vede che la Lega ha meno appeal, no, dal punto di vista elettoralistico, ed è tentata anche a, in qualche maniera, a non supportare il lavoro necessario per la mediazione in questa coalizione, che è quello che è, che sono due forze politiche poi al proprio interno anche divise, con orientamenti e interessi anche purtroppo. Ecco. Quindi quando stringe il discorso, quando si va alla fine della legislatura, vengono fuori le verità. Non si tratta di una coalizione per l'interesse del paese, ma una coalizione per gli interessi di se stessi rispettivamente.
4: Si va al voto dopo aprile?
7: Secondo me sì. Questo lo si sapeva, lo si prevede, non è che lo sappiamo.
4: Non le è dato un po' fastidio come i giornali hanno trattato il Parlamento come istituzione in questi giorni?
7: Ma fastidio, dipende da quali
4: giornali. Vi hanno presentato come persone che pensano soltanto al vitalizio. Ecco, anche questa cosa qua.
7: Io sono una che il vitalizio ce l'avrebbe e invece non ce l'ha, e continuo a fare un lavoro istituzionale, quindi avrei potuto benissimo starmene a casa mia. Quindi è chiaro che c'è anche questo aspetto, insomma, ma questo vitalizio non va neanche demonizzato, ecco.
4: No, assolutamente no.
7: È chiaro che se
4: io sto qui 20 anni o 15 anni,
7: esempio,
4: o quanto,
7: guardi,
4: io...
7: Guardi, è successo nel 2008, perché io c'ero nel 2008, che la legislatura è finita dopo 2 anni, e lì ovviamente non sono scattati i vitalizi. Non è stato bello, ma non per il vitalizio, non è stato bello per la legislatura, quindi che una legislatura si compia alla fine mi sembra sacrosanto, perché anche questo fatto di, da parte dei governi, oppure di destabilizzare, di ricattare, eccetera, eccetera, quindi ci sarà stata una componente, ma non credo che sia quello che prevale, proprio perché ho visto che quando ci sono i veri problemi, il vitalizio non tiene, sì. Insomma.
4: Comunque, ritiene che comunque la Meloni, se guardiamo la storia di tutte le legislature, sia arrivata a questo punto della legislatura. Anche De Gasperi arrivò alla legge truffa al compimento del quinto anno di legislatura, certo, con le ossa totalmente rotte. Che poi, lei ancora regge, secondo lei?
7: Ma lei regge nel senso che, insomma, non credo vada certamente, non conviene neanche a questa maggioranza a elezioni a ottobre, no, sicuramente non lo farà. E quindi dal punto di vista, diciamo, dei mesi necessari per dire sì, sono stata la più longeva della storia qua e là, magari ci arriva anche, però... ripeto, la sua figura sia a livello internazionale che a livello nazionale ha subito dei colpi decisivi e quindi non ci va con la forza che la longevità dovrebbe conferirle, non certo con la autorevolezza di un De Gasperi.
4: Grazie come sempre a Luana Zanella, capogruppo di AVS a Montecitorio.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Rimaniamo ancora sulla politica interna con l'altro ramo del Parlamento, il Senato. Disco verde del Senato alle risoluzioni sulle preintese che riguardano l'autonomia differenziata per 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, con 84 sì e 59 voti contrari. I provvedimenti passano ora all'esame della Camera per il voto finale, ma sarà poi il Consiglio dei Ministri a dover deliberare per trasformare le intese in 4 disegni di legge da sottoporre nuovamente al voto dei due rami del Parlamento entro 45 giorni. Intanto le opposizioni sono sulle barricate, no allo spacca Italia, hanno protestato con cartelli esposti in aula subito dopo l'ok alla prima risoluzione sulla Liguria. Ora si dibatterà sugli ordini del giorno. E Salvini si dice soddisfatto, prosegue il cammino sulla via dell'autonomia e del federalismo fiscale, è premiato l'impegno della Lega che da Umberto Bossi a Roberto Maroni arriva finalmente ai risultati di oggi grazie al lavoro del ministro Calderoli, dei governatori, dei gruppi parlamentari e delle regioni che stanno scegliendo di avviare nuove intese. Avanti così. Questo il commento di Salvini. Di diverso avviso Francesco Boccia, presidente del gruppo del PD, che parlando in aula in dichiarazione di voto ha sostenuto: oggi sta andando in onda di nuovo uno scambio vergognoso. Mentre al Senato votiamo il parere sulle preintese dell'autonomia differenziata che riteniamo illegittime e completamente anticostituzionali, a Montecitorio è stata approvata una legge elettorale incostituzionale di cui non solo il Paese non aveva bisogno, ma che ha impedito alla Camera di occuparsi dei problemi veri degli italiani. Dopo lo scambio tra autonomia e premierato e dopo la scomparsa sotto il tappeto del premierato per lo schiaffo che gli italiani hanno dato al governo con il referendum, la Presidente del Consiglio ha costruito uno secondo scambio politico ancora più esplicito e ancora più grave. L'autonomia differenziata è tornata ad essere la moneta di scambio per mantenere in equilibrio la maggioranza e accompagnare il percorso della nuova legge elettorale. La Costituzione è diventato il terreno sul quale regolare i rapporti di forza tra gli alleati di governo. Passiamo ora alla politica estera. C'è un nuovo presidente del Consiglio in Ucraina. Oggi assumo la responsabilità di primo ministro dell'Ucraina con un insieme chiaro di priorità. Lo ha annunciato il nuovo primo ministro ucraino Sergei Koreski, sostenendo che ora è il momento di iniziare a lavorare. Il nostro compito principale è garantire il pieno equipaggiamento delle forze di difesa dell'Ucraina e accelerare lo sviluppo della nostra base industriale della difesa. Faremo tutto il possibile affinché i militari ucraini dispongano delle capacità necessarie per ogni operazione a lungo raggio, ogni attacco di precisione e ogni missione di difesa della linea del fronte, compresi droni di ogni tipo, sistemi robotici terrestri, equipaggiamenti avanzati e armi moderne. Allo stesso tempo stiamo preparando il paese all'inverno, continuando a sostenere i cittadini e le imprese ucraine. È nostra responsabilità adempiere pienamente agli obblighi sociali dello Stato, garantendo il pagamento tempestivo delle pensioni, degli aiuti sociali e dei finanziamenti per i servizi pubblici essenziali. E il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con Sergei Koreski per la sua nomina al nuovo primo ministro ucraino. Non vediamo l'ora di proseguire la nostra eccellente collaborazione con l'Ucraina, siamo fiduciosi che porrà l'integrazione europea al centro del processo di trasformazione del paese, scrive von der Leyen. Può contare sul nostro pieno sostegno nel portare avanti la sua ambiziosa agenda di riforme, in particolare nei settori dello Stato di diritto, dell'energia e di altri settori chiave dell'economia. E anche la presidente del Parlamento europeo, Metsola, dice si congratula con il neo premier ucraino. Vediamo invece la Turchia. Il ministro turco Fidan ha dedicato particolare attenzione alla sicurezza della regione del Mar Nero, definendo il mantenimento della pace in quest'area una condizione necessaria e vitale. Pertanto la Turchia continua a promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza della navigazione e delle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. La Grecia però sta bloccando una nuova serie di sanzioni dell'Unione Europea contro il gas russo per proteggere Dynagas, la compagnia di navigazione del magnate greco Giorgi Propoiu, specializzata nel trasporto di merci russe provenienti da un impianto di gas naturale liquefatto nella regione artica. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Financial Times, l'ambasciatore di Atene presso l'Unione Europea ha detto ieri agli altri ambasciatori nazionali che le sanzioni previste, che vieterebbero il trasporto di GNL russo verso paesi terzi, rovinerebbero Dynagas, dichiarazione confermata da altre due persone al Financial Times. Il primo ministro britannico Keir Starmer, durante la sua visita a Kiev, ha annunciato uno stanziamento di 300 milioni di euro a sostegno della fornitura di 16 velivoli che contribuiranno a proteggere lo spazio aereo ucraino. Il Cremlino ha esortato l'Ucraina a prendere decisioni responsabili per porre fine alla guerra in seguito al rimpasto di governo del paese vicino, che ha nominato un nuovo primo ministro e un nuovo ministro della difesa. L'importante è che qualcuno nel regime di Kiev si assuma la responsabilità e prenda una decisione responsabile che consenta una soluzione pacifica o la fine dell'operazione militare speciale, ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Passiamo al Golfo. Una petroliera è stata attaccata da un drone nel porto di Bassora, lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim. Dopo il raid, secondo la fonte, le esportazioni di greggio sono state temporaneamente sospese. La nave colpita dal drone vicino al porto di Bassora non era una petroliera, ma un cargo che trasportava veicoli di fabbricazione americana partita dagli Emirati Arabi Uniti. A riferirlo è stata una fonte della sicurezza, l'agenzia France Press. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver compiuto un attacco barbaro nei pressi di un ospedale oncologico pediatrico di Avaz, nel sud-ovest del paese. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, l'ospedale Shahid è stato costretto a evacuare 211 pazienti sottoposti a chemioterapia, provocando gravi sofferenze ed ansie ai bambini ricoverati, e ha definito l'episodio un crimine di guerra. La contraerea del Kuwait è impegnata a respingere un nuovo bombardamento di droni, lo hanno riferito le forze armate in una nota su X. Le difese aeree kuwaitiane stanno affrontando attacchi di droni ossili in seguito dell'aggressione iraniana criminale a seguito della... Adesso andiamo a vedere cosa dice il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che ha accusato Israele di finanziare campagne volte a sabotare i negoziati statunitensi con l'Iran per porre fine alla guerra. Avete visto questa campagna molto discreta ma estremamente ben finanziata, volta a far deragliare i negoziati e a far fallire l'accordo. Questo ha dichiarato Vance, ospite del podcast di Joe Rogan. un gruppo di persone che è stato letteralmente pagato da un ex collaboratore della campagna elettorale di Trump, che a sua volta è stato finanziato da alcuni ambienti all'interno del governo israeliano. E queste persone mi stanno attaccando con estrema durezza, ha affermato. Al momento non è arrivata alcuna risposta da parte dei funzionari israeliani in merito a queste accuse. E a proposito di Israele, le truppe israeliane proseguono con raid aerei e colpi di artiglieria nel sud del Libano, secondo quanto riferito da L'Orient Le Jour, un giornale libanese. Un attacco aereo ha preso di mira il villaggio di Nabatieh El Fakwa, nella provincia di Nabatieh. Esplosioni sono state registrate anche nei villaggi di Kfar Nebnit e Talose, mentre colpi di artiglieria sono stati diretti contro il villaggio di Rashaf nel distretto di Binj Bay e a Bani Ayan nel distretto di Mariom. Intanto la Siria ha dichiarato di aver sequestrato un carico di armi sofisticate che veniva contrabbandato attraverso il confine iracheno e destinato a Hezbollah in Libano. Questo lo riporta l'agenzia di stampa statale siriana. A Gaza almeno 5 palestinesi sono stati uccisi da raid israeliani, lo hanno riferito fonti mediche palestinesi riprese dal Times of Israel, secondo le quali 2 persone sono morte vicino al quartiere di Tufan nel nord dell'enclave, mentre una terza persona è stata uccisa da un bombardamento nel sobborgo di Zeitun, nella parte orientale di Gaza. Un altro raid aereo contro un campo profughi nella parte occidentale di Gaza City ha ucciso una persona e ne ha ferite diverse altre, mentre un attacco a un veicolo a Khan Yunis nel sud ha causato un'altra vittima, sempre secondo i medici. Concludiamo questa parte del notiziario con una dichiarazione di Claudio Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI, che dice: siamo in una situazione da un punto di vista energetico che ovviamente il prezzo non ha ancora certificato, il prezzo del petrolio, come un grosso problema, perché sono state utilizzate circa 400 milioni di barili di riserve per i paesi OPEC che sono state immesse nel mercato, e questo ha permesso di tenere i prezzi in un range tra i 90 e i 100 dollari. Con la firma dell'accordo con l'Iran c'è stata una caduta a 68 dollari, adesso siamo ritornati sugli 85. L'analisi di Descalzi. Noi a questo punto vi proponiamo la rubrica La Nuda Verità Punto di Vista con Maria Antonietta Farina Coscioni e Massimo Barra.
8: La Nuda Verità Punto di Vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
9: Grazie, buongiorno.
8: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le Dipendenze Patologiche. Via libera al nuovo disegno di legge in tema di sicurezza, fermo preventivo esteso anche ai minori durante la movida. La risposta, Massimo, è ancora una volta esclusivamente repressiva, non sociale. Non ci sono alternative ad un'ennesima norma emergenziale?
9: Ma è un terreno sdrucciolevole questo. Io non ho una visione manichea della storia che distingue i buoni buoni dai cattivi cattivi, il bianco dal nero. Io penso che la natura, la realtà sia grigia. Certo, chi è grigio chiaro è diverso da chi è grigio scuro, ma ognuno di noi si pone in un continuum. Fa effetto vedere sti ragazzotti aggressivi, ignoranti, violenti, prendere a sassate o salire sul cofano delle macchine della polizia locale. Beh, lo Stato non può tollerare una cosa di questo genere. Però come rispondere? Come evitare di chiudere la porta quando i buoi sono già scappati? E mi sembra che nel nostro paese i buoi sono già scappati da un pezzo, e quindi è un problema educativo. Ai tempi miei, che non sono i tempi di Noè, era impensabile che uno studente potesse maltrattare un professore. È una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra. Se oggi avviene, è perché qualcuno gliel'ha consentito. Perché step by step i comportamenti si sono modificati, e si sono modificati in peggio, in peggio. D'altro canto, le vie dell'inferno sono in discesa, sono quelle del paradiso che sono in salita. Quindi come recuperiamo questa massa di persone che sta sveglia di notte invece di dormire, che sta ipnotizzata con i telefonini che mandano messaggi assurdi in cui anche chi è capace di discernere il bene dal male non capisce che cosa è vero e che cosa è falso. Io ho difficoltà quando leggo le news del telefonino a capire che c'è dietro, che cosa è vero e che cosa è falso. Quindi questa nebulosa di indeterminatezza in cui non c'è più nessuna remora, nessuna distinzione, come fai a riportare i buoi nella stalla? Certo, io non credo che aumentare il numero dei reati sia una strategia vincente. E ho difficoltà quando si parla di prevenzione prima che il reato sia compiuto. Perché se noi puniamo, per esempio, con un fermo, che è un arresto transitorio, ma sempre arresto è, prima che il reato sia compiuto, ci esponiamo a delle situazioni grigie in cui ci possono essere delle prevaricazioni. Noi, grazie al cielo, non siamo in uno stato di polizia, ma chi sta negli stati di polizia sa bene quali sono le conseguenze drammatiche anche sulla cenestesi, sullo stare bene e sullo stare male, quando si danno troppi poteri a chi non sempre li usa per il bene collettivo. Quindi l'invito è a una mobilitazione, ma noi siamo un popolo vecchio e i vecchi ci hanno poca stoffa per mobilitarsi. Ci dovremmo un po' ringiovanire, forse un po' di stranieri giovani ci potrebbero essere utili.
8: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
2: E così dunque la nuda verità punto di vista. Vediamo ancora qualche agenzia. Intanto la questione che riguarda i rapporti tra Nicaragua e Italia. Il governo del Nicaragua ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia. E questa è la reazione di Managua alle parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ieri al summit del Partito Popolare a Madrid aveva affermato che l'Italia non condivide nulla con la visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, paese che ancora dà protezione a pericolosi terroristi delle Brigate Rosse come Alessio Casimirri. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata da fonti qualificate. Secondo quanto riferito nella notte, l'ambasciata d'Italia a Managua ha ricevuto una lettera di protesta del governo nicaraguense, della quale è stata informata la Farnesina. Tajani oggi era in Congo Brazzaville e adesso vedremo anche una sua dichiarazione sulla questione del piano Mattei, ma su questo dice: per l'ennesima volta chiediamo al Nicaragua di estradare Alessio Casimirri nel nostro paese. Un assassino condannato a 6 ergastoli è l'assassino di Aldo Moro. Lo ha detto il vice premier, il ministro degli esteri, a margine dell'evento Bienvenue à la Bifuture Farm République du Congo a Yolanda di Savoia in provincia di Ferrara. Yolanda di Savoia a Ferrara. Continuate a garantire l'immunità a un criminale, mi pare veramente qualcosa di ingiusto e inaccettabile, ha detto Tajani. Continua a criticare il regime del Nicaragua perché continua a dare copertura a un assassino al quale ha dato anche la cittadinanza. La soluzione è concedere l'estradizione. E da Forza Italia, il capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dice: la decisione del Nicaragua di rompere le relazioni diplomatiche con l'Italia è ingiustificabile. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha semplicemente espresso una verità sacrosanta al forum del Partito Popolare Europeo a Madrid. È intollerabile che un terrorista delle Brigate Rosse come Alessio Casimirri, condannato per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, viva libero e protetto a Managua. Rifiutando l'estradizione, il regime nicaragüense si conferma complice della violenza ideologica. La ricerca della giustizia non ha scadenza. La giustizia per le vittime del terrorismo non si negozia. Ancora dicevamo, Tajani sul piano Mattei: l'Africa rappresenta una priorità della nostra politica estera, abbiamo una visione non neocoloniale, il piano Mattei serve a dare vita a una strategia che permetta ad alcuni paesi di crescere non con un'ottica predatoria da parte nostra, ma con una collaborazione forte con le nostre imprese per far conoscere e utilizzare il nostro saper fare. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani prima di intervenire all'evento Bienvenue alla Bifutur Pharma Repubblica du Congo a Yolanda di Savoia. Il Congo Brazzaville, ha ricordato, è stato inserito fin dall'inizio nel nostro piano Mattei. L'Africa è un continente ricco di materie prime con popolazioni purtroppo povere. Lavorando insieme a loro possiamo trovare accordi vantaggiosi sia per loro sia per noi e ridurre il fenomeno dell'immigrazione. È un diritto di ogni persona non emigrare. Facendo crescere l'economia di questi paesi, garantiamo loro anche la possibilità di rimanere vicino alle loro famiglie, ai luoghi dove sono nati. Adesso passiamo a proporvi il Senato di ieri, il Senato che ha visto la discussione della, dalla sede redigente, del disegno di legge modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 numero 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché l'istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, e poi altri punti all'ordine del giorno, e seguiremo appunto tutta questa seduta. Buon ascolto.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
10: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
11: Verbale della seduta del 14 luglio. Aperta la seduta alle

0: traffico telefonico e telematico, già approvato dalla Camera dei Deputati. Previo intervento del relatore Berrino, il Presidente dispone, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, il rinvio in Commissione, in sede redigente, dell'articolo 1 del disegno di legge. Il Senato passa quindi alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1748, recante dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La relatrice Campione, autorizzata dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Posti ai voti sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Sbrollini, Magni, Ternullo, Sabrina Licheri, Potenti, Zambito e Petrucci. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1748 nel suo complesso all'unanimità. Il Senato passa alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1799, recante istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Menia, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Tripodi. Posti ai voti, sono approvati all'unanimità degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Spagnolli, Musolino, Magni, De Rosa, Maiorino, Pucciarelli, Parrini e Pellegrino. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1799 nel suo complesso. Il Senato passa alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1808, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, già approvato dalla Camera dei Deputati, e del connesso disegno di legge numero 760. La senatrice Cosenza, facente funzioni di relatrice, autorizzata dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Previ interventi per dichiarazione di voto dei senatori Sbrollini, Magni, Occhiuto, Aloisio, Claudio Borghi, Crisanti e Malan, posto ai voti, è approvato il disegno di legge numero 1808, composto del solo articolo 1, risultando pertanto assorbito il disegno di legge numero 760. Il Presidente sospende la seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Sabrina Licheri, Testor e De Priamo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta comune mercoledì 15 luglio alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui la lettura. La seduta è tolta alle ore 19:16.
1: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Senatore Boccia, sull'ordine dei lavori.
2: Sì, grazie Presidente. Presidente, chiedo ai sensi dell'articolo...
3: Francesco Boccia, Partito Democratico.
2: Una rimodulazione della sequenza degli argomenti all'ordine del giorno. In particolar modo mi rivolgo ai presidenti dei gruppi di maggioranza e chiedo loro di accogliere, a nome dei gruppi di opposizione, la richiesta di far slittare soprattutto la parte connessa alle preintese, argomento su cui in Commissione Affari Costituzionali è stato dedicato tanto tempo senza che ci sia stata la capacità della maggioranza e anche del governo attraverso il ministro Calderoli di comprendere le gravi criticità che ci sono. Quindi Presidente, noi chiediamo lo slittamento alla settimana prossima, perché anche a Montecitorio quel tema sarà affrontato la settimana prossima e come sapete quel tema va in parallelo. Detto questo Presidente, mi permetterà di sottolineare attraverso di lei anche al Presidente La Russa che tutti noi abbiamo il dovere di rispettare il Parlamento. Le Camere non sono il luogo dove si correggono

0: le sconfitte del governo. Ieri abbiamo contestato pubblicamente alcune sue dichiarazioni dopo il voto alla Camera, perché si è sostenuto che il Senato potrebbe correggere delle decisioni legate ad una sconfitta chiara che il governo ha subito. Lo diciamo perché stiamo parlando di sconfitta del governo, non di interventi sui provvedimenti.
1: Scusate, scusi senatore Boccia, le lascio poi qualche secondo in più. Visto considerato la situazione, chiedo a tutti, maggioranza e opposizione, di lasciar parlare chi sta parlando in quel momento. Ve lo chiedo come favore personale. Grazie. Colleghi. No, vedo che applaudite, poi ci saranno molto probabilmente colleghi di maggioranza che parleranno, e quindi chiederò anche all'opposizione di fare la stessa cosa. Grazie.
0: Grazie Presidente, perché forse non è chiaro ad alcuni colleghi quello che è successo ieri alla Camera, ma noi siamo certi che il Presidente del Senato sarà il primo garante dell'autonomia di quest'Aula e della dignità di tutto il Parlamento. Alla Camera, colleghe e colleghi, ieri è stato espresso un voto politico di grande rilievo. Una parte consistente della maggioranza, insieme alle opposizioni unite, ha respinto un emendamento che per tutta la serata di ieri è stato propagandato come l'introduzione delle preferenze, ma che in realtà era l'ennesimo tentativo di mantenere liste bloccate con capilista predeterminati, cancellando persino il principio dell'alternanza di genere. Abbiamo contestato che la Presidente del Consiglio donna cancellasse l'alternanza di genere nel nostro paese, umiliando le donne. E tutto questo, Presidente, è accaduto dopo aver forzato le regole in Parlamento, Presidente, e lei lo sa perché ha condiviso con noi queste riflessioni in numerose conferenze dei presidenti, per aver forzato le regole sul Media Freedom Act, dal quale da un anno che aspettiamo una risposta dal governo, ma preferite tenere in ostaggio la RAI per farvi i comodi affari vostri. Così, Presidente, e l'abbiamo contestato qui, aspettiamo le risposte da parte del Ministro Schillaci, la Commissione Covid è diventato uno strumento nelle mani di un partito politico. Presidente Lisei, lei deve dimettersi, se ha un minimo di dignità. Lei deve rassegnare le dimissioni, perché non rappresenta né la dignità del Parlamento né la dignità dei singoli parlamentari. Per queste ragioni, Presidente, chiediamo la rimodulazione dell'ordine del giorno ed un voto su questo. E mi auguro che tutti i partiti di maggioranza, sull'autonomia, dove si sta consumando una vergognosa forzatura, regionalizzando la protezione civile e smontando definitivamente la sanità pubblica che ormai avete distrutto, su questi temi dovete assumervi la responsabilità fino in fondo. Grazie Presidente.
1: Senatore vorrei lasciare la parola al senatore Pirondini e vi chiedo di lasciarmi ascoltare il senatore Pirondini.
2: Grazie Presidente, ho la sensazione che il suo appello sia stato recepito fino a un certo punto.
1: Sì, ma ormai sono abituato.
2: Comunque il suo lodevole tentativo. Chiaramente anche noi ci accodiamo alla richiesta secondo l'articolo 92 di rimodulazione dell'ordine del giorno con slittamento alla settimana prossima, perché quello che sta succedendo non è un fatto normale. Vede Presidente, ieri il governo Meloni è di fatto caduto per la seconda volta in pochi mesi. Quindi la prima domanda:
3: Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle.
2: Andate a casa, perché siete caduti due volte in tre mesi. Perché vede, questo governo, Presidente, è nato con tre lodevoli intenti: quello di fare limitare e devastare i poteri del Presidente della Repubblica da parte di Fratelli d'Italia con il premierato, quello di limitare i diritti dei cittadini italiani grazie alla Lega, con l'autonomia differenziata, è quello di distruggere definitivamente la magistratura con la riforma della giustizia di Forza Italia. Il premierato è sparito, l'autonomia differenziata l'ha bocciata la Corte Costituzionale perché l'hanno scritta con i piedi, e la riforma della giustizia è stata bocciata da 15 milioni di italiani che al referendum hanno detto che questo governo se ne doveva andare a casa già a marzo. E noi che siamo ingenui pensavamo che avessero capito dopo il referendum, posto che una Presidente del Consiglio che ha un minimo di dignità istituzionale dopo aver perso il referendum se ne sarebbe già andata a casa, e invece ancora qua a trascinarci facendoci credere che questo governo sia ancora vivo. Noi pensavamo che dopo il referendum avessero capito e che smettesse questo governo di occuparsi di se stesso e di fare le riforme che servivano ai singoli partiti, che cominciassero a fare qualcosa che servisse anche agli italiani: la scuola pubblica, la sanità pubblica, limitare e diminuire le liste d'attesa della sanità. E invece niente. L'unica cosa che hanno pensato di fare dopo la sconfitta al referendum è stato fare una legge elettorale vergognosa per far sì che loro potessero tornare in Parlamento anche al prossimo giro. E la cosa geniale è che non sono riusciti a fare nemmeno questo, e ieri si sono votati contro da soli. Ieri il governo Meloni è caduto per la seconda volta e ho visto esponenti di Fratelli d'Italia dare la colpa all'opposizione. Svegliamo un segreto a questi esponenti di Fratelli d'Italia della maggioranza: i numeri alla maggioranza li deve garantire la maggioranza. Pensi un po', non l'opposizione, la maggioranza. E questo non l'ha fatto perché è bastato mettere una volta un voto segreto perché questi, che sono compattissimi, si votassero contro gli uni con gli altri. Questo sta accadendo. E allora il punto politico è questo: il 4 settembre si vanteranno di essere il governo più longevo della storia italiana. In realtà passerete alla storia come il governo più imbullonato alla poltrona della storia italiana. La Presidente Meloni si deve dimettere.
1: Per favore.
2: Il governo è caduto due volte in tre mesi. Abbiate un
1: sussulto
2: di dignità, prendete e andatevene a casa.

0: Radio Radicale, la seduta del Senato dello scorso 15 luglio.
1: Senatrice Pirro, la Presidenza le augura buon compleanno. Prego. Non lo so. Senatrice Paita, continuo a chiedere però ai colleghi di tenere un livello del dibattito consono all'Aula. Grazie.
2: Breve ricostruzione della storia di questi ultimissimi giorni, Presidente, aderendo alla proposta formulata dal senatore Boccia rispetto all'articolo 92. Che cosa è accaduto? È accaduto che un paese in gravissima difficoltà per l'aumento dei costi dell'energia, coi pronto soccorso che scoppia
0: Raffaella Paita Tagliaviva Casa Riformista
2: a causa delle persone che sono in fila, con le liste d'attesa che non consentono più ai cittadini italiani malati di potersi curare, il governo Meloni decide di dare come priorità assoluta nell'agenda politica parlamentare alla riforma elettorale che le serve, hanno ragione i colleghi, a imbullonarsi alla sedia nonostante Vannacci. Ma il tentativo le fallisce ieri miseramente con un emendamento a firma Bignami su cui il governo ha dato parere favorevole, bocciato dalla stessa maggioranza. I franchi tiratori, colleghi, siete voi. Quelli che hanno sfiduciato Meloni ieri siete voi, i 30 nomi più gli assenti di Fratelli d'Italia di ieri siete voi. Avete di fatto determinato le condizioni per sbugiardare la vostra maggioranza e la Presidente del Consiglio, la quale, se avesse un minimo di dignità e un quarto del coraggio che ha in qualche modo sempre detto di avere, oggi si dimetterebbe, a manderebbe questo paese a votare, evitando qualsiasi inciuccio e qualsiasi governo tecnico. Questo è il cuore della questione. Un conto è essere a favore delle preferenze, altro è mettere in atto uno spettacolo come quello che ieri avete voluto dare al paese di fronte a un paese in emergenza, con una situazione geopolitica da brivido, con i costi del carrello della spesa come quelli che affrontano gli italiani, e voi ieri non solo imbullonati ma anche traditori della vostra stessa maggioranza. Vergognatevi, vergognatevi. Oggi anche solo il fatto che voi possiate alzare la voce in quest'Aula è penoso e ridicolo. L'unica cosa che dovete fare è andare a chiedere le dimissioni della vostra Presidente del Consiglio e andare...
1: Senatrice, le chiedo di tenere...
2: Votare!
1: Senatrice...
2: Questo serve al Paese, serve una maggioranza responsabile che dopo che tradisce il proprio governo vada alle urne, ma il coraggio voi non lo avete ed è inutile che vi riscaldiate. Voi oggi avete...
1: Colleghi...
2: Oggi
1: senatrice, Presidente Paita, le chiedo, per evitare la polemica, di rivolgersi alla Presidenza.
2: Certo, Presidente. Grazie. Però nel rivolgermi a lei le dico anche una cosa molto chiara. A me loro non mi intimoriscono, non mi intimoriscono. No, no. Se hanno il coraggio delle loro affermazioni, devono dimettersi e mandare il Paese a votare oggi stesso.
1: Senatore De Cristofaro, a lei la parola.
3: No, allora Presidente, solo un paio di cose per
0: il gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Quando il Ho sentito quando il Presidente Boccia ha voluto, secondo me, correttamente ricordare le parole che ieri abbiamo ascoltato dal Presidente La Russa e ha ricostruito le cose che sono accadute. Ho sentito dai banchi della maggioranza qualcuno che in maniera un po' sdegnata diceva ma c'è il bicameralismo paritario. Certo che c'è il bicameralismo paritario, però lo dico a chi per l'appunto parlava dai banchi della maggioranza, non è che c'è quando conviene, Sapete perché? No, ma ve lo spiego. Perché il 28 maggio del 2026, quindi un paio di mesi fa, il Presidente della Russa, e tra l'altro lo dico perché l'ha raccontato lui alla stampa, ha convocato i capigruppo di questo Senato, di maggioranza e di opposizione, e ci ha detto molto candidamente, per l'appunto in maniera pubblica, siccome al Senato non ci sarà la possibilità nemmeno di cambiare una virgola della legge elettorale, tanto vale che ci mettiamo d'accordo ora su eventuali emendamenti in modo che si fa tutto alla Camera, perché capirete bene, è ovvio che poi al Senato ci sarà la fiducia e non si potrà muovere nulla. Allora come funziona? Come funziona? Funziona che il 29 maggio del 2026 il monocameralismo c'era e il bicameralismo perfetto era stato abbandonato al suo destino. Il Presidente La Russa, ma anche i capigruppi di maggioranza, si ricorderanno che fummo proprio noi a rispondere: Presidente, ma c'è il bicameralismo? C'è ancora la riforma di qualche anno fa, quella che lo voleva superare, è stata bocciata dagli elettori, è rimasto in Italia il bicameralismo perfetto. Ora invece scopriamo che un mese e mezzo dopo il Presidente La Russa, diciamo così, sulla base delle cose che sono accadute ieri, invece si ricorda da Presidente del Senato che si può tornare a lavorare sulla legge elettorale anche qua, ma perché evidentemente siamo dinanzi ad una gigantesca pantomima, ma gigantesca, la più grande presa in giro della storia. Ma insomma, ma io penso che ogni tanto qualcuno poi dovrebbe fare i conti con quello che succede. E ci avete provato col premierato e non è andata bene, e quindi a un certo punto vi siete dovuti, diciamo così, fermare per strada. E ci avete provato con la riforma della magistratura e vi siete beccati contro milioni e milioni di voti di cittadini italiani, avete perso nelle urne referendarie un voto che pensavate di stravincere. E ora ci provate con la legge elettorale e non riuscite nemmeno a convincere 50 parlamentari della vostra maggioranza. Ma come pensate di poter convincere 50 milioni di italiani se non riuscite nemmeno a convincere 50 parlamentari della vostra maggioranza? E allora prendete atto di questa situazione, chiudiamo questa farsa, andiamo a votare, lasciamo la parola agli elettori, finalmente facciamo votare questo paese e togliamo da mezzo questa incredibile pantomima. Pantomima che peraltro si fa sulla pelle degli italiani perché, come ho avuto modo di dire già nella prima commissione ieri, noi stiamo per l'ennesima volta assistendo ad un clamoroso, insopportabile, intollerabile scambio politico per cui si fa, guarda caso, addirittura lo stesso giorno la legge elettorale alla Camera e questa porcata dell'autonomia differenziata al Senato. State per l'ennesima volta anche su questo aggirando la Costituzione italiana, aggirando una sentenza addirittura della Corte Costituzionale, state mettendo sotto ai tacchi la questione meridionale, ma questo purtroppo lo sappiamo da anni. Ebbene, io penso che siamo arrivati davvero al capolinea. Diamo la parola al popolo sovrano prima che sia troppo tardi.
1: Grazie senatore De Cristofaro. Senatore Romeo.
4: Sì, grazie Presidente, però volevo ricordare ai colleghi che sulla questione della richiesta di rinvio sul tema dell'autonomia emergono alcune contraddizioni, nel senso che il Consiglio dei Ministri ha licenziato le
0: preintenzioni
4: aprile scorso ed è previsto nella legge che abbiamo approvato che entro 90 giorni il Parlamento possa esprimersi con un atto di indirizzo e qualora il Parlamento non si esprima, comunque le preintese possono benissimo andare avanti e quindi il Consiglio dei Ministri può operare predisponendo quelli che sono i vari disegni di legge. Allora, nel momento in cui ci siamo sorbiti per più di un anno tutti gli interventi delle opposizioni che volevano a tutti i costi il coinvolgimento del Parlamento per la definizione delle intese, adesso che c'è questa possibilità e la scadenza era il 13 di luglio, lunedì, abbiamo con un accordo politico consentito, proprio per venire incontro a questa necessità che il Parlamento si potesse esprimere, di farlo questa settimana. Adesso che c'è questa possibilità reale che il Parlamento possa esprimersi, dalle opposizioni c'è una voce che grida che assolutamente bisogna rinviare più avanti questa tematica. Siete la contraddizione per eccellenza. Avete scritto nella Costituzione che ci voleva l'autonomia differenziata e poi siete i primi che non la volete fare. Volete, chiedete il coinvolgimento del Parlamento e poi quando arriva il momento di coinvolgere il Parlamento dite no, rinviamo. Siete veramente incredibili, cioè non ci sono parole per esprimere le vostre contraddizioni come opposizione. Quindi è inevitabile, noi vogliamo che il Parlamento si esprima, che dia l'atto di indirizzo, ci sono degli ordini del giorno che si possono anche presentare e che potete presentare anche voi. Il governo è pronto a dialogare su questo tema come ha sempre fatto, perché il ministro Calderoli è sempre stato presente a tutte le commissioni, a tutte le audizioni. Vi abbiamo concesso anche i tempi supplementari con i ministri Schillaci e Musumeci, che alla fine vi hanno spiazzato con le loro risposte, tant'è vero che non vi aspettavate che rispondessero in quel modo lì, dicendo che assolutamente, anzi, si spera che siano anche le regioni del sud a chiedere anche loro delle intese, che si vada in questa direzione, quindi siete stati spiazzati anche da loro. Pertanto la richiesta vostra di rinviare settimana prossima, a nostro giudizio, deve essere respinta, perché vogliamo approfondire il tema subito in modo tale che il governo nei tempi previsti dalla legge possa procedere con il parere del Parlamento, che per noi davvero è fondamentale, non solo a chiacchiere. Su quello che invece è successo ieri, colleghi, perdonatemi, io probabilmente può essere che sia, capisca poco la politica, che non abbia compreso bene, io posso da una parte osservare e capire la vostra euforia che avete trovato un incidente, lo chiamate così, di percorso per rigalvanizzarvi un po', perché l'ultima volta quando era venuta qui la Presidente del Consiglio vi avevo veramente visto tanto attapirati e ve l'avevo anche segnalato, ma tanto tanto attapirati, con tutte le problematiche che avete di questo campo largo che non si capisce bene quanto largo sia, con tutte le questioni che vengono fuori nell'ultimo momento. Io ho ascoltato, per favore ascoltate anche voi, però da, conoscitore della politica, il governo ha espresso un desiderio con la Presidente del Consiglio, ossia di introdurre quello che poi era un sistema misto e quindi introducendo anche le preferenze. Per esperienza personale però, perdonate, poi magari mi sbaglio e dico una stupidata, però poi me lo direte voi. Sì, può essere, certo, però dopo averne sentite tante da voi può essere che ne dica qualcuna anche io. Quindi questo sicuramente. Dico però, un Parlamento, Dio sì, eletto con le liste bloccate, che deve e vota col voto segreto un emendamento che introduce le preferenze e che va sotto solo di un voto, ma signori, è un miracolo, è un vero miracolo.
1: La prego di concludere, Presidente.
4: Altro che la maggioranza che non c'è più, una maggioranza così blindata e solida non si è mai vista nella storia della Repubblica, ma forse uno si poteva aspettare, io personalmente mi aspettavo che saremmo andati sotto di 70, di 80, di 100 voti, solo di uno, ma è giusto che la partita sia ancora aperta, perché siamo una grande maggioranza, questa è la verità e ve lo dovete mettere nella testa. Questa è la realtà, al di là del teatrino della politica che vi piace sempre fare. Quindi anche su questo fatevene una ragione. Al Senato ci sarà la possibilità di fare quello che possiamo e dobbiamo fare per i nostri elettori. Grazie.
1: Grazie, senatore Romeo. Lascio la parola alla senatrice Craxi.
0: Stefania Craxi, Forza Italia.
5: Vorrei solo segnalare all'opposizione che punta il dito contro le divisioni della maggioranza che a fronte di un incidente parlamentare ci sta, i parlamenti hanno un'anima. Ieri 5 Stelle e PD hanno votato in modo difforme sulla questione internazionale, sul posizionamento di geopolitica internazionale del Paese, mettendo in discussione la credibilità politica del Paese e anche la capacità di governo di questa opposizione. Grazie.
1: Senatore Malan.
0: Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
6: Sì, Presidente, noi teoricamente stiamo votando, anzi formalmente, stiamo votando sulla richiesta di rinvio delle intese con le regioni. Questo sarebbe l'argomento. E io osservo che queste intese, o qui la prima, sono in attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che è stato approvato dalla sinistra con piccolissimo margine. È stata una riforma fortemente voluta dalla sinistra. Adesso questo governo, alcune regioni hanno chiesto di attuarlo, adesso è scandalo, si spacca il paese e così via. È una cosa un po' curiosa, no? Perché approvate una riforma della Costituzione a stretta maggioranza, perché quando la fate voi va bene anche la maggioranza di uno. Quando delle riforme tenta di fare il centrodestra ci vorrebbe l'unanimità, se no la democrazia è in pericolo, la Costituzione vacilla. Costituzione che prevede la possibilità di cambiarla, come voi avete fatto per introdurre queste intese. E per cui su questo poi mi associo all'argomento del presidente Romeo sul fatto che si sta attuando una cosa proprio chiesta dall'opposizione, cioè il coinvolgimento parlamentare nell'attuazione di queste intese. Ora ci sia la possibilità di attuarle e vabbè, no, le rinviamo possibilmente per non farle mai. Però a sostegno di questa bizzarra tesi di rinnovare l'attuazione di un articolo della Costituzione che voi avete cambiato, e accogliendo una vostra richiesta si ricorre a argomenti che non c'entrano nulla: le preferenze, la borsa della spesa, le spese sanitarie e così via. Allora, sulle preferenze io ricordo una sola cosa, che nella scorsa legislatura coloro che adesso dicono di aver votato contro al nostro emendamento per le preferenze, nella scorsa legislatura votarono contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze. Allora com'è che allora andava bene pochi anni fa, nell'emendamento sulla legge che attualmente è in vigore, com'è che all'epoca andava benissimo votare una legge senza alcuna preferenza e adesso il problema che non tutti vengono eletti con le preferenze? Non è lievemente strumentale questo voto, sta di fatto che avete la posizione, ieri ha votato compattamente contro le preferenze, salvo forse qualche singolo che potrebbe essersi o sbagliato oppure badato a convenienze correntizie interne ai partiti. E ho apprezzato imbullonati, vedere la scritta imbullonati sui banchi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, il Movimento che la scorsa legislatura, pur di stare al governo per 4 anni e mezzo, si sono alleati con tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, dopo essersi presentati alle elezioni dicendo che mai ci alleeremo con quei brutti partiti corrotti.
1: Senatrice Bilotti. Colleghi,
6: mi dispiace, purtroppo.
1: Dottore Malan, la prego di concludere.
6: Purtroppo non ho sentito che cosa ha detto la collega, ma lo diceva sicuramente con grande foga, questo è indubbio. E poi c'è un altro argomento contro questa legge elettorale che stiamo portando avanti e che il cui iter sta continuando alla Camera, e l'altro argomento sarebbe che per non perdere il potere facciamo una legge dove chi vince può governare. Ma allora non è vero che siete in vantaggio voi, che il campo largo, di cui non si riesce, state litigando anche sul nome, allora non è vero, allora vuol dire che siamo noi quelli che hanno più voti. Allora non capisco bene questo argomento. Se invece siete voi che avete più voti, questa legge sta favorendo voi. È davvero bizzarro, davvero difficile star dietro, o meglio, tutto si può semplificare in questo modo. Si tratta di argomenti strumentali e contraddittori che hanno il solo scopo di nascondere la realtà di un governo che ha ottenuto successi dove altri hanno fallito, che ha il record di occupazione, che finalmente ha fatto crescere i salari, che ha il record di stanziamenti per la sanità, che ha un prestigio internazionale, non si piega a quello che...
1: La prego di concludere.
6: Termino, Presidente. Che non si piega a quello che chiedono altri stati, ma che fa gli interessi degli italiani. Pertanto noi voteremo per proseguire l'iter dell'attuazione di una riforma costituzionale che il centro-sinistra a suo tempo ha votato. Grazie.
1: Grazie Presidente Malan. Quindi la Presidenza ammette la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione di rimodulazione della sequenza di svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto non comporta una modifica del calendario vigente. La Presidenza, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del Regolamento, chiama l'Assemblea ad esprimersi con la votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatore Boccia? Non ho capito.
7: Presidente, le chiedo la controprova, grazie.
1: Controprova, chiudiamo le porte. Dichiaro aperta la procedura di controprova. Tanto ci sono chiuse le porte, quindi... Sì, la senatrice Aloisio. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca, a seguito della discussione della sede redigente del disegno di legge, modifica all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Nella seduta di ieri l'articolo 1 del disegno di legge è stato rinviato in commissione ai sensi dell'articolo 100,11 del regolamento. Chiedo al relatore, senatore Berrino, se intende intervenire.
0: Fratelli d'Italia.
8: Presidente, solo per dire che ieri in commissione è stato approvato l'emendamento del relatore e sono state fatte le relative modifiche e il nuovo testo è quello distribuito questa mattina in aula, per cui mi rifaccio a quanto detto ieri e può procedere lei.
1: Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Okay. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale. Senatrice Musolino, a lei la parola.
9: La ringrazio, Presidente, anticipando il voto favorevole da parte di Italia Viva Casa Riformista su questo provvedimento. Voglio fare una riflessione sul testo che ci accingiamo a votare. Una modifica del testo di legge che si chiama Codice in materia di protezione dei dati personali, quello che tutti...
0: Daphne Musolino, Italia Viva Casa Riformista.
9: Viene citato in calce a tutti i documenti che sottoscriviamo quando andiamo a fare una visita medica specialistica, quando sottoscriviamo un contratto, quando firmiamo una procura di un avvocato, anche lì il professionista si impegna a tutelare i nostri dati personali. Questo testo, che ha modificato in gran parte le nostre abitudini e anche la percezione dei nostri diritti, dei diritti alla tutela della privacy, ossia di tutti quei dati sensibili e personali che ci contraddistinguono e ci identificano a partire dal nome, cognome, data di nascita fino a quelli più sensibili, sanitari, eccetera, sono tutelati da questo testo che oggi viene modificato per consentire una deroga ai poteri che vengono conferiti normalmente all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine di poter acquisire dei dati sensibili direttamente dai fornitori dei contratti di telefonia mobile per i casi in cui una persona scompaia. L'intento quindi è assolutamente volenteroso, assolutamente positivo, è quello di accelerare i tempi della ricerca, è quello di consentire immediatamente al pubblico ministero di poter fare richiesta di acquisizione dei dati e addirittura, se c'è fondato pericolo di una minaccia, di un pericolo concreto, di consentire addirittura l'anticipazione, cioè che vengano acquisiti direttamente e poi venga chiesta l'autorizzazione ex post all'autorità giudiziaria, che deve convalidare nelle successive 48 ore l'acquisizione già avvenuta. Perché questa necessità? In verità il tema delle persone scomparse è un tema delicato, molto attuale, ed è un tema anche importante.
1: Le lascio poi tutto il tempo, senatrice, non si preoccupi.
9: Mi sono fermata perché vedo che c'è un po' di trambusto, ma comunque il governo ci dovrebbe ascoltare.
1: Ah, il governo c'è.
10: Se uno volesse ascoltare sarebbe una cattiva idea.
11: Grazie.
10: No, stai ascoltando.
9: Collega,
11: tu non puoi parlare con i rappresentanti del Parlamento mentre non parliamo.
10: Non puoi neanche litigare.
1: Per favore, colleghi, il governo c'è e andiamo avanti.
10: Chiedi scusa. Ma fatto dire l'ultima parola?
9: Presidente.
1: Senatore Scalfarotto.
10: No, spieghi un po' di diritto costituzionale alla signora.
11: Grazie. Glielo fa capire anche la Presidenza che ci vuole anche un limite di educazione, anche
10: no, di educazione. Ma cosa fa? E questa cosa fa?
11: Di nuovo? Ma cos'è? Ma cos'è?
1: Per favore, chiedo al rappresentante del governo di ascoltare l'intervento della senatrice Musolino e chiedo alla senatrice Musolino di andare avanti col suo intervento e chiedo ai colleghi della senatrice Musolino di farla parlare. Grazie.
9: Grazie. Presidente, i colleghi non mi hanno interrotto minimamente, hanno semplicemente stigmatizzato quello che stava succedendo in aula e credo che non siano assolutamente loro da riprendere, semmai qualcun altro. Purtroppo è abitudine in quest'aula.
1: Senatrice, decido io chi deve essere ripreso e chi no. Certo, perché vedo l'aula da qui lei no, grazie.
9: Decidere tutto ci mancherebbe nel suo ruolo di presidente, ciò non significa che io non possa esprimere la mia opinione pubblicamente e liberamente, fin tanto che siamo ancora in una repubblica democratica. E per ciò che accade in aula è sotto gli occhi di tutti noi che lo vediamo. Non capisco che magari da casa si percepisca relativamente, ma chi è qua assiste e vede e può fare le proprie considerazioni. Detto ciò, signor Presidente, io stavo dicendo che il tema delle persone scomparse è un tema particolarmente delicato e anche un tema sul quale bisogna stimolare una particolare, una sensibilità, una riflessione, perché coinvolge un numero impressionante di persone. Ogni anno vengono presentate in Italia 25.000 denunce di scomparsa, di cui oltre la metà riguarda minori, quindi è un tema di cui c'è una grande attenzione. Noi sappiamo che quando, e questo giustifica il testo e anche il nostro voto favorevole, quando una persona dichiara, si presenta per presentare una denuncia di scomparsa di una persona del proprio nucleo familiare, il marito, il fratello, un proprio congiunto, un amico, molto spesso non scattano immediatamente le indagini, perché soprattutto se si tratta di una ovviamente di una persona maggiorenne, l'allontanamento può essere volontario e la scelta di non dare notizie di sé rientra nei propri diritti. Talvolta però solo dopo trascorso del tempo ci si rende conto che quell'allontanamento non è stato volontario, ma invece è la conseguenza o di un crimine o di un incidente che è successo e per il quale quella persona non ha potuto più mettersi in contatto con il proprio nucleo di riferimento. Questo lasso di tempo così lungo, così talvolta anche articolato, rende difficoltoso poi per gli investigatori ricostruire le ore immediatamente conseguenti al momento della effettiva scomparsa. Ecco perché, a fronte di un dato importante, 25.000 denunce di scomparsa all'anno, la maggior parte delle quali riguardano i minori, e solo di queste, solo la metà si risolve poi, diciamo, spontaneamente con il ritrovamento o con la persona che si rimette in contatto col proprio nucleo familiare, ma dell'altra metà, e quindi stiamo parlando di un numero consistente, purtroppo non si ha più notizia. E più passa il tempo, meno è la minore è la possibilità che questi casi vengano risolti. Perciò consentire una rapida acquisizione dei dati dai fornitori per acquisire immediatamente le notizie relative al momento della scomparsa, gli ultimi contatti telefonici, la localizzazione e quello che si può ricavare in questo caso da questi strumenti che ormai fanno parte della nostra vita, darà la possibilità agli investigatori, alle forze dell'ordine, alla magistratura di coprire quel lasso temporale che molto spesso invece gioca a nostro sfavore. È anche un'espressione di sensibilità avere voluto istituire una giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, che non so quanto sia stato voluta intenzionale il fatto di farla coincidere con il 13 dicembre, che è il giorno delle celebrazioni di Santa Lucia, la santa degli occhi, quindi la santa della vista, la santa della ricerca. E forse c'è stata una volontà, io questo non lo so, se sia stato scelto casualmente oppure perché c'è stata una precisa volontà di abbinamento. Certamente molto spesso quando noi non troviamo qualcosa ci affidiamo a Santa Lucia, e allora affidiamo tutte le persone scomparse a Santa Lucia, che possa aiutarci in questa ricerca. E Presidente, concludo con un ricordo. Tutte le persone che scompaiono ovviamente lasciano una ferita insanabile per i propri familiari, per chi gli vuole bene, per gli amici, perché la scomparsa è una sospensione, non è una cesura, non è qualcosa di definitivo, non è un addio, è qualcosa che non si sa. Se la scomparsa è dolorosa, l'allontanamento, la scomparsa è dolorosa, immaginatevi quanto ancora sia più doloroso quando a scomparire un minore, un figlio, un bambino. E allora desidero ricordare oggi Denise Pipitone, che scomparve il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Di Denise la famiglia non ha saputo più nulla, nonostante l'impegno della magistratura, della procura, che ha più volte tentato di trovare Denise, purtroppo non si è saputo più nulla. Ma sua mamma, Piera Maggio, e tutti noi ogni anno ricordiamo Denise Pipitone e sempre coltiviamo la speranza che Denise, come tutti i bambini scomparsi, possano ritornare alle proprie famiglie. Grazie.
1: Grazie senatrice. Senatore Magni.
12: Grazie Presidente. Noi riteniamo condivisibile la parte del provvedimento che introduce
0: Tino Magni, gruppo misto AVS,
12: ed efficaci per consentire il reperimento delle persone scomparse, nella consapevolezza che la tutela della vita e dell'incolumità personale costituisce un interesse primario. Molto diversa però è la nostra valutazione sull'ennesima giornata nazionale. Lo abbiamo detto più volte, lo ribadiamo, continuiamo a ribadirlo. Non condividiamo l'abitudine di questo governo di accompagnare sempre più spesso i provvedimenti legislativi con nuove ricorrenze celebrative. Il rischio è quello di inflazionare lo strumento delle giornate nazionali, finendo per depauperare il valore simbolico di alcune giornate evocative, perché questo è il dato fondamentale. Ed è una scientificamente, noi pensiamo che state facendo questo per svuotare, diciamo, quelle che hanno un segnale simbolico ed evocativo. E quindi moltiplicare le giornate nazionali è effettivamente rischia di svuotare progressivamente questa, diciamo, che sottolineavo prima. Per questa ragione, pur nel rispetto del tema affrontato e delle finalità che lo ispirano, anche questa volta non parteciperemo al voto. Grazie.
1: Grazie, senatore Magni. Senatrice Ternullo.
13: Sì, sì, grazie Presidente, sottosegretario, colleghi.
0: Daniela Ternullo, Forza Italia.
13: La legge in esame modifica il codice della privacy per consentire l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico quando è necessaria per tutelare la vita o l'integrità fisica di una persona scomparsa oppure in pericolo. Ed inoltre introduce la giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Il primo tema è complesso, fondato quindi sulla necessità di contemperare dei diritti equivalenti. Le modifiche prevedono l'accesso semplificato e accelerato ai dati di traffico quando vi è appunto un pericolo attuale per la vita o per l'integrità fisica del soggetto che è interessato. Ed inoltre l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere dati, come in questo caso l'autorità giudiziaria e le forze di polizia. È prevista anche la riduzione dei tempi di conservazione e di risposta da parte degli operatori telefonici. E quindi si immagina una procedura speciale per i casi di persone scomparse con l'attivazione immediata delle richieste dei dati. Questa innovazione risponde a esigenze operative delle forze dell'ordine, che spesso, come sappiamo, hanno sempre lamentato dei tempi troppo lunghi per ottenere dei dati che fossero utili nelle prime ore dalla scomparsa di una persona. E da una parte vi è la protezione della privacy, che oggi questa è minacciata da tecniche di intrusione che sono sempre più avanzate, e dall'altra ancora c'è il diritto, quello che è della salute, quindi un diritto alla salute con delle garanzie procedimentali e anche tutelare tutte quelle persone che sono coinvolte. Quindi cosa diciamo? Diciamo che la norma introduce un'accezione al sistema generale di acquisizione dei tabulati telefonici. E ora serve un decreto del giudice, così l'accesso è consentito solo per i reati più gravi. Ciò perché i tabulati contengono informazioni molto sensibili, capaci di delineare la vita di un individuo in ogni modo molto dettagliatamente. Quindi bisogna agire con ragionevolezza e verificare se l'aumento delle garanzie non crei però dei vuoti in situazioni altrettanto delicate, come la ricerca delle persone scomparse. In questi casi la procedura ordinaria sarebbe troppo lenta. Per questo si prevede che in presenza di urgenza l'intervento del giudice avvenga dopo l'acquisizione dei dati, così può tutelare immediatamente l'incolumità della persona stessa. La norma permette inoltre di ottenere non solo la localizzazione, ma anche le informazioni sulle relazioni telefoniche e sulle celle, che sono questi degli elementi ultimissimi, utilissimi alle attività di soccorso. Si ribadisce che questa disciplina non riguarda l'uso dei tabulati come prova, ed è un tema che invece continua a seguire delle regole completamente diverse. Inoltre, come ho detto all'inizio, abbiamo anche l'istituzione di una giornata dedicata alle persone scomparse, e questa può servire a sensibilizzare l'opinione pubblica, e quindi siamo tutti favorevoli. Per queste ragioni il voto dei senatori di Forza Italia è favorevole. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Lopreiato, a lei la parola.
14: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Allora, oggi il Senato è chiamato ad esaminare un provvedimento che...
0: Adalo Pregliato, Movimento 5 Stelle.
14: ...ha rilevanza sia umana che sociale. Quando parliamo di persone scomparse non stiamo parlando e discutendo soltanto di norme, di procedure o strumenti investigativi, stiamo parlando di vite umane, di famiglie che vivono nell'angoscia, di genitori, figli, fratelli e sorelle che da un momento all'altro si ritrovano sospesi in una condizione di incertezza che può durare giorni, mesi, anni e, ahimè, purtroppo anche una vita intera. È una delle esperienze più dolorose che una famiglia possa affrontare, perché alla sofferenza si aggiunge il dubbio, l'assenza di risposte, l'impossibilità di elaborare ciò che è accaduto. Per questo il tema delle persone scomparse non può essere considerato una questione marginale. È una responsabilità dello Stato garantire che ogni ricerca venga svolta con la massima tempestività, professionalità ed efficacia. I numeri ci dicono chiaramente quanto il fenomeno sia rilevante. Ho visto, ho fotografato quelli che sono i dati ufficiali forniti dalla relazione 2025 del commissario straordinario del governo proprio per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, e ho visto che nel corso del 2025 sono state registrate ben 25.358 persone scomparse a fronte di 24.890 del 2024, quindi parliamo di un incremento dell'1,9%, e molte di queste persone vengono fortunatamente ritrovate nel giro di poche ore, pochi giorni, ma purtroppo altre invece lasciano un interrogativo enorme e un dolore altrettanto enorme. Dietro ogni statistica esiste una storia quindi personale, una famiglia che aspetta una telefonata, una notizia, una risposta, e per questo motivo chiaramente accogliamo favorevolmente questo provvedimento e annuncio quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Condividiamo infatti la scelta di consentire un'acquisizione più rapida dei dati relativi al traffico telefonico e telematico quando ciò sia indispensabile per rintracciare una persona scomparsa. In questi casi il tempo rappresenta un fattore decisivo. Le prime ore successive alla scomparsa sono spesso determinanti e possono fare la differenza tra il ritrovamento di una persona in vita e un esito, ahimè, drammatico. Troppo spesso però, Presidente, il tempo viene consumato da procedure burocratiche, autorizzazioni, passaggi amministrativi che finiscono per rallentare proprio quella fase investigativa nella quale ogni minuto può risultare prezioso. E quindi, giusto mettere le autorità nelle condizioni di intervenire rapidamente, mantenendo comunque il necessario controllo delle autorità giudiziarie e rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento. Accogliamo con favore anche l'istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, che rappresenta un importante momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Parlare di persone scomparse significa contrastare l'indifferenza e mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che troppo spesso rimane confinato dal dolore privato delle famiglie. Proprio perché condividiamo pienamente le finalità del provvedimento, riteniamo tuttavia che fosse possibile fare un passo ulteriore. Durante l'esame parlamentare abbiamo proposto di rafforzare ulteriormente le garanzie nella fase di acquisizione dei dati telefonici e telematici. Il nostro intento non era certo quello di limitare gli strumenti investigativi o rallentare le ricerche, al contrario. Siamo perfettamente consapevoli che nei casi di scomparsa le autorità debbono poter disporre di tutti gli strumenti necessari per individuare rapidamente la persona e salvarne quando è possibile la vita. Allo stesso tempo, però, riteniamo che l'efficacia investigativa debba sempre convivere con rispetti dei principi fondamentali del nostro ordinamento. L'acquisizione dei dati telefonici e telematici può inevitabilmente coinvolgere anche soggetti diversi della persona scomparsa, questo l'abbiamo detto in vari provvedimenti, per questo avevamo proposto di precisare meglio le modalità di acquisizione dei dati affinché fosse sempre garantito il pieno rispetto dei principi di proporzionalità, di necessità e tutela alla riservatezza. Non si tratta di porre ostacoli alle indagini, ma ad assicurare quel corretto equilibrio tra due valori costituzionali che devono procedere insieme, cioè parlo appunto della tutela della vita e la tutela dei diritti fondamentali della persona. Questo equilibrio rappresenta uno dei principi qualificanti di uno Stato di diritto e proprio per questo merita sempre la massima attenzione da parte del legislatore. Esistono poi ulteriori aspetti che richiedono un impegno futuro del Parlamento. Penso anzitutto alla formazione degli operatori chiamati a gestire le prime fasi della ricerca. Ancora oggi capita che alcune scomparse vengono inizialmente considerate semplici allontanamenti volontari, sottovalutando elementi che invece potrebbero rilevarsi decisivi. È un approccio culturale che deve essere definitivamente superato. Ogni scomparsa deve essere affrontata fin dal primo momento con il massimo livello di attenzione, raccogliendo ogni informazione utile, ascoltando attentamente i familiari, verificando ogni dettaglio e attivando immediatamente tutti gli strumenti disponibili. Non possiamo permetterci che errori di valutazione nelle primissime ore compromettano irrimediabilmente la possibilità di ritrovare una persona. Occorre inoltre rafforzare il coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte. Le ricerche di una persona scomparsa richiedono la collaborazione di prefetture, forze di polizia, autorità giudiziarie, protezione civile, enti locali, servizi sanitari e sempre più frequentemente anche organismi internazionali. Serve quindi una rete ancora più efficiente, capace di condividere rapidamente informazioni, date e strumenti investigativi, soprattutto quando esiste il rischio che la persona possa avere attraversato i confini nazionali. Su questo fronte rimangono ancora margini di miglioramento e auspichiamo che il Parlamento possa tornare presto ad affrontare questi aspetti. Vorrei poi richiamare l'attenzione su chi spesso rimane invisibile. E parlo dei familiari delle persone scomparse. Dietro ogni denuncia di scomparsa esiste una famiglia che vede improvvisamente cambiare la propria vita. Sono persone che vivono nell'angoscia quotidiana, che dedicano ogni energia alla ricerca del proprio caro, che spesso devono sostenere spese impreviste, affrontare difficoltà lavorative e gestire un peso psicologico enorme. Lo Stato non può limitarsi ad avviare le ricerche, deve anche accompagnare queste famiglie, sostenerle dal punto di vista psicologico, sociale e, quando necessario, anche economico. È un dovere di civiltà che non può essere trascurato. Per il Movimento 5 Stelle, infatti, la tutela della dignità della persona non riguarda chi è scomparso, ma anche chi resta e continua ad aspettare. Per questo continueremo a sostenere ogni iniziativa che possa rafforzare il sistema delle ricerche, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e garantire un maggior sostegno alle famiglie. Signor Presidente, questo provvedimento rappresenta certamente un passo avanti, introduce strumenti che possano rendere più tempestive le ricerche e contribuisce a rafforzare l'attenzione verso un fenomeno che riguarda migliaia di cittadini, ma non può essere considerato un punto di arrivo. Dobbiamo continuare a investire nella formazione, nel coordinamento operativo, nella innovazione tecnologica e nella tutela dei diritti fondamentali, affinché nessuna persona scomparsa venga dimenticata e nessuna famiglia venga lasciata da sola. Perché dietro ogni persona scomparsa non c'è soltanto un fascicolo aperto, c'è una vita, c'è una famiglia che continua a sperare, c'è una comunità che ha il dovere morale e civile di continuare a cercare, ed è proprio questa la responsabilità che lo Stato deve assumersi fino in fondo. Per questa ragione il Movimento 5 Stelle esprime il proprio voto favorevole al provvedimento, auspicando che questo sia soltanto il primo passo verso una riforma più ampia, capace di rendere il

Sono dei drammi perché coinvolgono non solo la persona stessa che si è allontanata per varie cause, anche le più terribili, ma si unisce anche la disperazione di chi resta e che resta con il grandissimo dubbio di sapere qual è stato il destino del suo caro, del suo amico, del suo conoscente, del suo vicino di casa. E a volte è una disperazione, un'attesa anche solo quella di poter trovare un corpo, di poter trovare, di avere un domani, una tomba su cui piangere. La scomparsa invece lascia spesso l'incertezza, il dubbio anche le domande che si pongono ai familiari e alle persone del perché, che cosa ho fatto, che cosa avrei potuto fare. Oggi interviene qui su questa, sulla materia che in realtà già oggi ha una disciplina molto compiuta che è della legge 203 che prevede una vera e propria procedura nella ricerca delle persone scomparse, ma si aggiunge un miglioramento dell'apparato normativo grazie e lo ringraziamo qui il presentatore che è l'onorevole Bagnai e a tutti i sottoscrittori che hanno così promosso una veramente importante modifica. Quali possono essere le cause che portano a un allontanamento? È bello forse leggere e io penso che possa soccorrerci anche a comprendere quali sono le dinamiche che stanno dietro la scomparsa. Nella ultima relazione che è stata fatta per il 2025 da parte del commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse inizia con una citazione e dice: accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso, di Primo Levi. I numeri purtroppo di oggi sono dei numeri ancora molto, ma molto importanti. Nel 2025 si parla ancora di più di 25.000 persone scomparse. Questo a voler significare che abbiamo una società complessa, che è una società difficile, che può portare qualcuno ad abbandonare tutta quella che è la sua vita, può portare qualcuno a prendere delle decisioni tragiche. Può esserci anche che poi queste scomparse siano correlate poi a dei reati. Come si diceva prima, il sistema di ricerca è un sistema che è stato già disciplinato, che prevede tutto un procedimento, che parte ed importante dalla denuncia iniziale. E occorre superare, cogliamo l'occasione anche di dirlo anche a chi ci segue, che la denuncia non è necessariamente deve essere fatta da un familiare, chiunque può fare la denuncia e non è necessario di dover attendere le 24 ore, le 48 ore, è fondamentale denunciare immediatamente. E poi si attiva tutto un percorso che prevede il coinvolgimento del prefetto, al commissario straordinario, nonché agli enti locali, ai corpi non solo del Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche la Protezione Civile, le forze dell'ordine e non solo, anche tutti gli organi di informazione. Quello che è importante è la velocità in cui iniziano le ricerche. Ci sono dei dati che sono stati riportati proprio nella relazione fatta dal commissario straordinario. Solo il 10% delle persone viene trovata dopo 6 mesi della scomparsa e solo si riduce a meno dell'1% quando si vanno oltre i 6 mesi. E i rintracci possono avvenire, i veri risultati si hanno quando accadono entro i primi un giorno, al massimo 3 giorni, si può arrivare a una settimana, ma i primi ritrovamenti avvengono proprio nei primi, il 40% deve avvenire all'interno di questi primi 3 giorni. Quindi ciò che è fondamentale è proprio che inizi non solo il meccanismo di ricerca, ma che si utilizzano tutti gli strumenti necessari per la ricerca. Ed è per questo che diventa fondamentale, importantissimo questo disegno di legge. In primis viene introdotto questo ampliamento delle modalità, della possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico, sapere con chi ha parlato la persona scomparsa, con chi aveva conferito, dove era il telefono, se vi sono delle informazioni magari che possono determinarsi. Oggi l'acquisizione dei dati, prima di questo disegno di legge, avviene soltanto se sussistono degli indizi di reato per quali è prevista la pena dell'ergastolo, una reclusione non inferiore ai 3 anni, o per reati di minaccia, molestia o disturbo gravi. Oggi con questa norma invece noi prevediamo la possibilità dell'acquisizione presso il fornitore dei dati per ogni qualvolta vi sia l'esigenza di tutela della vittima e dell'integrità fisica del soggetto.

0: detto che è scomparso. E si prevede sempre in questo disegno di legge non solo una procedura che passa attraverso un'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari su richiesta del PM, ma anche direttamente dal pubblico ministero nel caso in cui vi sia un pericolo, un pregiudizio che possa derivare da un ritardo. E prevede ancora un ulteriore passaggio, che ancora prima dell'intervento del pubblico ministero possono essere anche le forze dell'ordine, tramite i questori, i comandanti, insomma delle figure qualificate, che possono intraprendere questa iniziativa e poi aprire il meccanismo delle convalide. Questo è fondamentale poter avere, perché oggi, lo sappiamo bene, il nostro telefono dice moltissimo di noi e dice moltissimo di queste persone che scompaiono e non si sa ancora la motivazione. Come si diceva prima, può esserci il reato sottostante, può esserci l'allontanamento volontario, può esserci anche una decisione drammatica. Ma un'altra norma che viene introdotta anche qui è veramente molto importante e che prevede un meccanismo che va in deroga alla normativa oggi esistente. Oggi, per accedere a un centro di elaborazione dei dati, l'archivio nel quale si possono rinvenire le informazioni che riguardano anche le persone e anche gli eventuali percorsi giudiziari, lo possono fare solo gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli agenti di polizia giudiziaria autorizzati. Con questa norma si permette anche alla polizia locale, quando è addetta ai servizi di polizia stradale e che abbia comunque una qualifica di agente di pubblica sicurezza, possa accedere a questa importante banca dati, per permettere così di poter fare immediatamente la ricerca senza dover fare dei passaggi come spesso necessari nella nostra democrazia, ma sono dei passaggi che possono prolungare anche di quelle poche ore che possono essere però determinanti nel poter trovare una persona. Non da ultimo, comunque, noi ci associamo e condividiamo pienamente questo disegno di legge che, come sottolineavamo prima, è stato fatto dal nostro collega della Lega Alberto Bagnai alla Camera dei Deputati, e anche l'introduzione dell'istituzione di una giornata nazionale che è dedicata alle persone scomparse. È importante parlare di questo tema per non lasciare, non solo per permettere di parlare di un tema che spesso affligge non solo gli interessati, ma che può turbare anche una nostra comunità, perché sotto alla persona scomparsa, come si diceva, ci sono varie cause. Queste sono le cause che riguardano anche la fragilità della nostra società e che quindi con questo passaggio si potrà quindi approfondire anche dei temi e di cercare probabilmente a diminuire magari il numero delle persone scomparse, non lo sappiamo, ma di certo aiuta anche questa nostra comunità a fare delle valutazioni anche sulla propria è il proprio modo di essere, è il proprio modo di affrontare anche le difficoltà. Per questi motivi quindi annunciamo il voto a favore della Lega.
1: Senatore Verini.
2: Sì, grazie Presidente. È un tema questo molto, molto serio.
3: Walter Verini, Partito Democratico.
2: Di scomparsa non c'è solo un dato statistico freddo, c'è una famiglia che vive nell'incertezza, nell'angoscia, spesso c'è una comunità che si mobilita, ci sono donne e uomini delle forze dell'ordine, della magistratura, delle prefetture, protezione civile, del volontariato, del terzo settore che lavorano senza sosta per riportare una persona a casa. E credo che sia giusto esprimere a tutti loro il nostro ringraziamento. E poi, se mi è consentito, vorrei cogliere questa occasione per sottolineare in questo quadro anche il contributo che, per questo fine, ritrovare persone scomparse offre anche il mondo dell'informazione. E a questo proposito voglio ringraziare pubblicamente in questa sede trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo Come chi l'ha visto, e salutare la conduttrice della trasmissione Federica Sciarelli, che lascia la conduzione di Chi l'ha visto dopo 22 anni attraversati con passione, coinvolgimento, empatia, grande professionalità, con una squadra di grande valore. I numeri ci ricordano la dimensione di un fenomeno, sono migliaia, decine di migliaia le denunce di persone scomparse e molti, va detto anche questo, riguardano queste scomparse spesso minori stranieri, minori non accompagnati, particolarmente esposti a rischi gravissimi. E su questo, del resto, lo sapete, noi siamo fortemente critici circa la grave sottovalutazione ai limiti della colpevole indifferenza con cui il governo affronta questo fenomeno dei minori non accompagnati che vengono nel nostro paese. Molte persone di quelle scomparse vengono ritrovate, ma troppe rimangono senza un nome, senza una risposta, senza una verità. Dunque è giusto, è evidente, lo Stato deve mettere a disposizione delle autorità strumenti sempre più efficaci. E noi guardiamo con favore all'obiettivo principale di questa legge, la modifica dell'articolo 132 del codice della privacy. Introduce infatti possibilità di acquisire più velocemente dati relativi al traffico telefonico, una finalità nuova che nasce dall'esigenza concreta di localizzare il più rapidamente possibile una persona scomparsa o comunque prevedere e prevenire conseguenze irreparabili. Quindi condividiamo l'ispirazione di quella scelta. Il tempo può fare la differenza e quindi lo Stato deve essere nelle migliori condizioni. Così noi abbiamo perplessità generali sulle istituzioni dell'ennesima giornata dedicata a una forza, una categoria, un ambito, un ambiente, però è difficile non appoggiare anche l'istituzione di questa giornata, giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, prevista per il 13 dicembre. Perché? Perché può rappresentare un'occasione importante di sensibilizzazione, di vicinanza alle famiglie, di promozione di una cultura della prevenzione e della solidarietà. Abbiamo il dovere però di verificare gli strumenti indicati e se sono pienamente coerenti con principi costituzionali, con il delicato equilibrio tra interessi tutti meritevoli di tutela. Noi abbiamo presentato, Presidente, alcuni emendamenti. Per esempio abbiamo chiesto un decreto motivato del PM che il decreto contenesse una più puntuale definizione e delimitazione dell'intervallo temporale dei dati acquisibili. Abbiamo chiesto una motivazione più stringente circa la sussistenza del concreto pericolo di vita o l'incolumità della persona. E abbiamo anche chiesto con maggior precisione una deroga che oggi consente l'acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico al di fuori del procedimento penale. Ci sembravano richieste coerenti con il principio di proporzionalità che deve sempre governare il rapporto tra sicurezza e libertà fondamentali. La protezione dei dati personali non è un lusso burocratico, ma un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo. Però è fondamentale parimenti anche il diritto alla vita delle persone scomparse. E sotto questo profilo l'equilibrio del testo avrebbe potuto essere certamente migliore. Ci sono poi diverse fattispecie di persone scomparse, alcune si allontanano volontariamente e rappresentano una quota non irrilevante del fenomeno. E proprio questa eterogeneità avrebbe dovuto portare forse a una disciplina più puntuale, capace di evitare interpretazioni eccessivamente estensive. Ma va detto che le garanzie non rallentano l'azione dello Stato, la rendono più forte, la rendono più rispettosa dei principi dello Stato di diritto e di quelli costituzionali. Alcune modifiche, nonostante quanto ho detto, che sono state introdotte nel corso dell'iter parlamentare, hanno parzialmente recepito l'esigenza di definire meglio il procedimento di acquisizione dei dati, individuando con maggiore precisione i soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione e disciplinando il procedimento d'urgenza. Si tratta di passi nella giusta direzione, pur non sufficienti a superare le criticità che avevamo evidenziato. Presidente, noi continueremo comunque a vigilare affinché l'applicazione della norma rispetti rigorosamente i principi che abbiamo richiamato di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. Riteniamo anche che l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana e al rafforzamento degli strumenti di ricerca delle persone scomparse prevalga sulle riserve che abbiamo pure espresso, e per questi motivi il PD conferma il voto favorevole, perché questo, votare questo provvedimento, significa assumersi la responsabilità di sostenere un intervento che può contribuire a salvare delle vite, continuando però a chiedere che, quando si interviene sui diritti fondamentali, il Parlamento non rinunci mai alla ricerca del migliore equilibrio tra sicurezza, libertà e garanzie.
1: Grazie, senatore Verini. Senatore Sisler.
3: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame interviene
4: di Fratelli d'Italia.
3: In una città ben precisa. Quando una persona scompare e vi è un fondato pericolo per la sua vita o per la sua incolumità, il tempo può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questa norma introduciamo una disciplina che consente di acquisire i dati di traffico telefonico, telematico e delle chiamate senza risposta anche al di fuori di un procedimento penale, quando cioè sia necessario per tutelare la vita e l'integrità fisica della persona scomparsa. È uno strumento che colma una lacuna dell'ordinamento e permette alle autorità di intervenire con maggiore tempestività nelle situazioni più delicate. Lo facciamo senza comprimere la garanzia prevista dal nostro ordinamento, le garanzie previste dal nostro ordinamento. La procedura infatti è rigorosamente disciplinata. L'acquisizione dei dati avviene con decreto motivato del pubblico ministero e nei casi di urgenza è prevista una autorizzazione immediata, anche orale o per via telematica, da confermare entro 48 ore. In questo modo si coniugano l'esigenza di rapidità con il pieno rispetto dello Stato di diritto a cui tutti noi teniamo. Importante è anche il rafforzamento del ruolo della polizia, il ruolo della polizia locale, che potrà collaborare in maniera più efficace alle attività di ricerca delle persone scomparse, accedendo nei limiti delle proprie competenze e delle garanzie previste dalla legge alle informazioni necessarie per svolgere questa delicata funzione. Altrettanto significativa è l'istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. È vero che ne abbiamo istituite molte, ma questo credo sia, come ha detto anche il senatore Verini, un tema che merita di avere un momento di riflessione e che sarà celebrata il 13 dicembre di ogni anno. Non si tratta soltanto di una ricorrenza simbolica, come dicevo, ma di uno strumento per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e manifestare vicinanza alle famiglie che vivono il dramma nell'attesa e nell'incertezza. Ogni giorno, signor Presidente, in Italia spariscono decine di persone. Stiamo parlando di un fenomeno che coinvolge da decenni decine di migliaia di persone e delle loro famiglie. È proprio per questo che lo Stato deve dotarsi di strumenti sempre più efficaci per intervenire tempestivamente, perché quando è in gioco la vita umana, ogni minuto, come dicevamo, può fare la differenza. Questo provvedimento dimostra che è possibile offrire risposte concrete ai bisogni di sicurezza dei cittadini, mettendo a disposizione delle istituzioni strumenti operativi efficaci senza rinunciare alle garanzie dello Stato di diritto e della privacy. È una legge di buon senso che rafforza la capacità dello Stato, si protegge la vita delle persone e si sostiene chi ogni giorno è impegnato nella loro ricerca. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime convintamente voto favorevole. Grazie.
1: Grazie, senatore Sisler. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero 1588. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva.
4: Radio Radicale, 16:25. Restiamo sui lavori del Senato di ieri, 15 luglio. Andiamo ad ascoltare la discussione congiunta dei documenti e risoluzione approvata dalla prima commissione permanente ai sensi dell'articolo 34,1 per gli effetti di cui l'articolo 50 del regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 26 giugno 2024, a conclusione dell'esame dello schema d'intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. E parliamo appunto di autonomia che riguarda la regione Liguria, il governo della regione Liguria, e quindi andiamo ad ascoltare questa parte della seduta del Senato di ieri.
5: L'ordine del giorno reca discussione congiunta delle risoluzioni approvate dalla prima commissione permanente a conclusione dell'esame degli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, rispettivamente riferite alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte e alla Regione Veneto. Le relatrici, senatrice Pucciarelli e Ternullo, hanno chiesto di intervenire per integrare la relazione scritta sul documento relativo alla Regione Liguria. Senatrice Ternullo vuole. Quindi senatrice Pucciarelli, però al banco dei relatori.
6: Sì, perché non intendiamo aggiungere. Quindi...
5: Ah, ok, perfetto. Quindi le relatrici, senatrici Gelmini e Pirovano, hanno chiesto di intervenire per integrare la relazione scritta relativa alla Regione Lombardia. Rinunciano anche loro. I relatori, senatori Occhiuto e Pellegrino, hanno chiesto di intervenire per integrare la relazione scritta relativa alla Regione Piemonte. Rinunciano anche loro, mi sembra di aver capito. I relatori, senatori Spinelli e Tosato, hanno chiesto di intervenire per integrare la relazione scritta relativa alla Regione Veneto. Rinunciano anche loro. Ricordo quindi che eventuali ordini del giorno al testo delle risoluzioni approvate dalla prima commissione permanente potranno essere presentati entro la conclusione della discussione generale congiunta. Quindi dichiaro aperta la discussione generale congiunta. Scritto a parlare senatore Bergesio.
4: Giorgio Maria Bergesio della Lega.
7: No. Capire a che punto sono.
8: Grazie Presidente. Le risoluzioni oggi al nostro esame rappresentano un passaggio di grande rilievo nel percorso di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione. Un percorso che il Parlamento ha finalmente reso concreto con la legge 86 del 2024 e che oggi compie un ulteriore passo in avanti attraverso gli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. L'autonomia differenziata non è un'invenzione politica né una concessione fatta a qualche territorio, è una scelta.
5: Scusate colleghi, per favore ci lasciate ascoltare, eventualmente se non siete interessati vi chiedo di uscire dall'aula, grazie.
8: L'autonomia differenziata non è un'invenzione politica né una concessione fatta a qualche territorio. È una scelta prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana, voluta dal legislatore costituzionale, affinché le regioni che dimostrino capacità amministrativa possano esercitare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell'interesse dei propri cittadini, sempre nel rispetto dell'unità nazionale e dei principi di solidarietà. Le risoluzioni che siamo chiamate ad approvare ribadiscono con chiarezza la volontà di proseguire secondo la procedura delineata nel 2024, nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In questo senso, la regione a cui io appartengo, la regione Piemonte, come tutte le altre, ha chiesto di poter intervenire sulla protezione civile, le professioni, la previdenza complementare integrativa, nonché nella materia della tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di materie strategiche che incidono concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini. La protezione civile significa garantire una capacità di risposta ancora più rapida ed efficace nelle emergenze, valorizzando la conoscenza del territorio e il coordinamento tra le istituzioni. Le professioni rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo economico, favorire l'occupazione, valorizzare le competenze dei nostri lavoratori. La previdenza complementare e integrativa assume un ruolo sempre più importante in una società che cambia, offrendo strumenti aggiuntivi di tutela e di sicurezza sociale. La tutela della salute, poi, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, consentirà di organizzare i servizi sanitari in modo ancora più efficiente, mantenendo sempre ferma la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni che costituiscono un diritto di tutti i cittadini italiani. La risoluzione rafforza inoltre le garanzie previste dalla legge, condivide la necessità di assicurare un costante coinvolgimento del Parlamento nella valutazione degli effetti finanziari delle intese, valorizza la consultazione degli enti locali, ribadisce la necessità di completare il percorso del federalismo fiscale, elemento indispensabile per dare piena attuazione all'autonomia differenziata in un quadro di equilibrio e di sussidiarietà. Ma questa riforma rappresenta anche una scelta culturale. Per troppo tempo il nostro Paese ha sofferto gli effetti di un eccesso di centralismo. Troppe decisioni vengono assunte lontano dai territori, attraverso delle procedure lente, livelli amministrativi che si sovrappongono, autorizzazioni che si moltiplicano e una burocrazia che troppo spesso finisce per rallentare anziché facilitare l'azione delle istituzioni. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Tempi lunghi, risorse disperse, responsabilità confuse e cittadini e imprese che attendono risposte che potrebbero arrivare molto più rapidamente. L'autonomia differenziata rappresenta la risposta a questo modello ormai superato. Significa avvicinare il luogo della decisione ai cittadini, valorizzare le competenze dei territori, eliminare i passaggi burocratici inutili, utilizzare al meglio le risorse pubbliche e soprattutto, guardate che è fondamentale, responsabilizzare chi governa. Non è una riforma contro, non è una riforma che divide, è una riforma che rende più forte l'Italia, perché uno Stato moderno non è quello che accentra ogni decisione, ma quello che sa affidare responsabilità a chi è in grado di esercitarla al meglio, mantenendo saldi i principi costituzionali dell'unità nazionale, della sussidiarietà e dell'eguaglianza dei diritti. Chi continua ad alimentare paure dimentica che nessuna intesa può mettere in discussione i livelli essenziali delle prestazioni, tutte garanzie che rimangono pienamente operative. Ciò che cambia e che cambierà è il modo di amministrare. Si supera la logica dell'uniformità burocratica per affermare quella della responsabilità istituzionale. Per questo ritengo che sia arrivato il momento di procedere con convinzione, senza nessun rinvio. Sono trascorsi oltre 20 anni dalla riforma del titolo V della Costituzione. L'attuazione dell'articolo 116 non può più essere rinviato. Ogni ritardo significa rinunciare a una pubblica amministrazione più efficiente, più vicina ai cittadini, più capace di rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità. Io qui desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli, per la competenza, la determinazione, la dedizione con cui segue questo complesso percorso istituzionale. Ha affrontato questa riforma con serietà, ascoltando le regioni, confrontandosi più volte col Parlamento e dimostrando che anche i cambiamenti più importanti possono essere costruiti attraverso il dialogo istituzionale nel pieno rispetto della Costituzione. Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere anche al Presidente della mia regione, della Regione Piemonte, alla Giunta regionale, agli amministratori e a tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di queste intese preliminari con spirito di leale collaborazione istituzionale, offrendo un esempio concreto di come lo Stato e le autonomie territoriali possano lavorare insieme per il bene delle comunità. Signor Presidente, io desidero concludere esprimendo una particolare soddisfazione per il fatto che questo importante dibattito si svolga proprio nella settimana in cui il Piemonte celebra la festa del Piemonte, noi la chiamiamo la festa del Piemonte, che sarà sabato 19 luglio ed è stata istituita con legge regionale nel 2022 per valorizzare la storia, la cultura, l'identità dei piemontesi e anche dei simboli che appartengono non solo al passato ma anche al presente. È una coincidenza dal profondo significato istituzionale. Mentre il Piemonte celebra la propria storia e la propria identità, Il Parlamento riconosce il valore di un percorso che attribuisce maggiori responsabilità a una regione che ha dimostrato capacità amministrativa nel pieno rispetto dell'unità nazionale. È il modo migliore per celebrare l'identità di un territorio, non con privilegi ma con tanta responsabilità. Per queste ragioni auspico una rapida approvazione della risoluzione e la prosecuzione dell'iter verso le intese definitive, perché l'autonomia differenziata non divide ma rende più forte l'Italia intera, fa crescere gli amministratori chiamandoli a rispondere delle proprie scelte davanti ai cittadini e rende i cittadini stessi più consapevoli e partecipi, perché avvicina il luogo delle decisioni alle comunità. È così che si costruisce uno Stato più efficiente, più responsabile e soprattutto più libero. E pertanto io credo che nell'augurare una buona festa del Piemonte alla mia regione, auguro che questo iter si concluda velocemente. Grazie Presidente.
5: Grazie Senatore Bergesio. Lascio la parola al Senatore Parrini.
4: Dario Parrini, Partito Democratico.
9: Le preintese, grazie Presidente, le preintese che il Governo ha stipulato con quattro regioni e che sono state in queste settimane oggetto dell'esame del Parlamento costituiscono un esempio clamoroso di come non si deve considerare e trattare il rapporto tra Governo, maggioranza e altre istituzioni del nostro Paese. Tradiscono, oltre ad una visione a nostro avviso distorta e molto pericolosa del federalismo e della suddivisione del potere tra Stato e Regioni nel nostro Paese, una concezione proprietaria delle istituzioni che porta ad avere una totale mancanza di rispetto nei confronti di una delle istituzioni più alte del nostro ordinamento, che è la Corte Costituzionale. Credo questo sia il primo elemento che noi dobbiamo sottolineare. La Corte Costituzionale è intervenuta alla fine dell'anno 2024 con la sentenza 192 per pronunciarsi sulla legittimità di una legge che era stata approvata dal Parlamento nonostante la nostra durissima opposizione, con molte forzature nel corso dello stesso anno, che sostanzialmente affermava una concezione spacca Italia del federalismo e dell'autonomia differenziata. E intervenendo su quella legge, la Corte Costituzionale ha stabilito dei principi che nessun schieramento politico serio dovrebbe poter considerare aggirabili o ignorabili. Questi principi sono scritti in quella sentenza e sembra che tutta l'Italia li abbia letti, ma che nessuno della maggioranza del governo invece voglia considerarli come un dato con cui misurarsi e da ritenere vincolante. Il primo elemento molto negativo degli schemi di preintesa tra governo e quattro regioni del nostro paese è questo, quindi, che rappresentano una forzatura istituzionale molto grave e un tentativo di scavalcare una sentenza della Corte Costituzionale che invece andrebbe considerata imperativa e vincolante. Stamattina io, con una qualche forma di divertimento, ho ascoltato il senatore Romeo affermare in maniera apodittica, direi, e poi forse dopo di lui lo hanno fatto anche altri, cara opposizione, di che cosa ti lamenti? Questa cosa che noi oggi facciamo non è altro che l'attuazione della riforma del titolo quinto della Costituzione che il centrosinistra volle nel 2001 e che un referendum popolare ritenne di dover far passare. Senatore Romeo ha detto queste cose con grande passione, con molta energia, anche con un certo trasporto. Resta il fatto che ha detto delle cose completamente false, perché indipendentemente dal giudizio che si può avere sulla riforma del titolo quinto fatta nel 2001, nel titolo quinto della nostra Costituzione sono scritte delle cose precise, e due cose precise che sono scritte nel titolo quinto della nostra Costituzione sono le seguenti. Uno, per poter attuare l'autonomia come previsto dall'articolo 116, comma terzo, bisogna prima definire e finanziare i livelli essenziali delle prestazioni. Questo l'attuale maggioranza non lo ha fatto, non lo vuol fare, per ragioni che poi cercherò di spiegare in termini molto concreti e anche sinteticamente. Il secondo punto fondamentale del nostro titolo quinto della Costituzione è che all'articolo 119 si stabilisce che se si vuol procedere nella differenziazione delle competenze tra le regioni, affinché questo non produca delle disuguaglianze insopportabili tra regioni del nostro paese, bisogna prima portare tutti a un livello minimo accettabile di diritti sociali e civili, istituendo un fondo perequativo. Cioè, cosa dice? Ovviamente questa cosa l'attuale governo non la sta minimamente facendo. La nostra Costituzione afferma un principio che io credo difficilmente possa non essere condiviso, e cioè il principio che in un paese come il nostro, segnato da diversità territoriali e da disparità di reddito tra zone del nostro paese e disparità di servizio molto pesanti, non si possono diversificare le competenze se non si fa prima un grande investimento per portare tutti a un certo livello minimo di servizi e di diritti. Cioè, dice la nostra Costituzione, le nozze coi fichi secchi non si possono fare. Se si vuol fare un'autonomia differenziata compatibile con un federalismo cooperativo e solidale e non espressione di un federalismo conflittuale e spacca Italia, bisogna prima decidere di metterci tanti soldi. Invece, che cosa ci viene detto anche con questi schemi di preintesa, ma anche con altri provvedimenti? Che tutta questa grande manovra, che dovrebbe corrispondere ad una immensa rivoluzione istituzionale dello Stato, portando le decisioni più vicine ai cittadini, si può fare a saldi di bilancio invariati, cioè senza metterci un euro. Io capisco avere la passione dei bluff, delle prese in giro, dei giochi delle tre carte, dei trucchi, ma mi pare che in questo caso si sia superato di gran lunga il livello di falsificazione della realtà che si può accettare in sede politica e sociale. E vedete, e vado a concludere, queste preintese costituiscono una violazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza, la 192 del 2024, che prima ho richiamato, anche per il fatto che si dice in quella sentenza non si possono trasferire intere materie ma soltanto specifiche funzioni, e di questo non si tiene conto. Ma soprattutto, se un territorio ritiene di dover avere competenze in più rispetto a quelle che oggi dallo Stato per gestire una determinata funzione, bisogna che ci sia un'istruttoria rigorosa dal punto di vista finanziario e sociale ed economico che dimostri che quel territorio ha caratteristiche talmente specifiche da rendere questo trasferimento di competenza non soltanto sostenibile, ma produttivo di un maggior benessere per i cittadini di quella regione, senza creare un danno ai cittadini di altre regioni. Noi andiamo a leggere le preintese che il governo ha trasmesso al Parlamento e ci accorgiamo che sono quattro preintese fotocopia, tutte uguali una all'altra. Non c'è nemmeno voglia di far finta che si sia cercata una specificità che potesse distinguere una regione dall'altra, e quindi nemmeno la voglia di essere, come posso dire, abbastanza ipocriti da creare una foglia di fico attorno a queste richieste, poter dire: bene, noi abbiamo analizzato la situazione della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Liguria, ci sono in queste regioni queste particolarità e sulla base di queste particolarità chiediamo allo Stato il trasferimento di alcune competenze. Niente di tutto questo. Alla prepotenza si è sommata la sciatteria, la superficialità, la convinzione di poter far quel che si vuole in Parlamento a forza di atti di prepotenza e di tracotanza. Ma quel che si vuole in Parlamento a forza di atti di prepotenza e tracotanza non si può fare. Ne avete avuto un esempio anche ieri alla Camera, devo dire. Ora, non mi stupisce che una maggioranza all'interno della quale chi ricopre posizioni di grande vertice si sente autorizzato a sostenere con una leggerezza fantastica che un ramo del Parlamento può approvare tal quale un emendamento che nell'altro ramo del Parlamento è stato bocciato con un parere favorevole del Governo, si senta anche autorizzato a far carta straccia di una sentenza della Corte Costituzionale mandando avanti dei provvedimenti in evidente contrasto con questa sentenza. Ma insomma, anche alla prepotenza e all'arroganza istituzionale bisognerebbe che ci fosse un limite. Noi faremo tutto quanto potremo per ricordarvi che questo limite c'è, per segnalarlo al Paese. E attenzione, ancora non avete messo le mani su tutti gli organismi di garanzia dell'Italia. Questo è il tentativo che perseguite anche con la riforma elettorale, che avete tentato di perseguire fallendo con la riforma Nordio e che volevate perseguire col premierato che è accantonato e che non riavrà più vita. Ma per ora questo tentativo non è andato in porto. Gli organismi di garanzia in questo Paese ci sono ancora. Questi schemi di preintesa dovranno diventare delle proposte di legge d'intesa sottoposte allo scrutinio parlamentare, e che se queste proposte andranno contro le sentenze della Corte Costituzionale potranno essere oggetto di nuovi ricorsi in via diretta delle regioni lese da questo modo di fare legislazione e quindi sottoposte nuovamente a un giudizio della Corte Costituzionale. Come andrà a finire un giudizio del genere, se ci sarà, nel foro della vostra coscienza lo sapete bene, andrà a finire male. Però quel che vi serve adesso è una bandierina da sventolare davanti agli occhi dei cittadini di quattro regioni del nord per prenderli in giro, anzi potrei dire per prenderli per i fondelli, per ingannarli, per far loro credere che siete sempre quelli di un tempo e che gli state regalando il federalismo. Gli state regalando soltanto una patacca, anzi per dirlo con un termine più moderno che va affermandosi, gli state regalando un pezzotto.
5: Grazie, senatore Parrini. Senatore Ancorotti.
10: Grazie Presidente.
4: Renato Ancorotti, Fratelli d'Italia.
10: Prima di cominciare una considerazione, Presidente, attraverso di lei. Prima abbiamo visto i cartelli che il Movimento 5 Stelle ha messo chiamandoci imbullonati. Io non mi sento tale e se dovessi non fare più il senatore so anche dove andare col mio lavoro. Spero che questo valga anche per il Movimento 5 Stelle. Questi schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica e la Regione Lombardia danno formale attuazione al dettato dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. È fondamentale fare una premessa di metodo, ma soprattutto di sostanza. Il primo schema interviene specificatamente sulle cosiddette materie non LEP, ovvero quegli ambiti che non sono subordinati alla preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo consente un iter più snello, ma ci impone al contempo una responsabilità straordinaria, dimostrare che il trasferimento di funzioni legislative e amministrative risponda rigidamente ai principi di sussidiarietà, efficienza e responsabilità politica, senza frammentare l'unità giuridica ed economica della nostra nazione. Il documento si focalizza su tre macro aree strategiche: la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare e integrativa. Il primo pilastro riguarda la protezione civile, un settore in cui la tempestività e la conoscenza capillare del territorio fanno la differenza tra la sicurezza e il disastro. L'intesa punta a sviluppare e a velocizzare la capacità di risposte locali attraverso tre leve principali: potere d'urgenza attribuite al Presidente della Regione che accelerano le catene di comando, capacità operativa, viene prevista la facoltà di reclutare anche d'urgenza personale specificatamente dedicato alla protezione civile regionale, logistica e coordinamento. L'obiettivo è di efficientare i tempi di reazione. Il secondo ambito tocca da vicino il tessuto economico e formativo lombardo in materia di professioni, e le novità riguardano le professioni non ordinaristiche, il riconoscimento dei titoli UE. La terza materia, invece, la previdenza complementare integrativa, rappresenta forse la sfida più innovativa sul piano del welfare territoriale, di fronte al progressivo invecchiamento della popolazione. L'intesa abilita la Lombardia a promozione e governance, promuovere, disciplinare e finanziare forme di previdenza complementare su base regionale, anche attraverso la stipula di convenzioni con fondi di pensione preesistenti. rappresentanza negoziale, attribuire alla Regione una propria rappresentanza negoziale per la stipula di contratti e accordi collettivi legati a fondi pensione territoriali. Questa competenza permetterà di agganciare il risparmio previdenziale dei cittadini lombardi alla specificità del sistema produttivo locale. Lo schema di intesa preliminare che stiamo esaminando deve essere valutato per ciò che è uno strumento amministrativo e di governo. Il Parlamento ha il dovere di esaminare queste intese con rigore analitico. Il trasferimento di queste funzioni non le comporterà un banco di prova immediato sulla capacità della Regione di gestire risorse e poteri in modo più efficiente rispetto allo Stato, senza generare aggravi di spesa pubblica o duplicazioni burocratiche. La Lombardia si candida a fare da laboratorio per un nuovo modello di governance, più vicina ai cittadini, più flessibile nelle emergenze, più integrate nel suo tessuto professionale ed economico. Il secondo documento traccia la strada per l'attribuzione alla Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in due ambiti strategici e indissolubili, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. È la piena realizzazione del principio di sussidiarietà, fare in modo che le decisioni vengano prese il più vicino possibile al bisogno dei cittadini, laddove esistono le competenze e le capacità per fare meglio. Oggi il sistema sanitario, pur essendo a gestione regionale, è vincolato da una fitta rete di decreti, tetti di spese ministeriali e standard rigidi, decisi a livello centrale. Questi vincoli spesso rallentano le assunzioni, bloccano gli investimenti nelle tecnologie mediche e irrigidiscono l'organizzazione territoriale. Con l'autonomia differenziata in questa materia, la Lombardia mira a ottenere competenze su aspetti fondamentali, quali la gestione del personale sanitario, la programmazione dell'offerta formativa, l'integrazione socio-sanitaria e governance. Questo non significa smantellare il Servizio Sanitario Nazionale, significa renderlo più flessibile e pronto a rispondere alle sfide del futuro. Il secondo pilastro dell'intesa, il coordinamento della finanza pubblica, il residuo fiscale, cioè la differenza tra le tasse versate e i soldi che lo Stato restituisce in servizi. In Lombardia vale circa 54 miliardi ed è il più alto di tutta Italia. La Lombardia non chiede più soldi allo Stato, chiede di poter trattenere e gestire in modo più efficiente le risorse generate sul proprio territorio, superando la logica della spesa storica a favore dei costi e dei fabbisogni standard. I risparmi ottenuti attraverso una gestione virtuosa della spesa sanitaria non torneranno indistintamente nei capitoli del bilancio centrale, ma resteranno in Lombardia. Verranno reinvestiti per abbattere le liste di attesa e per modernizzare le infrastrutture. L'intesa si muove nel rispetto rigoroso dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, che restano definiti dallo Stato per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini italiani. La Lombardia non vuole abbassare l'asticella per nessuno. Vuole alzare la propria per dimostrare che un modello efficiente è possibile e può fare da traino e da esempio per l'intero sistema paese. Lo schema di intesa preliminare che sosteniamo è un patto di fiducia tra lo Stato e la Lombardia. È un atto di coraggio politico e amministrativo. Rappresenta la transizione da un centralismo burocratico e spesso paralizzante a un federalismo maturo, moderno, sostenibile. Per dare una dimensione reale a questo dibattito dobbiamo guardare i numeri. La Lombardia vanta un residuo fiscale monumentale, produce da sola il 22% del PIL nazionale. Parliamo di decine di miliardi di euro che ogni anno i cittadini e le imprese lombarde versano allo Stato centrale e che non tornano sul territorio. Siamo la locomotiva economica del Paese. Il bilancio del nostro sistema sociosanitario è gigantesco, ma è uno dei pochissimi in Italia a essere costantemente in equilibrio finanziario, senza i deficit cronici che caratterizzano altre aree del Paese e che lo Stato è poi costretto a ripianare a spese di tutti. I dati ufficiali della Fondazione Gimbe confermano che la Lombardia è la prima regione d'Italia per mobilità attiva. Significa che intercettiamo la quota più alta del saldo positivo nazionale per attrazione sanitaria. Cittadini da ogni parte d'Italia scelgono liberamente di venire a curarsi nella nostra regione e nei nostri ospedali. Oggi non possiamo assumere tutto il personale medico e infermieristico di cui avremo bisogno per abbattere ulteriormente le liste d'attesa. Lo Stato fissa tetti di spesa uniformi per il personale, ignorando che il costo della vita a Milano o a Brescia è diverso rispetto ad altre parti d'Italia. Con l'autonomia potremo decidere le politiche del personale offrendo condizioni economiche contrattuali competitive e incentivi per trattenere i nostri medici in Lombardia, bloccando la fuga verso l'estero o il privato puro. Questo è il passaggio chiave. Introduciamo finalmente la cultura della responsabilità finanziaria. È la fine della logica assistenzialistica, della spesa storica che ha premiato per decenni chi spendeva male e sprecava risorse punendo le regioni virtuose. Noi rivendichiamo il passaggio a fabbisogni e costi standard. Chi è efficiente deve poter correre, chi non lo è deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte davanti ai propri elettori. L'intesa rispetta pienamente la Costituzione e la legge nazionale, i livelli essenziali di prestazione, i LEP, e di assistenza, LEA. Rimangono rigorosamente garantiti e definiti dallo Stato per tutti i cittadini italiani. L'uguaglianza non è il livellamento nella mediocrità. La vera solidarietà nazionale si fa mostrando che un modello pubblico-privato efficiente, meritocratico e sussidiario è possibile ed è l'unico sostenibile nel lungo periodo. Questo schema di intesa è un atto di libertà, di buonsenso e di orgoglio. È la firma su una nuova stagione politica in cui il merito torna al centro dell'agenda pubblica. Portare avanti l'autonomia significa modernizzare la Lombardia, liberarla dei freni burocratici e dare ai nostri cittadini la certezza che le tasse che pagano si trasformano in servizi di eccellenza sul proprio territorio. Grazie Presidente.
5: Grazie. Senatore Borghi e poi Senatrice Cucchi.
11: Grazie Signor Presidente. Spero non appaia dissacrante, ma verrebbe da parafrasare per questa discussione l'inizio del Vangelo di Giovanni per descrivere come ebbe inizio il sentiero che ci porta qui. Quindi potremmo dire in principio
4: Enrico Borghi, Italia Viva, Casa Riformista.
11: Come era presso la divinità, il federalismo era la divinità. In 40 anni abbiamo attraversato diverse stagioni, figlie di un intreccio generatosi fra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, ce lo ricordiamo? La convinzione che il nord produttivo venisse penalizzato dallo Stato centrale, che aveva alti costi di una macchina pubblica e contemporaneamente inefficienze nello sviluppo del meridione. Una insofferenza verso i partiti tradizionali che aveva dato vita al primo forte sentimento anticasta. So se la cosa ricorda qualcosa. Una difesa dell'identità territoriale come risposta alla paura di perdere tradizione e autonomia a causa della centralizzazione e della globalizzazione. Tutto questo si distillò nella parola magica federalismo, che si perse dentro la stagione che al primo colpo, la prima esperienza di governo della Lega, sfiorì come una falena notturna in una sera d'estate. L'effimera vita del governo Berlusconi archiviò il sogno del federalismo che sembrava a portata di mano. E dopo un'altrettanta effimera stagione, quella del cosiddetto federalismo democratico e della costola della sinistra, la questione settentrionale approdò sui lidi della secessione. Dentro quella stagione e dietro quell'armamentario fatto di ampolle, di riti celtici, di sole delle Alpi, non si consumò solo una irrealizzabile indipendenza di una inesistente Padania. Bravo. Ma si compì, cari colleghi, un errore politico che oggi dovrebbe servire da monito a tutti. Cioè si modificò la Costituzione a colpi di maggioranza, creando un precedente che da allora è stato il gancio al quale si sono appese tutte le stagioni successive, fino ad arrivare al pomeriggio di ieri. La modifica del titolo quinto, senza un accordo tra le forze politiche, ha dato la stura ad un confronto a colpi di clava per 20 anni su temi come questo, che richiederebbero invece l'antica arte del compromesso e della capacità della sintesi, cosa che oggi viene presentata quasi come se fosse una bestemmia. E così come non servì al centro-sinistra dell'epoca per cauterizzare la ferita che era stata aperta dalla Lega, beh, oggi non serve a voi cambiare le regole in corso d'opera, come quelle elettorali, per fermare l'onda vannacciana. Forse occorrerebbe riflettere anche sulla storia di questo paese. Ma torniamo alla ricostruzione del perché siamo qui. Signor Presidente, lei ricorderà certamente la terza stagione, quella della devoluzione e dei saggi di Lorenzago, infrantasi anch'essa contro gli scogli di un referendum, quello del 2006, che diede vita poi alla stagione salviniana del Partito Nazionale, che doveva far convivere l'antica anima autonomista con il nuovo partito nazionalista della destra, che anch'esso ebbe breve ed effimera vita. E quindi si è arrivati alla stagione dell'autonomia differenziata, prima celebrata da un plebiscito in Lombardia e in Veneto al grido di le 23 materie le vogliamo tutte per noi, e poi affidata a un patto leonino, il patto leonino che sta alla base di questa esperienza di governo, sulla base del quale alla destra di Fratelli d'Italia doveva aspettare il premierato, poi suggellatosi nella legge elettorale. A Fratelli d'Italia quindi spettava questo compito, mentre a Forza Italia era stata appaltata la riforma della giustizia e naturalmente alla Lega aspettava il tema dell'autonomia differenziata. Un patto leonino sfarinato nel fallimento più totale. La giustizia è stata bocciata dal popolo. L'autonomia è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Il premierato light l'avete bocciato voi in Parlamento. Non so, Presidente, se ci ha fatto caso, ma ogni volta che si toccano le riforme fatte da questa destra, scattano gli anticorpi previsti dalla democrazia, che siano la Corte Costituzionale, che siano il voto degli elettori o che sia il residuo spazio di libertà dei parlamentari che, conculcati nella loro dimensione di schiacciabottoni, quando si trovano nello spazio di libertà restituiscono immediatamente la pariglia a chi ha preteso di trasformarli in silenti e passivi portatori d'ordine. E quindi, di fronte a tutto questo fallimento, qual è l'ultima invenzione dell'alchimista? Eccola qua, le pre-intese. L'ultima invenzione dell'apprendista stregone. Insomma, un gioco di prestigio per tentare di far dimenticare tutti i fallimenti di questi 40 anni quando si è preso in mano questo dossier. Il fallimento sul federalismo, il fallimento sulla secessione, il fallimento sulla devoluzione, il fallimento sull'autonomia differenziata. Dopo 40 anni, cari colleghi, siamo ancora qui. La questione settentrionale dentro la questione territoriale italiana è ancora un tema vivo e reale. La crisi dei partiti e della politica è più vivo che mai. E il disagio diffuso nell'opinione pubblica di regredire in senso economico ed identitario gonfia le vele dei demagoghi di turni. Questi 40 anni che ho provato a descrivere, signor Presidente, ci dicono che l'ultima magia dell'apprendista stregone non riuscirà. Non riuscirà e non basterà a rievocare Goethe per tentare di far correre le scope. Non succederà. E anche al collega piemontese, che con grande enfasi ricordava prima la stagione che sta per arrivare, consiglierei per esempio di attendere l'udienza della Corte dei Conti sulla parificazione del rendiconto 2025 della Regione Piemonte per capire se questa norma sarà applicabile in quella regione. Però dentro tutto questo c'è un tema, che è un tema che interpella anche noi del centrosinistra, cari colleghi, perché su questo, di fronte al fallimento di 40 anni di destra, noi non possiamo limitarci al gioco a specchio. Noi non possiamo limitarci solamente a dire la destra ha fallito. Se vogliamo essere all'altezza di un'alternativa di governo, noi dobbiamo rapidamente su questo tema

0: la mia storia, la ringrazio tanto. Senatrice Cucchi.
1: Grazie.
2: Ilaria Cucchi, gruppo misto AVS.
1: Dunque, oggi siamo chiamati a discutere schemi di intese che il governo presenta come un passo avanti verso una maggiore autonomia delle regioni. Ma io credo che questa discussione ponga una domanda molto più profonda. Che cosa tiene davvero unito il Paese? Sono i confini amministrativi? Oppure la certezza che ovunque una persona viva, lo Stato garantirà gli stessi diritti fondamentali? Per noi la risposta è ovviamente semplice. È questa seconda idea, che è quella scritta nella nostra Costituzione, in fondo. Una Costituzione che non considera i diritti un privilegio legato al territorio, ma un patrimonio comune della Repubblica. Ed è proprio per questo che guardiamo con enorme preoccupazione a queste intese, Presidente, perché vediamo un governo che continua ad andare avanti come se nulla fosse accaduto. Eppure qualcosa è accaduto. È intervenuta la Corte Costituzionale. E la Corte non ha pronunciato una sentenza qualsiasi. Con la sentenza 192 del 2024 ha detto parole molto chiare. Ha ricordato che l'autonomia differenziata non è un diritto assoluto delle regioni. Ha ricordato che non possono essere trasferite intere materie senza distinguere le singole funzioni. Ha ricordato che servono motivazioni puntuali, che serve un'istruttoria seria, garanzie. Ha ricordato che il Parlamento non può essere marginalizzato e che l'uguaglianza sostanziale, la solidarietà e l'unità della Repubblica non sono principi accessori, ma il fondamento stesso dell'articolo 116 della nostra Costituzione. Quella sentenza avrebbe dovuto indurre il governo a fermarsi, riaprire il confronto e correggere profondamente il percorso intrapreso. E invece no, avete scelto un'altra strada, avete deciso di andare avanti. Come se quelle osservazioni fossero un fastidio burocratico. Ma il problema non è formale, vedete, è sostanziale. Le criticità evidenziate durante le audizioni parlamentari sono rimaste sostanzialmente irrisolte. In audizione lo hanno detto costituzionalisti, economisti, rappresentanti del mondo del lavoro, esperti della sanità, studiosi della finanza pubblica. Gli auditi hanno espresso sensibilità diverse, ovviamente. Ma su un punto sono stati sorprendentemente concordi. Queste intese non dimostrano che il trasferimento delle funzioni renderà più efficace l'azione pubblica, non dimostrano che miglioreranno la qualità dei servizi e non dimostrano che ridurranno le diseguaglianze. E allora dobbiamo chiederci perché tanta fretta? Perché questa ostinazione? Perché questa volontà di procedere comunque? Noi una risposta ce la saremmo data, perché avete trasformato una bandiera identitaria in un obiettivo politico da raggiungere ad ogni costo, anche a costo di ignorare i richiami della Corte Costituzionale, tanto poi ci costituiamo pagando fior di avvocati che pagano i cittadini, anche a costo di dividere il Paese, anche a costo di aumentare le disuguaglianze. E noi ovviamente non condividiamo questa idea, non possiamo condividerla. Non la condividiamo perché ogni volta che i diritti dipendono dal luogo in cui si vive, chi paga il prezzo più alto sono sempre le persone più fragili. Le famiglie che hanno meno risorse, per esempio, gli anziani, le persone con disabilità, chi vive nelle aree interne, chi è costretto a spostarsi per curarsi, chi lascia la propria terra per trovare un lavoro o un'università. Sono loro, vedete, che rischiano di pagare il prezzo di una Repubblica sempre meno uguale. Ed è per questo che tante associazioni, tanti amministratori locali, tanti cittadini hanno dato vita al movimento contro l'autonomia differenziata. Vi fa riflettere questa cosa? Non perché siano contrari all'autonomia, ma perché sono semplicemente e logicamente favorevoli all'uguaglianza. Perché credono che la Costituzione chieda allo Stato di ridurre le differenze, non di organizzarle. Questa non è una battaglia, vedete, tra Nord e Sud. È una battaglia tra due idee diverse di paese. Da una parte c'è chi pensa che i diritti possano essere differenziati e dall'altra ci siamo noi. E noi continuiamo a credere che una bambina che nasce a Palermo

0: Fermo, un ragazzo che cresce a Torino, una famiglia che vive in Sardegna o un anziano che abita in un piccolo comune dell'Appennino debbano poter contare sugli stessi identici diritti fondamentali. Perché, vedete, è questo il significato della parola Repubblica ed è questo che la Costituzione ci chiede di difendere. E per queste ragioni noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro queste intese. Grazie Presidente.
1: Senatrice Valente.
2: Sì, grazie Presidente. Ma intanto alcune considerazioni rispetto anche al dibattito di stamattina, le parole a
3: Valeria Valente del Partito Democratico.
2: I nostri colleghi. Parto dalle considerazioni del collega Romeo, mi dispiace adesso non essere che non è in aula, ma mi ha ispirato una riflessione. Lui stamattina ha detto: ma come? Voi che avete rivendicato il ruolo del Parlamento e adesso ci chiedete il rinvio per l'allineamento con l'altra Camera. Vorrei dire al senatore Romeo che noi rivendichiamo un ruolo vero del Parlamento, un Parlamento in grado di incidere nei processi, un Parlamento in grado di avere dal confronto una ricchezza e di vedere quel confronto come sale della democrazia e un confronto che aiuta a compiere a questo Parlamento le scelte migliori nell'interesse del Paese, cosa che evidentemente ancora una volta, anche su un tema così delicato, così importante, così impattante sulla qualità della vita dei cittadini, è ancora una volta venuto a mancare. Così come invece al senatore, al collega Malan, vorrei dire che forse avrebbe potuto trovare argomenti un poco, come dire, almeno più attuali, mi verrebbe da dire, che addirittura risalire alla riforma del 2001. Lo vorrei dire, la riforma del 2001, il titolo quinto, stiamo parlando di 25 anni fa. Su quella riforma noi stessi, senza grandi proclami, lo diciamo adesso a un'aula semivuota, noi abbiamo riconosciuto che ci sono parti di quella riforma che andava, sulle quali saremmo dovuti intervenire, che ci sono state parti sulle quali forse evidentemente registravamo alcune criticità, ma dico viva Dio, dopo 25 anni forse riconoscere che parti di quelle riforme necessitavano di interventi, abbiamo presentato in questo senso disegni di legge. Quindi anche al collega Malan direi che le argomentazioni che i colleghi della maggioranza hanno provato a sostenere veramente argomentazioni molto molto fragili, e del resto sarebbe stato difficile fare qualcosa di diverso stamattina, perché è evidente che è una giornata difficile, questo bisogna dirlo, per la maggioranza, una maggioranza che esce in queste ore, una maggioranza indebolita, fiaccata, direi intimidita da se stessa. Ieri la nostra segretaria Elly Schlein, intervenendo alla Camera, ha parlato di arroganza. Consentitemi di condividere questo aggettivo oggi anche rispetto alla forzatura che continua a essere fatta su questo provvedimento. E qui vengo invece un po' più al merito di questo specifico provvedimento. Questo provvedimento, cioè questo parere richiesto al Parlamento, importante in un processo, in un procedimento molto complesso e delicato, difficile, lungo, farraginoso, costruito dalla legge sull'autonomia differenziata che ha visto questo Parlamento e la nostra Commissione in modo particolare impegnata per tanto tempo, è sicuramente uno dei tanti passaggi, ma è un passaggio che però denota ancora una volta arroganza, supponenza, autoreferenzialità, fastidio ai controlli e ai famosi pesi e contrappesi, direi incoerenza con le altre riforme che avete provato a fare e che non siete riusciti a fare. Ieri sempre la nostra segretaria diceva patto di potere, un patto di potere, adesso vedremo come andrà a finire tra le forze di maggioranza, ma è evidente che questo era un tratto identitario per una delle forze di maggioranza, in modo particolare della Lega di Matteo Salvini, che aveva messo l'autonomia differenziata e questo come veramente uno dei suoi principali cavalli di battaglia, tratto identitario per questa legislatura. Bene, difficile non inserire questo nel contesto dei fallimenti di tutte le riforme costituzionali e istituzionali che avete promosso, le hanno già richiamate gli altri, io non mi dilungo per entrare nel merito, ma vorrei invece sottolineare come ancora una volta l'arroganza, io direi le lezioni che avete registrato sino ad oggi vi avrebbe dovuto insegnare che l'arroganza non paga, che l'arroganza vi stringe, vi mette poi con le spalle al muro. Adesso in questo caso l'arroganza voi l'avete nei confronti innanzitutto di una mobilitazione vera che si è creata nel Paese, Io ricorderei che quella legge è stata non solo, sono state raccolte le firme, sono stati fatti ricorsi che peraltro poi hanno visto la pronuncia della Corte, ma ci verrò dopo, ma regioni che si sono mobilitate, sindacati, forze sociali che vi hanno detto fermatevi. Vi hanno detto fermatevi, ve li avete tranquillamente ignorati. E quel paese vi diceva che questa riforma non andava nella direzione giusta, negli interessi generali, non solo dell'unità e della coesione, qua mi preme diciamo, veramente fare una sottolineatura, ma della competitività e della crescita del sistema paese. Questo è un processo, quello dell'autonomia differenziata, che fiacca le potenzialità del paese, che contribuendo a costruire come dire, velocità differenziate ecco, del sistema competitività del paese, rischia di minare le possibilità di crescita dell'Italia in un momento ovviamente difficile per l'economia dell'Italia e quindi è una scelta per questo che va nella direzione sbagliata. Dicevo arroganti verso gli italiani e verso le mobilitazioni, direi arroganti anche verso i livelli istituzionali. Guardate, non siamo, diciamo, io sono sicuramente una donna di parte e amo le persone che si schierano e va bene, ma ci sono state pronunce in questo caso di associazioni e di organismi istituzionali ai quali voi dovreste rifarvi proprio nella logica della valorizzazione delle autonomie territoriali. Lupi, Lanci, vi hanno detto guardate su questo terreno avete esagerato, nel confronto vi hanno espresso perplessità sul metodo e sul merito, eppure li avete tranquillamente ignorati, siete voluti andare avanti per la vostra strada. E infine l'arroganza verso gli equilibri e i poteri dello Stato. Avete avuto una pronuncia su richiesta delle regioni, della Corte Costituzionale, che vi ha prescritto, sostanzialmente vi ha demolito l'impianto della legge che avete varato, nella legge sull'autonomia differenziata, ve lo ha sostanzialmente demolito e vi ha posto delle condizioni che non sono orpelli o comunque affermazioni, come dire, così, per arricchire il dibattito politico. No, la Corte Costituzionale vi ha detto potete procedere a queste condizioni, perché i principi costituzionali e la Costituzione sulla quale avete giurato vi impone questi limiti e ve li ha ricordati uno ad uno, vi ha detto innanzitutto i regimi di autonomia delle singole regioni possono essere chiesti per funzioni e non per materie, quindi dovete motivare e chiedere, le regioni possono farlo ma possono farlo rispetto a specifiche funzioni e rispetto a una specificità di un territorio che deve motivare quella richiesta. Questo territorio, questa regione ha un'esigenza particolare in virtù della quale io chiedo maggiore autonomia, molto spesso come nel caso di specie delle materie oggetto di queste preintese, si tratta di materie sulle quali già le regioni possono in gran parte intervenire, ma si chiede maggiore autonomia, no? Maggiori spazi di intervento, maggiori spazi di autonomia. La Corte Costituzionale vi ha detto bene, motivate la specificità, ma non motivate in maniera apodittica, affermativa, generica, motivate con argomentazioni puntuali, scientifiche, così come nella stessa maniera, quindi con argomentazioni provate e comprovate, ci dovete dire quali sono i maggior efficacia degli interventi, cioè come pensate che se in qualche modo riuscite ad ottenere un regime di maggiore autonomia rispetto a quelle funzioni, la qualità dei servizi che in quelle singole funzioni offrite ai cittadini migliorerà rispetto alla condizione attuale. Ci dovete dimostrare, dati, numeri alla mano, come queste potenzialità potrebbero essere raggiunte. E vi ha detto, quindi lo dovete fare, non è una cosa, non è una condizione che poi nel corso del tempo potrete dimostrare, ma è una precondizione per ottenere maggiore autonomia. Noi tutto questo non lo abbiamo visto, così come la Corte Costituzionale, infine, come ultimo presupposto, vi ha detto attenzione però, ricordate che nella nostra Costituzione vale il principio solidaristico di cooperazione, ma soprattutto solidaristico e perequativo, quindi anche qualora dovessi avere maggiore autonomia non possono essere questi maggiori spazi di maggiore autonomia giocati ecco, sulla pelle di un terreno di coesione e di solidarietà nazionale, ragion per cui non sicuramente a discapito di altri sistemi regionali e quindi della qualità dei servizi che altri sistemi regionali dovranno poi offrire. Tutto questo, vi ha detto la Corte Costituzionale, tutto questo voi avete tranquillamente ignorato. Con queste preintese voi avete semplicemente aggirato, tentato almeno di aggirare, tutto quello che la Corte Costituzionale ha detto, mostrandovi ancora una volta arroganti e prepotenti, ancora una volta, non distinguendo che cos'è il comando dal governo, pensando che adesso è il vostro turno, guardate avanti soltanto ai vostri interessi, guardando a quello che probabilmente dovrete provare poi a raccontare in una prossima immediata campagna elettorale, vicina campagna elettorale, e lo fate sulla pelle degli italiani, in questo caso sulla pelle, ripeto, del paese, del sistema paese, di un terreno che vi abbiamo provato ad argomentare in questo tempo, è giocato su disuguaglianze, ingiustizie, ritardi, per parlare di una sanità pubblica differenziata e pensare di rafforzare sistemi a scapito di altri, che significa sostanzialmente offrire diritti inderogabili ai cittadini in maniera differenziata nel territorio nazionale, quindi in regioni dove già oggi forse si vive maggiore in maniera, diciamo, si offrono questi servizi sicuramente in maniera più adeguata rispetto a territori che invece già soffrono. Giocare una competizione che lederebbe, sì, la capacità di offrire in maniera uniforme, omogenea, questi diritti sul territorio nazionale è una scelta non solo ingiusta, ma giocata a scapito dell'interesse generale e a scapito soprattutto di quei territori che oggi sono ancora di più in difficoltà. Noi, anche per queste ragioni, come Partito Democratico ovviamente non possiamo che dichiararci contrari al metodo e al merito che avete ancora una volta scelto di perseguire, e vi diciamo ancora una volta, siete in tempo, fermatevi nell'interesse generale, provate per una volta tanto a imparare dalle lezioni che gli italiani e ieri la vostra stessa maggioranza vi ha consegnato.
1: Grazie senatrice Valente, lascio parola alla senatrice Pirro.
4: Grazie Presidente. Ma prima di iniziare nel merito dell'argomento del giorno, per suo tramite Presidente, risponderei al senatore Ancorotti che si preoccupava di cosa andremo a fare noi poveri scappati di casa se dovesse finire anzitempo, e ce lo auguriamo tutti.
3: Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle.
4: Gli dico di stare sereno al senatore Ancorotti, perché noi non abbiamo nessun problema, abbiamo ricercatori universitari, medici, avvocati, un maestro d'orchestra, ingegneri. Io sono modestamente dipendente, orgogliosamente, dell'Università di Torino dal 2001, quindi sia tranquillo che se finalmente ci liberate dalla iattura di questo governo, abbiamo tutti delle ridenti attività lavorative a cui tornare. Detto ciò, di cosa parliamo oggi? Di questa fantasmagorica autonomia differenziata, le intese di alcune regioni, stranamente del nord. Mi domando come mai la Sicilia non vi abbia fatto la stessa proposta, seppure già dotata dell'autonomia di una regione a statuto speciale, o la vostra Calabria non l'amministra questa stessa maggioranza da un bel po' di tempo ai noi? Come mai non vi chiede di poter agire a autonomia differenziata anche la Calabria? Qualche domanda me la farei su questo. Una delle cose che mi sono saltate all'occhio, guardando alla parte che riguarda la sanità, perché lo sapete che è quella di cui mi occupo maggiormente, è per esempio che con queste intese ogni regione che le ha chieste può offrire tariffe di rimborso e remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali. Io mi domando se prima di votarle queste cose le capite, se vi rendete conto di quello che c'è dietro, perché se una regione offre delle tariffe di rimborso più alte rispetto ad altre, secondo voi le strutture private che siano accreditate col sistema sanitario nazionale, che fanno? Si spostano a offrire le prestazioni in quelle regioni, depauperando ulteriormente quelle più povere, favorendo il cosiddetto turismo sanitario, mettendo a rischio in ogni caso anche le regioni dove questo avvenga, perché si allungano le liste d'attesa per il turismo sanitario di cui sopra, magari le prestazioni più succulente vengono offerte in maggior numero e quelle meno remunerative, che però magari dai dati possono essere quelle più necessarie per i bisogni di salute della popolazione, vengono offerte di meno. Questo configura un preannunciato disastro in termini di esiti di salute. Se questo non bastasse, allo stesso tempo, sempre con queste intese, si chiede di poter remunerare i professionisti sanitari in maniera diversa, e di nuovo le regioni che hanno più soldi pagano di più il personale e lo rubano letteralmente alle regioni che questa cosa non la possono fare. E questo amplia ulteriormente le disuguaglianze territoriali, che capisco non sia un cruccio per il ministro dell'autonomia regionale, ovviamente, perché non è certo nei suoi obiettivi garantire l'uniformità che sancisce la nostra Costituzione di diritti su tutto il territorio nazionale, ma ai noi che siamo parlamentari di tutto lo Stato, qualche preoccupazione su questo ce la dovremmo fare. Oltretutto, ci sono anche delle osservazioni all'interno della risoluzione che ci accingiamo a votare, che qualche campanello d'allarme in più dovrebbero suonarlo. Per esempio, ogni intesa dice chiaramente che questo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Beh, poi vediamo se e come si possono fare le nozze coi fichi secchi, come si dice in alcune regioni d'Italia, e quindi attuare determinate cose senza risorse. Ma allo stesso tempo, nella risoluzione al punto G scrivete: a proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale, l'istituzione di un fondo perequativo previsto, eccetera, eccetera. Quindi qualche accento sulle risorse finanziarie comunque lo mettete anche voi, per chiarire che a invarianza finanziaria le riforme comunque non si fanno e non si cambia un bel niente. Ma un'altra cosa che mi ha colpito all'interno di questi documenti è che è previsto che ci fosse un allegato a queste intese con l'elenco delle disposizioni nazionali che cessano di avere effetto sui territori regionali e che vengono sostituite da norme attuative regionali. Spieghiamolo un po' meglio ai cittadini italiani. La legge è uguale per tutti, ma fino a un certo punto. Perché ci saranno alcune leggi che non saranno più uguali per tutti, ma che saranno sostituite da norme regionali valide solo in alcune regioni. Questa cosa dovrebbe preoccuparci tutti, ma dovrebbe preoccuparci ancora di più il fatto che l'allegato previsto non esiste, non c'è. Noi stiamo votando oggi per portare avanti dei procedimenti di cui non conosciamo tutti gli effetti reali, perché quell'elenco che tutti avremmo voluto leggere e che a tutti noi avrebbe dovuto aprire gli occhi non c'è. Come si può andare avanti senza un pezzo previsto da una norma. E non sono io che lo dico, ma lo dite voi che avete preparato questa risoluzione che volete farci votare al punto E, dove dite che bisogna procedere all'individuazione delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia. E quindi dov'è l'elenco? Non è dato saperlo. È rimasto in qualche oscuro cassetto di qualche oscuro ministero? Ci farebbe molto, molto piacere averlo prima della fine di questa discussione, soprattutto prima del voto di quest'Aula, ma mi rendo conto che i libri dei sogni a volte rimangono tali. Presidente, siamo stati contrari all'autonomia differenziata, abbiamo esultato, se così si può dire, o constatato di essere perfettamente dalla parte della ragione, come spesso capita, al Movimento 5 Stelle nella difesa della Costituzione, dei diritti di tutti i cittadini italiani, quando la Corte Costituzionale ha sancito che buona parte della norma sull'autonomia differenziata andava giustamente cestinata, perché quello è il posto dove dovrebbe stare, insieme alle quattro righe che sono rimaste ai noi in vigore. Ma non basta questo, perché voi cercate di andare avanti, di spaccare il paese, di distruggerlo, di portare avanti una delle poche cose che vi sono rimaste. Ecco, Presidente, concludo citando una ricerca della Banca d'Italia, che ha fatto una ricerca che apparentemente non c'entra niente con quello di cui stiamo discutendo, ma che dimostra che a Firenze l'ascensore sociale è praticamente immobile da 6 secoli. Le famiglie più ricche e influenti del 1427 sono le stesse che detengono i maggiori patrimoni oggi, a distanza di oltre 600 anni. Che significa questo? Che chi è ricco resta ricco e chi è povero resta povero. Abbiamo citato tante volte in quest'Aula diverse ricerche che parlano anche della povertà educativa, del fatto che chi ha un livello di istruzione più basso ci mette 5 generazioni per poter arrivare al livello medio di retribuzione del nostro paese. La stessa cosa vale per le regioni. Quelle più ricche continuano ad essere le più ricche e quelle più povere continuano ad essere le più povere, nonostante 160 anni di unità nazionale, nonostante tutti i tentativi e tutti gli sforzi a volte un po' fasulli. E allora, Presidente, queste intese non faranno altro che aumentare i divari e la povertà delle regioni del sud. Queste intese non faranno altro che allargare, soprattutto a livello di tutela della salute, quei divari che, ahi noi, dal 2001, quando è stato modificato l'articolo 117 della Costituzione.
1: Prego concludere, senatrice.
4: Quei divari che invece che ridursi si sono allargati. Dobbiamo cancellare l'autonomia regionale sulla sanità, non peggiorarla.
1: Grazie. Senatrice Fregoli.
5: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la gentilezza della collega della Lega Pucciarelli, perché è stata confermata la commissione nona, perché in discussione generale non si sospendono attività delle commissioni.
3: Silvia Fregolenti, Italia Viva, Casa Riformista.
5: C'è soltanto una persona da una parte e dall'altra, questo crea difficoltà, quindi la ringrazio, e non è un ringraziamento formale così dovuto, ma è veramente un ringraziamento sentito, perché può immaginare la collega che io non voterò a favore di questa risoluzione, nonostante questo mi ha lasciato giustamente la possibilità di esprimere le mie idee. Il titolo quinto, lo diciamo senza infingimenti, è stato un errore che la sinistra ha compiuto in questo paese per cercare di rincorrere, come spesso accade, le istanze che venivano da un mondo regionale, da delle regioni che erano la che sono la locomotiva del nostro paese, le regioni del nord. Il tentativo di bloccare quella parola evocata da Umberto Bossi nelle piazze, secessione, e il pasticcio che si è compiuto è aver modificato la natura delle regioni, perché prima le regioni, quando furono create, e furono sempre create su input nella prima Repubblica dei partiti di sinistra, in particolare dal Partito Comunista, che in quel modo riusciva a vedere la possibilità di avere dei rappresentanti locali, visto che non riusciva mai a vincere le elezioni nazionali, erano amministrative. Cosa si è fatto? Si è dato potere legislativo alle regioni, facendo di delle materie concorrenti il disastro d'Italia. Perché noi non abbiamo una struttura federale, che potrebbe essere la soluzione, visto che, come diceva giustamente la collega, in più di 170 anni di unità d'Italia questo paese non si è riuscito a unirlo. Allora forse avrebbe senso un'unione federale, esattamente la soluzione che noi proponiamo per gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo creato 21 isole legislative. E quando è che abbiamo percepito la difficoltà di avere un paese così frammentato? Noi tentammo nel 2016 di modificarlo, non ci è andata, bene. Lo si è compreso con un tema che ha fiaccato l'anima di questo paese, con il Covid. Con un'emergenza così importante, successivamente con un'altra emergenza, l'emergenza energetica, avere 21 regioni con 21 sistemi sanitari, con 21 sistemi autorizzativi regionali sull'energia, ha dimostrato tutta la fragilità di questo sistema. Allora, è vero che c'è l'autonomia differenziata prevista dalla Costituzione, ma forse se una lezione dovevamo impararla da quello che è successo nel 2021 è che quel titolo quinto viene da un mondo lontano, talmente lontano, che in questo Parlamento, con questa maggioranza che si vanta di finalmente dare la possibilità alle regioni del nord di fare le preintese sull'autonomia differenziata, si è votato per ogni provvedimento che Dio ha mandato in terra un commissario. Il piano casa di Matteo Salvini prevede un commissario, e prima ancora che venisse votato c'era già il nome, il cognome, l'indirizzo del commissario a cui si sarebbe appaltato la possibilità di costruire le case. E perché? Perché 21 regioni con 21 regole diverse, con 21 strutture amministrative, con 21 sensibilità diverse, avrebbero comportato di fatto il blocco di quel piano. E allora un commissario centrale che decide di andare non oltre le regioni, oltre i comuni. E voi parlate di autonomia, di rispetto del decisore ultimo, cioè del comune rispetto al cittadino. Cavolo, li avete previsto il commissario che dirà dove costruire le case, anche se il sindaco del comune eletto direttamente dai cittadini non lo vuole, alla faccia dell'autonomia differenziata. Ma andiamo verso l'autonomia differenziata. Perché non mi convince la soluzione? Nonostante, lo dico anche qui senza ipocrisia, perché quando uno dice che è difensore della Costituzione, o lo è sempre o è a giorni alterni, cioè quando governano loro si difende la Costituzione, quando governano gli altri la si distrugge. No, tutti noi nella vita abbiamo fatto a giorni alterni i difensori e i distruttori, quindi siamo un po' tutti, chiamati in causa a tutelarla un po' di più questa Costituzione. Nel 2018-19, io me lo ricordo, il mio presidente di regione Sergio Chiamparino, era a favore dell'autonomia differenziata, come era a favore dell'autonomia differenziata un carissimo amico che si chiama Bonaccini. Perché oggi hanno cambiato idea? Perché si sono rimangiati le promesse fatte? No, perché hanno visto con la pandemia e con la crisi energetica che cosa voleva dire avere uno Stato così piccolo, così piccolo, così piccolo, che non riusciva a risolvere i problemi delle grandi battaglie e dei grandi problemi di oggi. Ma noi siamo piccoli come Italia rispetto a quello che sta succedendo ad Hormuz, con l'Iran, con la guerra in Russia, e pensiamo che la regione Piemonte sia sufficiente per dare le risposte ai cittadini? No, perché non hai soldi. E lo dico alla collega che dice, di Fratelli d'Italia così, che dice di sì, perché è l'unica regione in deficit. E allora, anche lì, riusciamo a fare le preintese con una regione in deficit, ma il principio non è che tutte le regioni dovevano essere in attivo e quindi era quello il criterio base per fare l'accordo. Abbiamo cambiato le regole del gioco, quindi può arrivare anche una regione che è in deficit, che alla domanda precisa della mia collega Musolino al presidente Cirio in audizione, dove troverete le risorse, la risposta è stata: le troveremo. Va bene, grazie, mi fa piacere. È un po' come quando il generale Vannacci, dopo una lunga lista di cose che avremmo fatto, la giornalista gli ha detto: dove trovate le risorse? Ma io sono un politico, non un ragioniere. Ecco, rispondere così è troppo facile. Presidente Cirio, è una regione in deficit, con una sanità che fa acqua, dove trovate le risorse? E non è dato sapere, i cittadini piemontesi non hanno bisogno di sapere dove troverete le risorse. Certo che poi, di fronte a dire, quando c'è una calamità naturale, il comune chiede immediatamente la richiesta di calamità naturale, che ci sia una risposta immediata, e noi dobbiamo aspettare che arrivi la richiesta, che il governo decida, eccetera eccetera, passano mesi e noi andiamo dei cittadini che continuano a dire: ma come, non c'è la calamità naturale, e quindi come possiamo dare risposte concrete? Certo, è un tema, le risposte della burocrazia sono un tema, però mettiamoci solamente d'accordo, perché io sono un po' confusa. Da tempo, e ho fatto due risoluzioni su due con il collega Bergesio, che ringrazio perché penso che siano state le risoluzioni più veloci fatte, su Torino e su Savona, c'è una frasetta che tutte le associazioni di categoria, dagli imprenditori a quelli dei lavoratori, a tutti gli enti comuni e a tutte le regioni, ci chiedono: la ZES unica. La ZES unica. Non è arrivato uno di questi imprenditori, lavoratori, enti locali, e stiamo parlando dello stesso Piemonte che chiede oggi le preintese e della Liguria a chiedere come soluzione delle aree di crisi l'autonomia differenziata. E perché non ci avete chiesto l'autonomia differenziata quando abbiamo fatto l'area di crisi di Torino, ma ci avete chiesto la ZES unica, che vuol dire tempi certi, domande semplici, e voi date per scontato che non ci saranno le risorse che sono state date al Sud? Perché nessuno di questi soggetti, compreso la regione Piemonte che è venuta, ha chiesto che la soluzione alla crisi di Torino come area vasta era la ZES, era l'autonomia differenziata, ma la ZES unica del Sud? Tra l'altro, per come è fatta, ha anche un po' snaturato che cosa si era pensato come ZES. Allora, io ho partecipato, penso, a tantissimi, forse anche troppi, e chiudo veramente, Presidente, convegni, dove gli stessi colleghi che sono qua oggi, in questi banchi, di fronte ai problemi dell'energia, ai trasporti, di fronte ai problemi, quelli sono le materie che mi occupo, problemi di siccità, di agricoltura, sono materie poco romantiche, ma che come dire, vanno nel cuore dei problemi dei cittadini. Quando c'era da dare una soluzione, e quasi tutti i soggetti che organizzavano questi convegni, molti di questi imprenditoriali, dicevano: non vogliamo l'autonomia differenziata, lo dicevano: tranquilli, sui temi economici non ci sarà. E poi ci sono queste preintese dove invece ci sono. E allora credo che un tema così serio come l'efficienza dello Stato e l'efficienza di alcune regioni in particolare, che sono la locomotiva vera di questo paese, che hanno problemi irrisolti, meritano uno svolgimento più serio che non quello che oggi abbiamo qua, che non risolverà un problema dei cittadini, ma ne creerà molti di più. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Senatrice Pucciarelli.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori. La discussione di oggi qui in aula riguarda lo schema di intesa preliminare tra
3: Stefania Pucciarelli della Lega.
6: Regioni, e precisamente Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. In base all'articolo 2,4 della legge 86-2024, legge che ha nelle premesse, e forse collega Pirro, se c'è qualcuno che non capisce ciò che legge, non siamo noi, perché la legge Calderoli ha nelle premesse il rispetto dell'unità nazionale, la rimozione delle discriminazioni e della disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, la coesione economica, sociale e territoriale, la semplificazione, l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché il rispetto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione. Quindi l'accusa dell'opposizione sul fatto che è una misura contro il Sud e che cerca di spaccare l'Italia è un'accusa falsa. Ma cosa significa per la regione Liguria l'intesa in materia di sanità? Significa destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive. Significa individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio nel rispetto dei principi di definizione del sistema tariffario. Significa istituire e gestire fondi sanitari integrativi previa iscrizione degli stessi nell'anagrafe nazionale dei fondi sanitari, fermo restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali. Ma facciamo una ricostruzione storica rispetto a quelli che sono stati i passaggi che hanno portato a votare il provvedimento oggi qui in aula, e direi di partire, al netto di quelli che sono stati i referendum della Lombardia e del Veneto, partirei da novembre 2017 con le delibere della Giunta Lombardia, della Liguria, del Veneto e del Piemonte, delibere che chiedevano di aprire il tavolo per l'intesa, e direi che con orgoglio anch'io ho partecipato nell'ambito del Consiglio regionale della Regione Liguria a votare quello che era il provvedimento che ci ha portato oggi ad essere qui a discutere di quella che è una risoluzione che riguarda appunto le intese tra Stato e Regione. Abbiamo di fatto nel febbraio 2018, quindi pochi mesi dopo, l'Emilia-Romagna che firma la prima intesa preliminare con il governo Gentiloni, ed era già partita prima delle altre con tavoli tecnici. Abbiamo sempre fine febbraio 2018 Lombardia e Veneto che firmano l'intesa preliminare sempre con il governo Gentiloni, ma questa intesa decade per le elezioni. Intesa poi ripresa con il governo Conte 1. Direi che è interessante vedere la tempistica delle firme delle prime intese, perché erano o bene o male anche nell'ambito in modo particolare del governo in un periodo di pre-campagna elettorale, visto che noi abbiamo votato marzo 2018, quindi forse l'autonomia poteva essere motivo anche di propaganda anche per chi oggi eventualmente dice di essere contrario. Abbiamo poi avuto lo stallo dovuto al Covid dal 2020 al 2023 ed arriviamo con l'attuale governo con la legge quadro 86 del 2024. Quindi cambio di governo e cambio di idee dell'attuale opposizione. Cercando un po' alcune notizie proprio ieri, mi ritrovo con un collega del Consiglio, dell'allora Consiglio regionale, dove anch'io ero presente, il quale in una intervista proponeva, rendeva noto il fatto di aver presentato una proposta di legge per l'indizione di un referendum proprio in materia di autonomia. La sua dichiarazione alla stampa era questa: anche in Liguria si è indetto al più presto il referendum consultivo regionale con l'obiettivo di attribuire all'ente ulteriori forme e condizioni di autonomia. Serve maggiore autonomia politica e amministrativa in grado di sfruttare e liberare quelle risorse oggi soffocate nei ginepri della burocrazia e negli ingranaggi di un potere centrale troppo lontano dalle esigenze peculiari del territorio. E aggiungeva: la Liguria ha davanti a sé un'occasione storica per scrollarsi dalle spalle il peso di una macchina statale complessa e a volte iniqua che troppo spesso ne ha ridotto le enormi potenzialità economiche, culturali e territoriali. Movimento 5 Stelle, firma Tosi. Abbiamo poi le dichiarazioni che riguardano l'allora presidente di Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dove annunciava la richiesta di autonomia effettuata nel novembre del 2018, dove dichiarava che la Giunta aveva approvato la richiesta per avviare un negoziato con lo Stato per 20 materie. Autonomia è responsabilizzare le regioni, vogliamo più poteri ma con i soldi che seguono, ciò che è contenuto anche in quello che andiamo ad approvare tra poco. Chiamparino diventa presidente della conferenza delle regioni e dichiara: serve un confronto vero con lo Stato sulle autonomie. E anche queste sono dichiarazioni del luglio 2017. Arriviamo a Stefano Bonaccini. 28 febbraio 2018, autonomia, firmata la preintesa di 16 materie con Emilia Romagna e Lombardia, ed era il governo Gentiloni, come ho detto prima. Bonaccini aggiungeva: abbiamo chiesto più competenze e più risorse, la nostra autonomia è responsabile, non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma anche noi non vogliamo lasciare indietro nessuno. Quindi io direi che tutto questo cosa dimostra? Dimostra un po' quella che è l'ipocrisia di chi oggi, votando contro lo schema di intese, rinnega se stesso, e lo fa perché nel frattempo non è che molto probabilmente ha cambiato idea, ma banalmente perché è cambiato il governo. Ma l'ipocrisia sta anche nelle regioni che hanno presentato il ricorso alla legge Calderoli, tutti di sinistra, guarda caso. Ma di fatto vi è un dato che dovrebbe farli riflettere, perché tra le quattro regioni che hanno presentato il ricorso non vi è l'Emilia-Romagna. Quindi molto probabilmente la faccia su questa partita l'Emilia-Romagna ha preferito non metterla, perché molto probabilmente ha ritenuto che potesse essere imbarazzante. Quello che oggi noi voteremo, per noi della Lega, e per questo lasciatemi ringraziare il ministro Calderoli, un obiettivo raggiunto per quella che da sempre è una battaglia che ci ha contraddistinto e che non è mai cambiata con il cambio dei governi. E per quanto mi riguarda, da ligure è un ulteriore orgoglio di aver portato a termine quello che era un compito iniziato nel 2017, anche con il mio voto in Consiglio regionale, poterlo fare qui oggi in Senato, proprio per dar vita a quello che è un progetto di un'autonomia che responsabilizza le regioni. E quindi quello che forse oggi fa paura è proprio essere responsabili delle proprie azioni e per questi essere giudicati dai cittadini. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Pucciarelli. Senatore Irto.
7: Grazie Presidente, colleghi. Non giriamoci intorno, oggi sostanzialmente stiamo approvando...
3: Nicola Irto, Partito Democratico.
7: ...delle preintese che altro non sono che il raggiro del fallimento che c'è stato sull'autonomia differenziata, sul testo dell'autonomia differenziata che la maggioranza aveva voluto e che è stato bloccato prima da una grande mobilitazione popolare con una straordinaria raccolta firme e poi dalla Corte Costituzionale che in maniera inequivocabile ha cassato quell'autonomia differenziata. Oggi provate a raggirare con le quattro preintese, di fatto è solo il pezzo del baratto da pagare a un partito della maggioranza, mi riferisco alla Lega Nord, ed è un metodo che questa maggioranza e questo governo ha messo in campo e che ha messo in campo anche per le altre riforme. Per le altre riforme che aveva annunciato, penso al premierato che è stato messo da parte ed è stato raggirato con una legge elettorale che ieri ha visto il suo epilogo, parte del suo epilogo, nella Camera dei Deputati. Per non parlare della riforma della giustizia, quella ci hanno pensato gli italiani in maniera molto chiara, a bocciarla e dicendo chiaramente no. Quindi oggi stiamo discutendo di un raggiro, che è il raggiro che riguarda l'autonomia differenziata, che è vero, come qualcuno diceva, che è scritta nella Costituzione, però c'è un piccolo particolare che non riguarda solo l'autonomia in sé, decontestualizzata da ogni cosa, anzi tutt'altro. L'autonomia va letta anche nel contesto di concetti fondamentali come l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, la solidarietà tra i territori e la stessa unità del Paese. Questi principi costituzionali camminano insieme e non sono separabili. Lo ricordo perché avete dimenticato questo concetto e anzi addirittura lo avete trasformato a proprio a vostro uso e consumo. Ci tengo a ricordare all'Aula, lo dicevo prima, i tempi dentro i quali si muove questa discussione parlamentare. E cioè da 2 anni dalla sentenza 192 del 2024, cioè quando la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali diversi, molti punti della legge, punti chiave della legge sull'autonomia differenziata, e ha stabilito che non si possono trasferire intere materie in blocco alle regioni, ma solo specifiche funzioni amministrative e legislative e comunque sotto una serie di condizioni. Lo ricordo perché avete dimenticato anche questo. E della sentenza della Corte in Parlamento dovremmo valutare in queste poche ore e nel lavoro che c'è stato in Commissione, valutare le preintese sulla base dei criteri fissati dalla Corte. Ed è molto illuminante guardare e discutere delle audizioni che ci sono state in Commissione Affari Costituzionali, che hanno fornito dei contributi preziosi. Le singole posizioni espresse non coincidono su tutto, ma su alcune questioni si rappresentano tra loro: il problema dell'adeguamento delle istruttorie già avviate, le motivazioni specifiche su cui devono poggiare le richieste regionali, l'analisi che sia basata sulle realtà territoriali. Anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che rimangono aperti molti interrogativi, in particolare sulle ragioni che giustificano il trasferimento delle funzioni richieste e sugli effetti concreti delle preintese. Ora, andiamo nel merito di alcune audizioni. La Svimez ha riportato che Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno caratteristiche diverse sotto il profilo demografico, sanitario ed economico. Ma allora qui viene fuori la prima domanda: se le condizioni di partenza di quelle regioni, quindi Presidente Centinaio, non mi riferisco alle regioni del Sud, dico se le 4 regioni che chiedono le preintese sono 4 regioni molto diverse sul piano demografico, sanitario ed economico, allora se le condizioni di partenza sono differenti, perché le richieste contenute nelle preintese sono identiche? E questo è il primo tema su cui un Parlamento dovrebbe confrontarsi e dovrebbe discutere. La Costituzione collega l'autonomia alle caratteristiche delle singole regioni. E qui allora un'altra domanda: come si spiegano quindi preintese così simili di fronte a realtà molto diverse? Può essere perché interessa un partito della maggioranza? Può essere perché interessa tentare di prendere qualche punto percentuale di più alla Lega Nord? Eppure lo Svimez lo ha detto con chiarezza: non può esserci autonomia senza una perequazione, senza questo equilibrio si rischia di affossare il Sud, e qui arrivo al Sud. Se però non avviene questa combinazione tra autonomia, perequazione e riduzione dei divari territoriali, questa distanza continuerà ad esserci tra le aree che dispongono di maggiori risorse e quelle che partono da condizioni più difficili. Anche la Fondazione Gimbe ha posto questioni molto concrete, in particolare in più ambiti che riguardano i servizi sanitari regionali, l'assunzione del personale, gli investimenti, la capacità di attrarre cittadini da altre regioni, aspetti che toccano direttamente il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. E permettetemi un passaggio sulla Calabria. Per la Calabria il dibattito sull'autonomia è ancora più importante, considerando che è l'ultima tra le regioni per livelli essenziali di assistenza, secondo i monitoraggi recenti. Migliaia di cittadini di quella regione, migliaia di cittadini calabresi affrontano viaggi della speranza per curarsi. Fanno chilometri dal sud verso il nord per esercitare un diritto costituzionale che deve garantire tutti. E oltre al danno c'è anche la beffa, perché quando un paziente calabrese si cura in un'altra regione, è sempre la Calabria a dover rimborsare le spese alla regione ospitante. E questo è il paradosso. Mi sembra banale quanto necessario ribadirlo. Toglie ossigeno agli ospedali e alla sanità calabrese per arricchire sanità già ricche di altri territori del paese. Quando proprio agli ospedali calabresi servirebbero quelle stesse condizioni, quelle stesse risorse drenate all'esterno per migliorare gli ospedali, comprare macchinari, assumere personale, garantire la sanità territoriale. Questo non è federalismo, è un sistema che si autoalimenta per impoverire chi è già in difficoltà. E per di più costringere una famiglia a pagare un prezzo emotivo, logistico, finanziario enorme per curarsi. Beh, colleghi, cari colleghi, Presidente, questa non è un'autonomia, questa è una barriera d'accesso alla vita. I dati però non ci dicono i numeri reali delle persone coinvolte, delle famiglie, dei loro sacrifici economici e dei giorni di attesa. Tra l'altro è una cosa che più volte abbiamo chiesto, ho chiesto anche con interrogazioni specifiche al Ministro Schillaci, al Ministro Giorgetti, proprio di darci i numeri della mobilità passiva. Non ci basta il quanto ogni singola regione rimborsa ad altre regioni, ma ci servirebbe sapere quante persone, quante vite, quante donne e quanti uomini in valore assoluto ogni anno si spostano dalla propria regione per andare in altre regioni a curarsi. Perché, Presidente? Perché il dato economico ci dovrebbe già essere, quanto paghiamo, quanto la regione rimborsa, perché a quello forse si dovrebbe assumere un'altra tassa pro capite che i cittadini pagano per spostarsi, per il vitto, per l'alloggio, per i trasporti. Quindi noi non possiamo non discutere di queste cose, non possiamo accettare che queste differenze diventino permanenti. Per questo, in questo Parlamento, dobbiamo valutare con estrema attenzione gli effetti delle scelte che faremo, che si fanno. Come Partito Democratico sosteniamo da sempre il valore delle autonomie territoriali e difendiamo il principio fondamentale del diritto alla salute, che deve essere garantito a Milano, a Venezia, a Genova, a Torino, a Reggio Calabria e in qualsiasi altro posto del Paese, aree interne comprese. Ed è quello che è sancito nella nostra Costituzione ed è la direzione da perseguire. E poi c'è un'ultima questione che il Senato non può lasciare senza risposta. L'autonomia differenziata produce anche effetti sul piano finanziario. Le regioni italiane partono da capacità fiscali molto diverse tra di loro. È un dato di fatto che lascia aperta una domanda inevitabile. Come possiamo garantire gli stessi diritti da nord a sud se le risorse disponibili sono nettamente ed evidentemente diverse da un territorio all'altro del Paese? Sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che la documentazione arrivata in Commissione non dà risposte complete rispetto ai criteri indicati dalla Corte Costituzionale e che 4 regioni hanno presentato richieste quasi identiche. Allora anche qui viene fuori l'ennesima domanda. Siamo davanti a esigenze specifiche di singoli territori oppure a una questione che interessa l'intero regionalismo italiano? Senza contare i ritardi che il Paese ha sul federalismo fiscale e sul fondo perequativo, previsto dalla Costituzione e dalla legislazione attuale. Non possiamo fingere che il problema non esista. Pertanto, come Parlamento, dobbiamo avere una visione ampia e bisogna essere lungimiranti. La discussione di oggi supera il contenuto delle 4 preintese. E in gioco c'è il modello della Repubblica che vogliamo dare alle prossime generazioni. La Repubblica deve valorizzare le autonomie territoriali, sì, deve garantire gli stessi diritti fondamentali da nord a sud e mantenere saldo il principio di solidarietà che è quello che unisce il nostro Paese. E questa è la linea che come Partito Democratico sosteniamo e continuiamo a sostenere. Pertanto chiediamo che il Parlamento eserciti in toto le proprie prerogative. E ricordo che la Corte Costituzionale, tra l'altro, ha sottolineato la funzione essenziale che le Camere svolgono sull'autonomia differenziata. Questo vuol dire che bisogna esaminare le preintese con onestà intellettuale, confrontarsi con le questioni emerse nel corso delle audizioni e assumere una decisione che sia sulla base di un'analisi completa. Da una parte abbiamo le regioni che devono essere messe nelle condizioni di amministrare bene e meglio, con strumenti necessariamente adeguati. Dall'altra abbiamo il ruolo dello Stato, che deve essere quello di continuare ad assicurare gli stessi diritti a tutti i cittadini in maniera orizzontale, cosa che queste preintese non prevedono. Non possiamo prescindere da questi due principi che convivono nella Costituzione e che pertanto devono orientare anche le scelte legislative. Per noi il punto è uno, e lo ribadisco, è quello dei diritti, che devono essere garantiti a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo in cui vivono, aggiungo anche dal luogo in cui nascono. L'autonomia può migliorare l'azione pubblica, ma solo

0: e colleghi senatori. Allora, il dibattito che oggi affrontiamo non può essere così ridotto ad una
1: Paola Ambrogio, Fratelli d'Italia.
0: Noi non siamo chiamati a decidere se essere favorevoli o meno all'unità nazionale, perché su questo abbiamo già deciso e non è una questione in discussione. L'unità della Repubblica è il fondamento della nostra convivenza e nessuno, e tantomeno il Piemonte, terra che ha visto comunque il primo Parlamento dell'Italia unita, intende metterla in discussione. Noi oggi siamo chiamati ad attuare quella che è una previsione della nostra Costituzione, perché l'articolo 116 al terzo comma non è un'invenzione di questa maggioranza, non è una scelta che è stata fatta da questo governo, ma è una scelta invece che è stata compiuta dai padri costituenti, che hanno previsto la possibilità di attribuire delle ulteriori forme di autonomia alle regioni, quando questo risponda a delle specifiche esigenze territoriali. E allora la Costituzione va letta tutta, va rispettata in ogni sua parte. E l'autonomia differenziata non nasce quindi contro la Costituzione, ma l'autonomia differenziata nasce dalla Costituzione. E vorrei aggiungere un'altra considerazione, Presidente, perché se davvero questa fosse una battaglia di parte, allora difficilmente il Piemonte sarebbe arrivato fino qui. Lo ha detto prima anche la collega Fregolent, cioè il percorso che ci porta oggi in quest'aula affonda comunque le sue radici da una prima deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte, dall'allora Presidente Sergio Chiamparino, scelta che poi è stata portata avanti anche dall'attuale giunta regionale e l'amministrazione che è guidata oggi da Alberto Cirio ha deciso di proseguire questo cammino ampliandone anche il perimetro e senza interrompere però quella continuità istituzionale che dimostra come questa non sia solo una questione di appartenenza politica ma un interesse della Regione Piemonte. E allora, durante le audizioni che ci sono state qui al Parlamento è stata fatta una domanda, cioè la domanda legittima, ma perché proprio il Piemonte? Perché attribuire a questa regione delle ulteriori funzioni amministrative? E la risposta, secondo me, non è politica, è una risposta e geografica e amministrativa ed è anche demografica. Perché è sufficiente guardare il Piemonte per comprendere. Cioè il Piemonte conta circa 1180 comuni, il numero più elevato di comuni dopo la Lombardia. Di questi 1180, 1045 sono comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Significa che il 90% dei comuni piemontesi appartiene alla categoria dei piccoli comuni e significa ancora che quasi un comune italiano sotto i 5.000 abitanti si trova in Piemonte. E i comuni montani sono 550, cioè più del 40% della superficie regionale è composto da territorio montano. Questi però non sono dei semplici dati statistici, ma sono dei fabbisogni amministrativi di una regione, del Piemonte. Sono la fotografia di una regione che deve garantire gli stessi diritti costituzionali in condizioni profondamente diverse rispetto ad altre aree territoriali. Per questo motivo credo sia necessario chiarire un equivoco che troppo spesso accompagna il dibattito pubblico. L'uguaglianza dei diritti non coincide con l'uniformità degli strumenti amministrativi. Anzi, per garantire gli stessi diritti ai cittadini che vivono in contesti che sono profondamente diversi,

0: talvolta è necessario organizzare dei servizi che sono differenti. Un cittadino che vive nel centro di Torino e uno che vive in una vallata alpina hanno gli stessi diritti, diritto alla salute, per esempio alla sicurezza, ai servizi pubblici, ma è evidente che le prestazioni non possono essere organizzate nello stesso modo. Ed è qui che si inserisce la richiesta della Regione Piemonte. Nessuno chiede dei privilegi, nessuno chiede delle risorse aggiuntive e nemmeno di sottrarre delle competenze allo Stato per spirito identitario. Si chiede piuttosto di avvicinare il luogo della decisione al luogo del bisogno, perché la distanza tra chi amministra e chi vive quotidianamente un problema è spesso la prima causa dell'inefficienza amministrativa. Io penso per esempio alla protezione civile, di cui il Piemonte va particolarmente fiero, ma in una regione con centinaia di comuni montani, dove una frana può interrompere magari l'unico collegamento con una valle, con una borgata, il fattore tempo diventa un elemento non burocratico, ma un elemento fondamentale e determinante per garantire la sicurezza dei cittadini. E allora consentire alle regioni di assumersi direttamente maggiori responsabilità in quelle fasi significa rendere più tempestiva la risposta pubblica, mantenendo pieno il coordinamento nazionale, ma riducendo i tempi di decisione. Esattamente questo è il senso di questo percorso: non sostituire lo Stato, ma rendere più rapido ed efficace l'intervento laddove il territorio richiede decisioni immediate. E la stessa cosa avviene in sanità, perché il Piemonte investe ogni anno risorse proprie per garantire servizi che la particolare conformazione del territorio rende indispensabili. Solo quest'anno più di 200 milioni di euro di risorse regionali per coprire il disavanzo delle varie ASL, mantenendo presidi ospedalieri in aree montane o disagiate, rappresenta un percorso fondamentale che certamente rappresenta un costo, ma costituisce prima di tutto un dovere nei confronti dei cittadini, che hanno comunque tutto il diritto di scegliere di vivere in determinate comunità. E una maggiore autonomia nella gestione delle risorse significa poter adattare meglio le politiche sanitarie alle caratteristiche del territorio, sempre nel pieno rispetto ovviamente dei LEP e dell'equilibrio del Servizio Sanitario Nazionale. Lo stesso principio vale per le professioni e per la previdenza complementare. Il Piemonte è una regione nella quale la montagna, il turismo e l'ambiente fanno nascere nuove professionalità che meritano di essere riconosciute, tutelate e valorizzate. Pensiamo ad esempio agli accompagnatori cicloturistici, ad altre figure che operano nel turismo outdoor, professioni che rispondono ad esigenze specifiche del nostro territorio e che la regione con questa riforma potrebbe sostenere attraverso percorsi di formazione, di qualificazione e di valorizzazione. Allo stesso modo, una maggiore autonomia nella previdenza complementare consentirebbe di incentivare medici ed altri professionisti che scelgono, per esempio, di prestare servizio nelle vallate alpine o nei piccoli comuni. E quindi, avviandomi alla conclusione, Presidente, non si tratta di chiedere di più poteri, ma di chiedere più responsabilità. C'è una differenza profonda, è una concezione dell'autonomia che è fondata sulla responsabilizzazione delle istituzioni e non sulla loro contrapposizione. Qualcuno sostiene che se queste soluzioni funzionano, allora dovrebbero essere applicate automaticamente in tutta Italia, ma proprio qui resta il significato dell'articolo 116 della Costituzione: non imporre un modello uniforme. Uno Stato che non conforma l'uniformità con l'uguaglianza, e questo è lo spirito con cui il Piemonte affronta questo percorso. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Senatore Manca.
2: Grazie, Presidente. colleghi e colleghe, governo, io trovo, signor Presidente, ormai esplicita ed evidente una reiterata determinazione nel perseguire negli errori. Questa maggioranza e questo governo sta costantemente ripetendo gli stessi errori da inizio legislatura. Ora lo dico con grande franchezza.
3: Daniele Manca del Partito
2: Democratico.
3: Se
2: noi volessimo salvaguardare il principio contenuto all'interno del titolo quinto della Costituzione, oggi dovremmo essere qui a rispondere alle osservazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale. Invece siamo qui a valutare preintese truffaldine che hanno come obiettivo fondamentale quello di eludere giudizi e sentenze della Corte Costituzionale. C'è ormai un evidente tentativo di sostituire il governo del Paese con il comando dello stesso, rendendo il ruolo del Parlamento e di tutti i poteri previsti dalla nostra Costituzione di equilibrio nel ruolo del Presidente della Repubblica, nel ruolo della Corte Costituzionale, nel ruolo prima del Consiglio Superiore della Magistratura, di indebolire forme di controllo e di equilibrio delle prerogative che stanno all'interno della nostra Costituzione. Ora, che si scelga di dare attuazione a delle preintese che a mio avviso non servono né alla Liguria, né al Piemonte, né al Veneto, né alla Lombardia, ma sono utili esclusivamente per riposizionare nel nord del Paese la Lega di Salvini Premier, dopo la fuoriuscita del generale Vannacci o dopo il tentativo di incorporare in quel partito il generale Vannacci, è la motivazione per la quale si stanno in maniera truffaldina discutendo delle preintese che poi nell'essenza fondamentale, ad invarianza della spesa, con la quantità di clausole di invarianza contenute nei provvedimenti, costringeranno i futuri governi a profonde correzioni. Ora, siccome noi siamo all'opposizione momentaneamente, e se torneremo al governo ci torneremo con il consenso dei cittadini, dietro la vostra fallimentare legislatura, perché sono falliti i tre principali pilastri che voi avete detto in quest'Aula essere il patto di governo di questa legislatura. Il premierato si è ancorato e avete deciso di discutere di una legge elettorale che stiamo vedendo in queste ore fallimentare nelle iniziative fondamentali alla Camera dei Deputati. Avete introdotto una riforma della giustizia sotto falso nome, volevate separare le carriere che erano già separate, invece volevate distruggere il Consiglio Superiore della Magistratura. E vi è andata male perché quella era una riforma costituzionale, con un metodo ovviamente a colpi di comando e di maggioranza, avete incontrato il dissenso dei cittadini che non hanno confermato la vostra riforma. Altro fallimento. E questo è l'ennesimo fallimento, il terzo su tre. Ecco perché siete all'interno di una determinazione reiterata di inseguire gli errori, senza voler invece affrontare i temi fondamentali che dovremmo in quest'Aula affrontare. Se aveste dedicato il tempo che avete dedicato alle vostre tre riforme di partito, con tre prerogative diverse per salvaguardare il consenso delle tre forze politiche, non di un progetto di governo, ma solo di progetto di comando e di potere, e avessimo discusso con gli stessi tempi di energia, di formazione, di salute, di lavoro, di come costruire un futuro al sistema manifatturiero italiano in una nuova sfida europea, forse le bollette sarebbero più basse, la competitività del nostro Paese sarebbe più alta, avremmo utilizzato meglio le risorse del PNR per non portare l'Italia in recessione, e voi invece ci costringete anche oggi in quest'Aula, di fronte ad una maggioranza allo sbando alla Camera dei Deputati, di affrontare un'operazione del tutto truffaldina sulle preintese di quattro regioni, che tradiscono nello stesso tempo la nostra identità anche del sistema regionale del federalismo fiscale. Perché sappiamo tutti che l'articolo 116 della Costituzione parte riconoscendo una differenza del sistema regionale in questo Paese. Quando sono nate le regioni, Presidente, lei lo sa molto bene, sono nate per dare un'identità specifica a quelle dimensioni territoriali. Oggi si applicano quattro intese identiche in quattro regioni senza alcuna valutazione se le materie della devoluzione, oggetto della devoluzione, sono sul piano economico sostenibili, se incontrano cioè il principio di efficienza, se sono collocate in un ambito territoriale per produrre maggiore efficienza anche sulla spesa. Ci si ferma ad indicare esclusivamente, quindi perseguendo nell'errore, l'invarianza della spesa. Io ho dei dubbi, chiunque governerà in futuro dovrà rimettere mano, perché io continuo a pensare che 20 centri di spesa, che ribadisco, non affrontano l'idoneità dell'ambito ottimale, l'efficienza di quel sistema territoriale, cioè se ha o no le prerogative per essere più efficienti rispetto allo Stato. Ma qui parliamo di protezione civile, parliamo di salute, parliamo dell'esigenza che avremmo già oggi, anziché occuparci di questa farsa per riposizionare al nord la Lega di Salvini Premier, ci occupassimo dei LEA e affrontassimo qui una verifica vera sul piano del come arrivano alle persone i livelli essenziali che dovrebbero essere garantiti in salute, in sanità. Noi oggi diamo un euro alle regioni senza valutare se arriva una prestazione prevista dal LEA nelle famiglie, tra i cittadini. Cioè noi, rinunciando alle riforme che servono e discutendo per quattro anni delle riforme che servono solo a voi per gestire il potere, spingiamo l'Italia dentro forme di disuguaglianza, di solitudine. Ormai il sistema sanitario italiano ha bisogno delle riforme strutturali, proprio dei LEA. Voi invece qui pensate di cavarvela con una devoluzione ulteriore che aggraverà le distanze tra i sistemi territoriali. Premesso, ribadisco che ho forti dubbi, come anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha indicato con grande chiarezza nelle audizioni, che la clausola di invarianza tenga alla prova dei fatti. Perché è evidente a tutti, quando abbiamo affrontato, Presidente, lei lo sa molto bene perché occorrerebbe ogni tanto anche i fallimenti del passato andarli a leggere, non solo in termini politicisti per trovare un responsabile al passato. Quando nella bicamerale presieduta da D'Alema del 97-98 si affrontarono studi, ribadisco, trasversali con un'idea almeno di fare le riforme insieme, poi naufragate, c'erano tante studi che oggi andandoli a leggerli sarebbero utili riguardarli, perché il federalismo fiscale impattò proprio sui maggiori costi. La difficoltà di dare attuazione ad un processo in una Repubblica bicamerale parlamentare, ad un sistema di federalismo fiscale, richiese la perequazione. Fu la base per salvaguardare l'unità nazionale del Paese. E sapevamo tutti che costa il processo di decentramento, soprattutto se non si individuano ambiti ottimali per gestire quelle funzioni. Oggi un comune di 1.000 abitanti gestisce le stesse funzioni della capitale. Se non andiamo ad affrontare l'ambito ottimale per gestire queste funzioni, ogni processo di devoluzione lascerà voragini, costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Voi qui, per eludere la discussione di carattere economico, signor Presidente, avete individuato le clausole di invarianza e quando andrete a fare i decreti ministeriali, non credo che ci arriverete perché vivete, credo, di una crisi ormai strutturale per cui si sta divaricando l'esigenza di un partito rispetto ad un'altra, a maggior ragione dentro tutti questi fallimenti che si stanno sommando, ma quei decreti attuativi di queste preintese, alla prova della tenuta economica, scaricheranno maggiori oneri o, lo dico con grande chiarezza per quello che riguarda il nord del Paese, aggraveranno di ulteriori tasse i cittadini del nord per gestire questa devoluzione. Cioè voi state vendendo in maniera truffaldina un obiettivo politicista, propagandista, inverso le elezioni, per tenere viva una classe dirigente che esiste al nord della Lega, di tanti bravi amministratori, ma sotto falso nome, perché si ripercuoterà contro quelle regioni e soprattutto costringerà futuri governi, Presidente, a metterci mano, perché la strada maestra per le riforme non è il comando, la supremazia del comando rispetto al Parlamento, è la cooperazione. Il federalismo è relazione, l'autonomia è relazione, non è fai da te. Senza una cooperazione istituzionale tra comuni, regioni e Stato non si fanno le maggioranze per detenere il potere, non si determinano maggioranze per determinare il potere, anzi ci si scontra con il consenso dei cittadini. Il vostro governo è già contro i cittadini, perché oggi i cittadini ci chiedono le riforme utili, ci chiedono salari più alti, costi delle bollette più basse, un'idea dello sviluppo economico che non si intravede, mentre voi ci state facendo discutere in tutti e due le aule delle riforme che servono solo a voi per comandare. Fermatevi nell'interesse generale del Paese.
1: Grazie. Senatore Nicita.
3: Antonio Nicita, Partito Democratico.
1: No.
4: Grazie Presidente. Intanto, diciamo, in questo momento pensavo ci fosse l'intervento di un altro collega, però mi stava venendo in mente in questo momento Quasimodo.
1: È già intervenuto il senatore Borghi.
4: Comunque mi veniva in mente Quasimodo, poeta siciliano, perché guardando di fronte questa vuota aula mi veniva in mente il verso: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. È la sera della solitudine, perché parlare in un'aula vuota, voglio dire, significa svuotare anche il senso di quello che stiamo facendo qui, cioè il Parlamento deve dare un parere sulle riforme, su un tema così apparentemente importante, che è quello della riforma della nostra organizzazione, del bilancio, dei servizi, dell'organizzazione istituzionale fra regioni e Stato, e invece non c'è nulla. Noi siamo qui perché vi è stato un tentativo di riforma da parte di questo governo, uno dei tre pilastri, come ha ricordato il collega Manca, che stava alla base di questa alleanza di governo, e come già avvenuto nel caso del premierato, dove direttamente ci si è fermati, nel caso della riforma della giustizia bocciata dagli italiani, anche in questo caso, come tutti ricordano, la terza riforma, quella della gamba della Lega, è stata sostanzialmente bocciata dalla Corte Costituzionale, la quale Corte Costituzionale, secondo me, anche per un amore di stile e di realtà istituzionale, ha indicato in quella sentenza scritta molto bene una serie di passi sui quali si poteva provare a continuare questa riforma, passi che innanzitutto vanno letti tutti assieme, perché quando la Corte Costituzionale fa un elenco di condizioni non è che dice al legislatore scegliete uno di questi e va bene. Quando dice dovete innanzitutto togliervi dalla testa che si fa un ragionamento di devoluzione per materie, ma si fa soltanto per funzioni specifiche. Questo significa interrogarsi innanzitutto sul concetto delle funzioni specifiche. Non è che le funzioni specifiche sono semplicemente dei riferimenti teorici, hanno un impatto contabile molto preciso con delle implicazioni contabili assolutamente dirompenti. E faccio un esempio che a volte non viene citato, ma che è abbastanza intuitivo. Se noi all'interno di una materia prendiamo una funzione specifica, quella funzione specifica la attribuiamo ad un ambito regionale, dal punto di vista economico noi abbiamo due possibilità: o ci è andata bene e quindi quella funzione specifica dal punto di vista economico, come dire, è perfettamente, direbbero gli economisti, è perfettamente divisibile, che significa che noi possiamo prendere tutti i costi incrementali riferiti a quella specifica funzione, trasferirli e immaginare che quei costi non siano comuni, per esempio, a nessun'altra funzione specifica che appartiene alla stessa materia. Ora, questo è un caso, come dire, molto particolare, perché nella maggior parte dei casi, per come ragioniamo dal punto di vista contabile, le materie hanno evidentemente dei costi comuni, hanno delle interdipendenze. Quando io tolgo una funzione specifica, non è che sto semplicemente facendo un risparmio, mi sto portando dietro una parte di quei costi indivisibili incrementali che mi serviranno per replicare la funzione specifica ad un altro livello di governo. Ora, già basta questo esempio, che è totalmente logico, fa parte, diciamo, delle premesse della contabilità nazionale, per dire che quando ti occupi di questo tema, se davvero te ne vuoi occupare, devi fare un'istruttoria, devi indicare esattamente qual è la funzione specifica dal punto di vista teorico, individuare i costi incrementali, andarlo a misurare con la specificità della regione di cui ti stai occupando e andare a capire quali sono le implicazioni di costo. Ora, per dimostrare che tutto questo non è stato fatto, non basta semplicemente guardare alla istruttoria assente. Basta dire, e lo dico a quei pochi colleghi che sono intervenuti da parte della maggioranza, oggi sentivo esaltare la festa del Piemonte, regione che io amo e sono molto contento della festa del Piemonte, non credo che i piemontesi siano contenti di sapere che la richiesta di preintese che riguarda la specificità del Piemonte, oggi così citata da parte di alcuni colleghi, è esattamente la stessa richiesta per la Liguria, esattamente la stessa richiesta per la Lombardia, esattamente la stessa richiesta per il Veneto, cioè fotocopie. Allora, già in questo si evince intanto una mancata considerazione del ruolo e dell'orgoglio di quelle regioni che pure si vogliono in qualche modo difendere e nelle quali si cercano voti, perché dire che tutte le regioni sono uguali e non considerarne le specificità significa fare di quell'orgoglio regionale semplicemente una bandiera per andare a prendere qualche voto. Io non ci credo che le esigenze delle preintese della Liguria sono identiche a quelle del Piemonte, sono identiche a quelle della Lombardia, sono identiche a quelle del Veneto. Noi abbiamo 50 anni di dibattito sul regionalismo che ci insegnano una cosa: per quanto noi siamo e dobbiamo essere una grande nazione, come spesso viene detto, abbiamo delle differenze territoriali, delle specificità che richiedono approcci diversi. E se c'è un senso nell'immaginare un nuovo disegno di organizzazione fra Stato e Regioni, è unicamente per tenere conto di queste specificità. Ma se a questo si risponde semplicemente con delle preintese che sono identiche, significa che non si è tenuto conto di queste specificità, che questo regionalismo è un regionalismo asfittico e semplicemente, qua come è stato detto, si stanno prendendo in giro gli italiani trattando come uguali regioni che sono diverse. Gli economisti hanno da tempo sviluppato un approccio che si chiama local placed approach, che dice esattamente questo: se partiamo dal basso dobbiamo considerare le specificità dal basso e non semplicemente immaginare lo stesso criterio. Ma che questa sia una presa in giro, signor Ministro, che sia un atto di propaganda, lo si vede anche da un altro elemento, e cioè che sostanzialmente, come dicevo prima, nel rapporto fra funzioni e materie si assume quello che poco fa ha spiegato molto bene il collega Manca, come anche interventi precedenti, cioè si assume che tutta questa operazione, sulla quale non c'è un'attività istruttoria, avvenga a invarianza, con la clausola di invarianza, invarianza di spesa. Ora, io vi ho fatto già poco fa l'esempio che quando si toglie una funzione da una materia è molto probabile che ci siano dei costi comuni e che quindi quella replica in una differente organizzazione territoriale comporterà verosimilmente dei costi incrementali locali che andrebbero stimati. Ma togliamo questo aspetto. Il punto fondamentale di tutta quella parte, dagli articoli 116 in poi, è quella che è stata qui richiamata, è che il tempo della differenziazione regionale assieme al tempo della perequazione nazionale. Questi due tempi come si devono coordinare? Nella vostra testa, diciamo in una derivazione e deriva, chiamiamola liberista, secondo voi, diciamo nella migliore delle vostre intenzioni, il primo tempo, quello della differenziazione, prevale quello della perequazione. Quindi prima andiamo ognuno per i fatti suoi e poi dopo semmai vediamo come possiamo perequare. E questo è evidente dal fatto che quel fondo non viene istituito, non viene speso, non viene identificato, pure in un contesto in cui noi siamo, cioè di struttura di bilancio settennale del Fondo Strutturale Europeo, non c'è nessuna traccia di questo. Ma oltre a questo fatto, quello che non si comprende è che noi abbiamo questi due tempi, cioè il tempo della differenziazione, il tempo della perequazione, che hanno due momenti diversi. Uno è, diciamo, esogeno, ex ante, cioè quando io individuo i livelli essenziali delle prestazioni, devo far sì che quei livelli siano raggiunti prima che io faccia una differenziazione. Perché la differenziazione regionale, se è fatta bene e se è economicamente efficiente, deve aumentare i divari, li deve aumentare, perché altrimenti non si capisce perché una regione debba avere un vantaggio specifico in una certa materia e un'altra regione no. Se c'è quel vantaggio vuol dire che a parità di altre condizioni c'è qualcuno che sta correndo di più, ma se c'è qualcuno che sta correndo di più ho bisogno di un fondo di perequazione che contemporaneamente mi rimette quei livelli essenziali in un orizzonte nazionale di cittadinanza uguale. Quindi, ma come si fa a dire che c'è invarianza di spesa? È nella logica di questa infrastruttura costituzionale che la prima cosa a cui devo pensare è qual è la dinamica della spesa, come faccio a fare una perequazione, come faccio a mantenere l'unico vincolo costituzionale per il quale l'eventuale differenziazione di poteri e di competenze fra le regioni è uno strumento per realizzare una piena cittadinanza e non il contrario, non è l'obiettivo, l'obiettivo è una piena cittadinanza di tutti gli italiani. Allora, concludendo, questa è sostanzialmente una presa in giro, perché delle due l'una, o questa proposta, queste cosiddette preintese non producono alcun effetto, e io penso questo perché sono semplicemente una costruzione di propaganda, beh, allora in questo caso dovreste dirlo agli italiani, o invece tra di voi ci sono approcci diversi e c'è qualcuno che cerca di convincere l'altro che è propaganda, mentre in realtà vuole realizzare un cambiamento di questo paese, e allora questo significa che se nel primo caso state prendendo in giro gli elettori, nel secondo caso state prendendo in giro il Parlamento e voi stessi dentro questa maggioranza. In entrambi i casi, non è, lo dico ai colleghi presidente di Fratelli d'Italia, non è interesse nazionale. Sicuramente è un interesse particolare, politico, opportunistico, ma non è l'interesse nazionale. Quindi quando da oggi in poi utilizzerete la parola nazione, fatelo almeno con un po' di pudore. Grazie.
5: Grazie senatore, lascio la parola al senatore Lombardo.
6: Grazie presidente. Le intese preliminari con Liguria, Lombardia.
3: Marco Lombardo, gruppo misto Azione Renew Europe.
6: Come un atto tecnico e prudente. Ma oggi il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Malan, intervenendo inizio seduta, le ha presentate come un atto di coraggio della maggioranza di centrodestra per dare attuazione alla riforma dell'articolo 116 della Costituzione voluta dal centrosinistra. Quindi non sono un atto tecnico, sono un atto politico. E come atto politico presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, nodi di finanza pubblica irrisolti e un rischio per l'uguaglianza dei cittadini rispetto ai diritti fondamentali, uno tra tutti, il diritto alla salute. Partiamo proprio da qui. Le tre materie non LEP, protezione civile, professioni, previdenza complementare, possono essere decentrate subito. La salute no. Investe diritti civili e sociali e imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per aggirare questo ostacolo si è usato un grimaltello, sostenere che in sanità i LEP esisterebbero già, perché coincidenti con i LEA. Ma la Corte Costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge. L'aggiornamento dei livelli con DPCM e il ricorso alla legge di bilancio. Costruire lo sblocco della sanità su una norma della manovra del 2026 significa riproporre ciò che la Consulta ha già dichiarato incostituzionale. C'è poi un secondo rilievo. I quattro schemi sono identici, sono uguali, stesse richieste, stesse formule, stesse istruttorie, in oltre 80 pagine. Dove sono le specificità dei territori? La Corte esige che l'autonomia differenziata si fondi su ragioni proprie di ogni regione, motivata funzione per funzione. Qui accade esattamente l'opposto e il dato è dirimente. Queste quattro regioni, che valgono oltre il 40% della popolazione a statuto ordinario, se chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, non siamo davanti a peculiarità territoriali, ma a esigenze comuni dell'intero regionalismo ordinario. Questa è una differenziazione senza differenze, un sovraregionalismo del Nord dettato dall'appartenenza geografica. Terzo, la genericità delle richieste, gravissima insanità, dove non si dice nemmeno se si tratta di potestà legislativa o regolamentare. Si domanda autonomia su diversi fronti, con formule tanto vaghe da suonare incomprensibili, e l'Ufficio parlamentare di bilancio, al quale va sempre il nostro ringraziamento per il lavoro che viene fatto, e l'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario. La documentazione non dimostra, con gli indicatori ex ante che la Corte pretende, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato. Si reclama un potere nuovo senza provare che serva né di saperlo usare meglio. Quarto, i conti. Non sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomia. Tariffe più alte, più reclutamento, più fondi integrativi. Tutto questo genera nuove spese. Chi le paga? L'autonomia differenziata a costo zero è un'illusione, perché il conto prima o poi arriva nelle tasche dei cittadini italiani. La posta in gioco allora non è un tecnicismo. Tariffe e trattamenti differenziati per territorio costituiscono, anzi costruiscono, un diritto alla salute a geometria variabile che dipende dal luogo di residenza. L'esatto contrario dell'universalismo e dell'uguaglianza che l'articolo 32 della nostra Costituzione pone a fondamento del Servizio Sanitario Nazionale. Il meccanismo che più ci deve allarmare ha un nome: la mobilità sanitaria. Tariffe e stipendi più alti nelle regioni forti attraggono pazienti e professionisti dalle altre, drenando risorse dai territori che ne hanno più bisogno, il Mezzogiorno per primo, e trasformano un divario che già oggi è drammatico in una frattura sociale. E dove i LEA non sono garantiti in modo uniforme, con una delle quattro regioni perfino inadempiente, si consolidano le disuguaglianze invece di rimuoverle. Concludo con una duplice considerazione politica. La prima è stata ripresa da molti miei colleghi oggi. Queste preintese sono di fatto la tangente ideologica, il prezzo da pagare, che la maggioranza è costretta a riconoscere alla Lega perché non esca a mani vuote da questa legislatura. La seconda, che è più di fondo, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana, proprio sul terreno che più conta, la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità, perché differenziare non può significare dividere. Senza l'uguaglianza, l'autonomia si chiama privilegio. L'Italia è fatta da tanti territori, in nome del pluralismo, in nome dell'autonomia, in nome delle differenze anche delle nostre tradizioni, ma la Repubblica italiana come comunità deve essere sempre e rimanere una e indivisibile.
5: Senatrice Zampa e poi senatrice Castellone.
7: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Si dice che Dio acceca chi vuole perdere. E affrontando
3: Sandra Zampa, Partito Democratico.
7: Basta studiarsi un po' questo provvedimento, si arriva esattamente a questa conclusione, che la maggioranza ha preso, diciamo, una strada che inevitabilmente la porterà a sbattere, perché molto difficilmente gli italiani potranno essere ingannati su cosa significherà concretamente nelle loro vite, che cosa significheranno queste intese per ulteriori spazi di autonomia. È di ieri la notizia che nel 2024 oltre 7,6 milioni di cittadini italiani sono rimaste fuori dagli screening gratuiti, con differenze che sono drammaticamente profonde tra le regioni e naturalmente ancora più drammatica la differenza che divide il sud e il nord Italia. E questo è avvenuto in parte perché non hanno ricevuto la lettera con cui vengono invitati allo screening, in parte perché non hanno aderito e quindi evidentemente non sono ben formulate. Ma è di qualche mese fa l'allarme drammatico che è stato lanciato dalla Commissione Bioetica dell'Accademia dei Lincei in relazione alle disuguaglianze nell'accesso alle cure pediatriche dei bambini, quindi da parte delle loro famiglie, in Italia. Si tratta di disuguaglianze che sono state dimostrate con evidenze scientifiche, che indicano tutti gli svantaggi che persino nei primi anni di vita ormai segnano i giorni dei nostri bambini. Disuguaglianze che si accumulano nel tempo, con la conseguenza che aumentano malattie croniche, disabilità e anche purtroppo determinano una mortalità prematura. I dati sono lì e basta consultarli. La salute infantile infatti non dipende esclusivamente da fattori biologici, ma siamo tutti, non solo in quest'aula, in questo paese, siamo tutti in grado di comprendere che l'accesso alla cura determina una davvero una svolta per il proprio futuro. Eppure, si dirà, l'Italia può vantare un straordinario elemento di civiltà, un elemento prezioso e raro. Qual è il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale? Ebbene, noi sappiamo, e lo sappiamo tutti purtroppo, che questo carattere universalistico è messo in discussione non solo da scelte che prima di tutto vengono compiute dai governi, che nel campo della sanità hanno via via determinato un venir meno di attenzione, di risorse, di attenzione alle risorse umane, ma anche tragicamente segnato dalle differenze regionali. E se c'è una materia, lo dico al ministro che è qui presente, che so anche sensibile, ma se c'è una materia nella quale tutto ci si poteva attendere, proprio questa della sanità non andava messa tra le materie su cui si prevede invece un nuovo spazio di autonomia. Ve lo dico anche perché durante la pandemia è stato drammatico riuscire a provare a vedere che cosa succedeva nelle differenze tra regioni e regioni e quanto drammatico fosse l'esito di queste differenze. E in quei giorni, che in fondo non sono così lontani, si aprì addirittura in questo paese un dibattito molto importante sul fatto che bisognasse trovare un modo per ridurle queste disuguaglianze, per fare in modo che con un ruolo più significativo dal centro si potesse, e quindi dal ministero, si potesse in qualche modo intervenire laddove invece la regione ha un'assoluta autonomia o quasi, e noi stiamo peggiorando questa situazione. Questa uguaglianza che è prevista dal carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale è di fatto solo formale e, come ho detto, la si è addirittura drammaticamente toccata durante la pandemia da Covid, perché non si traduce in una uguaglianza reale e non si traduce in un'uguaglianza negli esiti di salute. Per questo dicevo che io credo che sarà difficile che voi possiate che questa maggioranza e questo governo possano spiegare agli italiani che non tollerano più queste disuguaglianze, giustamente, e forse tollerano fin troppo, pur non tollerandole più, che questo non solo avvenga, ma si segni definitivamente per norma che queste disuguaglianze esistono, continueranno ad esistere. Perché tra l'altro si dimostra, ed è stato già richiamato questo dato, che questi accordi sono praticamente per quattro regioni la fotocopia, eppure la condizione della salute in queste quattro regioni è del tutto diversa. Ci sono state audizioni importanti e ci sono tra le quattro regioni, con l'eccezione quasi sempre del Veneto, invece altre in difetto, e in difetto molto importante, in testa tutta di queste quattro, la Liguria, ma anche il Piemonte non scherza. E queste regioni non sono in grado in realtà, mentre noi quindi ci dovremmo interrogare su come fare in modo di accompagnarle ad essere in grado di fare la propria parte nei confronti di un diritto dei cittadini che dovrebbe essere esigibile, noi stiamo normando quindi la loro disuguaglianza e la non esigibilità dello stesso diritto. Aggravato questo dal fatto che si è ritenuto che per quanto riguarda la salute valgono i LEA ma non valgono i LEP. Cerco di essere più chiara. A parte il fatto che i LEA non sono rispettati nemmeno in tutte le regioni, e sono pochissime le regioni che hanno i conti in ordine nei confronti dei livelli essenziali, ma i LEP, che non sono equivalenti come invece è stato sostenuto, i LEP appunto dovrebbero fissare degli standard minimi essenziali e quindi fare in modo che non si possa scendere al di sotto di questo, diciamo, soglia costituzionale minima del diritto. Mentre invece lo schema di intesa, che ripeto è praticamente una fotocopia per le quattro regioni, assume che nella materia della tutela della salute non sia necessaria la determinazione dei LEP. Un errore molto grave, e come ho detto, se si va a vedere la graduatoria del rispetto, solo il Veneto delle quattro regioni risulta in ordine. In sanità l'autonomia legittimerà normativamente i divari. Legittimerà normativamente i divari tra nord e sud e anche delle stesse regioni, tra le stesse regioni in questo momento del nord, violando, come dicevo, quel principio d'uguaglianza dei cittadini che è previsto dalla Costituzione. Ciò avviene anche in violazione delle sentenze della Corte, che chiarisce che le richieste di ulteriore forma di autonomia devono essere adeguatamente motivate. Mentre se si va a vedere il come sono state formulate, di questa motivazione non si trova assolutamente nulla. Come dicevo, molte regioni, numerose regioni italiane, purtroppo troppe regioni italiane, e questo dovrebbe essere stato, mi sarei immaginata, di ripeto, che, ma guardate che persino il vostro ministro Schillaci ve lo dice continuamente, che non sanno come cavarsela rispetto a regioni che non ottemperano nemmeno l'erogazione e il rispetto dei LEA, e non si sa da che parte prenderla. Quindi forse bastava che voi ascoltaste il ministro, che il ministro dicesse esattamente come stanno le cose, perché, come dicevo, numerose regioni non sono nemmeno in condizione di garantire i LEA prima di consentire quindi ulteriori differenziazioni, ampliando ulteriormente i divari territoriali e le disuguaglianze, occorrerebbe adottare strumenti idonei a sostenere le regioni che incontrano maggiori difficoltà. Io credo che questo avrebbe rappresentato per voi un passo importante e probabilmente una decisione molto apprezzata. Per questo che ho detto che alle volte Dio acceca chi vuole perdere, perché in realtà in questo modo noi stiamo dicendo che ognuno si arrangerà a modo suo nella propria regione, e poi chi riesce a curarsi bene e chi non riesce a curarsi andrà in un'altra regione. E come non si può trascurare la circostanza affermata dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato, che le tre regioni, a parte il Veneto, le tre regioni oggetto dell'intesa, come emerge dai monitoraggi, presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale nemmeno dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando ritardi nel monitoraggio degli adempimenti che non servono o impediscono di prendere decisioni o di comprendere cosa accade. Interventi autonomi, e con questo concludo, Presidente, come per esempio potranno essere la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, guardate, è un concetto che capisce anche un bambino. Se si apre addirittura una competizione tra le regioni, magari aumentando in qualche regione il compenso, il trattamento economico del personale sanitario, questo determinerà inevitabilmente un peggioramento delle regioni che già stanno male. E guardate che il concetto di regione sembra una cosa astratta, ma noi qui parliamo della salute delle persone in carne ed ossa. Quindi davvero un provvedimento inopportuno, gravemente sbagliato e gravemente lesivo del dettato costituzionale.
5: Grazie senatrice. Lascio la parola alla senatrice Castellone.
8: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Presidente, oggi non discutiamo un documento tecnico, l'ha detto lo stesso senatore Malan, non è nemmeno una questione ideologica. Come
9: Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle.
8: Sicuramente non è un atto di coraggio, come ha detto il senatore Malan, o meglio, ci vuole coraggio a portare un provvedimento del genere in aula in questo momento. Oggi parliamo di stravolgere l'assetto costituzionale e di stravolgere l'accesso ai diritti per i cittadini italiani. Perché, vede Presidente, questa maggioranza e questo governo continuano a raccontare che questo sia un provvedimento che aggiunge diritti, sia un'opportunità per i cittadini, l'abbiamo sentito anche in quest'aula, perché chiaramente non possono dire che invece l'ennesima bandierina ideologica che questo governo deve piantare e con il generale alle calcagna la deve piantare quanto più velocemente possibile. Basterebbe leggere il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato per capire quali sono i problemi di queste intese. Nel dossier c'è scritto che questo è un percorso con moltissimi limiti, è incompleto, è problematico, è frammentato. Vengono richiamate le sentenze della Corte Costituzionale del 2024 e del 2025 dicendo che la Corte ha chiesto di cambiare l'assetto, l'impianto della legge Calderoli e non parlare di trasferimento di intere funzioni ma solo di alcune materie e solo in determinate circostanze, di dare un ruolo centrale al Parlamento anche nella definizione delle intese e non solo di ratifica. Qui continuate a portarci provvedimenti e ci dite, prendere o lasciare. Qui non si tratta di prendere o lasciare, caro Presidente, qui si tratta di tutelare i diritti costituzionali. Dobbiamo anche valutare qual è il momento storico in cui si fa questa discussione, Presidente. In questo momento il Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo la crisi più nera di sempre. Abbiamo 6 milioni di cittadini che rinunciano a curarsi e nel 2022 erano 4 milioni, quindi vuol dire che in questi anni la situazione è peggiorata. Abbiamo il pronto soccorso allo stremo, abbiamo 7 milioni di persone che sono fuori dagli screening, abbiamo una migrazione sanitaria che ci costa 5 miliardi all'anno. Questo è il momento di dare più autonomia alle regioni per la tutela della salute? Io non credo che sia questo il momento di discutere di preintese se le disuguaglianze sono ai massimi storici. Cosa succederà con questo provvedimento? Succederà che le differenze che ci sono vengono cristallizzate. Questo sarà l'unico risultato di questa discussione. e che voi volete cristallizzare queste differenze è evidente anche dal fatto che avete escluso la tutela della salute dalle materie in cui definire i LEP, dicendo che tutto sommato per la salute ci sono già i LEA. Ma i LEA e i LEP, come diceva anche la senatrice Zampa, sono due cose diverse. I LEA sono lo strumento attraverso cui viene ripartito il Fondo Sanitario Nazionale e vengono valutate le prestazioni delle regioni. I LEP invece sono i livelli minimi che vanno garantiti a tutti i cittadini, i diritti che devono essere garantiti allo stesso modo a un cittadino che vive a Reggio Calabria, così come a un cittadino che vive a Milano. E soprattutto, per garantire i LEP, una volta che vengono definiti, vanno messe delle risorse. Non basta definire i LEP, non basta definire i livelli minimi. Serve garantirli e serve monitorare che ci sia uguaglianza reale di accesso a quei diritti per tutti i cittadini. Oggi quindi che cosa succede? Che i LEA sono disuguali. Questo non lo diciamo noi, lo dice la griglia LEA, il monitoraggio che fa ogni anno il Ministero della Salute, in cui le regioni del sud sono al fondo della classifica, mentre le regioni del nord chiaramente corrono spedite. E il risultato è che per un esame diagnostico in alcune regioni bisogna attendere mesi, mentre se hai la fortuna di vivere altrove in pochi giorni puoi accedere a quell'esame. Devi essere costretto ad emigrare per curarti, soprattutto se hai una malattia rara o un tumore. Il punto finale è che l'aspettativa di vita in una parte di paese è di 3 anni in meno. Basterebbe questo dato per essere certi che oggi il diritto alla tutela della salute non viene garantito allo stesso modo. Però ci sarebbero degli strumenti per far venire fuori queste differenze. Ci sarebbe, per esempio, quella famosa commissione d'inchiesta sulla sanità che nelle altre legislature è sempre servita per valutare la sanità regionale e capire quali sono le disuguaglianze e intervenire, e invece in questa legislatura è diventato un tribunale politico contro l'opposizione. Altro punto importante è il finanziamento. Vede Presidente, ho già detto che per garantire i LEP chiaramente serve finanziare perché ci siano più cure e più accesso ai servizi, ma servirebbe anche fare un'altra cosa, e cioè utilizzare in modo più equo le risorse che ci sono. Oggi il Fondo Sanitario Nazionale viene ripartito secondo per lo più un criterio che è quello dell'età media della popolazione, andando di fatto a penalizzare le regioni come la mia che hanno una popolazione più giovane. Ma soprattutto vige ancora il principio della spesa storica, perché non sono ancora stati definiti tutti i fabbisogni standard, e quindi succede che una regione che riesce ad erogare le cure l'anno successivo avrà le stesse risorse per erogare quantomeno quelle cure. Una regione che non riesce a curare i propri cittadini riceverà meno risorse, e così anche l'anno successivo non riuscirà a curare i propri cittadini. E per non parlare della migrazione sanitaria, che come dicevo ci costa 5 miliardi di euro all'anno, 5 miliardi che vanno come saldo attivo nelle casse delle regioni che, guarda caso, sono quelle che chiedono più autonomie, e invece pesano come saldo passivo sulle regioni che sono più in difficoltà. Con queste intese, anche la questione della migrazione sanitaria e della disparità di finanziamento verrà di fatto cristallizzata, anzi si andrà a creare un vero e proprio mercato di beni e servizi tra regione e regione, una competizione tra le regioni dove le regioni più ricche riusciranno ad offrire più servizi, a pagare di più il personale sanitario, perché nelle preintese è previsto anche questo, quindi personale che farà esattamente lo stesso lavoro verrà pagato diversamente, e secondo voi quelli più bravi dove andranno a lavorare? Tutti dove verranno pagati di più, quindi attrarranno più pazienti, Quindi si arricchiranno sempre di più. Le regioni più povere invece perderanno finanziamenti, perderanno pazienti, perderanno personale e dovranno anche indebitarsi per pagare la migrazione sanitaria che peserà sempre di più. Quindi chi è più ricco diventerà più ricco, chi è più povero avrà ancora più debiti. Allora io voglio chiudere ricordando un episodio, Presidente, un episodio che qualche anno fa mi ha colpito moltissimo, quando durante la pandemia in Calabria è morta una bambina di 2 anni di Covid, semplicemente perché non c'era un reparto di terapia intensiva infantile funzionante. Se quella bambina fosse nata in Veneto,

0: le cure. E interessa non dover sradicare quel figlio o quella famiglia dal luogo in cui vive. E allora, prima di parlare di autonomia, occupatevi di garantire a tutti gli stessi diritti. Occupatevi di fare sì che anche in Calabria ci siano 3 reparti di terapia intensiva infantile. Occupatevi prima di mettere tutti allo stesso livello e poi parlate di altro. E siccome oggi il voto è palese, non è segreto, abbiate il coraggio, questo sì, abbiate il coraggio, soprattutto mi rivolgo ai parlamentari del Sud, di leggere nella vostra coscienza e di rispondere ai cittadini e di votare contro questo scempio.
1: Grazie senatrice Castellone, lascio la parola alla senatrice Camusso.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Governo. Come hanno appena finito di dire le colleghe Zampa e Castellone, noi non stiamo in realtà discutendo, come dovremmo, di come rendere universali i diritti che sono definiti dalla Costituzione e poi sanciti dalle nostre norme. Stiamo in realtà disquisendo di privilegi, con un piccolo particolare che poi sono privilegi che apparentemente vengono affermati, resi...
3: Susanna Camusso, Partito Democratico.
2: Possibili. Senza che questo cambi le dinamiche della spesa e senza risorse aggiuntive. E allora davvero sorgono delle domande, perché poi dietro queste 4 preintese che parlano di regioni diverse ma sono tutte uguali, parlano di condizioni differenziate ma in realtà propongono delle discriminazioni, hanno un tasso di propaganda che è assolutamente anche un po' insopportabile. La prima domanda che mi verrebbe da fare è: quali sono queste professioni regionali? Io ho provato molto a sforzarmi a provare a capire quali sono le professioni regionali. Abbiamo capito che non sono quelle ordinistiche, perché per carità, dove ci sono, come dire, già delle condizioni che sono assolutamente differenti e magari anche un po' privilegiate, non si fa nulla per metterle in discussione. Non sono quelle degli albi, con cui peraltro ci avete molto impegnato in questa legislatura a continuare a trovarne di nuove per articolarle meglio, perché c'era un assoluto bisogno di riconoscimento nazionale. E quindi quali sono quelle regionali? Mi è venuto da pensare che evidentemente in Lombardia abbiamo un improvviso bisogno di traduttori dal dialetto piuttosto che di cercatori del granchio blu della regione, nella regione a fianco, cioè tutte cose che si stanno inventando al fine di, ma che hanno però un problema. Che noi raccontiamo, che voi raccontate attraverso queste intese, attraverso l'assenza di giudizio, come andrebbe dato, negativo delle pretese di queste regioni, raccontate di star facendo delle cose funzionali e importanti, anche immagino che raccontiate ai giovani le loro prospettive e così via, invece gli state creando degli ostacoli, perché non ci sarà norma europea che supererà l'idea che si possa avere una dimensione regionale di riconoscimento rispetto a quella nazionale, lo sappiamo già, basta indicarle, nemmeno la Svizzera ce le riconoscerà, perché non sarà possibile, come dire, determinare delle condizioni che impediscano a un cittadino italiano che vuole esercitare una professione di farlo in certe regioni e non in un'altra, perché la mobilità professionale è un diritto che garantisce, oltre alla nostra Costituzione, anche i trattati europei, perché in realtà proponete una cosa che non esiste e che non determina nessun vantaggio, salvo che voi non immaginate, non pensate, che in quelle regioni ci debba essere una condizione di privilegio che supera la normativa europea, supera le normative che ci sono e determina dei riconoscimenti che non sono dati ai professionisti nel resto del paese. Io sapevo che c'era un fondo corporativo, l'abbiamo detto in tante occasioni, nella modalità con cui spesso affronta i temi del lavoro questo governo non era ancora riuscito ad arrivare alle corporazioni regionali che si contrappongono alle corporazioni nazionali. Devo dire, è un clamoroso passo in avanti da questo punto di vista. Mi manca in queste preintese, manca nell'analisi che è stata fatta, qualunque ragionamento che mi dica quali sono i vantaggi per il paese nel suo insieme. E dove c'è, come dire, un diritto che rappresenta un avanzamento per tutti e non una discriminazione tra un luogo e l'altro. Così come sarebbe utile capire da quando voi pensiate, immaginate

0: anche qui l'hanno detto molti delle colleghe e colleghi che sono intervenute, pensate che la salute sia un diritto differenziabile e che anche le forme di accesso alla salute siano un diritto differenziabile. E pensate che siano un diritto differenziabile in ragione territoriale anche le condizioni previdenziali, che devo dire è un'ardita ipotesi. E lo fate col tono di chi inventa dentro queste preintese la grande idea: facciamo i fondi previdenziali regionali e i fondi sanitari regionali. Forse non eravate informati, ma a legislazione attuale sono assolutamente fattibili gli uni agli altri. Perché non si sono fatti? Non è una domanda che bisognerebbe proporsi. Perché improvvisamente una cosa che da 20 anni poteva essere tranquillamente fatta non è mai successa? O meglio, sì, è successa in un fondo che il Veneto ha tentato di fare, che poi si è un po' perso nelle nebbie, di fondo previdenziale, funziona nelle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno delle caratteristiche di autonomia consolidata e che però non hanno mai raccontato che fossero delle necessità per dare risposte positive al resto del mondo. E allora perché farlo e come proponete di farlo? Come propongono queste intese di farlo? Queste intese non propongono di fare dei fondi, propongono di utilizzare i fondi già esistenti, rompendo l'unità contrattuale di quei lavoratori, rompendo le loro condizioni unitarie e godendo dentro la singola dimensione regionale dei benefici fiscali che oggi sono riconosciuti all'insieme dei fondi. Quindi in realtà certo che non ci sono, come dire, spese aggiuntive possibili per quelle regioni, c'è una spesa aggiuntiva però che pesa sullo Stato e quindi su tutte le altre regioni e su tutti gli altri cittadini. E vorrei da questo punto di vista citare il ministro Schillaci, che immagino non pensiate possa essere un pericoloso partecipante dei gruppi dell'opposizione, che giusto appunto nella audizione fatta alla commissione, nella commissione decima poco tempo fa, diceva: una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante, perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta gettito complessivo minore e quindi minore entrate, minori risorse per il sostegno del servizio sanitario nazionale. Allora una domanda credo che vada fatta. Questi fondi che si intendono costituire sottrarranno risorse al servizio sanitario nazionale? Questi fondi che si intendono costituire stanno dentro la norma e cioè attuano solo prestazioni extra LEA o diventeranno dei canali di privilegio attraverso i quali, per esempio, si scaricheranno tutti i problemi delle liste d'attesa dell'accesso alle cure? Questi fondi determineranno che, per esempio, ci sarà un vantaggio in termini di diminuzione delle risorse spese al fine del funzionamento dei fondi? Penso per esempio alla previdenza complementare, dove le spese le pagano gli associati o diventeranno per loro un ulteriore costo. E quindi l'idea di farsi belli e di fare un po' di propaganda in quelle regioni rispetto al farsi dei fondi di previdenza si traducono poi nei fatti in un aggravio delle condizioni. Ma ancora, l'ufficio parlamentare di bilancio dice che bisogna fare molta attenzione, perché un fondo previdenziale esiste in ragione del fatto che investe quelle risorse e la convenienza delle modalità di investimento non possono essere quelle della regione di appartenenza, ma devono essere quella del massimo rendimento possibile per quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono iscritte al fondo stesso. E di per sé la dimensione dell'investimento regionale invece che dell'investimento nei grandi fondi dell'investimento nazionale è più rischioso per quei lavoratori e quelle lavoratrici. È su questo che il Fondo Veneto non è mai cresciuto, è esattamente sulla dimensione del fatto che aumenta i rischi e non avevi le economie possibili. Allora, per dirla un po' brutalmente, tanta propaganda, tante immagini, tanto bisogno di costruire, come dire, un messaggio positivo di rilancio di una politica che non c'è più da lungo tempo e che non ha più determinato quel successo che si voleva, ben altro il clima politico oggi di quello che portò ai tempi alla discussione sull'autonomia, ma segnate da quella che è la cosa in realtà peggiore, e cioè quella che dei diritti universali, che sono il tema che la Costituzione ci pone, la Corte Costituzionale ci ha posto rispetto alla legge che avevate voluto, alla riforma che avevate voluto, di questo non c'è traccia. Alla fine il vero titolo di queste preintese è fine dell'universalità e inizio dei privilegi.
1: Grazie senatrice Camusso. Do la parola alla senatrice Stefani.
2: La ringrazio Presidente. Siamo di fronte a un altro passaggio su quella che è un percorso che si è dimostrato quello che è molto articolato. Quando al tempo sono diventata io Ministro degli Affari Regionali e si parlava di autonomia, stiamo parlando del 2018, pareva che l'autonomia si potesse fare in pochissimo tempo, tant'è che delle volte quelli che sono avversari lamentavano il fatto che non fosse riuscita in pochi mesi. Questo dimostra quanto è la difficoltà di questa norma. Abbiamo sentito anche adesso in questa sede le vari interventi che hanno fatto i colleghi che forse ancora siamo al punto di partenza quando si dice che non si è capito che cos'è il regionalismo.
3: Erika Stefani della Lega.
2: Di cosa si sta parlando? O forse, che è peggio, ci si ancora a quello che è una becera politica del tozzo di pane per cui si cerca di raccattare i voti continuando a lamentarsi della situazione in cui verte l'Italia, del fatto che la sanità non funziona, del fatto che non ci sono i servizi. Siamo in un paese democratico. Ci sono le leggi, ma ci sono le persone sulle quali camminano le leggi, le iniziative, le azioni. E se qualcuno ha amministratori che non merita, se qualcuno ha amministratori che non sono in grado di fare l'attività che a loro spetta, non è che per questo si debba andare a punire coloro che lavorano bene. Ma sul tema dell'autonomia ci sono poi delle continue contraddizioni. Noi ricordiamo che le prime preintese sono state firmate dal governo sotto la firma del sottosegretario Bressa, recentemente anche scomparso, con la presidenza Gentiloni. Quelle preintese non facevano che dire che qualcosa di più quasi di quello che ci sta scritto oggi. Ma allora ci viene da chiedere, chi le ha fatte in quel momento lì che le ha scritte? Era in malafede? Era completamente inconsapevole? O era una vera e propria truffa elettorale, visto che si doveva andare a elezioni, si cercava di conquistare i voti di coloro che credevano nel federalismo e che credevano nell'autonomia. Vogliamo guardare quando al tempo del governo Conte 1, quando facevamo le trattative per le intese. Tutto il pacchetto che ci proveniva dal presidente Bonaccini, con un insieme di materie non certo limitate a queste quattro, ma ben più estese, dove si veniva a discutere per chiedere autonomia. Allora in quel momento lì che lavoro stava facendo il Partito Democratico? O mi viene da pensare forse se invece che a capo del Partito Democratico ci fosse stato Bonaccini invece che la Schlein, forse si potevano avere delle soluzioni diverse? È un'altra domanda che viene. Ma forse se questo dossier invece di essere stato in mano principalmente alla Lega, ma se fosse nato per iniziativa del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, avrebbe avuto una sorte diversa? Sì, perché a questo punto sul tema dell'autonomia, sul tema del regionalismo differenziato, si è formato soltanto con una contrapposizione politicamente e solo esclusivamente politica. Perché non si vuole andare a prendere in giro nemmeno i cittadini che continuano a essere veicolati attraverso dei messaggi completamente fuorvianti, per cui concedere la possibilità di avere un'ordinanza urgente sulla protezione civile, questo dovrebbe creare la povertà in altre regioni, che se ce l'ha il Veneto allora va in povertà assoluta la Puglia. Penso che sia un ragionamento assolutamente populistico, irrazionale e anche pericoloso. Noi basta aver vedere, io penso che qui abbiamo davanti il ministro Calderoli che stoicamente è ancora qui ad ascoltare anche i nostri interventi, non solo li ascolta ma li registra, e il ministro Calderoli sa rispondere perfettamente a ogni singola obiezione, a ogni singola richiesta di approfondimento, l'ha fatto in questi anni per arrivare a fare questi provvedimenti molto, molto importanti, ma in realtà arriviamo alla fine e dite che voi semplicemente il ragionamento differenziato non lo volete, punto e basta, perché lo vuole la Lega, perché lo vuole il centrodestra, perché probabilmente può permettere a qualcuno di governare bene. Ho continuato a sentire, continuiamo a sentire i diritti, perché ci sono i diritti a avere i servizi, i diritti ad avere l'eguaglianza, tutto giusto, ma i doveri? Ma i doveri in questo Stato? Quando mai ne parliamo dei doveri in questo Stato? Quando parliamo di responsabilità? Quando parliamo di responsabilità? Cosa significa la vera sostanziale sussidiarietà? Che se noi portiamo il centro di decisione più vicino ai cittadini, c'è un maggior controllo da parte dei cittadini di quello che accade all'interno degli ambiti dove si prendono le decisioni politiche. Questo è quello che accade. Quando noi variamo normative complesse, i lavori che vengono fatti all'interno di un ministero sono talmente laboriose, uno, hanno delle tempistiche abnormi che non sono nemmeno conformi a quelle che sono le esigenze dei cittadini e le esigenze di questo Stato, ma sono anche meno visibili. Portare le decisioni vicino ai cittadini permette di averne, scusatemi, anche un maggior controllo. È questo quando noi diciamo e parliamo di responsabilità. Senza dilungarsi troppo, penso che fondamentalmente noi dobbiamo ragionare su quella che è la nostra Italia. Siamo partiti, perdonatemi, però è chiaro che non posso non parlare del Veneto, del nostro Veneto. Noi siamo partiti in una regione che ha una fortissima identità. Abbiamo questa fortuna, che qualcuno anche pure ci invidia. Abbiamo una forte identità. Abbiamo la voglia di distinguerci come veneti, perché siamo orgogliosi di esserlo. Abbiamo fatto un referendum, e quel referendum lì l'ha chiesto il popolo, non l'ha chiesto solo la Lega. E io ricordo allora che facevamo anche gli interventi, le assemblee pubbliche, mi pareva col 5 Stelle e anche col PD, perché lì bisognava andare a raccogliersi i voti. Tutti la volevano, questa autonomia, che ha un significato molto semplice, che è quello che ci chiede la gente. Lasciateci governare. Lasciateci amministrare bene, perché uno che lavora bene deve trovarsi un impedimento e gli si deve dire che non deve lavorare bene. E quando un'altra domanda che continua a trovarci ancora oggi, nonostante i quasi 10 anni da quando è stato fatto il referendum, che quando ti fermano, parlo sempre del mio Veneto, che ti fermano e ti chiedono, e ora quando la faremo l'autonomia? E ce lo chiedono ancora, quando faremo l'autonomia, quando facciamo l'autonomia? Perché c'è una richiesta da parte della gente, che è molto semplice, perché si capisce che il sistema amministrativo italiano è un sistema complesso. Lo vediamo cosa accade anche nell'approvazione di un provvedimento, nell'attuazione delle norme. Quello che è un problema di questo paese è che c'è una resistenza innata alle riforme. Lo avete visto anche voi, l'avete visto al tempo anche del Partito Democratico con la riforma costituzionale, che anch'essa si è arenata poi anche su un referendum. L'abbiamo visto anche con la riforma che è stata proposta della giustizia. C'è una incapacità fondamentale di riformarsi, per cui le cose devono stare comunque sempre uguali a se stesse. E quindi o abbiamo il coraggio di uscire da questa dinamica e fare le vere riforme, perché la vera riforma istituzionale del regionalismo differenziato è proprio questo, che è una riforma istituzionale, perché cambia dei meccanismi. Ma sono dei meccanismi che permettono semplicemente a qualcuno di poter lavorare, di lavorare bene. Non possiamo dire che l'Italia è tutta uguale, e non sto parlando dell'erogazione del servizio, io sto parlando delle caratteristiche di un territorio. Sono delle caratteristiche territoriali che hanno bisogno di risposte territoriali, di modalità territoriali. Questa è la forza dell'Italia. Se noi ci lamentiamo perché non c'è la terapia intensiva neonatale in una data provincia dove prima faceva riferimento una collega dell'opposizione, ma allora per quella ragione lì deve pagare il Veneto, che allora deve avere anche lui, gli togliamo la terapia intensiva neonatale perché così siamo tutti uguali. Dovremmo essere uguali nel crescere, dobbiamo essere uguali nel scendere. Il problema è che qui uguaglianza significa l'adeguamento al basso e non vogliamo permettere che ci sia in uno Stato, quelle che chiamavamo le locomotive, che questo Stato lo tengono anche vivo. Perché? Perché ci sono le risorse e vengono pagate anche le tasse. E quindi, quando anche voi vi trovate davanti il cittadino che magari non va a votare e che mi dice tanto non cambia nulla, è vero, perché per voi non dovrebbe mai cambiare nulla.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola alla senatrice Lorenzin.
3: Presidente, senatori, onorevoli colleghi.
4: Beatrice Lorenzin, Partito Democratico.
3: È che io credo che debbano cambiare moltissime cose, tante in questo Paese, a partire dal concetto di all'applicazione del principio di equità, uguaglianza e universalismo che è sancito dalla nostra Costituzione. Perché il tema, riferendomi all'intervento che mi ha appena preceduto dalla senatrice della Lega, non è tanto che la regione Veneto debba rinunciare a una TAC per darla a qualcuno. Il tema vero è che il diritto ad avere delle cure non può essere determinato dal luogo dove tu nasci. E il principio che viene sancito oggi e dichiarato anche molto apertamente in quello che è stato detto da chi mi ha preceduto è che di fatto la Costituzione non vale niente rispetto alla volontà di affermare un proprio principio di prevalenza sugli altri. E in questo caso il principio di prevalenza sugli altri si determina sulla vita e sulla morte delle persone, su una differenza di prospettiva di vita che è incredibilmente respingente per una democrazia come la nostra e per chi sostiene di avere a proprio fondamento dei valori cristiani. Questo è un ragionamento, quello che ho sentito oggi, profondamente egoistico, individualistico e oggettivamente, posso dire, crudele. Ma questa è un'osservazione morale che faccio. Invece c'è anche la politica. E signor Presidente, il dibattito di oggi è qualcosa di profondamente surreale. Lo è per il modo in cui arriva in quest'Aula, nel pieno di un'evidente partita politica sulla legge elettorale, come se l'autonomia differenziata fosse diventata una merce di scambio per tenere insieme gli equilibri della maggioranza. Ma è surreale soprattutto perché il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su preintese che non rispondono alle osservazioni formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e ignorano i problemi reali del Paese. Gli italiani oggi, ogni giorno, non fanno la domanda quando si fa l'autonomia, fanno un'altra domanda: come vengono ridotte le liste d'attesa, come vengono affrontate le carenze dei medici e degli infermieri nelle regioni e come vengono garantite l'accesso alle cure a quei 6 milioni di cittadini che rinunciano alle visite specialistiche e agli esami e sono costretti, quelli che possono, no, a mettere le mani nella tasca propria e pagare al privato per avere accesso a una prestazione. E come rispondiamo a quelli che ci chiedono di investire di più nella salute mentale, nella non autosufficienza, nell'assistenza territoriale e nell'innovazione? E invece siamo qui a discutere non di questo, ma di una riforma che rischia di aumentare proprio quelle diseguaglianze che in quest'Aula e ormai da tutti, diciamo, gli indicatori di valutazione statistica di questo Paese vengono misurate ogni mese. C'è poi un elemento che dopo l'audizione di lunedì che si è tenuta qui in Senato col ministro Calderoli e il ministro Schillaci che rende questo dibattito ancora più incomprensibile a mio parere. Per anni il ministro Calderoli ha spiegato il senso dell'autonomia differenziata affermando che a parità di risorse c'è chi è in grado di fare di più e chi non dà garanzie ai cittadini. Va bene, questo ne prendiamo atto, è sempre stata la sua posizione posizione che ha anche espresso molto lucidamente, onestamente, chi ha di più fa di più, chi ha di meno fa di meno. Questa però, riforma però nasce, diciamo, in questo modo per rafforzare chi già è forte e per rendere più debole chi già è ancora debole, quando il diritto alla salute e il Servizio Sanitario Nazionale nasce proprio su presupposti diversi, e l'articolo 32 della nostra Costituzione ci dice proprio l'opposto, e cioè che il sistema, lo Stato, deve tutelare proprio i più deboli, così come è stata poi le riforme di applicazione dell'articolo 5, che volevano proprio che cosa? Che i più deboli fossero tutelati con un sistema di perequazione e dei livelli di essenziali di assistenza che ancora non è stato risolto neanche in questo testo. Lo stesso lunedì il ministro Schillaci ci ha detto che non cambia nulla, i NEA restano gli stessi, il Servizio Sanitario Nazionale non viene modificato, la mobilità sanitaria non aumenterà. Parole del ministro Schillaci. Ora, tanto vale a dire in quelle regioni in cui tu ottieni una TAC in 20 giorni e in quelle in cui la ricevi in 10 mesi che non cambia nulla, ma io mi chiedo, se non cambia nulla, se non c'è una mobilità diversa, se non c'è un aumento, una differenziazione nell'accesso ai LEA, se non c'è una differenziazione nel personale sanitario, nella possibilità di lavorare in un posto o all'altro, allora perché tutta questa forzatura per fare questa riforma? C'è qualcosa che sinceramente non torna. Allora, o questa riforma non cambia nulla, allora è inutile, oppure cambia davvero e allora produce inevitabilmente effetti sul Servizio Sanitario Nazionale, e le due cose non possono essere contemporaneamente vere. E il ministro Schillaci e il ministro Calderoli oggi non è il problema di ciò che li divide, è il problema che avete raccontato due autonomie differenziate completamente diverse. Siete venuti in quest'aula a raccontare due storie diametralmente opposte, due storie che raccontate ogni giorno anche nella narrazione che avete fatto in questo governo, con provvedimenti sempre non riusciti da parte del ministro Schillaci, che tendevano all'accentramento del potere in mano allo Stato, dicendo che le regioni non erano in grado di svolgere pienamente l'adempimento, dalle liste d'attesa all'attuazione dei LEA, all'attuazione dei grandi piani, prevenzione e il resto. E dall'altro invece che si dice che non è vero, che sono le regioni che sono più brave. Ma qui c'è qualcosa che non torna, e questo qualcosa che non torna è semplicemente un calcolo politico. Allora, mentre io le devo dire, ministro Calderoli, lei sta dicendo le stesse cose da 20 anni, da quando la conosco, ma io invece al ministro della salute, l'atteggiamento che ha avuto qui in Senato non è accettabile, deve venire qui e dire la verità su questa autonomia differenziata, quello che questa autonomia differenziata produrrà e l'impatto che avrà sul Servizio Sanitario Nazionale. Perché mi dovete spiegare com'è possibile che a ISO risorse, altra cosa che trovo assolutamente, diciamo, anzi con un impatto finanziario neutro, diciamolo meglio, sia impossibile che ciò si realizzi sul Servizio Sanitario Nazionale. Avremo 4 regioni che potranno attrarre investimenti privati, attrarre strutture private, fare quello che vogliono sulle procedure di erogazione dei servizi, dare stipendi diversi, maggiori ai medici e agli infermieri, servizi maggiori, procedure previdenza e integrativa e di assistenza integrativa diverse. E secondo voi questo non cambia nulla? Quando in Calabria devono ricorrere per fare le call ai medici cubani e fare call extraeuropee, perché non c'è nessuno che vuole andare a lavorare, o sono pochissimi che vogliono andare a lavorare in Calabria, sia medici che infermieri, secondo voi quando in una regione italiana verranno pagati il doppio o il triplo, questo non cambierà nulla? Allora il punto è un altro, facciamolo per tutti. Hanno creato un sistema di competizione nel mercato delle professioni sanitarie, un sistema di competizione nell'erogazione dei servizi. Ma questo non è il Servizio Sanitario Nazionale che noi abbiamo dal 1978 e che continuiamo a declamare, è un'altra cosa. Questa è una devolution fatta 20 anni dopo la secessione sanitaria, che viene portata in campo nel silenzio omertoso e vigliacco di quella maggioranza che dice di essere per un sistema centrale. È un'operazione vigliacca questa, fatta ai danni del 60% della popolazione italiana e, se mi posso permettere, anche di quell'altro 40% che ne dovrebbe beneficiare, perché poi voglio vedere come queste cose vengono applicate e con quali criteri di equità e di giustizia sociale e fiscale all'interno del sistema. Poi potremo anche mettere in mezzo il ministro dell'economia e delle finanze, che è tanto preso a fare sempre risparmi austeri, quando l'impostazione che si dà qua sul sistema previdenziale è un'impostazione che necessariamente produrrà minori entrate alle casse dello Stato e andrà a penalizzare il sistema invece ordinario della contribuzione previdenziale. Insomma, qui dalla parte che dove la vogliamo prendere? Dal punto di vista del personale sanitario, della mobilità sanitaria, perché poi mi dovete dire dove sono quei provvedimenti per aumentare la qualità dell'erogazione dei servizi, gli investimenti in infrastrutture, in ricerca, negli IRS del Sud e del Centro-Sud. Dov'è qua? Non c'è niente! Quindi l'approvazione di questo provvedimento, fatto in questo modo, in silenzio, con 40 gradi all'ombra fuori da questa sala, mentre tutti parlano di legge elettorale, di preferenze, non preferenze, crocette in Italia, qui si sta mandando al macero il nostro servizio sanitario nazionale, dopo aver fallito la riforma del territorio, dopo aver buttato via 20 miliardi di PNRR. E come si fa? Nel silenzio più assoluto, senza che una domanda di quelle fatte non dal Partito Democratico, ma dall'Ufficio per il Bilancio, un ente autonomo, un'istituzione autonoma che qui ha posto domande chiave sul funzionamento del nostro servizio, dubbi costituzionali e di capacità ed efficienza e di risposte che riguardano milioni di persone, non sono stati dati. Per la caparbietà di portare a casa la bandiera dell'autonomia differenziata, benissimo, ve la porterete a casa. Il problema è che poi il prezzo lo pagheranno tutti, anche quei cittadini che vanno dalla signora e dalla senatrice Stefani a chiedergli quando faranno l'autonomia. Se questa è l'autonomia, questa si chiama devolution e questa è una vittoria politica di chi l'ha sempre voluta in questo paese.
1: Grazie senatrice Lorenzin, do la parola alla senatrice Mancini.
5: Grazie presidente, grazie al governo che è davvero stoico, colleghi. Vorrei partire da ciò che oggi non stiamo facendo, perché su questo si è costruito in questi anni un equivoco tanto inesistente quanto infondato. Non stiamo spezzando l'Italia. Non stiamo spezzando l'Italia. Non stiamo costruendo cittadini.
4: Paola Mancini, Fratelli d'Italia.
5: E cittadini di serie B. Non stiamo trasferendo materie in blocco come se una regione potesse appropriarsi di interi capitoli della vita nazionale. Stiamo facendo l'esatto contrario. Attribuiamo specifiche funzioni, puntuali, circoscritte. In tre ambiti importantissimi sicuramente, protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, che la Costituzione, quella Costituzione che continuate a invocare sempre quando vi fa più o meno comodo, affida alle competenze concrete e che non toccano i livelli essenziali delle prestazioni. Giova ricordarlo perché anche su questo si è mentito. L'autonomia differenziata non è obbligatoria né imposta dallo Stato. È oggetto di libera iniziativa regionale, cui corrisponde un dialogo serio, concreto, rispettoso con il Governo, nel rispetto proprio di quel principio di leale collaborazione istituzionale. Nessuno impone nulla a nessuno, sono le regioni a chiedere ed è lo Stato a verificare. E lo facciamo nel solco tracciato proprio dalla Corte Costituzionale. E sì, per il suo tramite, Presidente, al collega Nicita, abbiamo un profondo rispetto per la Nazione. La sentenza numero 192 del 2024 è stata letta da qualcuno come una bocciatura dell'autonomia differenziata, ma è semmai proprio il contrario. La Corte ha corretto alcune disposizioni della legge 86, ma ha confermato l'istituto nella sua interezza, ne ha precisato il perimetro e ha indicato la strada. Ha previsto il trasferimento, che deve riguardare funzioni specifiche, non materie intere, deve fondarsi su una ragionevole giustificazione, su quel principio di sussidiarietà in cui tutti crediamo, nelle materie no lep non può mai toccare prestazioni che incidono su diritti civili e sociali, proprio senza la previa determinazione di quei livelli essenziali che tutti richiamiamo. Questi schemi rispettano puntualmente ciascuna di queste indicazioni. L'articolo 6 mette nero su bianco proprio la salvaguardia dei LEP, l'attribuzione disegnata funzione per funzione. La logica è quella dell'invarianza finanziaria. Nessun nuovo onere, nessun trasferimento a spesa storica, ma ed è questo che a voi non piace? È proprio questo che continuate palesemente a sostenere, che non vi piace la responsabilità di chi meglio amministra. Perché questo è il cuore della questione ed è un cuore politico prima ancora che giuridico. È proprio così. Noi siamo per chi ben amministra. L'autonomia differenziata non premia il privilegio, premia la responsabilità, premia atteggiamenti virtuosi. Per far questo chiede a una regione di dimostrare la sua determinata funzione, che sono nelle sue mani, come vengono gestite, che viene esercitata con più efficienza, con più prossimità, con più capacità di risposta al cittadino e all'impresa. È quel principio di sussidiarietà, non preso come slogan, ma preso sul serio. E prendiamo la protezione civile. Chi ha vissuto un'emergenza sa che i giorni contano, che contano le ore, che contano i minuti, che contano quegli istanti dove si possono salvare vite umane e anche patrimoni territoriali. E qui va sgomberato subito il campo da un equivoco. Questi schemi non inventano nulla. Il codice della protezione civile già oggi distingue le emergenze in tre tipi, quelle ordinarie, quelle regionali, quelle di rilievo nazionale, e già oggi per le emergenze regionali sono le regioni proprio a essere titolari di poteri, di regolare i mezzi, i poteri straordinari da esercitare e i limiti temporali dello stato di emergenza. Le intese si muovono proprio dentro questo perimetro, riconoscono e ordinano una facoltà che l'ordinamento vigente già attribuisce entro i limiti rigorosi. Stabilisce che l'emergenza deve interessare esclusivamente il territorio della regione, la deroga incontra il muro delle disposizioni penali, del codice antimafia, dei principi generali dell'ordinamento del diritto europeo. Dare al Presidente della Regione la possibilità di intervenire con ordinanze più tempestive entro questi confini significa ridurre i tempi tra il danno e il soccorso. Non è una concessione, è un servizio reso a chi in quel momento ha bisogno di risposte e non di rimpalli. E lo dico appoggiandomi una tesi non di parte, ma proprio alle parole del Ministro Musumeci che le ha pronunciate in queste ore, affermando che le preoccupazioni sul rischio di frammentazione dell'ordinamento e di indebolimento dell'ordinamento centrale dello Stato appaiono del tutto infondato, perché il potere derogatorio disciplinato dalle intese riguarda soltanto le emergenze regionali e non interferisce in alcun modo con le emergenze nazionali, di cui il coordinamento resta saldamente in capo al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Non c'è dunque alcuna Italia spezzata in tante protezioni civile. C'è lo Stato che coordina le grandi emergenze e la Regione che gestisce più rapidamente ciò che già le compete. Prendiamo le professioni. La Lombardia, la mia Regione, conta 10 milioni di abitanti e un tessuto di piccole e medie imprese che sovente, e mi dispiace per chi è contrario a queste cose, si muove più velocemente di qualsiasi normativa nazionale. È accaduto più volte che il legislatore statale arrivasse in ritardo e che fosse la Regione a colmare vuoti evidenti. Penso alla disciplina di attività come le professioni di montagna, i tatuatori, dai maestri di sci, agli accompagnatori. Questi schemi definiscono con precisione invece la professione di rilievo regionale attraverso tre requisiti cumulativi, con un nesso territoriale qualificato, escludendo le professioni ordinistiche e quelle sanitarie e imponendo rispetto del test di proporzionalità europeo e dal divieto di discriminazione su base territoriale. E non è una deregolamentazione, è una regolamentazione più aderente alle realtà territoriali e produttive. E prendiamo la previdenza complementare. Anche qui non ci muoviamo su un terreno sconosciuto. La dimensione territoriale della previdenza è già una realtà consolidata e virtuosa sul territorio nazionale e lo sappiamo bene, sempre per il suo tramite alla collega Camusso. Però ricordiamo che il Fondo Solidarietà Veneto, nato nel 1990, conta oggi oltre 160.000 aderenti, che Labor Fond in Trentino Adige e Fond Mine in Valle d'Aosta dimostrano da anni che un fondo radicato nel territorio raggiunge i lavoratori meglio di uno strumento lontano. La funzione di questi schemi riconoscono alle regioni cosa serve esattamente. Serve promuovere, serve informare, serve avvicinare alla previdenza integrativa proprio quelle categorie che oggi restano più scoperte: i giovani, le donne, i lavoratori autonomi, i dipendenti delle piccole e piccolissime imprese, che sappiamo essere il tessuto della nostra nazione. E la ragione, con la sua rete di sportelli, centri per l'impiego e rapporti con le parti sociali, è davvero ad oggi gli occhi più vicini a chi la previdenza complementare non la conosce e per questo non la sceglie. E lo dico con altrettanta chiarezza, perché nessuno strumentalizzi il timore: promuovere non significa frammentare. Il risparmio previdenziale dei lavoratori resta guidato dall'interesse esclusivo degli iscritti, dai criteri prudenziali e di mercato che la legge europea e nazionale impongono, senza vincoli territoriali sugli investimenti e senza pregiudicare il ruolo della contrattazione collettiva. Non intendiamo indebolire i fondi negoziali, allarghiamo la platea di chi accede a una pensione integrativa dignitosa. È l'esatto opposto della disgregazione, è l'inclusione previdenziale. In conclusione, un messaggio per chi continua a raccontare l'autonomia come una minaccia all'unità nazionale. Ma l'unità di una Repubblica non si difende comprimendo le differenze. L'unità si esalta governando e valorizzando le differenze. Un paese resta unito quando riconosce che la ricchezza dei suoi territori, ad esempio la montagna lombarda, il mare ligure, la manifattura piemontese, il turismo veneto, non è un problema da uniformare, ma una risorsa da valorizzare. E questa è la visione di un'Europa dei territori, forti dentro stati coesi, capaci di competere in un mondo che non aspetta. L'autonomia responsabile non allontana i cittadini allo Stato, li avvicina alle istituzioni e che li governano. In questa direzione che si muove anche la proposta di risoluzione dei relatori, che accompagna il percorso con impegno puntuali al completamento proprio di questo federalismo fiscale, a riprova del fatto che stiamo procedendo dentro una cornice di garanzie condivise, una scelta consapevole adottata da chi, come noi, crede davvero nella responsabilità dei territori, nella capacità della nazione di progredire unita, valorizzando ciò che rende ricca nell'interesse dei cittadini di ogni comune, del sud come del nord.
1: Grazie senatrice Mancini, do la parola al senatore Magni.
6: Grazie
7: Presidente. Lino Magni del gruppo misto, componente AVS.
6: Ho sempre pensato che l'autonomia differenziata fosse la secessione dei ricchi, e non solo perché c'è stato scritto un libro, abbiamo fatto tante discussioni in passato, non che l'ho scritto io, ovviamente il libro, però la discussione che ho sentito oggi devo dire che mi conferma questa impostazione, perché si parla ovviamente della ricchezza prodotta, tutta una serie di ragionamenti ovviamente che tendono a dividere. Ma io penso che noi legislatori dovremmo discutere e ragionare se l'autonomia differenziata contribuisce a ridurre le disuguaglianze o le aumenta. Ma io penso che impostata così li aumenti. Ho esattamente il parere contrario. Non so, mi immagino un lavoratore di Taranto, un infermiere di Cagliari, una lavoratrice della Campania, un lavoratore di Pomigliano. Qual è la condizione nei loro confronti? Cioè migliorerà o peggiorerà? E se peggiora la situazione dei singoli, secondo voi migliora la situazione delle famiglie? Io penso di no. Noi pensiamo di no. Quindi in sostanza siamo in una situazione che tendenzialmente la situazione peggiorerà, perché quando quello che è stato detto in quest'Aula è che è giusto che la Lombardia trattenga, diciamo, il plusvalore che produce, non che si faccia carico di una cosa. Eppure però la storia dovrebbe insegnarci a tutti che la crescita di questo paese, è frutto ad esempio dello sviluppo degli anni 60-70, in particolare negli anni tra 70 e 80, in cui grandi riforme nazionali hanno potuto unificare questo paese, non solo lo statuto dei diritti dei lavoratori. Vorrei ricordare che nel 69, ad esempio, ci fu la prima grande riforma sulla previdenza, visto che parliamo tutti di questa, sulla copertura nazionale, perché c'erano le mutue per, cioè in questo caso, e quindi ci fu un sistema nazionale, che in quegli anni nacquero e si svilupparono molte riforme. Tra il 78 ci fu la legge sul servizio sanitario nazionale. Ma la Lombardia che cosa ha? Visto che io sono lombardo, orgogliosamente brianzolo lombardo, cittadino italiano e del mondo, perché questo penso io, ovviamente abbiamo così dimostrato l'efficienza durante il Covid. Siamo stati i primi in classifica durante il Covid, o siamo stati quelli che abbiamo dovuto chiedere in qualche modo aiuto a tutti? Questo è il dato. Guardiamoci in faccia la realtà. Questo è quello che è avvenuto nel nostro paese. E allora, oppure, ma la frammentazione secondo voi garantisce meglio? Allora vi faccio un esempio. Secondo voi il contratto collettivo nazionale di lavoro è migliore che quello di farlo individuale? Io penso che sia migliore, perché dà una tutela collettiva, mentre invece quello individuale lo dà sempre solo a quello più forte e di conseguenza aumenta la disuguaglianza, la disparità. Il legislatore deve invece, almeno io vengo da una cultura, sarà una cultura troppo di sinistra, non lo so come chiamatela voi, però penso che l'uguaglianza non comprime anche le specificità, le soggettività, non toglie la premialità a chi meglio fa le cose, ma alza il livello politico, culturale, economico, sociale dell'insieme. E quindi quando dico negli anni è stata, ma secondo voi, certo, c'è qualcuno che ha pensato in passato che bisognava fare le scuole del dialetto. Se volete discutere con me del dialetto, io ho l'unica lingua che so, perché non ne so altre, quindi sono disponibile a discutere il dialetto, proprio a parlare in dialetto. Ma voi davvero, cioè, credete che a sviluppare e fare lingue di dialetto noi aumentiamo, come si dice, il nostro senso di appartenenza? Ma non scherziamo. Se vogliamo fare un po' di cinema, come si usa dire, facciamolo, ma non scherziamo. E la scuola è un elemento di unità nazionale, è un elemento di giustizia e di coesione nazionale. Questo è il dato, a meno che si sottintende che non siamo d'accordo sulla coesione. Perché per aumentare la coesione e ridurre le disuguaglianze bisogna fare degli atti collettivi. Ho spiegato prima il contratto collettivo nazionale, la previdenza nazionale, la sanità nazionale, cioè tutto è di carattere nazionale. Questo è il dato fondamentale. Sapete che, ad esempio, anche qui, il Servizio Sanitario Nazionale, guardate che non è un problema tra nord e sud se si ritorna al passato, se si privilegia, diciamo, quelli che... Perché quando ero un ragazzo c'erano le mute aziendali, ovviamente, ma la distinzione non era tra nord e sud, era tra io che lavoravo in una piccola azienda e non avevo nulla e quelli che lavoravano in una grande impresa che avevano la possibilità di avere la mutua aziendale. Questo è quello che vogliamo. Ma secondo voi la Stellantis, visto che diventa una materia regionale la previdenza complementare, secondo voi dovrà trattare diversamente il Piemonte rispetto ai lavoratori della Campania, rispetto a quello della Basilicata? No, me lo dovete spiegare come funziona in questo caso. Lo trattiamo in modo diverso, visto che è contrattato da un punto di vista dal contratto collettivo nazionale di lavoro? Cioè, li trasformiamo in questi modi? Ma io ho qualche dubbio che possa funzionare, cioè, a meno che si pensa, no? In questo caso, per quello che ho sostenuto all'inizio, quando ho iniziato a intervenire, che davvero si pensa alla secessione dei ricchi. È chiaro che io sono proprio contrario a questo punto, non ai ricchi, perché non ho niente contro i ricchi. Il problema è che devono se ci sono i ricchi è perché ci sono dei poveri che lavorano, e questi poveri hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di diritti, hanno bisogno di uguaglianza, cosa che voi invece volete mettere in discussione. Questo è il dato fondamentale, e la Corte Costituzionale vi ha detto di no su questa cosa, perché non si può fare la secessione del paese surrettiziamente. Siamo ritornati a una discussione che pensavo che era rimasta indietro almeno da 20 anni, perché io più di 20 anni che sento questa discussione dove abito. E questo non è vero che aumenta la partecipazione dei cittadini. Andate a vedere la partecipazione al voto, ad esempio nei comuni, nelle regioni, poi vedete quante persone hanno partecipato. Hanno partecipato negli ultimi anni in modo collettivo le persone sui diritti universali, a partire dal fatto su salvaguardare la Costituzione italiana attraverso l'intervento sul referendum. Questo è il dato fondamentale. Altro che partecipazione diretta ai cittadini. Ci saranno sempre pochi notabili a decidere molto spesso in questa direzione. Per questa ragione io credo davvero bisogna contrastare e quindi evitare di fare queste autonomie differenziate. Io ovviamente ho contrastato in passato il fatto che l'autonomia ma deve star dentro una discussione collettiva, generale, tant'è che poi andate poi a vedere quando c'è la frammentazione delle direzioni non è che le cose migliorano, tant'è che tutti dicono manca poi la governance, perché in sostanza non si capisce dove si decide e come si decide. Queste sono le cose fondamentali che esistono. Ma io insisto, c'è la cosa da discutere è se noi, di fronte al fatto che certamente in questi anni di crisi, di difficoltà, sono aumentate le disuguaglianze, se l'autonomia differenziata riduce queste disuguaglianze, quindi migliora la condizione dei cittadini e delle cittadine del nostro paese, o la peggiora. Questa è la peggiora, perché basta sentire, e quindi visto che gli interventi sono registrati, basta ascoltare alcuni interventi, il mio Piemonte, la mia Lombardia. Io penso che chi ha di più deve contribuire a fare in modo che altri abbiano di più, e quindi una solidarietà fondamentale. Quindi in più, ma quale Lombardia, ma quale Piemonte, ma se sono tutti meridionali che ci hanno dato la ricchezza del nostro paese negli anni 50-60, ma di che cosa parliamo? Come oggi ce la danno gli emigrati? Perché questo è l'altro dato importante in sostanza, e invece noi mettiamo sempre sotto il tappeto questo problema, riconosciamolo questo fatto, perché è stato solo in qualche modo il fatto che molti lavoratori sono sacrificati a lasciare il loro territorio e venire a lavorare nelle fabbriche del nord, e quindi ha permesso a tutti noi di crescere certamente e di avere un quadro collettivo però di tutela. Ma se invece si arretra e si favorisce sostanzialmente chi sta meglio, è chiaro che da parte nostra, da parte mia, da parte di tutti noi almeno contrasteremo questa impostazione, perché noi vogliamo l'uguaglianza senza ridurre e quindi omologare l'insieme delle persone, perché ognuno di noi ha la sua soggettività, però certamente non si può accettare di produrre, di fare delle riforme oggi che introducono strutturalmente la disparità e quindi la disuguaglianza. Su questo noi ci batteremo fino alla fine contro questa impostazione. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola alla senatrice Gaudiano.
8: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi.
7: Felicia Gaudiano del Movimento 5 Stelle.
8: Oggi è chiamato a pronunciarsi su un processo destinato a incidere profondamente sull'assetto della Repubblica, sull'organizzazione dei servizi pubblici e in particolare sull'effettiva uguaglianza tra i cittadini. Ma Presidente, in questi atti di indirizzo tutto si fa tranne che parlare di uguaglianza tra i cittadini. La nostra posizione non nasce da una contrarietà pregiudiziale alle autonomie regionali. La Costituzione le riconosce e le valorizza, ma lo fa all'interno di una Repubblica una e indivisibile. L'autonomia diventa pericolosa quando consolida le differenze già esistenti e le trasforma in diseguaglianze. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 192 del 2024, ha fissato limiti molto precisi. La competizione tra regioni non può compromettere la solidarietà, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'uguaglianza nel godimento dei diritti e la garanzia effettiva dei livelli essenziali delle prestazioni. Quindi, gli schemi oggi all'esame richiedono attenzione. Parliamo della Liguria, della Lombardia, Piemonte, Veneto. Sono tutte regioni che presentano condizioni profondamente diverse. Diverse per struttura economica, per capacità fiscale, per composizione demografica, per le caratteristiche geografiche e per i bisogni dei rispettivi territori. Eppure le richieste contenute nelle intese sono sostanzialmente identiche. È una contraddizione evidente, Presidente. Negli schemi presentati dal Governo non emerge una vera analisi comparativa. Non viene spiegato in maniera convincente perché le medesime funzioni debbano essere trasferite a 4 regioni differenti. La materia più delicata è certamente la tutela della salute. Gli schemi consentono alle regioni di stabilire tariffe di rimborso diverse da quelle nazionali, gestire con maggiore autonomia le risorse destinate agli investimenti e istituire fondi sanitari integrativi. A una prima lettura potrebbero sembrare normali strumenti di flessibilità amministrativa. Il problema però è che vengono introdotti in un paese nel quale i sistemi sanitari regionali partono da condizioni molto diverse. Una regione con maggiore capacità finanziaria potrebbe usare tariffe più alte per attrarre professionisti, potrebbe finanziare nuove assunzioni, incrementare le prestazioni e rafforzare la propria capacità di attrazione. Così facendo, i territori che già oggi faticano a trattenere medici e infermieri subirebbero un ulteriore impoverimento. La modalità sanitaria aumenterebbe insieme al trasferimento di risorse dalle regioni più fragili verso quelle già meglio organizzate. Anche i fondi sanitari integrativi richiedono prudenza, potrebbero creare percorsi più rapidi e condizioni di accesso differenti e a beneficiarne sarebbero soprattutto i cittadini con redditi più alti e un'occupazione stabile. Quindi pensionati, disoccupati e lavoratori poveri resterebbero maggiormente esposti. Il rischio è una sanità a due velocità, non soltanto tra le diverse aree del paese, ma anche all'interno della stessa regione, separando chi può sostenere una copertura aggiuntiva da chi dipende indipendentemente dal servizio pubblico. La tutela della salute non può dipendere dal luogo di nascita, non può dipendere dalla residenza e non può dipendere dalla capacità economica individuale. Il Servizio Sanitario Nazionale è fondato sui principi di universalità, di uguaglianza e di solidarietà. Per rafforzarlo occorre ridurre i divari, non assegnare strumenti ulteriori a territori che dispongono già di maggiori risorse. Prima di trasferire nuove funzioni sanitarie, devono essere garantiti concretamente i livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese. È necessario sostenere le regioni in maggiore difficoltà e assicurare un monitoraggio pubblico indipendente sottoposto al controllo del Parlamento. La semplice previsione formale del rispetto dei livelli essenziali non offre garanzie sufficienti. Servono indicatori verificabili e meccanismi che consentano di sospendere le funzioni trasferite qualora peggiorino l'accesso alle cure, l'equità o la qualità dei servizi. Un altro nodo decisivo riguarda poi le risorse. Attribuire gli stessi poteri a regioni con capacità fiscali profondamente diverse non produce una reale uguaglianza. I territori economicamente più forti possono finanziare assunzioni, possono finanziare investimenti e servizi aggiuntivi. Altri, pur disponendo formalmente delle medesime competenze, potrebbero non avere le risorse per esercitarle. Si creerebbe quindi un sistema nel quale i diritti restano uguali sulla carta, ma variano nella realtà a secondo della ricchezza del territorio. La Corte Costituzionale ha ricordato l'urgenza di attuare pienamente il fondo perequativo, perché non è coerente procedere verso una forma avanzata di regionalismo differenziato lasciando incompleto il meccanismo destinato a sostenere poi le aree con minore capacità fiscale. Poi in materia di protezione civile, Presidente, la conoscenza del territorio e la rapidità di intervento regionale sono certamente importanti. Le emergenze però non rispettano i confini amministrativi. Pensate, gli alluvioni, gli incendi, i terremoti e dissesto idrogeologico richiedono una regia nazionale, responsabilità definite e piena collaborazione tra tutte le istituzioni. Mentre gli schemi attribuiscono ai presidenti delle regioni poteri derogatori molto estesi, suscettibili di produrre effetti anche prima dell'approvazione del governo. Resta infine il tema del coinvolgimento degli enti locali. L'articolo 116 della Costituzione richiede che le realtà territoriali siano ascoltate. Dalla documentazione disponibile non emerge un coinvolgimento adeguato in tutte le regioni interessate. Quindi comuni, province e città metropolitane non possono essere esclusi da un processo che inciderà direttamente

0: quindi sempre più indietro. Non è questo il regionalismo disegnato dalla nostra Costituzione. La forza di una regione non si misura dalla distanza che riesce a creare rispetto alle altre, ma dal contributo che offre alla crescita complessiva della Repubblica. L'Italia ha bisogno di autonomie responsabili, capaci di valorizzare le specificità locali, senza indebolire la solidarietà nazionale, perché nessuna parte, Presidente, nessuna parte del Paese può davvero crescere quando un'altra parte viene lasciata indietro. Grazie.
1: Grazie, senatrice Gaudiano. Il seguito della discussione generale congiunta va alla seduta di domani.
2: 20:10, Radio Radicale, questa era la seduta del Senato della Repubblica del 15 luglio, col seguito all'ordine del giorno, il seguito della discussione dalla sede redigente e approvazione con modificazioni del disegno di legge 1588, deputati Bagnai ed altri, con modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 concernente l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, approvato già dalla Camera dei Deputati. E il seguito della discussione del documento di richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Daniela Garnero, e ancora la discussione del documento di domanda di autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico telematico in sola entrata delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito. All'ordine del giorno era prevista ancora la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione, la discussione e approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, e ancora la discussione congiunta dei documenti di risoluzione approvata dalla prima commissione permanente ai sensi dell'articolo 34,1 e per gli effetti di cui all'articolo 50 del regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 2,4 della legge 26 giugno 2024 numero 86, a conclusione dell'esame dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e provvidenze complementare e integrativa, nonché dello schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nella materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. E questo era l'ordine del giorno della seduta, vi ricordiamo, del 15 luglio scorso, seduta del Senato. Fra qualche istante torniamo in diretta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Venti e 13 minuti, Radio Radicale. Io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi. Noi proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare la rubrica Rivoluzione in corso con il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, a cura del nostro Antonello De Fortuna.
4: Radio Radicale, il benvenuto al professor Renato Brunetta, è Rivoluzione in corso, l'appuntamento settimanale con Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL. Bentornato, professore.
5: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
4: In queste settimane, in questi mesi, abbiamo fatto spesso il punto della situazione sul conflitto che sta insanguinando l'Europa, ed è l'aggressione russa in Ucraina. Sono passati ad oggi più di 1600 giorni in quella che doveva essere, nell'ottica russa, una aggressione lampo. C'è stato un evento particolare questa settimana a Parigi,

0: la parata, la sfilata per il 14 luglio, circa 500 militari di 35 paesi della coalizione volenterosi hanno sfilato sulle Champs-Élysées, parata aperta dai soldati ucraini.
1: Allora, io non amo le parate, io non amo la cultura militarista, penso che gli eserciti servano, nel senso che nelle nostre società, nelle nostre culture, nelle nostre organizzazioni sociali c'è una componente doverosamente difensiva, c'è una componente, come prevede la nostra Costituzione, c'è una componente di ordine pubblico, una componente difensiva, di geopolitica, e io sono per quello che dice la nostra Costituzione, che l'Italia ovviamente vuole la composizione pacifica dei conflitti, e quindi non gli eserciti per imporsi o per imporre la volontà. Ma quello che ho visto a Parigi il 14 di luglio mi ha veramente emozionato, perché lì è nata la nuova Europa. La nuova Europa che non è più sottoposta alla dominanza americana o alla protezione americana, con tutte le cose non dette rispetto a questa protezione. Io ricordo questo meraviglioso libro, consiglio a tutti di rileggerlo, Il secolo americano o dell'estremo occidente di Geminello Alvi, no? Come dalla prima guerra mondiale, tragica, alla seconda guerra mondiale, il secolo scorso sia diventato il secolo americano, cioè il secolo della protezione americana sull'Europa, ma anche il secolo in cui l'America si è comprata l'Europa. Si è comprata l'Europa con i prestiti, si è comprata l'Europa con i piani Marshall, si è comprata l'Europa con, lo dico pure, con la NATO, nel senso investendo sulla NATO e investendo attraverso la NATO sulla sicurezza europea. E l'Europa, all'Europa è andato bene tutto questo. E cioè ha costruito la sua comfort zone. Questa comfort zone non era certamente gratuita, perché l'Europa ha dovuto pagare questa zona confortevole, questa zona in cui spendeva poco per la sua sicurezza, e l'ha pagato in termini di fatto sudditanza rispetto all'impero americano, rispetto al fatto che l'Europa, e lo dico con un sorriso, con il suo risparmio ha continuato sempre a comprare dollari, a comprare debito americano e a essere l'elemento portante nell'equilibrio internazionale. E l'Europa, dentro questa sua condizione di subalternità, come dire, confortevole, ha trovato la sua strada nel mondo, poi alla fine, perché non è che l'Europa sia stata con le mani in mano, e l'Europa ha cominciato, dentro l'Europa ha cominciato a formarsi, anche questo bisognerebbe studiarlo un po' più a fondo, prima la CE, poi l'Unione Europea, e ricordiamo bene, agli americani la CE non è mai piaciuta, mai, l'Unione Europea non è mai piaciuta, mai, a tutta l'America, a tutti i presidenti, sia democratici che repubblicani, l'Europa che si univa, l'Europa che si metteva insieme, l'Europa che faceva regole comuni, carbone e acciaio, l'Europa, quella che noi amiamo, la costruzione europea, agli americani non è mai
0: diventava troppo ingombrante.
1: E certo, gli americani hanno sempre preferito il rapporto biunivoco, Stati Uniti con i singoli paesi. Poi quando è arrivato Trump, questa non detto implicito, è diventato esplicito, e tutti ci siamo stracciati le vesti. No, non è l'America che noi volevamo, no, non è l'America della nostra giovinezza, no, non è l'America della nostra democrazia. Invece è sempre stata l'America, straordinario paese di democrazia, straordinario paese di tecnologia, straordinario paese di libertà, ma anche straordinario paese nei confronti dell'Europa, ma anche di altre parti del mondo, di straordinaria cultura egemonica. Ecco, adesso questa cultura egemonica sta finendo, è finita, il secolo americano, cito sempre Geminello Alvi, è finito, e questo vuol dire più libertà per l'Europa, non meno libertà, vuol dire più responsabilità per l'Europa. E devo dire, viva Macron, che non sempre è simpatico e non sempre è simpatico agli italiani, ma con quella parata, con quei 500 militari, con Zelensky in prima fila, con la coalizione dei volonterosi, con Ursula von der Leyen, con tutto questo stato nascente della nuova Europa, viva Dio, mi è piaciuto. Con gli accordi che si stanno facendo in campo missilistico difensivo, io ricordo che per andare a scuola, quando avevo 6 anni, vedevo sui muri no alla CED e non sapevo cosa volesse dire CED. Poi un po' più avanti ho trovato che era Comunità Europea di Difesa, fatta fallire dai francesi proprio nel 56, mi pare, no, non voglio sbagliare, proprio dai francesi, perché si voleva costruire fin da allora un'unione di difesa europea. Fu il Senato francese, mi pare, allora a bocciare l'ipotesi. Ecco, sta invece nascendo un'Europa diversa, un'Europa autonoma, un'Europa capace di percorrere le strade del commercio, pensiamo a Mercosur, pensiamo ai rapporti con l'India, la via della seta, la via con i cinesi, la via del cotone con gli indiani, un'Europa che sta ragionando tout azimut, per dirla alla Macron, tout azimut, a 360 gradi. E questa Europa mi piace, questa è l'Europa di Jean Monnet, e lo diciamo sempre qui, che nei momenti di crisi sa rispondere. Ecco, quel 14 juillet, la presa della Bastiglia, quella parata, è un momento Jean Monnet. È un momento in cui l'Europa risponde in un momento di tragica crisi, 1600 giorni di guerra ad est, risponde nella maniera migliore, attraverso la cooperazione internazionale, attraverso le tecnologie, attraverso gli uomini, attraverso i volonterosi, attraverso i suoi aiuti all'Ucraina. Pensiamo ai 900, ai 90 miliardi di euro di prestito da parte della cooperazione rafforzata.
0: Grazie all'Ungheria che ha cambiato presidente.
1: Grazie,
0: sono sbloccati.
1: All'Ungheria che alla democrazia, certo, che ha vinto in Ungheria, e sta nascendo un consorzio europeo su un sistema antimissile, che ne parlavamo anche la scorsa settimana, che è il segnale più forte che si possa dare alla Russia di Putin, per dire guarda che con i tuoi missili a lunga gittata che distruggono la società ucraina non ce la puoi fare, perché tutti quei missili saranno intercettati. E quei missili non saranno più i soliti missili americani Patriot, che costano un sacco di soldi, 4 milioni di euro l'uno, ma saranno missili europei, difensivi, che costano molto meno, e quindi tu non ce la farai neanche dal punto di vista industriale. È l'Europa in cui Zelensky produce già oggi.
0: Ecco, è diventato protagonista di questa tecnologia.
1: 10 milioni, e qui un'idea, 10 milioni di droni, e che per l'anno prossimo pensa di arrivare a 20 milioni di droni. Zelensky che vende droni agli stati del Golfo, agli stati arabi del Golfo, che vende droni agli altri stati europei, e Zelensky che ha l'esercito più efficiente, più capace, più testato, purtroppo pur cosa, d'Europa, a Zelensky che resiste, a Zelensky che probabilmente ci farà vedere delle sorprese nei prossimi mesi, a partire dalle regioni dell'Ucraina, astrattamente o storicamente filo-russe, che pare che abbiano cambiato orientamento politico e psicologico dopo le distruzioni.
0: Dopo il trattamento ricevuto dai russi.
1: Dopo il trattamento, pensiamo alla Crimea, attenzione alla Crimea, lo dico più volte, la Crimea non è una piccola terra, una piccola penisola, è più grande della Sicilia, la Crimea, più grande della Sicilia. Per cui la Crimea in questo momento è in crisi assoluta nera, come lo è il Donbass, e come sono le altre regioni russofone. E anche da questo punto di vista c'è molto da riflettere, perché è senza senso la guerra di Putin, arrivati a 1600 giorni. Persino le popolazioni filorusse di linguaggio russofono ormai non stanno più con Putin, come non sta più con Putin l'opinione pubblica, perché quando si vede arrivare i droni, quando si vede distruggere le raffinerie, quando si vede venir meno le classi di età che muoiono in guerra.
0: Banalmente ci sono anche le file ai distributori di carburante.
1: Le file ai distributori, il consumismo putiniano, come dire, è finito, e quindi il Bengodi putiniano è finito, e quindi la gente è molto sensibile da questo punto di vista. Ecco, questa è l'Europa che sta nascendo. Quella Europa che sta nascendo il 14 di luglio, il giorno della presa della Bastiglia. Questa è la nuova Europa alla Jean Monnet. Questa è la nuova Europa che ci dà fiducia. E nasce il deal del drone, vale a dire dotiamo tutta l'Europa della cultura produttivistica che gli ucraini, anche qui ancora una volta necessariamente, hanno messo in piedi. Tra l'altro io sto pensando come faccia l'Ucraina sotto i bombardamenti a produrre 10 milioni di droni. Ho fatto una piccola, come dire, pensata folle. Secondo me questi droni nascono a domicilio, come le nostre magliette o i nostri maglioni delle nostre madri o delle nostre nonne che tessevano in casa. Gli ucraini, non so se sia così.
0: Un sistema di produzione diffuso, diciamo.
1: Assolutamente sì, perché è molto razionale. Perché vuol dire intanto reddito per le famiglie, intanto impossibilità di localizzazione da parte dei satelliti di siti industriali di dimensioni da centinaia, certo, di operai, eccetera, eccetera. I droni hanno tecnologie tutto sommato semplici, motori, un po' di saldature, un po' di elettronica, ma tutta, dimensioni, una dimensione di una poltrona, dimensione di un divano, perché un dronone grande è della dimensione di un divano, un drone normale è della dimensione di una poltrona, un drone piccolo è di una dimensione di un tavolino. Tutte cose che si possono fare in casa, con la logistica legata a furgoncini, eccetera, eccetera, con l'energia che c'è nelle case, e con il reddito, tra l'altro, che il lavoro a domicilio di questo tipo consente. Nessuno l'ha mai detto.
0: Però sarebbe una trovata. Abbiamo due minuti neanche, professore. L'unico segnale, partendo da questo 14 luglio, anche Ursula von der Leyen è stata a Kiev in questa settimana, quindi comunque l'Unione Europea raccoglie ormai da tempo, no, l'impegno.
1: È anche un segnale negativo, che il ventunesimo pacchetto, sì, di sanzioni, faticosamente,
0: È fermo,
1: e mi dicono che fanno riunioni non stop, ed è fermo anche, sorridiamo un po', sui bastoncini, una volta Findus, sui bastoncini di pesce, vale a dire su certe tipologie di consumo, ma soprattutto pare che sia ancora fermo sul gas liquido, che ancora alcuni paesi europei comprano in maniera incrementale dalla Russia. Non l'Italia, questa volta l'Italia si sta comportando,
0: non abbiamo nulla da rimproverare,
1: ma li sta comprando, paradosso dei paradossi, la Francia di Macron, la Spagna, li sta comprando il Belgio, e questo ovviamente non può funzionare, nel senso che queste sono tutte risorse a favore di Putin e dei suoi bilanci, per cui bisogna avere pazienza in questi casi, le sanzioni si fanno per consenso, ovviamente i pacchetti hanno bisogno di Coreper, vale dire,
0: però
1: di ambasciatori,
0: andare dritti per la nostra strada.
1: Ecco, però bisogna, e anche su questo, comprare il gas russo che costa meno, per non comprare il gas liquido americano che costa di più. Devo dire, ci sono delle contraddizioni assolute. Ultimo punto, l'avevamo detto la scorsa settimana, la NATO. È nata la NATO europea, l'avevamo già detto, ma con questo accordo missilistico europeo, con questa nuova consapevolezza che il secolo americano è finito, con questa consapevolezza che al 5% sulla NATO bisogna arrivare, questo è il segnale più forte, lo dico in casa nostra, per la pace. perché se questo vuol dire a Putin, a chiare lettere, non potrai mai vincere. E quando un despota, un autocrate come Putin si trova un'Europa davanti di questo tipo, di questa natura, di questa forza anche evocativa, la presa della Bastiglia, il 14 di luglio, i 500 che sfilano dei 34 paesi dei volonterosi, ecco, penso che Putin e la sua opinione pubblica, che pure esiste, a questo punto hanno veramente capito che non potranno mai vincere e che probabilmente vedranno delle grandi novità anche sul terreno nelle prossime settimane. E bisogna, l'ultima riflessione, far passare nel nostro paese una nuova narrazione su difesa e sicurezza. Tutto questo è fatto per la pace.
0: Questo è fondamentale, è fatto che si capisca.
1: Per pace, perché nessuno deve avere l'ardire di pensare che invadendo un paese vince e può riprodurre poi il gioco.
0: Giusto.
1: Non si può vincere. Questa Europa dice a chiare lettere che Putin non può vincere, che nessuno potrà vincere da questo punto di vista, ripristinando un equilibrio. È finito il secolo americano, probabilmente inizia il secolo europeo.
0: Chiaro, Presidente. Questa, allora, è rivoluzione in corso, appuntamento tra 7 giorni. Un saluto al professor Renato Brunetta.
1: A voi, buon lavoro.
2: 20:30, Radio Radicale, questo era il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, nella sua rubrica Rivoluzione in corso, a cura di Antonello De Fortuna. Noi a questo punto ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi, apriamo il nostro notiziario serale. Per quanto riguarda il nostro sommario, i nostri approfondimenti, le interviste di Radio Radicale, ci occuperemo della legge elettorale, cosa cambia per il voto all'estero, con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Franco Tirelli, deputato del MAIE. E ancora ci occuperemo della sentenza sul crollo del Ponte Morandi, con un'intervista sempre di Lanfranco Palazzolo al deputato del PD Luca Pastorino. Allora, le notizie del giorno, il consueto quadro che ricostruiamo sinteticamente con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'ANSA apre con Mattarella che richiama Nordio e l'AGI invece apre con il Ponte Morandi, con la sentenza. Iniziamo con Mattarella. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Il Ponte Morandi, lo vediamo ancora sull'ANSA, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI. Il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex D di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna a 5 anni l'ex direttore generale della Vigilanza vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, questo il commento da parte dei parenti delle vittime. La legge elettorale, la Camera approva la legge elettorale, la Camera ha approvato il testo a voto segreto, con 217 sì e 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto, le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, la legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Conte. La maggioranza poi ancora ci ricorda Lanza ha votato unita dopo tre giorni di tensioni. Intanto il ministro Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia distingue la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, queste la convinzione del ministro Salvini, evidentemente diversa da parte della maggioranza. Andiamo metaforicamente in Ucraina, proteste per la cacciata del ministro della difesa, bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koreski hanno spinto gli ucraini a rare proteste in piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez, se gli USA dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, l'ANSA scrive che tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. E sull'Iran andiamo a vedere anche l'AGI, nuovi raid statunitensi su Quesh e Bandar Abbas. Esplosioni si sono sentite anche a Dubai, gli Houthi minacciano anche di colpire siti petroliferi sauditi. Questo è per quanto riguarda l'Iran. Ancora sull'AGI scrivono che Teheran chiede alle milizie yemenite di chiudere la rotta di Bab el Mandeb in caso di attacchi americani. Intanto viene smentita questa notizia delle esplosioni a Dubai. L'ufficio stampa del governo ha smentito le notizie diffuse secondo cui si sarebbero verificate esplosioni nel centro della città. Le autorità dell'Emirato hanno invitato i media e l'opinione pubblica a fare riferimento esclusivamente a fonti ufficiali e affidabili, verificando con attenzione le informazioni prima della loro pubblicazione e diffusione. Ancora tra le notizie di questa giornata c'è la questione dell'estradizione di Casimirri, ce ne parla l'AGI. Il Nicaragua rompe le relazioni con l'Italia, da Tajani dicono parole aggressive e ingiustificate. Il titolare della Farnesina aveva criticato Managua per la protezione fornita all'ex militante delle Brigate Rossi. Ancora Leni con Descalzi che dice anche dopo la guerra aumenteranno i costi e i premi per gli stoccaggi di gas, situazione lui dice sotto controllo. Così la D in audizione in Parlamento. Negli ultimi 5 anni ci sono state 3 crisi che non si sono viste dagli anni 80. E ancora in tema c'è la questione del Brennero. L'avvocato della Corte dell'Unione Europea dà ragione all'Italia, 3 divieti austriaci sono illegittimi. Tra le notizie di questa giornata c'è la questione degli invalsi, la bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base, ma gli studenti italiani, secondo i dati invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo nell'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. Ed in tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio Meloni dicendo: la nostra lotta alla dispersione sta funzionando. E parliamo del caldo, entrambe le agenzie ce ne parlano. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare: venerdì saranno 16, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. E questo è quanto è il quadro delle notizie di questa giornata. Allora, poi ne andremo a vedere con il tempo che rimarrà alcune inerenti soprattutto ai conflitti più vengono seguiti dalla stampa, ossia la questione ucraina, la questione iraniana e anche quella israeliana e libanese. Ma iniziamo con la prima intervista. Come già annunciato, parliamo di legge elettorale, cosa cambia per il voto estero, e andiamo a sentire un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Franco Tirelli del MAIE.
3: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Franco Tirelli del MAIE per parlare della legge elettorale, perché insomma abbiamo visto che una delle grosse novità di questa legge elettorale è come vengono ridisegnate le circoscrizioni per l'estero. Per il Senato ci sarà una circoscrizione mondiale, mentre per la Camera ce ne sarà una europea e poi tutto
4: il resto del mondo.
3: E il resto del mondo, sì. Europa contro il resto del mondo.
4: Sì.
3: Allora, molti hanno detto che questa cosa favorisce solo esclusivamente il MAIE, perché con i voti che ci sono in Argentina il MAIE farebbe il pieno ovunque.
4: No, sì, però come ho detto sempre, anche quando ho parlato con gli altri onorevoli anche del PD, noi eravamo sempre d'accordo che volevamo 4 circoscrizioni. Noi, per noi stava bene con 4 circoscrizioni. E anche rimanere con il voto di preferenza. Non eravamo d'accordo con modificare questo, perché rappresentava tutto il mondo, rappresentava tutta la collettività nel mondo. Per quanto per noi volevamo rimanere con 4 circoscrizioni. Il governo ha voluto fare una riforma con 2 circoscrizioni alla Camera e 1 al Senato. Alla fine,
3: quindi voi non avete fatto pressioni per...
4: No, noi sì. abbiamo fatto pressione per rimanere come... le due cose fondamentali che noi avevamo chiesto era 4 circoscrizioni, rimanere con 4 circoscrizioni, e il voto di preferenza, che per noi il voto di preferenza è una cosa fondamentale, che lo abbiamo visto che anche certo. Qua in Italia lo vuole tutto il popolo italiano. Per noi votiamo con preferenze dal 2006. E per noi è un orgoglio avere il voto di preferenza, ecco, perché la gente vota a chi vuole votare. Però adesso con questa modifica crediamo che è vero che non sarà rappresentata tutta la collettività italiana nel mondo, soprattutto Oceania, Stati Uniti o Nord America.
3: Ecco, come cambia il sistema delle preferenze? Vengono tolte?
4: No, le preferenze si mantengono.
3: Ok.
4: Per quello noi abbiamo chiesto 2 cose.
3: Vabbè, una è rimasta.
4: Una è rimasta e l'altra no. Non lo possiamo. Noi volevamo rimanere con le 4 circoscrizioni e con le preferenze. Le preferenze sono rimaste, però il governo ha fatto una proposta di modificare le circoscrizioni.
3: Gli altri parlamentari vi hanno criticato per questo, anche se voi non avevate chiesto nulla?
4: Chi altri parlamentari? Del PD?
3: Il PD, sì.
4: Sì, il PD sta facendo la politica, io capisco, loro 10 anni fa non hanno fatto niente, hanno messo una tassa per fare la cittadinanza e adesso sono i primi che parlano della cittadinanza quando 10 anni fa hanno fatto tutto al rovescio. Però capisco questo lavoro perché devono fare politica, però il problema è che a loro questa riforma gli fa un danno importante, già che con 4 circoscrizioni noi avremmo preso 3 deputati e 3 senatori.
3: Pensate che riuscirete a fare il pieno in tutto, tranne che in Europa, forse per oggettivi motivi, che insomma il MAIE diventerà il partito degli italiani all'estero?
4: No, noi lavoriamo come sempre, quando finisce la elezione noi continuiamo a lavorare nel territorio e per quello vediamo che i voti sempre arrivano e la gente riconosce il lavoro nostro. Noi crediamo che prenderemo sicuramente un senatore e un deputato. Dopo vediamo come se possiamo prendere il secondo deputato, non è facile perché la legge non ti lascia un margine per prendere il secondo deputato, però vediamo se la gente fa il riconoscimento del nostro lavoro, speriamo prendere un secondo deputato.
3: Votate a favore della legge elettorale?
4: Sì, perché noi abbiamo messo un mega emendamento per i controlli di voto, molto importante. No?
3: Che è stato recepito?
4: Sì, è stato un voto favorevole.
3: Che rende più difficile
4: fare frolli come le ultime elezioni, per quello noi eravamo soprattutto preoccupati in questo, di mettere un emendamento per fare i controlli che il voto della gente arriva a Italia senza nessun brogli, senza nessun frode rispetto al voto come è successo nelle ultime elezioni che abbiamo trovato 30 voti fraguati.
3: Ho capito. Bene, io la ringrazio molto per averci un po' spiegato come avete visto queste modifiche per il voto degli italiani all'estero, sia per la norma antifrode che per il cambio delle circoscrizioni. Grazie a Franco Tirelli del MAIE.
4: No, grazie, però voglio dire che un'altra volta che noi siamo contrari a questa modifica delle circoscrizioni, però alla fine questo è un governo parlamentario e si vota alla Camera e abbiamo perso. Però almeno si mantengono le preferenze.
3: E non ci sono imbrogli.
4: Speriamo che con questo emendamento che abbiamo approvato, messo dal MAIE, ci sia più sicurezza, che è più importante.
3: Grazie a Franco Tirelli.
4: Grazie.
3: Del MAIE.
4: Grazie.
2: 20:47 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era l'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Franco Tirelli, deputato del MAIE. Cambiamo argomento, parliamo della sentenza sul crollo del ponte Morandi con un'intervista sempre di Lanfranco Palazzolo al deputato Luca Pastorino del PD.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Luca Pastorino del Partito Democratico per parlare della sentenza sul crollo del ponte Morandi che avvenne, come sapete, nell'estate del 2018. Allora io, onorevole Pastorino, le volevo chiedere cosa pensa di questa condanna dell'ex amministratore delegato di Aspi, Cartelluccia, a 12 anni e poi le altre pene via via minori per gli altri imputati, tra cui il responsabile del Ministero all'epoca del Ministero delle Infrastrutture. Allora, e poi anche le scuse che sono state fatte da Aspi prima della sentenza, Aspi che è totalmente diversa da quella che c'era nel lontano 2018.
6: Ma allora, tanto una sentenza che aspettava la città, ma non solo la città, di un evento che ha scosso le coscienze di tutti in maniera trasversale, è legato appunto l'idea di come in Italia le cose funzionassero male dal punto di vista della cura della cosa pubblica, intesa come cura della cosa pubblica, dei servizi pubblici, ma anche e quindi a danno della salute pubblica. Quindi questa sentenza certifica delle responsabilità che vengono declinate da Castellucci a scendere, ed è una sentenza che insomma nell'immaginario collettivo era stata auspicata in questi termini più volte, no? Conoscimento di un omicidio colposo, disastro colposo, omicidio stradale e di tante altre aggravanti per alcuni. Per cui insomma adesso è chiaro che la giustizia farà il proprio corso, Aspi, come diceva lei, completamente cambiata, ma questa sentenza a oggi appare appunto come la fotografia di uno stato di cose che non funzionava. Le autostrade ligure, al di là dell'episodio gravissimo del Ponte Morandi, poi sono state testimonianza, no? Con tutti i lavori che si sono susseguiti negli anni, di quanto fosse grave e importante l'incuria, pensi anche alla A26, no? Che era un'autostrada che quando la bambina è stata consegnata era stata data a un concessionario tutta nuova e poi il concessionario restituisce tutta rotta, no? Quindi questo è proprio emblematico di quanto detto. Circa le scuse, l'hanno detto tutti, però lo dico anch'io, cioè, oltre che essere tardive hanno avuto un timing insomma che forse doveva essere scelto in un modo diverso, anche forse il giorno dopo la sentenza avrebbero avuto un altro significato.
5: Vuole dire qualcosa su quello che è successo da allora in poi, su come sono cambiate le autostrade per l'Italia, nel senso che secondo lei si è capita l'importanza di ridare un nuovo assetto alla sicurezza di questo settore e anche la filosofia che ha portato alla ricostruzione del ponte?
6: Partiamo dalla seconda, la parte del decreto cosiddetto Genova, e quei giorni lì sono giorni che io non dimenticherò mai, nel senso che al di là della ricostruzione, del percorso che c'è stato e quant'altro, io ricordo in quel periodo il primo ufficio di presidenza che facevamo in prefettura e poi le serate trascorse sulle tende di quella che ricorderà si chiamava la zona rossa, che era quella più vicina, la zona arancione, quella che era più lontana, no? Dove comunque c'erano persone che avevano perso casa, attendevano risposte dalla politica, che poi la politica è riuscita a dare nel momento in cui tutta la città si è compattata, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista, diciamo, delle organizzazioni, delle associazioni, di tutte le rappresentanze intorno, e hanno spinto e stimolato il governo a adottare dei provvedimenti eccezionali che si sono tradotti poi nel recupero di abitazioni per le persone e poi per la ricostruzione del ponte. Per cui insomma è un passaggio della mia vita politica, non solo, che davvero faccio fatica a rimuovere per la sua gravità, per la sua intensità e per diciamo il livello di non so come dire di vicinanza, adesione, di partecipazione che ho conosciuto in quel tempo.
5: E rispetto all'assetto attuale di Autostrade per l'Italia?
6: Rispetto all'assetto attuale, ma io voglio pensare, tanto per cominciare, io vengo da una, sono qua in un'autostrada libera in questo momento mentre le sto parlando e direi che sono cambiate le cose, ma c'è voluto il crollo di un ponte, no, per cambiare le cose, e anche il crollo di una volta di una galleria autostradale della 26, la famosa galleria Verde. Quindi noi siamo dal 2019, per fortuna, anche se questo comporta disagi, alle prese con lavori di manutenzione che non erano mai stati fatti negli anni. Questo è sinonimo. Chiaramente la rete autostradale della Liguria è particolare, no? Perché in Liguria ci sono, diciamo, la stragrande maggioranza di infrastrutture, di ponti e gallerie rispetto a tutto il resto d'Italia, ma proprio per questo occorreva una manutenzione che non c'era stata. Quindi mi sento di dire che il cambio di passo c'è, ma la consapevolezza cioè, non mi piace, è una cosa che si chiama, io chiamerei normalità, ecco, una normalità che evidentemente sulla quale tutti forse contavamo, no? E che invece non era così. Pensi che prima, una sera del, poche sere prima del Ponte Morandi, noi avevamo finito i lavori parlamentari, e come tutti gli anni, e io atterrato all'aeroporto di Genova, imboccai come al solito l'autostrada in direzione Levante, non lessi il cartello e c'era una chiusura autostradale proprio legata a dei lavori di manutenzione che erano in corso sul Ponte Morandi, no? Quindi anche questo è un dato che mal si concilia con quello che è successo, perché comunque è un tipo di manutenzione diversa, e quindi la percezione di quello che stava accadendo e anzi l'approfondimento sulla infrastruttura in se stessa non c'era proprio, quindi chi gestiva allora era proprio lontano dal pensare.
5: Ha pensato che se quel giorno non ci fosse stato quel terribile temporale, io ho visto delle foto precedenti al crollo del Ponte Morandi e vedevo, sì, che c'erano anche degli ingorghi in quell'area, tra l'altro ero, sì, molto impressionato, no, da una foto di un ingorgo proprio sul Ponte Morandi, sarebbe stata 5 volte più grave ancora di quello che è stato.
6: Io direi 5 o 6, nel senso che comunque quel giorno è una giornata di allerta arancione, e quindi nonostante fosse comunque agosto, quindi periodo di vacanze, quel maltempo aveva limitato certamente la circolazione. Lei deve solo pensare che, se, dato che insomma, come è stato, sono tanti anni che atterro con l'aereo a Genova, e ogni volta che uno imboccava l'autostrada all'uscita di Genova Aeroporto in direzione Levante, quindi in direzione Ponte Morandi, perché dall'uscita autostradale di Genova Aeroporto si percorre una galleria e poi si arrivava sul ponte, sistematicamente a metà di quella galleria c'era la coda ferma, perché in fondo al Ponte Morandi, si chiama Ponte San Giorgio, c'è l'innesto con l'A7 e l'uscita a Genova Ovest. Quindi era un ingorgo inevitabile, e quindi si trascorreva un sacco di tempo su quel pezzo di ponte crollato, ad attendere il proprio turno per andare in direzione Milano o a Genova Ovest. Quindi se ci fossero state le condizioni normali, diciamo di tutti i giorni, in particolare forse le ore di punta, no? La sera o al mattino, ma anche durante la giornata, sarebbe stato un disastro di proporzioni molto molto più ampie. Io usavo lo scooter per andare all'aeroporto, adesso non sono più passati scooter su quel ponte, anche su quello nuovo.
5: Vuole dire qualcosa sui Benetton?
6: Benetton fa parte di un sistema che evidentemente comunque che era la proprietà, evidentemente ha delle responsabilità, fa parte di un sistema di gestione delle concessioni a cui mancava, in cui la politica ha mancato, anche non soltanto Benetton, la politica in generale ha mancato in termini appunto di condizioni di utilizzo di gestione che non erano evidentemente appropriate, approfondite, erano molto leggere, quindi un rapporto tra canone e incassi che non teneva in considerazione appunto l'obbligo evidente di dover fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Qua in Liguria sicuramente qualche cosa di ordinaria e straordinaria era stato fatto, straordinario direi proprio di no, perché nel momento in cui dopo il crollo del Ponte Morandi, ancora ora ci sono tanti viadotti tipo il mio comune, uno che attraversa il mio comune, che è ancora in manutenzione, quindi c'erano livelli di degrado più o meno elevati, ma posso garantire che questo ha riguardato l'intera rete del nodo genovese.
5: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per aver commentato questa sentenza sul crollo del Ponte Morandi, che è costato decine di vite, che ancora stiamo piangendo. Io ringrazio l'onorevole Luca Pastorino del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato di questo pronunciamento della giustizia. Grazie.
6: Grazie a lei, grazie a tutti.
2: 20:58 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luca Pastorino del PD. Andiamo a vedere le ultime notizie. Intanto il Coreper ha approvato nuove sanzioni contro la Russia. Il Consiglio dell'Unione Europea domani adotterà il nuovo mini pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta ai continui attacchi russi contro la popolazione civile ucraina. Il Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea ha dato il via libera alla procedura di approvazione scritta, pertanto questo pacchetto di sanzioni sarà adottato ufficialmente domani. Questo per quanto riguarda l'Ucraina. C'è stato un attacco russo a Zaporizhia, purtroppo ci sono state 3 persone decedute e altre 3 ferite. Riguardo alla composizione del governo ucraino e i cambiamenti che sta attraversando, è importante per la Russia tutelare i propri interessi, così dice il portavoce del Cremlino Peskov. In precedenza la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha votato in favore della nomina del direttore della compagnia statale ucraina di petrolio e gas Naftogaz Koreski al nuovo primo ministro del paese. Tutti questi cambiamenti, dice Peskov, non hanno per noi alcun significato fondamentale. Per noi è importante garantire i nostri interessi nella risoluzione della situazione. Per quanto riguarda l'Iran, dalla Casa Bianca dicono che continua a dialogare e a volere l'accordo, lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, la Levitt. E poi ancora sull'ultima notizia, sui colloqui tra Israele e il Libano. Crosetto, dice il ministro della difesa, in merito alla proposta italiana sul futuro di una presenza internazionale in Libano e per il mantenimento della pace, sulla quale convergerebbero sia gli Stati Uniti che Israele. USA e Israele, dice Crosetto, ci rispettano. Staremo a vedere. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario serale, proseguiamo ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare lo speciale Radio Car c'era a cura di Riccardo Arena.
7: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora vi dico subito che oggi ci occuperemo dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della nostra Costituzione, che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà, e che martedì 14 luglio ha organizzato le visite in ben 34 istituti penitenziari italiani, visite che hanno coinvolto anche istituzioni locali, il mondo dell'università, della cultura e della società civile, perché tutti possano guardare e sapere come le persone detenute scontano la pena. L'obiettivo di questa bella e importante iniziativa, che speriamo possa ripetersi, è quella di tenere accesa l'attenzione sul degradato mondo carcerario, carceri dove durante questa estate caldissima vivono ammassate più di 64.700 persone detenute, più di 64.700 persone detenute a fronte di circa 46.000 posti effettivi, 64.700 persone detenute a cui spesso vengono negati anche i più elementari diritti. Ma attenzione, quello di oggi non è soltanto il carcere delle ingiuste sofferenze, ma anche il carcere dove si muore, si perde la vita o dove si rinuncia a vivere. E vi dico questo perché dall'inizio del 2026 non solo contiamo già 116 persone detenute che hanno perso la vita nelle carceri, ma aumentano anche le persone detenute che in carcere si uccidono per disperazione. Infatti ci è arrivata la notizia che venerdì 10 luglio nel carcere di Civita Vecchia una persona detenuta di nazionalità colombiana e di 36 anni si è tolta la vita. Dalle poche frammentate notizie che ci sono arrivate, pare che questa persona sia morta a causa di una overdose di farmaci, non meglio specificati, un overdose di farmaci, vi rendete conto? Sta di fatto che salgono così a 34 le persone detenute che si sono suicidate dall'inizio del 2026, una vera e propria mattanza. E allora, come vi dicevo prima, oggi ci occuperemo dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, un'alleanza che riunisce tante associazioni impegnate sia sul fronte del processo penale che sul fronte dell'esecuzione della pena. Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che martedì 14 luglio ha organizzato delle visite in ben 34 istituti penitenziari, visite che hanno coinvolto anche e soprattutto persone che fanno parte della società civile, perché possono poi conoscere e testimoniare il degrado carcerario. L'obiettivo di questa bella iniziativa è tenere accesa l'attenzione sul degrado presente nelle carceri italiane, carceri dove durante questa caldissima estate, lo voglio ripetere, vivono ammassate più di 64.700 persone detenute, a cui spesso vengono negati anche i più elementari diritti. E per parlarvi di questa bella iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27, voglio partire proprio dal carcere di Varese, anzi dalla battitura che hanno organizzato i ragazzi detenuti nel vecchio, piccolo e sovraffollatissimo carcere di Varese, battitura durante la quale, lo ascolterete, le persone detenute gridavano: assassini, ogni mese in carcere ne muore uno. Ecco le urla, le voci, la battitura delle persone detenute nel carcere di Varese.

0: allora, vogliamo proprio occuparci di questa bella iniziativa promossa dall'Associazione dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione a modo nostro, ovvero facendovi ascoltare le voci di queste persone, tante tra l'altro, che si sono recate nelle carceri. E iniziamo dal piccolo e dimenticato carcere di Cassino, grazie alla voce della professoressa Sara Grieco, professoressa di esecuzione della pena all'Università di Cassino e coordinatrice dello sportello dei diritti dei detenuti. Buonasera professoressa Grieco e grazie per essere qui a Radio Carcere.
1: Grazie a voi per l'invito e per il lavoro che fate.
0: Allora, cara professoressa Grieco, sappiamo che il carcere di Cassino è un carcere realizzato negli anni 50, quindi è vecchio, e addirittura nel 2019 è crollata una sezione ed è stata chiusa. Com'è la situazione che avete trovato oggi?
1: Allora, guardi, purtroppo ci sono problemi innanzitutto di spazi, perché non c'è nessuna iniziativa per rifinanziare questa sezione che è stata dichiarata, come diceva correttamente lei, inagibile dal 2019, quindi c'è il primo piano della prima sezione, dove ci sono spesso la famosa settima branda rispetto alle sei, ed è anche un piano chiamiamolo piano chiuso, no? Quindi dove...
0: Aspetti, con calma, nel carcere di Cassino ci sono celle occupate da sette detenuti?
1: Sì, ci sono diverse celle occupate da quella settima branda, che peraltro impedisce anche, poiché non c'è spazio come è collocata, l'apertura completa della finestra. Appunto. E quindi per quanto riguarda...
0: E queste persone che sono in sette in una cella nel carcere di Cassino hanno 3 metri quadri a testa per poter vivere?
1: No, i 3 metri quadri non sono garantiti, così come ci sono stanze da due dove c'è la terza branda.
0: Ma stanno aperti o sono chiusi?
1: No, allora, il problema è proprio questo, perché noi abbiamo adesso due sezioni, perché la terza, come sapete, è stata chiusa per inagibilità, e il primo piano è un piano chiuso, ed è anche il piano, diciamo, che più malandato, quindi dove per esempio le docce sono esterne, dove sì c'è un WC.

0: appunto devono trascorrono più tempo dentro che fuori.
1: Quindi stanno 20 ore chiusi nelle celle.
0: Beh, tutto sommato sì, perché ci sono 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio. E questa è la
1: Siamo
0: situazione
1: a 20.
0: più complessa.
1: Ma è possibile che in un carcere piccolo, di modeste dimensioni, come il carcere di Cassino, non si riescano a organizzare corsi formativi utili per il
0: Allora, guardi,
1: lavoro?
0: noi, ecco, questo è il grande problema, perché effettivamente come attività scolastiche noi abbiamo quella di, ho notato, insomma, il primo grado, l'alberghiero, l'università e la stabilizzazione per gli stranieri. Però per quanto riguarda invece corsi di formazione professionalizzante non ci sono corsi. E quindi le attività lavorative sono le solite, sono impiegati circa una quarantina di persone, tra pulizie, vitto, cuochi, barbieri, però
1: Sì,
0: non c'è
1: vabbè, ma sono
0: formazione
1: lavori quelli
0: professionale.
1: domestici, non è che so, una
0: È
1: volta
0: il
1: che...
0: lavoro per portare avanti la struttura,
1: Ma
0: questo volevo dirle,
1: poi
0: ma non
1: parleremo della
0: orientare.
1: visita di oggi, chiaramente, l'ho lasciata all'ultimo come domanda. Però ecco, dicevamo prima, nel 2019 la terza sezione del carcere di Cassino è stata chiusa perché era semicrollata,
0: E
1: insomma.
0: lì le rappresento anche che c'era la palestra e quindi di conseguenza
1: Di
0: anche la
1: conseguenza hanno
0: palestra oggi
1: perso
0: non
1: anche
0: c'è
1: la
0: più.
1: palestra. Sono passati 7 anni, non hanno fatto niente. Ma mi chiarisca una cosa: leggo sulle statistiche del Ministero della Giustizia che il carcere di Cassino conta 200 posti regolamentari, ma quelli effettivi, tolti questa sezione, presumo siano di meno.
0: Sì, sono di meno, infatti
1: Quanti
0: comunque
1: sono?
0: non ho, allora, se uno guardasse le statistiche in modo così asettico, penserebbe che da Cassino non c'è un sovraffollamento
1: Esatto.
0: penitenziario, perché ho
1: Invece.
0: capito lei dove vuole arrivare. Noi abbiamo 161 detenuti presenti con una regolamentazione di 200, ma ci sono 111 posti non disponibili. Adesso posto in più, posto in meno, non conti proprio esattamente, ma il senso è che c'è un tasso di sovraffollamento del 111%, che è sicuramente inferiore rispetto al 140% del livello nazionale che lei mi insegna, ma comunque anche in una struttura come questa non c'è
1: No, no. Quindi mi faccia capire,
0: c'è
1: 161 persone
0: sovraffollamento.
1: detenute nel carcere di Cassino sono costrette a vivere in 89 posti regolamentari effettivi.
0: Se i numeri non
1: Questo è il numero,
0: adesso
1: 200
0: poi
1: meno 111 fa 89.
0: ovviamente io su questi dati chiederò contezza
1: Sì.
0: anche
1: Vabbè, ma se non sono 89, sono
0: all'amministrazione
1: 90, è gravissimo lo stesso.
0: penitenziaria.
1: Cara
0: Ci
1: professoressa,
0: tengo anche a dirle una cosa,
1: prego.
0: che l'attuale reggente, questo lo dico veramente per correttezza, perché noi ci collaboriamo e loro si mettono veramente a disposizione, l'attuale reggente, la dottoressa Lauria, e anche il capo area, diciamo, della sezione educativa, la dottoressa Valeria Perna, sono veramente persone che cercano tutte le
1: Vabbè, ma
0: strategie
1: in una
0: possibili
1: situazione
0: per
1: del genere che puoi
0: il
1: fare?
0: miglioramento.
1: Mica miracoli,
0: Esatto.
1: cioè
0: Ed
1: in
0: ecco
1: genere.
0: perché noi abbiamo diversi casi anche ultimamente di proteste,
1: Certo.
0: insomma, di situazioni
1: Certo. E c'hanno ragione, e c'hanno
0: quelle che
1: ragione.
0: chiamano sommosse, le rivolte, che adesso anche
1: No, ma come a
0: pestalcisti vengono
1: Barese, la battitura, ma
0: criminalizzate.
1: c'hanno ragione. Ma ecco, concludiamo invece con la prima domanda che dovevo farle. La visita di martedì 14 luglio, questa visita organizzata dall'Alleanza dell'articolo 27 della Costituzione, lì a Cassino com'è andata? C'era lei?
0: Guardi, allora c'ero io, c'era il rettore dell'università, il sindaco di Cassino, l'assessore ai servizi sociali, perché comunque l'assessorato fa molto per calcoli che il primo detenuto laureato ha trovato lavoro al comune di Cassino,
1: Bene,
0: perché
1: bravi, questo gli fa
0: quando
1: onore.
0: c'è una rete che insomma ti sostiene. E poi ovviamente la Caritas e la Camera Penale. Noi infatti abbiamo tenuto una
1: Bravi.
0: conferenza stampa insieme, perché neanche a farla apposta domani è previsto uno sciopero da parte della Camera Penale di sostegno alla magistratura di sorveglianza che chiede risorse, anche perché ci
1: Certo.
0: tengo a, secondo me quello di oggi non deve essere soltanto un momento di denuncia, ma deve essere anche un momento di proposta, ok? Allora, noi abbiamo oltre 20.000 persone che stanno scontando una pena sotto i 3 anni. Scontare per una pena sotto i 3 anni vuol dire avere la possibilità, tranne i regimi ostativi, di misure alternative. E allora bisogna favorire al massimo queste misure, devono essere le stesse direzioni a richiederle qualora ci sono i presupposti. Vengo qui alla magistratura di sorveglianza, c'è bisogno di qualcuno che smaltisce queste istanze. Se rimangono
1: Certo.
0: ferme lì, è chiaro che noi avremo sempre questioni di sovraffollamento.

0: appunto, e a questo si uniscono sempre nuove norme.
1: E la magistratura dal suo canto lamenta pochi giorni fa la carenza di personale, infatti non riesce a smaltire.
0: Ecco perché abbiamo unito i due aspetti che potrebbero sembrare separati, ma che di fatto
1: sono strettamente collegati.
0: Favoriamo misure alternative, cerchiamo di svuotare carceri, certo in questo momento ci sarebbe bisogno anche di un provvedimento di clemenza che riporti la legittimità costituzionale, e aiutiamo la magistratura a fare il proprio lavoro con risorse personale.
1: È un obiettivo che condividiamo. Cara professoressa, torneremo a sentirci per occuparci del carcere di Cassino. Porti i nostri saluti ai ragazzi ristretti nel carcere di Cassino e grazie per la sua disponibilità.
0: Assolutamente, grazie a voi per il lavoro che fate.
1: Ma dal carcere di Cassino, di cui abbiamo parlato grazie alla professoressa Grieco, passiamo adesso nel carcere di Varese, da dove vi abbiamo fatto ascoltare, tra l'altro, la battitura che hanno organizzato lì le persone detenute. Il carcere di Cassino, che è un carcere vecchio dell'Ottocento, al centro della città, sovraffollato. Lì il sovraffollamento supera il 200%, visto che sono solo 53 posti regolamentari, che però sono occupati da più di 100 persone detenute. Oggi, nell'ambito di queste visite fatte nelle carceri a Varese, c'era anche Manuel Battaggi, responsabile della cooperativa lotta contro l'emarginazione, membro del CNCA. Buonasera Manuel Battaggi, grazie per essere qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora, caro Emanuele Battaggi, se sei d'accordo, io partirei proprio dalla protesta non violenta organizzata dai ragazzi detenuti nel carcere di Varese, che qualche giorno fa appunto hanno organizzato una battitura durante la quale, tra l'altro, dicevano anche: assassini, ogni mese qui ne muore uno. Risentiamola insieme.

0: beh, non hanno tutti torti i ragazzi detenuti nel carcere di Varese, ogni mese ne muore uno di detenuto nelle carceri italiane, purtroppo anche di più. Allora, caro Emanuele Battagi, che situazione avete trovato durante questa visita collettiva organizzata dall'Alleanza per l'articolo 27? Che situazione avete trovato nel vecchio, piccolo e sovraffollato carcere di Varese?
1: Sì, i dati lei già dati tu, li confermo, sono 97 detenuti a fronte di 53 detenuti di capienza che dovrebbero essere, a fronte di polizia penitenziaria per 52 operatori attivi contro i 67 che dovrebbero essere, ma poi di questi 52 attivi ce ne sono 19 che tra uffici e traduzioni sono impegnati in altro, quindi alla fine sono in 33 operativi per quasi 100 detenuti.
0: Ecco, ma nel carcere di Varese, nelle celle, quante persone detenute ci vivono?
1: Appunto, ce ne stanno due in tutte, dove dovrebbero essercene uno, e invece tre in alcune con un letto a castello. Ah. Lo spazio è davvero esiguo, hai detto tu bene, il carcere è antico, della metà dell'Ottocento, gli spazi sono quelli, c'è poco da fare. Fatto anche i bagni all'interno delle celle sono le docce solo al piano terra, gli altri due piani hanno dei ballatoi, sono proprio classici, classico carcere
0: dell'Ottocento.
1: Diciamo. Sì, e in quei due piani le docce non ci stanno, stanno provando a trovare dei sistemi per implementarle all'interno delle celle, ma ad oggi non ci sono, quindi ci sono quattro docce per piano.
0: Quattro docce per piano, ma almeno le persone detenute nel carcere di Varese hanno i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere?
1: Adesso faccio un calcolo in diretta, non mi sembra, secondo me è un 3 per 1,5.
0: Per fare un esempio, 2-3 persone detenute che vivono nella stessa cella lì a Varese riescono a muoversi in maniera agevole contemporaneamente? Quella è la prova del 9, capito?
1: Certo. Diciamo che siamo al limite.
0: Siamo al limite. Ma stanno aperti o stanno chiusi?
1: Sono aperte 8 ore su 24, di cui 4 di momenti di socialità, 4 di passeggi.
0: Almeno quello.
1: Chiuse.
0: Senti, caro Manuel Battagi, oggi nell'ambito di questa visita che hai fatto nel carcere di Varese, visita organizzata grazie a questa iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, chi eravate? C'eri te, poi?
1: Oggi eravamo, allora, io come CNCA Cooperativa Lotta, vari consiglieri comunali, Maria Grazia D'Amico che con me ha fatto il capo delegazione, Andrea Civati che è l'assessore all'urbanistica, La Forgia che è l'assessore alla cultura, è venuto anche il consigliere regionale Astuti del PD, e Filippo Maroni che è un educatore dell'oratorio Happiness che è in centro città, un oratorio a bassa soglia, e un'altra consigliera comunale.
0: Vabbè, ma i detenuti vanno chiesto, ma perché venite qua? Chi siete tutti voi? Vi hanno fatto qualche domanda?
1: Sì, qualche chiacchiera siamo riusciti a farla, anche se appunto erano in cella in quel momento tutti.
0: Quindi erano contenti però di questa vostra attenzione?
1: Sì, poi alcuni ci conoscevano perché alcuni di noi poi fanno attività all'interno del carcere. C'era con noi Don Matteo, che è il cappellano, quindi era molto conosciuto un po' da tutti.
0: C'era qualche tra i visitatori di oggi, che questo è uno degli obiettivi tra l'altro di questa bella iniziativa, far vedere il carcere a chi non l'ha mai visto, no? C'era qualcuno che ha detto oddio, non pensavo fosse così?
1: Beh, io sono, pur essendo io referente del CNCA di Cooperativa Lotta, mi occupo di giovani, adolescenti e dipendenze, del carcere non me ne sono mai occupato direttamente, quindi non ero mai entrato. L'esperienza è stata molto forte, le celle di isolamento sono terribili e la dimensione delle celle, il sovraffollamento è evidente.
0: Quindi
1: non ci sono spazi di socialità.
0: Tu non pensavi che il carcere di Varese fosse ridotto così, che le persone potessero essere costrette a vivere in quelle condizioni?
1: No, nonostante il mio ruolo,
0: nonostante
1: i colleghi ci lavorano, quindi sì.
0: Pensa alla signora che incrocia il mercato, no? Cosa?
1: Sì, ma infatti nella conferenza stampa che abbiamo appena finito c'era anche qualche cittadino e anche i giornalisti, erano tutti molto colpiti.
0: E questa è la strada giusta. Manuel, grazie per la tua attenzione, la tua disponibilità, e portate il nostro saluto, il piccolo saluto di Radio Carcere anche alle persone detenute del carcere di Varese. Grazie, Manuel.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi per il lavoro che fate.
0: Grazie a Manuel Battaggi, responsabile cooperativa Lotta contro l'emarginazione e membro del CNCA. Grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Ma adesso ci spostiamo in Piemonte, andiamo nel carcere di Biella, carcere anche questo sovraffollato, e lo facciamo grazie a Perla Allegri dell'associazione Antigone. Buonasera Perla Allegri, grazie per essere qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, cara Perla, sappiamo che nel carcere di Biella ci sono 390 posti regolamentari che però sono occupati da più di 590 detenuti, è vero?
2: Sì, oggi, questa mattina, abbiamo trovato una presenza di 584 persone, perché c'era una persona che era appena stata scarcerata a fronte di una capienza regolamentare di 392 posti, quindi un istituto fortemente sovraffollato, il secondo istituto più grande del Piemonte.
0: Questo. Tra l'altro, nelle ultime settimane si sentono, arrivano notizie di persone detenute lì a Biella che, anche mosse dalla esasperazione per una vita detentiva indecorosa, compiono atti, insomma, di protesta, a volte purtroppo anche violenti, è vero?
2: Questa mattina sì, abbiamo riscontrato alcune criticità e un clima detentivo anche abbastanza, diciamo, teso, perché ovviamente la quotidianità detentiva è difficoltosa, perché i numeri sono alti, mentre i numeri degli operatori sono bassi. Il carcere di Biella oggi presentava 3 funzionari giuridico-pedagogici all'attivo, oltre al capo area, di fronte a una pianta organica che ne prevede 8. Mamma quindi mia. Vuol dire che un educatore di fatto deve star dietro a più di 100 e più persone, e quindi ovviamente la quotidianità detentiva diventa anche un po' complicata, perché gli operatori sono pochi ma le persone sono tante e continuano ad aumentare.
0: Appunto, per questo poi ci sono questi momenti di grande tensione, come giustamente sottolineavi anche te. Ecco, ma quante persone vivono all'interno delle celle del carcere di Biella?
2: Allora, nel vecchio padiglione, il Mucrone, le celle erano pensate per la custodia cautelare, quindi ci sono camere detentive che ospitano 2 persone, mentre al padiglione nuovo, quello a trattamento intensificato, le camere detentive ospitano 4 persone, quindi è un po' diversa e la struttura è diversa. Devo dire che le condizioni strutturali del vecchio padiglione ci preoccupano, perché le condizioni igienico-sanitarie non sono proprio, diciamo, compatibili con la dignità umana.
0: Ad esempio?
2: Questa mattina in isolamento abbiamo trovato delle condizioni igieniche un po', come dire, al limite dell'accettabile, con muri sporchi, strutture rotte, pavimenti molto sporchi, e quindi devo dire le condizioni anche delle docce sono ovviamente ammuffite, scrostate, ci sono grossi problemi di umidità e un caldo incredibile, soprattutto ai piani alti, dove mancano i ventilatori. La direzione l'anno scorso ha fatto un grosso investimento per comprare i ventilatori e adattare le prese, ma purtroppo non ha coperto tutto l'istituto, quindi c'è un'altra parte di investimento che coprirà per l'anno prossimo, ma in questo momento ovviamente il caldo si fa sentire.
0: Perché in molte carceri italiane magari ci sono i ventilatori che vengono donati, ma il sistema elettrico non riesce a supportare il carico, vero?
2: Esattamente, questa è una delle cause più frequenti. In questo caso, per esempio, non è così, però mancano i soldi per gli investimenti per comprare i ventilatori.
0: Ma almeno le persone detenute nel carcere di Biella che sono state condannate possono porre in essere trattamenti avanzati, trattamenti che possono consentirgli di uscire migliori e non peggiori rispetto a quando sono entrate?
2: Devo dire che è un po' difficoltoso, perché laddove anche gli operatori sono pochi, le attività sono poche. Biella sicuramente ha una sartoria che ospita 60 persone che lavorano all'interno, quindi questa è come dire, una buona pratica. Allo stesso tempo però l'88% delle persone che sono in casa circondariale hanno una pena definitiva, quindi dovrebbero tutte accedere ad attività culturali, formative. Devo dire che al momento della scuola, adesso si è aperto anche un pezzo di polo universitario dove ci sono 15 studenti, però in generale c'è anche un problema sull'accesso alla scuola, perché quest'anno ci sono state 50 persone promosse sui vari livelli, e devo dire che di fronte a un istituto che ha questi numeri sarebbe auspicabile raggiungere numeri più alti, ecco.
0: Direi proprio di sì. Dicevamo prima, a Biella c'è un padiglione vecchio, un padiglione nuovo chiamato a trattamento avanzato, ma se lo chiamano a trattamento avanzato è soltanto una facciata o lo è anche nella sostanza?
2: Diciamo che sicuramente la quotidianità detentiva cambia, perché le persone sono aperte molte più ore durante la giornata, e lì sono recluse le persone che lavorano alla sartoria, quindi che lavorano praticamente dalle 7 del mattino fino alle 14 10 del pomeriggio e gli articoli 21, quindi è dedicato a loro. Non dimentichiamoci però che c'è tutto un pezzo di istituto dove invece le persone sono a regime ordinario.
0: A regime ordinario vuol dire a regime chiuso.
2: Esattamente.
0: Però ecco, c'è questo da notare. L'avrete visto, l'avrete capito voi di Antigone, poi siete molto bravi ad approfondire. Ci saranno anche nel vecchio padiglione, quelli dove stanno sempre chiusi, persone meritevoli invece di avere un trattamento avanzato o no? O sono tutti pericolosi, tutti da tenere chiusi?
2: No, assolutamente. Il problema è che anche per l'accesso al trattamento avanzato bisogna che si apra l'osservazione, che vengano fatte le relazioni e che di fronte a delle funzionarie giuridiche pedagogiche che lavorano moltissimo e molto bene, ma questi numeri non sono ovviamente concepiti per tre persone, perché sono 600 detenuti e tre funzionari all'attivo, capisce che così è impensabile.
0: Non può funzionare. Senti, cara Perla Allegri, oggi durante questa visita nel carcere di Biella, fatta nell'ambito di questa bella iniziativa proposta dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, chi eravate? Te dell'Associazione Antigone, poi?
2: Era presente CNCA come capofila, ACLI, ARCI, alcuni consiglieri comunali, il vicario del Vescovo, diciamo è la società civile a tutto tondo è entrata in carcere per vedere quelle che sono le condizioni e la quotidianità detentiva.
0: Ecco, l'ultima domanda è proprio questa. La società civile era uno degli scopi di questa iniziativa, far conoscere il carcere al cittadino comune. Ci sono stati dei cittadini che sono entrati oggi con voi e che hanno detto no, io non immaginavo una situazione del genere?
2: Sì, devo dire che ci sono state persone che magari non conoscevano l'istituzione penitenziaria, che non avevano mai avuto modo di entrarci, che oggi sono uscite e hanno detto non possiamo sicuramente dire che questo è in linea con l'articolo 27 della nostra Costituzione.
0: Questo è l'obiettivo, è far conoscere, prima di parlare conoscere, vero?
2: Esatto, bisogna aver visto, questo è il nostro motto.
0: Bisogna aver visto, brava, grazie a Perla Allegri dell'Associazione Antigone, grazie per il tempo che ci ha dedicato, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ma restiamo in Piemonte, dopo Biella entriamo nel grande, grandissimo carcere Russo Cotugno di Torino, un carcere che conta circa 1100 posti, che però sono occupati, pensate un po', da oltre 1500 persone detenute, tra cui 125 sono le donne, 700 gli stranieri. E lo facciamo grazie a Michela Favaro, vice sindaco con delega personale, patrimonio, politiche per il lavoro e sistema carcerario del PD del comune di Torino. Buonasera vice sindaco Favaro e grazie per essere qui a Radio Carcere.
3: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, cara vice sindaco Favaro, quale situazione avete trovato nel carcere di Torino? Enorme carcere, eh?
3: Sì, il carcere Russo Cotugno è il più grande del Piemonte e, come lei ricordava, è nato con una certa capienza, è un carcere nato negli anni 70, quindi ha anche un impianto che nasce da quegli anni, dalle esigenze sul terrorismo e quindi attualmente è anche una struttura che presenta delle criticità, ma il tema del sovraffollamento è veramente la più grande urgenza che c'è in quel carcere, perché come lei ricordava la struttura ospita molti più dei detenuti che potrebbe, questo fa sì che le condizioni siano molto critiche per i detenuti, anche per gli operatori di polizia penitenziaria, per tutti quelli che lavorano sul carcere, e quindi questo è sicuramente la parte più negativa. Poi in questi giorni di grande caldo è tutto acuito e tutto più difficile.
0: Ecco, ma vice sindaco Favaro, voi in questa visita nell'ambito dell'Alleanza dell'articolo 27 della Costituzione, quali sezioni avete visitato oggi del carcere di Torino?
3: Abbiamo visitato il padiglione C e poi il padiglione F, dove sono ospitate le donne.
0: Le donne detenute. Ecco, per esempio nel padiglione C, in quante persone erano ristrette in ogni cella?
3: Direi una media di 2 persone per cella.
0: Si tratta di celle molto piccole, è vero?
3: Celle molto piccole, sì.
0: Stessa cosa nella sezione femminile.
3: Esatto.
0: Senti, ma mi dicono nelle lettere che mi scrivono le persone detenute che nel carcere di Torino sono assai poche le attività trattamentali. È questo un problema che avete riscontrato anche voi?
3: Ma sicuramente sono in percentuale sono pochi i detenuti che possono svolgere delle attività, in particolare io mi occupo di lavoro e ad esempio dovremmo proprio lavorare anche come città in collaborazione con il carcere proprio sul tema del lavoro in carcere, perché sono circa 300 i detenuti che sono impiegati in attività lavorative e questo sicuramente non è un numero sufficiente.
0: E far capire alla popolazione, ai cittadini anche di Torino, che un carcere che funziona è un carcere che produce anche sicurezza per noi cittadini, no?
3: Sicuramente, perché i tassi di recidiva che sono presenti nel nostro paese e anche nel nostro territorio ci dicono che tutte le risorse pubbliche che vengono utilizzate nel carcere poi non sortiscono l'effetto che dovrebbero, che è quello di permettere alle persone di avere dei percorsi di vita che non le riportano più nei circuiti delinquenziali. Purtroppo questo non avviene.
0: L'esecuzione della pena dovrebbe diventare un'occasione di scelta di cambiamento, no? Questo
3: esatto.
0: potrebbe essere un obiettivo. Ecco, cara vice sindaca, tra l'altro l'avrà notato forse anche nel carcere Russo Cotugno di Torino, che molte persone ristrette non sono in effetti pericolose, ma sono ristrette perché o tossicodipendenti o disoccupate o affette da patologie mentali. È un pochino la conseguenza dell'abbandono delle politiche sociali, non crede?
3: Sì, il carcere,
0: che si riversa sul carcere.
3: Rischia di diventare anche la soluzione a problemi che invece sono problemi che potrebbero essere affrontati in maniera diversa, che è quello proprio delle dipendenze, delle malattie psichiatriche. E tra l'altro se le persone che hanno questo tipo di patologie non vengono trattate in maniera adeguata e non si riesce a permettere a loro anche di avere una struttura dedicata, questo poi purtroppo incide anche sugli altri detenuti.
0: Ma poi basta poco per finire dentro, oltraggio, resistenza pubblico ufficiale, e la persona affetta da patologia psichiatrica va a finire in carcere, è una cosa... Purtroppo una banalità. Questo è un tema non tanto è un tema anche che deve interessare il comune, non certo voi di Torino, ma è un tema che dovrebbe tornare alla ribalta a livello nazionale. Cara vice sindaca, un'ultima domanda: che la vostra delegazione da chi era composta oggi nell'ambito di queste visite promosse dall'alleanza per l'articolo 27?
3: C'erano esponenti del terzo settore, di cooperative che sono attive anche su percorsi di recupero di persone detenute, c'era un musicista del gruppo dei Subsonica, Davide Di Lea Busta, poi c'era la Brigitte Sardo, che è la presidente del comitato dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio, un'imprenditrice, poi c'erano due esponenti della CGIL, Elena Ferro e Maria José Fava, e quindi devo dire che si è aperto un bel collegamento. Poi ovviamente c'erano anche rappresentanti delle istituzioni, oltre alla sottoscritta al presidente della commissione legalità Luca Pidello, e si è creato quel ponte che ci deve essere tra la città e il carcere, che deve sempre più essere aperto verso la comunità cittadina
0: e conosciuto dai cittadini. Quello mi sembra l'aspetto importante, no?
3: Esatto, e anche togliere qualche stereotipo che c'è.
0: E qualche pregiudizio, esatto, che c'è nemico.
3: Esatto.
0: Grazie davvero tanto a Michela Favaro,
3: vice
0: sindaco con delega personale, patrimonio, politiche per il lavoro e sistema carcerario del PD del Comune di Torino. Grazie vice sindaca.
3: Grazie, buona serata, arrivederci.
0: Ma adesso ci spostiamo nel carcere di Cremona, che è una delle tante carceri a due facce. Infatti c'è il vecchio padiglione costruito negli anni 80, abbastanza degradato, poi c'è quello nuovo costruito nel 2013, dove si sta un pochino meglio. Comunque sia, lo capiremo meglio tra poco. Entreremo nel carcere di Cremona grazie all'assessora Marina Della Giovanna, assessore delle politiche sociali del Partito Democratico del Comune di Cremona. Buonasera assessore Della Giovanna e grazie per essere qui a Radio Carcere, a Radio Radicale.
4: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, caro assessore, sappiamo che il carcere di Cremona è diviso in due padiglioni, uno vecchio e uno nuovo. C'è così tanta differenza?
4: Confermo che è diviso in due sezioni e la differenza è significativa. Una sezione è molto datata, l'altra è del 2013, e in una le condizioni all'interno delle celle sono molto peggiori, perché le celle sono anguste e in alcune, a fronte di una capienza che dovrebbe essere per due persone, quindi con due letti, sono stati collocati tre letti e all'interno, non in tutti i piani, ma in alcuni sono tre letti, e poi all'interno non c'è la doccia e lo spazio è veramente ristretto. Mentre nel padiglione più recente le celle sono da quattro detenuti, però il bagno è più ampio, è presente la doccia con l'acqua calda all'interno.
0: Un'altra cosa, direi. Ma mi dica, assessore, ma almeno queste persone detenute, soprattutto nel vecchio padiglione del carcere di Cremona, sono aperte durante il giorno o restano sempre chiuse?
4: Allora, ci sono dei piani della sezione che sono aperti. Per esempio, quello che abbiamo visitato, in cui dicevo che ha tre letti per cella, effettivamente è una sezione aperta. Quindi è più numerosa, però ha la possibilità di trascorrere tante ore fuori dalla cella.
0: Assessore Della Giovanna, so che lei, proprio come assessore delle politiche sociali del PD di Cremona, è molto attenta anche alle persone tossicodipendenti o persone malate di mente. Ecco, nel carcere di Cremona sono tante le persone tossicodipendenti, i ragazzi che hanno una dipendenza?
4: Sono tanti, sì. Ci hanno dato un dato veramente significativo. 106 persone hanno una diagnosi psichiatrica certificata, quindi una diagnosi chiara, e poi ci sono 345 persone che hanno problemi di dipendenze da alcol o da stupefacenti, in alcuni casi hanno problemi anche di ludopatia, però prevalentemente tossico e alcol dipendenze.
0: Parliamo di più di 450 persone che nel carcere di Cremona in teoria potrebbero non starci, nel senso potrebbero essere curate altrove, no?
4: Direi di sì, c'è un carcere che ha 608 presenze al momento a fronte di una capienza di 384 posti. Più della metà hanno problemi di questo tipo, sì.
0: Sembra un pochino, come avviene in tante altre carceri italiane, che Cremona rispecchi un po' l'abbandono delle politiche sociali, mi sbaglio?
4: Ecco, mi verrebbe da dire più che i servizi sociali, anche i servizi specialistici.
0: Certo.
4: Perché la difficoltà a volte della presa in carico del servizio sociale, quindi della figura emblema del servizio sociale, che è l'assistente sociale, ha bisogno in parallelo della presa in carico sanitaria, mentre in alcuni casi si fatica a procedere
0: così,
4: di pari passo.
0: Sono due aspetti strettamente connessi. Ecco, oggi, tra l'altro, lei con chi era accompagnata in questa visita nel carcere di Cremona, promossa nell'ambito dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione?
4: Allora, con noi erano presenti il direttore di Caritas, che è molto impegnato a Cremona nell'ambito del carcere e in generale sui temi della giustizia e della pena, e anche in ambito di esecuzione penale esterna. Erano presenti alcune figure rappresentative del mondo del privato sociale e del volontariato, erano presenti la presidente della fondazione comunitaria, che in Lombardia per la provincia di Cremona è la diramazione territoriale provinciale della fondazione Cariplo di Milano. Sì, era presente un giornalista di un settimanale, un cittadino, e si dovrei averle indicate più o meno dire volontariato e privato sociale. Contato tre o quattro persone.
0: Importante,
4: eravamo in tutto nove.
0: In tutto nove. Importante il coinvolgimento della società civile, ovvero di quelle persone che in carcere non ci sono mai entrate. C'erano persone che, dopo aver visitato il carcere di Cremona, soprattutto il vecchio padiglione, hanno detto: ma io non pensavo che un carcere fosse in queste condizioni così pessime.
4: Sì, sì. C'erano quattro persone che non erano mai state in carcere e il padiglione vecchio le ha colpite molto, anche il caldo di questi giorni era abbastanza asfissiante.
0: Questo è un obiettivo fondamentale di questa iniziativa, far conoscere il carcere a chi non lo conosce, no?
4: Esatto, ed è molto significativo che si sia riusciti ad accendere tutti nella stessa giornata i riflettori sulla situazione delle carceri, perché l'opinione pubblica deve rendersi conto di quanto nella quotidianità si faccia fatica a rispettare il dettame costituzionale, l'articolo 27,3.
0: Direi, ma torneremo a parlarne, caro Assessore, torneremo anche, spero che si ripeta questa iniziativa. Veramente grazie per la sua disponibilità e quando le capiterà di tornare in carcere a Cremona porti il nostro saluto alle persone che sono lì detenute.
4: Senz'altro, grazie.
0: Grazie davvero a Marina Della Giovanna, Assessore delle Politiche Sociali del PD del Comune di Cremona. Grazie Assessore.
4: Arrivederci, grazie.
0: Ma adesso da Cremona ci spostiamo nel carcere sul Liceo di Firenze, un carcere che non si poteva di certo evitare, che non poteva evitare neanche in questa occasione così importante questa iniziativa organizzata dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. Carcere sul Liceo di Firenze che è diventato un po' il concentrato di molte attenzioni che si dovrebbero dedicare anche a altre carceri. Sta di fatto che da Firenze è nata la questione di legittimità costituzionale che riguarda il rinvio facoltativo della pena quando questa deve essere eseguita in maniera disumana e degradante, che verrà giudicata dalla Corte Costituzionale il 22 settembre. Poi c'è stato il sequestro di ben 7 sezioni del carcere sul Liceo di Firenze, sequestro preventivo che è stato addirittura impugnato dal Ministero della Giustizia, che poi ha perso chiaramente. E poi c'è stata anche a Firenze, c'è stata quella circolare del PRAP che ammette di fronte a una certa resistenza dei direttori delle carceri che dicevano guardate non ci potete mandare troppi detenuti perché non abbiamo spazio dove metterli, gli diceva guardate li potete far dormire anche per terra. Adesso si sono giustificati, hanno capito di aver scritto una boiata e parlano di refuso. Comunque sì, parliamo della visita fatta oggi nel carcere sul Liceo di Firenze. In collegamento con noi Katia Poneti, membro dell'associazione L'Altro Diritto. Buonasera Katia, grazie per essere qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
5: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, cara Katia Poneti, quale situazione avete trovato nel carcere sul Liceo di Firenze?
5: Allora, la situazione tu l'hai descritta bene in tutte le sue sfaccettature. Chiaramente era un caldo terribile, questo è così in questo periodo, è così a Firenze particolarmente ed è così particolarmente all'interno del carcere di Sollicciano. Ci sono delle celle senza ventilatori, ci sono delle celle in cui ci sono più persone di quelle che dovrebbero starci e c'è un caldo incredibile. Ci sono sezioni, soprattutto al femminile, in cui mancano le lavatrici, quindi le detenute devono fare il bucato dei loro vestiti a mano. Infatti ci hanno chiesto di dare una mano per l'acquisto di queste lavatrici.
0: Ecco, ma dimmi proprio, Katia Poneti, delle 7 sezioni sequestrate del carcere di Firenze, quante sono ancora con le persone detenute e quante sono state invece liberate?
5: Allora, 4 sono state liberate, mentre di conseguenza diciamo le altre 3 sono ancora occupate dalle persone detenute. Su questo la direzione ci ha detto di aver seguito il cronoprogramma che era stato inserito nel provvedimento di sequestro, perché il primo provvedimento di sequestro prevedeva una scansione temporale che arrivava fino a metà agosto per il trasferimento dei detenuti, quindi loro sostanzialmente hanno trasferito quelli che dovevano trasferire fino adesso. Faccio un esempio, la sezione accoglienza, dove attualmente si trova alloggiata anche la TSM, l'articolazione della salute mentale, è ancora occupata dai detenuti, perché questa era prevista come ultima da liberare.
0: Ora voi però oggi avete visitato alcune celle del carcere di Firenze, dove tu mi dicevi prima ci stanno più persone detenute rispetto a quelle che ci dovrebbero stare. Ci puoi fare un esempio?
5: Ma allora, diciamo che visivamente le celle sono piene, quindi diciamo normalmente le celle ci sono le celle da 2, ma ci sono anche celle da più persone. questo visivamente, diciamo, si ha proprio la sensazione che le celle sono piene.
0: Di corpi ammassati, insomma.
5: Esatto, questo, esatto, di corpi ammassati, cioè senza stare a contare, diciamo, su ogni cella, però lo vedi che ci sono tante persone. Ci sono tante persone in cella, tante persone nel corridoio, poi ci sono appunto alcune celle che sono celle un po' più grandi, quindi piuttosto che due o tre ci stanno anche 4-5 persone. E poi anche diciamo che sui numeri che ci sono stati dati, diciamo il calcolo è evidente che comunque anche avendo trasferito alcune persone, però chiaramente si è ridotta la capienza regolamentare perché hanno chiuso delle sezioni.
0: Ecco, dacci un po' di numeri nel carcere Sollicciano di Firenze alla luce di questo sequestro preventivo.
5: Allora, ve li do un po' indicativi, prendeteli un po' così perché ora sono appena rientrata, quindi li devo ancora rimettere in ordine, però diciamo che vado a memoria, sono presenti circa 504 detenuti, dovrebbero essere a oggi, e la capienza regolamentare dovrebbe essere, questo per quello che abbiamo visto, ma dobbiamo ancora verificare, poco più di 300, tipo 320 o qualcosa del genere, questo sottraendo...
0: Ah, quindi 320 è la capienza effettiva?
5: Sì, sì, sottraendo
0: i posti sequestrati
5: che sono stati tolti dalle sezioni. È un calcolo fatto veramente a spanne, quindi insomma prendiamola un po' così, però
0: più o meno
5: indicativamente dovrebbe ecco, può dare un'idea, questo. Poi abbiamo avuto un incontro molto interessante, devo dire, in cui i detenuti ci hanno parlato e ci hanno fatto sentire la loro voce, ecco. Quali sono le cose che arrivano prevalentemente.
0: Questo è importante.
5: Allora, quello che arriva prevalentemente è la preoccupazione per l'uscita, perché molti detenuti in realtà sono in carcere con pene molto brevi, potrebbero tranquillamente, in base al diritto penitenziario, accedere a delle misure alternative, ma restano in carcere per diciamo motivi che si concentrano sulle condizioni materiali alla fine, quindi mancanza di un alloggio, mancanza di un lavoro e quindi di conseguenza la non comunque la non applicazione delle misure alternative.
0: E lì il comune potrebbe fare qualcosa, comune e regioni, sì. Perché è vero che tu non puoi intervenire sul carcere perché è competenza nazionale, ma invece trovare degli alloggi per chi si vuole rifare una vita e vuole uscire dal carcere, insomma, quello si può fare.
5: Quello è un compito fondamentale perché è la cosa che la maggioranza delle persone chiede e che manca veramente tanto. Peraltro, sempre a proposito di alloggio, ora questa è una questione che dobbiamo approfondire, c'era una detenuta, una donna in gravidanza, 5 mesi, che ancora non erano riusciti a far uscire, sembra, questo ci hanno detto, perché non ha un alloggio in cui andare, quindi ora su questo noi ci muoveremo per capire
0: anche perché
5: se sono, insomma,
0: tra pochi mesi partorisce, quindi avrà bisogno di stare in una in una casa e non per strada col bambino, mi sembra evidente. Ma cara Katia Poneti, tra l'altro la Toscana ha fatto parlare di sé ultimamente anche per questa circolare del PRAP, che dinanzi ai direttori che dicevano: ma noi non sappiamo dove mettere i detenuti, non possiamo accoglierli, non abbiamo più spazio, loro gli hanno scritto poi alla fine: se siete messi così male potete anche metterli per terra. Ora hanno corretto il tiro della, io ho definito una boiata, questo è evidente, hanno corretto il tiro e adesso parlano di refuso, cioè come se uno si è sbagliato a scrivere, no?
5: Sì, esatto. Diciamo che la forma, il fatto che si mantenga la forma non è irrilevante, ecco, andrebbe almeno mantenuta quella, perché insomma mettere nero su bianco qualcosa che è illegale non ha veramente, insomma, ci può portare solo verso il peggio.
0: Ma poi ne hanno fatte due, perché hanno messo nero su bianco una illegalità, far dormire i detenuti per terra, e poi ne hanno messa un'altra di stupidaggine, il refuso in italiano è tutt'altro, sarebbe stato più onesto dire: scusate, ci siamo sbagliati, punto. Esatto. Non è che ci voleva sto genio. Senti, cara Katia Poneti, voi in questa delegazione, questa bella iniziativa intrapresa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che ha riguardato più di 30 carceri italiane martedì 14 luglio, la vostra delegazione fiorentina da chi era composta?
5: Allora, eravamo numerose, eravamo 15 in tutto. Il garante regionale che guidava la
0: grande Beppe Fanfani.
5: Sì. E poi c'era Franco Corleone, presidente onorario della Società della Regione ed ex garante della Regione. Giulia Melani, l'attuale presidente della Società della Regione. Poi c'erano varie persone di associazioni, per l'altro diritto oltre a me c'era Lorenzo Musenga, poi c'era, te li sto leggendo perché sono veramente tanti, c'era Enzo Cascioli del MEIC, che è il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, poi c'era Padre Bernardo, che è l'abate di San Miniato. Per l'associazione Pantagruel c'era la sua presidente Fatima Benigi e Stefano Cecconi, per l'associazione Volontariato Penitenziario c'era Massimo Niro, per l'associazione Casa e Faciolle c'era Maria Elisabetta Pioli, poi c'era il pastore della Chiesa Evangelica Valdese, Francesco Marfè, poi c'erano due consiglieri regionali, Luca Rossi Romanelli con i suoi assistenti Veronica Zampini e Luca Cavallini e il consigliere Lorenzo Falchi.
0: Ecco, ma dimmi una cosa, cara Katia Poneti, dopo questa bella lista che però andava fatta, perché per far capire anche l'interessamento sul carcere, che speriamo si traduca in atti concreti, perché so anni che si fanno visite a Sulicciano, consigli comunali, ma poco si risolve.
5: Infatti no, mi faceva piacere leggerli tutti, perché comunque è importante.
0: No, è fatto bene perché è una testimonianza. Ma c'erano persone che non erano mai state in carcere e che entrando a Sulicciano hanno detto: oh mamma mia, ma io non pensavo una cosa del genere.
5: Colpita sicuramente.
0: E questo è uno degli scopi fondamentali di questa vostra visita. Grazie. A Katia, Katia Poneti, membro dell'Associazione Alto Diritto, e la prossima volta che vai a Sulicciano porta il nostro saluto, il saluto di Radio Carcere ai compagni detenuti lì a Sulicciano.
5: Va bene.
0: Grazie ancora a Katia Poneti.
5: Grazie a voi. Ciao, arrivederci.
0: Ma adesso ci spostiamo nelle carceri romane, nel Lazio, perché la delegazione di questa bella iniziativa, l'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, oggi si è recata nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande carcere femminile d'Italia. Per parlarci di questa visita e il collegamento con noi questa volta Valentina Calderone, che è reduce da una bella, importante e grave relazione sullo stato delle carceri del Comune di Roma, garante del Comune dei detenuti del Comune di Roma. Buonasera Valentina Calderone, grazie per essere tornata qui a Radio Carcere.
6: Ciao, buonasera a voi.
0: Allora, cara Valentina Calderone, oggi nell'ambito di queste visite organizzate in oltre 30 carceri italiane dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, vi siete recati nel carcere femminile di Rebibbia, che tu conosci molto bene, ma quale situazione avete trovato?
6: Purtroppo è la situazione devastante che immagino abbiano trovato le mie colleghe e i miei colleghi in giro per l'Italia. Sovraffollamento stellare, c'erano 380 donne la conta di oggi, purtroppo è ritornato anche un bambino con sua madre da un mesetto, insomma era da un po' che la sezione nido di Rebibbia era vuota e invece appunto c'è purtroppo una donna con un bambino. Che ti devo dire, problemi con donne che non hanno i cuscini per dormire. Quindi parliamo come delle basi proprio della vivibilità, poi l'enorme questione, io l'ho segnalata anche nella mia relazione, mancano i soldi per la manutenzione ordinaria dei fabbricati, non ci sono più soldi per fare le riparazioni, non riescono a riparare i rubinetti, le docce, puoi immaginare quando in una sezione invece che 30 persone ce ne sono il doppio, cosa vuol dire ovviamente quelle docce.
0: E questo riguarda anche la sezione femminile di Rebibbia?
6: Sì, il carcere femminile di Rebibbia ha grandissimi problemi di manutenzione, le docce sono sempre più rotte che no, spesso si rompono gli impianti, problemi con l'acqua calda, celle con 5 persone, Noi abbiamo visitato approfonditamente il piano, il primo piano della sezione Camerotti, che è il piano a custodia chiusa, quindi insomma le donne sono chiuse tutto il giorno, non ti dico il caldo che c'è dentro quelle celle. Questa è la situazione, non c'è, come dire, sì, terribile.
0: Terribile, cara Valentina, ma dimmi un po', nella vostra delegazione in visita proprio nel carcere di Bibbia del Femminile, c'era qualche persona che non era mai stata in carcere?
6: Allora, che non ci fosse proprio mai stata non lo so, però c'erano delle persone sicuramente meno abituate di me, c'era Donna Marietti di Antigone a stare in carcere, c'era Marco da Milano, c'era...
0: Ah, ecco, Marco da Milano, Marco da Milano che è attento al tema del carcere, quando è entrata in Bibbia a Femminile, che ha detto poi quando è uscito?
6: Allora, io non l'ho visto uscire perché lui è dovuto uscire prima, ho parlato invece con Ascanio Celestini, che è anche lui, insomma, una persona sempre molto attenta e solidale... In sezione credo che non era mai stato, era stato arrivato femminile a fare una cosa in biblioteca qualche anno fa, ma un giro così, insomma, proprio dentro i reparti detentivi credo non l'avesse mai fatto, di certo non era arrivato femminile. E che deve dire, si è fermato molto a parlare con alcune donne, fa male entrare in un carcere.
0: Non pensava neanche a Scrivano Celestino, pensava di trovare un contesto del genere.
6: Guarda, non so se lo pensavo o no, quanto fosse preparato, però ti dico, anche quando sei preparato fa male a me, dopo che sono anni, sono
0: pensati male a te,
6: che entro in carcere.
0: Figurati ad Ascanio Celestino e figurati anche a Marco da Milano, che comunque pur essendo una persona molto attenta alla realtà detentiva, non è che può sempre andare in carcere, anche perché è molto impegnato. Ecco, ma dimmi un po', abbiamo anche un po' risposto a questa domanda indirettamente, la vostra delegazione da chi era composta? Da te, da Susanna Marietti?
6: Da me, Susanna Marietti, altre due persone che lavorano per Antigone, appunto Marco da Milano, Ascanio, insomma c'erano un po' di altre persone, era una delegazione abbastanza nutrita, poi tra l'altro un'altra delegazione, c'era l'assessora alle politiche sociali del Comune di Roma, Barbara Funari, mentre l'altra delegazione che è quella che è entrata a Regina Coeli, con il mio collega Stefano Anastasia, il garante della Regione Lazio, c'era l'assessora Claudia Pratelli, assessora alla scuola e formazione di Roma, anche lei molto attenta, che quest'anno e l'anno scorso ha voluto fare un progetto, portare un progetto molto importante, scuole aperte dentro l'IPM di Casal del Marmo, insomma, come dire, siamo riusciti a portare anche un pezzo degli amministratori della città di Roma
0: che vedano come si vive nelle carceri, no? Questo è importante. Grazie a Valentina Calderone, garante dei detenuti del Comune di Roma. Grazie, cara Valentina.
6: Grazie a voi.
0: E dunque questa è la realtà presente in queste carceri visitate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione nell'ambito di questa iniziativa che ha visto la visita in oltre 30 carceri italiane. Noi oggi siamo riusciti a occuparci soltanto delle visite fatte nel carcere di Biella, Cassino, Cremona, Firenze, Re Bibbia Femminile, Torino, Varese ed altre, ma insomma sono visite e il report di queste visite che si assomigliano molto, parlano di degrado e di abbandono. Questo è quanto la parola passa alla politica. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2 00185 Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: 22 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena ed ora andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura. Allora, qualche istante, vi dicevo che presto andremo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura. Intanto guardiamo le ultime notizie e si parla ancora di Iran con il Kuwait, intercettati 32 droni, danni a infrastrutture. Siamo pronti, andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
10: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto a Sergio Scandura, breve puntata del giovedì nella nostra rubrica. Pochi giorni ci separano dal rito di celebrazioni ufficiali del 19 luglio per la strage di Via D'Amelio che ha portato all'eliminazione di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta. Noi torniamo su questa dimensione anche con un occhio alla contemporaneità, proponendovi l'ascolto di un dibattito che ha avuto luogo a Roma il 28 maggio scorso, quindi di pochi giorni da quel 23 maggio di celebrazione della strage di Capaci che ha portato all'eliminazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvilla e gli agenti di scorta, e che segna ogni anno con una certa puntualità e anche ritualità due eventi significativi nella storia del nostro paese. Il dibattito è sicuramente interessante anche perché porge l'occhio anche verso la contemporaneità di quanto accade oggi, sempre sullo stesso tema. A farlo saranno due giornalisti di lungo corso, Francesco Lalicata e Lidio Abbate, quest'ultimo in transito dal quotidiano La Repubblica verso un incarico di vice direttore al quotidiano Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, ma soprattutto del gruppo Angelucci. Segnaliamo al proposito un articolo di giorno 9 scorso, del 9 luglio scorso, di Carmelo Caruso sul Foglio, che ricorda un po' diciamo la biografia di Lidio Abbate, un articolo che si conclude con un sottosopra, ricorda che nel 2011 proprio gli Angelucci querelarono Lidio Abbate e l'Espresso per l'inchiesta sulla sanità privata Angelucci Connection. Ricorda sempre Caruso, peraltro, che Abbate venne rinominato dai giornali di destra Delirio Abbate. Chiaramente, diciamo, l'attività professionale di Lidio non è di quel tipo di attività che è stata sicuramente gradita negli house organ della destra, ma sarà curioso capire poi come andrà questo incarico a Lidio Abbate, che sarebbe incaricato di formare un pool di giornalismo investigativo. La curiosità sicuramente è tanta, ma la memoria è importante, e non resta a questo punto che dare la parola a Luca Lobianco, che è il promotore, animatore dell'Associazione Culturale Enrico Berlinguer, e poi appunto il dibattito che si svilupperà tra Lidio Abbate e Francesco Lalicata. Buon ascolto.
11: Siamo anche qui materialmente a discutere di una cosa importante con Francesco Lalicata, due giornalisti. È giornalista della Stampa, e Lidio Abbate, giornalista della Repubblica. Il dovere della memoria è il titolo che abbiamo dato, e c'è il volto di Falcone, come dire, che è già un'indicazione chiara. Io voglio aprire, contrariamente alle altre volte in cui presiedo, in questo caso moderatore, come se ci fossero due persone antitetiche fra loro, ma vedremo, e vorrei invece far aprire loro proprio su questa frase, cioè il dovere della memoria. Perché il dovere della memoria, in realtà, e chi il dovere della memoria? Forse non tutti sentono questo dovere, ma se qualcuno lo sente, evidentemente c'è un perché, e questo qui aprirei proprio su questo aspetto della memoria, per evitare che anche questo riferimento diventi una cosa rituale in cui tutti gli anni stancamente ripetiamo appunto un rito, un riferimento alle facce, ai volti. Forse se c'è un dovere da memoria bisogna andare un po' oltre. Chi vuole iniziare? Lui.
12: Io non dico niente perché comunque... Diciamo... No, no, ma io ho troppo rispetto, gli voglio troppo bene, quindi devo fare. Subisco da molti anni, la memoria... da molti anni. E questo si collega molto alla memoria, perché comunque la memoria di ricordare, la memoria di quello e di commemorare, perché c'è stata qualcosa, cioè si commemora una persona, un fatto, perché è accaduto, e quindi bisogna ricordare chi, cosa e perché. Perché non tutti, adesso ricordiamo, lì c'è il volto di Giovanni Falcone, è accaduto nel 92, sono trascorsi 34 anni, cioè oggi non è più un discorso che hanno vissuto i ragazzi del liceo o anche chi sta andando all'università, perché 34 anni sono tanti, quindi devi andare a raccontare, devi andare a ricordare che cosa è accaduto e perché è accaduto qualcosa del genere. 28 maggio oggi ricorre un'altra, e la memoria ci porta a un'altra strage che è forse meno ricordata, e forse lì non si è attivata quella memoria che invece si doveva attivare. È Piazza della Loggia. E Piazza della Loggia, guardate, che non è una roba, forse all'epoca sembrava, cioè, no, voglio dire, forse sembrava una cosa così che si poteva dimenticare. Ma Piazza della Loggia è una roba attualissima, ci riporta i fatti politici di oggi, le situazioni divergenti, e se uno non lo ricorda ai ragazzi oggi cos'è Piazza della Loggia, e poi cos'è stata Capace, e poi cos'è stata Via D'Amelio, discorrendo, noi oggi saremo qui a vedere, a osannare Almirante come un eroe della patria, uno che non ha manco giurato o fatto giurare sulla Costituzione, né ha votato la Costituzione, ma c'è qualcuno oggi che sta nelle cariche istituzionali che invece lo ricorda come un fondatore, un grande. E quindi la memoria è questa, e la dobbiamo tramandare. Se Ciccio Alicata mi ha tramandato alcune cose perché è vecchio, è la memoria, perché comunque devi tramandare delle cose. Io sono più giovane, quindi, cioè, la tramanda a me.

0: qualche occasione ha salvato molti, in altre no, in altre no. Io la memoria come è stato per la strage di Capaci, ma c'è un'altra memoria, per dirti, che ricorre ogni anno, e grazie ai giornalisti, agli amici, al grande cinema, fa risorgere un altro personaggio che è stato ucciso nel 78, che si chiama Peppino Impastato. Guardate, ogni anno, da quel giorno lì, che coincidenza vuole che viene trovato il cadavere di Peppino Impastato il giorno stesso in cui viene trovato il cadavere di Aldo Moro qui a Roma. Ma c'è un fatto che la memoria ci porta ogni anno, da quel lontano 78 ad oggi, è che si rinnova un rito laico meraviglioso a Cinisi e Terrasini, con una carovana, una marcia, uno scorrere, una fiumana di ragazzi, di giovani, di adolescenti che non erano forse manco nati i genitori, ma che tornano, anzi vanno lì, non perché trasportati, non perché trascinati, ma perché c'è una memoria che si rincorre ogni anno sull'immagine e sulla figura di questo ragazzo che faceva un'antimafia con parole proprie, con un taglio comunicativo diverso. Peppino Impastato la faceva con un taglio comunicativo che si è inventato, e che in quegli anni, tutti lo ricordate, nascevano le prime radio private di quartiere, di zona, di paese, di città, e la radio era come oggi poteva essere un blog, arrivavi a tutti, comunicavi, e lui quella comunicazione se l'era presa, e con una comunicazione diversa rispetto a un radiogiornale ufficiale eccetera, ma con l'ironia arrivava a raccontare, denunciare le corruzioni, le collusioni fra la mafia, la politica, e quindi prenderli in giro, e faceva ridere le persone, diciamo, riguardo ai mafiosi, quegli stessi mafiosi che quando li incontravano per strada invece avevano rispetto, si mettevano da parte, nessuno aveva il coraggio di guardarli negli occhi, si abbassavano la testa, ma in radio loro facevano, lui li faceva ridere, queste persone. Quindi la mancanza del rispetto e questa onorabilità veniva meno. Giovanni Falcone invece li ha affrontati con la legge, con le regole. E quindi sono due modi diversi, ma la memoria li ricordiamo tutte e due, e Borsellino ancora lui. Quindi il segno che anche, ecco, a distanza non del 23 maggio, ma siamo a qualche giorno dopo, si ricorda quella strage, per me è importante, perché bisogna ricordarli sempre e tramandare con un modo diverso di farlo ai ragazzi, perché è quella l'eredità che possiamo lasciare, proprio perché se hai un ricordo e hai una memoria e hai l'idea di che cosa è accaduto, puoi avere un anticorpo, quindi puoi in qualche modo dire anche a chi è la seconda carica dello Stato: guarda che mi stai dicendo una cosa sbagliata rispetto a un nuovo politico che tu vuoi osannare, che invece la storia non ce l'ha raccontata, non ce la racconta così, ma è diversa. Se quella memoria, quella storia tu non la conosci, te la prendi diversamente.
1: Sì, allora il termine memoria secondo me ha molto a che fare con non mollare mai, perché chi ricorda e chi ha memoria di solito trova la forza per portare avanti un discorso, un ideale, un modo di essere, un modo di essere cittadino, un modo di vivere la libertà, che funziona da tutela verso tutti i veleni che giornalmente ci vengono propinati dalla politica, da questo tipo di politica, ma anche da un sistema mediatico e di informazione che, diciamo, lo dobbiamo dire perché così, non funziona più tanto bene, o meglio, non funziona come poteva funzionare tanti anni fa, quando ci sentivamo forse un poco più liberi, almeno questa è la mia impressione. Quindi non mollare, secondo me, significa tutelare il ricordo di alcune persone e di alcuni fatti contro un tentativo che nel

0: non riuscì perché una serie di persone hanno fatto scudo con la propria intelligenza, con la propria produzione e con la propria cultura al tentativo di fare perdere la memoria. Adesso, a 30 e passa anni di distanza, si va addirittura verso il peggio, perché non c'è più il tentativo di distruggere la memoria. A mio parere è in atto un tentativo di appropriazione indebita di persone e fatti e cose che appartengono solo a una parte del popolo, perché l'altra parte non stava dalla parte giusta. Insomma, non possiamo commemorare sempre tutti e tutti. Non è vero che se le cose che accadono sono sempre uguali e che ci sono i buoni e i cattivi, però i morti sono da una parte e dall'altra. No, ci sono morti che sono morti per una giusta causa e morti che sono morti per altri motivi che manco vogliamo sapere quali sono. Quindi, quando dico dovere della memoria, il dovere della memoria, mi riferisco principalmente a questa missione di salvare, di tutelare i nostri eroi, perché per noi sono esempi da seguire, da questo becero tentativo di appiattimento, per dire adesso è come quando il centrodestra siciliano si inventò, qualcuno ebbe questa geniale idea, ti ricordi, dire, quando a un certo punto la parola d'ordine fu: volete che noi diciamo che la mafia fa schifo? Sì, fa schifo, e cominciarono a dire tutti la mafia fa schifo, continuando a essere mafiosi e continuando a fare le cose che si facevano prima. Quindi attenzione, tutelare la memoria vuol dire anche fare, non solo dire, perché dire, insomma, a praticare siamo tutti bravi più o meno, poi è l'esempio, poi è il giorno dopo giorno, è quello che ogni giorno riusciamo a fare, a tramandare soprattutto alle nuove generazioni, che queste cose non le hanno viste, ma forse manco i padri le hanno fatto in tempo a vederle, perché il tempo trascorre veloce ed è un pericolo per queste opere, che può favorire queste operazioni di rimozioni che vanno respinte immediatamente. È come quando l'indomani del 23 maggio 92, quando Falcone, subito dopo l'annuncio che Falcone era morto, perché non è morto subito ma è morto in ospedale, improvvisamente tutti diventarono amici di Falcone, tutti erano stati a cena con Falcone un giorno prima, tutti avevano pranzato e cenato, tutti ci avevano parlato e tutti avevano cercato di aiutarlo, quando invece la storia ce lo dice, perché non sono opinioni, sono fatti, è documentato che Falcone fu isolato scientificamente e messo in condizioni di doversene andare dalla Sicilia, perché lì non poteva più fare il proprio lavoro. E dovette addirittura, con grande travaglio personale interiore, dovette addirittura cedere in qualche modo alla politica, accettando un ruolo che era politico, perché il direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia è una posizione politica, ma perché? Perché era l'unico posto che gli permetteva di attuare una strategia tanto grande da poter inglobare tutto quello che aveva fatto in Sicilia e a Palermo. Però adesso mi fermo, magari, perché possiamo poi...
1: No, grazie, ma mentre parlavo mi veniva in mente un'altra cosa sulla memoria e di come alcuni hanno paura della memoria. Ricordo, mentre Ciccio raccontava questa cosa, quando il governo Berlusconi, si decise di intitolare l'aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino. che in molti ancora oggi, se vi capita, se prendete l'aereo, diciamo, il comandante o le hostess non lo dicono mai all'aeroporto Falcone Borsellino, dicono Punta Raisi, per dire, sono, eppure sono giovani, sono ventenni, diciamo, trentenni. Comunque, quando ci fu questa cosa che doveva essere intitolata Falcone Borsellino, ci fu un sottosegretario siciliano, Gianfranco Miccichè, che fece una protesta enorme, disse non si può intitolare l'aeroporto.
0: Prima disse Portamano.
1: Poi disse una cosa, dice perché, e questa è la memoria, perché lo sanno quanto è importante la memoria. Dice perché ogni turista che arriva a Palermo e vede la scritta Falcone e Borsellino si ricorda che esiste la mafia, che sono esistite le stragi, e quindi, diciamo, l'immagine della Sicilia, del turismo, cade, non è possibile, è contro il turismo, una cosa del genere, non si può mettere e non si può intitolare. Disse questo, lo disse, saranno passati forse 20 anni, diciamo, 25 anni, fu subito dopo le stragi.
0: Ma non più di anni fa hanno provato a rimuoverlo il nome, sì. hanno provato a toglierlo, per fortuna anche questa volta sono stati bloccati.
1: Sì, però hanno rimosso nell'aeroporto, ad esempio, di Comiso, intitolato a Pio La Torre, non so se conoscete Pio La Torre, meno male, e hanno tolto, cioè, non so se perché ricordava qualcosa che la memoria vuole, che secondo qualcuno deve essere cancellata. Quindi lì, quando poi ci fu la protesta, perché comunque, cioè, come è possibile dire una cosa del genere, è la storia, sono i fatti che si devono raccontare, si devono evidenziare, e lui fece marcia indietro. Poi il problema è un altro, che l'aveva detto, e quelle parole, quelle affermazioni non è più carta che puoi accartocciare e buttare nel cestino e dimenticarla lì. È stato detto, ma lì, e si aggancia a quello che diceva Ciccio, il discorso della memoria, come hanno paura che qualcuno ricordi o qualcuno fa memoria.
0: Tant'è che alla posa della lapide in ricordo di Matteotti, in memoria di Matteotti, in Parlamento, Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza, non c'è andato.
2: Beh, mi pare che sulla memoria ci siamo. Ma d'altronde un'associazione che si rifà a Berlinguer fa operazione di memoria, evidentemente. Io volevo portarvi un po' più in là, nel senso che forse ricorderete una frase che disse Gesualdo Bufalino in una trasmissione notturna, intervistato sui maestri elementari. Una frase molto ad effetto, una frase di quelle che solo un poeta può dire, cioè la mafia si combatte con l'esercito dei maestri elementari. Frase effetto, frase bellissima, che ho fatto mia e che però col tempo mi ha lasciato qualche perplessità rispetto a quello che sta avvenendo, e cioè che questa lotta alla mafia, perché di questo stiamo parlando in realtà, è quasi diventata una lotta culturale. Per carità, le battaglie culturali sono una cosa importantissima, poi molte persone che sono qui appartengono alla storia, un partito in cui c'era sempre quello in sezione che diceva problema culturale, prendendo gli approcci, cioè, problema culturale, ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe altro, c'è anche problema di cultura mafiosa e il resto. E però non vorrei che questo fosse uno spostamento assoluto che in qualche modo ha due effetti. Primo, di naturalizzare il sistema corrente, la battaglia è culturale perché il sistema di fatto va bene, ma c'è una cultura mafiosa che rimossa la quale l'eccesso, no? Tutto andrebbe bene, cancellando il fatto che la mafia è un prodotto di questo sistema e funzionale a questo sistema, basta vedere le cose di cui si occupa in qualche maniera, e che l'elemento strutturale del sistema mafioso in qualche maniera viene messo in ombra, confondendo peraltro, ma questo è anche in altri ambiti, sfruttamento e oppressione. Perché sfruttamento è una cosa molto particolare che ha a che fare con la struttura del sistema, oppressione è un addendum che può non avere a che fare con la struttura del sistema e può essere, come dire, in qualche maniera anche cancellata e rimossa con battaglie culturali. Questo è un aspetto, secondo me, che va al di là della campagna sulla memoria, come dire, su quelli che in qualche maniera ce l'hanno tardiva, su quelli che ce l'hanno parziale, su quelli che non ce l'hanno proprio, sulla memoria lacunosa, va proprio un po' più più dentro rispetto a quello che diciamo in queste circostanze e anche il rapporto che storiamo con questi giovani che, come dire, sono tanti, manifestano, memoria la fanno e la prendono, ma che forse avrebbero bisogno di qualche strumento in più. E qui credo che, per esempio, la stampa, oggi abbiamo a che fare con due giornalisti, potrebbe fare qualche elemento in più. La Torre, lasciamo stare quelli che, la parte diciamo che è afferente alla giustizia, che fa il suo dovere, chiamiamo eroi, ma è gente che ha fatto il suo dovere fino in fondo, forse qualcun altro non l'ha fatto, senza dire che, che tutti quelli che non l'hanno fatto sono salvi e tutti quelli che l'hanno fatto sono morti, non è esattamente così, però è gente che ha fatto il suo dovere fino in fondo. Colpiscono la Torre perché la Torre è autore di una legge che va dritta al punto, l'economia mafiosa, il sequestro dei beni, cioè tocca il punto chiave che fino a quel momento nessuno aveva toccato.
1: Sì, vabbè. No, ma tu dici bene, ricordi un fatto che a me piace ricordare ogni volta che si tocca questo argomento e si parla di questa legge, e soprattutto di Pio La Torre, è che per arrivare a quella legge lì e poi anche al 416 bis e ci è voluto l'assassinio di Pio La Torre, del suo autista e compagno Lenin e di Dalla Chiesa. Cioè non è che stiamo parlando, ci sono voluti queste due stragi, cioè non è che è passata e già sa, ah bellissima, sia anche i compagni di sinistra che quelli diciamo di centro dicevano ah bellissimo, combattiamo la mafia, hai fatto un'ottima idea, adesso la mettiamo. No, l'avevano accantonata. Cioè io non so se poi la mafia ha giocato contro se stessa facendo queste due stragi a distanza di qualche mese, perché poi Dalla Chiesa arriva anche il giorno stesso del funerale di Pio La Torre e vede le cose. 100 giorni dopo uccidono Dalla Chiesa, a 120° giorno dicono ah ma c'era una legge che forse è il caso di applicare. Cioè quindi il sacrificio umano è ancora più alto, cioè è una roba che tu dici, ma come dice sempre qualcuno, ma io le cose me le voglio ricordare mentre sono in vita, vorrei che le cose le facessi mentre io sono qua, che posso anche godere di un fatto. E invece no, ti devono ammazzare e poi dopo che ti hanno ucciso, quindi capisci che il livello è alto, arrivi a... Perché quella è uno strumento fondamentale, è stato fino ad oggi uno strumento fondamentale. E se oggi arrivi a sequestrare il tesoro di Messina Denaro, ci arrivi perché anche con questa legge altre cose, che poi non tutti i paesi europei ci riconoscono, che non tutti diciamo sono d'accordo con questa strategia, con questa applicazione, molti la riconoscono o la ritengono incostituzionale, però sta di fatto che è quello che la mafia ha più paura, perché gli togli i soldi, gli togli i piccioli. Ed è quello la cosa per la quale la mafia combatte, perché se hai i soldi hai il potere, e il potere è dato dai soldi. Oggi diciamo, ah, la 'ndrangheta è la mafia più forte, più potente rispetto alle altre, ma cioè, non c'è una classifica, una top ten, diciamo che è più potente, più forte, perché ha più diciamo, ha a disposizione più denaro rispetto ad altre organizzazioni mafiose, e oggi il potere viene dato dal denaro. Quanto denaro c'hai, quanto potere puoi avere, perché il potere è dato dal fatto che hai denaro, quindi puoi creare un welfare mafioso sul territorio terribile, ma di fatto c'è,
0: anche non necessariamente mafioso, anche con l'economia semplice, vedi l'America di Trump, i soldi comandano, manco lui credo che sia il capo di questa congrega di assassini che sta rovinando il mondo. Secondo me sopra Trump e sopra Netanyahu c'è qualche bella organizzazione fatta solo di soldi che in questo momento ha deciso che le cose devono andare in questo modo.
1: E questa è quella, diciamo, una cosa più internazionale che si adatta perfettamente, ma quello, il welfare mafioso a cui mi rivolgo io, è per farvelo capire più concretamente, andiamo in un quartiere degradato anche della città. stanno ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro, ci sono situazioni in cui il disagio economico è enorme, non si riesce a cavare un buco. Arriva un signore e dice: guarda, non c'è problema, tuo figlio che si è laureato eccetera, il posto glielo do io, abbiamo aperto un bel supermercato, sta là, ti metti lì, fai il direttore, quello fa la sera, ti metti alla casa, abbiamo aperto 50 case, stai lì. E tu lo sai chi è, tu papà di famiglia, tu lo sai quello chi è e perché ha aperto quel supermercato. L'ha aperto perché deve lavare dei soldi, ma tu, perché c'è tuo figlio in quelle condizioni, perché ha una famiglia da sfamare, e tu accetti, anzi tu glielo vai a chiedere un posto di lavoro, glielo vai a chiedere. E quando tu lo ottieni, magari non ti mettono in regola, perché comunque in ogni modo ti danno, e tu ci vai e ti pieghi, e quello è un welfare mafioso. E però te l'ha dato questo signore, non te l'ha dato lo Stato, le istituzioni o altri imprenditori che sono andati lì, perché altri imprenditori che arrivano lì, aprono accanto a quel supermercato, non riescono a reggere la concorrenza, perché questo è un altro male, attenzione, non è che perché dice ah, ma quello dà lavoro, no, un minuto, dà una mala concorrenza, perché arriva lì, deve lavare i soldi, non interessa fare guadagnarci, ma gli interessa che il latte io lo vendo a 10 centesimi. E quell'altro che rispetta le regole, batte gli scontrini, mette tutti quanti in regola i dipendenti, non lo può vendere a 10 centesimi, ma lo deve vendere a 1,20 euro, cioè non ce la faccio meno di tanto. Però tutte le persone andranno a comprare a 10 centesimi e quello nell'arco di 2 mesi va a gambe in aria, fallisce, e fallisce una persona, un'attività imprenditoriale che aveva rispettato le regole, resta a galla quell'altro che non gliene frega niente e che poi a un certo punto chiude. Oppure arriva lo Stato, gli sequestra il supermercato perché è un'attività illegale, e poi vede i conti, non può stare a galla perché il latte lo devi vendere a 1,20 euro, e dice dobbiamo un attimo eliminare, e tu cosa fai? Dici ah, la mafia mi dava lavoro, lo Stato arriva e me lo toglie. E questo è un problema concreto, eh? È un problema concreto che viviamo nel sud, viviamo anche a Roma, ed esiste. Però non facciamo i calcoli con quella che è la realtà della situazione in cui le mafie e questi mafiosi si infiltrano, dove lo Stato lascia degli spazi ampi.
2: Io ho una domanda per tutti e due, perché sono molto d'accordo con quello che hai detto. Sono aperti molti tavoli, no? In cui si parla di criminalità organizzata, mafie, a Roma c'è una forte presenza dell'Andrangheta, il meccanismo l'hai descritto bene, non so se avete anche voi notato questo fiorire di mega distributori di benzina intorno a Roma, anche su diagonali di strade dove non c'è traffico, ma utili per fare washing, quindi per lavare. È chiaro che quando a me 50 euro costano 10 e all'altro gli costano 55 perché prende in banca, posso fare i prezzi che voglio. Anzi, c'è un elemento in più. Paradossalmente, addirittura, quasi come qualche impresa pulita gli serve, è capace che la mafia organizza delle imprese che possono avere accesso a finanziamenti perché sono confezioni perfettamente pulite, perché naturalmente hanno tutti, il costo per loro è minimo. E però ho la sensazione che questo ragionamento che facciamo, adesso l'abbiamo fatto in 4 righe, ma insomma che a volte è molto più profondo, e i dati su Roma ci dicono che, prefettura, quindi non dati così da giornalisti, come si direbbe, dati di prefettura dicono che almeno il 35% degli esercenti sono in mano all'usura, 35% degli esercenti in mano all'usura è una cosa pazzesca. Quando si parla di economia, magari di bandi di programmazione, queste cose vengono dimenticate. C'è un tavolo in cui si discute di queste cose, poi quando parliamo di sviluppo economico dimentichiamo che c'è un'economia criminale che ha queste caratteristiche e ragioniamo come se questo non esistesse, no? Di bandi, di cose.
0: Questo, in effetti, proprio tutto l'intervento di Lira, quello che hai detto tu adesso, è la risposta alla domanda sulla cultura. Perché? Perché la lotta alla mafia non è la lotta allo zio Totò, la lotta alla mafia è una lotta di libertà, è una lotta di democrazia, perché fino a quando i territori saranno governati dalle mafie non ci sarà libertà, come ho fatto capire adesso Lirio. Se tu in una città devi aprire un esercizio e paghi una doppia tassa, una alle istituzioni normali perché è giusto che devi pagarla, e l'altra la paghi al boss del quartiere che ti consente di iniziare l'attività senza avere dei problemi. È o non è una battaglia di libertà? Perché un cittadino che è limitato nella sua libertà di impresa è un cittadino a metà. Lo stesso vale per il voto, lo stesso vale per la cultura, ma questo a mio parere non è una cosa che puoi sradicare semplicemente con una lotta istituzionale o col Palazzo di Giustizia. Ci vuole Bufalino qua.
3: Perché mica puoi mandare sempre avanti i magistrati.
0: Non puoi arrestare tutti, oltretutto non si...
3: Cioè, deleghiamo sempre i magistrati.
4: No, un piccolo appunto. Perché noi tendiamo a dire no a certi quartieri? Perché a Torbella Monaca le vedette sono evidenti, no? Cioè arrivi, me ne accorgo io passando in moto, che c'è qualcuno che fischia perché sono anomalo, passo lì dentro, segnala, poi esco e risegnala che sono uscito. Quindi proprio sono una cosa evidentissima, ma volutamente evidente per marcare il controllo del territorio. Cioè si vuole, è come quando il capo bastione fa il giro in Ferrari lì sopra, no? Dice, ma perché ti rendi così evidente? Fa vedere che...
5: C'era Scampia, dovevi chiedere le chiavi al guardiano.
4: Però è una pia illusione pensare che sia confinata là, perché il pizzo lo chiedono al Pantheon, cioè arrivano fino al centro di Roma, cioè non è una... che se no anche qui abbiamo un'idea un po', come dire, edulcorata, no? La penetrazione è una penetrazione veramente tale.
0: Ma perché il commerciante, l'esercente del Pantheon ha imparato a considerare questi soldi che... nell'ambito delle spese, delle uscite. A Palermo facevano le fatture per le estorsioni, ti chiedevano i soldi e poi ti davano una fattura falsa come se ti avessero assicurato un servizio e te la scaricavi dalle tasse. Meglio di così come poteva essere. Tanto poi il costo arriva sulle spalle di chi? Del cittadino, che deve pagare di più. E paga due volte il cittadino. Questo il cittadino non lo sa, o meglio, non lo sa completamente. E in ogni caso, tante volte noi abbiamo chiesto alle persone: ma perché dovete sopportare una situazione del genere? Io mi ricordo una volta andai a Favara, che è in provincia di Agrigento, a fare un servizio sulla mancanza d'acqua. Allora, Favara è un paese dove l'acqua, quando sono andato io, arrivava ogni 16 giorni. Ogni 16 giorni arrivava l'acqua per un numero limitato di ore, quindi sto paese era un nucleo di case circondate da cassoni pieni d'acqua, perché dovevano fare in qualche modo riserve per quando non arrivava l'acqua. Allora io mi ricordo che chiesi: ma perché continuate a votare per chi non vi consente di lavarvi i denti la mattina? Cioè, perché noi magari non ce l'avevamo i denti, però poi a mio figlio gli danno un lavoro per 6 mesi, manco un lavoro per sempre, un lavoro per 6 mesi. Ora, fino a quando non si riuscirà a scardinare questa cosa, non c'è né speranza. E come si scardina? La cosa si scardina rendendo conveniente la scelta della legalità. Se tu penalizzi quello che segue le regole, è come avviene per l'evasione fiscale, per esempio, noi paghiamo le tasse e poi ci sono 270 miliardi che girano e nessuno risponde di questi. E giustamente, come diceva lui, quando in sede governativa si parla di queste cose, viene immediatamente accantonato come se fosse un problema di serie B. Come la stessa cosa succede a livelli più ampi e internazionali, quando tu fai un'inchiesta sui soldi, arrivato al lavaggio, al sistema del lavaggio, quindi siamo o in Lussemburgo o a Londra, perché tutte le cose si sanno tutte. Londra è la più grande lavanderia mondiale di soldi che vengono da tutte le illegalità del pianeta. Quando arrivi là ti fermi, ma ti fermi perché hai una serie di leggi che te lo impediscono, una serie di lacciuoli, una serie di difficoltà tecniche che stanno messe lì proprio per evitare che l'occhio indiscreto della magistratura possa arrivare, perché una volta che arrivi alla lavanderia non è che puoi scegliere questo sì e quello no, ti trovi tutto il malloppo e dovresti procedere contro tutto il malloppo, e questo non può essere consentito da un'economia internazionale che sull'economia illegale, diciamo, poggia una buona parte della propria esistenza.
1: Ma questa cosa mi fa venire in mente una cosa che vorrei buttare sul tavolo, ma buttarla a tutta voi, quindi una cosa sulla quale riflettere. Due fatti: che arriva l'estate e quindi è una roba, dice, l'estate farà impazzire un po' le persone, perché e vi faccio riflettere su due fatti che riguardano il mare e che riguardano due posti diversi. Uno è Ostia e uno è Palermo. A Ostia, non so se avete seguito sui giornali in questi giorni, che cosa accade? Che siamo a maggio, e quindi uno dice la legalità, le cose, quando uno dice poi la mafia mi dava il lavoro, cioè, il comune, diciamo, un signore di sinistra che lo regge, si accorge a maggio, lui e i suoi uffici burocratici, che ci sono una decina, se non una ventina di stabilimenti che sono abusivi o comunque fuori regola, e
5: non
1: quindi
5: sono abusivi.
1: Perché per alcuni, che alcuni di questi stabilimenti realizzati negli anni 60 o 50 non si trovano gli atti, cioè dice ma come l'hanno costruito? Quello che sono tutti quanti concessionari demani, io che ne so, cioè sta qua da 50 anni, 60 anni, cioè, è abusivo, sequestrato e sono tutti chiusi. Quindi questa cosa comporta, da una parte sono chiusi e quindi da una parte per ogni stabilimento, leggevo l'altra volta, ci sono una sessantina di dipendenti, sono a spasso, ma la cosa che arriverà è che il romano, adesso siamo a maggio, ma a giugno, a luglio, che incomincia a portare o Peccereddo, a Feglia, e dove lo porto? E succederà l'inferno, perché si accorgeranno, dice, che non hanno dove mettere i bambini. E diranno, ma questa amministrazione, queste regole, com'è possibile? Mi chiudono lo stabilimento d'estate? E ci sarà una rivoluzione.
5: Perché è un servizio che viene meno.
1: Perché è un servizio che viene meno, e che per loro è un diritto averlo, no? Certo, da una parte l'amministrazione si accorge a maggio che è abusivo e glielo sequestrano e quindi c'ha i disoccupati. E dall'altra parte arrivano i romani che sicuramente da così diranno com'è possibile, quindi dove vado al mare? Questo mettetelo da parte magari in una mente così e vedrete. Dall'altra, a Mondello si è scoperto dopo un secolo, cioè dopo 110 anni, un secolo e 10 anni, che la spiaggia di Mondello era in gestione a una società, si chiama Italo-Belga perché avevamo questa fusione, che aveva da un secolo e 10 anni, no? Non stiamo parlando. Si scopre che questa società è inquinata dalla mafia. Chissà perché, non avrei mai detto una cosa del genere. Cioè, il prefetto si accorge di questa cosa. Ora, e quindi all'inizio dell'anno decide, cioè, siccome ci sono, c'è l'inquinamento, ci sono i mafiosi che lavorano lì, dice no, non la puoi più avere la concessione, dice alla regione, al comune, togliete questa cosa, non potete più darla. E si apre, viva Maria, si dice da noi qua, non so come, viva San Pietro, diciamo. E dice, com'è possibile, viene tolta questa concessione? Perché questi qui cosa facevano? Occupavano tutto il litorale, cioè tutta la spiaggia non è più nostra. Adesso ti dico che, cioè, questi qui proprio mettono queste cabine di legno, cioè, occupavano tutto quello che è lo spazio pubblico, quindi tu per un secolo non avevi la possibilità di andare lì, dovevi pagare, dovevi attraversare la spiaggia pagando, cioè un casino enorme, quindi doveva la spiaggia libera, eccetera. Questa società che ha tutta una serie di interessi economici enormi, eccetera, fa ricorso. Nel frattempo il comune non sa come fare, come gestire, per la prima volta dopo un secolo non sa come gestire le spiagge perché non l'ha mai fatto, è una vergogna. Quindi fanno ricorso E in Sicilia dovete avere, siccome è a statuto speciale, in Sicilia non c'è il Consiglio di Stato, noi abbiamo un secondo grado nostro, che è il Consiglio di Giustizia Amministrativa del TAR, cioè è un secondo grado, è proprio nostro, ce lo facciamo a casa, il nostro secondo grado, non è che andiamo a Roma a farlo, lo facciamo. E questo, e questi giudici a pagina 14 di questa sentenza dicono una cosa meravigliosa, ma dall'altra parte mi viene da piangere. Ma dice una cosa meravigliosa, che forse Pizzillo 80 anni fa aveva detto che la mafia non esisteva ed era un procuratore generale, l'aveva detto in uno degli anni. E questa a pagina 14 di questa sentenza dicono questo in sintesi. Allora, dovete ridare la concessione all'Italo belga, perché soltanto questa società è in grado di garantire l'ordine pubblico, diciamo, sul territorio, la e la polizia, tutto quanto, perché siccome il comune e la regione non sono stati capaci, quindi gli unici che lo possono fare sono loro, quindi ridategliela. Sintesi che faccio io giornalisticamente: siccome solo la mafia può garantire il controllo e la gestione della spiaggia, allora la diamo a loro, perché le istituzioni, cioè il comune e la regione, che sono istituzioni, non sono in grado, allora la diamo a loro. Scusate, ma questa cosa, se io non l'avessi vista scritta nero su bianco, mi sembrerebbe di una commedia di De Filippo. Ma questo succede nel 2026, a 34 anni da quei fatti lì, a tanti anni da altri omicidi eccellenti. E questo succede oggi, in un atto di giudici amministrativi che dicono un fatto reale. Cioè, la mafia può garantire, le istituzioni no, quindi diamolo alla mafia, e quindi possiamo far andare i palermitani al mare senza creare problemi.
6: Lo stato parallelo, ma in un'altra circostanza, parliamo dei processi di mafia, uno di questi pentiti veniva interrogato e raccontava della visita del ministro Nicolazzi in questa città siciliana, non faccio nomi, e cioè dice: no, perché noi quando venne il ministro garantimmo tutta la sicurezza. E lì maresciallo si lavora, diceva: guarda, se la garantiamo noi, dai, sì, la vostra, proprio con l'idea di che... famoso stato. Dopo queste parole di speranza aprirei a qualche domanda per chi vuole. Prego, direi di avvicinarsi chi lo vuole fare, perché
7: no, io volevo portare una mia piccola e piccolissima esperienza. A parte che ho avuto un mio caro amico che ha avuto il padre che è stato ucciso in Calabria, si chiama Lo Sardo, penso che lo conoscete. Allora, io ho lavorato per tanti anni in un'alberia all'università Viale Ippocrate, e siccome a me mi dicono che quello che ha detto Falcone era grande, cioè follow money, io ho visto la trasformazione di questa nel corso dei miei 30 anni che ho lavorato, di questa zona. Prima lì c'è una forte comunità di calabresi, molto, molto potente, insomma, di calabresi e quindi anche di studenti che vengono da quei posti. Prima, una cosa che a me mi ha fatto rabbrividire quando io ho parlato con qualcuno di questi studenti, e io gli dicevo, tra l'altro molto bravi, molto intelligenti, gli dicevo: ma perché non pensate di ritornare nel vostro paese per dare un contributo anche con la vostra intelligenza? E molti, allargando le braccia, mi dicevano: no, perché noi se torniamo lì ci dobbiamo legare per forza alla politica del posto, che è formata per la maggior parte da figli di figli che non hanno le nostre capacità e non siamo in grado di incidere. E questa è una cosa. La seconda cosa è quello che è avvenuto, per esempio, per l'acquisto delle case. Lì c'è un florido mercato, insomma, per gli studenti. Lì danno 500 euro, ti prendi un letto in una stanza doppia, insomma, questa è la verità, dove praticamente hanno cominciato a comprare case perché si sono fatti dei conti, cioè nel senso che mantenere un figlio a Roma era più facile comprarla quando si potevano comprare, parliamo dei 30 anni fa, e su quello creare business. Ma questo è ancora niente. Quello che è successo a livello anche commerciale, vabbè, io facevo una libreria, ma per tante ragioni le librerie stanno scomparendo, quindi non è che, insomma, ha inciso tanto su di noi, ma quello che che mi fa pensare è la realtà di un susseguirsi di locali, uno anche appresso all'altro, e alcuni, da quello che io ero riuscito a capire, gestiti dalle stesse persone che gestivano due o tre locali che stavano uno appresso all'altro. E quindi uno si pone il problema di poi di come cambia anche l'economia di alcune zone, e quindi anche di come, secondo me, dovrebbe essere affrontato anche questo problema. Come io non ho niente contro, anzi ben vengano, solo quando tu vedi un commercio che si riduce ormai solamente sul mangiare, vedi un crescere, improvvisamente arrivano tutte cose siciliane, poi dopo che scompaiono vedi, dici, ma questi sono davvero siciliani? Oppure sono cose che durano, perlomeno nella zona dove sto io, a Larga Appio Claudio, in queste zone qui, insomma, mi è capitato di vedere realtà che sono durati uno, due anni e poi chiudere. Allora io mi pongo sempre il problema che quello che disse Falcone era la vera via che bisognava seguire, il follow money. E quello che dobbiamo fare noi, e noi qui ci abbiamo avuto l'esperienza della bisteccheria di Del Mastro, è che vedere anche cosa succede. Però su questo uno deve avere la capacità di creare cioè di non mandare allo sbaraglio le persone, ma insieme a quelle che sono le forze dell'ordine, la magistratura, cominciare a seguire veramente anche queste piccole cose, perché il follow money delle grandi imprese è un discorso e c'è, però c'è anche il follow money di queste piccole cose che stanno avvenendo. Grazie.
8: Per quanto riguarda, ecco, il dovere della memoria, io concordo con Bufalino, la cultura è la base di tutto, sia nei confronti della mafia ma anche nei confronti del fascismo, perché senza è l'humus culturale che ti fa capire le cose. Ma perché noi siamo il paese in cui l'evasione fiscale è la peggiore in tutta Europa? Benissimo, non viene perseguita, ma culturalmente noi non la perseguiamo, dentro noi stessi, e questo è il problema. È solo culturale. Perché Don Puglisi è stato ucciso? Perché toglieva l'humus alla mafia, c'era l'oratorio, i ragazzini andavano a giocare, eccetera. Questo è fondamentale, creare strutture. Ecco, mio fratello oggi sta a Monte Spaccato, doveva venire qui, mio fratello Pino, a Monte Spaccato, perché oggi sono 65 anni che è stata fondata Miss International, e c'è questa partita di calciotto tra magistrati e giornalisti, e lui sarà impegnato a presentarla. E questo, a Monte Spaccato c'è una realtà importante, queste sono le realtà che fanno crescere culturalmente e tolgono l'humus alla mafia e al fascismo.
2: Dico, scusate la parola. Cuffaro diciamo, ha patteggiato una condanna a 3 anni dopo che gli hanno trovato a casa. Ora c'è già uscito, tutti quanti, ha scontato la pena, ha detto che avrebbe fatto volontariato in Africa, sarebbe rimasto là, ma non avrebbe più fatto politica, eccetera. E dopodiché lui ha indicato il sindaco di Palermo, ha indicato il presidente della regione, quindi Schifani e la Galla, diciamo, ha fatto altra politica. Il 19 luglio dello scorso anno ha fatto il matrimonio del figlio con 3.000 invitati, e quindi ognuno ha portato anche dei soldi. Questo giustificherebbe anche il fatto che, diciamo, che se poi gli trovi a casa montagne di soldi, ci sono i regali che per le spese del mio figlio. E quindi finito nuovamente agli arresti, è stato domiciliari, ha patteggiato 3 anni di pena, però con i servizi sociali, che adesso deve, però ha il divieto di non parlare con persone strane, in particolare con i politici, tranne che con la nipote, che è un familiare, che è stata eletta sindaco. Diciamo, e chissà chi l'ha appoggiata, e quindi diciamo, Cuffaro...
9: Ha preso l'800
0: 87%.
1: Non volevo ricordarlo, però questa cosa però è un po', sì, è una situazione, diciamo, di coscienza in cui i siciliani capiscono come devono votare, quindi fanno questa cosa di proprio questa reazione e quindi rinnovano la fiducia a Cuffaro, perché
0: i siciliani votano con la pancia.
1: Sì, ma il problema è che anche quando Cuffaro è tornato, eccetera, il mio problema non è Cuffaro, il problema sono tutte quelle migliaia di persone che gli vanno ancora dietro e che stanno ancora lì, compresi magistrati, mogli di magistrati che hanno cariche politiche, altri che stanno lì a pietire, a sostenerlo. Questo è il guaio. Quindi io ce l'ho con queste migliaia di siciliani che purtroppo non finiamo mai di essere così. E che la memoria è corta e quindi no, sono stato molto contento di parlarne qui con voi della memoria, di tutte le cose che avete sollecitato, perché spero che questa faccia ancora memoria, quindi diciamo in altre Europe. Già guardando questi quadri mi fa venire in mente tante cose belle del passato e quindi speriamo che questa cosa regga anche alle future generazioni. Grazie ancora. Ciao. E buona continuazione.
9: No, a proposito della memoria, mi veniva da pensare che se la storia della Sicilia, la storia dell'Italia fosse stata diversa se quando c'è stata la strage di Portella della Ginestra, invece di, come dire, di trovare il colpevole, l'esecutore materiali, fossero stati trovati anche i mandanti politici, i servizi segreti, le alleanze internazionali. Non so se allora già agiva in Sicilia, aveva un peso fortissimo anche la massoneria, perché forse la massoneria è subentrata successivamente, però ho l'impressione che lì c'è stata la saldatura fra la mafia, la politica e i servizi segreti.
0: E chiudiamo, che noi siamo abituati a pensare ai mafiosi come dei semianalfabeti, ignoranti, che è vero, così sono, ma hanno un grande appoggio, che è quello dei consulenti. Ci hanno dei consulenti che gli aprono porte che loro non saprebbero mai aprire da soli. E capiscono molto di economia. Ci sono due episodi che per me sono, come dire, un'epifania, che ti dimostrano come con l'economia la mafia si sappia fare davvero. Uno risale alla caduta del muro di Berlino. Il giorno che cade il muro di Berlino c'è un'intercettazione telefonica tra uno che sta a Berlino e uno che sta a Palermo. E quello che sta a Palermo dice: ma che sta succedendo lì? Qua c'è la rivoluzione, ora cade il muro, c'è l'unificazione. E quello di Palermo gli dice: scusa, ma tu dove sei in questo momento? A Berlino Est o a Berlino Ovest? E quello gli fa, dice: a Berlino Ovest. Cretino, devi andare subito a Berlino Est e comincia a comprare tutto quello che puoi comprare. Vedi l'intelligenza economica di questi personaggi. L'altro è quando è entrato l'euro. A Palermo ci fu una proliferazione di bar, improvvisamente aprirono bar e pagavano tasse enormi perché attraverso gli scontrini si capiva che questi facevano più di 1.000-2.000 caffè al giorno. Ora, per Palermo, che non ha mai fatto uno scontrino manco per niente, che ti fanno 2.000 scontrini, un bar che ti fa 2.000 scontrini, dici: ma perché si sono messi a pagare le tasse? Perché? Perché avevano una serie infinita di vecchie lire che non potevano portare in banca se non giustificandoli come incasso di un'attività. E quindi si contentarono, allora sì, si contentarono di pagare un po' di tasse, ma salvarono la vecchia lira.
2: Bene, incontro interessante come al solito. Penso che riprenderemo questi temi. Io non vorrei che ci lasciassimo però con l'idea che c'è qualcuno che è contro la battaglia culturale e qualcuno a favore. No. Il tema vero però è come viene fuori dall'intervento adesso di Adriano, ma anche le cose che diceva lui, che o siamo capaci di un'analisi che va al fondo delle cose, che torna proprio un'analisi strutturale di quello che avviene in questo nostro paese, anche l'evasione fiscale. Se non ci fosse stato un patto in questo paese sull'evasione fiscale, non ci sarebbe neanche quella cultura, ma questa evasione fiscale è funzionale a una struttura di questo paese. E come se è funzionale? Questi 150 miliardi che ballano e che, come dire, sono cinque finanziari e che nessuno, come dire, esatto, no? E vengono a dirci che si chiude l'ospedale perché non ci sono i soldi, io dico, ma ci sono i soldi, fanno parte di un sistema di questo Stato. Cioè, o si torna a questi aspetti o temo che si risulti inefficaci. Detto questo, come dire, senza una cultura diversa che mette al centro queste cose, questa battaglia ovviamente non si vince. È la speranza che queste riunioni servano soprattutto a questo. Grazie, grazie per averci accompagnato.
10: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera, e visto che, appunto, l'abbiamo detto nell'introduzione, siamo a pochi giorni da quel 19 luglio di rito che andrà a celebrare la strage di Via D'Amelio, vi abbiamo proposto questo dibattito che ha avuto luogo invece il 28 maggio scorso all'Associazione Culturale Enrico Berlinguer, dal titolo Giovanni Falcone 1992-2026, il dovere della memoria, dove si sono alternati nel dibattito, animati da Luca Lobianco, promotore dell'associazione, due giornalisti di lungo corso come Lirio Abate, collega della Repubblica in transito verso il quotidiano Il Giornale di proprietà degli Angelucci, e Francesco Lalicata. Per quanto riguarda la nostra rubrica è tutto, grazie per l'ascolto, come sempre buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
11: 23:02 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura. Noi a questo punto proseguiamo e proseguiamo parlando della legge elettorale che è passata alla Camera, con le interviste di Lanfranco Palazzolo a Bruno Tabacci, Riccardo Molinari, Luana Zanella e di Sonia Martina a Tatiana Roic.
12: Radio Radicale, siamo con Bruno Tabacci di Centro Democratico per parlare della legge elettorale. Lei oggi ha fatto un breve intervento durante le dichiarazioni di voto, molto critiche sulla legge elettorale, in particolare sul premio di maggioranza, citando un altro premio di maggioranza, quello che avrebbe voluto De Gasperi nel 1953 con quella che era stata chiamata la legge truffa. Lei come chiamerebbe questa legge?
13: Una legge scellerata, detto in aula, con rispetto, parlando, ma è evidente che quando si immagina un premio di questa natura alla coalizione che raggiunge il 42%, in una fase poi calante degli elettori, perché tempo di De Gasperi il 96% andava a votare. Adesso siamo delle percentuali che sono vicine ai 50. In più, avendo tolto i collegi uninominali, si determina una rottura del rapporto tra elettorato e rappresentanza, perché quella scheda elettorale che sembra che è stata fatta vedere in aula da Maggi qualche giorno fa, che sembra un lenzuolo, che è fatto di nomi sui quali gli elettori non ne sono ecco. Ne possono mettere molto. E quindi il 100% sarebbe il risultato di liste bloccatissime, perché il premio sarebbe di 70 e 35, 70 la Camera e 35 il Senato, ove si superasse la soglia del 42%, tutto questo determinerebbe degli effetti solamente distorcenti, per cui il voto non è più uguale, non è uguale come dice la Costituzione, non è uguale per c'è chi per una coincidenza particolare ha un voto pieno, chi ce l'ha dimezzato. Questo non va bene, una legge elettorale è totalmente sbagliata. E poi si introduce il meccanismo del premierato, che è qualcosa di diverso da quel che la. Quindi si trasforma in qualche modo la Repubblica parlamentare in una sorta di repubblica presidenziale senza passare attraverso una modifica della Costituzione. Perché io non è che voglio demonizzare il modello francese, ma vorrei dire che noi siamo in un sistema parlamentare che è radicalmente diverso. I costituenti hanno avuto questo. Quindi questa legge elettorale si presta comunque a dei rilievi di fronte alla Corte, che certamente saranno fatti valere.
12: C'è un conflitto neanche troppo nascosto col Presidente della Repubblica tra il nome messo nella scheda e le prerogative che vengono fatte salve della Costituzione dei poteri del Capo dello Stato?
13: Certamente, questo è uno dei problemi. È chiaro che c'è.
12: Di cui non si è parlato, in questi giorni abbiamo parlato soprattutto di preferenze, ma questo argomento è stato totalmente dimenticato.
13: Sì, però qualcuno è stato sollevato, nel senso che anch'io ne ho fatto cenno in uno degli interventi che ho fatto nei giorni scorsi, perché è la prerogativa che viene comunque messa in discussione, come se fosse l'elettorato che decide. In un sistema parlamentare la fiducia la dà il Parlamento al governo, non la danno direttamente i cittadini.
12: Certo. Questo è il punto. Senta, abbiamo visto tutti quello che è successo. Abbiamo visto che ci sono problemi nella maggioranza, come è accaduto nel voto sulle preferenze. C'è l'opposizione? Glielo chiedo a lei, che è uscito dal Partito Democratico, dal gruppo parlamentare del PD dopo la manifestazione di Napoli.
13: Non a seguito di quella, ma per un disagio di carattere complessivo che ho avuto nel corso di questi mesi, anche perché, ad esempio, sui temi della politica estera si fatica a trovare una modalità di posizionamento che invece ce lo impone il nostro stare in Europa.
12: Certo.
13: Immaginare che la politica di Putin non rappresenti un problema, come se la guerra in Ucraina fosse esterna all'Europa, o le minacce russe alla Polonia piuttosto che ai paesi baltici siano una cosa che non ci riguarda, penso che lo spirito De Gasperiano inorridirebbe di fronte ad un'impostazione di questo genere, perché sulla CET, Comunità Europea di Difesa, De Gasperi ci ha lasciato la vita, insomma, nel senso che è morto con quella macchia di non essere riuscito a far trasformare quel trattato, e perché i francesi poi, dopo una settimana che è morto, in realtà hanno stracciato quella carta, ma neanche gli italiani avevano convertito il trattato. Quindi, eppure, tuttavia, se ci fosse stato quel trattato, probabilmente anche il cammino europeo, certo, sarebbe stato diverso dal punto di vista politico generale, e anche evitando i rischi che si sono determinati, come quelli ad esempio dell'invasione ucraina.
12: Si aspetta delle sorprese anche al Senato sulla legge elettorale?
13: Io penso,
12: sorprese, insomma, il ritorno di questo emendamento.
13: Ma io non so che cosa vogliono fare. Comunque quello che è chiaro è che anche nella maggioranza c'erano comunque dei sottintesi o dei non detti che sono esplosi.
12: Però in Senato non c'è futuro nazionale, almeno per il momento.
13: Ma non è che c'entri il futuro nazionale. Qui il problema è che i voti non sono venuti. Il futuro nazionale addirittura ha fatto quel gesto che non dico che abbia dei risvolti penali, ma non si fa, insomma, come se il voto dovesse essere esibito. E hanno fatto vedere che loro...
12: C'erano già dei precedenti per alcune autorizzazioni a procedere.
13: Non si fanno queste cose, non si fanno neanche. I cittadini normali, se fossero al seggio a far questo, verrebbero gravemente puniti. Quindi i parlamentari non possono permettersi di dare quegli esempi così negativi. Ma però il problema non è venuto da lì, perché sono stati almeno 50 coloro che hanno cambiato opinione tra i voti palesi che sono state espresse in numerose occasioni, qualche minuto o qualche ora prima, e quel voto segreto specifico su cui c'è stato un rovesciamento di posizioni per molti aspetti inaspettato. Quindi vuol dire che sia da parte di Forza Italia che da parte della Lega c'era una valutazione profondamente diversa rispetto a quella fatta dal partito della Meloni.
12: Grazie a Bruno Tabacci di Centro Democratico.
13: Grazie a voi.
12: Radio Radicale con Riccardo Molinari dopo il voto sulla legge elettorale. Allora, è una legge elettorale che ha lasciato tante scorie sul campo. Io le chiedo insomma, so che voi vi siete trovati in una grossissima difficoltà oggettiva in un momento molto particolare, e quindi vi siete trovati in una situazione complessa. Allora, cosa si sente di dire dopo il voto qui alla Camera?
14: complessa fino a un certo punto, nel senso che bisogna riavvolgere il nastro anche per spiegare molte delle polemiche che sono scoppiate in questi due giorni di votazioni. Questa legge elettorale è una legge elettorale che, come noto, è stata chiesta da Fratelli d'Italia, nel senso che

0: migliore da sempre, dai tempi del Mattarellum, è sempre stato quello con i collegi uninominali. Questa legge che abbiamo adesso, Rosatellum, prevede una parte dei collegi uninominali, quindi noi abbiamo dovuto fare questa rinuncia, diciamo, sull'altare della governabilità e dell'accordo di maggioranza. Fatto questo accordo, cosa è successo? È successo che, diciamo, a ridosso della votazione sono comparsi altri emendamenti che, diciamo, non erano pienamente concordati, uno dei quali
1: non erano usciti dalla commissione,
0: che non erano frutto dell'accordo dei partiti. Uno è quello ovviamente noto del sistema misto, capilista bloccate, listino preferenze, su cui noi non è che avessimo una contrarietà, l'abbiamo analizzato, abbiamo fatto riunione di gruppo con i nostri e con i dirigenti, abbiamo fondamentalmente deciso di sostenerlo, anche se non era l'impianto centrale della legge, nel senso che l'accordo iniziale prevedeva un altro testo. Detto questo, abbiamo ritenuto che fosse comunque appoggiabile, abbiamo dato, diciamo, l'indicazione di voto chiara di appoggiarlo, come hanno fatto tutti i partiti del centrodestra, però è ovvio che su un tema così delicato, senza probabilmente una preparazione per spiegare bene anche ai colleghi il meccanismo e quant'altro, col voto segreto, chi conosce l'aula sa che su temi del genere l'incidente può scappare, però quello che è il punto è che al netto dell'esultanza dell'opposizione non era quello il punto centrale della legge.
1: Come ha trovato quelle scene da stadio?
0: Ma diciamo che le posso capire, nel senso che quando c'è, diciamo, la maggioranza che va sotto, è evidente che l'opposizione festeggi. Diciamo che forse, visto il tema, mi è sembrata un po' esagerata, perché, ripeto, come noi diciamo che la legge elettorale non è così centrale dal punto di vista politico, tantomeno lo è il sistema di elezione dei parlamentari, quindi un'esultanza di quel tipo l'avrei capita su un provvedimento politicamente rilevante. Questo è un tecnicismo, però insomma non sta a me valutare le reazioni dell'opposizione.
1: Senta, lei che è capogruppo, sì, no? Che conosce molto bene quelli che sono andati in Futuro Nazionale, sì, vedendo alcuni interventi, sì, e sapendo come si comportavano, sì, fino a un mese prima,
0: sì,
1: che cosa, come, insomma, come li ha visti? Perché insomma io ricordo lo shock di voi della Lega quando Biello, il giorno dopo che era uscito dal gruppo parlamentare, vi attaccò duramente. Insomma, oggi,
0: da questo dice molto delle persone, ma qua adesso non voglio fare il libro cuore, nel senso che non dobbiamo, politica non è che si devono guardare le cose personali o le cose umane, i rapporti umani. Diciamo che c'è chi ha anche dei valori umani di rispetto degli avversari o magari anche di compagni di partito che fanno scelte diverse, eccetera, e c'è chi evidentemente ha come obiettivo, e questo è il Futuro Nazionale, quello di denigrare, attaccare costantemente il centrodestra e in particolare la Lega. È probabilmente la sindrome dei beneficiati, è molto tipica, nel senso che chi ha avuto troppo, magari non meritarlo da qualcuno, poi magari finisce a odiare chi gli ha permesso di avere una vita agiata e di fare il parlamentare, perché questa è la situazione. Qui abbiamo persone che sono state scelte e candidate dalla Lega, scelte e candidate da Matteo Salvini, e dal giorno dopo pare che la loro azione politica sia tutta nel contrastare, nell'attaccare, nel dileggiare, nell'insultare la Lega. Questo dice molto sul tratto umano, ma io voglio parlare di politica, non dei tratti umani.
1: Va bene, ecco, abbiamo parlato anche di politica. Io la ringrazio, grazie come sempre a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Montecitorio, con il quale abbiamo parlato della legge elettorale. Radio Radicale con Luana Zanella di AWS, dopo il voto sulla legge elettorale. Allora sono stati 3 giorni di fuoco, se non altro per le temperature altissime, ma anche per quello che è successo qui. Allora, che cosa si sente dire dopo 3 giorni di polemiche, scontri, franchi tiratori e quant'altro?
2: Guardi, sono stati 3 giorni abbastanza interessanti dal mio punto di vista, perché sono venute a galla le contraddizioni della maggioranza, ma anche le differenti culture politiche. Mi ha molto meravigliato il fatto della sottovalutazione da parte della maggioranza del tema della rappresentanza femminile, laddove esponenti numerose anche della maggioranza in altre occasioni si erano espresse in maniera molto chiara per le misure della cosiddetta pari opportunità. E anche ieri ho fatto presente in aula nel mio intervento che nel corso dell'assemblea costituente solo 21 donne erano state elette su 550 costituenti, no? Non a caso solo recentemente si parla anche di madri costituenti rispetto alla definizione padri.

0: costituenti. Bene, queste 21 donne che hanno contribuito veramente a cambiare l'Italia dal punto di vista istituzionale, ma anche della cultura politica, e in cui le donne che avevano avuto, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel momento della resistenza, grazie alla loro radicalità, alla loro autorità di parola e alla loro anche capacità politica, si sono davvero imposte come se fossero molto di più e hanno lottato anche culturalmente e anche diciamo battaglia all'interno delle sessioni dell'Assemblea Costituente, non tanto per se stesse, ma per le donne in generale, non soltanto all'interno del discorso della rappresentanza, ma proprio per il protagonismo delle donne nella società e a partire dal contributo effettivo che le donne avevano dato, soprattutto nella lotta contro il nazifascismo. Ebbene, mi pareva che questa forza non fosse stata ieri recepita e l'importanza di non sottovalutare questo tema, anche magari esprimendo diverse modalità di affrontarlo. E invece il silenzio da parte delle donne, nessuna donna è intervenuta da parte, noi sì, tutte quasi, ma mi ha molto meravigliato perché era come rinunciare ad uno dei ruoli fondamentali delle donne presenti in politica, cioè lottare per l'interesse comune, diciamo, e soprattutto per le future generazioni femminili, che sono molto più protagoniste di quanto fossero una volta in tutte, diciamo, le formazioni sociali e i luoghi anche in cui il merito ha cittadinanza, penso alla magistratura, ma anche alle professioni, ma anche semplicemente alle associazioni, al volontariato, insomma, dai, è innegabile che le donne hanno veramente, molti dicono, una marcia in più, non a caso, no? Ecco, quindi queste giovani donne sono state, secondo me, le assenti da parte del pensiero e degli interventi della maggioranza. E poi un grande interesse a difendere proprio il proprio particolare, no? E la maggioranza non ha retto, perché laddove poi vai a toccare gli interessi veri, e quindi io direi quasi che si è rivelato una sorta di primum vivere, perché il fatto che la Lega e la parte della Lega e parte di Forza Italia abbia votato con noi, sotto la copertura ovviamente del voto segreto, significa che hanno prevalso gli interessi veramente di parte e il fatto del fare entrare in maniera anche non contrattata con loro, anche questo è un punto importante, le preferenze non è stato
1: Sì.
0: sopportabile.
1: Lei cosa vede nel futuro di questa maggioranza?
0: Ma guardi, a me sembra che la Premier abbia rinunciato ad avere il ruolo veramente della leader di una coalizione per avvantaggiare se stessa e il suo partito in funzione anti-Vannacci. Cioè si sente veramente il fiato sul collo di questa nuova forza emergente, vede che la Lega ha meno appeal, no, dal punto di vista elettoralistico ed è tentata anche in qualche maniera a non supportare il lavoro necessario per la mediazione in questa coalizione, che è quello che è, che sono due forze politiche poi al proprio interno anche divise con orientamenti e interessi anche purtroppo. Ecco. Quindi, quando stringe il discorso, quando si va alla fine della legislatura, vengono fuori le verità. Non si tratta di una coalizione per l'interesse del paese, ma una coalizione per gli interessi di se stessi rispettivamente.
1: Si va al voto dopo aprile.
0: Secondo me sì, questo lo si sapeva. lo si prevede, non è che lo sappiamo.
1: Senta, non le ha dato un po'
0: fastidio
1: come i giornali hanno trattato il Parlamento come istituzione in questi giorni?
0: Ma fastidio, dipende da quali
1: giornali.
0: Cioè,
1: vi hanno presentato come persone che pensano soltanto al vitalizio. Ecco,
0: ah
1: anche
0: beh,
1: questa cosa qua.
0: Io sono una che il vitalizio ce l'avrebbe e invece non ce l'ha e continuo a fare un lavoro istituzionale, quindi avrei potuto benissimo starmene a casa mia. Quindi è chiaro che c'è anche questo aspetto, insomma, ma questo vitalizio non va neanche demonizzato, ecco.
1: No, assolutamente no.
0: È chiaro che se
1: io sto qui 20 anni o 15
0: per
1: anni
0: esempio,
1: o quanto,
0: guardi,
1: io...
0: Guardi, è successo nel 2008, perché io c'ero nel 2008, che la legislatura è finita dopo 2 anni e lì ovviamente non sono scattati i vitalizi. Non è stato bello, ma non per il vitalizio, non è stato bello per la legislatura, quindi che una legislatura si compia alla fine mi sembra sacrosanto, perché anche questo patto da parte dei governi, oppure di destabilizzare, di ricattare, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà stata una componente, ma non credo che sia quello che prevale, proprio perché ho visto che quando ci sono i veri problemi, il vitalizio non tiene,
1: sì.
0: Insomma.
1: Comunque, ritiene che comunque la Meloni, se guardiamo la storia di tutte le legislature, sia arrivata a questo punto della legislatura. Anche De Gasperi arrivò alla legge truffa al compimento del 5º anno di legislatura,
0: certo,
1: con le ossa totalmente rotte. Che poi lei ancora regge, secondo lei?
0: Ma lei regge nel senso che, insomma, non credo vada certamente, non conviene neanche a questa maggioranza a elezioni a ottobre. No, sicuramente non lo farà. E quindi dal punto di vista, diciamo, dei mesi necessari per dire sì, sono stata la più longeva della storia qua e là, magari ci arriva anche, però ripeto, la sua figura sia a livello internazionale che a livello nazionale ha subito dei colpi decisivi. E quindi non ci va con la forza che la longevità dovrebbe conferirle, non certo con la autorevolezza di un De Gasperi.
1: Grazie come sempre a Luana Zanella, capogruppo di AWS a Montecitorio.
2: Con Tatiana Rojc del Partito Democratico parliamo di un emendamento che era nella legge elettorale, che riguardava la minoranza slovena, cioè la possibilità di essere rappresentati in regione Friuli Venezia Giulia e in Parlamento. Un emendamento che è stato però bocciato. Senatrice Rojc.
3: Allora, noi abbiamo dalla nostra parte la legge di tutela 38 del 2001, che nel suo 26esimo articolo recita che lo Stato deve in qualche modo facilitare l'elezione di un parlamentare sloveno, addirittura in Camera e Senato. Ora, la reciprocità con la Repubblica di Slovenia imporrebbe un'attenzione su questo tema, perché in Slovenia le due minoranze, che sono quella ungherese e quella slovena e quella italiana, hanno il seggio garantito. Loro hanno un altro sistema, ma garantito per Costituzione. Ora, su questo tema abbiamo più volte riflettuto, sia nelle bilaterali, negli incontri di vertice tra Italia e Slovenia, tra gli incontri di vertice tra i due presidenti delle repubbliche, con tutti i rappresentanti della maggioranza e ovviamente il PD che ha sempre sostenuto questa necessità, tant'è che dal 63 dal Partito Comunista in poi fino ai giorni nostri è il centro-sinistra a dare l'opportunità a uno sloveno di essere candidato e eletto in Parlamento. Io sono stata eletto così. Questo è un diritto che viene sancito anche in qualche modo dalla Costituzione, di dare diritto di tribuna alle minoranze che sono le minoranze storiche. Poi è un altro discorso se parliamo di tutte le minoranze linguistiche, ma la legge 482 del 99 parla di tre minoranze storiche: quella in Valle d'Aosta, la francofona, la germanofona in Trentino Alto Adige e noi che siamo in Friuli Venezia Giulia. Ora c'è stato evidentemente un accordo politico per quanto riguarda la Valle d'Aosta e per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, posto che poi ci sono state polemiche, ma tant'è. La maggioranza di governo ha offerto a queste due regioni e a queste due minoranze un'opportunità. Noi come Partito Democratico abbiamo lavorato su un emendamento che si ricollega al cosiddetto sistema ladino, cioè ai partiti che desiderano farlo, di candidare una persona eleggibile che si dichiari ovviamente ufficialmente appartenente alla minoranza slovena e chi prende più voti insomma va in Parlamento. Ovviamente i partiti che lo desiderano. Ieri questo è un emendamento che poi è stato fatto come ordine del giorno ed è stato bocciato ieri sera dopo le votazioni, ma quello che è più grave è che il partito etnico che ha proposto, il partito dell'Unione Slovena che ha proposto invece assieme ai Volkspartei e al gruppo delle minoranze, anzi un emendamento proprio della deputata del Südtiroler Volkspartei, ha proposto un emendamento che sancisce un diritto alla minoranza di presentarsi come lista etnica, quindi ghettizzata de facto, con un 1% della regione e di essere eletto. Non si capisce bene chi dovrebbe cedere un posto, perché senza apparentamento è ovvio, certo, che questo non può funzionare. Funziona in Friuli Venezia Giulia attraverso l'apparentamento. E poi naturalmente questo vuol dire ghettizzare una minoranza e obbligarla a occuparsi soltanto delle questioni strettamente legate alla minoranza invece di essere parte di un progetto e della democrazia politica. Questo è il punto chiave per cui noi abbiamo deciso di astenerci su questo voto, non perché ovviamente siamo assolutamente d'accordo che bisogna risolvere questa questione, ma non siamo d'accordo nel risolvere in questo modo. Dall'altra parte si è visto che invece, nonostante tutte le promesse dei vari ministeri e dei vari ministri, a tutti i livelli, come ho detto prima, la maggioranza ha votato contro e questo emendamento del partito proposto dalla SVP ha avuto 12 voti a favore e questo dice tutto.
4: Grazie davvero a Tatiana Rojc, così almeno ci ha chiarito, ecco, perché mi sono stupita che sia stato bocciato, però va bene.
3: Grazie a voi sempre per l'attenzione che avete anche su questi temi che apparentemente sono temi minori ma che invece per noi sono temi determinanti.
4: Grazie. Radio Radicale 23:30 minuti e queste erano le interviste di Lanfranco Palazzolo e Sonia Martina, Bruno Tabacci, Riccardo Molinari, Luana Zanella e in ultimo Tatiana Roic sulla legge elettorale votata alla Camera. Ed ora andiamo ad ascoltare Ecoagenda di Teleambiente.
5: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
6: Clima, nuove ondate di caldo, stato dei laghi italiani e ancora polemiche sul DDL caccia. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Artilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. Nel corso della riunione di emergenza dello scorso 6 luglio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato il suo allarme per le nuove ondate di caldo che già si stanno abbattendo sull'Europa e ha espresso preoccupazione per lo stato delle politiche del continente, considerate ancora insufficienti per garantire la salute pubblica. Nel corso dell'incontro si è ribadita l'esistenza di una crisi sanitaria vera e propria, capace di andare ben oltre il fenomeno meteorologico in sé. L'appello dell'OMS è chiaro: approntare o completare piani ad hoc capaci di includere sistemi di allerta meteorologica precoce, iniziative mirate verso gruppi più a rischio e un coordinamento tra le autorità sanitarie, della salute sul lavoro, dell'assistenza sociale, dell'edilizia abitativa e della pianificazione urbana. E le persone sono colpite dal meteo avverso non solo sotto il profilo della salute. Il caldo estremo sta facendo infatti emergere una nuova forma di povertà, la cooling poverty, ossia l'impossibilità economica di raffrescare la propria abitazione durante le ondate di caldo. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, le famiglie a basso reddito arrivano a spendere fino all'8% del proprio budget solo per ventilatori e climatizzatori e milioni di persone rinunciano del tutto al raffrescamento proprio per il peso delle bollette. A soffrire però non siamo solo noi. Gli esperti mettono in luce danni imponenti a natura e animali e avvertono che se le ondate di calore continueranno a intensificarsi, i danni a foreste, colture e fauna selvatica rischiano di diventare irreversibili, lasciando segni permanenti sugli ecosistemi mediterranei. A proposito di ecosistemi, c'è grande preoccupazione soprattutto per lo stato di salute dei laghi italiani, sempre più minacciati dal cambiamento climatico e dalle attività umane. Secondo il nuovo report Laghi sotto pressione di Legambiente, i principali bacini del paese, dal Maggiore al Como, dall'Iseo al Trasimeno, fino ai laghi di Albano, Nemi, Occhito, passando per i laghi del sud e delle isole, risultano estremamente vulnerabili, spesso in secca o con acque sempre più calde. Preoccupare la temperatura superficiale che, giusto per fare un esempio, per il Maggiore si è innalzata di quasi un grado e l'abbassamento drastico del livello delle acque, tutti elementi che rischiano concretamente di sconvolgere gli ecosistemi lacustri. Oltre a temperature e volumi, anche la qualità lascia a desiderare. Desta attenzione la quantità di PFAS rintracciati nei laghi Maggiore, Trasimeno e Lario. Passiamo all'energia. Non è solo l'Italia a insistere sul nucleare. Ben 15 paesi dell'Unione Europea hanno chiesto che il nuovo quadro energetico dell'UE, quello che entrerà in vigore dopo il 2030, includa anche il nucleare accanto alle fonti rinnovabili. La richiesta è arrivata in una lettera indirizzata alla vicepresidente della Commissione Ribera e al commissario all'energia Jorgensen, firmata a margine del Consiglio Energia di fine giugno. Tra i firmatari anche l'Italia, che insieme a Francia, Austria, Ungheria, Polonia, Svezia e altri chiede un approccio tecnologicamente neutrale e un quadro flessibile che riconosca appieno il ruolo dell'atomo. La Commissione presenterà la sua proposta entro fine anno, ma l'Alleanza UE per il nucleare ha già avviato un confronto serrato sul futuro assetto energetico del continente. Concludiamo con l'Italia e il DDL caccia. Vanno avanti le polemiche per la riforma della legge sull'attività venatoria attraverso un disegno di legge ora al vaglio della Camera, provvedimento fortemente voluto dal ministro Lollobrigida e ribattezzato decreto sparatutto. Molte le opposizioni, dalle associazioni alla comunità scientifica fino alla politica. Tra le varie contestazioni, quella di attribuire al cacciatore un ruolo di bioregolatore quasi possa concorrere alla tenuta della biodiversità, che invece risulta gravemente minacciata. Del tema parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
7: Decreto legge spara tutto, l'abbiamo chiamato in questo modo, in realtà non l'abbiamo chiamato noi in questo modo, ma l'hanno chiamato in questo modo i cittadini, il mondo della scienza, tutte quelle persone che si sono indignate in questa settimana contro il decreto legge 1552 recentemente approvato al Senato e che rappresenterebbe una vera e propria violazione della Costituzione, quella stessa Costituzione che ha inserito la tutela della natura tra i propri articoli. Allora perché noi come LIPU insieme alle altre associazioni stiamo veramente protestando in maniera veemente ma chiaramente pacifica contro questo provvedimento? Perché questo provvedimento rappresenterebbe la consegna della biodiversità degli animali selvatici in mano al mondo dei cacciatori. Quindi non andrebbe a tutelare la natura, a favorire uno sviluppo sostenibile, a promuovere i territori, ma andrebbe solo a regalare soldi e opportunità alle lobby delle armi. E da che punto di vista? Ad esempio favorendo una pratica barbara come quella dei richiami vivi. Uccelli come le allodole, i tordi, rinchiusi in gabbie piccolissime, in estate tenuti al buio e al freddo e poi esposti alla luce e alle temperature più alte in autunno durante la stagione venatoria, per fargli percepire come se quella fosse la bella stagione, spingendoli a cantare ed attirando in quel modo i propri simili. Qualcosa di davvero medievale, che peraltro l'Europa contesta fortemente. E poi ancora pensiamo l'ISPRA, che è il massimo istituto scientifico italiano, il cui parere è fondamentale per i calendari venatori, che mette dei limiti perché a febbraio non si può cacciare perché è il momento in cui arrivano gli uccelli dopo un lungo viaggio, che è il viaggio della migrazione, e invece che accoglierli con i biocoli, con una grande festa, questo decreto legge vorrebbe consentire la caccia anche praticamente tutto il mese di febbraio, superando quel borderline che è il 10 febbraio e quindi esponendo veramente questi animali a dei rischi gravissimi, a dei danni gravissimi e documentati. E ancora pensiamo alla caccia di notte con i visitatori notturni, la caccia aperta in zone demaniali, vicino alle spiagge, nei boschi, in zone frequentate da turisti, da persone che amano frequentare la natura con il binocolo, la macchina fotografica, e che rischierebbero in tal modo di essere esposti a pericoli incredibili. Voi pensate che negli ultimi 20 anni i cacciatori sono stati causa della morte o del ferimento di ben 1932 persone. Quindi quando si parla di sicurezza c'è anche questo tema da sottolineare. D'altronde questo decreto legge non parla di tutela della natura, ma identifica i cacciatori come bioregolatori. Quindi quella fauna selvatica che prima era identificata come patrimonio indisponibile dello Stato, ora diventa un oggetto sostanzialmente solo di caccia. E poi ancora la riduzione delle aree protette, tutta una serie di elementi che vengono sostanzialmente giustificati con il tema dei cinghiali. E qui voglio sfatare una leggenda metropolitana: quei cinghiali che popolano buona parte d'Italia sono cinghiali maremmani e cinghiali ungheresi, che sono stati introdotti, pensate un po' voi, proprio dai cacciatori per scopi venatori, perché il cinghiale autoctono italiano è il cinghiale maremmano, che è molto più piccolo e meno prolifico rispetto al cinghiale ungherese, che è presente ormai in Italia soltanto nella tenuta presidenziale di Castel Porziano. Quindi la nostra opposizione va anche in difesa dei cittadini, quei cittadini e quelle cittadine che sono contro questo provvedimento, come testimoniato chiaramente da una serie di sondaggi, e tra le altre cose questi provvedimenti andrebbero in palese violazione delle direttive europee, in particolare della direttiva europea uccelli, una direttiva che, laddove violata, causerebbe all'Italia una procedura di infrazione con una multa comminata al nostro paese, che sarebbe poi pagata non dai cacciatori, ma da tutti i cittadini e le cittadine del nostro paese. Commissione europea che, tra l'altro, pochi mesi fa ha scritto anche all'Italia, richiamandola all'attenzione, dicendo questo provvedimento potrebbe violare le nostre direttive. E il governo cosa ha fatto? Ha tenuto il provvedimento nascosto, questa lettera nascosta nei cassetti. Insomma, qualcosa che va anche insomma, non rispettare il volere popolare, il volere della scienza. E io dico anche che non è una battaglia politica, assolutamente no, perché sono tantissime le persone di destra, di sinistra, di centro che si oppongono a questo DDL. Penso al bellissimo articolo di Vittorio Feltri, che più volte è intervenuto sul tema, a Nicole Berlusconi. Insomma, questa è una vera e propria battaglia di civiltà. E l'appello che noi come LIPU vogliamo lanciare è a tutti i deputati, a tutte le deputate italiane: mettetevi una mano sulla coscienza. Qui non c'è in gioco una parte politica, non ci sono in gioco degli interessi economici di poche persone. Qui davvero dobbiamo lavorare per tutelare la biodiversità, per tutelare gli animali selvatici, per lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni. Quindi è un secco no al DDL 1552.
6: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
8: Ringraziamo il presidente LIPU per il suo intervento, una delle associazioni che si è schierata contro il DDL caccia e una legge che già è stata approvata al Senato, oggi continua il proprio iter per la Camera dei Deputati, gli è stato levato appunto l'etichetta di urgente, perciò forse non sarà approvata entro l'estate, ma sicuramente subito dopo sì, c'è la possibilità, anche se c'è un partito, quello di Forza Italia, che oggi insomma paventa dei dubbi sulla legge e vuole magari modificarla. Se si modifica, logicamente deve ripassare anche al Senato, ma ci sono dei problemi che vanno oltre al fatto che sia stata votata questo tipo di legge, cioè il perché una legge del genere, dove in un momento molto critico per lo Stato italiano nei rapporti internazionali, nella questione dell'energia, si vada a pensare a riformare un settore che tratta a oggi appunto tutti i cacciatori italiani che hanno la licenza, sono più o meno 500.000, cioè 500.000 persone, ma quelle che lo applicano effettivamente, che fanno l'attività a oggi, saranno molto meno della metà, perciò parliamo di 200.000 persone, parliamo dello 0,5-0,3% della popolazione italiana. Perciò ci chiediamo che una estensione del genere della caccia, che va a mettere in difficoltà anche la biodiversità, potrebbe appunto dare problemi sia a livello costituzionale, perché ricordiamo che noi abbiamo un articolo 9 della Costituzione cambiato nel 2022 proprio per la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nel interesse delle generazioni future. Logicamente già gli ecosistemi sono in grossa difficoltà, come diciamo spesso qui a Ecoagenda, per colpa dei cambiamenti climatici. E noi che cosa facciamo? Lo Stato italiano vuole aggravare ancora di più il problema degli ecosistemi. Proprio la settimana scorsa abbiamo parlato del taglio trasversale del 25% dei fondi ai parchi e alle aree marine protette. Oggi parliamo appunto la questione della caccia. Crediamo che ci sia qualcosa di più, di diverso, che ha fatto sì di proporre una cosa del genere, perché sennò non avrebbe veramente senso. Perciò pensiamo che ci siano o degli interessi personali da parte di qualche politico per estendere queste concessioni, che oggi sono senza scopo di lucro per quanto riguarda delle attività venatorie, e dopo diventeranno appunto, dopo la legge, con scopo di lucro, perciò per in qualche maniera entrare in un settore nuovo e in qualche maniera un settore speculativo. Due, credo che sia solo una questione a questo punto di distrazione di informazioni per occupare giornali, pagine di giornale o simili, perché non ha senso che per 200.000 persone venga fatta una legge così importante, che non va più a proteggere il territorio come è stata fatta appunto dalla legge precedente del 92. Perciò non capiamo il perché, se non verso questo tipo di parametri, cioè che non ci sia la vera volontà appunto di fare in sé per sé questa cosa, se non per le cose che dicevo prima. Perciò ci sono o degli interessi personali o appunto delle questioni sull'informazione per distrarre l'opinione pubblica, anche perché ricordiamo che i 500.000 appunto cacciatori italiani che hanno la licenza, poi che effettivamente si attivano per fare cacciatori, sono molto meno della metà. Sapete l'età media quant'è? Di 65 anni, perciò sicuramente non è una questione giovanile, ma una questione di un certo target di persone, sicuramente benestante, che spinge per riforme del genere. E parliamo di una media di 65 anni, e questa cosa non è accettabile, non è ricevibile dal popolo, una legge del genere che va a intasare un momento delicato, critico dell'Italia su tantissimi temi. Una riforma del genere non la accettiamo, perché sarebbe un altro attacco alla biodiversità italiana che, ripetiamo, è in Costituzione, viola le norme europee, e che addirittura dobbiamo presentare a settembre un piano all'Europa su come ripristinare la nostra biodiversità. E che cosa facciamo? Noi applichiamo una legge che va nel verso totalmente opposto. Questa cosa non è ricevibile, non è accettabile, una cosa del genere. Speriamo che, appunto, l'iter si fermi totalmente, che Forza Italia ci ripensi e che questa legge finisca qui e non vada avanti.
6: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
5: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: 23:46 minuti, Radio Radicale, noi proseguiamo e proseguiamo con Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro.
9: Oggi Futuro, benvenuti alla rubrica Cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità che ci proietta verso il futuro. Un futuro ovviamente che non possiamo prevedere, ma in qualche modo possiamo anticipare e attraverso le nostre scelte orientare. Io sono Elis Viettone e con me c'è Luca De Biase, tra i fondatori di Ecosistema Futuro. Ciao Luca!
10: Ciao Elis, ciao a tutti!
9: E parliamo oggi di mobilità. La notizia della settimana è il nuovo record della Cina, il record mensile di export, più di 1 milione di veicoli spediti all'estero in un mese. Accanto a questo, l'amministratore delegato di Volkswagen ammette per la prima volta di dover ridurre forse fino a 100.000 posti di lavoro nel suo gruppo. Finora aveva parlato di 50.000 posti. In tutto questo, sharing mobility, che doveva essere la soluzione a ogni problema di inquinamento, di sovraffollamento di traffico, non sembra funzionare allo stesso modo in tutti i paesi e in tutte le aree del vecchio continente. E poi, che cosa ne è delle auto a guida autonoma? Di tutto questo, in 15 minuti, tratteremo insieme a Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion, il portale motori del gruppo Repubblica Jedi. Benvenuto, bentornato, anzi, Vincenzo.
11: A voi, eccoci.
10: Beh, come la vedi, insomma, qui c'è un'Europa stretta dalla morsa cinese e dalla sua lentezza a modificare i suoi comportamenti. E poi ci sono tutti questi temi di futuro che abbiamo sentito raccontare spesso e che restano una prospettiva affascinante.
11: Beh sì, effettivamente avete ragione. Ci sono stati nello stesso periodo due segni clamorosamente importanti. Da un lato il record della Cina e dall'altro questo annuncio drammatico, tragico di Volkswagen che si prepara al più grande taglio della sua storia. Va ricordato che Volkswagen non è una marca automobilistica qualsiasi, ma è stata per anni il più grande produttore di auto del mondo ed è soprattutto nella storia, non solo dell'automobile, ma la storia del pianeta Terra, l'azienda che ha speso di più in ricerca e sviluppo in assoluto, molto più della Apple, molto più di tante altre aziende che della tecnologia ne fanno un grande vanto. E per capire e per inquadrare un po' il problema, va ricordato che la Volkswagen in oltre 100 anni di storia non aveva mai chiuso una fabbrica, mai, e che soprattutto questa chiusura delle fabbriche riguarderà anche la fabbrica simbolo, ma non solo di Volkswagen, ma di tutto ciò che è stata l'evoluzione automobilistica e industriale del vecchio continente, cioè la famosa fabbrica di vetro E quindi diciamo c'è una grande preoccupazione, ovviamente, sia dal punto di vista sociale, sindacale, economico, perché quando insomma 100.000 persone perdono il posto è una roba da guerra, non più da crisi. Quindi questo fenomeno preoccupa moltissimo. E dall'altro, come dicevate, abbiamo assistito a questo boom cinese, che è l'ultima prova, una delle tante, di questa straordinaria loro capacità, più che di fare automobili, di fare tecnologia.
10: Sono due mondi che stanno in tempi diversi, come la Volkswagen sembra imbrigliata nel suo modello che l'aveva resa la più importante azienda del mondo dell'automobile, ma non è passata a velocità sufficiente al mondo, per esempio, dell'elettrico, mentre il mondo dei cinesi è partito già con un'idea di filiera orientata all'elettrico. Insomma, a un certo punto vediamo le automobili come un insieme che parte dalle terre rare e dai chip e arriva ai prodotti per spostarsi.
11: Sì, guarda, paradossalmente Volkswagen paga anche questo suo tasso di innovazione, perché tra tutti i costruttori tradizionalisti è stato quello che ha fatto due cose all'epoca venivano viste straordinarie, cioè puntare fortissimo sull'elettrificazione, non prendere minimamente in considerazione le auto ibride che venivano viste come un passaggio, e quindi trasformare le sue fabbriche in fabbriche per auto elettriche. La Volkswagen è stata in assoluto quella che ha puntato più sulle elettriche. Poi l'altro aspetto importante è che Volkswagen per prima ha cominciato a lavorare con la Cina e per la Cina. È stata ed è oggi ancora il più grande costruttore estero che produce in Cina e vende in Cina. Però ecco, c'è stato poi un allineamento di stelle drammatico per Volkswagen. Da un lato i dazi, dall'altro lato la crisi dell'elettrico, e che quindi queste automobili elettriche su cui Volkswagen puntava tantissimo non sono andate come si immaginavano. E l'altro enorme problema è questa crescita della Cina, che ha cominciato di fatto usando, poi se andiamo a vedere, le stesse armi di Volkswagen, cioè spendere tantissimo in ricerca e sviluppo e non essere più un paese povero dove conviene andare a costruire, ma essere un paese all'avanguardia della tecnologia. C'è un'intervista meravigliosa, e questo fa capire forse più di mille discorsi il problema, quando Tim Cook dice: noi produciamo soprattutto tecnologia, il CEO della Apple, e per i nostri prodotti noi avremo bisogno di un gran numero di ingegneri. Cioè, ecco, noi in America, se volessimo mettere in una stanza tutti gli ingegneri che ci servono, avremmo difficoltà a riempirla questa stanza, mentre in Cina potremmo riempire svariati campi di calcio con gli ingegneri che ci servono per fare i nostri prodotti. Quindi, se c'è ancora una percezione della Cina di un paese povero con una manodopera a bassissimo costo, è una percezione completamente sbagliata. Cioè, i cinesi oggi riescono ad avere una tecnologia straordinaria, e con diciamo un percorso che è molto simile a quello tedesco, perché loro cosa hanno fatto? Sono due i punti chiave: studenti, ragazzi giovanissimi, ingegneri che studiano dalla mattina alla sera questi temi, e dall'altro investimenti mostruosi in ricerca e sviluppo. La BYD è oggi una delle case automobilistiche al mondo che investe più, ma sono cifre impressionanti, parliamo di 50 miliardi di dollari nell'arco di qualche anno. E questo unito poi a un'altra componente che non va mai dimenticata, cioè i cinesi hanno il mercato automobilistico più grande del pianeta. La Cina da sola ha un valore enorme. Quindi, se tu sei il fenomeno in spesa di ricerca e sviluppo, hai questa possibilità straordinaria di avere un mercato tuo interno che ti consente di fare economie di scala impensabili. È chiaro che poi l'esplosione dal mercato interno a quello esterno è incontenibile. E non a caso Altavilla, il CEO di BYD per il mondo al di là della Cina, ha parlato proprio di un bagno di umiltà di Volkswagen in questo caso, perché effettivamente, come dicevi tu, Luca, abbiamo assistito a un fatto epocale, mai successo prima.
10: No, ma se non è l'elettrico a spingere questo cambiamento, quali sono le frontiere tecnologiche e anche applicative che immagini possano essere le prossime tappe di una competizione nella quale si possa rigiocare, insomma, il rapporto tra gli europei, i cinesi e il resto del mondo?
11: Ma diciamo, l'avete sentito tutti dire più volte, ormai è un luogo comune, come non ci sono più le mezze stagioni, la mamma è sempre la mamma, no? E il luogo comune in questo caso è che l'automobile ormai è uno smartphone con le ruote, con una serie di elementi a cascata, anche culturali, legati a questo luogo comune, vero peraltro, che determinano il fatto che il brand negli smartphone non conta più nulla. Cioè tu puoi avere in mano un prodotto che ti dà delle prestazioni che tu chiedi, poi di che marca sia tu non hai nemmeno idea, alcuni brand sono nuovissimi e quindi questo, se quell'oggetto ha una tecnologia che a te serve e che funziona, quindi già travalica il brand. Paradossalmente, e questo è un concetto che Giugiaro spiega anche molto bene, il fatto di non avere storia per i cinesi è un vantaggio enorme, perché tu non hai vincoli, non hai famiglie da rispettare, non hai diciamo una tradizione che in qualche modo ti imbriglia, con un altro elemento, e questo è il concetto che diceva Giugiaro, che è legato all'innovazione percepita. Quante volte voi avete visto delle automobili per strada e non sapete neanche che marca sono, non si capisce, è un oggetto che sembra arrivato da un altro pianeta? Ecco, quell'oggetto, rispetto a una Golf, a una Panda, a un Alfa Romeo, a un marchio che uno riconosce, ha in sé un elemento di novità percepita assoluto, perché quando dal bar sotto casa o al giardinetto, come fanno gli americani, nel cortile, il vicino di casa vede un oggetto che non ha mai visto in vita sua, ti trovi davanti a qualcosa di nuovo. Che poi anche questo è un'altra storia già vista, cioè nel mondo dell'automobile non si inventa nulla. Vi ricordate quando negli anni 50 e 60, in pieno boom economico dell'America, con queste macchine pazzesche che erano degli inni all'opulenza, le Cadillac, le pinne, cioè mentre noi europei faticavamo a fare un rinnovo di gamma ogni 5-6 anni, gli americani ogni anno tiravano fuori una macchina nuova, allora lo chiamavano Model Year. No, c'era la Cadillac 1970, l'Eldorado 71, 72. Quindi questo crea problemi al cliente che ha appena comprato la macchina perché immediatamente la vede vecchia. Però in questa fascia di consumismo assoluto tu proponi dentro la concessione una cosa nuovissima. E anche questa è stata un'arma che i cinesi hanno usato in modo micidiale, con l'ulteriore elemento che va sempre considerato, che mentre prima le automobili si tenevano quasi a vita, entrava nella famiglia, no, una 1100 e rimaneva finché proprio non si polverizzava, quindi si rifaceva il motore, oggi l'usa e getta è arrivato anche alle automobili. Quindi se questo mezzo perde gran parte del suo valore in 4-5 anni, viene considerato normale. E da questo punto di vista, anche qui, questo rinnovo forsennato della gamma che i cinesi applicano in modo molto spregiudicato, poi funziona.
9: Senti, dobbiamo andare in chiusura, abbiamo ultimi 2 minuti, vediamo se riesci a rispondermi breve, ma secondo te diciamo, l'impiego sempre maggiore che ci sarà dell'intelligenza artificiale, delle intelligenze artificiali nel settore, darà una bella spinta anche a quella sharing mobility che doveva essere una panacea, ma che poi alla fine fatica, ormai si dovrebbe essere affermata, è tanto che ce l'abbiamo intorno, eppure quasi tutti continuiamo ad avere le auto private, no? E così via.
11: Beh, sì, guarda, il car sharing, nonostante il calcolo sia che ogni automobile in car sharing valga 6 automobili meno vendute per una casa automobilistica, è un tema che ha portato al fallimento di tutti quelli che l'hanno realizzato in Italia e in Europa soprattutto, perché noi abbiamo delle città con delle norme di ZTL, strisce blu, parcheggi a pagamento. E queste normative, diciamo, molto soffocanti per la sharing mobility, hanno finito per distruggere poi i fatturati delle aziende che ci hanno provato. Servono città molto grandi, ma servirebbe anche, diciamo, una lungimiranza che nessuno stato europeo ha mai dimostrato. Vi faccio un esempio proprio banale: le strisce blu a chi fa car sharing vengono fatte pagare di colpo in anticipo per tutto l'anno. Mentre invece si aspetta che una nazione aiuti l'imprenditore che propone questa mobilità del futuro straordinariamente efficace per l'ambiente, per lo smog, per il traffico, per le città. No, è sempre stato visto, no, come una mucca da mungere e quindi con enormi difficoltà. Era poi considerato uno dei più moderni sistemi di trasporto. Che però complessivamente purtroppo è stato un mezzo fallimento. L'abbiamo visto anche nelle nostre città sparire via via tutti gli operatori che si sono affacciati nel tentativo di offrire questo servizio.
9: Ed è tutto vero, noi dobbiamo andare in chiusura. Grazie a Vincenzo Borgomeo di essere stato con
11: Voi,
9: noi.
11: è sempre un piacere.
9: Ecco, e con oggi futuro, questa era l'ultima puntata prima dell'interruzione, la pausa estiva, quindi ci rivediamo a settembre, tratteremo sempre l'attualità e cercheremo di leggere i segnali che ci portano e ci proiettano al futuro. E allora da Elis Viettone e da Luca De
10: Per Luca
9: Biase
10: De
9: la
10: Biase,
9: storia
10: eccomi qua.
9: finisce per ora. Eccoci, e grazie, grazie ancora Vincenzo Borgomeo. Alla
11: A voi,
9: prossima.
11: a voi.
4: Si concludeva così oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro. E noi, come di consueto, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo venerdì 17 luglio. Come sempre vi ricordiamo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, a cura di Roberta Iannuzzi alle 7:35 per una più ampia e approfondita lettura dei nostri quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore, titolo d'apertura dedicato allo ZES, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al Sud, un piano ZES 2.0 per rafforzare il modello della zona unica speciale. Confindustria e Intesa San Paolo hanno lanciato una nuova iniziativa con la banca che ha messo a disposizione nuove risorse per 60 miliardi destinate allo sviluppo della ZES su scala nazionale. Occorre estendere questa misura a tutta l'Italia per la parte burocratica, ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a Bari alla presentazione del progetto. Nel taglio alto c'è anche una foto che ci fa vedere un negozio, le cui vetrine sono state forate da dei proiettili. L'allarme da arcivescovo e istituzioni locali. In Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. Così Nino Amadore se ne occupa. Nino Amadore, la peste è tornata a Palermo. TSMC punta sugli USA altri 100 miliardi per produrre chip. Il gigante taiwanese dei chip investirà altri 100 miliardi di dollari per espandere la produzione negli Stati Uniti. Il nuovo investimento sarà destinato alla costruzione di 4 impianti di semiconduttori in Arizona, portando la presenza finale di TSMC negli USA a 10 fabbriche e 265 miliardi di investimenti, se ne occupa Biagio Simonetta. MPS, l'offerta d'intesa non riflette il vero valore. Andiamo a vedere per quel che concerne le banche, il cosiddetto risico bancario, il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo per Monte dei Paschi offre un premio inferiore al livello medio osservato in offerte pubbliche nel settore bancario italiano. Lo si legge in una nota di MPS al termine del CDA della banca, il quale invece ritiene che la proposta di aggregazione ricevuta da Banco BPM meriti un approfondimento completo e rigoroso da parte del Monte. Se ne occupa Luca Davi. Genova, per il crollo del Morandi il tribunale emette 32 condanne e di spalla Mattarella che riceve Nordio, la grazia è di competenza del Quirinale. Questo è il virgolettato a proposito del caso Roggero. Vediamo il Sacolo d'Italia, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici, così ci viene presentata. E l'editoriale è firmato da Luisa Perri, primo via libera della Camera alla riforma della legge elettorale, lo Stabilicum, come è stato ribattezzato dalla maggioranza, è stato approvato in prima lettura dall'Aula di Montecitorio con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti, al termine di una seduta caratterizzata da un duro scontro politico e dalle proteste delle opposizioni. E poi Luisa Perri prosegue. In primo piano c'è una foto della Meloni, tutto fuorché la palude, governi stabili e mai più inciuci, la sfida che Giorgia vincerà. E poi migranti, altro che soccorsi, le immagini inchiodano la Sea-Watch e l'appuntamento in mare con gli scafisti per il trasbordo dei passeggeri. E ancora il caso Roggero, il centrodestra avvia la raccolta di firme per chiedere la grazia, Nordio apre subito l'istruttoria, così su Il Secolo d'Italia. Il Foglio, nel taglio alto. Vite parallele, Ranucci archiviato per aver diffuso sul report il caso San Giuliano, Tarallo a processo per aver diffuso report sul caso San Giuliano. Ed è un articolo firmato da Luciano Capone in Italia, scrive in apertura Capone, c'è un giornalista che va a processo per quello che ha fatto Sigfrido Ranucci. E la cosa paradossale è che non si tratta di uno scambio di persona, la vicenda è quella ormai nota del caso Boccia San Giuliano. A dicembre del 2024 Report manda in onda un servizio con la famigerata telefonata tra Gennaro San Giuliano e sua moglie, acquisita sotto ricatto dall'allora amante, in cui l'allora ministro della cultura fu costretto a confessare la relazione con la Boccia. 8 mesi dopo l'uscita su Rai 3, alcune parti di quella conversazione privata vennero diffuse sui canali social di un sito locale campano. Anteprima 24, durante un'intervista rilasciata dalla Boccia al giornalista Carlo Tarallo, San Giuliano denunciò Ranucci e Tarallo per interferenze illecite nella vita privata. Il reato punisce chiunque acquisisca o diffonda registrazioni che riguardano la vita personale effettuate in luoghi privati. E poi Capone prosegue. Niente male questa legge elettorale, così il direttore Claudio Cerasa, che scrive: ci sono ottime ragioni per essere indispettiti di fronte a un'ennesima maggioranza che per l'ennesima volta sceglie di cambiare l'ennesima legge elettorale per cercare di non perdere le elezioni. È andata così nel 2005, quando il centrodestra, per non perdere le elezioni, varò il Porcellum, poi le perse. È andata così nel 2015, quando il centrosinistra riuscì nel miracolo di approvare una legge elettorale mai utilizzata, alcune sue parti furono poi dichiarate incostituzionali. È andata così nel 2017, quando il centrosinistra varò il Rosatellum, con il quale perse le elezioni. Ma quando si ha di fronte una legge elettorale nuova, oltre a indignarsi per i motivi tradizionali, ne facciamo troppe, si cambia sempre, l'opposizione è stata esclusa, hanno paura di perdere, ci sarebbero tante altre priorità e così via, bisogna provare a concentrarsi sui contenuti. E se si ha la pazienza di studiare i dettagli, non si farà troppa fatica a capire perché la nuova legge elettorale, in fondo, piaciucchia anche a chi la definisce niente meno la spia di una torsione autoritaria del paese. Intanto, il merito. La nuova legge elettorale consente alla coalizione più votata, se raggiunge almeno il 42% dei consensi in entrambe le Camere, di ottenere un premio di maggioranza robusto ma non eccessivo.
12: Chi supera il 42% può arrivare al massimo a 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eletti all'estero. Significa che a una maggioranza per crollare basta perdere 20 deputati o 13 senatori per non essere più maggioranza. Tutti i partiti che superano il 3% sono ammessi alla ripartizione dei seggi. All'interno delle coalizioni, il primo partito che non raggiunge il 3% viene premiato come miglior perdente ed è ammessa alla ripartizione dei seggi. Tutti gli altri non entrano in Parlamento e i voti delle altre liste rimaste sotto il 3% non possono essere conteggiati neppure per raggiungere il premio di maggioranza. Ogni coalizione, per essere tale, non deve solo presentare un programma, ma deve anche indicare il candidato premier ufficiale. Se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42%, i seggi vengono distribuiti con metodo proporzionale, senza premio di maggioranza. Le prerogative del Presidente della Repubblica, come si dice, restano intatte. La maggioranza sufficiente per governare è ben lontana dai 2/3 necessari per modificare la Costituzione senza passare dal referendum. E poi Cerasa prosegue. Vediamo gli argomenti trattati. L'Ucraina scende in piazza e grida.

di Starmer. L'ultima lezione, il cuore inglese spezzato, la grazia tra rivali, il saluto di Starmer a Kiev e il sorriso dentro un bidone. Il mare di Meloni ottiene l'ok alla legge elettorale e salva l'estate, in programma una festa per il record di governo. La benzina della sinistra, il Melonellum, ricompatta il campo largo, la strategia dei comitati per arrivare al governo. Nolan degno di Omero, grande film, grandissimo regista. Chi definisce cazzata la sua Odissea si merita un cinema piccolo. Così Maria Rosa Mancuso. Alaguer, il voto sul fine vita rischia di mettere una brutta ipoteca sul viaggio del Papa in Francia. In Francia hanno varato la legge promessa da Macron. America sfigurata. Vance sparla, cospiratorio di Israele, la non risposta trumpiana alla domanda chi ha vinto nel 2020. E poi si parla anche di Vannacci, il campo destro è pronti alle primarie. Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, accelera, tocca a noi, il leader va individuato per tempo. Vediamo il giornale. Nel taglio alto vivo in una follia ma sento l'affetto, sulla grazia il monito del colle, esclusivo colloquio con Roggero, il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio decido io in buona sostanza. Se ne occupa Oara Borselli con Manti e poi fra lui e la vitova 72 contatti, Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. È morta, poi danno l'annuncio della morte della moglie di Feltri. Addio, cara Ainhoa, per 58 anni sei stata la mia unica pace. Così Vittorio Feltri. Il ribaltamento della logica, questo è il titolo dell'editoriale, firmato dal direttore Tommaso Cerno. E si parla ancora di report. Vediamo il riformista, preferenze e ballottaggio, la riforma elettorale entra nel vivo e torna al Senato, Petruccioli e Ceccanti che dicono riformisti votino i correttivi, se ne occupano Gaole, Torchiaro, Petruccioli e Ceccanti nelle pagine interne e poi Enrico Cerchione. Ci parla dell'antisemitismo che prospera sui social, gli algoritmi premiano l'odio contro Israele. L'articolo inizia così: Alex Karp è uno degli uomini più intelligenti e influenti dell'Occidente contemporaneo. Nato nel 1967 a New York da padre ebreo di origini tedesche e madre afroamericana, cresciuto a Filadelfia, ha studiato filosofia. Si è laureato in legge a Stanford e ha conseguito un dottorato in teoria sociale all'Università Goethe di Francoforte, dove ha vissuto per anni. Io salto alcuni passaggi. Nel 2003-2004, insieme a Peter Thiel, ha cofondato Palantir Technologies, l'azienda che oggi fornisce gli strumenti di analisi dati più avanzati a intelligence, forze armate e governi occidentali. Palantir non vende gadget, costruisce sistemi che permettono di vedere pattern in enormi quantità di informazioni, di prevedere minacce, di difendere democrazie da terrorismo, aggressioni statali e caos. Karp ha sempre sostenuto che le aziende tech hanno il dovere di stare dalla parte dell'Occidente, non di fingere neutralità mentre il mondo si incendia. Vado di nuovo avanti in un'intervista. Karp dice: se la mia famiglia non fosse scappata dalla Germania, sarei un paralume. Una scrittrice, paladina della causa palestinese, attivista con decine di migliaia di follower su X, commenta così: prima di tutto sarebbe stato più utile all'umanità proprio come paralume. Lei è Susanna Abulawa, che rappresenta perfettamente una certa linea del progressismo contemporaneo, terzomondista, antioccidentale, convinta che il male del mondo sia quasi sempre imputabile all'Occidente, a Israele e agli ebrei. Karp stava facendo un riferimento crudo ma personale alla Shoah. La sua famiglia ebrea era scappata dalla Germania prima dell'Olocausto.

0: Bulawa ha preso quell'immagine, il paralume fatto di pelle umana, uno dei simboli più orribili della barbarie nazista, e l'ha rovesciata contro un ebreo vivo, dicendo che sarebbe stato più utile all'umanità, proprio come oggetto di quel genere. È una delle frasi più oscene e antisemite che si possano leggere in pubblico oggi. Non è critica politica, non è antisionismo, è disumanizzazione pura, trasformare un essere umano in un oggetto di uso domestico ricavato dalla Shoah. È l'inversione dell'Olocausto, usata come insulto personale. Se Susan Abulawa avesse scritto la stessa cosa su un musulmano, su un omosessuale o su una persona di colore, sarebbe stata immediatamente crocifissa. Avrebbe perso editori, inviti, sponsor, probabilmente il conto su X. I media mainstream, le università, le ONG, le corporation avrebbero emesso condanne a raffica. Invece è rimasta lì con i suoi follower a continuare la sua militanza come se niente fosse. E poi Cerchione prosegue sul tema Libero, andiamo a vedere, già partita la ola per liberare il gioielliere, sia alla legge elettorale ma al Senato giochi aperti, così Elisa Calessi, c'è tutte le falsità sulla riforma, è un articolo firmato dal professor Nicolò Zanon, Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagne di bugie. Avvenire, la Libia a processo. Vado per titoli. La verità, Restergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero. Su Il Dubbio c'è un bell'articolo firmato da Francesca Spasiano nelle pagine interne che ci spiega come funziona la legge sul fine vita appena approvata in Francia, a cui naturalmente il fronte cattolico e dei vescovi ha dichiarato guerra. Su Il Domani, via libera al Melonellum zoppo, la Premier sogna i premi e i poteri, e chiudiamo con il manifesto Disgrazia. E c'è una foto del ministro Nordio. Io vi ricordo alle 7:35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriamo andando ad ascoltare l'assemblea del 2026 dell'ABI che si è tenuta a Roma il 15 luglio scorso, con la relazione del presidente dell'ABI Antonio Patuelli, l'intervento del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e le conclusioni del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Poi andremo ad un convegno dal 1986, una storia lunga, 40 anni, che si è svolta a Milano sempre il 15 luglio scorso, dialoghi su passato e futuro della Camera Penale, appunto Meneghina. Saluti istituzionali del Presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondea, e di molti rappresentanti, compreso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, Francesca Nanni, il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, Marcello Viola, procuratore della Repubblica di Milano, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino La Lomia e molti altri. Chiude l'intervento del presidente dell'Unione delle Camere Penali Francesco Pertrelli insieme alla vicepresidente della Camera Penale di Milano Eliana Zecca. Poi infine, a chiusura della notte, invece ci occuperemo dell'autonomia differenziata e l'intesa con le regioni, con un'intervista realizzata da Sonia Martina e Silvia Fregolent, che è senatrice di Italia Viva. Alle 6.30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, a seguire la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. E subito dopo il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, con A che punto è la notte. Alle 7.10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. E alle 7.30 Critiche Militanti, come ogni venerdì, a cura di Matteo Marchesini, e alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, Roberta Iannuzzi. Ma come dicevamo, andiamo adesso ad ascoltare l'assemblea ABI del 2026. La prima voce che ascoltiamo è quella del presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Buon ascolto.
1: Prende la parola il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli.
2: Signor Presidente della Corte Costituzionale, signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, signori giudici della Corte Costituzionale, signor Ministro, signor Governatore, autorità, signore e signori e associati tutti, permettetemi innanzitutto di ringraziare l'Arma dei Carabinieri per averci oggi concesso la sua banda centrale, e con i Carabinieri tutte le forze dell'ordine della Repubblica Italiana che quotidianamente tutelano la legalità in Italia. È la prima assemblea dell'ABI senza Maurizio Sella e Piero Barucci, illustri presidenti emeriti dell'ABI. Li ricordiamo commossi per i loro insegnamenti di vita, cultura, etica e innovazione bancaria, per il loro impegno, la passione civile per lo sviluppo del mondo bancario, per lo spirito sempre costruttivo e propositivo e per l'amicizia. Ringraziamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche per essere venuto in ABI per ricordare con noi Barucci e Sella. È scomparso Natalino Irti, insigne giurista e banchiere, probo viro di ABI. Ricorderemo sempre Maurizio Sella, Piero Barucci e Natalino Irti come esemplari banchieri italiani di respiro europeo. Appaiono lontani i sogni di pace del 1989, quando finì la guerra fredda e si aprì una fase di speranze, di libertà e di prosperità. Ora soffriamo vedendo involuzioni con gravi conflitti che limitano le libertà, calpestano i diritti, fanno prevalere gli egoismi miopi sui grandi principi di crescita civile, economica e sociale. Anche la demografia e l'economia soffrono per queste sempre più ampie e lunghe guerre. I limiti alle libertà delle persone e dei commerci producono forti problemi anche per chi non partecipa a guerre, ma ne subisce gli effetti che contrastano con lo sviluppo, diffondono inflazione e impoveriscono anche i non belligeranti, creano più rischi e indeboliscono imprese, famiglie e banche con conseguenze a catena. Le incertezze prospettiche geopolitiche scoraggiano gli investimenti e le domande di prestiti, come emerge dall'indagine sul credito della Banca d'Italia. Siamo usciti dagli effetti anche economici della pandemia e ci siamo trovati in una nuova emergenza economica e sociale per i rincari innanzitutto dell'energia, soprattutto per i paesi europei che ne sono grossi importatori come l'Italia. Lo sviluppo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale contribuisce poi ad accrescere la fame di energia. Occorre quindi un nuovo spirito per contrastare le conseguenze delle guerre. In occasione della pandemia sono state importanti le iniziative dell'Unione Europea, come il PNRR che sta concludendosi. Ora occorrono nuove iniziative europee con ingenti investimenti pubblici e privati che favoriscano la crescita. Necessita più tempestività per le decisioni europee, con investimenti nel futuro, per il capitale umano, i giovani, le donne e per le innovazioni. Non si possono attendere i tempi lunghi dei veti di singoli stati e non c'è tempo per aspettare una nuova Costituzione per l'Europa, che è la via maestra per l'integrazione in una nuova democrazia. In questa fase, per evitare la paralisi decisionale dei veti, occorrono nell'Unione Europea le cooperazioni rafforzate degli Stati. Lo stesso euro è una cooperazione rafforzata. Se si fosse attesa l'adesione di tutti gli Stati dell'Unione Europea, non sarebbe nato l'euro e non sarebbe ora un quinto delle valute mondiali. Necessitano quindi misure che stimolino gli investimenti privati con la migliore utilizzazione, sempre libera e responsabile, del risparmio che è opportuno venga attratto da investimenti produttivi e finanziari, anche a medio e lungo termine, con la riduzione della pressione fiscale per i risparmiatori in proporzione alla durata. Ciò sarebbe vantaggioso per i risparmiatori, che potrebbero ottenere maggiori rendimenti, e per gli Stati, che pur riducendo le aliquote fiscali in proporzione alla durata degli investimenti, avrebbero più introiti per la maggiore redditività degli investimenti del risparmio a medio e lungo termine. È quindi urgente che l'Unione Europea approvi i provvedimenti per l'unione dei risparmi e degli investimenti. Ancor più in una fase di emergenza sono indispensabili semplificazioni e la deburocratizzazione, che non sono abolizioni di regole del mercato. È urgente che entrino in vigore. La Banca d'Italia e la BCE, la Consob, i ministri dell'economia di Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia e Spagna e l'EBA hanno fatto importanti passi per le semplificazioni e la maggiore efficienza e trasparenza dei mercati. Importanti sono le nuove spinte della Commissione europea per le semplificazioni e la proporzionalità delle regole bancarie. Senza ridurre capitali e liquidità, pilastri fondamentali dell'indispensabile stabilità. Il Parlamento europeo ha adottato nuove norme per gestire le crisi bancarie. Occorre più iniziativa delle istituzioni europee per la pace, la prosperità, la sostenibilità ambientale e sociale e per la maggiore competitività economica del mercato europeo e della UE, anche di fronte ai dazi, agli sbalzi del cambio euro-dollaro, all'applicazione altrove non coerente degli accordi di Basilea. Luigi Einaudi insegna che sono preferibili le libertà degli scambi, le libertà doganali e il disarmo doganale. Sono indispensabili e urgenti i completamenti dell'unione bancaria, dei mercati dei capitali e dei risparmi e la minore concorrenza fiscale fra gli stati della UE. Occorrono nuove regole comuni, testi unici o codici europei di diritto, innanzitutto bancario, finanziario, fiscale e penale dell'economia, per far crescere la competizione economica con regole uniformi e più semplici in un mercato davvero unico. Le potenzialità dell'economia europea sono enormi. Se si realizzano regole semplici e sempre più identiche, con maggiore indipendenza energetica e tecnologica, anche con fondi europei non utilizzati. Basso debito pubblico e banche sane, solide e rispettate sono indispensabili per la stabilità finanziaria, per lo sviluppo e per ancora migliori rating internazionali che l'Italia merita. Apprezziamo quanto sostenuto dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta al Forex. La solidità raggiunta dalle banche italiane costituisce oggi un elemento di stabilità per l'Italia. Traducendola in sostegno agli investimenti, all'innovazione, è sempre il governatore che parla, e alla diffusione delle tecnologie digitali, gli intermediari forniranno un apporto fondamentale alla crescita della nostra economia. E qui è finita l'autorevole citazione. Utile è l'esperienza della zona economica speciale, della ZES, unica per il Mezzogiorno, che offre vantaggi e semplificazioni per gli investimenti. La ZES è stata recentemente ampliata ai comuni di Umbria e Marche e sarebbe utile che comprendesse anche il centro-nord. Il mondo bancario è all'avanguardia per gli investimenti e l'utilizzazione delle più nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. Nel 2025 le banche in Italia vi hanno investito 6,3 miliardi. Come evidenziato da ABI Lab, il centro di ricerca e innovazione promosso dall'ABI. Le banche sono molto impegnate per la sicurezza e la legalità, per la gestione responsabile dell'intelligenza artificiale e nella lotta al riciclaggio, all'usura, agli illeciti siti finanziari, agli attacchi agli ATM, ai cosiddetti bancomat, alle frodi e alle truffe che utilizzano tecnologie e che sono un'emergenza sociale. L'innovazione e la sicurezza debbono procedere assieme. La sicurezza digitale è una priorità. Le banche, Conabi, OSSIF, il centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine, Certfin, in collaborazione fra ABI e Banca d'Italia e sempre con le competenti autorità, rafforzano continuamente gli investimenti e l'impegno contro ogni forma di criminalità tecnologica. Anche per questo è indispensabile una vigilanza omogenea nell'Unione Europea per le banche e per soggetti finanziari diversi, come le piattaforme tecnologiche finanziarie in un mercato europeo veramente unico. E di fronte ad iniziative concorrenti di operatori finanziari non bancari, le banche sono spinte a valutare anche ampliamente dei servizi offerti. Le banche in Italia, con grandi investimenti, sono impegnati per lo sviluppo di privati sistemi di pagamento paneuropei e per l'euro digitale, cioè la terza forma dell'euro dopo le metalliche e le cartacee. Cioè per strumenti di certezza del diritto, di garanzia di indipendenza, di sicurezza, stabilità e integrazione economica finanziaria, di lotta al riciclaggio e di libertà di scelta per ciascuno nella concorrenza internazionale dei servizi di pagamento. La maggiore diffusione in Italia dei pagamenti digitali, favorita anche dai protocolli POS, porta più tracciabilità, trasparenza, concorrenza, minori costi e meno evasione fiscale. Il governatore Panetta ha affermato che si stima che ogni punto percentuale in più della quota di spesa digitale sul totale delle transazioni generi quasi mezzo punto di gettito IVA aggiuntivo. Nell'era dell'intelligenza artificiale, che non rappresenta la fine della storia, occorrono aggiornamenti del costituzionalismo e un nuovo umanesimo, come indica l'enciclica di Papa Leone, che faccia sempre prevalere le responsabilità umane sulle macchine, che non sono persone fisiche né giuridiche, e che debbono aiutare le persone e non guidarle. Le banche del futuro dipenderanno dalle responsabilità delle persone e dovranno sempre tutelare la piena riservatezza dei dati. Le prospettive delle banche e del lavoro saranno fra i temi al centro del dialogo con le rappresentanze sindacali dei bancari per il nuovo contratto nazionale di lavoro. Le persone sono al centro del mondo bancario, che sviluppa una cultura del lavoro positiva e inclusiva, con pari opportunità e equilibrio di generi, per sempre più elevata qualificazione professionale e per la finanza sostenibile. La tutela del risparmio e l'educazione finanziaria sono fra i principali obiettivi che le banche sviluppano con un senso di responsabilità. Assieme alla Fondazione per l'Educazione Finanziaria, che è stata promossa proprio dall'ABI. In Italia, a cominciare dal Mezzogiorno, crescono da mesi i prestiti bancari a famiglie e imprese. Vi è più offerta che domanda di prestiti, anche per le incertezze e le crisi internazionali. Concordiamo col governatore Panetta nel ritenere utili le garanzie per, virgolette, correggere fallimenti di mercato riservando il sostegno pubblico alle aziende meritevoli con reali difficoltà di accesso ai finanziamenti e assicurando che il beneficio sia effettivamente trasferito ai prenditori. Fine della citazione. Le garanzie hanno un ruolo accessorio. È indispensabile che le banche valutino sempre il merito creditizio. Dal 2024 il Fondo Centrale di Garanzia, come indicato dalla relazione annuale della Banca d'Italia, ha reintrodotto il divieto di garantire i prestiti alle imprese classificate come più rischiose in base al modello di rating utilizzato dal fondo. E quindi, allontanatasi la fase della pandemia e dei prestiti allora ampiamente garantiti, si constata che sotto il controllo delle competenti autorità vi è stata un'ampia correttezza delle banche anche in quelle attività, con costi per lo Stato minori di quelli inizialmente previsti. Le banche collaborano con le istituzioni anche per ogni iniziativa sociale, come i prestiti a studenti e giovani. Le banche hanno affrontato ogni tipo di crisi, hanno applicato in Italia tante riforme e hanno fatto in questi anni continui, ingenti rafforzamenti di capitale e riorganizzazioni più che in altre parti d'Europa, con il costruttivo ruolo dei sindacati, dei bancari. Le banche in Italia fanno più della loro parte per senso di responsabilità, per lotta costante ad ogni forma di illegalità, per gli interventi di solidarietà a famiglie e imprese, innanzitutto per le calamità naturali, per il sostegno diretto e indiretto alle esigenze sociali e con livelli di tassazione superiori a quelli dovuti per l'articolo 53 della Costituzione. Le banche sono impegnate nella semplificazione dei linguaggi, per l'inclusione finanziaria e per il recepimento delle nuove regole sul credito ai consumatori. La biodiversità delle banche, tutte diverse, alcune anche protagoniste in Europa, rafforza la concorrenza. Di fronte alla crescente interconnessione tra rischi geopolitici, economici, tecnologici e operativi, le banche debbono aggiornare ancora più rapidamente i modi d'operare per la stabilità finanziaria. L'ABI vive nel continuo dialogo fra gli associati. Ha creato vari comitati tecnico-strategici e gruppi di lavoro, oltre al comitato per gli affari sindacali e del lavoro e alle commissioni regionali per sviluppare ancor più analisi e proposte, e opera con intensa collegialità fra gli organi dell'associazione, con ampie competenze e responsabilità del direttore generale Marco Elio Rottigni e della struttura. L'ABI promuove la legalità, le sensibilità ambientali, lo sviluppo sostenibile, la tutela degli interessi legittimi dei clienti, i valori etici e sociali, l'inclusione e la responsabilità sociale, la sana e prudente gestione bancaria, la corretta imprenditoria per un mercato libero, concorrenziale e vigilato. L'ABI pratica il metodo del confronto con ogni livello istituzionale, con le rappresentanze delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Crediamo nella democrazia costituzionale e non lo diciamo solo perché siamo nell'ottantesimo della insediamento dell'Assemblea Costituente. Crediamo fortemente nella democrazia costituzionale, con libertà di impresa e giustizia sociale. Crediamo in un'etica anche superiore alle leggi. Le banche debbono essere esemplari. La dimensione morale dell'economia persegue insieme l'efficienza economica, il profitto e la promozione di sviluppo solidale, sostenibile e sociale. La forza morale è motore di economia sociale e di mercato. Le banche devono sempre competere anche sulle evoluzioni tecnologiche, predisponendosi culturalmente anche a quelle future e imprevedibili. Le banche devono sempre avere e diffondere forte senso di responsabilità, difendere i risparmiatori, promuovere la cultura finanziaria e un clima di fiducia. E i banchieri, in conclusione, debbono operare con intransigenza morale per la legalità e, come insegna Luigi Einaudi, debbono essere sempre sperimentati, prudenti ed indipendenti. Grazie, amici.

0: Prende la parola il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
1: Saluto il Presidente della Corte Costituzionale, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, caro Giancarlo, il Presidente dell'ABI, il Dottor Patuelli, che ringrazio per l'invito, e saluto le altre autorità e tutti coloro che sono oggi qui presenti. Prima di iniziare la mia relazione vorrei anch'io dedicare un pensiero commosso alla memoria di Piero Barucci e Maurizio Sella, che ricordo come due grandi banchieri, due gentiluomini e per me anche due amici che hanno dato molto al mondo bancario e all'Italia. La mia relazione poi oggi sarà più breve, perché metà delle cose che volevo dire le ha già dette il Presidente Patuelli, quindi oggi possiamo tenerla. Allora, l'economia mondiale attraversa una fase di transizione influenzata da due forze di segno opposto. La prima è lo shock generato dal conflitto in Medio Oriente, che ha provocato rincari energetici, accresciuto l'incertezza e riaperto timori di strozzature nelle catene di approvvigionamento. La seconda è la diffusione dell'intelligenza artificiale, che sostiene gli investimenti, il commercio di beni e servizi ad alta tecnologia, gli andamenti azionari e con essi la ricchezza e i consumi delle famiglie. Gli effetti di queste due forze non sono uniformi. Gli Stati Uniti beneficiano della minore esposizione agli shock energetici e della elevata capacità di sviluppare e applicare le nuove tecnologie. In Cina, la crescita trae sostegno dalle esportazioni manifatturiere e tecnologiche, ma resta condizionata dalla dipendenza dall'estero per le forniture energetiche. Nell'area dell'euro, l'aumento dei costi dell'energia ha aggravato un quadro già segnato da bassa crescita. La diversificazione delle fonti e delle forniture ha reso l'area meno vulnerabile rispetto al passato, ma repentini rincari di gas e petrolio continuano a pesare su economie ancora dipendenti dalle importazioni di combustibili fossili. Anche il contributo dell'intelligenza artificiale agli investimenti è più contenuto che altrove. Nei mesi successivi all'inizio del conflitto, il clima di fiducia delle famiglie è peggiorato, le prospettive per le imprese e dei servizi si sono indebolite. L'inflazione oscilla attualmente intorno al 3% e si manterrebbe, in base alle ultime previsioni diffuse dalla Banca Centrale Europea, sopra di tale valore fino all'inizio del 2027. Dopo l'attenuazione delle tensioni registrata nelle scorse settimane, negli ultimi giorni la ripresa delle ostilità si è accompagnata a nuovi rialzi del petrolio e del gas, confermando la fragilità del quadro macroeconomico. La politica monetaria si trova nuovamente a gestire un equilibrio delicato, con un'economia in rallentamento e un'inflazione superiore all'obiettivo del 2%. L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea nella riunione di giugno ha rappresentato una prima risposta misurata alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici, l'evoluzione del quadro congiunturale e le dinamiche dei salari e dei prezzi di beni e servizi. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock. Alla fine di febbraio, l'avvio del conflitto tra Stati Uniti e Iran ha provocato tensioni diffuse sui mercati finanziari internazionali. Sono aumentate la volatilità e l'avversione al rischio. Le quotazioni azionarie sono scese, i premi per il rischio si sono ampliati e si sono registrati deflussi di capitali dai mercati emergenti. Il rincaro dell'energia ha alimentato le aspettative di inflazione e indotto una revisione delle attese sulle politiche monetarie, contribuendo al deciso rialzo dei tassi di interesse su diverse scadenze. Le tensioni sono poi rientrate al prospettarsi di una tregua. Già in aprile i mercati borsistici sono tornati a salire, raggiungendo nuovi massimi in alcuni comparti. I premi per il rischio sulle azioni e sulle obbligazioni con basso merito di credito sono nuovamente diminuiti. Anche i rendimenti dei titoli governativi si sono ridotti. Essi restano però superiori ai livelli precedenti il conflitto, soprattutto nei paesi con condizioni di finanza pubblica meno favorevoli. La rapidità del recupero dei mercati va interpretata con cautela. Può denotare fiducia nella capacità dell'economia globale di assorbire le tensioni. Può però anche segnalare una sottovalutazione dei rischi. Questa seconda lettura trova riscontro in diversi indicatori. Il rialzo dei corsi azionari si è accompagnato a un aumento dei tassi di interesse, una combinazione che riflette aspettative molto favorevoli sulla crescita degli utili, crescita futura degli utili, insieme a una compressione dei premi per il rischio sui minimi degli ultimi 20 anni. L'esperienza recente di alcune attività speculative, quali le criptoattività, ricorda inoltre come la sottostima dei rischi possa sostenere a lungo le quotazioni, prima di lasciare spazio a correzioni ampie. Nel complesso, i rischi legati al rincaro dell'energia, a condizioni finanziarie più restrittive e alla persistente incertezza geopolitica appaiono incorporati solo in parte nelle valutazioni di mercato. Nel mercato dei cambi, il dollaro è tornato a svolgere la funzione di valuta rifugio. È un andamento opposto a quello osservato nella primavera dello scorso anno, quando l'annuncio dei nuovi dazi aveva sollevato timori soprattutto sulle prospettive dell'economia statunitense, raffreddando la domanda di attività denominate in dollari. Questa volta, invece, l'impiego della moneta americana nella fatturazione degli scambi petroliferi e la posizione degli Stati Uniti come esportatore netto di petrolio hanno favorito l'apprezzamento del dollaro. La ripresa dei corsi azionari, cui ho fatto cenno prima, è stata sostenuta dall'ottimismo sulle prospettive aperte dall'intelligenza artificiale. La domanda di servizi basati su questa tecnologia ha continuato a espandersi rapidamente, inducendo le grandi società produttrici ad accelerare gli investimenti nelle infrastrutture informatiche. Ne sono derivate strozzature nel comparto dei semiconduttori più avanzati, essenziali per il funzionamento dei centri di calcolo. I prezzi sono aumentati, i margini dei produttori hanno raggiunto livelli eccezionali e le loro quotazioni hanno registrato ampi rialzi. Il sostegno agli indici borsistici è stato più marcato negli Stati Uniti e soprattutto in alcune economie asiatiche, dove il settore dei semiconduttori ha un peso rilevante nei listini azionari. In Europa, dove tale incidenza è più contenuta, l'andamento dei mercati è stato meno brillante e ha riflesso in larga parte gli aumenti dei comparti finanziario ed energetico. L'intelligenza artificiale è destinata ad avere effetti rilevanti sulla produttività e sulla crescita. I benefici restano tuttavia incerti nei tempi e nella distribuzione. Le quotazioni di alcune imprese di semiconduttori sembrano presupporre che gli eccezionali margini attuali possano protrarsi a lungo. Un aumento dell'offerta dovuto all'incremento della capacità produttiva, all'ingresso di nuovi concorrenti o allo sviluppo di soluzioni tecnologiche alternative potrebbe, però, determinare una revisione al ribasso delle aspettative di redditività. I rischi che potrebbero derivare da una maggiore concorrenza riguardano anche le imprese statunitensi che forniscono servizi di intelligenza artificiale, l'ingresso di nuovi operatori o la diffusione di modelli meno costosi, che sono oggi disponibili sul mercato, potrebbero ridimensionare le attese di redditività. In parallelo, gli ingenti investimenti in infrastrutture informatiche e capacità di calcolo stanno accrescendo il fabbisogno finanziario di queste imprese. Molte hanno aumentato il ricorso al mercato obbligazionario, altre hanno raccolto risorse con aumenti di capitale o operazioni di quotazioni. Per le prime, le imprese che hanno fatto ricorso al mercato obbligazionario, il maggiore indebitamento accresce la vulnerabilità a condizioni finanziarie restrittive e a eventuali revisioni al ribasso dei ricavi attesi. La resilienza dei mercati è un segnale positivo, ma non va confusa con l'assenza di rischi. Valutazioni elevate, rialzi concentrati in pochi segmenti e persistente incertezza geopolitica espongono i mercati a correzioni anche brusche. La volatilità del Nasdaq, in cui le società tecnologiche hanno un peso rilevante, resta elevata, anche se quella degli indici di mercato più ampi è rimasta contenuta, quindi la volatilità si concentra nei comparti più avanzati. Per gli investitori è necessaria una gestione prudente delle esposizioni, soprattutto nei comparti in cui l'ottimismo è più intenso e le quotazioni incorporano aspettative di utili particolarmente elevate. Il sistema bancario continua a svolgere un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia italiana. Il peso del credito si è ridotto nel tempo, ma resta più elevato che negli altri principali paesi europei, soprattutto per le imprese. Da noi, i debiti bancari delle aziende rappresentano oggi il 14% della somma dei debiti finanziari e del capitale e il 46% dei soli debiti finanziari. Da questa centralità deriva una responsabilità rilevante. In un mondo più incerto ed esposto a shock geopolitici ripetuti, in cui l'instabilità può trasmettersi rapidamente ai mercati dei capitali e all'attività produttiva, le banche sono chiamate a mantenere un equilibrio delicato ma essenziale. Rispondere alle esigenze di finanziamento di famiglie e imprese con adeguato merito di credito, preservando al tempo stesso la qualità degli attivi e la propria solidità. Il rincaro dei beni energetici ha accresciuto il fabbisogno di liquidità delle imprese italiane, molte delle quali hanno aumentato la domanda di prestiti, soprattutto sulle scadenze più brevi. Le banche hanno finora risposto a questa esigenza. In maggio i finanziamenti alle imprese hanno accelerato al 6,2% su base trimestrale annualizzata, dal 2,3% di febbraio. Nei prossimi mesi l'evoluzione del credito dipenderà dagli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, dalle condizioni dei mercati finanziari e dalla percezione del rischio da parte degli intermediari. Il protrarsi delle ostilità e l'emergere di nuove pressioni sui mercati energetici potrebbe accrescere la cautela delle banche e tradursi in criteri di offerta più selettivi. Gli indicatori relativi al primo trimestre di quest'anno confermano la robustezza del sistema bancario italiano. La redditività resta elevata, la patrimonializzazione è più che adeguata e la qualità degli attivi molto buona. Questa valutazione è condivisa dagli operatori di mercato e dalle istituzioni internazionali. Nel Financial Sector Assessment Program, recentemente concluso, il Fondo Monetario Internazionale ha espresso un giudizio positivo sul nostro sistema finanziario, riconoscendo anche il contributo di una vigilanza efficace. Il miglioramento più evidente riguarda la qualità del credito. 10 anni fa, in un momento difficile, i prestiti deteriorati superavano l'8% del totale dei finanziamenti, uno dei valori più elevati nell'area dell'euro. Oggi la quota è dell'1%. Le valutazioni di bilancio di questi prestiti, dei prestiti deteriorati, restano improntate a prudenza. Vi contribuiscono le norme europee che, per le esposizioni deteriorate originate dal 2019, richiedono una copertura integrale entro tempi prestabiliti, in base al cosiddetto approccio di calendario. Per le banche italiane questo meccanismo risulta oneroso, a causa dei tempi ancora lunghi della giustizia civile, nonostante i miglioramenti dei mesi scorsi, degli anni scorsi. Permangono alcune differenze per i prestiti deteriorati erogati prima del 2019 dalle banche di minore dimensione, ai quali non si applicano i criteri più stringenti previsti dalla Banca Centrale Europea per gli intermediari maggiori. Nei mesi scorsi, la Banca d'Italia ha avviato una raccolta di dati e comunicato l'intenzione di estendere l'approccio seguito in sede europea anche al resto del sistema, con gradualità e tenendo conto delle specificità dei singoli intermediari. Il divario con le banche maggiori si è comunque già significativamente ridotto. Il quadro complessivo è solido, ma non sono mancati casi, per quanto limitati, di crisi tra gli intermediari di piccola dimensione. In un'economia di mercato non tutti i progetti imprenditoriali hanno successo. La Banca d'Italia opera per prevenire, per quanto possibile, le crisi e, quando esse si manifestano, per gestirle, tutelando la clientela e la stabilità del sistema. Alcuni di questi episodi sono stati accomunati da condotte irregolari. Essi confermano l'importanza di assetti di governo societario robusti e di una rigorosa etica dei comportamenti, e accolgo con molto favore il richiamo in questo senso espresso poco fa dal Presidente Patuelli. Non si tratta di un richiamo astratto. Significa correttezza nelle decisioni aziendali, trasparenza nei rapporti con la clientela, consapevolezza dei rischi assunti, piena responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali e degli azionisti. La vigilanza può ridurre i rischi, ma non può sostituirsi agli organi societari, né dispone, come è giusto che sia, dei poteri dell'autorità giudiziaria con la quale collabora intensamente. Le prime linee di difesa restano all'interno degli intermediari. Da esse dipendono, prima ancora che dall'azione delle autorità, la fiducia su cui si fonda l'attività bancaria. Un altro sviluppo destinato a incidere sull'assetto del sistema finanziario è il consolidamento in corso. Le aggregazioni avviate o annunciate di recente interessano banche, compagnie assicurative e società di gestione del risparmio, in un mercato in cui i confini tra i diversi comparti della finanza diventano meno netti e la competizione si gioca sull'offerta integrata di prodotti. È un processo che può rafforzare gli intermediari e il sistema nel suo complesso, favorendo gli investimenti in tecnologia e sicurezza informatica, divenuti ormai essenziali, accrescendo l'efficienza e migliorando la qualità dei servizi a famiglie e imprese. Questi risultati, tuttavia, non sono automatici. Dipendono dalla solidità patrimoniale degli intermediari risultanti dalle operazioni, dalla sostenibilità dei piani industriali e dei modelli aziendali, dalla capacità di realizzare sinergie effettive e di integrare strutture, procedure e culture aziendali diverse. Il consolidamento sarà giudicato dalla sua capacità di conseguire questi obiettivi, preservando al tempo stesso concorrenza, pluralismo, vicinanza alle esigenze dell'economia reale. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze in collaborazione con la Banca Centrale Europea, l'IVAS, la Consob e le altre numerose autorità nazionali ed estere interessate, valutando ciascuna operazione sulla base di questi criteri e verificandone la conformità alle norme italiane ed europee. Fermo il rispetto di tali condizioni, l'esito delle operazioni resta affidato al mercato e alle scelte degli azionisti. Dopo la crisi finanziaria globale, le imprese delle economie avanzate hanno ridotto in misura significativa il ricorso al debito, in particolare a quello bancario. Parallelamente, è aumentato il peso del capitale di rischio. Questa è una tendenza comune tra paesi. Questo cambiamento riflette trasformazioni profonde nella struttura produttiva e finanziaria. Le riforme regolamentari volte a rafforzare la solidità delle banche hanno reso più selettiva l'offerta di credito e favorito la riduzione della leva finanziaria delle imprese. Al tempo stesso, l'attività economica si è progressivamente spostata verso il settore dei servizi, che tende a ricorrere meno al credito rispetto alla manifattura. La digitalizzazione ha impresso a questo processo un'accelerazione ulteriore, modificando la natura del capitale produttivo delle imprese e con essa le loro esigenze di finanziamento. Il credito si presta meno a finanziare progetti innovativi ad alto rischio. Il creditore ne sopporta per intero l'incertezza, ma partecipa solo in misura limitata agli eventuali risultati positivi. Per queste iniziative, per le iniziative più rischiose, il capitale di rischio è quindi lo strumento più adatto. A ciò si aggiunge la crescita degli investimenti in attività immateriali, brevetti, software, licenze, il cui valore è difficile da stimare e da utilizzare a garanzia di prestiti. Questa evoluzione ha favorito lo sviluppo di intermediari specializzati nel finanziamento dell'innovazione, come i fondi di private equity e di venture capital. Tra il 2014 e il 2025 le attività gestite da tali intermediari a livello globale sono triplicate, raggiungendo i 10.000 miliardi di dollari, con una crescita più sostenuta nei paesi in cui è maggiore il peso degli investimenti immateriali. L'importanza di questi fondi non deriva soltanto dai capitali che essi mettono a disposizione su orizzonti di medio e lungo termine. Si basa anche sul contributo di competenze gestionali e tecniche, nonché sull'accesso a reti commerciali e finanziarie più ampie. Si tratta di un apporto essenziale. Innovare non significa solo adottare nuove tecnologie, ma ripensare prodotti, processi e organizzazione delle imprese. È la combinazione di capitale e competenze a determinare il successo di un progetto innovativo. In Italia, i fondi specializzati nell'apporto di capitale di rischio sono assai meno sviluppati che negli altri principali paesi. Una quota rilevante delle operazioni riguarda interventi di riorganizzazione aziendale, spesso a basso contenuto innovativo, oppure investimenti in imprese nelle fasi iniziali di attività. Restano invece limitate le risorse destinate a sostenere la crescita dimensionale e la capacità competitiva delle imprese. Ne può derivare un collo di bottiglia nel passaggio più delicato del processo innovativo, quello in cui un'idea promettente deve trasformarsi in un'impresa capace di operare su scala industriale. È in questa fase che molte aziende italiane finiscono per cercare all'estero capitali, competenze e sbocchi produttivi e finanziari. Negli ultimi anni, l'intervento pubblico ha dato un contributo rilevante al rafforzamento del private equity e del venture capital, mobilitando risorse private attraverso fondi di fondi e meccanismi di coinvestimento. Perché lo sviluppo del settore sia duraturo, occorre, tuttavia, una base più ampia e stabile di investitori privati. Le assicurazioni e i fondi pensione, caratterizzati da passività a medio e a lungo termine sono tra gli intermediari meglio in grado di sostenere progetti incerti e a lunga maturazione e di beneficiare dei rendimenti attesi su orizzonti lontani. Eppure, il loro contributo rimane limitato. Il private equity

Gli ostacoli riflettono, piuttosto, le caratteristiche di un mercato ancora sottodimensionato. Investire in private equity e venture capital richiede conoscenze specialistiche, capacità di selezione dei gestori e orizzonti temporali lunghi, condizioni difficili da soddisfare per gli investitori di minore dimensione. Al tempo stesso, gli investitori più grandi, che dispongono di strutture adeguate, faticano a trovare nel nostro mercato, nel mercato domestico, un'offerta sufficientemente ampia, diversificata e continua. Ne deriva un equilibrio, ma un equilibrio di basso sviluppo. La scarsità dei finanziatori stabili limita la crescita dei fondi di private equity e venture capital. La dimensione ridotta dei fondi ne restringe la capacità di accompagnare le imprese nelle fasi di espansione. L'uscita verso mercati esteri delle iniziative imprenditoriali più promettenti riduce ulteriormente le opportunità per gli operatori nazionali. È un equilibrio che non si corregge da sé. Quanto più a lungo persiste, tanto più radica le aspettative degli investitori e spinge le imprese migliori verso altri mercati. Superarlo richiede un'azione coordinata lungo l'intera filiera, gestori dei fondi, investitori istituzionali, operatori pubblici e anche le imprese. Occorre accrescere la dimensione del mercato e rafforzare la capacità di selezionare i progetti, accompagnare la crescita e mobilitare capitali lungo tutte le fasi del processo innovativo, dalla nascita dell'impresa fino allo sviluppo industriale. In questa prospettiva, lo strumento del fondo dei fondi, fondo di fondi, anche grazie al ruolo catalizzatore del settore pubblico, può contribuire a colmare il divario dimensionale del mercato, aggrega risorse, amplia la diversificazione, attenua i vincoli che frenano gli investitori meno strutturati e sostiene la crescita di gestori specializzati. Lo sviluppo di questo strumento, basato su criteri selettivi e rigorosi e su un chiaro, anzi chiarissimo, orientamento al mercato, contribuirebbe a rendere più ampia e continua l'offerta domestica di capitale di rischio. Anche il risparmio diretto delle famiglie può contribuire ad accrescere la disponibilità di capitale di rischio. Per mobilitarne una quota maggiore servono strumenti semplici, trasparenti e a costi contenuti, insieme a competenze finanziarie più solide, necessarie per favorire scelte consapevoli. In Italia esistono incentivi fiscali agli investimenti in capitale di rischio. Razionalizzarli e renderli più semplici e più flessibili ne rafforzerebbe l'efficacia. Nella stessa direzione si colloca la raccomandazione della Commissione europea sui Savings and Investment Accounts. La dimensione nazionale tuttavia non basta. Senza un mercato europeo dei capitali realmente integrato, la capacità di mobilitare risorse, diversificare i rischi e sostenere la crescita delle imprese innovative resterà limitata, non solo in Italia, ma nell'Europa nel suo complesso. Superare la frammentazione è quindi una condizione essenziale per rafforzare la possibilità dell'Europa di competere in una fase in cui l'innovazione tecnologica si sviluppa su scala globale. E concludo. L'instabilità geopolitica e il rapido progresso tecnologico continueranno a incidere sulle prospettive di famiglie, imprese e intermediari. Non possiamo eliminarne i rischi, né prevederne tutti gli sviluppi. Possiamo però rafforzare la capacità della nostra economia di assorbire gli shock e di trasformare in crescita le opportunità offerte dall'innovazione. In questo contesto, preservare la stabilità monetaria e finanziaria è essenziale. È la condizione per continuare a investire anche nelle fasi di maggiore tensione. Ma la stabilità che abbiamo il compito di salvaguardare non è la quiete di un'economia inerte, è l'equilibrio di un'economia in movimento. Perché la stabilità si traduca in sviluppo serve un sistema

finanziario capace di accompagnare i cambiamenti in corso. Le banche continueranno a svolgere un ruolo centrale, soprattutto in un paese come l'Italia, dove il credito resta la principale fonte di finanziamento delle imprese. Ma un'economia in cui acquistano peso l'innovazione e gli investimenti immateriali richiede anche mercati dei capitali più sviluppati e una adeguata disponibilità di capitale di rischio. L'obiettivo non è sostituire il credito bancario, ma affiancarlo con strumenti complementari, adatti a sostenere le diverse esigenze dell'economia italiana. È un impegno che chiama in causa l'intera filiera finanziaria, banche, assicurazioni, fondi pensione, gestori, ciascuno per la propria parte. L'azione pubblica può svolgere un ruolo importante nel favorire il coordinamento necessario perché le risorse private affluiscano verso progetti e imprese ad alto potenziale. L'Italia dispone di basi solide, un sistema bancario rafforzato, famiglie con un'elevata capacità di risparmio, imprese che hanno già dimostrato di sapersi adattare anche nelle fasi più difficili. La sfida, ora, è trasformare questi punti di forza in investimenti, innovazione e sviluppo duraturo. Grazie.

0: Prende la parola il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
1: Buongiorno, saluto tutti gli ospiti, a cominciare dalle autorità presenti e dal governatore della Banca d'Italia. Ringrazio l'ABI per l'invito e formulo auguri di buon lavoro al presidente Patuelli per il suo nuovo mandato. Continueremo a confrontarci, talvolta su posizioni diverse, ma sempre con la consapevolezza comune del ruolo strategico e costituzionalmente riconosciuto delle banche e in particolare della funzione di intermediazione creditizia per il benessere della società, per lo sviluppo produttivo e per la sicurezza nazionale. Il mio intervento di oggi sarà incentrato proprio su queste tre dimensioni. I livelli di patrimonializzazione, redditività e qualità degli attivi, tutti largamente migliorati negli scorsi anni grazie allo sforzo comune di chi è in questa sala e del governo, sono un risultato rilevante in sé. Sarebbe tuttavia limitativo compiacersi di questi dati. Forti della rinnovata solidità, le banche possono e debbono contribuire a portare l'economia italiana, nel quadro dell'integrazione europea del mercato dei capitali, su un livello più sostenuto di crescita. Con la stessa logica va affrontata la questione delle concentrazioni e degli assetti proprietari. Le dimensioni degli istituti e le aggregazioni non sono un valore in sé, tranne forse per gli azionisti, ma lo possono diventare per il Paese quando esse migliorano la capacità del sistema bancario di accrescere la proiezione internazionale delle aziende italiane e rafforzano le condizioni per investire in tecnologia, sicurezza e innovazione, e soprattutto se e quando questi investimenti vengono effettivamente realizzati. Partiamo da dove siamo. Il sistema bancario italiano si proietta nella Savings and Investment Union da una posizione di forza. È il compimento di un processo che in 15 anni ci ha portato dalle crisi del debito sovrano e del deterioramento della qualità del credito al progressivo risanamento e ritorno alla redditività, fino ai livelli attuali di capitalizzazione, in alcuni casi da primato internazionale. Un percorso in cui lo Stato non ha mancato di assumersi le proprie responsabilità quando è servito a preservare la tenuta del sistema. Gli scorsi 4 anni hanno rappresentato il compimento di questo processo e una delle fasi di più intenso miglioramento nella storia del sistema bancario italiano. Oggi la patrimonializzazione è solida e ben al di sopra dei minimi regolamentari e superiore alla media europea. Il profilo di liquidità è equilibrato su tutte le scadenze e la qualità degli attivi rimane buona. Soprattutto la redditività ha raggiunto i livelli più alti dal 2008, con un rendimento del capitale delle riserve pari al 13,8%, un percorso che si riflette sulla capitalizzazione e nei multipli delle banche quotate. A questi risultati ha, senza dubbio, contribuito la stabilità del governo e in particolare l'azione di risanamento della finanza pubblica. L'Italia ha ridotto il deficit dall'8,1% al 3,1%, dato passibile di ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi, ed è stato il primo paese del G7 a tornare in avanzo primario dal 2024. Un'attestazione dello sforzo effettuato dal governo per ridurre la componente comprimibile della spesa pubblica e portare il paese su una traiettoria sostenibile, stante la mole di debito pubblico e di interessi passivi che abbiamo ereditato. Di conseguenza, lo spread con il Bund si è ridotto da 251 a 78 punti base. Quello con i titoli francesi si è invece azzerato e in alcune fasi invertito. Nel 2025 abbiamo registrato 7 incrementi del rating sovrano, in un caso per la prima volta da 23 anni. Le turbulenze dei mercati internazionali di queste settimane sono state tali da creare alcuni riverberi, ma mai da invertire questo percorso, a conferma dei fondamentali solidi della nostra economia e della rinnovata credibilità del Paese. Anche perché il governo ha gestito le esigenze scaturite dallo shock energetico attraverso gli spazi interni di bilancio, senza interrompere il percorso di risanamento. Se e quando dovessimo agire nuovamente a causa della fase di inasprimento del conflitto, lo faremmo in coerenza con questa logica e con la flessibilità ottenuta in Europa. Il complesso di queste condizioni finanziarie e di credibilità ha portato un beneficio tangibile per i profitti e per il rating delle banche. La compressione dello spread si è infatti traslata nella riduzione del costo di raccolta. Per dare i numeri, prendiamo l'esempio di un grande istituto bancario. Il costo di una sua emissione senior effettuata a giugno di quest'anno è di quasi 160 punti base inferiore a quella di un'analoga emissione effettuata all'insediamento di questo governo. Incidono ovviamente anche la normalizzazione dei tassi di politica monetaria, oltre che i fattori relativi al singolo istituto. Tuttavia, è significativo notare che l'entità di questa riduzione sia pressoché identica a quella registrata nello stesso periodo dallo spread sovrano. Cosa indicano questi numeri? Che le banche italiane sono oggi tra le più solide e redditizie in Europa, anche perché il loro paese sta rimettendo i conti in ordine. Vi invito quindi a una riflessione su come valorizzare queste condizioni favorevoli per affrontare tre questioni da cui dipende il futuro del sistema bancario e non solo. Mi riferisco al rischio di una contrazione strutturale dell'attività di intermediazione creditizia, alla crescente concorrenza delle banche digitali e al ruolo dell'Italia nel mercato unico dei capitali. Partiamo dal credito. I dati più recenti mostrano una ripresa dei prestiti per famiglie e imprese, in linea con un andamento favorevole della produzione industriale, cresciuta in termini tendenziali dello 0,7% anche nei primi 5 mesi dell'anno, in un contesto economico molto sfidante. Sono segnali positivi che non alterano il trend di fondo, ovvero una contrazione sistemica dell'incidenza dell'attività di intermediazione creditizia sul totale dei ricavi, in particolare degli istituti più grandi. Il ROE cresce, ma la componente del margine di interesse diminuisce, venendo più che compensata dall'incremento di commissioni e altri ricavi, oltre che ovviamente dalla riduzione dei costi. Più che a una contingenza spiegabile con le oscillazioni dei tassi di interesse, siamo forse di fronte a una progressiva trasformazione ontologica? È una tendenza a cui non mi rassegno. Conoscete l'impegno del Governo per favorire e diversificare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. Rimane però una constatazione di fondo sulla struttura produttiva italiana. Le micro, piccole e medie imprese producono circa il 65% del valore aggiunto e il 75% dell'occupazione complessiva, molto di più che nelle altre economie avanzate. Sono imprese che oggi dipendono in modo essenziale dal canale bancario. Ogni contrazione dell'offerta restringe la loro capacità finanziaria senza possibilità di ricorrere a fonti alternative. Questo pezzo di economia è il fondamento della ricchezza industriale del Paese e a sua volta dei 6 trilioni di milioni di ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Perché parlare sempre di venture capital in senso astratto e non capire che sono proprio le imprese piccole e medie il venture italiano? Limitare il credito alla parte più ampia del nostro sistema produttivo non è soltanto un problema economico, è un rischio per la sicurezza economica del Paese. Per porre rimedio, il Governo continuerà a fare la sua parte tramite l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, che deve riassumere la selettività necessaria per concentrarsi sui fenomeni del market failure, o meglio, per agire solo su di essi. Lo strumento deve essere, cioè, riorientato verso i segmenti dove il fallimento di mercato è più acuto, come le imprese con rating peggiore, e dove l'addizionalità è più elevata, come nel caso delle garanzie pubbliche a sostegno all'export e alla internazionalizzazione. Il resto, ovvero i finanziamenti per le imprese già bancabili, magari solo con qualche complessità istruttoria in più, deve ricominciare ad essere il lavoro esclusivo delle banche. E ovviamente anche una responsabilità delle imprese nel dotarsi di livelli di patrimonializzazione adeguati. La graduale riduzione dell'esposizione dello Stato attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, concretizzata durante il mandato di questo Governo, appare coerente con questa logica. E il limite massimo di esposizione è progressivamente sceso dai 225 miliardi del 2023 ai 140 di quest'anno. Il livello dei finanziamenti accolti nel 2025, 45 miliardi di cui 31,7 garantiti, segnala un progressivo ritorno al periodo pre-pandemico, soprattutto Le somme accantonate hanno raggiunto una consistenza tale da non richiedere ulteriori stanziamenti pubblici. Continueremo a monitorare i rischi, anche quelli relativi a possibili comportamenti opportunistici. Proprio dal credito alle imprese viene un segnale interessante. Nel mercato fintech i prestiti digitali hanno rappresentato nel 2024 l'1,2% del totale dei prestiti concessi alle imprese, con un volume di 1,4 miliardi di euro. Ciò che rileva non è il numero assoluto, ma la tendenza di crescita rispetto al credito bancario tradizionale. Le evidenze sulla crescita del credito digitale, soprattutto nel direct lending, sono la premessa per un ragionamento più complessivo sul fintech e sull'ascesa delle banche digitali. Il fintech può migliorare l'inclusione creditizia grazie all'uso della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo può determinare un progressivo, ma potenzialmente definitivo, spostamento di una massa rilevante di clientela, la più giovane e la più dinamica finanziariamente. Perdere questi clienti per le banche tradizionali significherebbe consegnarli ai competitor anche per quanto riguarda l'asset management. La sfida quindi non è solo tecnologica, è la conquista della prossima generazione di clienti. Sarebbe un peccato che di un segmento di mercato con le potenzialità del fintech approfittino principalmente nuove banche digitali straniere, uno dei fenomeni più rilevanti negli ultimi anni, con alcuni casi eclatanti di successo. La loro crescita è repentina anche nel mercato italiano, a dimostrazione di un forte appetito per i servizi finanziari digitali. È il segnale che gli sforzi sull'educazione finanziaria stiano dando i loro risultati o, speriamo di no, è solo il frutto della maggiore attrattività da parte di chi remunera maggiormente i correntisti? Resta il fatto che in Italia, salvo poche eccezioni, le imprese fintech sono di dimensioni ridotte anche nel confronto con gli altri paesi.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare l'Assemblea ABI 2026 con gli interventi del Presidente Antonio Patuelli, con il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e in conclusione Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Adesso un convegno organizzato dalla Camera Penale di Milano il 15 luglio scorso, dal 1986, una storia lunga 40 anni. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti. Allora, grazie innanzitutto, non è il solito grazie che viene riportato nei convegni, ma un grazie davvero perché il 15 luglio, quando l'abbiamo organizzato, ci siamo detti tutti chissà chi verrà,

0: Poi sarà Federico Riboldi a raccontarvi quello che faremo e l'organizzazione della giornata. È il nostro compleanno, è la nostra storia, è la storia di 40 anni di lotta per i diritti, di difesa dei diritti, dei diritti di tutti, e questo ci tengo veramente a precisarlo. Cercheremo anche di rendere una giornata piacevole, non soltanto una giornata, diciamo, congressuale. Io ho avuto la fortuna di poter celebrare questi 40 anni e direi che me lo merito, perché ho avuto anche un'altra sfortuna quest'anno, e quindi almeno i 40 anni li ho potuti celebrare come presidente. E grazie alle autorità oggi presenti, a cui dopo darò la parola. Non vorrei fare preferenze, ma grazie al presidente Ondei, perché ci ha dato la possibilità di essere oggi in Aula Magna, ed era molto importante per noi, per essere tanti. E grazie anche al presidente dell'Ordine degli Avvocati, Nino Lalumia, che ci ha accompagnato in questo percorso con me in quest'anno, con una fatica iniziale direi, ma poi piano piano abbiamo trovato una sintesi, e anche nel precedente mandato. Io sono emozionato, e un pochino anche direi che si sente, e sono però veramente onorato. Perché? Perché oggi abbiamo qua con noi tutti i presidenti, purtroppo non tutti, perché qualcuno è mancato e dopo sicuramente lo celebreremo, e ne sono alquanto orgoglioso, nel senso che per me avere davanti queste importanti personalità, grandi professionisti e grandi presidenti è veramente un dono. È stato anche un'emozione, una gioia rispolverare in questi mesi, in queste settimane, in preparazione di questo evento, alcuni documenti della Camera Penale di Milano. E devo dire che con gioia ho avuto anche modo di leggere un verbale del 1987, dove ho letto anche il nome dell'avvocato Jacopo Pensa, che credo che, come molti di voi sapete, è stato il mio maestro ed è la persona alla quale devo tutto, e probabilmente anche di essere qua oggi. Quindi ne sono ancora di più emozionato. E avrete la sfortuna di vedermi anche dopo, perché sarò al primo tavolo, al confronto tra i presidenti, e grazie ancora, e lascio la parola al presidente Ondei per un saluto. Grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti. È per me un vero piacere portare il saluto dei magistrati del distretto a questo incontro dedicato al 40° anniversario della Camera Penale di Milano. Una ricorrenza, come quella odierna, che non costituisce soltanto l'occasione per celebrare un'importante realtà associativa, ma rappresenta anche un momento di riflessione sul luogo che l'avvocatura penalista ha svolto e continua a svolgere nella vita giuridica del nostro Paese, e più in particolare del nostro distretto. Per comprendere appieno il significato di questo anniversario occorre infatti guardare all'origine delle Camere Penali. Esse nascono in una stagione storica particolarmente significativa, fra gli anni 70 e 80, quando maturò fra i penalisti italiani la consapevolezza della necessità di creare luoghi permanenti di confronto, di elaborazione culturale e di approfondimento delle questioni attenenti alle libertà fondamentali e alle garanzie processuali. La successiva Costituzione dell'Unione delle Camere Penali Italiane segnò un passaggio decisivo di questo percorso. Si affermò allora una concezione dell'avvocatura che non si esauriva nell'attività difensiva svolta all'interno del processo, ma ambiva a partecipare attivamente al dibattito pubblico sui temi della giustizia, contribuendo alla formazione di una cultura autenticamente costituzionale del processo penale. È in questo contesto che si inserisce la storia della Camera Penale di Milano, nata nel 1986 e destinata a diventare nel corso dei decenni

0: uno dei più autorevoli punti di riferimento del panorama penalistico nazionale. E per rendersene conto, basta ricordare i prestigiosi nomi dei primi presidenti: Michele Saponara, Giuliano Spazzali, Gaetano Pecorella e Oreste Dominioni, oltre ai prestigiosi nomi dei successori: Vinicio Nardo, Daniele Ripamonti, Salvatore Scuto, Monica Barbara Gambirasio, la prima donna presidente, Andrea Sogliani, Valentina Alberta e infine Federico Papa. Fin dalle origini, la Camera Penale di Milano ha saputo coniugare l'esperienza maturata quotidianamente nelle aule giudiziarie con una costante riflessione sui principi e sulle regole che presidiano il corretto esercizio della giurisdizione. In questi 40 anni, la Camera Penale Ambrosiana ha svolto una funzione che va ben oltre la realtà e la dimensione associativa. Essa ha rappresentato un interlocutore stabile delle istituzioni, un centro di elaborazione culturale e un luogo nel quale il diritto viene costantemente studiato, discusso e sottoposto a verifica critica. Soprattutto ha costituito un presidio permanente delle garanzie processuali e dei diritti fondamentali della persona sottoposta a procedimento penale. Anche quando ha sostenuto posizioni non condivise da altri attori del sistema giustizia, il suo contributo comunque si è caratterizzato per la capacità di mantenere il confronto sul terreno dei principi e degli argomenti giuridici, offrendo uno stimolo continuo alla riflessione sulle riforme e sul funzionamento della giustizia. La sua storia dimostra come il miglioramento del sistema giudiziario non possa derivare dalla uniformità delle posizioni, bensì dal confronto serio e rispettoso fra sensibilità differenti, accomunate però dall'obiettivo comune di rendere la giustizia più efficiente senza compromettere mai quelle garanzie che ne costituiscono il fondamento. Questa capacità di incidere concretamente sul dibattito giuridico e sull'evoluzione del sistema si è manifestata in momenti storici molto diversi fra loro. Lo si è visto anzitutto nei primi anni 90 durante la stagione di Tangentopoli e di Mani Pulite. In un contesto caratterizzato da una fortissima pressione mediatica e da un consenso pubblico straordinariamente ampio verso l'azione giudiziaria, la Camera Penale di Milano mantenne una posizione autonoma e rilevante, denunciando quello che riteneva violazioni delle regole processuali e rivendicando la necessità di tutelare le garanzie di tutti gli imputati, indipendentemente, e ribadisco indipendentemente, dalla loro appartenenza politica, economica e sociale. Una scelta certamente non popolare in quel momento storico, ma che testimonia come la funzione di questa associazione non sia mai stata quella di seguire gli orientamenti prevalenti dell'opinione pubblica, bensì quella di richiamare costantemente l'attenzione sul rispetto delle regole che presidiano il giusto processo. Contro le certezze sommarie della piazza, la Camera Penale di Milano ha rivendicato il valore del dubbio e delle regole, ha seminato il dubbio per raccogliere giustizia. Lo si è visto anche molti anni dopo, durante l'emergenza pandemica da Covid-19, quando personale amministrativo, magistratura e avvocatura, anche per il tramite della Camera Penale di Milano, sono stati chiamati a individuare in tempi rapidissimi soluzioni organizzative idonee a garantire la continuità della funzione giudiziaria e ad accompagnare i primi significativi passaggi verso la digitalizzazione del processo. E lo si vede ancora oggi nell'attività di confronto istituzionale che accompagna l'attuazione del processo penale telematico. Penso in particolare all'esperienza della Commissione App presso il Tribunale di Milano, nel quale l'Avvocatura, per il tramite della Camera Penale di Milano, lavora a stretto contatto con magistratura e amministrazione per affrontare le criticità emerse nell'introduzione del nuovo sistema, elaborare prassi condivise, promuovere attività formative e favorire un'implementazione graduale ed efficace degli strumenti digitali. Si tratta, anche in questo caso, di un esempio concreto di come prospettive differenti possono convergere nella ricerca di soluzioni capaci di migliorare il funzionamento della giurisdizione nell'interesse di tutto il sistema. Infine, l'importanza del ruolo ricoperto dalla Camera Penale di Milano è emersa anche nelle più recenti discussioni pubbliche sulla riforma della giustizia. E penso in particolare al dibattito che ha accompagnato l'ultimo referendum sulla giustizia. Proprio la diversità delle opinioni espresse a riguardo da magistratura e avvocatura rendeva tutt'altro che scontato mantenere il confronto sul terreno del dibattito istituzionale e dell'argomentazione giuridica. In quel contesto la Camera Penale di Milano, a differenza, e sottolineo a differenza di altre realtà associative, ha svolto una funzione particolarmente importante, contribuendo a preservare la qualità della discussione pubblica e a richiamare costantemente l'attenzione sui principi, sulle garanzie e sulle ragioni delle diverse opinioni di riforma, evitando che il confronto degenerasse in contrapposizioni meramente ideologiche o in semplificazioni incompatibili con la complessità dei temi in discussione. In definitiva, è proprio questa la cifra distintiva della Camera Penale di Milano: la capacità di coniugare la ferma difesa delle proprie convinzioni con la disponibilità al confronto istituzionale, nella consapevolezza che il miglioramento della giurisdizione non nasce dall'uniformità delle posizioni, ma dalla qualità del dialogo tra tutti gli autori che compongono la giurisdizione. Le sfide che attendono oggi il mondo della giustizia impongono un analogo sforzo di riflessione. L'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, la crescente complessità delle forme di criminalità economica e transnazionale, le esigenze di sicurezza collettiva e la tutela dei dati personali stanno modificando profondamente il contesto nel quale il diritto, e soprattutto il diritto penale, è chiamato ad operare. Proprio per questo diventa essenziale preservare quei principi che costituiscono il nucleo della tradizione costituzionale europea, ossia il diritto di difesa, il contraddittorio, il controllo giurisdizionale e il rispetto della persona. È bene ricordare infatti che le garanzie non rappresentano né devono rappresentare un ostacolo all'efficienza del sistema, ne costituiscono al contrario la condizione di legittimazione. In questo scenario il ruolo della Camera Penale di Milano continua allora ad essere essenziale. Esso infatti contribuisce a mantenere viva una cultura del diritto fondata sulla centralità della persona, sul rispetto della Costituzione e sulla ricerca di un equilibrio fra le esigenze di sicurezza e delle tutela delle libertà individuali. Quando la Camera Penale promuove la formazione professionale, contribuisce all'innalzamento della qualità della giurisdizione. Quando partecipa al dibattito pubblico, favorisce la maturazione della coscienza civile del Paese. Quando difende il diritto di difesa, non tutela una categoria professionale, ma un principio che appartiene a tutti i cittadini. Consentitemi allora di concludere con una riflessione. La Camera Penale di Milano in questi 40 anni ha saputo trasmettere un'idea forte e preziosa. La difesa delle garanzie non appartiene a una categoria professionale, ma costituisce un patrimonio comune alla democrazia. Celebrare questo anniversario significa certamente rendere omaggio a coloro che ne hanno immaginato la nascita, a coloro che l'hanno costruita e guidata nel corso di decenni, ai presidenti che si sono succeduti, ai consigli direttivi, ai soci e ai giovani avvocati che vi hanno trovato una scuola di formazione e ai maestri che ne hanno alimentato lo spirito. Ma significa anche riconoscere i valori di un patrimonio che trascende i confini dell'avvocatura penalista e appartiene all'intero sistema democratico. Nel celebrare 40 anni di cammino, allora non possiamo che specchiarci nelle parole del maestro a cui la Camera Penale è intitolata, Gian Domenico Pisapia, Ossia, la difesa penale non è solo un diritto della persona, delle persone, ma è un presidio supremo della legalità dello Stato. Le sfide che ci attendono richiederanno ancora capacità di dialogo, senso delle istituzioni, rigore culturale e disponibilità al confronto. Vi sarà ancora bisogno comunque di luoghi come quello della Camera Penale di Milano, ossia luoghi di studio, elaborazione del pensiero, di confronto libero e di crescita comune. Alla Camera Penale di Milano oggi rivolgo il più sincero augurio per questo importante traguardo e per il percorso che ancora l'attende, con la certezza che continuerà a offrire un contributo prezioso alla cultura delle garanzie, al dialogo istituzionale e al miglioramento della giustizia. 40 anni di storia ci ricordano che il vostro primo dovere di avvocati è quello di dare voce a chi non ne ha. Come scriveva Francesco Carnelutti, l'essenza, la nobiltà e il profumo della professione di avvocato consistono in questo, che l'avvocato siede sull'ultimo gradino della scala accanto all'imputato quando tutti lo abbandonano. Dal 1986 ad oggi, quel gradino voi non lo avete mai lasciato libero. Grazie.
1: Buongiorno. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Scusate se non mi alzo, ma fa caldo e io soffro di pressione molto bassa. Grazie per l'invito, un grazie sincero, perché questo invito rivolto a me e agli altri dirigenti giudiziari, secondo me testimonia una sensibilità e una attenzione particolari per la collaborazione fra i diversi operatori di giustizia. E questo di fronte alle sfide enormi che ci attendono, è un valore assai importante. Innanzitutto di fronte alla assoluta inadeguatezza degli attuali mezzi e degli attuali strumenti. Siamo reduci da alcune visite fuori sede come consiglio giudiziario e una delle lamentele più banali, più diffuse da parte degli avvocati riguarda la limitazione degli orari di apertura per la consultazione degli atti o per le comunicazioni ai magistrati che i vari uffici sono obbligati a istituire. Ebbene, mi ha colpito il fatto che, pur indicando questa come un particolare problema, le persone che sono intervenute per conto degli ordini professionali dei vari circondari hanno tutte chiaramente insistito sul fatto che non era in discussione la possibilità di comunicare e anzi il bisogno di comunicare con i magistrati, ma ci si rendeva conto che a causa dell'inadeguatezza dei mezzi, in particolare i vuoti di organici nel personale amministrativo, non erano possibili determinate attività. Ed è qui che, questo è un piccolo esempio, io lo ripeto spesso, lo ripeto dal punto di vista degli uffici requirenti, ma credo che altrettanto possa valere per gli uffici giudicanti, pur nei dibattimenti in cui noi abbiamo ruoli da avversari, come è giusto, come è normale, per quanto riguarda lo svolgimento, il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, noi troviamo e dobbiamo trovare negli avvocati dei validissimi alleati. Se un ufficio di procura funziona, riesce a garantire una certa regolarità nella sua attività giurisdizionale, non mi stancherò mai di dirlo, anche gli avvocati, secondo me, riescono a svolgere meglio i loro compiti, importantissimi compiti, come ha appena ricordato il presidente Ondei. Inadeguatezza dei mezzi e degli strumenti, ma ci sono altre sfide, ad esempio la proliferazione di fonti normative non omogenee, l'introduzione di regimi temporanei, derogatori, clausole di riserva che rendono veramente defatigante il lavoro dell'interprete, molto spesso allontanando dagli scopi sostanziali del nostro lavoro. E di nuovo, anche qui, magistrati e avvocati possono e devono, secondo me, essere alleati. Proliferazione di un eccessivo contenzioso, cattiva utilizzazione delle già scarsissime risorse, ovviamente collegate a questa proliferazione, manifestarsi di profonde incertezze, come dicevo, sull'interpretazione, e tutto correlato a quella che è il problema fondamentale, l'esasperante lentezza della risposta alla domanda di giustizia. La lentezza, la lunghezza dei procedimenti penali non è un problema, lo dico ormai da tempo, è il problema del sistema penale. Una risposta così attesa per tanto tempo non è una risposta di giustizia per nessuno. A sua volta poi può essere produttiva, fra l'altro, di spese per il bilancio pubblico in conseguenza della violazione del principio, ovviamente, della ragionevole durata del processo. Si tratta quindi di problemi di fronte ai quali tutti gli operatori, a mio avviso, devono raggiungere una comune intesa. Ma su che cosa può essere basata questa comune intesa? Secondo me sulla consapevolezza dei limiti dell'attuale sistema e, permettetemi di dirlo, dei rischi di paralisi di un ulteriore peggioramento, perché i segnali io li vedo e li vedo già nella lunghezza, ad esempio, esasperante con la quale vengono adempiuti gli obblighi di cancelleria e di segreteria per quanto riguarda gli uffici requirenti. Sapete che io ho una spia attraverso le domande di avocazione. Le domande di avocazione si concludono al 90-95% dei casi con una non avocazione, per il semplice motivo che i provvedimenti del magistrato, e io ho la possibilità di intervenire solo se il provvedimento del magistrato segnala una colpevole inerzia da parte del magistrato. Ebbene, i provvedimenti del magistrato al 95% dei casi ci sono, semplicemente sono in attesa di definizione da parte delle segreterie. Attenzione, l'attesa di notificazione, ad esempio, di un avviso di archiviazione con correlativa trasmissione all'ufficio GIP, in alcune procure, purtroppo Milano è una di queste, Sondrio è un'altra procura in gravi difficoltà, possono richiedere anche 8, 10, 12 mesi. Stiamo parlando ovviamente di fascicoli non urgenti, senza imputati detenuti, di non particolarissima rilevanza da tutti i punti di vista, fascicoli medi, in relazione ai quali però voi mi insegnate la persona che è indagata o la persona che è persona offesa sente quel procedimento come se fosse ovviamente per lui o per lei fondamentale. Allargando l'orizzonte, ho parlato di inadeguatezza, ho parlato di proliferazione di fonti normative non omogenee, ma possiamo anche aprire e allargare l'orizzonte. Un'altra sfida particolare, secondo me, è il riparto di competenze fra giustizia penale e, a mio avviso, necessari approcci alternativi alla gestione dei fenomeni criminali. La necessaria rimodulazione della pena carceraria in base a schemi di umanità e effettiva rieducazione. Tutto questo, l'abbiamo già ricordato, l'eccessivo ricorso allo strumento penale principalmente perché dotato di una forza comunicativa particolare e quindi ha la possibilità di condizionare un facile consenso, però un indiscriminato accesso allo strumento normativo penale, tutti lo sappiamo, le conseguenze che può avere sul nostro lavoro e sulla condizione dei nostri uffici. L'analisi dei profondi cambiamenti che le nuove tecnologie, anche questo è un punto ricordato dal Presidente Ondey, deve avere e dovrà avere nei rispettivi ambiti, quindi sull'attività lavorativa di noi tutti. Ecco, di fronte a queste sfide enormi, secondo me indugiare su tradizionali argomenti di assai limitato respiro, magari dettati da contrapposizioni un po' ideologiche fra categorie professionali, ebbene, l'indugiare su questi argomenti, oltre che un sintomo di scarsa, assai scarsa lungimiranza, è, diciamo, indicativo di una, è un segnale, o sarebbe un segnale di una anticipata e incomprensibile rinuncia, rinuncia a risolverli i problemi. E permettetemi ancora di inserire un altro, un'altra sfida, un altro grave problema, che riassumo con un termine, il processo mediatico. Noi tutti sappiamo della proliferazione sotto i nostri occhi, dell'emergere di fenomeni mediatici esclusivamente o quasi esclusivamente per interessi commerciali, dove si celebrano sedi, luoghi, dove si celebrano processi, quindi al di fuori delle aule di giustizia e in spregio ad ogni norma di procedura, ovviamente, e in spregio a quelle che abbiamo appena sentito indicare le garanzie fondamentali per uno Stato democratico. Ebbene, anche questo è un problema che va affrontato. Ed è un problema che va affrontato, secondo me, insieme. Se devo riassumere in una sola frase il mio pensiero su questi punti, ebbene, io dico che nessuno, ma proprio nessuno, può farcela da solo. Non ce la possiamo fare da soli all'interno del singolo ufficio, nei rapporti fra gli uffici e neppure nei rapporti fra varie categorie professionali. Grazie.
2: Lascio la parola al Presidente Roia.
3: Grazie, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutte e a tutti, buon compleanno. 40 anni, non che sia un dato di grande interesse, 1986 coincide anche con il mio ingresso in magistratura e quindi festeggiamo insieme un compleanno che per me è molto più triste del vostro. Volevo ringraziarvi perché in questi 40 anni di vita milanese della Camera Penale sono state fatte tante cose, tante ne stiamo facendo e tante ne dovremo fare. Io rappresento i giudici del Tribunale di Milano e posso dire con orgoglio che i giudici di questo Tribunale, come di altri ovviamente, ma io parlo di quello che ho la fortuna, il privilegio e a volte l'onere di dirigere, rivendicano sempre una terzietà nel giudizio che forse è stata dimostrata, e voi potreste testimoniarlo, in alcune vicende, in alcune inchieste o processi che si stanno facendo, che hanno una enorme eco sul piano nazionale. Io credo, e questa è stata sempre una vostra battaglia, che la terzietà del giudice sia una terzietà che vada ricercata nel processo penale, nell'ampliamento magari per la fase delle indagini preliminari di quelli che noi chiamiamo incidenti di giurisdizione, che ancora sono troppo pochi ma che forse dovrebbero essere implementati anche sul piano di possibili ed eventuali riforme che potremmo anche studiare assieme. La Camera Penale di Milano, come l'Unione delle Camere Penali, è un soggetto alto di politica giudiziaria. È un soggetto politico, ma in questo voglio dire una cosa positiva, non voglio dare una valenza negativa. È un soggetto politico che può e deve fare politica giudiziaria, unitamente ovviamente alle varie forme dell'associazionismo giudiziario magistratuale, unitamente alle altre organizzazioni che rappresentano tutto il mondo della giustizia. E voglio anche ringraziarvi, cogliendo questa occasione, per esempio per alcune battaglie che sono state fatte insieme, o per alcuni tavoli di lavoro che noi abbiamo ancora aperti su tematiche che sono di interesse comune. Innanzitutto voglio ringraziarvi per le posizioni